0: teorico della milizia che lavorava sotto il mandato britannico, e poi poco dopo essere stato eletto nel 77 ha salutato e accolto il presidente Sadat dell'Egitto, e con il suo discorso storico alla Knesset disse: noi possiamo prevenire la guerra, noi possiamo prevenire la guerra, ma non possiamo prevenire la pace accadrà. E quindi esortiamo la comunità internazionale a far pressione su chiunque vincerà o sarà eletto alle prossime elezioni, fargli pressione perché scelga la riconciliazione, il dialogo e la pace.
1: Meloni pronti a intervenire di nuovo sulle accise, l'energia abbassa i prezzi del gasolio, ora 2,21, il ministro Giorgetti all'Europa su flessibilità e caro energia, legittima la nostra richiesta. È morta Mary Carmen, il volto delle proteste per il diritto alla casa in Spagna, l'87enne è deceduta nell'ospedale dove era ricoverata dopo essere stata sfrattata dall'appartamento in cui viveva da 70 anni. E 3 anni fa l'attacco di Hamas in Israele, 1200 morti, 250 ostaggi, ne seguì la guerra a Gaza con almeno 70.000 vittime. Mattarella, fermare spirale di violenza. Meloni, avanti per la soluzione. Ucraina, raid russo su un condominio est di Kiev, almeno 18 morti, tra cui bambini. Zelensky, regalo di compleanno di Putin e terrorismo deliberato, si scava ancora tra le macerie. E Cran Montana per la compagnia assicurativa Zurich, infondata la richiesta di indennizzo di Jessica Moretico, proprietaria delle costellazioni, indagata per il rogo di Capodanno. A Vasco Rossi il dottorato honoris causa in politica e comunicazione a Salerno, nella motivazione e l'interpretazione di inquietudini e anche trasformazioni sociali con un linguaggio riconoscibile e una relazione con il pubblico oltre la musica. Ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24, sono le 2:02, partiamo proprio con la Premier Meloni dal vertice Euromed che torna proprio sulla partita nell'Unione Europea per la flessibilità di spesa, non esclude il ritorno delle accise mobili contro il caro carburanti e guarda al traguardo imminente sulla legge elettorale. Apriamo con Gabriele Martelloni.
2: Si dice serena prima di rientrare a Roma in merito al voto finale sulla legge elettorale, a cui è legato il destino del suo esecutivo, e da Spalato, dove incontra i leader europei del Mediterraneo per trovare convergenze in vista del prossimo Consiglio UE, Giorgia Meloni apre intanto un nuovo intervento sui carburanti, dopo la fine del taglio delle accise sul gasolio e il conseguente innalzamento da parte delle compagnie energetiche al price cap, che la Premier auspica possa ritornare alla soglia originaria.
3: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo.
2: Assente Sanchez alle prese con le elezioni anticipate a novembre, a Spalato insieme agli altri leader del MED ci sono i vertici delle istituzioni europee a cui Meloni si è rivolta per chiedere ulteriore flessibilità a fronte dell'attuale inflazione, e la Premier al termine della riunione registra interesse sulla richiesta di Roma e chiarisce.
3: Non stiamo chiedendo spesa libera perché insomma vogliamo essere particolarmente allegri, no. Ma si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere, senza averlo deciso.
2: Fonti di Palazzo Chigi intanto smentiscono che ci sia stata un'intromissione della Premier nel commissariamento della FIGC. Le scelte del CONI, viene precisato, sono state effettuate in completa autonomia.
1: Intanto Eni riabbassa il prezzo del diesel di 4 centesimi, sterilizzando di fatto quasi del tutto l'aumento delle accise. Intanto però l'Asso Aeroporti lancia l'allarme sul caro carburante per gli aerei. La situazione è grave, c'è il rischio di aumento dei biglietti. Sentiamo Paolo Mancinelli.
4: Eni sconta di 4 centesimi il diesel, portandolo a 2,21 euro al litro. Una scelta commerciale consentita dai ribassi sul mercato del petrolio, spiega la società. Rimane fisso il tetto a 2,25 euro contro eventuali impennate. Il governo intanto è pronto a intervenire contro il caro carburanti col meccanismo delle accise mobili. Risorse reperite nel mese di settembre ammontano a circa 170 milioni, ma il nodo resta se spenderli subito o tenerli fino a quando terranno i tetti ai prezzi introdotti dalle compagnie. compagnie verso le quali continua l'opera di sensibilizzazione da parte dell'esecutivo. Nel frattempo, alla pompa in modalità self-service

0: Su rete stradale la benzina cala lievemente a 2,04 euro al litro, mentre corre il gasolio e arriva a 2,26. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,05 euro al litro per la verde e 2,28 per il diesel.
1: Ho approfittato adesso di questo tetto che hanno messo, però sto vedendo che già sta scomparendo.
0: Prezzi alti che alimentano le proteste delle associazioni dei consumatori. Per Federconsumatori lo stop sullo sconto sulle accise di 6,1 centesimi costa circa 3 euro in più a pieno, assorbendo i benefici di altre misure come la sospensione del bollo auto. Sulla stessa linea l'Unione Nazionale Consumatori, che definisce insufficienti i bonus una tantum o le soluzioni affidate alle imprese petrolifere.
2: Bisogna rinunciare assolutamente a qualcosa per poter poi far fronte al consumo del carburante.
0: Ma i rincari pesano anche sui carburanti a uso professionale. All'allarme degli agricoltori, dei pescatori e degli autotrasportatori si aggiunge quello del trasporto aereo. Assa Aeroporti dice che il jet fuel è arrivato a incidere per il 31% sui costi delle compagnie aeree. Se la situazione non dovesse migliorare, il rischio è un aumento dei biglietti e la soppressione dei voli.
3: E si avvicinano le scadenze della legge di bilancio, il ministro Giorgetti fa appello all'Europa, è legittimo chiedere più flessibilità per fare spesa in deficit a causa dell'inflazione e da fonti europee si dà per probabile oramai l'ok per l'Italia la clausola per energia e difesa. Vediamo con Alessandro Marchetti.
4: Nell'urgenza di comporre la legge di bilancio cresce il pressing del governo sull'Europa. Chiedere nuova flessibilità per fare spesa in deficit è legittimo, ribadisce il ministro Giorgetti, che al raduno delle aziende di Federtrasporto non usa mezzi termini. Sono ore di grande ansia e preoccupazione, ma ne usciremo più forti. Tutto parte da prezzi dell'energia che con il conflitto nel Golfo hanno fatto schizzare l'inflazione.
5: L'Italia ha avanzato una proposta, quantomeno ha posto il problema di riflettere come la dinamica della spesa non sia possibile considerarlo semplicemente tenendo conto dell'inflazione programmata a 3 anni or sono, che credo sia stata determinata all'1,8%, bensì, ahimè, a quella più realisticamente valutabile oggi.
4: Sul caro energia poi rivendica un doveroso impiego di risorse pubbliche. Il 15 ottobre una bozza di manovra dovrà arrivare a Bruxelles. Negli uffici del Tesoro è caccia alle risorse. Le banche in queste ore alzano un muro. No a nuovi contributi. Taglia corto il presidente dell'ABI, Patuelli. C'è già un accordo triennale che assicura circa 10 miliardi allo Stato. Quanto alle misure, la Lega torna a rilanciare sulle pensioni. L'impegno è rendere opzionale l'uscita dal lavoro generalizzata a 64 anni, dice il vice premier Salvini. Il piatto forte dovrebbero però essere le misure per il ceto medio, con pochissimi spazi per interventi costosi per le casse pubbliche.
3: Ora la riforma della legge elettorale in primo piano, dopo il via libera alla terza fiducia e atteso il voto finale a scrutinio segreto, la maggioranza rivendica le nuove misure, garantiranno la stabilità, le opposizioni invece attaccano, è incostituzionale. Ma sentiamo di più da Antonio Sciotto.
6: Dopo le 3 fiducie incassate dal governo sulla legge elettorale, la maggioranza guarda al voto finale, che sarà scrutinio segreto, dunque a rischio di franchi tiratori. Serrati i ranghi, chiesta la presenza in aula di tutti i deputati, il centrodestra si dice certo che non ci saranno sorprese e che il testo passerà, perché siamo compatti, al contrario della sinistra.
7: Noi capiamo, Presidente, il disorientamento della sinistra. Lo capiamo perfettamente, perché per candidarsi a guidare il nostro splendido paese bisognerebbe avere una coalizione con un programma unitario e la sinistra non ce l'ha.
6: Le opposizioni ribadiscono, è una legge incostituzionale, chiedono che si voti con il tradizionale sistema delle palline anziché con quello elettronico per garantire una maggiore segretezza, richiesta respinta dalla presidenza della Camera. Intanto sulle firme digitali continua lo sciopero della fame di Magi più Europa. E il centro-sinistra attacca anche sullo Stato sociale. Sanità al palo, accusa Conte, mentre la Premier si occupa solo di tagli e riarmo. Sul caro carburanti il governo non ha una strategia, rincara il PD.
8: Non si capisce cosa stia facendo il governo, perché noi abbiamo insistito per tassare gli extraprofitti delle società energetiche anziché rimettersi alla loro clemenza e alla loro buona volontà, e per riattivare il meccanismo delle accise mobili.
6: Intanto in Parlamento un forte scontro tra 5 Stelle e Fratelli d'Italia.

0: Italia. Il partito della Premier chiede le dimissioni di Scarpinato e De Rao dalla commissione antimafia, accusandoli di depistaggio sulle stragi del 92. Dura la replica del partito di Conte e Fratelli d'Italia a depistare sulle stragi neofasciste di Piazza della Loggia e Bologna, perché quelle stragi portano a casa sua.
1: È uno dei rinnovi contrattuali più attesi nella sanità pubblica. Sul tavolo c'è un'ipotesi di accordo per medici e dirigenti sanitari che punta a riconoscere nuove risorse e anche maggiori tutele. Allora, vediamo i particolari con Antonello Travaglini.
2: Fino a 560 euro lordi in più al mese dal 2027 è l'aumento medio previsto dall'ipotesi di accordo del nuovo contratto della sanità pubblica firmato dall'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e da tutte le sigle sindacali. L'intesa riguarda circa 137.000 dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui 120.000 medici e circa 17.000 dirigenti sanitari non medici. Previste anche nuove regole per l'intramenia e per le carriere.
3: Una carriera semiautomatica in cui la sanità viene riconosciuta anche come elemento professionalizzante. 3 anni, 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni, precedentemente non c'era questo semiascensore. In secondo luogo abbiamo sanato il problema delle prestazioni aggiuntive, se ricordate c'era la doppia tassazione, lo abbiamo risolto. Abbiamo favorito l'aumento periferico anche di quello che è il valore economico delle reperibilità, soprattutto un aumento lordo di circa 560 euro medie mensili per 13 mensilità.
2: Ma il nuovo contratto non riguarda solo gli stipendi, più tutele per chi subisce aggressioni con assistenza legale e supporto psicologico e la possibilità di utilizzare ferie solidali. Previsti inoltre nuovi riconoscimenti economici legati all'esperienza professionale, misure di welfare e nuove regole sullo smart working, il cui utilizzo non dovrà incidere negativamente sulla valutazione di un dirigente. Ora l'accordo dovrà superare gli ultimi controlli prima della firma definitiva.
1: È morta Mary Carmen Abascal, il simbolo delle proteste per la casa in Spagna. La donna è deceduta a Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. Le immagini in diretta televisiva di Mary Carmen portata via in barella hanno innescato le proteste sul diritto all'abitare e spinto il primo ministro Sanchez a varare il maxi decreto sulla casa, bocciato poi dal Parlamento, sancendo la fine del governo. Una perdita anche nostra, ha detto Sanchez, esprimendo le sue condoglianze. Adesso vi portiamo in Francia. Il primo ministro francese Le Cornu si rivolge agli studenti che da giorni protestano in tutto il paese, affiancati dai sindacati e dall'estrema sinistra di Mélenchon, e annunciano nuove e più forti iniziative. Allora andiamo a sentire da Parigi la corrispondente Alessandra De Stefano.
4: Sono previste altre importanti manifestazioni la settimana prossima. Siamo molto uniti e determinati.
5: In Francia non si ferma la protesta degli studenti che attraverso il loro sindacato rivendicano allo Stato 10 miliardi da investire nella scuola pubblica. Noi non cederemo, hanno detto. Una nuova giornata di mobilitazione è stata indetta per oggi in tutto il paese.
6: Nouvelle hausse de 1,2 miliardi d'euro par rapport all'année dernière.
5: Il primo ministro Le Cornu in diretta TV ha annunciato per il prossimo budget 1,2 miliardi da dedicare alla scuola, lontano dalle richieste dei giovani che torneranno con blocchi e manifestazioni che ci sono state anche a Parigi ieri davanti alla facoltà di Sciences Po. Momenti di tensione tra le forze dell'ordine e gli studenti che avevano bloccato il traffico. Per la nuova mobilitazione di oggi i sindacati hanno chiesto ai lavoratori di aderire, solidali con la protesta studentesca che prevede ancora blocchi nei licei e lezioni sospese. Il ministro dell'Interno Nunez ha deciso la sospensione dell'uso delle granate antisommossa in dotazione alla polizia. Nei giorni scorsi l'episodio più grave è accaduto a Lens, dove un quindicenne è stata amputata la mano per lo scoppio di una granata. 250 i feriti tra gli studenti dall'inizio della protesta, oltre 6.000 i fermati, di cui il 90% sono minorenni.
1: Ora andiamo più dettagliatamente a vedere i motivi di questa protesta: sovraffollamento, strutture al limite con inagibilità, carenze di personale e anche disuguaglianze nel diritto all'istruzione. Una fotografia impietosa, quella consegnata dai dati OCSE sulla scuola francese al centro delle proteste di piazza. Ma sentiamo Alessandro Carboni.
7: 36 studenti in un'aula, un secchio sotto un soffitto che gocciola, professori assenti che nessuno sostituisce. Questo è il liceo francese, raccontato dagli studenti. La protesta parte il 21 settembre da un liceo di Créteil alle porte di Parigi, rimbalza su TikTok e Snapchat e in pochi giorni si allarga a tutta la Francia, anche alle università. Il 1 ottobre, secondo il Ministero dell'Interno, la mobilitazione tocca oltre 1000 dei circa 3700 licei del paese. Richieste semplici, professori sostituiti quando mancano, più fondi e aule decenti. Il primo nodo è la disuguaglianza. Secondo l'OCSE, l'Organizzazione dei Paesi Industrializzati, in Francia chi cresce in un quartiere povero ha meno possibilità di emanciparsi. Un divario scolastico che non passa tra nord e sud, ma per il codice postale e il reddito familiare. Sindacati e sociologi parlano di segregazione. In Francia chi parte indietro a scuola resta indietro. Altro nodo, gli edifici. Molte scuole degli anni 60 hanno bisogno di lavori, infiltrazioni, bagni rotti e topi. Fredde d'inverno e nelle scorse ondate di calore molte aule hanno superato i 35 gradi. Le classi francesi poi sono affollate, in media 29 studenti contro i 26 dell'area OCSE. A Parigi e in periferia si arriva anche a 36. Gli insegnanti mancano, per il ministero salta circa il 10% delle lezioni, per i sindacati più della metà di medie e licei pubblici ha almeno una cattedra scoperta. Il paradosso è la spesa. La Francia investe nei licei il 28% in più della media OCSE, eppure gli stipendi dei docenti restano bassi. Per gli analisti il problema francese non è quanto, ma come si spende.
1: Ora con il conflitto in Ucraina, raid di Mosca su strutture civili, distrutto un palazzo di 5 piani, 25 morti, tra cui 5 bambini. Il bilancio è provvisorio.

0: Uno di quei palazzi tipici ucraini di 5 piani, ci sono già 18 vittime, e tra cui 4 bambini, ma ci sono decine di feriti, si stanno ancora cercando i dispersi, quindi è un bilancio destinato purtroppo a salire. Siamo nella regione di Chernihiv, a Prilukyi, quindi a un paio d'ore dalla capitale Kiev, che è stata anche violentemente colpita. Lì ci sono stati 2 morti, una capitale che è stata attaccata in questi ultimi mesi, molte persone, molti cittadini la stanno lasciando perché è troppo sotto pressione, sono stati attaccati con droni e missili i ponti, tanto che sono state costruite delle reti antidroni per difendere i ponti, quelle reti che noi siamo abituati a vedere, ma più vicino al fronte del Donetsk, quindi la capitale sta diventando davvero fronte di guerra. A Kiev ieri è stato in visita il comitato militare della NATO con il presidente, l'ammiraglio italiano Giuseppe Cavodraghi, proprio per esprimere la vicinanza della NATO a Kiev, e infine si intensificano le operazioni contro il traffico marittimo commerciale nel Mar Nero, anche quello fronte di guerra. Gli ucraini hanno colpito, senza confermarla, una nave russa, ci sarebbe scoppiato un incendio, e l'allarme poi delle Nazioni Unite, che esprimono preoccupazione perché appunto il Mar Nero è una rotta vitale per l'approvvigionamento alimentare mondiale.
1: Adesso la giornata del ricordo per le vittime del massacro del 7 ottobre del 2023. Gli strazianti momenti vissuti oggi a Reim, luogo simbolo delle stragi. Alle 6.29 di quel mattino, dei terroristi di Hamas ai giovani, giovanissimi radunati all'evento musicale Nova Festival, con la sconcertante caccia all'uomo, le uccisioni sommarie e i rapimenti. Seguiamo dunque il racconto della corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
2: C'è chi toglie la sabbia del deserto accumulata in questi giorni. Non sono tombe quelle del memoriale di Reim, ma è come se lo fossero. I tanti volti sorridenti dei giovani uccisi 3 anni fa sono come un pugno nello stomaco. Dror non era mai venuto qui in 3 anni, troppo forte il trauma, racconta. Ma oggi ha deciso, assieme alla figlia Eden, di organizzare meglio il luogo che ricorda suo figlio, arrivato al Nova assieme a degli amici e mai più tornato. Jacob invece ci racconta del figlio poliziotto Alon. Era lungo la strada del kibbutz dove cercavano di fuggire i ragazzi del Nova Festival. È rimasto lì ore per cercare di garantire una via di fuga sicura prima di essere ucciso assieme a tanti di loro. Qui a Reim le storie riaprono i cassetti della memoria che torna a quel giorno terribile. Non ci sono risposte e non credo a nessuno, manca la verità. Chissà, in futuro andrà meglio, dice Ayala, che non nasconde il desiderio di vedere un cambiamento alla guida del paese dopo le prossime elezioni. La gente ancora deve guarire per quanto è accaduto 3 anni fa. Alla domanda se ha mai pensato a quanto è accaduto in questi 3 anni dall'altra parte della barriera nella striscia di Gaza, risponde: no, non ci penso. Mi interessa solo pensare a noi.
1: E continua il tour elettorale del presidente Trump in vista del midterm. Ha ribadito che la guerra con l'Iran finirà rapidamente e di non credere che l'epidemia di peste a Mosca sia un'arma biologica. Da New York sentiamo il nostro corrispondente Marco Valerio Loprete.
3: Sì, Trump è appena partito per il Texas. È la terza volta in un mese che si reca in questo stato, che è solidamente, tradizionalmente repubblicano, segno che appunto i repubblicani sono in difficoltà nei sondaggi in vista delle elezioni di metà mandato. Parlerà realisticamente di economia, poco fa ha anche detto di aver sentito oggi, nell'anniversario dell'attacco terroristico del 7 ottobre a Israele, il premier di Israele Benjamin Netanyahu. E poi al presidente è stato chiesto anche del caso di peste polmonare in Siberia, in Russia. Non pensiamo si tratti di un'arma biologica, ha risposto Trump. I russi assicurano che tutto è sotto controllo. Poi però ha anche osservato che la Cina non disse molto all'inizio, ai tempi del Covid-19, e anche oggi ha detto i russi non stanno dicendo molto. Quindi ha ripetuto che comunque sul tema avrà una telefonata breve con Putin, mentre Peskov, il portavoce del presidente russo, ha detto che per ora questa telefonata non è stata concordata concretamente. Linea a voi.
1: E infatti andiamo ad approfondire questo tema del focolaio di peste polmonare in Russia, perché l'OMS chiede chiarimenti su un secondo contagio, ma Mosca nega, e smentisce anche Trump riguardo a un'imminente telefonata con Putin sul rischio epidemico. Ma sentiamo.

0: La nostra corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
1: L'annuncio da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità non è molto rassicurante. Non è possibile effettuare una valutazione completa del rischio legato alla morte di una scienziata in un laboratorio russo. Anche l'Unione Europea sta monitorando il sospetto caso di peste attraverso il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. L'OMS e gli Stati Uniti hanno chiesto formalmente chiarimenti a Mosca. Il segretario di Stato Marco Rubio e la Casa Bianca stanno seguendo la situazione. Trump ha detto che ne avrebbe presto parlato con Putin. In Russia nei primi giorni si è parlato di una fialetta spezzata, poi sono fiorite altre versioni, ora spunta anche l'ipotesi di un animale infettato, uno scoiattolo. Le autorità di Mosca chiedono di attenersi alle dichiarazioni ufficiali, dicono che il 90% delle analisi sono state effettuate e dei 200 abitanti che erano entrati in contatto con la ragazza morta per quella che i russi continuano a chiamare una polmonite, nessuno è risultato positivo alla peste o è malato. Sui media occidentali invece la notizia continua a restare in prima pagina, si è parlato di una seconda vittima, i russi dicono sono fake news. Nelle ultime ore è stato scritto anche che le nazioni che confinano con la Siberia avrebbero chiuso i confini, in realtà al momento si segnalano maggiori controlli alle frontiere.
0: E a 10 anni dal discusso documento Moris Letizia di Papa Francesco, la famiglia è ancora una volta al centro dell'attenzione della Chiesa. Un summit in Vaticano promosso da Leone XIV che esorta, bisogna rispondere alle domande delle famiglie. Sentiamo Valentina Dello Russo.
2: 10 anni dell'esortazione apostolica Moris Letizia, 10 anni da quel documento di Papa Francesco che interpretava i sinodi sulla famiglia, il testo di Bergoglio che più ha sollevato dubbi, critiche e proteste nelle differenti realtà della Chiesa. Leone XIV, a partire da questo anniversario, riunisce a Roma i vescovi di tutto il mondo, ma anche esperti e alcune coppie. Ad aprire una settimana di lavori è proprio il Pontefice, che indica subito la vita familiare come punto di accesso privilegiato alle grandi questioni del nostro tempo, compresa l'opera di promozione della pace fra i popoli. Ma il Papa non nega la realtà. La crescente distanza tra il modo in cui vengono vissuti il sesso e l'intimità e la visione cristiana del matrimonio. I giovani che anelano all'amore, alla fedeltà e al senso di appartenenza, ma non sanno come concretizzare tutto questo. I dati parlano chiaro anche in contesti diversi. In Polonia i matrimoni religiosi celebrati negli ultimi 5 anni si sono ridotti del 45%. In Australia tra il 1970 e il 2024 sono passati dall'88 al 16%.
3: Economic insecurity.
2: Leone XIV fa l'elenco delle forme di fragilità emotiva che influenzano le persone nelle scelte per il proprio futuro: insicurezza economica, migrazione, violenza, solitudine. Di qui il richiamo alla Chiesa, anzi alle Chiese, ognuna nel proprio contesto, diventare una scuola di ascolto per tutte le famiglie, comprese quelle segnate da apparenti fallimenti. Non solo interpretare queste realtà, sollecita Leone XIV, ma lasciare che siano proprio le realtà a interpellare e stimolare la Chiesa. L'obiettivo? Trovare modi nuovi e comprensibili di annunciare il Vangelo alle famiglie.
0: E siamo alla cronaca con l'omicidio di Chiara Poggi. Dopo quasi 20 anni spuntano nuovi appunti dei militari del RIS di Parma, mai riportati nei documenti consegnati agli inquirenti all'epoca e che avrebbero potuto cambiare la sorte giudiziaria di Alberto Stasi. Andrea Sempio intanto dice: comunque vada, sarò marchiato a vita. Giuseppina Testoni.
4: La data sul foglio è quella del 20 settembre 2007. L'appunto, scritto a mano dal colonnello del RIS di Parma, Alberto Marino, evidenzia che la ricerca di sangue umano sui pedali della bici di Alberto Stasi ha dato esito negativo. Un foglio di lavoro mai confluito nelle relazioni inviate ai PM che indagavano sull'omicidio di Chiara Poggi, contrariamente al test positivo relativo alla ricerca generica di sangue e che contribuirà al fermo di Alberto Stasi come indagato per il delitto. Il 25 settembre la difesa di Stasi chiede di effettuare proprio l'OBT test ricevendo risposta negativa. E c'è un altro foglio di lavoro del RIS, oltre gli appunti nelle mani della Procura di Pavia, che non sarebbe stato mai preso in considerazione e che fa riferimento a un DNA maschile trovato sui pedali. Si allunga così la lista di elementi che mettono in dubbio l'operato del reparto scientifico dei Carabinieri e su cui vuole ora vederci chiaro la Procura di Pavia, che ha aperto uno specifico filone di indagine proprio su queste anomalie. La difesa di Andrea Sempio, che è stata in tribunale per ascoltare parte delle intercettazioni dell'inchiesta, continua intanto a lavorare alle controdeduzioni che dovranno essere presentate entro il 18 ottobre. L'indagato dice di credere nella colpevolezza di Stasi, ma che comunque sarà segnato a vita da un marchio.
5: Io francamente penso che sia tutto spiegabile. Il pensiero che si possa arrivare al carcere o che c'è, francamente cerco di non pensarci.
0: Infondata la richiesta di indennità per infortunio presentata da Jessica Moretti con il marito Jacques, tra i principali indagati per il rogo di Crans Montana, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Maria Valeria Vendemmia.
6: Un passaggio procedurale dovuto per valutare la legittimità della richiesta della loro cliente, i cui conti sono bloccati. Il giorno dopo la diffusione della notizia, la compagnia di assicurazione tirata in ballo nell'inchiesta di Crans Montana da una delle principali indagate per il rogo in cui morirono 41 giovani e 115 rimasero feriti, mette le mani avanti e non nasconde l'imbarazzo. Non c'è nessuna valutazione nel merito, né l'impegno a versare la prestazione. Il nulla osta concesso dalla procura del Vallese, richiesto da Zurich con una lettera, sarebbe una procedura legata al blocco dei conti dell'assicurata, e anzi l'intenzione, che non viene smentita dalla compagnia di assicurazione, è quella di resistere con tutti gli strumenti a disposizione. La prestazione richiesta dalla proprietaria del Constellation, che riguarda i danni alla salute che la stessa avrebbe subito con il rogo e la conseguente perdita di guadagni, non implica alcun giudizio sulle responsabilità per la tragedia, ma è destinata a far discutere. Uno schiaffo ai parenti delle vittime, che arriva a pochi giorni dalla diffusione delle immagini degli oggetti recuperati dal rogo di Capodanno, tracce di quelle vite spezzate, più di 1000, la maggior parte dei quali restituiti alle famiglie, turbate oggi dalle richieste della donna. Intanto l'inchiesta va avanti e il 2 novembre i Moretti si incontreranno di nuovo in un faccia a faccia dopo settimane da quell'aggressione l'11 agosto che ha portato Jacques in carcere per maltrattamenti.
0: Laurea honoris causa Vasco Rossi in politica e comunicazione dall'Università degli Studi di Salerno per la sua capacità di costruire un linguaggio e anche una relazione con il suo pubblico, diventato ormai un fenomeno culturale. Lilli Vicaroteo.
7: Un dottorato per me. Non me l'aspettavo,
8: Da comandante a dottore di ricerca il passo è breve, è quello che Vasco Rossi ha fatto fino al centro dell'Aula Magna dell'Università di Salerno, dove ha ricevuto il dottorato honoris causa in politica e comunicazione.
7: Sono davvero onorato, estasiato, incantato, veramente, per questo titolo accademico, queste parole che avete detto, come avete capito bene proprio, diciamo... di cos'è quello che scrivo, insomma, le mie canzoni, sa? L'avete descritto in un modo straordinario, anche me proprio, ho capito qualcosa in più anch'io, vi ringrazio.
8: Dottore di ricerca perché non c'è nessuno come il rocker di Zocca che abbia saputo essere la voce di tante, forse tutte le generazioni che la sua musica ha attraversato e accompagnato, diventando un'autobiografia collettiva.
7: A volte basta una frase per sentirsi meno soli. Se poi la cantano i 60.000, la solitudine diventa appartenenza.
8: Lexio magistralis sul valore della comunicazione declinata al Vasco pensiero.
7: La politica non è soltanto quella dei palazzi, delle elezioni, dei programmi e della propaganda. È anche il modo in cui una società decide chi ascoltare, chi proteggere e chi lasciare ai margini. Da oggi sono un prof anch'io. Tranquilli, tranquilli, non darò voti. Al massimo chiederò il bis.
0: E ora la rassegna stampa in studio con Domenico Di Cesare.

Bentrovati alla rassegna stampa. In primo piano i temi di economia, in particolare la UE, aperto alle richieste del governo italiano, più flessibilità per quanto riguarda le armi, per quanto riguarda l'energia e la difesa. E poi ancora la legge elettorale, vedremo, oggi c'è il voto finale alla Camera e poi la grazia concessa dal Colle. Partiamo subito dal Corriere della Sera, borse giù per la crisi del debito, Meloni 160 milioni per i tagli delle accise, scostamento di bilancio, la UE verso il sì e poi la tempesta sui mercati con Milano che maglia nera fa registrare il meno 2,51%, lo spread a quota 115 conti pubblici, c'è l'avviso del Fondo Monetario Internazionale ai governi. E poi ancora pagheremo in euro digitali col telefonino, parla Cipollone della BCE, euro digitali nei telefonini della BCE, test nel 2027, zero commissioni per i negozianti. Al centro pagina due fotonotizie, la figlia di Asia Argento vittima di revenge porn, il video sottratto dal telefono e poi l'attore in monopattino colpito da una banda sulla minicar, Davide Jacopini, è grave. Di spalla il ricordo e il dolore, il 7 ottobre di Israele, criticato Netanyahu e poi la Spagna morta, Mari Carmen, simbolo della protesta, l'87enne di Madrid, il cui sfratto il 23 settembre innescò proprio le proteste in tutta la Spagna per il diritto alla casa. La stampa dalla UE via libera a 29 miliardi, c'è il primo che è la flessibilità per energia e difesa, gasolio, risalgono i prezzi, Meloni possiamo intervenire. I rendimenti dei titoli di Stato tornano a spaventare le borse, Milano la peggiore. L'allarme della Corte dei Conti dell'Unione, anche Bruxelles ha problemi di debito che nel 2027 sfonderà i 1.000 miliardi. Dalla Commissione UE oggi il via libera alla richiesta dell'Italia di attivare la clausola di salvaguardia per le spese militari e per quelle contro il caro energia. Intanto all'allarme della Corte dei Conti europei, il debito UE a quota 1.000 miliardi, borse giù con Piazza Affari a meno 2,5% mentre risalgono i prezzi del gasolio. Meloni dà spalato sulle accise e dice possiamo intervenire. E poi l'analisi, ma ora il governo deve ridistribuire la spesa pubblica, scrive Veronica De Romanis. L'inflazione si è attestata a settembre al 4,2 su base annua, il livello più elevato dal 2023. Per far fronte a un simile balzo, Giorgia Meloni ha chiesto alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, maggiore flessibilità nell'applicazione delle norme di bilancio previste dal patto di stabilità e crescita rivisto nel 2024. In concreto,

Nel taglio basso l'addio alla giornalista e politica, storica firma della Stampa, Europa e pace, l'eredità di Barbara Spinelli. Il Messaggero, apertura dell'Europa sulla flessibilità, pesanti borse e bond, e poi sul gasolio Meloni, valutiamo le accise mobili. Ancora Mattarella firma tre grazie, tra loro il gioielliere Gianni, nel 2008 uccise due ladri, a differenza di Roggero ha già scontato parte della pena. E poi la legge elettorale, oggi il voto sinistra, segretezza non garantita, ma questo lo vedremo. Roma e Lazio è il momento della verità. E poi ancora, buttato giù dal monopattino, è grave a Roma, caccia alla banda della microcar, Jacopini, attore di Suburra, disarcionato con un calcio, mentre la figlia di Asia Argento derubata, il ladro diffonde i video intimi. Su Garlasco, sulla bici di Stasi, un altro DNA, ma ai magistrati non fu detto. Il Sole 24 Ore, mercati tempesta su borse e bond, poi il diesel, slitta il decreto energia e difesa, oggi ok della UE alla salvaguardia. Il Giorno, Meloni, ipotesi taglio accise e borse a picco con i bond, Rubio invece dà la sveglia all'Europa, decida con chi vuole stare. Avvenire, il pieno che manca, Meloni sollecita a mantenere il tetto sui carburanti e pensa ai nuovi interventi sulle accise. Il rapporto La Sanità ha perso 19 miliardi di minori investimenti, rinuncia alle cure. Poi la guerra in Ucraina, Putin si fa un tragico regalo, missile su un palazzo a Kiev, 18 morti, 4 sono bambini. Andiamo invece subito a vedere la legge elettorale. Partiamo da pagina 5 del Corriere della Sera, legge elettorale, ultimo test, la sfida con il voto segreto. Meloni serena come sempre, il governo incassa in scioltezza anche la terza fiducia sulla legge elettorale, 228 voti favorevoli, fanno passare l'articolo 3 che ridisegna i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. Come già erano passati martedì gli articoli 1 e 2 sulla reintroduzione delle preferenze. Senza fiducia viene poi approvato l'articolo 8 che allarga il voto ai fuorisede e ai caregiver e incassa l'astensione delle opposizioni. Un piccolo passo che tuttavia non fa una buona legge, spiega Simona Bonafè del Partito Democratico. Rivediamo le tappe, il proporzionale con premio, la legge elettorale al voto finale, oggi è un proporzionale con premio di maggioranza, 70 deputati e 35 senatori per la coalizione con almeno il 42% dei voti. Poi c'è l'aumento delle firme, tra gli altri punti salienti l'aumento da 1.500 a 6.000 delle firme per collegio, per chi non è già in Parlamento, le preferenze, il nome del candidato premier. Il via libera al Senato, il testo è passato alla Camera il 16 luglio in prima lettura senza le preferenze, bocciate il giorno prima. Il 15 settembre c'è stato invece l'ok del Senato con le preferenze. Il testo a Montecitorio in seconda lettura, la Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità. Ieri e lunedì ci sono stati invece i voti di fiducia e oggi è atteso il voto finale sulla legge. Poi c'è il caso Di Maggi, la Premier ha scritto e mi ha chiesto come sto, la sua iniziativa, un digiuno da 8 giorni, Meloni mi ha scritto per chiedere informazioni sul mio stato di salute, lo dichiara su Rai Radio 1, ospite di Un giorno da pecora, il deputato di Più Europa, dice è stato un botta e risposta molto lungo, non ho avuto una risposta alle questioni che ponevo, ne traggo che non c'è disponibilità a fare le modifiche che chiedevo e per questo vado avanti, dice Maggi. Melonellum, la destra tiene oggi il voto finale alla Camera, la Premier pensa al Blitz, scrive Serena Riformato a pagina 2 di Repubblica alle 12.30. Attesa la conclusione della riforma in mattinata, le dichiarazioni dei leader, tensioni nella maggioranza, torneranno le vedette per controllare i deputati. Ieri bagarra sul caso Scarpinato tra Fratelli d'Italia e 5 Stelle che accusano voi depistate dal 46. E ancora c'è un'intervista a Maggi che dice: deputati controllati, usiamo le palline nell'urna per garantire la segretezza. Svolgiamo la votazione con le urne e due palline, una bianca per il sì e una nera per il no, ovvero il sistema chiamato ballottazione, in vigore prima dell'introduzione dei terminali elettronici. Si utilizza ancora in caso di malfunzionamento delle pulsantiere, spiega il deputato radicale. A che servirebbe?

ebbe la domanda rivolta a Maggi, dice, a garantire davvero la segretezza del voto, perché con il vecchio metodo le mani dei deputati erano coperte dall'urna e il colore della pallina scelta non era visibile. E poi nessuno stava di fianco al collega per sbirciare. E proprio su questo, diciamo sulla legge elettorale, sul premio invece che viene dato, viene assegnato alla maggioranza, c'è l'intervista di Concita Sannino al costituzionalista Enrico Grosso che dice norma incostituzionale, trasforma una minoranza di voti in una maggioranza di seggi. Con un'alta astensione, chi arriva al 42% rischia di rappresentare poco più del 25% degli elettori. Così si affida a chi vince una rappresentanza del 56%. Queste sono le dichiarazioni di Grosso. Ancora con il Corriere della Sera, pagina 9, dal 14 aprile, liberi tutti, salta la tagliola sulle pensioni per 184 deputati e 81 senatori. In gioco l'assegno da 1.000 euro netti a 65 anni perché è al primo mandato, ma per ottenerlo basterebbe sciogliere le Camere. Dopo metà gennaio, scrive Claudio Bozza, a livello monetario, oltre che politico, quanto potrebbe valere per i deputati al primo mandato il via libera definitivo alla nuova legge elettorale. In programma oggi alla Camera 1 migliaio di euro netti di pensione che gli onorevoli percepirebbero quando avranno raggiunto i 65 anni. Ai piani alti del centrodestra per settimane la possibilità di perdere questo emolumento è stata uno spauracchio mica da poco. I deputati, ma anche i senatori, hanno fatto calcoli e scongiuri affinché lo stabilicum venga approvato senza intoppi e la legislatura prosegua senza strappi, almeno fino al nuovo anno. E tanti eletti hanno metaforicamente cerchiato di rosso una data sui propri calendari, ovvero 14 aprile 2027, che poi è il giorno in cui 184 deputati su 481 senatori su 200 matureranno la prima pensione da parlamentare, in quanto circa la metà degli eletti è alla prima elezione in assoluto. Sul Corriere è possibile vedere anche la nuova scheda, crocette, listini, più di 100 nomi, la maxi scheda, scrive Renato Benedetto, e qui viene mostrata. E ancora l'impianto è solido, non abbiamo timori, premio eccessivo, il PD lo fece più alto, lo dice Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Il premio di maggioranza è rimasto 70 deputati e 35 senatori, non è abnorme. Ho sentito il capogruppo del PD Francesco Boccia definirlo così, ma era lui che ha votato l'Italicum, che alla Camera ne prevedeva 93. O il fratello gemello, se questo è abnorme, quello cos'era? Abnormissimo, dice Bignami. Allora, ritorniamo sulle prime pagine dei quotidiani, ripartiamo dalla Repubblica, dal Colle, lezioni di grazia, Mattarella cancella parzialmente la condanna al gioielliere catanese Gianni nel 2008, uccise due rapinatori, il detenuto ammalato si è detto pentito e la pena è stata in parte scontata. Nessuna analogia con Roggero. Ha una storia simile a quella di Mario Roggero, il gioielliere Guido Gianni, ma sensibilmente diverso è stato l'approccio per ottenere la grazia, scrive Concetto Vecchio. Intanto Gianni ha già scontato quasi metà pena, 5 anni e 3 mesi, e si è sempre dichiarato pentito. Chiudiamo con la storia a firma di Carlo Pizzati, qui al centro pagina. Vedete la foto di Priyanka Gandhi Vadra a terra con la Costituzione tra le mani durante una protesta. La protesta è contro il primo ministro indiano Modi, che toglie il diritto di voto a 130 milioni di indiani. E per la rassegna stampa è tutto. E ora seguiamo insieme la nostra rubrica Basta la salute.

0: salute. In primo piano in questo numero i problemi mentali di cui soffrirebbero almeno 8 milioni di italiani, depressione, ansia, eppure soltanto 840.000 sono in cura nei centri territoriali. Poi l'alimentazione, che cosa accade quando eliminiamo del tutto i carboidrati dalla nostra dieta? Le mutilazioni genitali femminili, risiedono in Italia moltissime donne che le hanno subite. La bufala contro le fake news la dedichiamo all'allattamento dei neonati e poi, come sempre, c'è la posta del cuore, la parte dedicata alla salute dei nostri animali. Iniziamo. Dice l'Istat che in Italia almeno 3 milioni e mezzo di persone hanno un qualche problema psichiatrico, quelli veri, dalla depressione all'ansia, psicosi, schizofrenia, ma secondo studi epidemiologici sarebbero più di 8 milioni e mezzo gli italiani che nel corso della loro vita hanno avuto un disturbo psichico, eppure soltanto 855.000 sono in cura nei 4.000 centri sul territorio che ci sono da nord a sud. Dottore, 45.000 gli addetti bastano per questa massa di popolazione?
1: Mancano circa 10.000 operatori per dare delle risposte. Il problema è il finanziamento della salute mentale, che da oltre 20 anni
0: è bloccato lì.
1: È fermo al 3% del Fondo Sanitario Nazionale, ci vorrebbe almeno il 5%, siamo un terzo di meno che Francia e Germania.
0: Questa è una bellissima mostra che avete organizzato nell'ambito di Romens, che ormai è lo storico tradizionale festival della salute mentale che tenete nella capitale. Che foto sono?
1: Questi sono degli autoritratti che sono stati realizzati all'interno dei centri diurni del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Roma 2, con un concept che è quello di vedersi come si è la mattina. Centri diurni e anche all'interno del carcere di Rebibbia, dove abbiamo la salute mentale.
0: Dottore, gli interventi sulla salute mentale, a parte quelli farmacologici, che quando sono necessari sono indispensabili, molti ne hanno paura perché temono di diventare dipendenti o di perdere la coscienza del sé. Ma se c'è una vera malattia mentale?
1: No, assolutamente. Lo psicofarmaco, quando va preso, è un trattamento utile e necessario.
0: E tutto il resto, però, perché non c'è solo il farmaco, c'è appunto il trattamento sanitario, la psicoterapia, lo psicologo nelle forme più approcciabili.
1: Sì, è la seconda gamba, però c'è anche una terza, che è il fattore, quello dell'inclusione sociale. E quindi da qui si parte anche, ad esempio, nello stesso piano di azione nazionale della salute mentale si parla di prescrizione sociale. Fare delle attività all'interno della società porta un benessere.
0: Chi abbia una psicosi, una schizofrenia, una problematica di depressione maggiore, eccetera, eccetera, che strumenti voi avete oggi da un punto di vista sociale, medico-sociale, per intervenire?
1: Ma abbiamo i servizi dei centri di salute mentale, in cui in tutta Italia ci sono, abbiamo i centri diurni, abbiamo le comunità terapeutiche, abbiamo una serie di appartamenti supportati per essere reintegrati all'interno della società.
0: Distribuite equamente nord-sud?
1: Assolutamente no, c'è una grossa differenza regionale che segue un po' l'andamento di tutta la sanità pubblica.
0: A parte questa mostra, Romens, che cosa ci sarà?
1: Quest'anno abbiamo promosso una ricerca dell'Osservatorio di Pavia su come la salute mentale viene affrontata nei mass media, e si è visto ad esempio che su Facebook e Instagram l'ansia la fa da padrona, e ho anche su come viene affrontata nei telegiornali. Ebbene, l'1,8 delle notizie solo tratta di salute mentale, di questi 1,8, 7 su 10 sono di cronaca nera, quindi
0: sono
1: c'è un problema, sono ansiogene e anche
0: l'ansia.
1: Di associazione violenza-salute mentale, che non ha evidenze scientifiche.
0: Dicono le statistiche che almeno il 51% degli italiani seguono un particolare regime alimentare e che 16 milioni di italiani sono a dieta per perdere peso. Però di questi numeri, dottoressa, soltanto il 16% è andato da un nutrizionista, gli altri fanno il fai da te e per dimagrire la prima cosa che fanno è eliminare i carboidrati. È una buona idea.
2: È la cosa più facile da fare, le cosiddette diete ad esclusione. Faccio da solo, taglio le calorie e penso che così dimagrisco.
0: In effetti si dimagrisce, però?
2: Sì. Allora, si dimagrisce, ma il problema di tutte le diete ad esclusione è che se io non imparo poi a mangiare, poi riprenderò peso subito dopo.
0: Con gli interessi molto spesso.
2: Spesso con gli interessi, diciamo, perdendo anche massa magra, quindi quella che è la massa metabolicamente attiva. Quindi, diciamo, queste sono le scorciatoie che è, come abbiamo detto, più facile fare.
0: Perché
2: e che
0: i
2: si
0: carboidrati
2: fanno da solo?
0: Comunque sono molto importanti da mantenere pure in una dieta a restrizione calorica?
2: Allora, i carboidrati in una dieta a restrizione calorica debbono essere tagliati, ma non perché debbono essere tagliati per non eliminati, perché ci servono, devono essere tagliati perché ne mangiamo troppi rispetto al nostro fabbisogno. I carboidrati sono l'alimento energetico per definizione, sono quelli che ci servono proprio per mantenere la nostra capacità di avere una vita attiva normale. Quindi se noi li togliamo rischiamo poi di bruciare per ragioni caloriche, diciamo così, sostanze come le proteine o i grassi che invece ci servono per altre funzioni.
0: E si perde tutta la massa magra, perdiamo i muscoli prima ancora di perdere grasso.
2: Perché noi siamo abituati a considerare il dimagrimento semplicemente come la perdita di peso che leggiamo sulla bilancia, che è comprensibile, giusto, noi quello sappiamo leggere. Il vero dimagrimento è la perdita di massa grassa, non la perdita di peso e basta, che però è difficile da misurare a casa. A casa non abbiamo la possibilità di misurare massa magra e massa grassa. Quello che però dobbiamo sapere, e che dobbiamo saperlo anche a casa, è che se noi non abbiamo un quantitativo minimo di carboidrati, noi non siamo in grado di innescare, come dire, tutti i processi fisiologici che ci permettono di bruciare anche i grassi e ottimizzare il quantitativo di proteine che mangiamo.
0: Sono più di 88.000 le donne che vivono in Italia e che hanno subito una mutilazione genitale femminile, è un numero enorme, parte di quei 230 milioni di donne che nel mondo subiscono l'infibulazione, l'escisione, altre pratiche molto gravi che fanno menomazione dell'organo sessuale per tradizione, per supremazia del maschio, perché la religione non c'entra niente. Qui in Italia, dottore, ci sono più di 16.000 bambine nell'età che potrebbe essere quella.
3: Sì, questo è assolutamente vero, i numeri sono davvero grandi, sono numeri importanti. Secondo i dati AMREF sono esattamente queste le stime.
0: Assieme al dottor Danilo Dodero voi avete organizzato un progetto che si chiama Bloom Surgery. Che cos'è?
3: È un progetto di chirurgia che abbiamo definito a quattro mani, perché ha la particolarità di andare a fondere due discipline che sono la chirurgia plastica ricostruttiva e la chirurgia ginecologica, in modo da poter riuscire a creare una chirurgia di livello superiore ed estremamente efficace per questo tipo di ricostruzione
0: perché,
3: delle mutilazioni.
0: Dottore, in queste donne che subiscono queste mutilazioni non solo viene compromessa quella che è la funzione sessuale, perché si elimina sostanzialmente il piacere sessuale, ma quali sono gli altri problemi quotidiani, costanti per tutta la vita?
3: I problemi sono estremamente invalidanti, perché noi ci troviamo in una situazione in cui la mutilazione produce una stenosi uretrale, produce esiti cicatriziali importanti, invalidanti, dolore neuropatico cronico, il che vuol dire che ci si sveglia col dolore e si va a dormire col dolore, è una costante continua.
0: Infiammazioni per il ristagno dell'urina e quant'altro.
3: Certamente.
0: Ci si può però mettere mano appunto con la chirurgia. Chi può aderire a questo progetto, soprattutto come?
3: Tutte le donne che hanno subito una mutilazione genitale femminile possono assolutamente aderire a questo progetto e la Fondazione si andrà a fare carico di tutto quello che è la problematica chirurgica preoperatoria, intraoperatoria, postoperatoria di queste pazienti.
4: È una bufala che la birra per le mamme aumenta la montata latte, aumenta la produzione di latte. Assolutamente non è vero. Così come è una bufala che se la mamma ha la febbre o il bambino ha la febbre può essere preoccupante allattare al seno. L'allattamento al seno è la migliore difesa immunitaria che possiamo dare ai nostri bimbi.
5: Lui è Ettore, un giovane gatto di appena 11 mesi, investito inizio luglio. A causa di una grave frattura alla coda aveva importanti problemi neurologici e rischiava la soppressione. Lo abbiamo preso con noi e dopo lunghe cure oggi è finalmente autonomo, anche se ha ancora qualche perdita di urina e una lieve zoppia. Ettore è un gatto affettuoso e giocherellone, socievole con persone e altri gatti. Ora ha bisogno di una famiglia. La vita in gabbia non è il posto giusto per lui.
0: È sempre vero quel detto popolare, siete come cani e gatti, ovvero si litiga. È proprio vero, dottore, che cane e gatto in casa non vanno d'accordo?
6: Non è vero, non è vero. In realtà seguono le stesse regole nostre. Se noi siamo abituati a conoscere i diversi, poi riusciamo ad avere interesse per le diversità, no? Quindi se siamo una persona abituata a viaggiare, poi ci piace le differenze, le culture, le regioni degli altri, ci piace studiarle. Il cane è la stessa cosa, se conosce il gatto, se è abituato a frequentare specie diverse, sarà assolutamente socievole e non lo prende come preda. Se invece vive da solo, poi quando gli presenti qualcosa di diverso, riesce fuori quell'aggressività che...
0: Anche il territorio e quant'altro, ma è come dire uno scambio alla pari, ovvero il gatto si comporta nello stesso modo, perché il gatto...
6: Il gatto non è altrettanto, non è detto che lo sia, anche lì dipende dalle esperienze che ha avuto il gatto e come, quali sono i messaggi che ad esempio se arriva un cucciolo in casa del gatto, se il cucciolo si comporta rispettando il gatto sarà più facile la convivenza. Ma
0: arriva un cane adulto in una casa abitata da tempo dal gatto, il gatto che fa?
6: Il gatto scappa la prima cosa, poi però, soprattutto se il cane ha un carattere, no, manda dei segnali pacificatori, che sono quelli ad esempio di non puntare l'animale, di mettersi di lato, e allora piano piano cominciano ad avvicinarsi.
0: Ma in quel caso però il gatto prende sopravvento, il gatto comanda.
6: Sì, sì, il gatto, ma anche il coniglio comanda sul Rottweiler.
0: Ah, sì.
6: Cioè, se ovviamente il cane può ucciderlo, no? Ha la forza di ucciderlo, ma se è un animale educato, poi subisce quello che, che dice il più piccolo perché non è in grado di aggredirlo a quel punto perché ha un'educazione e spesso il coniglio comanda sul cane.
0: Ed allora, se volete, io vi aspetto mercoledì della prossima settimana, sempre qui su Renews 24, sono appuntamento con Basta la Salute, per rivedere, per condividere, renews.it/storie/Basta la Salute.

0: Meloni pronti a intervenire di nuovo sulle accise. Leni ieri abbassa i prezzi del gasolio, ora 2,21. Il ministro Giorgetti all'Europa su flessibilità e caro energia, legittima la nostra richiesta. Oggi potrebbe arrivare l'ok. È morta Mari Carmen, il volto delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. L'87enne è deceduta nell'ospedale dove era ricoverata dopo essere stata sfrattata dall'appartamento in cui viveva da 70 anni. 3 anni fa l'attacco di Hamas in Israele, 1200 i morti, 250 gli ostaggi, ne seguì la guerra a Gaza con almeno 70.000 vittime. Mattarella, fermare la spirale di violenza, Meloni avanti per la soluzione a due stati. Ucraina, raid russo su un condominio a est di Kiev, almeno 25 morti tra cui 5 bambini. Zelensky, regalo di compleanno di Putin, e terrorismo deliberato, si scava ancora tra le macerie. Gran Montanà per la compagnia assicurativa Zurich, infondata la richiesta di indennizzo di Jessica Moretti, coproprietaria della Le Costellation, indagata per il rogo di Capodanno. A Vasco Rossi il dottorato honoris causa in politica e comunicazione a Salerno, nella motivazione e l'interpretazione di inquietudini e trasformazioni sociali con un linguaggio riconoscibile e una relazione col pubblico oltre la musica. Buongiorno, ben ritrovati sempre in diretta su Renews 24 per l'edizione delle 3 del nostro telegiornale. Telegiornale che apriamo con la Premier Meloni, che dal vertice di Euromed di Spalato torna sulla partita nell'Unione Europea per la flessibilità di spesa. Non esclude il ritorno delle accise mobili contro il caro carburanti e guarda al traguardo imminente sulla riforma della legge elettorale. Sentiamo Gabriele Martelloni in apertura.
1: Si dice serena prima di rientrare a Roma in merito al voto finale sulla legge elettorale, a cui è legato il destino del suo esecutivo, e da Spalato, dove incontra i leader europei del Mediterraneo per trovare convergenze in vista del prossimo Consiglio UE, Giorgia Meloni apre intanto un nuovo intervento sui carburanti, dopo la fine del taglio delle accise sul gasolio e il conseguente innalzamento da parte delle compagnie energetiche al price cap, che la Premier auspica possa ritornare alla soglia originaria.
2: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo.
1: Assente Sanchez alle prese con le elezioni anticipate a novembre, a Spalato insieme agli altri leader del MED ci sono i vertici delle istituzioni europee a cui Meloni si è rivolta per chiedere ulteriore flessibilità a fronte dell'attuale inflazione e la Premier al termine della riunione registra interesse sulla richiesta di Roma e chiarisce.
2: Non stiamo chiedendo spesa libera perché insomma vogliamo essere particolarmente allegri, no, ma si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere senza averlo deciso.
1: Fonti di Palazzo Chigi intanto smentiscono che ci sia stata un'intromissione della Premier nel commissariamento della FIGC. Le scelte del CONI, viene precisato, sono state effettuate in completa autonomia.
0: Lo avete sentito, Eni ha abbassato nuovamente il prezzo del diesel di 4 centesimi, sterilizzando quasi del tutto l'aumento delle accise. Intanto Asso Aeroporti lancia l'allarme sul caro carburante per gli aerei, una situazione grave, c'è il rischio di aumento biglietti o cancellazione dei voli. Sentiamo Paolo Mancinelli.
3: Eni sconta di 4 centesimi il diesel, portandolo a 2,21 euro al litro. Una scelta commerciale consentita dai ribassi sul mercato del petrolio, spiega la società. Rimane fisso il tetto a 2,25 euro contro eventuali impennate. Il governo intanto è pronto a intervenire contro il caro carburanti col meccanismo delle accise mobili. Risorse reperite nel mese di settembre ammontano a circa 170 milioni, ma il nodo resta se spenderli subito o tenerli fino a quando terranno i tetti e i prezzi introdotti dalle compagnie. Compagnie verso le quali continua l'opera di sensibilizzazione da parte dell'esecutivo. Nel frattempo alla pompa in modalità self-service su rete stradale la benzina cala lievemente a 2,04 euro al litro, mentre corre il gasolio e arriva a 2,26. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,05 euro al litro per la verde e 2,28 per il diesel.
4: Ho approfittato adesso di questo tetto che hanno messo, però sto vedendo che già sta scomparendo.
3: Prezzi alti che alimentano le proteste delle associazioni dei consumatori. Per Federconsumatori lo stop sullo sconto sulle accise di 6,1 centesimi costa circa 3 euro in più a pieno, assorbendo i benefici di altre misure come la sospensione del bollo auto. Sulla stessa linea l'Unione Nazionale Consumatori, che definisce insufficienti i bonus una tantum o le soluzioni affidate alle imprese petrolifere.
5: Bisogna rinunciare assolutamente a qualcosa per poter poi far fronte al consumo del carburante.
3: ma i rincari pesano anche sui carburanti a uso professionale. All'allarme degli agricoltori, dei pescatori e degli autotrasportatori si aggiunge quello del trasporto aereo. Assa Aeroporti dice che il jet fuel è arrivato a incidere per il 31% sui costi delle compagnie aeree. Se la situazione non dovesse migliorare, il rischio è un aumento dei biglietti e la soppressione dei voli.
0: E si avvicinano le scadenze della legge di bilancio. Il ministro Giorgetti fa appello all'Europa. È legittimo chiedere più flessibilità per fare spese in deficit a causa dell'inflazione. Da fonti dell'Unione Europea si dà per probabile l'ok per l'Italia alla clausola per energia e difesa. Come ci spiega Alessandro Marchetti.
6: Nell'urgenza di comporre la legge di bilancio cresce il pressing del governo sull'Europa. Chiedere nuova flessibilità per fare spesa in deficit è legittimo, ribadisce il ministro Giorgetti, che al raduno delle aziende di Federtrasporto non usa mezzi termini. Sono ore di grande ansia e preoccupazione, ma ne usciremo più forti. Tutto parte da prezzi dell'energia che con il conflitto nel Golfo hanno fatto schizzare l'inflazione.
7: L'Italia ha avanzato una proposta, quantomeno ha posto il problema di riflettere come la dinamica della spesa non sia possibile considerarlo semplicemente tenendo conto dell'inflazione programmata a 3 anni or sono, che credo sia stata determinata all'1,8%, bensì, ahimè, a quella più realisticamente valutabile oggi.
6: Sul caro energia poi rivendica un doveroso impiego di risorse pubbliche. Il 15 ottobre una bozza di manovra dovrà arrivare a Bruxelles. Negli uffici del Tesoro è caccia alle risorse. Le banche in queste ore alzano un muro. No a nuovi contributi, taglia corto il presidente dell'ABI Patuelli. C'è già un accordo triennale che assicura circa 10 miliardi allo Stato. Quanto alle misure, la Lega torna a rilanciare sulle pensioni. L'impegno è rendere opzionale l'uscita dal lavoro generalizzata a 64 anni, dice il vice premier Salvini. Il piatto forte dovrebbero però essere le misure per il ceto medio, con pochissimi spazi per interventi costosi per le casse pubbliche.
0: È morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa in Spagna. La donna è deceduta a Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. Le immagini in diretta TV di Mari Carmen portata via in barella hanno innescato le proteste sul diritto all'abitare e spinto il primo ministro Sanchez a varare il maxi decreto sulla casa, poi bocciato dal Parlamento, sancendo la fine del governo. È una perdita anche nostra, ha detto Sanchez, esprimendo le sue condoglianze. Vediamo ora il conflitto in Ucraina, raid di Mosca su strutture civili, a Priluki distrutto un palazzo di 5 piani, 25 morti tra cui 5 bambini e il bilancio è ancora provvisorio. A Kiev la visita sorpresa del comitato militare della NATO e da Leopoli noi sentiamo la nostra inviata Carlotta Macerollo.
8: È stata un'altra notte e un'altra giornata tragica qui in Ucraina. È stato colpito un edificio residenziale, uno di quei palazzi tipici ucraini di 5 piani. Ci sono già 18 vittime, tra cui 4 bambini, ma ci sono decine di feriti. Si stanno ancora cercando i dispersi, quindi è un bilancio destinato purtroppo a salire. Siamo nella regione di Chernihiv, a Priluki, quindi a un paio d'ore dalla capitale Kiev, che è stata anche violentemente colpita. Lì ci sono stati 2 morti, una capitale che è attaccata in questi ultimi mesi, molte persone, molti cittadini la stanno lasciando perché è troppo sotto pressione, sono stati attaccati con droni e missili i ponti, tanto che sono state costruite delle reti antidroni per difendere i ponti, quelle reti che noi siamo abituati a vedere ma più vicino al fronte del Donetsk, quindi la capitale sta diventando davvero fronte di guerra. A Kiev ieri è stato in visita il comitato militare della NATO con il presidente, l'ammiraglio italiano Giuseppe Cavodragone, proprio per esprimere la vicinanza della NATO a Kiev e infine si intensificano le operazioni contro il traffico marittimo commerciale nel Mar Nero, anche quello fronte di guerra. E gli ucraini hanno colpito, senza confermarla, una nave russa, ci sarebbe scoppiato un incendio e l'allarme poi delle Nazioni Unite che esprimono preoccupazione perché appunto il Mar Nero è una rotta vitale per l'approvvigionamento alimentare mondiale.
0: Ieri la giornata del ricordo per le vittime del massacro del 7 ottobre 2023, strazianti momenti vissuti a Reim, luogo simbolo delle stragi che vediamo nel racconto della corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
9: C'è chi toglie la sabbia del deserto accumulata in questi giorni. Non sono tombe quelle del memoriale di Reim, ma è come se lo fossero. I tanti volti sorridenti dei giovani uccisi 3 anni fa sono come un pugno nello stomaco. Dror non era mai venuto qui in 3 anni, troppo forte il trauma, racconta, ma oggi ha deciso, assieme alla figlia Eden, di organizzare meglio il luogo che ricorda suo figlio, arrivato al Nova assieme a degli amici e mai più tornato. Jacob invece ci racconta del figlio poliziotto Alon. Era lungo la strada del kibbutz dove cercavano di fuggire i ragazzi del Nova Festival. È rimasto lì ore per cercare di garantire una via di fuga sicura prima di essere ucciso assieme a tanti di loro. Qui a Reim le storie riaprono i cassetti della memoria che torna a quel giorno terribile. Non ci sono risposte e non credo a nessuno, manca la verità. Chissà, in futuro andrà meglio, dice Ayala, che non nasconde il desiderio di vedere un cambiamento alla guida del paese dopo le prossime elezioni. La gente ancora deve guarire per quanto è accaduto 3 anni fa. Alla domanda se ha mai pensato a quanto è accaduto in questi 3 anni dall'altra parte della barriera nella striscia di Gaza risponde: no, non ci penso, mi interessa solo pensare a noi.
0: La Assicurazione Zurich riterrebbe infondata la richiesta di indennità per infortunio presentata da Jessica Moretti, con il marito Jacques tra i principali indagati per il rogo di Crans Montanaro. Ricordiamo il rogo di Capodanno in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Sentiamo Maria Valeria Vendemmia.
10: Un passaggio procedurale dovuto per valutare la legittimità della richiesta della loro cliente, i cui conti sono bloccati. Il giorno dopo la diffusione della notizia, la compagnia di assicurazione tirata in ballo nell'inchiesta di Crans Montanaro da una delle principali indagate per il rogo in cui morirono 41 giovani e 115 rimasero feriti, mette le mani avanti e non nasconde l'imbarazzo. Non c'è nessuna valutazione nel merito né l'impegno a versare la prestazione. Il nulla osta concesso dalla procura del Vallese, richiesto da Zurich con una lettera, sarebbe una procedura legata al blocco dei conti dell'assicurata e anzi l'intenzione, che non viene smentita dalla compagnia di assicurazione, è quella di resistere con tutti gli strumenti a disposizione. La prestazione richiesta dalla proprietaria del Constellation, che riguarda i danni alla salute che la stessa avrebbe subito con il rogo e la conseguente perdita di guadagni, non implica alcun giudizio sulle responsabilità per la tragedia, ma è destinata a far discutere. Uno schiaffo ai parenti delle vittime, che arriva a pochi giorni dalla diffusione delle immagini degli oggetti recuperati dal rogo di Capodanno, tracce di quelle vite spezzate, più di 1000, la maggior parte dei quali restituiti alle famiglie, turbate oggi dalle richieste della donna. Intanto l'inchiesta va avanti e il 2 novembre i Moretti si incontreranno di nuovo in un faccia a faccia dopo settimane da quell'aggressione l'11 agosto che ha portato Jacques in carcere per maltrattamenti.
0: Laurea honoris causa a Vasco Rossi in politica e comunicazione, riconoscimento dall'Università degli Studi di Salerno per la sua capacità di costruire un linguaggio e una relazione con il suo pubblico diventata fenomeno culturale. Sentiamo il servizio di Lilli Viccaro.
11: Un dottorato per me, non me l'aspettavo, eh?
12: Da comandante a dottore di ricerca il passo è breve, è quello che Vasco Rossi ha fatto fino al centro dell'Aula Magna dell'Università di Salerno, dove ha ricevuto il dottorato honoris causa in politica e comunicazione.
11: Sono davvero onorato, estasiato, incantato, veramente, per questo titolo accademico, queste parole che avete detto, come avete capito bene proprio, diciamo... di cos'è quello che scrivo, insomma, le mie canzoni, sa? L'avete descritto in un modo straordinario, anche me proprio, ho capito qualcosa in più anch'io, vi ringrazio.
12: Dottore di ricerca perché non c'è nessuno come il rocker di Zocca che abbia saputo essere la voce di tante, forse tutte le generazioni che la sua musica ha attraversato e accompagnato, diventando un'autobiografia collettiva.
11: A volte basta una frase per sentirsi meno soli. Se poi la cantano i 60.000, la solitudine diventa appartenenza.
12: Lectio magistralis sul valore della comunicazione declinata al vasco pensiero.
11: La politica non è soltanto quella dei palazzi, delle elezioni, dei programmi e della propaganda. È anche il modo in cui una società decide chi ascoltare, chi proteggere e chi lasciare ai margini. Da oggi sono un prof anch'io. Tranquilli, tranquilli, non darò voti. Al massimo chiederò il bis.
0: Oggi. E ora il momento della rassegna stampa di Francesca Biagiotti con i suoi ospiti per commentare le prime pagine dei quotidiani che troveremo in edicola oggi alle 4, una nuova edizione del telegiornale sempre in diretta. Restate con noi.
13: E buonasera, ben ritrovate, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Come sempre scopriremo insieme quali sono gli argomenti che aprono i quotidiani di domani. Sicuramente c'è l'attenzione verso il rush finale della legge elettorale. Che cosa accadrà? Lo capiremo leggendo i quotidiani e anche parlando con le mie ospiti. E poi ci sono ancora le proteste in evidenza, quelle in Spagna, quelle in Francia. Domani una nuova manifestazione convocata. Stasera la notizia della morte della signora di 80 anni che è stata sfrattata, che ha dato il via di fatto alla protesta spagnola sulla casa, e proteste ancora proprio in questo momento sempre a Madrid, sempre in Spagna, e poi sicuramente le questioni economiche. Quindi molta carne al fuoco. Presento le mie ospiti di questa sera. È tornata con me Valentina Pigliauti, la Messaggero, bentornata.
14: Grazie, buonasera per l'invito.
13: Sara Monaci è collegata con me da Milano, sulle 24 ore, bentornata Sara anche a te.
15: Ben ritrovata, buonasera.
13: E c'è anche Elisa Calessi, collega, giornalista, collaboratrice del giornale. Bentornata Elisa.
16: Buonasera. Allora, di libero,
13: perdonami Elisa, hai ragione. Mi scuso anche per la mia voce, stasera praticamente non c'è, quindi farò parlare di più le mie ospiti, visto che ne ho tante e competenti e brave. Allora, partiamo un attimo da il Corriere della Sera. Corriere della Sera che apre così: borse giù per la crisi del debito. Quindi chi si fa questa apertura economica, temi economici che però vediamo tornare anche in chiave italiana, e poi andiamo al tema più di politica, diciamo politica politicante, diciamola così, ma non soltanto, cioè la questione della legge elettorale, però sicuramente il tema economico è un tema fondamentale anche in questo momento. Sappiamo che c'è tutta la questione delle accise, eccolo qua, mercati, tempesta su borse in bond, questo è il Sole 24 Ore, e poi lo dicevamo, diesel, il decreto energia e difesa, oggi ok, Unione Europea alla salvaguardia, questo dice il quotidiano. Andiamo a vedere anche, mi pare che fosse il Domani, no, in realtà no, ma insomma, allora rimaniamo su questo tema qua, e eccolo qua, scusatemi, in realtà leggo, caro energia, le mosse di Meloni, il gasolio sale ancora, la Premier, valutiamo le accise mobili, abbiamo 170 milioni, pressing su Bruxelles, UE valuta più flessibilità di fronte all'impennata dell'inflazione. Allora Sara Monaci, ovviamente parto da te, perché diciamo quando parliamo di temi di questo genere, diciamo sicuramente tu ne sai molto, e colleghiamo poi questa questione, quindi questo momento molto difficile economicamente, con quella che dovrà essere discussa da qui a non molto, ovvero la famosa legge elettorale. Siamo arrivati al momento delle scelte. Giorgetti continua, ormai lo sappiamo, non è il primo anno, è il quarto anno che continua a dire di fare una finanziaria, che serve una finanziaria prudente, però questo si intreccia con le legittime o meno legittime richieste anche della sua maggioranza e anche della sua Lega. E questa mossa di Giorgia Meloni che mossa è? Anche perché insomma le imprese in questo momento di difficoltà sono in un qualche modo, le imprese energetiche, andate tra virgolette in soccorso del governo, o no?
15: Sì, diciamo che ci sono due situazioni parallele. Da una parte le partecipate, le grandi partecipate, lei certo, in particolare, che aveva deciso il suo price cap, di fatto oggi annullato dagli ulteriori aumenti. Dall'altra parte però c'è un paese reale fatto di imprese, soprattutto quelle energivore, che stanno fronteggiando una crisi molto profonda. In alcuni settori ci sono già state delle chiusure tecniche, definiamole così, le chiusure che servono alla manutenzione ma che vengono prolungate, per perché i margini si sono ridotti a tal punto che non conviene più tenere aperto. Quindi questa è la questione energetica italiana di sempre, che si è ulteriormente ingigantita. Quali sono le misure? È chiaro che stiamo procedendo con misure tampone, perché la situazione non, in questo momento non viene fronteggiata con delle misure strutturali, anche perché siamo chiaramente in ritardo rispetto ad alcune decisioni come aumentare le rinnovabili o eventualmente scegliere sì o no il nucleare. Ci sono degli studi, dei disegni di legge in corso, ma in questo momento l'emergenza prevede di andare avanti per colpi di decreto. Il taglio accise, che dovrebbe essere rifinanziato appunto con 160-170 milioni, l'attesa di un nuovo price cap e di nuovo una moral suasion nei confronti delle grandi società. La novità potrebbe arrivare dall'Europa. Domani verrà decisa la possibilità di uno scostamento di bilancio e per energia e per difesa, circa uno 0,6% per il 2027 e il 2028, che potrebbero permettere una spesa in più. Ma ribadisco, in questo momento l'energia viene fronteggiata come un'emergenza, quando il problema è nei fatti in Europa e soprattutto in Italia, ancora più che nel resto d'Europa, un problema strutturale.
13: Un problema strutturale che anche von der Leyen ha riconosciuto, però diciamo tutti questi interventi che impatto possono avere se poi l'inflazione se li rimangia praticamente tutti e quanto ci costano, perché poi dopo alla fine sono interventi molto onerosi, no? E quindi da un certo punto di vista le critiche che vengono fatte al governo, cioè intervenite, dovete intervenire, questo ovviamente dalle opposizioni, perché chiaramente sono in una posizione diciamo di vantaggio rispetto al governo in questo momento su questo tema, no? Imponete una tassazione, cioè imponete un tetto per legge in maniera tale che non usiamo i soldi che vengono poi diciamo mangiati dall'inflazione, quindi siamo punti a capo.
15: Sì, infatti si stanno anche creando delle dinamiche perverse e alcuni lo stanno sottolineando, che rispetto ai maggiori anche pagamenti di prodotti energetici si paga anche più IVA. Allo stesso tempo è vero che dal punto di vista invece strettamente finanziario l'aumento anche dello spread dei titoli di Stato, banalmente del suo valore, vuol dire che lo Stato aumenta il suo debito pubblico. Quindi si stanno creando anche delle dinamiche perverse, dove effettivamente l'inflazione fa aumentare gli interessi, anche quelli che gravano sulle casse dello Stato, e paradossalmente lo Stato però incassa anche di più, quindi diciamo è un conto sempre un po' azzerato, il beneficio si vede fino a un certo punto, ma anche perché, diciamocelo francamente, tagli delle accise e anche il price cap sono delle rimodulazioni, degli alleggerimenti, ma non sono misure incisive, stiamo parlando comunque di oltre 2 euro per cui al litro, quindi evidentemente si tratta di una misura che può alleggerire, ma è comunque un prezzo molto elevato.
13: Ecco Elisa Calessi, per però fare diciamo misure strutturali bisogna avere diciamo così una ampiezza di governo, no? Perché comunque per fare misure strutturali bisogna impostare una politica energetica che la si imposta oggi e poi prosegue per un certo periodo di tempo, e qui si arriva all'altro tema, ovvero alla questione della legge elettorale, alla questione della tenuta di questa maggioranza e di questo esecutivo. Tu che impressione hai, diciamo, essendo spesso in Parlamento in questi giorni, di appunto questa tenuta dell'esecutivo? Poi entriamo nel merito della legge elettorale, però in particolare ti chiedevo, questo esecutivo ha intenzione di durare? Questa è l'impressione?
16: Ma guarda, è chiaro che siamo alla fine della legislatura, cioè sia che si vada a votare a maggio, come è un'ipotesi, forse l'ipotesi maggiore in questo momento, si vada a votare a scadenza naturale, quindi a settembre teoricamente, siamo comunque alla fine. Verosimilmente è chiaro che ci sarà la legge di bilancio e poi basta, poi da gennaio si comincia la campagna elettorale, questo lo dicono apertamente anche i parlamentari, ma perché è sempre stato così, insomma tutti i governi che abbiamo seguito succede così, cioè a 3-4-5 mesi dalle elezioni si finisce di fatto di governare, quindi è chiaro che il governo è in una fase in cui non si può permettere più di tanto lo sguardo lungo, è già in campagna elettorale. Del resto le mosse che ha fatto Meloni in queste settimane lo dimostrano, dal bollo auto al tetto che ha chiesto di mettere a Eni per il prezzo dei carburanti. Cioè è chiaro che è in una situazione diciamo in cui deve pensare al consenso, cioè ormai la campagna elettorale è iniziata ed è un dato di realtà, perché dicevo il tempo è questo. Il problema è che diciamo, il governo Meloni si trova proprio in questa fase finale della sua storia a fare i conti con dei problemi che impattano immediatamente sulla vita delle persone. Questa, diciamo, è un po' la sfortuna, tra virgolette, della Meloni, che perché sia il carburante sia il costo dei generi alimentari, ma non solo dei generi alimentari, di tutto quello che noi
13: certo.
16: Quello che le persone devono comprare necessariamente, per cui non parliamo di beni in più, ma di beni necessari, appunto dai generi alimentari al materiale scolastico per i figli, tutto questo è aumentato. E quindi sia il carburante sia i prezzi alzati esageratamente sono diciamo problemi che impattano immediatamente sulla vita delle persone e che le persone misurano immediatamente. Questo è il problema grosso di fronte a cui si trova il governo Meloni.
13: Il governo di Meloni.
16: Diciamo, trovarsi in una situazione del genere a pochi mesi dalle elezioni è un problema, certo.
13: Valentina, potrebbe essere questo il motivo per cui, diciamo, il governo potrebbe durare di più, a parte, diciamo, per logiche poi prettamente degli schieramenti politici, no? Però effettivamente forse a questo punto conviene forse allungare un po' il tempo e forse provare a trovare un momento anche con la prossima finanziaria in cui si dà un po' più di respiro. Oppure anche tu hai avuto l'impressione, hai raccolto, diciamo, la sensazione che ci sia una parte invece della maggioranza che spinge per andare alle elezioni prima.
14: È vero, come dicevano giustamente le colleghe prima, che ci sono degli aspetti che ci fanno intuire che forse Meloni, ecco, sia intenzionata ad andare alle urne prima, dal bollo auto fino al price cap. Ma ci sono anche tanti altri indizi e buone ragioni per cui forse a Meloni non converrebbe, o che spingono Meloni a ricercare, a richiedere più tempo. Pensiamo soltanto a questa seconda battaglia sull'inflazione che vuole, sì, che vuole portare avanti in Europa. Questa è una battaglia a lungo raggio e mi pare che forse Meloni sia, il suo partito, quindi Fratelli d'Italia, sia quello che più beneficerebbe di elezioni anticipate. Sicuramente non le chiedono Forza Italia. Non le chiedono la Lega, e ricordiamoci che ecco, comprare tempo al mercato della politica ha anche dei vantaggi, soprattutto, certo, se dall'altra parte abbiamo un campo largo che fa fatica a trovare la quadra e non riesce a organizzarsi. Quindi questo potrebbe essere un'occasione, come dire, un po' per mettere in difficoltà loro, un po' per riprendere fiato, capire anche che misure prendere con Roberto Vannacci. I sondaggi dimostrano in questo momento essere in leggera caduta, ma sì, insomma le vie dei sondaggi anche sono infinite
13: sì,
14: e quindi non lo sappiamo. E poi c'è anche, ecco, una questione non di poco conto: a giugno c'è una nuova tornata di nomine nei vertici delle partecipate pubbliche, che comunque come dire, sono un appuntamento atteso.
13: Bene, allora veniamo a parlare di questa legge elettorale. Rimango da Valentina e da Elisa, poi vengo da Sara, perché diciamo loro sono in Parlamento presenti, per cui prima di tutto la domanda diciamo che vi faccio è una domanda proprio da cronista pure. Si vedono questi famosi, diciamo, questi famosi spioni nei banchi, diciamo, che osservano il famoso voto segreto, anche perché oggi le opposizioni, proprio diciamo qualche ora fa, hanno chiesto al presidente della Camera Fontana, perché è stato istituito un nuovo meccanismo di voto, che è un voto elettronico, anche se il voto segreto ovviamente è mascherato, però non c'è più il catafalco, non c'è più, diciamo, l'urna messa in mezzo all'aula, ma si vota ognuno dal posto. E quindi, diciamo, in questi giorni si è raccolto che ci sono stati, diciamo, degli occhi indiscreti che guardavano come votavano i parlamentari, con, diciamo, alterne fortune e alterne reazioni. Che impressione hai, Valentina, di questo voto segreto? Sarà segreto davvero? Ci sono effettivamente questi occhi indiscreti? La maggioranza come sta?
14: possiamo dire che ormai l'approvazione tutti, ecco, la danno per scontato. Per certa. Sicuramente, ecco, questa azione degli spioni è molto scenografica, come l'ipotesi d'altronde anche di proporre il ritorno dei catafalchi che vengono utilizzati soltanto quando il sistema di voto elettronico non funziona. Ma quello che non si dice è che in realtà l'azione di moral suasion su diciamo gli ipotetici franchi tiratori, potenziali, sì, franchi tiratori, è, sì, stata fatta nelle scorse settimane. Cioè alcuni della maggioranza hanno preso da parte, insomma, alcuni che ritenevano, ecco, come dire, forse più dubbiosi sul voto favorevole alla legge elettorale, che ricordiamo premia i partiti maggiori, ma che potrebbe portare in realtà, ecco, quelli della maggioranza o quelli più piccoli anche all'interno delle opposizioni a veder eletti un numero inferiore di parlamentari, certo, rispetto a quelli che hanno oggi in Parlamento, e quindi è stata fatta questa attività di moral suasion. Io dico soltanto una cosa, che sarebbe anche controproducente come dire, votare contro, nel senso che poi chi ha votato contro poi deve ripresentarsi con Giorgia Meloni alle elezioni, quindi poi, ecco, sarebbe tutto da
13: anche perché in questa legge elettorale, diciamo, in questa legge elettorale, se passa in qualche modo le preferenze rientrano, certo, se questa non passa, come dire, certo, i giochi sono fatti. Elisa.
16: Ma sì, guarda, diciamo, il ragionamento che ha fatto la Meloni, cioè se non passa la legge elettorale si va al voto, è stato, diciamo, la fine dei franchi tiratori, per dire in una parola, perché è chiaro che ovviamente tutti i parlamentari sperano di andare avanti il più lungo possibile, tanto più quelli, e sono soprattutto dentro Forza Italia e Lega, cioè dentro i due partiti che sarebbero forse più interessati a far fallire la legge elettorale, tanto più loro rischiano di non tornare in Parlamento e quindi hanno tutto l'interesse a che questa legge avanti, essendo dal momento che appunto Meloni l'ha legata al proseguo della legislatura. Quindi secondo io mi aspetto che ci saranno sicuramente le famose vedette, come c'erano qualche giorno fa, e insomma è sempre tutto possibile, bisogna, insomma, ne abbiamo viste di tutti i colori in questi anni, quindi c'è la certezza, diciamo,
13: l'avremo politica domani dopo il voto, questo è.
16: Però, insomma, io penso che l'interesse generale e l'interesse particolare convergono verso il fatto che la legge elettorale dovrebbe passare. Tant'è vero che per dirti oggi, io chiacchieravo con un po' di parlamentari delle opposizioni e anche loro sono già concentrati sul dopo, stanno pensando ai ricorsi, a quando ci potrebbe essere.

0: essere la sentenza della Corte Costituzionale. Diciamo, è un passaggio, quello del voto di domani, che viene quasi già dato per scontato.
1: Sara, che impressione hai su questo che il domani chiama il giorno del giudizio, la destra divisa su voto e manovra?
2: Allora, quello che hanno detto le colleghe è assolutamente vero, loro sono croniste attente della vita parlamentare. Io non credo che ci siano grossi dubbi, nel senso che il voto arriverà o per paura o per necessità. Farei un piccolo passo in avanti, mi chiedo, sì, ci saranno ricorsi alla Corte Costituzionale, visto che viene
1: Sì, già sappiamo che
2: quindi diciamo che non è una strada del tutto spianata, sempre ricorso in salita, e come credo sia anche un po' criticabile questa prassi all'italiana di cambiarsi la legge elettorale i 6 mesi prima delle elezioni e facendo sempre delle cuciture sartoriali in base alle necessità. Ma credo anche che questa legge elettorale, che è stata criticata molto a sinistra, in realtà poi in questo momento, dati i sondaggi, come diceva giustamente la collega Valentina, le vie dei sondaggi sono infinite, ma la certezza di una vittoria schiacciante a destra non c'è più, questo stabilicum e quindi questa quota che dovrebbe, molto criticata, no? Il premio di maggioranza che dovrebbe, sì, dare la stabilità. È tutto da vedere se poi andrà davvero al centrodestra, insomma si potrebbe prefigurare quello scenario un po' da pareggio da cui poi vediamo come usciamo. Quindi sulla legge elettorale non ho molti dubbi, ho dubbi dal giorno dopo la legge elettorale. Quanto alla finanziaria, mi sembra un tema, quello sì, più cogente, perché quella che doveva essere una finanziaria di fine mandato, quindi un po' generosa, anche non con pensieri lungimiranti, ma con bonus e qualche regalo, è stata fortemente limitata e compromessa dal fatto che l'Europa ci ha bacchettati e ci ha detto che stiamo sforando il 3%, è un 3,1%, ma è pur sempre al di fuori dei parametri richiesti, il rientro dentro la procedura di infrazione non c'è. Questo vuol dire che comunque la coperta è corta, nel frattempo l'energia ha aumentato il suo costo, c'è l'imposizione di spendere comunque qualcosa in più, e ormai è condiviso al di là delle polemiche, concretamente qualcosa in più per la difesa. Quindi in realtà anche questi aggiustamenti di quella che chiamano flat tax, in realtà insomma è un po', sì, un tentativo di ridurre un po' le tasse, di garantire qualche assunzione più leggera nella contabilità, diciamo, previdenziale al sud per le donne. Io la vedo un po' difficile, ecco, per cui non sarà quella finanziaria che ci aspettavamo.
1: Non sarà forse la finanziaria uno dei provvedimenti, diciamo, appunto, che possono essere provvedimenti bandiera che appunto fa un governo che va verso l'uscita, quindi questa cosa un po', diciamo, l'abbiamo un po' capita. Però a questo punto, dicevamo dell'altro campo, vado su Libero, Elisa, vertice senza Schlein, PD furioso con Conte AVS. C'è un motivo, ci diceva Valentina Pigliautile, per cui forse converrebbe a Meloni andare a votare, ovvero che il campo progressista sta così. Come sta Elisa Galessi?
0: Sta che in questi giorni c'è un clima di sospetti, di diffidenza. Oggi è successa una cosa che io infatti l'ho scritto, diciamo in altri momenti sarebbe stata considerata normale, cioè cosa è successo? Che a un certo punto a margine della seduta, insomma in una pausa della seduta sulla legge appunto elettorale, Conte e Bonelli si sono messi a parlare in un divanetto, poi hanno deciso di andare a mangiare al ristorante di Montecitorio, quello interno, e avevano chiesto a Frattogliani non poteva, fatto sta che insomma sono andati a mangiare loro due. Allora questo pranzo a due, ovviamente,
1: teta, Bonelli e Conte, vorremmo tutti aver assistito a questo teta.
0: E il fatto che non ci fosse Elly Schlein ha provocato prima ovviamente la curiosità legittima dei cronisti, ma la notizia vera è che ha provocato, diciamo, un malumore tra i parlamentari Dem, tra i vari dirigenti Dem, che insomma si sono un po' diciamo infastiditi del fatto che ci fosse questo rendezvous, questo momento conviviale tra i conviviali, insomma, ovviamente avranno parlato anche di politica,
1: questo incontro
0: tra i due, che non è, insomma, senza allargarlo ai

0: capiscono che ci sono tanti movimenti contro di lei. Del resto, voglio dire, diciamo, ad alimentare questo clima di sospetti è stata da ultimo questa mossa che ha fatto Conti di rivelare un incontro che era riservato tra lui e Schlein, in cui appunto lui si sarebbe detto disponibile a fare un passo indietro per una terza figura. Questo ovviamente ha diciamo, raffreddato i rapporti, certo, e alimentato questa clima di diffidenza che tuttora c'è.
1: Valentina, Conte è disponibile a fare un passo indietro? O è disponibile a fare un passo avanti? Perché insomma le sue parole, diciamo, in questo periodo molto nette, molto chiare, cioè sembrano quasi far pensare che sarebbe un assurdo con questa legge elettorale, forse, che quasi si possa invece arrivare al contrario, ad una rottura, che voglia andare quasi da solo. Possibile?
2: Questo è un timore che alcuni hanno all'interno del Partito Democratico, non fosse altro, diciamo, che l'ex premier ci sta abituando a una serie di paletti che mette dal no all'invio delle armi a gogo. Poi
1: ecco, il Renzi, lo sappiamo, il paletto
2: la questione su Renzi, delle garanzie per appunto su di lui. E quindi in parte, come dire, ci sarebbe da credere a questi timori, ma c'è anche da dire che poi si troverebbe addosso la responsabilità, e tutti gliela darebbero, no, di sentirsi dire: hai riportato Giorgia Meloni al governo.
1: Al governo.
2: Quindi è una mossa che secondo me non farà, anche se trovare una quadra è molto difficile, ma è difficile perché gli elettorati sono diversi, e questa è una difficoltà oggettiva che non possiamo non attribuire ai leader, perché mentre il popolo del centrodestra è un popolo che, ecco, di volta in volta sceglie o Giorgia Meloni o Matteo Salvini, qui abbiamo tre popoli diversi che sulla guerra, soprattutto sulle scelte economiche e anche su alcune questioni sociali, magari la pensano in dei modi diversi.
1: Possiamo dire che una piattaforma, diciamo, se la prendiamo in base ai lavori parlamentari, una piattaforma
2: assolutamente c'è. Sì, infatti, ecco, noi non si dice spesso, però c'è anche da dire che loro su moltissime cose si sono ritrovati, anche poi sulla politica estera, perché poi il nodo dirimente mi pare l'Ucraina, perché anche a sentire, insomma, le dichiarazioni oggi in occasione del 7 ottobre mi pare che ci sia chiara unità all'interno, sì, del campo largo su questo, anche sul tema del salario minimo,
1: certo,
2: quindi delle questioni lavorative, sulla patrimoniale si può trovare un punto di accordo, non la chiameranno così.
1: Patrimoniale la chiameranno, tassa sui grandi patrimoni.
2: Mi pare che il pranzo, ecco, di cui parlava, sì, Elisa prima, e quindi tutte le tensioni anche connesse siano frutto un po' degli attriti legati alla scelta della leadership,
1: quindi
2: primario o federatore.
1: Federatore?
2: Non adesso.
1: Non
2: credo.
1: Adesso.
2: Magari se succede il pareggio. Se c'è il pareggio, allora forse lì il passo indietro dovranno farlo tutti, sarà necessitato, e quindi forse ritorneremo a parlare chissà di Manfredi o di Gualtieri, come molti hanno scritto in questi giorni, vedremo.
1: La vedo difficile, una volta che passa questa legge elettorale, che la federazione si fa dopo, se si va disuniti diciamo alle elezioni, no? Perché poi lì alla fine il tentativo è prendere il premio di maggioranza, se il premio di maggioranza non lo prendi e non vai come coalizione.
2: Ma hanno detto che scatti il premio di maggioranza poi alle elezioni, questo è il grande tema, perché se vogliamo fare una critica, e questo è l'assurdo, allo stabilicum, è che in un sistema politico del genere non c'è il criterio maggioritario, a dimostrazione del fatto che la politica fa la stabilità e non le leggi elettorali.
1: No, tra l'altro, insomma, spieghiamolo bene, perché questa sì, legge elettorale è una legge, diciamo, di impostazione,
2: sì,
1: proporzionale.
2: L'obiettivo è quello di
1: però
2: favorire la stabilità grazie a un sistema che di base è proporzionale, ma che prevede l'attribuzione del premio per chi arriva al
1: 42%, quindi comunque ad una cifra.
2: Sì, una cifra guardevole, però ecco, adesso siamo in una fase in cui il centro-sinistra è un po' sopra il 42%, il centro-destra è un po' sotto al 41%. Ci sono, ecco, dei poli esterni, il centro, quindi in realtà poi, ecco, la politica non è aritmetica, quindi poi
1: ecco, bene, mi piace questa definizione, la politica non è aritmetica. Allora, scusate la mia voce che va, vorrei farvi vedere, se la regia Andrea Doria me li fa vedere, quello che sta succedendo a Madrid, perché la politica non è aritmetica, ma dovrebbe avere a che fare anche con movimenti come questo, cioè come le proteste stasera. Lo abbiamo detto poco fa, è morta, diciamo, il simbolo, la donna simbolo della protesta per la casa a Madrid, Maria Carmela Abascal.

0: che ricordiamo è stata sfrattata dopo 70 anni, che viveva in una casa acquistata da un fondo che aveva aumentato a dismisura l'affitto, per cui lei non poteva permettersi, insomma, si è sentita male, è stata ricoverata dopo questo sfratto che è avvenuto, se non erro, il 23 settembre, e stasera diciamo è deceduta, e quindi ovviamente le proteste, come vedete, lo vedete. Sara Monaci, vengo da te perché noi parliamo di legge elettorale, ma c'è un tema che non è soltanto spagnolo, oppure, come ci dice anche il Domani, francese, no? Cioè il tema della scuola, della salute, della casa. Sono temi su cui forse la politica dovrebbe tornare a, sì, diciamo, dare delle risposte, a dare delle prospettive di lungo periodo. Perché poi, no, parlavamo dell'influenza e della possibilità di toccare con mano l'aumento dei costi della vita reale. Uno parla di alchimie politiche, però poi dopo questo, che magari allontana gli elettori o potrebbe avvicinarli alla politica.
1: Sì, no? Sì, credo che la legge elettorale non sia proprio la priorità degli italiani, anche se effettivamente conta, diciamo che non si può dire che non conti, ma è un po' per addetti ai lavori. Torniamo alle priorità, che si somigliano un po' tutte in tutti i paesi. La casa è un problema enorme, lo sappiamo soprattutto nelle grandi città. Credo che le colleghe vivano a Roma, a Milano un problema comunque enorme, perché si è un po' invertita quella parabola felice di luogo dove in qualche modo trovavano ospitalità un po' tutti i lavoratori. Ora i lavoratori possono trovare su un lavoro più precario, ma di fatto poi gran parte dello stipendio viene speso in una casa che diventa insostenibile. Le pianificazioni, le programmazioni pubbliche sono scarse su questo. Adesso che ci stanno provando sono però di scarsi risultati, e questo perché non sono stati fatti degli interventi tempestivi, anche ragionati, con una regia pubblica forte, con dei fondi di garanzia, con delle modalità che, diciamo, coinvolgessero non soltanto i grandi fondi immobiliari. Questo però è un problema che vediamo esiste anche altrove, in Spagna, in Germania, dove addirittura a Berlino, con Die Linke che vince, si parla addirittura di esproprio. Le proteste degli studenti riguardano invece appunto i maggiori investimenti in Francia che andrebbero fatti, ma guardiamo che è un problema non arrivato agli onori della cronaca sotto forma di proteste violente, ma è comunque un tema, perché abbiamo comunque un governo che ha fissato un tetto, sappiamo tutti, sì, del 30%, certo. Non mi scandalizza la questione in sé, quando si parla di riequilibrare le classi dal punto di vista dell'italiano proprio e dell'insegnamento dell'italiano, ma poi bisogna andarci dentro con degli investimenti ragionati, pensati, e quindi aumentare il numero degli insegnanti, aumentare il numero delle classi, verificare come sono distribuite nelle varie città e, perché no, magari utilizzare anche dei metodi per integrare meglio i ragazzi, quindi insegnanti di lingue straniere e magari anche maggiormente gli assistenti sociali. Quindi si parla di tetti, ma poi non si dà gambe a questo tetto, si parla di quali sono i problemi della scuola, ma non si guarda la scuola del futuro. Per quanto riguarda la casa, abbiamo detto, le uniche oasi felici in Europa sono Paesi Bassi, mi sembra Austria e Danimarca, ma perché sono anche luoghi piccoli, con poca popolazione, abbastanza ricchi, e hanno avuto su questo un pensiero lungimirante. Quindi probabilmente sono, diciamo che questi saranno oggetto di campagne elettorali.
0: Ma questo potrebbe essere la piattaforma, diciamo, questi temi qui, no? Che sono temi solitamente di appannaggio un po' della sinistra, di quei campi progressisti, no? Potrebbe ripartire,
1: attenzione,
0: da lì. Attenzione.
1: Attenzione, perché sì, la risposta ovviamente, Francesca, sono temi che guardano al sociale, perché chiamano
0: però
1: in causa temi come la spesa pubblica e anche la solidarietà e anche l'inclusività. Ma nei momenti di difficoltà, lo stiamo vedendo in tutta Europa, quando le cose non funzionano, o
0: certo,
1: la crisi economica è forte, si tende a guardare l'altro, il diverso, l'immigrato in particolare, come il nemico che ci sta togliendo delle risorse. E non è un caso, infatti, che in molte periferie poi i voti destrorsi, ma destrorsi, diciamo, non i tori conservatori e quelli, diciamo, di anglosassone memoria, ma a FD e la Le Pen, Vannacci, stanno solleticando la pancia di chi il disagio lo vive, ma che non ha risposte quelle a cui siamo abituati a pensare con le categorie, diciamo, della piattaforma, come giustamente la definisci tu, anche questa parola, diciamo, della politica di un altro secolo. Ma effettivamente è così, piattaforma dovrebbe l'idea di un luogo dove si ragiona,
0: si
1: trovano soluzioni. soluzioni.
0: Elisa,
1: oggi
0: Elisa
1: si procede Calessi, per slogan.
0: Dove vanno questi movimenti secondo te? Cioè dove si sposteranno? A chi porteranno? Perché appunto il Movimento per la Casa Spagnolo è nato, diciamo così, idealmente a fianco di Sanchez, nel senso che i provvedimenti di Sanchez sono stati bocciati, i provvedimenti sulla casa sono stati bocciati da, diciamo, gli avversari di Sanchez, però in realtà quelli che vanno in piazza sono anche contro il governo.
2: Certo, secondo me, guarda, sarebbe un errore etichettarli politicamente, perché, anche perché sono diciamo, movimenti che nascono da problemi, da un'irruzione della realtà su problemi veramente che riguardano tutti trasversalmente, cioè problemi degli sfratti. Se noi pensiamo a Roma, i quartieri dove ci sono stati problemi di questo tipo, come quelli che ora vediamo drammaticamente in Spagna, sono quartieri che magari votano a destra, o cioè non è detto che siano quartieri dove si vota a sinistra, cioè non sono come dire, questo, quello che stiamo vedendo in Spagna piuttosto che in Francia o che avevamo visto in Germania, diciamo è l'emergine di una parte della popolazione che è esclusa dai benefici di pochi altri, di una minoranza, è una larga maggioranza di esclusi, probabilmente sono anche quelli che non votano, noi abbiamo fatto discorsi, tanti discorsi, fiumi di inchiostro sull'astensione, ecco, non mi stupirebbe se nel famoso popolo dell'astensione ci fossero questi folle di persone che adesso stanno protestando in Spagna piuttosto che in Francia, perché sono movimenti che in qualche modo scendono in piazza esattamente perché non si sentono rappresentati da nessun partito politico, e chi sarà capace di rappresentarli diciamo riuscirà, diciamo, in qualche modo a approfittare politicamente di queste proteste. Ma io penso che al momento siano movimenti in gran parte apolitici, che fanno, però, che denunciano una cosa, lasciami dire questo, cioè il fallimento di un modello economico e quindi sociale. Cioè, per quanto tempo noi abbiamo parlato, dico solo questo, poi chiudo, sì, del miracolo di Milano, no? Per anni abbiamo parlato, abbiamo raccontato Milano come il paradiso sulla terra, no? Stiamo scoprendo che dietro questo miracolo economico però ci sono migliaia di persone che adesso non riescono a trovare casa.
0: Tra l'altro, oltre la casa c'è anche il tema della salute, perché per esempio adesso vi faccio vedere sul Giorno si parla dei nuovi diciamo del rinnovo dei contratti per i medici, stipendi medici in aumenti in arrivo, gimbe, troppi tagli. Quindi sono questi tre elementi: salute, casa, scuola, no? Dove vanno questi voti, Valentina? Scusate, è andata Valentina. Dove vanno questi voti secondo te di queste proteste?
3: È molto difficile capirlo. Io credo, ecco, che in Italia ci sia anche forse una dinamica diversa rispetto a quella degli altri paesi, per cui è anche difficile fare delle sovrapposizioni e dire sì, arriveranno anche da noi. Sicuramente quelle istanze, anche in modalità diverse, ritornano, e quello che ci ha insegnato la storia è che lì dove la politica, quella tra virgolette moderata, non riesce a dare delle risposte, poi si innesta anche un bisogno, una richiesta di radicalità. Quindi a Berlino abbiamo la Linke, ad esempio, quindi non soltanto la radicalità a destra, magari ecco, dell'estrema destra tedesca di AfD, ci ha dato come esempio. Quindi è molto complicato capire dove andranno, e non è un caso che questi temi in qualche modo stanno già entrando un po' anche nel dibattito politico italiano, non solo, ecco, ad esempio si parlava di un'accelerazione sul piano casa che voleva imprimere la Premier Giorgia Meloni, e questo è un tema, così come ad esempio oggi tutti i leader dei partiti politici erano presenti alla presentazione del report a Montecitorio di Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale. Quindi è un tema sicuramente da monitorare e che vedremo tornare all'interno della manovra. Dico solo che molte volte questi temi, che come dite giustamente, no, fanno parte della realtà, hanno come dire, un tempo di innesto molto più lento rispetto a quelli della politica pura. E questo è il motivo per cui molto spesso si finisce nella polarizzazione o nell'incapacità anche di affrontare no, molte volte nella maniera giusta i temi complessi e che richiedono complessità e tempo.
0: Allora vi faccio vedere il manifesto, piano cassa. E poi però andiamo su un altro tema, perché naturalmente oggi è stato l'anniversario del 7 ottobre e si discute molto anche di questo ancora. Velocemente parto da te Elisa, che ricordo e che cosa ci ha insegnato questo terzo anniversario del 7 ottobre, anche perché diciamo siamo alla vigilia delle nuove elezioni in Israele.
2: Tutti negli occhi le immagini di quel 7 ottobre che ci ha sconvolto tutti, perché è stato un po' un ritorno dell'11 settembre, in particolare insomma, vedere questi ragazzi che festeggiavano, quindi proprio nel momento di quello che doveva essere un momento di festa, di gioia, vederli diciamo, uccisi in modo così terribile, sanguinario, diciamo fuori da ogni... da ogni umanità, da ogni civiltà, è stato proprio diciamo, la capitolazione dell'Occidente, un nuovo 11 settembre sicuramente, e quindi è l'irruzione diciamo, di una spirale di violenza che è continuata a Gaza, perché ovviamente per quanto non si possa mettere sullo stesso piano Israele ovviamente Hamas, perché Israele è una democrazia e Hamas sono dei terroristi, questo non va mai dimenticato, certamente la reazione di Israele è andata oltre i limiti di una democrazia e di un paese che difende, come Israele lo difende, la dignità delle persone. Quindi oggi noi ricordiamo, abbiamo negli occhi le immagini del 7 ottobre, ma anche le immagini di Gaza ovviamente. E oggi diciamo molti hanno messo insieme le due cose, anche se ovviamente, ripeto, non bisogna mai dimenticare che c'è una sproporzione tra un governo democratico e un'organizzazione terroristica.
0: Beh, diciamo difficilmente non si possono mettere insieme, no, le due cose.
2: Certo, però certamente le immagini che abbiamo negli occhi e che abbiamo visto in questi anni sono terribili. E diciamo il documentario Nazza che tanti italiani stanno vedendo in questi giorni, diciamo sono una conferma di quello che in parte sapevamo già, ma che drammaticamente stiamo ricontinuando a vedere, ad ascoltare nelle parole di questi soldati.
0: Sara, è diventata però anche tema di campagna elettorale, no? Questo 7 ottobre. Sì, Sara,
1: non ho capito il... Ok, sì.
0: Volevo parlare della campagna elettorale.
1: No, non voglio ironizzare
0: israeliana.
1: Sulla voce. Allora, sì, è diventato, ovviamente lo è, oggetto di campagna elettorale, però è anche vero che mi sembra che siamo un po' tutti allineati su questo, nel ricordare che... un altro fatto tanto drammatico, e credo il fatto che Israele sia una democrazia non è un attenuante ma forse addirittura un aggravante, perché se si è in uno stato democratico si deve essere anche maggiormente responsabili della reazione. Quindi se da una parte abbiamo dei terroristi, dall'altra parte io credo che si possa parlare di un governo, non di uno stato ma di un governo che in questo momento ha perpetrato quello che poi molti chiamano genocidio. E io sinceramente comincio a condividerla anche questa definizione. E Gaza non esiste più, lo dicono i nostri colleghi, i cronisti che sono lì, non è la propaganda di Hamas che lo dice. E drammaticamente, se il 7 ottobre ha provocato questa reazione di Israele, è vero che la reazione di Israele nei fatti alimenta il terrorismo di Hamas. Quindi, per risponderti, cosa ci ha insegnato? Che la pace è veramente fragile, soprattutto in quei posti, in certi paesi dove la storia non si è mai sanata, le ferite non si sono mai sanate, e che quindi va costruita a livello internazionale con capacità diplomatiche molto elevate, ma che comunque è fragilissima sempre, lo vediamo ormai anche in Europa.
0: Valentina.
3: E sicuramente diciamo quello che ci insegna il 7 ottobre, come ha detto giustamente Sara, è questo, è che la pace è fragile, ma anche che una memoria non può cancellarne un'altra. Quindi mi ha molto colpito vedere anche nei messaggi istituzionali, dalla Premier al Presidente della Repubblica, proprio ecco il riferimento alla questione, per l'appunto, del crudele attacco del 7 ottobre, e poi il riferimento ovviamente alla situazione a Gaza. Quindi io credo che queste due cose vadano tenute in parallelo, nonostante ecco poi va anche posto un faro, secondo me, sulla questione dell'antisemitismo, che è un altro aspetto molto preoccupante, perché comunque i casi sono aumentati e non possiamo non sottolinearlo. E va detto ecco che, ad esempio, un bel segnale, secondo me, sarebbe quello, da parte di tutte le forze politiche, di un po' cogliere, no, la richiesta fatta da Liliana Segre, che ha chiesto su questo allora vedremo, perché mi pare che l'intervista di La Russa oggi abbia detto: se servono come dire, delle modifiche anche tra virgolette superflue affinché le opposizioni la votino, specificando che non può essere punito chi fa critiche nei confronti del governo Netanyahu, vedremo. Mi è sembrata una parziale apertura. Al momento il PD sembra indirizzato verso un no in aula, che addirittura radicalizza la posizione rispetto all'astensione presa al Senato. La stessa Liliana Segre ha detto che per lei magari quelle aggiunte sono anche superflue o non rilevanti, ma che se servono per far approvare un disegno di legge all'unanimità, ben vengano. Quindi io spero che su un terreno almeno la politica riesca ad essere concorde.
0: Vedremo. Abbiamo terminato, mi scuserete voi e i nostri telespettatori, purtroppo la mia voce è andata. Noi ci fermiamo qua, vediamo il meteo.

0: Meloni pronti a intervenire di nuovo sulle accise, l'Eni riabbassa il gasolio a 2,21, Giorgetti all'Europa su flessibilità e caro energia, legittima la nostra richiesta, oggi potrebbe arrivare l'ok. È morta Mari Carmen, il volto delle proteste per il diritto alla casa in Spagna, l'87enne è deceduta nell'ospedale dove era ricoverata dopo essere stata sfrattata dall'appartamento in cui viveva da 70 anni. 3 anni fa l'attacco di Hamas in Israele, 1200 morti, 250 ostaggi, ne seguì la guerra a Gaza con almeno 70.000 vittime. Mattarella, fermare la spirale di violenza, Meloni, avanti per la soluzione a due stati. Ucraina, raid russo su un condominio a est di Kiev, almeno 25 morti, tra cui 5 bambini. Zelensky, il regalo di compleanno di Putin, è terrorismo deliberato, si scava ancora tra le macerie. Tramontana per la compagnia assicurativa Zurich, infondata la richiesta di indennizzo di Jessica Moretti, coproprietaria della Le Constellation, indagata per il rogo di Capodanno. A Vasco Rossi il dottorato honoris causa in politica e comunicazione a Salerno, nella motivazione l'interpretazione di inquietudini e trasformazioni sociali con un linguaggio riconoscibile e una relazione col pubblico oltre la musica. Le 4 in punto, ben ritrovati sempre in diretta sulle News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. La Premier Giorgia Meloni dal vertice Euromed di Spalato torna sulla partita dell'Unione Europea per la flessibilità di spesa, non esclude il ritorno delle accise mobili contro il caro carburanti e guarda al traguardo imminente sulla riforma della legge elettorale. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: Si dice serena prima di rientrare a Roma in merito al voto finale sulla legge elettorale, a cui è legato il destino del suo esecutivo, e da Spalato, dove incontra i leader europei del Mediterraneo per trovare convergenze in vista del prossimo Consiglio UE, Giorgia Meloni apre intanto un nuovo intervento sui carburanti, dopo la fine del taglio delle accise sul gasolio e il conseguente innalzamento da parte delle compagnie energetiche al price cap, che la Premier auspica possa ritornare alla soglia originaria.
2: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo.
1: Assente Sanchez alle prese con le elezioni anticipate a novembre, a Spalato insieme agli altri leader del MED ci sono i vertici delle istituzioni europee a cui Meloni si è rivolta per chiedere ulteriore flessibilità a fronte dell'attuale inflazione e la Premier al termine della riunione registra interesse sulla richiesta di Roma e chiarisce.
2: Non stiamo chiedendo spesa libera perché insomma vogliamo essere particolarmente allegri, no. Ma si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere, senza averlo deciso.
1: Fonti di Palazzo Chigi intanto smentiscono che ci sia stata un'intromissione della Premier nel commissariamento della FIGC. Le scelte del CONI, viene precisato, sono state effettuate in completa autonomia.
0: Eni riabbassa il prezzo del diesel di 4 centesimi, sterilizzando quasi del tutto l'aumento delle accise. Intanto Asso Aeroporti lancia l'allarme sul caro carburanti per gli aerei. Situazione grave, rischio aumento biglietti o taglio dei voli. Sentiamo Paolo Mancinelli.
3: Eni sconta di 4 centesimi il diesel, portandolo a 2,21 euro al litro. Una scelta commerciale consentita dai ribassi sul mercato del petrolio, spiega la società. Rimane fisso il tetto a 2,25 euro contro eventuali impennate. Il governo intanto è pronto a intervenire contro il caro carburanti col meccanismo delle accise mobili. Risorse reperite nel mese di settembre ammontano a circa 170 milioni, ma il nodo resta se spenderli subito o tenerli fino a quando terranno i tetti ai prezzi introdotti dalle compagnie. Compagnie verso le quali continua l'opera di sensibilizzazione da parte dell'esecutivo. Nel frattempo alla pompa in modalità self-service su rete stradale la benzina cala lievemente a 2,04 euro al litro, mentre corre il gasolio e arriva a 2,26. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,05 euro al litro per la verde e 2,28 per il diesel.
4: Ho approfittato adesso di questo tetto che hanno messo, però sto vedendo che già sta scomparendo.
3: Prezzi alti che alimentano le proteste delle associazioni dei consumatori. Per Federconsumatori lo stop sullo sconto sulle accise di 6,1 centesimi costa circa 3 euro in più a pieno, assorbendo i benefici di altre misure come la sospensione del bollo auto. Sulla stessa linea l'Unione Nazionale Consumatori, che definisce insufficienti i bonus una tantum o le soluzioni affidate alle imprese petrolifere.
5: Bisogna rinunciare assolutamente a qualcosa per poter poi far fronte al consumo del carburante.
3: ma i rincari pesano anche sui carburanti a uso professionale. All'allarme degli agricoltori, dei pescatori e degli autotrasportatori si aggiunge quello del trasporto aereo. Assa Aeroporti dice che il jet fuel è arrivato a incidere per il 31% sui costi delle compagnie aeree. Se la situazione non dovesse migliorare, il rischio è un aumento dei biglietti e la soppressione dei voli.
0: E si avvicinano le scadenze della legge di bilancio. Il ministro Giorgetti fa appello all'Europa. È legittimo chiedere più flessibilità per fare spesa in deficit a causa dell'inflazione. Da fonti dell'Unione Europea si dà per probabile l'ok per l'Italia, intanto per la clausola per energia e difesa. Sentiamo Alessandro Marchetti.
6: Nell'urgenza di comporre la legge di bilancio cresce il pressing del governo sull'Europa. Chiedere nuova flessibilità per fare spesa in deficit è legittimo, ribadisce il ministro Giorgetti, che al raduno delle aziende di Federtrasporto non usa mezzi termini. Sono ore di grande ansia e preoccupazione, ma ne usciremo più forti. Tutto parte da prezzi dell'energia che con il conflitto nel Golfo hanno fatto schizzare l'inflazione.
7: L'Italia ha avanzato una proposta, quantomeno ha posto il problema di riflettere come la dinamica della spesa non sia possibile considerarlo semplicemente tenendo conto dell'inflazione programmata a 3 anni or sono, che credo sia stata determinata all'1,8%, bensì, ahimè, a quella più realisticamente valutabile oggi.
6: Sul caro energia poi rivendica un doveroso impiego di risorse pubbliche. Il 15 ottobre una bozza di manovra dovrà arrivare a Bruxelles. Negli uffici del Tesoro è caccia alle risorse. Le banche in queste ore alzano un muro. No a nuovi contributi, taglia corto il presidente dell'ABI Patuelli. C'è già un accordo triennale che assicura circa 10 miliardi allo Stato. Quanto alle misure, la Lega torna a rilanciare sulle pensioni. L'impegno è rendere opzionale l'uscita dal lavoro generalizzata a 64 anni, dice il vice premier Salvini. Il piatto forte dovrebbero però essere le misure per il ceto medio, con pochissimi spazi per interventi costosi per le casse pubbliche.
0: È uno dei rinnovi contrattuali più attesi nella sanità pubblica. Sul tavolo un'ipotesi di accordo per medici e dirigenti sanitari che punta a riconoscere nuove risorse e maggiori tutele. Vediamo i dettagli con Antonello Travaglini.
8: Fino a 560 euro lordi in più al mese dal 2027 è l'aumento medio previsto dall'ipotesi di accordo del nuovo contratto della sanità pubblica firmato dall'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e da tutte le sigle sindacali. L'intesa riguarda circa 137.000 dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui 120.000 medici e circa 17.000 dirigenti sanitari non medici. Previste anche nuove regole per l'intramenia e per le carriere.
9: Una carriera semiautomatica in cui la sanità viene riconosciuta anche come elemento professionalizzante, 3 anni, 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni, precedentemente non c'era questo semiascensore. In secondo luogo abbiamo sanato il problema delle prestazioni aggiuntive, se ricordate c'era la doppia tassazione, lo abbiamo risolto. Abbiamo favorito l'aumento periferico anche di quello che è il valore economico delle reperibilità, soprattutto un aumento lordo di circa 560 euro medie mensili per 13 mensilità.
8: Ma il nuovo contratto non riguarda solo gli stipendi, più tutele per chi subisce aggressioni con assistenza legale e supporto psicologico e la possibilità di utilizzare ferie solidali. Previsti inoltre nuovi riconoscimenti economici legati all'esperienza professionale, misure di welfare e nuove regole sullo smart working, il cui utilizzo non dovrà incidere negativamente sulla valutazione di un dirigente. Ora l'accordo dovrà superare gli ultimi controlli prima della firma definitiva.
0: È morta Marie Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa in Spagna. La donna è deceduta a Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. Le immagini in diretta TV di Marie Carmen portata via in barella avevano innescato le proteste sul diritto all'abitare e spinto il primo ministro Sanchez a varare il maxi decreto sulla casa, poi bocciato dal Parlamento, sancendo di fatto la fine del governo. È una perdita anche nostra, ha detto Sanchez, esprimendo le sue condoglianze. Ci spostiamo ora in Francia. Il primo ministro Le Cornu si rivolge agli studenti che da giorni protestano in tutto il paese, affiancati dai sindacati e dall'estrema sinistra di Mélenchon, e annunciano nuove e più forti iniziative di protesta. Sentiamo da Parigi la corrispondente Alessandra De Stefano.
10: Sono previste altre importanti manifestazioni la settimana prossima. Siamo molto uniti e determinati.
11: In Francia non si ferma la protesta degli studenti che attraverso il loro sindacato rivendicano allo Stato 10 miliardi da investire nella scuola pubblica. Noi non cederemo, hanno detto. Una nuova giornata di mobilitazione è stata indetta per oggi in tutto il paese.
12: Nouvelle hausse de 1,2 miliardi d'euro par rapport all'année dernière.
11: Il primo ministro Le Cornu in diretta TV ha annunciato per il prossimo budget 1,2 miliardi da dedicare alla scuola, lontano dalle richieste dei giovani che torneranno con blocchi e manifestazioni che ci sono state anche a Parigi ieri davanti alla facoltà di Sciences Po, momenti di tensione tra le forze dell'ordine e gli studenti che avevano bloccato il traffico. Per la nuova mobilitazione di oggi i sindacati hanno chiesto ai lavoratori di aderire, solidali con la protesta studentesca che prevede ancora blocchi nei licei e lezioni sospese. Il ministro dell'Interno Nunez ha deciso la sospensione dell'uso delle granate antisommossa in dotazione alla polizia. Nei giorni scorsi l'episodio più grave è accaduto a Lens, dove un quindicenne è stata amputata la mano per lo scoppio di una granata. 250 i feriti tra gli studenti dall'inizio della protesta, oltre 6.000 i fermati, di cui il 90% sono minorenni.
0: Sovraffollamento, strutture e limite con l'inagibilità, carenze di personale e disuguaglianze nel diritto all'istruzione. È una fotografia impietosa quella consegnata dai dati OCSE sulla scuola francese al centro delle proteste di piazza che abbiamo sentito. Sentiamo Alessandro Carboni.
13: 36 studenti in un'aula, un secchio sotto un soffitto che gocciola, professori assenti che nessuno sostituisce. Questo è il liceo francese raccontato dagli studenti. La protesta parte il 21 settembre da un liceo di Créteil alle porte di Parigi, rimbalza su TikTok e Snapchat e in pochi giorni si allarga a tutta la Francia, anche alle università. Il 1 ottobre, secondo il Ministero dell'Interno, la mobilitazione tocca oltre 1.000 dei circa 3.700 licei del paese. Richieste semplici, professori sostituiti quando mancano, più fondi e aule decenti. Il primo nodo è la disuguaglianza. Secondo l'OCSE, l'Organizzazione dei Paesi Industrializzati, in Francia chi cresce in un quartiere povero ha meno possibilità di emanciparsi. Un divario scolastico che non passa tra nord e sud, ma per il codice postale e il reddito familiare. Sindacati e sociologi parlano di segregazione. In Francia chi parte indietro a scuola resta indietro. Altro nodo gli edifici. Molte scuole degli anni 60 hanno bisogno di lavori, infiltrazioni, bagni rotti e topi. Fredde d'inverno e nelle scorse ondate di calore molte aule hanno superato i 35 gradi. Le classi francesi poi sono affollate, in media 29 studenti contro i 26 dell'area OCSE. A Parigi e in periferia si arriva anche a 36. Gli insegnanti mancano, per il ministero salta circa il 10% delle lezioni, per i sindacati più della metà di medie e licei pubblici almeno una cattedra scoperta. Il paradosso è la spesa. La Francia investe nei licei il 28% in più della media OCSE, eppure gli stipendi dei docenti restano bassi. Per gli analisti il problema francese non è quanto, ma come si spende.
0: Veniamo ora al conflitto in Ucraina. Raid di Mosca su strutture civili. A Priluki distrutto un palazzo di 5 piani, 25 morti tra cui 5 bambini, e il bilancio è solo provvisorio. A Kiev la visita a sorpresa del comitato militare della NATO. Sentiamo da Leopoli la nostra inviata Carlotta Macerollo.
14: È stata un'altra notte e un'altra giornata tragica qui in Ucraina. È stato colpito un edificio residenziale, uno di quei palazzi tipici ucraini di 5 piani. Ci sono già 18 vittime, e tra cui 4 bambini, ma ci sono decine di feriti. Si stanno ancora cercando i dispersi, quindi è un bilancio destinato purtroppo a salire. Siamo nella regione di Chernihiv, a Priluki, quindi a un paio d'ore dalla capitale Kiev, che è stata anche violentemente colpita. Lì ci sono stati 2 morti, una capitale che è attaccata in questi ultimi mesi. Molte persone, molti cittadini la stanno lasciando perché è troppo sotto pressione. Sono stati attaccati con droni e missili i ponti, tanto che sono state costruite delle reti antidroni per difendere i ponti, quelle reti che noi siamo abituati a vedere, ma più vicino al fronte del Donetsk. Quindi la capitale sta diventando davvero fronte di guerra. A Kiev ieri è stato in visita il Comitato Militare della NATO con il presidente, l'ammiraglio italiano Giuseppe Cavodragone, proprio per esprimere la vicinanza della NATO a Kiev. E infine si intensificano le operazioni contro il traffico marittimo commerciale nel Mar Nero, anche quello fronte di guerra, e gli ucraini hanno colpito, senza confermarla, una nave russa. Ci sarebbe scoppiato un incendio, e l'allarme poi delle Nazioni Unite, che esprimono preoccupazione perché appunto il Mar Nero è una rotta vitale per l'approvvigionamento alimentare mondiale.
15: Ieri la giornata del ricordo per le vittime del massacro del 7 ottobre 2023. Gli strazianti momenti vissuti ieri a Reim, luogo simbolo delle stragi, alle 6:29 di quella mattina dei terroristi di Hamas ai giovani e ai giovanissimi radunati all'evento musicale Nova Festival, con la sconcertante caccia all'uomo e le uccisioni sommarie e i rapimenti. Sentiamo il racconto della corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
16: C'è chi toglie la sabbia del deserto accumulata in questi giorni. Non sono tombe quelle del memoriale di Reim, ma è come se lo fossero. I tanti volti sorridenti dei giovani uccisi 3 anni fa sono come un pugno nello stomaco. Dror non era mai venuto qui in 3 anni, troppo forte il trauma, racconta. Ma oggi ha deciso, assieme alla figlia Eden, di organizzare meglio il luogo che ricorda suo figlio, arrivato al Nova assieme a degli amici e mai più tornato. Jacob invece ci racconta del figlio poliziotto Alon. Era lungo la strada del kibbutz dove cercavano di fuggire i ragazzi del Nova Festival. È rimasto lì ore per cercare di garantire una via di fuga sicura prima di essere ucciso assieme a tanti di loro. Qui a Reim le storie riaprono i cassetti della memoria che torna a quel giorno terribile. Non ci sono risposte e non credo a nessuno, manca la verità. Chissà, in futuro andrà meglio, dice Ayala, che non nasconde il desiderio di vedere un cambiamento alla guida del paese dopo le prossime elezioni. La gente ancora deve guarire per quanto è accaduto 3 anni fa. Alla domanda se ha mai pensato a quanto è accaduto in questi 3 anni dall'altra parte della barriera nella striscia di Gaza, risponde: no, non ci penso, mi interessa solo pensare a noi.
15: Parliamo ora del focolaio di peste polmonare in Russia. L'OMS chiede chiarimenti su un secondo contagio, ma Mosca nega e smentisce Trump riguardo a una imminente telefonata con Putin sul rischio epidemico che si sarebbe dovuta svolgere ieri notte. La corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
17: L'annuncio da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità non è molto rassicurante. Non è possibile effettuare una valutazione completa del rischio legato alla morte di una scienziata in un laboratorio russo. Anche l'Unione Europea sta monitorando il sospetto caso di peste attraverso il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. L'OMS e gli Stati Uniti hanno chiesto formalmente chiarimenti a Mosca. Il segretario di Stato Marco Rubio e la Casa Bianca stanno seguendo la situazione. Trump ha detto che ne avrebbe presto parlato con

0: Putin. In Russia nei primi giorni si è parlato di una fialetta spezzata, poi sono fiorite altre versioni, ora spunta anche l'ipotesi di un animale infettato, uno scoiattolo. Le autorità di Mosca chiedono di attenersi alle dichiarazioni ufficiali, dicono che il 90% delle analisi sono state effettuate e dei 200 abitanti che erano entrati in contatto con la ragazza morta per quella che i russi continuano a chiamare una polmonite, nessuno è risultato positivo alla peste o è malato. Sui media occidentali invece la notizia continua a restare in prima pagina, si è parlato di una seconda vittima, i russi dicono sono fake news. Nelle ultime ore è stato scritto anche che le nazioni che confinano con la Siberia avrebbero chiuso i confini, in realtà al momento si segnalano maggiori controlli alle frontiere.
1: Torniamo in Europa e in Germania, nello specifico il clamoroso arresto dell'ex capo dei servizi segreti tedeschi, accusato di aver spiato per anni cedendo segreti a un paese straniero o più paesi. Riserbo assoluto sulle indagini, voci di un coinvolgimento di Azerbaigian o Russia. Sentiamo la corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
2: L'ex capo dell'intelligence tedesca viene scortato fuori dalla procura federale che ha appena convalidato il suo arresto. August Hanning resterà in carcere con la clamorosa accusa di spionaggio e alto tradimento. L'uomo che ha guidato i servizi tedeschi per la sicurezza esterna dal 1998 al 2005 avrebbe avuto accesso a documenti riservati per almeno 12 anni grazie ad un collaboratore che aveva continuato a lavorare per l'agenzia e almeno in un caso avrebbe utilizzato queste informazioni per redigere un'analisi destinata un collaboratore di un apparato di sicurezza di un servizio di intelligence straniero. Non è stato finora possibile accertare se il documento sia giunto al destinatario, chiarisce la Procura federale, che non svela di quale paese si tratti. Dal 2010, quando aveva lasciato tutte le cariche pubbliche, Hanning lavorava come consulente proprio sui temi della sicurezza e aveva contatti in diversi paesi, Russia, Cina, Israele, ma secondo lo Spiegel le informazioni erano destinate all'Azerbaigian e quindi forse alla Russia. Baku smentisce, la disinformazione avrebbe solo lo scopo di danneggiare le relazioni tra Germania e Azerbaigian. Ma intanto scoppia la polemica sull'affidabilità dei servizi tedeschi, che hanno meno poteri delle altre grandi agenzie, ma il cui ruolo il governo vorrebbe potenziare anche con compiti di controspionaggio ed eventualmente sabotaggio. L'opposizione chiede norme e screening più severi, la maggioranza promette di fare piazza pulita delle mele marce.
1: Con la cronaca torniamo in Italia per parlare dell'omicidio di Chiara Poggi. Dopo quasi 20 anni spuntano nuovi appunti dei militari dei RIS di Parma, mai riportati nei documenti consegnati agli inquirenti dell'epoca e che avrebbero potuto cambiare la sorte giudiziaria di Alberto Stasi. Andrea Sempio intanto dice, comunque vada, sarà un marchiato a vita. Sentiamo Giuseppina Testoni.
3: La data sul foglio è quella del 20 settembre 2007. L'appunto, scritto a mano dal colonnello del RIS di Parma, Alberto Marino, evidenzia che la ricerca di sangue umano sui pedali della bici di Alberto Stasi ha dato esito negativo. Un foglio di lavoro mai confluito nelle relazioni inviate ai PM che indagavano sull'omicidio di Chiara Poggi, contrariamente al test positivo relativo alla ricerca generica di sangue e che contribuirà al fermo di Alberto Stasi come indagato per il delitto. Il 25 settembre la difesa di Stasi chiede di effettuare proprio l'OBT test ricevendo risposta negativa e c'è un altro foglio di lavoro del RIS, oltre gli appunti nelle mani della Procura di Pavia, che non sarebbe stato mai preso in considerazione e che fa riferimento a un DNA maschile trovato sui pedali. Si allunga così la lista di elementi che mettono in dubbio l'operato del reparto scientifico dei carabinieri e su cui vuole ora vederci chiaro la Procura di Pavia, che ha aperto uno specifico filone di indagine proprio su queste anomalie. La difesa di Andrea Sempio, che è stata in tribunale per ascoltare parte delle intercettazioni dell'inchiesta, continua intanto a lavorare alle controdeduzioni che dovranno essere presentate entro il 18 ottobre. L'indagato dice di credere nella colpevolezza di Stasi, ma che comunque sarà assegnato a vita da un marchio.
4: Io francamente penso che sia tutto spiegabile. Il pensiero che si possa arrivare al carcere o che c'è, francamente cerco di non pensarci.
1: E non si ferma la conta dei morti sul lavoro. Un operaio di 46 anni è morto in provincia di Benevento travolto da un muro di cemento nel cantiere di ristrutturazione di un'azienda zootecnica. Sentiamo Giorgio Saracino.
5: Stava lavorando all'interno di una ditta della filiera zootecnica di Apollosa in provincia di Benevento quando il muro di cemento vicino al quale stava operando, mentre era impegnato

0: in alcuni lavori edili ha ceduto, forse proprio quel muro che poco prima aveva tirato su, collassato, finendo addosso all'uomo, un operaio, 46 anni, originario della provincia di Salerno, residente a Montesano, sulla Marcellana, che per una ditta che aveva in commissione dei lavori in questa azienda stava svolgendo la sua attività. È morto schiacciato ieri mattina in quest'area che ora è stata sottoposta a sequestro. Immediato l'arrivo dell'ambulanza, l'intervento dei sanitari, ma l'uomo era già senza vita. Ora le indagini dei militari dell'arma della compagnia di Montesarchio per ricostruire la vicenda ed accertare eventuali responsabilità. Morti così non dovrebbero mai verificarsi, ha detto il sindaco di Apollosa Danilo Parente. Si esce la mattina per lavoro e poi non si rincasa più. È assurdo.
1: L'assicurazione Zurich riterrebbe infondata la richiesta di indennità per infortunio presentata da Jessica Moretti, con il marito Jacques tra i principali indagati per il rogo di Capodanno a Crans-Montana, in cui morirono 41 persone e 115 rimasero ferite. Sentiamo Maria Valeria Vendemmia.
2: Un passaggio procedurale dovuto per valutare la legittimità della richiesta della loro cliente, i cui conti sono bloccati. Il giorno dopo la diffusione della notizia, la compagnia di assicurazione tirata in ballo nell'inchiesta di Crans-Montana da una delle principali indagate per il rogo in cui morirono 41 giovani e 115 rimasero feriti, mette le mani avanti e non nasconde l'imbarazzo. Non c'è nessuna valutazione nel merito né l'impegno a versare la prestazione. Il nulla osta concesso dalla procura del Vallese, richiesto da Zurich con una lettera, sarebbe una procedura legata al blocco dei conti dell'assicurata, e anzi l'intenzione, che non viene smentita dalla compagnia di assicurazione, è quella di resistere con tutti gli strumenti a disposizione. La prestazione richiesta dalla proprietaria del Constellation, che riguarda i danni alla salute che la stessa avrebbe subito con il rogo e la conseguente perdita di guadagni, non implica alcun giudizio sulle responsabilità per la tragedia, ma è destinata a far discutere. Uno schiaffo ai parenti delle vittime, che arriva a pochi giorni dalla diffusione delle immagini degli oggetti recuperati dal rogo di Capodanno, tracce di quelle vite spezzate, più di 1000, la maggior parte dei quali restituiti alle famiglie, turbate oggi dalle richieste della donna. Intanto l'inchiesta va avanti e il 2 novembre i Moretti si incontreranno di nuovo in un faccia a faccia dopo settimane da quell'aggressione, l'11 agosto, che ha portato Jacques in carcere per maltrattamenti.
1: Visita in anteprima del Presidente della Repubblica Mattarella alla prima grande mostra monografica mai dedicata al pittore fiorentino Jacopo da Pontormo, protagonista della stagione che segna il passaggio dal pieno rinascimento al manierismo. La mostra, dal titolo Pontormo, la maniera italiana, sarà aperta al pubblico alle scuderie del Quirinale dal 9 ottobre fino a febbraio 2027. Capo dello Stato, che è stato accompagnato nella visita dal Ministro della Cultura Giuli e dalla curatrice della mostra Cristina Cidini, tra i maggiori studiosi del Rinascimento fiorentino. Mattarella ha potuto ammirare le opere di Pontormo arrivate per la prestigiosa occasione dalle Gallerie degli Uffizi, partner istituzionale della mostra, dal Getty Museum di Los Angeles, dal Louvre, dal Metropolitan Museum of Art e molti altri musei. Chiudiamo con la musica. Laurea honoris causa a Vasco Rossi in politica e comunicazione. Il riconoscimento dall'Università degli Studi di Salerno per la sua capacità di costruire un linguaggio e una relazione con il suo pubblico diventata fenomeno culturale. Ce ne parla Lilli Viccaro.
3: Un dottorato per me. Non me l'aspettavo,
4: Da comandante a dottore di ricerca il passo è breve, è quello che Vasco Rossi ha fatto fino al centro dell'Aula Magna dell'Università di Salerno, dove ha ricevuto il dottorato honoris causa in politica e comunicazione.
3: Sono davvero onorato, estasiato, incantato, veramente, per questo titolo accademico, queste parole che avete detto, come avete capito bene proprio, diciamo... Dico, sai, quello che scrivo, insomma, le mie canzoni, sai? L'avete descritto in un modo straordinario, anche me proprio, ho capito qualcosa in più anch'io, vi ringrazio.
4: Dottore di ricerca perché non c'è nessuno come il rocker di Zocca che abbia saputo essere la voce di tante, forse tutte le generazioni che la sua musica ha attraversato e accompagnato, diventando un'autobiografia collettiva.
3: A volte basta una frase per sentirsi meno soli. Se poi la cantano in 60.000, la solitudine diventa appartenenza.
4: Lexio Magistralis sul valore della comunicazione declinata.

0: al Vasco Pensiero.
1: La politica non è soltanto quella dei palazzi, delle elezioni, dei programmi e della propaganda. È anche il modo in cui una società decide chi ascoltare, chi proteggere e chi lasciare ai margini. Da oggi sono un prof anch'io. Tranquilli, tranquilli, non darò voti. Al massimo chiederò il bis.
0: Era spazio alla rassegna stampa di Domenico Di Cesare, vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi alle 5:00, una nuova edizione del telegiornale sempre in diretta, restate con noi.

Buongiorno, ben trovati alla rassegna stampa di Rainews 24. Vediamo subito le prime pagine dei quotidiani, vi anticipo alcuni temi, cioè i temi economici dominano praticamente i maggiori quotidiani c'è dalla borsa, dall'andamento della borsa appunto all'Europa che ha aperto a quello che ha chiesto il governo italiano, ovvero più flessibilità per quanto riguarda difesa ed energia. E poi c'è la legge elettorale che oggi c'è il voto con lo scrutinio segreto alla Camera, l'ultimo test e ancora Mattarella la concessione della grazia. Partiamo dal Corriere della Sera. Borse giù per la crisi del debito, tempesta sui mercati, maglia nera meno 2,51, Milano lo spread a quota 115, conti pubblici, l'avviso del Fondo Monetario Internazionale ai governi, Meloni 160 milioni per Italia, le accise, scostamento di bilancio, la UE verso il sì. E poi pagheremo in euro digitali col telefonino, scrive Daniele Manca, dice Cipollone, della BCE test nel 2027 e zero commissioni per i negozianti. La riforma, legge elettorale in aula, la sfida del voto segreto, i partiti, le mosse, scrive Adriana Logroscino, ora occhi puntati sul voto finale che si terrà oggi a scrutinio segreto, unico vero momento di rischio per l'esecutivo. E poi al centro pagina le fotonotizie, la figlia di Asia Argento, vittima di revenge porn, il video sottratto dal telefono e poi ancora l'attore in monopattino colpito da una banda sulla minicar, Davide Jacopini, è grave. Di spalla il ricordo e il dolore, il 7 ottobre di Israele, criticato Netanyahu, e poi la morte di Mari Carmen, simbolo della protesta, l'87enne di Madrid, il cui sfratto il 23 settembre innescò le proteste in tutta la Spagna per il diritto alla casa. La stampa dalla UE via libera 29 miliardi, primo ok alla flessibilità per energia e difesa, a gasolio risalgono i prezzi, Meloni possiamo intervenire, i rendimenti dei titoli di Stato tornano a spaventare le borse, Milano la peggiore, l'allarme della Corte dei Conti dell'Unione, anche Bruxelles ha problemi di debito che nel 2027 sfonderà i 1.000 miliardi. E ancora c'è l'analisi, ma ora il governo deve ridistribuire la spesa pubblica, scrive Veronica De Romanis. L'inflazione si è attestata a settembre al 4,2 su base annua, il livello più elevato dal 2023. Per far fronte a un simile balzo, Giorgia Meloni ha chiesto alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, maggiore flessibilità nell'applicazione delle norme di bilancio previste dal patto di stabilità e crescita rivisto nel 2024. In concreto, la possibilità di utilizzare le maggiori entrate derivanti dall'incremento dei prezzi per sostenere famiglie e imprese, in particolare finanziare le spese extra prodotte dall'indicizzazione di alcune voci, a cominciare dalle pensioni. Al centro pagina, grazia per il gioielliere che uccise due rapinatori, Mattarella firma 3 decreti di clemenza individuale. E poi c'è il caso Nessy Guerra, niente udienza in Egitto, è diventata un ostaggio politico.

Nessi, oggi è un ostaggio politico, lo dice Agata Armanetti, avvocata della Sanremese bloccata in Egitto, e aggiunge: rinchiusa in casa e tenuta sotto stretto controllo, ma in Egitto non esistono gli arresti domiciliari. Dopo Regeni, l'Italia faccia pressione. Nel taglio basso, Europa e pace, l'eredità di Barbara Spinelli, l'addio alla giornalista e politica storica firma della Stampa. Il Messaggero, apertura dell'Europa sulla flessibilità, pesanti borse e bond, gasolio, la Meloni dice valutiamo le accise mobili, e poi ancora Mattarella firma tre grazie, tra loro il gioielliere Gianni, nel 2008 uccise due ladri. A differenza di Roggero, scrive il Messaggero, ha già scontato parte della pena. E poi la legge elettorale, oggi il voto finale, sinistra segretezza non garantita, respinta la richiesta di tornare alle palline nell'urna, questo lo vedremo. Ancora al centro pagina Roma e Lazio, è il momento della verità, e poi nel taglio basso, buttato giù dal monopattino, è grave a Roma, caccia alla banda della microcar, Jacopini, attore di Suburra, disarcionato con un calcio, altri due casi prima, e poi la figlia di Asia Argento derubata, il ladro diffonde i video intimi, Anna Lu ricattata a Napoli da un amico. Garlasco, spuntano altre omissioni del RIS sulla bici di Stasi da un altro DNA, ma ai magistrati non fu detto. Il Sole 24 Ore, mercati, tempesta su borse e bond, ripartono le vendite sui titoli di Stato, spread a 116, allarme del Fondo Monetario Internazionale sul debito, e poi pesa il rally del petrolio, cadono i listini, Milano meno 2,5% sotto 50.000 punti. E ancora diesel, slitta il decreto energia e difesa, oggi l'ok dell'UE alla salvaguardia. Il governo prende tempo sulle accise, la Premier Meloni pronti a intervenire con 170 milioni, ma spero nel ripristino del price cap. Intanto oggi Bruxelles dovrebbe dare all'Italia l'ok alla clausola per le spese sulla difesa e l'energia. Al centro pagina Benetton, sì all'OPAS, intesa su Monte dei Paschi di Siena, la famiglia sarà socio stabile, apprezzato il messaggio del CEO Messina sulle generali. E poi ancora cartello sui prezzi, i big della birra finiscono sotto inchiesta in Giappone, mentre nel taglio alto c'è la commemorazione per le stragi del 7 ottobre. In un clima elettorale, quello israeliano Sergio Mattarella dice: attacchi del 7 ottobre, monito contro l'odio. Giorgia Meloni parla di spirale di violenza che deve essere interrotta. Roma lavora per la pace in una prospettiva di due stati con confini riconosciuti. E poi Ellis Line, l'orrore del 7 ottobre non può essere dimenticato, ma non ne giustifica un altro. La soluzione è due popoli, due stati. E ancora la riforma alla Camera, legge elettorale, ok, alla terza fiducia, oggi il voto finale a scrutinio segreto. Andiamo avanti con il giorno. Meloni, ipotesi, taglio accise, borse a picco con i bond, e poi al centro pagina Rubbio, dalla sveglia all'Europa, decida con chi vuole stare, l'Occidente è un bivio, l'Europa può risvegliarsi e deve scegliere da che parte stare. Vogliamo vincere insieme, ha concluso Rubbio, qualunque cosa voglia dire insieme. E poi ancora di spalla Mattarella concede tre grazie anche al gioielliere che sparò ai rapinatori, ne uccise due, ne ferì un terzo, pena ridotta per Guido Gianni. Sempre di spalla il caso Garlasco, i RIS, i dubbi, un altro test nascosto tra i faldoni. Avvenire, il pieno che manca, Meloni sollecita a mantenere il tetto sui carburanti e pensa a nuovi interventi sulle accise. Il rapporto, la sanità ha perso 19 miliardi di minori investimenti, rinuncia alle cure. Oggi il giorno decisivo con il voto finale sulla riforma elettorale, tensioni sul mercato dei titoli di Stato. Nel taglio alto il dolore e la denuncia, fronte comune sul trauma del 7 ottobre.
E poi la guerra in Ucraina, Putin si fa un tragico regalo, missile su un palazzo a Kiev, 18 morti, 4 sono bambini. C'è anche da segnalare l'editoriale di Vittorio Pellegrina, se il caro casa non fa rumore, Roma e Madrid lo stesso problema. Allora,

passati martedì gli articoli 1 e 2 sulla reintroduzione delle preferenze. Senza fiducia viene poi approvato l'articolo 8, che allarga il voto ai fuorisede e ai caregiver, incassa l'astensione delle opposizioni. Un piccolo passo che tuttavia non fa una buona legge, spiega Simona Bonafè del Partito Democratico. Ripercorriamo le tappe: il proporzionale con premio, la legge elettorale al voto finale. Oggi è un proporzionale con premio di maggioranza, 70 deputati e 35 senatori per la coalizione, con almeno il 42, che raggiunga almeno il 42% dei voti. L'aumento delle firme, tra gli altri punti salienti, c'è l'aumento da 1.500 a 6.000 delle firme per collegio per chi non è già in Parlamento. Le preferenze, il nome del candidato Premier. Il via libera del Senato, il testo è passato alla Camera il 16 luglio in prima lettura, senza le preferenze, bocciate il giorno prima, il 15 settembre, l'ok del Senato invece con le preferenze. E ora il testo a Montecitorio, in seconda lettura la Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità. Ieri e lunedì ci sono stati i voti di fiducia, oggi appunto alla Camera il voto finale sulla legge. Da segnalare il digiuno da 8 giorni di Maggi. La Premier ha scritto e mi ha chiesto come sto, ha detto Meloni. Mi ha scritto per chiedere informazioni sul mio stato di salute. Così a Rai Radio 1, ospite di Un giorno da pecora, il deputato di Più Europa, Riccardo Maggi, in sciopero della fame da 8 giorni per protesta contro la nuova legge elettorale. È stato un botta e risposta molto lungo. Non ho avuto una risposta alle questioni che ponevo. Ne traggo che non c'è disponibilità a fare le modifiche che chiedevo e per questo vado avanti, dice Maggi. Melonellum, la destra tiene oggi il voto finale alla Camera. La Premier pensa al blitz, scrive Serena Riformato, pagina 2 di Repubblica. Alle 12.30 attesa la conclusione della riforma. In mattinata le dichiarazioni dei leader. Tensioni nella maggioranza, torneranno le vedette per controllare i deputati. Ieri bagarra sul caso Scarpinato tra Fratelli d'Italia e 5 Stelle, che accusano voi depistate dal 46. E poi c'è l'intervista proprio a Maggi: deputati controllati, usiamo le palline nell'urna per garantire la segretezza. Svolgiamo la votazione con le urne e due palline, una bianca per il sì e una nera per il no, dice Maggi, ovvero il sistema chiamato ballottazione, in vigore prima dell'introduzione dei terminali elettronici. Si utilizza ancora in caso di malfunzionamento delle pulsantiere, spiega il deputato radicale. A che servirebbe? A garantire davvero la segretezza del voto, risponde, perché con il vecchio metodo le mani dei deputati erano coperte dall'urna e il colore della pallina scelta non era visibile. E poi nessuno stava di fianco al collega per sbirciare. Stabilicum, terzo sì, oggi il voto segreto, il no alle palline. Siamo a pagina 2 del Messaggero. La proposta di Più Europa, biglie bianche e nere, la Camera respinge. Poi sono stati bocciati 2 ordini del giorno su parità di genere e preferenze presentati da Futuro Nazionale di Vannacci per mettere in difficoltà Fratelli d'Italia. Poi c'è Donzelli che avverte gli alleati: non credo che succederà, ma se la legge viene bocciata andiamo dritti alle elezioni. Su questo c'è un altro interessante articolo: dal 14 aprile liberi tutti, salta la tagliola sulle pensioni per 184 deputati e 81 senatori, scrive Claudio Bozza. In gioco l'assegno da 1.000 euro netti a 65 anni per chi è al primo mandato, ma per ottenerlo basterebbe sciogliere le Camere dopo metà gennaio. A livello monetario, oltre che politico, quanto potrebbe valere per i deputati al primo mandato il via libera definitivo alla nuova legge elettorale in programma oggi alla Camera? Si domanda Bozza. Un migliaio di euro netti di pensione che gli onorevoli percepirebbero quando avranno raggiunto i 65 anni. Ai piani alti del centrodestra per settimane la possibilità di perdere questo emolumento è stata uno spauracchio mica da poco. I deputati, ma anche i senatori, hanno fatto calcoli e scongiuri affinché lo stabilicum

0: venga approvato senza intoppi e la legislatura prosegua senza strappi, almeno fino al nuovo anno. E tanti eletti hanno metaforicamente, ma anche no, cerchiato di rosso una data sui propri calendari, 14 aprile 2027, che poi è il giorno in cui 184 deputati su 481 senatori su 200 matureranno la prima pensione da parlamentare, in quanto circa la metà degli eletti è alla prima elezione in assoluto. E poi il Corriere della Sera, a pagina 9, propone un facsimile della scheda elettorale, ci sarà il simbolo, del partito, l'indicazione del capolista bloccato, ci sarà, l'elenco dei candidati sui quali è possibile esprimere, la preferenza. Su questo scrive Renato Benedetto Crocette Listini, più di 100 nomi. Ecco la maxi scheda, l'elenco dei candidati che, se il partito ottiene premio di maggioranza, entrano in blocco in Parlamento. Lo troveremo in questa parte qui. E poi, appunto, ci saranno lo spazio per esprimere con una X le preferenze accanto ai nomi. Il cittadino potrà scegliere con le preferenze. Ogni partito presenta una lista con 7 candidati in ciascun collegio, anzi 2, una per la Camera e una per il Senato, e ovviamente 2 saranno le schede. I loro nomi saranno tutti già sul foglio, a differenza delle comunali, in cui bisogna scrivere il cognome del candidato, scrive Benedetto. L'elettore può sceglierne fino a 3, con una X nel riquadro accanto al nome, e poi ovviamente ci saranno le regole sulla parità di genere da rispettare, previo l'annullo. La gara delle preferenze vale però dal secondo posto in poi. Il capolista è bloccato se in quel collegio il partito elegge uno solo. Andiamo ancora avanti, perché l'impianto è solido, non abbiamo timori. Il premio eccessivo, il PD, lo fece più alto. Questo a parlare è Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Dice: si voterà alla scadenza naturale. Il premio di maggioranza è rimasto 70 deputati e 35 senatori. Non è abnorme, viene chiesto a Bignami. Risponde: ho sentito il capogruppo del PD, Francesco Boccia, definirlo così, ma era lui che ha votato l'Italicum, che alla Camera ne prevedeva 93. O il fratello gemello? Se questa è abnorme, quello cos'era? Abnormissimo, è la risposta, appunto, di Bignami. Su questo tema è intervenuto anche il costituzionalista Enrico Grosso, intervistato da Concita Sannino. Dice: norma incostituzionale, trasforma una minoranza di voti in una maggioranza di seggi, dichiara Grosso. Con una alta astensione che arriva al 42%, rischia di rappresentare poco più del 25% degli elettori. Così si affida a chi vince una rappresentanza del 56%. Allora, torniamo sulle prime pagine dei quotidiani. Ripartiamo dalla Repubblica, che ha scelto un'altra apertura, ha scelto di aprire appunto sulla grazia concessa dal Colle. Mattarella cancella parzialmente la condanna al gioielliere catanese Gianni. Nel 2008 uccise 2 rapinatori. Il detenuto ammalato si è detto pentito e la pena è stata in parte scontata. Nessuna analogia con Roggero, scrive Concetto Vecchio. Ha una storia simile a quella di Mario Roggero, il gioielliere Guido Gianni, ma sensibilmente diverso è stato l'approccio per ottenere la grazia. Intanto Gianni ha già scontato quasi metà pena, 5 anni e 3 mesi, e si è sempre dichiarato pentito. Di spalla alla legge elettorale, il governo pensa già a modifiche, oggi la votazione finale, ma Meloni teme possibili rilievi della consulta, scrive La Repubblica. Al centro pagina invece la protesta di Priyanka Gandhi Vadra a terra, con la Costituzione tra le mani, durante appunto una manifestazione di protesta contro Modi, il primo ministro indiano, che toglie il diritto di voto a 130 milioni di indiani. Questa è una storia che racconta Carlo Pizzati. E poi l'emergenza abitativa. Roma è la capitale degli sfratti, 4 al giorno per gli affitti brevi. Quando la signora Pina, 99 anni, hanno detto che avrebbe dovuto lasciare la casa di una vita, non poteva crederci. Ma Roma è anche questo, la capitale italiana degli sfratti, e bisogna partire da qui, dai numeri del Viminale, per parlare di casa, scrivono Candito e Giannoli. Andiamo avanti con domani Melonellum, il giorno del giudizio, la destra divisa su voto e manovra, oggi la fiducia per l'ok finale alla nuova legge elettorale, se passasse toccherebbe poi alla Consulta. La manovra come un libro dei sogni, desiderata su tasse, pensioni e stipendi, costerebbero 45 miliardi. Il doppio titolo, così l'Econew, vuole frenare le proteste, il discorso del premier francese dopo gli scontri, dobbiamo ascoltare gli studenti. Il Riformista, nel segreto dell'urna, oggi si vota lo stabilicum, l'incubo Sgambetto cresce, Schifani si dimette, la Sicilia verso elezioni anticipate, e Catino De Luca rivela il giorno delle elezioni sarà il 15 di maggio. Il Foglio, nella stanza di Fazzolari, Vannacci è come Conte, non ci alleeremo con lui, non è ancora il momento di Giorgia al Quirinale, e per le elezioni c'è un rischio di ingerenze russe. Intervista al sottosegretario braccio destro di Meloni. Roma, Giorgia Meloni al Quirinale? No, non credo che sia nelle sue ambizioni. A un certo punto immagino sarà la figura più adatta, ma di certo non nel 2028, questa è la risposta di Fazzolari, la possibilità di Giorgia al Quirinale, l'intervista di Salvatore Merlo, mentre risponde sulle possibili elezioni. Quando si voterà sulle elezioni anticipate non dipende solo da noi, dice, ma ci sono due possibili scadenze naturali, una alla fine dei 5 anni, quindi a settembre, l'altra a giugno, che darebbe agio al prossimo governo di fare con calma la legge di bilancio. Quindi forse per il governo è preferibile giugno. E questa è una notizia, scrive Salvatore Merlo. E per la rassegna stampa è tutto. E ora il nostro approfondimento sul Medio Oriente.
1: E si racconta del fatto che in realtà i confini stanno un po' evaporando. Perché? Perché io parto dal presupposto che tu dicevi prima, poi condiviso da molti studiosi, che all'interno dei confini, quelli internazionalmente riconosciuti, quelli del 1967, Israele è uno stato democratico, non è certo una democrazia perfetta e ha molti difetti, non ultimo la discriminazione della minoranza araba, però diciamo negare che sia una democrazia sarebbe eccessivo. E però Israele occupa la Cisgiordania, detta anche West Bank, no? dove ci sono le colonie, e in questa regione, che è militarmente occupata, applica due leggi distinte a due popoli. Ci sono i coloni israeliani, a cui si applica la legge civile come se fossero in Israele, e poi i palestinesi, che, a cui si applica la legge marziale, si applica proprio per le questioni di sicurezza la legge marziale. In tutto questo noi abbiamo visto dalle notizie che a partire dal 2023, ma ancora di più da quest'estate, ci sono queste violenze grandi da parte dei coloni, che spesso vengono tollerate, più raramente addirittura aiutati dall'esercito. Cosa è successo però negli ultimi anni? Che il confine tra l'Israele democratico e l'Israele, cioè la democrazia, e l'Israele antidemocratico, cioè l'occupazione, è un pochino evaporato. Come dicono anche molti analisti israeliani, l'occupazione ha corrotto la democrazia israeliana al suo interno, è un po' come, esagerando, si potrebbe quasi dire che le colonie stanno colonizzando Israele.
2: Ci poniamo sempre la domanda noi, come reagisca a tutto questo l'opinione pubblica israeliana. C'è un dibattito interno israeliano, no? Ci sono i sostenitori del governo Netanyahu, ci sono gli oppositori del governo Netanyahu, sappiamo che il paese sta andando al voto. Tra l'altro mi viene in mente, no, il film Naza, che ha avuto il plauso della critica a Venezia, ma che ha queste difficoltà a essere visto in Israele. Ecco, qual è la risposta dell'opinione pubblica degli israeliani?
1: Allora io Parto dal dato di fatto che Nazza ha difficoltà a essere mostrato in Israele perché c'è proprio un decreto che ne viene vieta la distribuzione, e qui torniamo dalla logica antidemocratica dell'occupazione che piano piano sta erodendo la democrazia israeliana. E questo è un esempio, perché censurare un film che poi può essere criticabile, insomma, a sti livelli è piuttosto imbarazzante. Venendo all'opinione pubblica, in realtà il dibattito sullo stato della democrazia è centralissimo a queste elezioni, immediatamente dopo, diciamo, il referendum sul 7 ottobre, no? Queste elezioni saranno quasi un referendum su Netanyahu e il 7 ottobre, cioè come ha permesso questa strage compiuta da Hamas. È però debole la connessione nell'opinione pubblica tra il legame tra l'occupazione e l'erosione della democrazia, che invece preoccupa molti. C'erano state anche manifestazioni oceaniche nel 2023 per queste leggi, insomma, che indebolivano la Corte Suprema, la Costituzione, eccetera, eccetera. Mentre la questione palestinese è un po', con qualche eccezione, è come se fosse rimossa dal dibattito pubblico, o meglio ancora può essere detto che paradossalmente la destra ne parla, no? La destra ultranazionalista, quella di Netanyahu, dice sì che bella l'occupazione, continuiamola, e la sinistra o anche l'opposizione di centrodestra, di destra più moderata, non sa cosa dire, perché dal momento in cui è fallito il processo di pace, cioè, nessuno ha una formula, non si sa qual è l'alternativa.
2: E perché dire stop all'occupazione oppure sì al ritiro da Gaza è un problema in questo momento?
1: Sì, è certamente un problema, perché a torto o a ragione gli israeliani si sono convinti che ritirarsi da un territorio espone Israele stricto senso a vulnerabilità. Ed effettivamente, quando Israele si ritirò unilateralmente in modo scomposto, però lo fece, da Gaza nel 2005, quello che si trovò in cambio fu, diciamo, un'ondata di razzi e poi l'avvento di Hamas a Gaza. Quindi il messaggio che gli israeliani hanno elaborato nella testa è: ritirarsi dai territori non porta pace e sicurezza, ma porta
2: terrorismo, attentati e quant'altro.
1: Esatto.
2: 3 anni sono passati, no? Prima noi abbiamo avuto ospite nella prima parte del programma Alon Pinkas, che è stato il direttore di lista di Arezzo e che è stato console generale di Israele a New York. E lui ha detto che, attenzione, che la critica forte che viene fatta a Netanyahu, una delle critiche forti che viene fatta a Netanyahu, non è solo e soltanto su quello che è successo post 7 ottobre, no, ma è proprio sul 7 ottobre, cioè sul fatto che comunque era lui il primo ministro che era a capo del governo il giorno del 7 ottobre.
1: No, sono pienamente d'accordo. Infatti, quando dicevo che queste elezioni saranno anche un referendum sul 7 ottobre, è perché Netanyahu, diciamo, questa grande spada di Damocle, che è il fatto che lui comunque era, ed è tuttora, primo ministro quando Hamas ha compiuto questo attacco, riuscendoci in maniera, dal punto di vista dei terroristi, molto efficace, nel senso che hanno ammazzato 1200 israeliani in stragrande maggioranza civili. E i detrattori di Netanyahu, con anche evidenza loro supporto, sostengono che lui non abbia fatto abbastanza per prevederlo. Sono uscite tante inchieste dai media israeliani arabi che lui era stato avvertito dagli Emirati Arabi Uniti, che era stato avvertito dall'Egitto, che era stato avvertito dalle soldatesse di leva che erano lungo il confine e si erano accorte di qualcosa. E non si è mosso in tempo. Un'altra cosa, diciamo, più di strategia militare, diciamo, alta, è che lui aveva fatto tutta una decisione di spostare quasi tutto l'esercito in Cisgiordania, proprio perché lui, il governo Netanyahu è così pro-coloni che nella sua visione pre-7 ottobre il compito principale dell'esercito era proteggere i coloni in Cisgiordania, quindi l'esercito era proteggere i coloni in Cisgiordania anziché i civili nel sud di Israele che sono stati massacrati. E concludo dicendo che infatti Netanyahu aveva addirittura provato a spostare le elezioni perché 27 ottobre ha un'assonanza troppo forte con 7 ottobre, lui ha provato a spostarla al 26 e non ci è riuscito.

Prosegue la fase di maltempo sulle regioni settentrionali con temporali di forte intensità tra Liguria, Piemonte e Lombardia. Sulle regioni del centro Italia fenomeni intensi attesi tra Liguria e Toscana, così come tra Lazio e Umbria. Cielo sereno o poco nuvoloso e tempo asciutto sulle regioni adriatiche. Una fase di maltempo interesserà domani anche la Campania settentrionale con fenomeni intensi lungo le coste. Il tempo rimarrà invece asciutto sul resto del meridione. Prime piogge anche sulla Sardegna, con temporali attesi sui settori occidentali. Tempo sereno al più poco nuvoloso sulla Sicilia. Le temperature subiranno un calo al centro-nord per rimanere invece ancora calde, con punte prossime ai 30 gradi al sud e sulla Sicilia.

farci raccontare in diretta.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ricominciamola questa settimana insieme. Oggi quasi idealmente seguiamo la rotta del petrolio. È il momento di collegarci con i nostri inviati, come sempre a quest'ora. Sono già in diretta. Stamattina torniamo a Gaza. State vedendo appunto le immagini, l'unico riparo che hanno trovato.
1: Le immagini dice tutto.
2: Buongiorno, buongiorno Adele, grazie a tutti.
0: Il nostro 24.
3: Ecco a voi, mattina 24.

0: Meloni pronti a intervenire di nuovo sulle accise. Eleni riabbassa i prezzi del gasolio a 2,21. Il ministro Giorgetti all'Europa sulla flessibilità e cara energia. Legittima la nostra richiesta. Oggi potrebbe arrivare l'ok. È morta Mari Carmen, il volto delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. L'87enne è deceduta nell'ospedale dove era ricoverata dopo essere stata sfrattata dall'appartamento in cui viveva da 60 anni. Ucraina, raid russo su un condominio a est di Kiev, almeno 25 morti, tra cui 5 bambini. Zelensky, il regalo di compleanno di Putin, e terrorismo deliberato, si scava ancora tra le macerie. Gran Montana per la compagnia assicurativa Zurich, infondata la richiesta di indennizzo di Jessica Moretti, coproprietaria delle Costellazioni, indagata per il rogo di Capodanno. Dopo settimane di clima mite, una perturbazione nord-atlantica irrompe sull'Italia e apre la strada a un primo sensibile calo delle temperature su buona parte della penisola, bomba d'acqua su Roma con allagamenti e disagi. A Vasco Rossi il dottorato honoris causa in politica e comunicazione a Salerno, nella motivazione e l'interpretazione di inquietudini e trasformazioni sociali con un linguaggio riconoscibile, una relazione con il pubblico oltre la musica. Qualche istante dopo le 5, buongiorno e ben ritrovati sempre in diretta su RaiNews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. La Premier Giorgia Meloni dal vertice Euromed di Spalato è tornata sulla partita nell'Unione Europea per la flessibilità di spesa. Non esclude il ritorno delle accise mobili contro il caro carburanti e guarda al traguardo imminente della riforma della legge elettorale. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: Si dice serena prima di rientrare a Roma in merito al voto finale sulla legge elettorale, a cui è legato il destino del suo esecutivo, e da Spalato, dove incontra i leader europei del Mediterraneo per trovare convergenze in vista del prossimo Consiglio UE, Giorgia Meloni apre intanto a un nuovo intervento sui carburanti, dopo la fine del taglio delle accise sul gasolio e il conseguente innalzamento da parte delle compagnie energetiche al price cap, che la Premier auspica possa ritornare alla soglia originaria.
2: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo.
1: Assente Sanchez alle prese con le elezioni anticipate a novembre, a Spalato insieme agli altri leader del MED ci sono i vertici delle istituzioni europee a cui Meloni si è rivolta per chiedere ulteriore flessibilità a fronte dell'attuale inflazione, e la Premier al termine della riunione registra interesse sulla richiesta di Roma e chiarisce.
2: Non stiamo chiedendo spesa libera perché insomma vogliamo essere particolarmente allegri, no. Ma si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere, senza averlo deciso.
1: Fonti di Palazzo Chigi intanto smentiscono che ci sia stata un'intromissione della Premier nel commissariamento della FIGC. Le scelte del CONI, viene precisato, sono state effettuate in completa autonomia.
0: Eni ha riabbassato il prezzo del diesel di 4 centesimi, lo avete sentito, sterilizzando quasi del tutto l'aumento delle accise. Intanto Asso Aeroporti lancia l'allarme sul caro carburanti per gli aerei. Situazione grave, rischio aumento del prezzo dei biglietti e taglio ai voli. Sentiamo Paolo Mancinelli.
3: Eni sconta di 4 centesimi il diesel, portandolo a 2,21 € al litro. Una scelta commerciale consentita dai ribassi sul mercato del petrolio, spiega la società. Rimane fisso il tetto a 2,25 € contro eventuali impennate. Il governo intanto è pronto a intervenire contro il caro carburanti col meccanismo delle accise mobili. Risorse reperite nel mese di settembre ammontano a circa 170 milioni, ma il nodo resta se spenderli subito o tenerli fino a quando terranno i tetti ai prezzi introdotti dalle compagnie. Compagnie verso le quali continua l'opera di sensibilizzazione da parte dell'esecutivo. Nel frattempo alla pompa in modalità self-service su rete stradale la benzina cala lievemente a 2,04 € al litro, mentre corre il gasolio e arriva a 2,26. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,05 € al litro per la verde e 2,28 per il diesel.
4: Ho approfittato adesso di questo tetto che hanno messo, però sto vedendo che già sta scomparendo.
3: Prezzi alti che alimentano le proteste delle associazioni dei consumatori. Per Federconsumatori lo stop sullo sconto sulle accise di 6,1 centesimi costa circa 3 euro in più a pieno, assorbendo i benefici di altre misure come la sospensione del bollo auto. Sulla stessa linea l'Unione Nazionale Consumatori, che definisce insufficienti i bonus una tantum o le soluzioni affidate alle imprese petrolifere.
5: Bisogna rinunciare assolutamente a qualcosa per poter poi far fronte al consumo del carburante.
3: Ma i rincari pesano anche sui carburanti a uso professionale. All'allarme degli agricoltori, dei pescatori e degli autotrasportatori si aggiunge quello del trasporto aereo. Assa Aeroporti dice che il jet fuel è arrivato a incidere per il 31% sui costi delle compagnie aeree. Se la situazione non dovesse migliorare, il rischio è un aumento dei biglietti e la soppressione dei voli.
0: Si avvicinano le scadenze della legge di bilancio. Il ministro Giorgetti fa appello all'Europa. È legittimo chiedere più flessibilità per fare spesa in deficit a causa dell'inflazione. Da fonti dell'Unione Europea si dà per probabile l'ok per l'Italia alla clausola per energia e difesa. Come ci spiega Alessandro Marchetti.
6: Nell'urgenza di comporre la legge di bilancio cresce il pressing del governo sull'Europa. Chiedere nuova flessibilità per fare spesa in deficit è legittimo, ribadisce il ministro Giorgetti, che al raduno delle aziende di Federtrasporto non usa mezzi termini. Sono ore di grande ansia e preoccupazione, ma ne usciremo più forti. Tutto parte da prezzi dell'energia che con il conflitto nel Golfo hanno fatto schizzare l'inflazione.
7: L'Italia ha avanzato una proposta, quantomeno ha posto il problema di riflettere come la dinamica della spesa non sia possibile considerarlo semplicemente tenendo conto dell'inflazione programmata a 3 anni or sono, che credo sia stata determinata all'1,8%, bensì, ahimè, a quella più realisticamente valutabile oggi.
6: Sul caro energia poi rivendica un doveroso impiego di risorse pubbliche. Il 15 ottobre una bozza di manovra dovrà arrivare a Bruxelles. Negli uffici del Tesoro è caccia alle risorse. Le banche in queste ore alzano un muro. No a nuovi contributi. Taglia corto il presidente dell'ABI, Patuelli. C'è già un accordo triennale che assicura circa 10 miliardi allo Stato. Quanto alle misure, la Lega torna a rilanciare sulle pensioni. L'impegno è rendere opzionale l'uscita dal lavoro generalizzata a 64 anni, dice il vice premier Salvini. Il piatto forte dovrebbero però essere le misure per il ceto medio, con pochissimi spazi per interventi costosi per le casse pubbliche.
0: Veniamo ora alla riforma della legge elettorale. In primo piano, dopo il via libera alla terza fiducia, atteso il voto finale a scrutinio segreto, maggioranza che rivendica le nuove misure che garantiranno la stabilità, opposizioni che invece attaccano sulla costituzionalità delle nuove norme. Sentiamo Antonio Sciotto.
8: Dopo le 3 fiducie incassate dal governo sulla legge elettorale, la maggioranza guarda al voto finale, che sarà scrutinio segreto, dunque a rischio di franchi tiratori. Serrati i ranghi, chiesta la presenza in aula di tutti i deputati, il centrodestra si dice certo che non ci saranno sorprese e che il testo passerà, perché siamo compatti, al contrario della sinistra.
9: Noi capiamo, Presidente, il disorientamento della sinistra. Lo capiamo perfettamente, perché per candidarsi a guidare il nostro splendido paese bisognerebbe avere una coalizione con un programma unitario, e la sinistra non ce l'ha.
8: Le opposizioni ribadiscono: è una legge incostituzionale. Chiedono che si voti con il tradizionale sistema delle palline anziché con quello elettronico per garantire una maggiore segretezza. Richiesta respinta dalla presidenza della Camera. Intanto sulle firme digitali continua lo sciopero della fame di Magi più Europa. E il centro-sinistra attacca anche sullo Stato sociale. Sanità al palo, accusa Conte, mentre la Premier si occupa solo di tagli e riarmo. Sul caro carburanti il governo non ha una strategia, rincara il PD.
10: Non si capisce cosa stia facendo il governo, perché noi abbiamo insistito per tassare gli extraprofitti delle società energetiche anziché rimettersi alla loro clemenza e alla loro buona volontà, e per riattivare il meccanismo delle accise mobili.
8: Intanto in Parlamento un forte scontro tra 5 Stelle e Fratelli d'Italia. Il partito della Premier chiede le dimissioni di Scarpinato e De Rao dalla commissione antimafia, accusandoli di depistaggio sulle stragi del 92. Dura la replica del partito di Conte e Fratelli d'Italia a depistare sulle stragi neofasciste di Piazza della Loggia e Bologna, perché quelle stragi portano a casa sua.
0: Proseguiamo con la politica. Il Presidente della Repubblica, Mattarella, ha firmato 3 decreti di grazia su parere favorevole del Ministero della Giustizia. Il primo riguarda i 5 anni di pena residua di un giovane condannato per stupefacenti, considerate le sue gravissime e irreversibili condizioni di salute. Un decreto di grazia parziale che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione riguarda invece Guido Gianni, un gioielliere condannato a 12 anni per i delitti di duplice omicidio e tentato omicidio di 2 rapinatori e ha tenuto presente il parere favorevole del magistrato di sorveglianza che potrà eventualmente decidere l'affidamento ai servizi sociali. L'ultima grazia parziale firmata dal capo dello Stato ha estinto 1 anno e 9 mesi della pena detentiva di un condannato a 10 anni, sempre per stupefacenti, in modo da consentire il reinserimento sociale e la cura della figlia minore. E ora è il momento della rassegna stampa con Domenico Di Cesare. Vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi.
11: Buongiorno, bentrovati alla rassegna stampa. Partiamo subito dalle prime pagine dei quotidiani e vediamo i temi dei giornali. Corriere della Sera, borse giù per la crisi del debito, tempesta sui mercati, Milano, maglia nera, meno 2,51%, lo spread a quota 115, conti pubblici, l'avviso del Fondo Monetario Internazionale ai governi, Meloni 160 milioni per i tagli alle accise, c'è lo scostamento di bilancio, la UE verso il sì. E poi ancora la legge elettorale in aula, la sfida del voto segreto, partiti le mosse, scrive Adriana Logroscino, e due fotonotizie al centro pagina, la figlia di Asia Argento vittima di revenge porn, il video sottratto dal telefono, e poi l'attore monopattino colpito da una banda sulla minicar, Davide Jacopini, è grave. Di spalla morta Mari Carmen, simbolo della protesta, l'87enne di Madrid, il cui sfratto il 23 settembre innescò le proteste in tutta la Spagna per il diritto alla casa. La stampa, dalla UE via libera a 29 miliardi, primo ok la flessibilità per energia e difesa, gasolio risalgono i prezzi, Meloni, possiamo intervenire, dice, i rendimenti dei titoli di Stato tornano a spaventare le borse, Milano la peggiore. E ancora al centro pagina, grazia per il gioielliere che uccise due rapinatori, Mattarella firma 3 decreti di clemenza individuale. Poi c'è il caso di Nessy Guerra, niente udienza in Egitto, è diventata un ostaggio politico dopo la sentenza Regeni. Al centro pagina, cosa è per me essere vasco, la lezione magistrale del rocker all'Università di Salerno. E poi nel taglio basso, Europa e pace, l'eredità di Barbara Spinelli, l'addio alla giornalista e politica, storica firma della stampa. Il Messaggero, apertura dell'Europa sulla flessibilità, pesanti borse e bond, sul gasolio Meloni dice valutiamo le accise mobili. Ancora Mattarella firma 3 grazie, tra loro il gioielliere Gianni, nel 2008 uccise 2 ladri, a differenza di Roggero ha già scontato parte della pena. La legge elettorale oggi è il voto finale, la sinistra parla di segretezza non garantita. E poi Roma e Lazio, il momento della verità per quanto riguarda il calcio, mentre nel taglio basso c'è Garlasco, spuntano altre omissioni del RIS sulla bici di Stasi, un altro DNA, ma i magistrati non fu detto. Il Sole 24 Ore, mercati, tempesta su borse e bond, ripartono le vendite sui titoli di Stato, spread a 116. E poi il diesel, slitta il decreto energia e difesa, oggi l'ok UE alla salvaguardia. Il Giorno, Meloni, ipotesi taglio accise, borse a picco con i bond. E poi al centro pagina, Rubbio dà la sveglia all'Europa, decida con chi vuole stare, ha detto. Avvenire, il pieno che manca, Meloni sollecita a mantenere il tetto sui carburanti e pensa a nuovi interventi sulle accise. Il rapporto La Sanità ha perso 19 miliardi di minori investimenti, rinuncia alle cure. Nel taglio alto, il dolore, la denuncia, fronte comune sul trauma del 7 ottobre. Poi la guerra in Ucraina, Putin si fa un tragico regalo, missile su un palazzo a Kiev, 18 morti, 4 sono bambini. La Repubblica sceglie un altro tema, appunto dal Colle, lezioni di grazia. Mattarella cancella parzialmente la condanna al gioielliere catanese Gianni, nel 2008 uccise 2 rapinatori. Il detenuto ammalato si è detto pentito e la pena è stata in parte scontata. Nessuna analogia con Roggero. E poi la legge elettorale, il governo pensa già modifica, oggi la votazione finale, ma Meloni teme possibili rilievi della Consulta. Al centro pagina, la protesta di Priyanka Gandhi Vadra atterra con la Costituzione tra le mani contro il premier indiano Modi, toglie il primo ministro indiano Modi che toglie il diritto di voto a 130 milioni di indiani, una storia raccontata da Carlo Pizzati. Domani Melonennum, il giorno del giudizio, la destra divisa su voto e manovra, e poi il secondo titolo dedicato alla Francia, così Le Cornu vuole frenare le proteste. Il Riformista nel segreto dell'urna, oggi si vota lo Stabilicum, l'incubo Sgambetto cresce, Schifani si dimette, la Sicilia verso elezioni anticipate, Cateno De Luca rivela le elezioni ci saranno il 15 maggio. Su questo è intervenuto Fazzolari, intervistato da Salvatore Merlo su Il Foglio, dice quando si voterà non dipende solo da noi, ma ci sono due possibili scadenze naturali, una alla fine dei 5 anni, quindi a settembre, l'altra a giugno, che darebbe agio al prossimo governo di fare con calma la legge di bilancio, quindi forse per il governo è preferibile giugno. E questa è una notizia, scrive Merlo all'intervista al sottosegretario braccio destro di Meloni. Il Fatto Quotidiano, Forza Italia in UE contro Graviano, illegale, così starà zitto. E poi nel taglio alto l'addio a Barbara Spinelli, esule progressista in lotta per i diritti e l'Europa vera. Andiamo avanti con Il Giornale, arriva il Tribunale Islamico, a Padova apre la Camera Arbitrale che risolve le controversie civili tra musulmani seguendo i diktat della Sharia. L'ira di Salvini, non può esistere il piano nazionale per sostituire la legge dello Stato Islamico, scrive Il Giornale. Per la rassegna stampa è tutto.
0: Riprendiamo il giornale con le notizie dalla Spagna. È morta Mari Carmen Abascal, l'avete sentito anche, era riportato su molti quotidiani, simbolo delle proteste per la casa in Spagna. La donna è deceduta a Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. Le immagini in diretta TV, le vedete, sono queste in sovraimpressione di Mari Carmen portata via in barella, hanno innescato le proteste sul diritto all'abitare e spinto il primo ministro Sanchez a varare il maxi decreto sulla casa, bocciato poi dal Parlamento sancendo la fine del governo dopo 8 anni. È una perdita anche nostra, ha detto Sanchez, esprimendo le sue condoglianze. Ci spostiamo in Francia ora. Il primo ministro Le Cornu si è rivolto direttamente agli studenti che da giorni protestano in tutto il paese, affiancati dai sindacati dell'estrema sinistra di Mélenchon. Annunciano nuove e più forti iniziative, ce ne parla da Parigi la corrispondente Alessandra De Stefano.
12: Sono previste altre importanti manifestazioni la settimana prossima. Siamo molto uniti e determinati.
13: In Francia non si ferma la protesta degli studenti che attraverso il loro sindacato rivendicano allo Stato 10 miliardi da investire nella scuola pubblica. Noi non cederemo, hanno detto. Una nuova giornata di mobilitazione è stata indetta per oggi in tutto il paese.
14: Nouvelle hausse de 1,2 miliardi d'euro par rapport all'année dernière.
13: Il primo ministro Le Cornu in diretta TV ha annunciato per il prossimo budget 1,2 miliardi da dedicare alla scuola, lontano dalle richieste dei giovani che torneranno con blocchi e manifestazioni che ci sono state anche a Parigi ieri davanti alla facoltà di Sciences Po. Momenti di tensione tra le forze dell'ordine e gli studenti che avevano bloccato il traffico. Per la nuova mobilitazione di oggi i sindacati hanno chiesto ai lavoratori di aderire, solidali con la protesta studentesca che prevede ancora blocchi nei licei e lezioni sospese. Il ministro dell'Interno Nunez ha deciso la sospensione dell'uso delle granate antisommossa in dotazione alla polizia. Nei giorni scorsi l'episodio più grave è accaduto a Lens, dove un quindicenne è stata amputata la mano per lo scoppio di una granata. 250 i feriti tra gli studenti dall'inizio della protesta, oltre 6.000 i fermati, di cui il 90% sono minorenni.
0: Vediamo ora il conflitto in Ucraina, raid di Mosca su strutture civili, di nuovo a Priluki distrutto un palazzo di 5 piani, 25 morti tra cui 5 i bambini ed è solo un bilancio provvisorio. A Kiev la visita a sorpresa poi del comitato militare della NATO. Sentiamo da Leopoli tutti gli aggiornamenti con la nostra inviata Carlotta Macerollo.
15: È stata un'altra notte e un'altra giornata tragica qui in Ucraina. È stato colpito un edificio residenziale, uno di quei palazzi tipici ucraini di 5 piani. Ci sono già 18 vittime, e tra cui 4 bambini, ma ci sono decine di feriti. Si stanno ancora cercando i dispersi, quindi è un bilancio destinato purtroppo a salire. Siamo nella regione di Chernihiv, a Priluki, quindi a un paio d'ore dalla capitale Kiev, che è stata anche violentemente colpita. città, lì ci sono stati due morti, una capitale che è attaccata in questi ultimi mesi, molte persone, molti cittadini la stanno lasciando perché è troppo sotto pressione, sono stati attaccati con droni e missili i ponti, tanto che sono state costruite delle reti antidroni per difendere i ponti, quelle reti che noi siamo abituati a vedere, ma più vicino al fronte del Donetsk, quindi la capitale sta diventando davvero fronte di guerra. A Kiev ieri è stato in visita il comitato militare della NATO con il presidente, l'ammiraglio italiano Giuseppe Cavodragone, proprio per esprimere la vicinanza della NATO a Kiev, e infine si intensificano le operazioni contro il traffico marittimo commerciale nel Mar Nero, anche quello fronte di guerra, e gli ucraini hanno colpito, senza confermarla, una nave russa, ci sarebbe scoppiato un incendio, e l'allarme poi delle Nazioni Unite che esprimono preoccupazione perché appunto il Mar Nero è una rotta vitale per l'approvvigionamento alimentare mondiale.
16: Vogliamo oltreoceano. Donald Trump si è recato per la terza volta in Texas nell'arco di un mese per fare campagna elettorale a favore dei repubblicani in vista delle elezioni midterm di novembre. Sentiamo l'inviato Nico Piro.
17: L'unico fuori programma arriva da un piccolo gruppo di contestatori rapidamente portati via. He's gone back home to mom right now. Sta tornando da mamma, grida Trump, ma non sa che sua mamma ha votato per me. Per il resto il comizio del presidente a San Antonio procede come da copione, tra proclami di vittoria e un lungo elenco di successi che la Casa Bianca si attribuisce. Fuori dall'arena però le cose non stanno andando come da copione. Nello stato per antonomasia più repubblicano degli Stati Uniti, dove i sondaggi alle prossime elezioni di medio termine danno clamorosamente il democratico Talarico in testa sul candidato repubblicano Paxton, sulle cui spalle pesano anche una lunga serie di scandali, inchieste e persino un impeachment riferito al suo incarico da procuratore generale dello Stato. Di questi giorni un audio registrato di nascosto in cui lo stesso Paxton punta il dito contro la guerra in Iran, non contro i dazi, per il prezzo del carburante e il costo della vita alle stelle. Guerra all'Iran che potrebbe riprendere presto, almeno a questo si sta preparando il Pentagono, mentre Trump sta valutando le tempistiche prima delle elezioni di medio termine o prima di quelle israeliane, che cadono una settimana prima rispetto al voto americano. Lo riferisce Axios, agenzia che spesso funge da portavoce informale della Casa Bianca.
16: Torniamo in Italia perché non si ferma alla conta dei morti sul lavoro. Un operaio di 46 anni è morto in provincia di Benevento, travolto da un muro in cemento nel cantiere di ristrutturazione di un'azienda zootecnica. Sentiamo Giorgio Saracino.
18: Stava lavorando all'interno di una ditta della filiera zootecnica di Apollosa, in provincia di Benevento, quando il muro di cemento vicino al quale stava operando, mentre era impegnato in alcuni lavori edili, ha ceduto. Forse proprio quel muro che poco prima aveva tirato su, collassato, finendo addosso all'uomo, un operaio, 46 anni, originario della provincia di Salerno, residente a Montesano, sulla Marcellana, che per una ditta che aveva in commissione dei lavori in questa azienda stava svolgendo la sua attività. È morto schiacciato ieri mattina in questa area che ora è stata sottoposta a sequestro. Immediato l'arrivo dell'ambulanza, l'intervento dei sanitari, ma l'uomo era già senza vita. Ora le indagini dei militari dell'arma della compagnia di Montesarchio per ricostruire la vicenda ed accertare eventuali responsabilità. Morti così non dovrebbero mai verificarsi, ha detto il sindaco di Apollosa Danilo Parente. Si esce la mattina per lavoro e poi non si rincasa più. È assurdo.
16: Torniamo a parlare dell'omicidio di Chiara Poggi. Dopo quasi 20 anni spuntano nuovi appunti dei militari del RIS di Parma, mai riportati nei documenti consegnati agli inquirenti dell'epoca e che avrebbero potuto cambiare la sorte giudiziaria di Alberto Stasi. Andrea Sempio intanto ha affermato: comunque vada, sarò marchiato a vita. Sentiamo Giuseppina Testoni.
19: La data sul foglio è quella del 20 settembre 2007. L'appunto, scritto a mano dal colonnello del RIS di Parma, Alberto Marino, evidenzia che la ricerca di sangue umano sui pedali della bici di Alberto Stasi ha dato esito negativo. Un foglio di lavoro mai confluito nelle relazioni inviate ai PM che indagavano sull'omicidio di Chiara Poggi, contrariamente al test positivo relativo alla ricerca generica di sangue e che contribuirà al fermo di Alberto Stasi come indagato per il delitto. Il 25 settembre la difesa di Stasi chiede di effettuare proprio l'OBT test ricevendo risposta negativa. E c'è un altro foglio di lavoro del RIS, oltre gli appunti nelle mani della Procura di Pavia, che non sarebbe stato mai preso in considerazione e che fa riferimento a un DNA maschile trovato sui pedali. Si allunga così la lista di elementi che mettono in dubbio l'operato del reparto scientifico dei Carabinieri e su cui vuole ora vederci chiaro la Procura di Pavia, che ha aperto uno specifico filone di indagine proprio su queste anomalie. La difesa di Andrea Sempio, che è stata in tribunale per ascoltare parte delle intercettazioni dell'inchiesta, continua intanto a lavorare alle controdeduzioni che dovranno essere presentate entro il 18 ottobre. L'indagato dice di credere nella colpevolezza di Stasi, ma che comunque sarà assegnato a vita da un marchio.
20: Io francamente penso che sia tutto spiegabile. Il pensiero che si possa arrivare al carcere o che c'è, francamente cerco di non pensarci.
16: L'assicurazione Zurich riterrebbe infondata la richiesta di indennità per infortunio presentata da Jessica Moretti, con il marito Jacques tra i principali indagati per il rogo di Capodanno di Gran Montanà, in cui sono morte, lo ricordiamo, 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Sentiamo Maria Valeria Vendemmia.
21: Un passaggio procedurale dovuto per valutare la legittimità della richiesta della loro cliente, i cui conti sono bloccati. Il giorno dopo la diffusione della notizia, la compagnia di assicurazione tirata in ballo nell'inchiesta di Gran Montanà da una delle principali indagate per il rogo in cui morirono 41 giovani e 115 rimasero feriti, mette le mani avanti e non nasconde l'imbarazzo. Non c'è nessuna valutazione nel merito né l'impegno a versare la prestazione. Il nulla osta concesso dalla procura del Vallese, richiesto da Zurich con una lettera, sarebbe una procedura legata al blocco dei conti dell'assicurata, e anzi l'intenzione, che non viene smentita dalla compagnia di assicurazione, è quella di resistere con tutti gli strumenti a disposizione. La prestazione richiesta dalla proprietaria del Constellation, che riguarda i danni alla salute che la stessa avrebbe subito con il rogo e la conseguente perdita di guadagni, non implica alcun giudizio sulle responsabilità per la tragedia, ma è destinata a far discutere. Uno schiaffo ai parenti delle vittime, che arriva a pochi giorni dalla diffusione delle immagini degli oggetti recuperati dal rogo di Capodanno, tracce di quelle vite spezzate, più di 1000, la maggior parte dei quali restituiti alle famiglie, turbate oggi dalle richieste della donna. Intanto l'inchiesta va avanti e il 2 novembre i Moretti si incontreranno di nuovo in un faccia a faccia dopo settimane da quell'aggressione l'11 agosto che ha portato Jacques in carcere per maltrattamenti.
16: Un'ondata di maltempo sta colpendo l'Italia, allerta arancione in Toscana, previsti forti temporali nelle prossime 24 ore, scuole chiuse in alcuni comuni. Da segnalare il violento nubifragio con fulmini e raffiche di vento che ha interessato Roma, lo vedete nelle immagini, nella capitale. Si sono registrati allagamenti e

0: disagi alla circolazione. Trenitalia poi ha annunciato la sospensione della circolazione dei treni sulla linea La Spezia-Pisa tra le stazioni di Massa-Zona e Sarzana per i danni provocati dal maltempo. In chiusura la laurea honoris causa a Vasco Rossi in politica e comunicazione. Riconoscimento è arrivato dall'Università degli Studi di Salerno per la sua capacità di costruire un linguaggio e una relazione con il suo pubblico diventata un vero e proprio fenomeno culturale. Sentiamo il servizio di Lilli Vicaroteo, poi una breve pausa, linea alla regia e torniamo in diretta.
1: Un dottorato per me. Non me l'aspettavo, eh?
2: Da comandante a dottore di ricerca il passo è breve, è quello che Vasco Rossi ha fatto fino al centro dell'Aula Magna dell'Università di Salerno, dove ha ricevuto il dottorato honoris causa in politica e comunicazione.
1: Sono davvero onorato, estasiato, incantato, veramente, per questo titolo accademico, queste parole che avete detto, come avete capito bene proprio, diciamo. Dico, sai, quello che scrivo, insomma, le mie canzoni, sai? L'avete descritto in un modo straordinario. Anche me, proprio, ho capito qualcosa in più anch'io. Vi ringrazio.
2: Dottore di ricerca perché non c'è nessuno come il rocker di Zocca che abbia saputo essere la voce di tante, forse tutte le generazioni che la sua musica ha attraversato e accompagnato, diventando un'autobiografia collettiva.
1: A volte basta una frase per sentirsi meno soli. Se poi la cantano i 60.000, la solitudine diventa appartenenza.
2: Lectio magistralis sul valore della comunicazione declinata al Vasco Pensiero.
1: La politica non è soltanto quella dei palazzi, delle elezioni, dei programmi e della propaganda. È anche il modo in cui una società decide chi ascoltare, chi proteggere e chi lasciare ai margini. Da oggi sono un prof anch'io. Tranquilli, tranquilli, non darò voti. Al massimo chiederò il bis.

Meloni pronti a intervenire di nuovo sulle accise, l'Eni ribassa i prezzi del gasolio a 2,21, il ministro Giorgetti all'Europa su flessibilità e caro energia, legittima la nostra richiesta, oggi potrebbe arrivare l'ok. È morta Mari Carmen, il volto delle proteste per il diritto alla casa in Spagna, l'87enne deceduta nell'ospedale dove era ricoverata dopo essere stata sfrattata dall'appartamento in cui viveva da 70 anni. Ucraina dal raid russo su un condominio a est di Kiev, almeno 25 morti, tra cui 5 bambini. Zelensky, regalo di compleanno di Putin, terrorismo deliberato, si scava ancora tra le macerie. Gran Montana per la compagnia assicurativa Zurich, infondata la richiesta di indennizzo di Jessica Moretti, coproprietaria delle Constellation, indagata per il rogo di Capodanno. Dopo settimane di clima mite, una perturbazione nordatlantica irrompe sull'Italia e apre la strada a un primo sensibile calo delle temperature su buona parte della penisola, bomba d'acqua su Roma con allagamenti e disagi. A Vasco Rossi il dottorato honoris causa in politica e comunicazione a Salerno, nella motivazione l'interpretazione di inquietudini e trasformazioni sociali, con un linguaggio riconoscibile e una relazione con il pubblico oltre la musica. Buongiorno, ben ritrovati in diretta sulle News 24. Questi erano i nostri titoli, le notizie principali della giornata. Ora subito la linea alla rassegna stampa con Domenico Di Cesare. Al termine Mattina 24 con Adele Grossi. Da parte mia, una buona giornata.

Buongiorno, bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo subito le prime pagine dei quotidiani, vi anticipo alcuni temi, cioè i temi economici, dall'andamento della borsa appunto all'Europa che ha aperto a quello che ha chiesto il governo italiano, ovvero più flessibilità per quanto riguarda difesa ed energia. E poi c'è la legge elettorale che oggi c'è il voto con lo scrutinio segreto alla Camera, l'ultimo test. E ancora Mattarella, la concessione

della Grazia. Partiamo dal Corriere della Sera. Borse giù per la crisi del debito, tempesta sui mercati, maglia nera meno 2,51, Milano lo spread a quota 115, conti pubblici, l'avviso del Fondo Monetario Internazionale ai governi, Meloni 160 milioni per Italia, le accise, scostamento di bilancio, la UE verso il sì. E poi pagheremo in euro digitali col telefonino, scrive Daniele Manca, dice Cipollone, della BCE test nel 2027 e zero commissioni per i negozianti. La riforma, legge elettorale in aula, la sfida del voto segreto, i partiti, le mosse, scrive Adriana Logroscino, ora occhi puntati sul voto finale che si terrà oggi a scrutinio segreto, unico vero momento di rischio per l'esecutivo. E poi al centro pagina le fotonotizie, la figlia di Asia Argento, vittima di revenge porn, il video sottratto dal telefono, e poi ancora l'attore in monopattino colpito da una banda sulla minicar, Davide Jacopini, è grave. Di spalla il ricordo e il dolore, il 7 ottobre di Israele, criticato Netanyahu, e poi la morte di Mari Carmen, simbolo della protesta, l'87enne di Madrid, il cui sfratto il 23 settembre innescò le proteste in tutta la Spagna per il diritto alla casa. La stampa dalla UE, via libera a 29 miliardi, primo ok alla flessibilità per energia e difesa, a gasolio risalgono i prezzi, Meloni possiamo intervenire, i rendimenti dei titoli di Stato tornano a spaventare le borse, Milano la peggiore, l'allarme della Corte dei Conti dell'Unione, anche Bruxelles ha problemi di debito che nel 2027 sfonderà i 1.000 miliardi. E ancora c'è l'analisi, ma ora il Governo deve ridistribuire la spesa pubblica, scrive Veronica De Romanis. L'inflazione si è attestata a settembre al 4,2 su base annua, il livello più elevato dal 2023. Per far fronte a un simile balzo, Giorgia Meloni ha chiesto alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, maggiore flessibilità nell'applicazione delle norme di bilancio previste dal patto di stabilità e crescita rivisto nel 2024. In concreto, la possibilità di utilizzare le maggiori entrate derivanti dall'incremento dei prezzi per sostenere famiglie e imprese, in particolare finanziare le spese extra prodotte dall'indicizzazione di alcune voci, a cominciare dalle pensioni. Al centro pagina, grazia per il gioielliere che uccise due rapinatori, Mattarella firma 3 decreti di clemenza individuale. E poi c'è il caso Nessy Guerra, niente udienza in Egitto, è diventata un ostaggio politico. Nessy oggi è un ostaggio politico, lo dice Agata Armanetti, avvocata della Sanremese bloccata in Egitto, e aggiunge rinchiusa in casa e tenuta sotto stretto controllo, ma in Egitto non esistono gli arresti domiciliari. Dopo Regeni, l'Italia faccia pressione. Nel taglio basso, Europa e pace, l'eredità di Barbara Spinelli, l'addio alla giornalista e politica storica, firma della stampa. Il Messaggero, apertura dell'Europa sulla flessibilità, pesanti borse e bond, gasolio, Meloni dice valutiamo le accise mobili, e poi ancora Mattarella firma 3 grazie, tra loro il gioielliere Gianni, nel 2008 uccise 2 ladri. A differenza di Roggero, scrive il Messaggero, ha già scontato parte della pena. E poi la legge elettorale, oggi il voto finale, sinistra, segretezza non garantita, respinta la richiesta di tornare alle palline nell'urna, questo lo vedremo. Ancora al centro pagina, Roma e Lazio, è il momento della verità, e poi nel taglio basso, buttato giù dal monopattino, è grave a Roma, caccia alla banda della microcar, Jacopini, attore di Suburra, disarcionato con un calcio, altri 2 casi prima. E poi la figlia di Asia Argento derubata, il ladro diffonde i video intimi, Anna Lu ricattata a Napoli da un amico. Garlasco, spuntano altre omissioni del RIS sulla bici di Stasi, da un altro DNA, ma ai magistrati non fu detto. Il Sole 24 Ore, mercati tempesta su borse e bond, ripartono le vendite sui titoli di Stato, spread a 116, allarme del Fondo Monetario Internazionale.

Intesa su Monte dei Paschi di Siena, la famiglia sarà socio stabile, apprezzato il messaggio del CEO Messina sulle generali. E poi ancora cartello sui prezzi, i big della birra finiscono sotto inchiesta in Giappone, mentre nel taglio alto c'è la commemorazione per le stragi del 7 ottobre. In un clima elettorale, quello israeliano Sergio Mattarella dice: attacchi del 7 ottobre, monito contro l'odio. Giorgia Meloni parla di spirale di violenza che deve essere interrotta. Roma lavora per la pace in una prospettiva di due stati con confini riconosciuti. E poi Ellis Line, l'orrore del 7 ottobre non può essere dimenticato, ma non ne giustifica un altro. La soluzione è due popoli, due stati. E ancora la riforma alla Camera, legge elettorale, ok, alla terza fiducia, oggi il voto finale a scrutinio segreto. Andiamo avanti con il giorno. Meloni, ipotesi taglio accise, borse a picco con i bond, e poi al centro pagina Rubbio dalla sveglia all'Europa, decida con chi vuole stare, l'Occidente è un bivio, l'Europa può risvegliarsi e deve scegliere da che parte stare, vogliamo vincere insieme, ha concluso Rubbio, qualunque cosa voglia dire insieme. E poi ancora di spalla Mattarella concede tre grazie anche al gioielliere che sparò ai rapinatori, ne uccise due, ne ferì un terzo, pena ridotta per Guido Gianni. Sempre di spalla il caso Garlasco, iris e i dubbi, un altro test nascosto tra i faldoni. Avvenire, il pieno che manca, Meloni sollecita a mantenere il tetto sui carburanti e pensa a nuovi interventi sulle accise. Il rapporto, la sanità ha perso 19 miliardi di minori investimenti, rinuncia alle cure. Oggi il giorno decisivo con il voto finale sulla riforma elettorale, tensioni sul mercato dei titoli di Stato. Nel taglio alto il dolore e la denuncia, fronte comune sul trauma del 7 ottobre. E poi la guerra in Ucraina, Putin si fa un tragico regalo, missile su un palazzo a Kiev, 18 morti, 4 sono bambini. C'è anche da segnalare l'editoriale di Vittorio Pelligra, se il caro casa non fa rumore, Roma e Madrid lo stesso problema. Allora andiamo a vedere la legge elettorale, partiamo con il Corriere della Sera, pagina 5, legge elettorale, ultimo test, la sfida con il voto segreto, Meloni serena come sempre, la scelta alla Camera, l'opposizione si usi l'urna per evitare pressioni, il governo incassa in scioltezza anche la terza fiducia sulla legge elettorale, 228 voti favorevoli fanno passare l'articolo 3 che ridisegna i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano, come già erano passati martedì gli articoli 1 e 2 sulla reintroduzione delle preferenze. Senza fiducia viene poi approvato l'articolo 8 che allarga il voto ai fuorisede e ai caregiver, incassa l'astensione delle opposizioni, un piccolo passo che tuttavia non fa una buona legge, spiega Simona Bonafè del Partito Democratico. Ripercorriamo le tappe, il proporzionale con premio, la legge elettorale al voto finale oggi è un proporzionale con premio di maggioranza, 70 deputati e 35 senatori per la coalizione con almeno il 42, che raggiunga almeno il 42% dei voti. L'aumento delle firme, tra gli altri punti salienti c'è l'aumento da 1.500 a 6.000 delle firme per collegio per chi non è già in Parlamento. Le preferenze, il nome del candidato Premier. Il via libera del Senato, il testo è passato alla Camera il 16 luglio in prima lettura senza le preferenze, bocciate il giorno prima, il 15 settembre l'ok del Senato invece con le preferenze. E ora il testo a Montecitorio, in seconda lettura la Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità, ieri e lunedì ci sono stati i voti di fiducia, oggi appunto alla Camera il voto finale sulla legge. Da segnalare il digiuno da 8 giorni di Maggi, la Premier ha scritto e mi ha chiesto come sto, ha detto Meloni, mi ha scritto per chiedere informazioni sul mio stato di salute, così a Rai Radio 1, ospite di Un giorno da pecora, il deputato di Più Europa, Riccardo Maggi, in sciopero dalla fame da 8 giorni per protesta contro la nuova legge elettorale. È stato

un botta e risposta molto lungo, non ho avuto una risposta alle questioni che ponevo, ne traggo che non c'è disponibilità a fare le modifiche che chiedevo e per questo vado avanti, dice Maggi. Melonellum, la destra tiene oggi il voto finale alla Camera, la Premier pensa al Blitz, scrive Serena Riformato, pagina 2 di Repubblica, alle 12.30 attesa la conclusione della riforma, in mattinata le dichiarazioni dei leader, tensioni nella maggioranza, torneranno le vedette per controllare i deputati. Ieri bagarra sul caso Scarpinato tra Fratelli d'Italia e 5 Stelle che accusano voi depistate dal 46. E poi c'è l'intervista proprio a Maggi, deputati controllati, usiamo le palline nell'urna per garantire la segretezza. Svolgiamo la votazione con le urne e due palline, una bianca per il sì e una nera per il no, dice Maggi, ovvero il sistema chiamato ballottazione, in vigore prima dell'introduzione dei terminali elettronici. Si utilizza ancora in caso di malfunzionamento delle pulsantiere, spiega il deputato radicale. A che servirebbe? A garantire davvero la segretezza del voto, risponde, perché con il vecchio metodo le mani dei deputati erano coperte dall'urna e il colore della pallina scelta non era visibile e poi nessuno stava di fianco al collega per sbirciare. Stabilicum, terzo sì, oggi il voto segreto, il no alle palline, siamo a pagina 2 del Messaggero, la proposta di più Europa, biglie bianche e nere, la Camera respinge. Poi sono stati bocciati due ordini del giorno su parità di genere e preferenze presentati da Futuro Nazionale di Vannacci per mettere in difficoltà Fratelli d'Italia. Poi c'è Donzelli che avverte gli alleati, non credo che succederà, ma se la legge viene bocciata andiamo dritti alle elezioni. Su questo c'è un altro interessante articolo dal 14 aprile, liberi tutti, salta la tagliola sulle pensioni per 184 deputati e 81 senatori, scrive Claudio Bozza. In gioco l'assegno da 1000 euro netti a 65 anni per chi è al primo mandato, ma per ottenerlo basterebbe sciogliere le Camere dopo metà gennaio. A livello monetario, oltre che politico, quanto potrebbe valere per i deputati al primo mandato il via libera definitivo alla nuova legge elettorale in programma oggi alla Camera? Si domanda Bozza. Un migliaio di euro netti di pensione che gli onorevoli percepirebbero quando avranno raggiunto i 65 anni. Ai piani alti del centrodestra per settimane la possibilità di perdere questo emolumento è stata uno spauracchio mica da poco. I deputati, ma anche i senatori, hanno fatto calcoli e scongiuri affinché lo stabilicum venga approvato senza intoppi e la legislatura prosegua senza strappi, almeno fino al nuovo anno. E tanti eletti hanno metaforicamente, ma anche no, cerchiato di rosso una data sui propri calendari, 14 aprile 2027, che poi è il giorno in cui 184 deputati su 400 e 81 senatori su 200 matureranno la prima pensione da parlamentare, in quanto circa la metà degli eletti è alla prima elezione in assoluto. E poi il Corriere della Sera a pagina 9 propone un facsimile della scheda elettorale, ci sarà il simbolo del partito, l'indicazione del capolista bloccato, ci sarà l'elenco dei candidati sui quali è possibile esprimere la preferenza. Su questo scrive Renato Benedetto, Crocette, Listini, più di 100 nomi, ecco la maxi scheda, l'elenco dei candidati che se il partito ottiene premio di maggioranza entrano in blocco in Parlamento, lo troveremo in questa parte qui, e poi appunto ci saranno lo spazio per esprimere con una X le preferenze accanto ai nomi. Il cittadino potrà scegliere con le preferenze, ogni partito presenta una lista con 7 candidati in ciascun collegio, anzi 2, una per la Camera e una per il Senato, e ovviamente 2 saranno le schede. I loro nomi saranno tutti già sul foglio, a differenza delle comunali in cui bisogna scrivere il cognome del candidato, scrive Benedetto. L'elettore può sceglierne fino a 3 con una X nel riquadro accanto al nome, e poi ovviamente ci saranno le regole sulla parità
di genere da rispettare previo l'annullo. La gara delle preferenze vale però dal secondo posto in poi. Il capolista è bloccato se in quel collegio il partito elegge uno solo. Andiamo ancora avanti perché c'è l'impianto è solido, non abbiamo timori, il premio eccessivo, il PD lo fece più alto, questo a parlare a Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, dice si voterà alla scadenza naturale. Il premio di maggioranza è rimasto 70 deputati e 35 senatori, non è abnorme, viene chiesto a Bignami, risponde ho sentito il capogruppo del PD Francesco Boccia definirlo così, ma era lui che ha votato l'Italicum che alla Camera ne prevedeva 93. O il fratello gemello, se questa è abnorme, quello cos'era? Abnormissimo è la risposta appunto di Bignami. Su questo tema è intervenuto anche il costituzionalista Enrico Grosso, intervistato da Concita Sannino, dice norma incostituzionale, trasforma una minoranza di voti in una maggioranza di seggi, dichiara Grosso, con una alta astensione che arriva al 42%, rischia di rappresentare poco più del 25% degli elettori, così si affida a chi vince una rappresentanza del 56%. Allora torniamo sulle prime pagine dei quotidiani, ripartiamo dalla Repubblica che ha scelto un'altra apertura, ha scelto di aprire appunto sulla grazia concessa dal Colle. Mattarella cancella parzialmente la condanna al gioielliere catanese Gianni, nel 2008 uccise due rapinatori, il detenuto ammalato si è detto pentito e la pena è stata in parte scontata, nessuna analogia con Roggero, scrive Concetto Vecchio, ha una storia simile a quella di Mario Roggero, il gioielliere Guido Gianni, ma sensibilmente diverso è stato l'approccio per ottenere la grazia, intanto Gianni ha già scontato quasi metà pena, 5 anni e 3 mesi e si è sempre dichiarato pentito. Di spalla la legge elettorale, il governo pensa già a modifiche, oggi la votazione finale, ma Meloni teme possibili rilievi della consulta, scrive la Repubblica. Al centro pagina invece la protesta di Priyanka Gandhi Vadra a terra con la Costituzione tra le mani durante appunto una manifestazione di protesta contro Modi, il primo ministro indiano che toglie il diritto di voto a 130 milioni di indiani. Questa è una storia che racconta Carlo Pizzati. E poi l'emergenza abitativa. Roma è la capitale degli sfratti, 4 al giorno per gli affitti brevi. Quando la signora Pina, 99 anni, hanno detto che avrebbe dovuto lasciare la casa di una vita, non poteva crederci. Ma Roma è anche questo, la capitale italiana degli sfratti e bisogna partire da qui, dai numeri del Viminale per parlare di casa, scrivono Candito e Giannoli. Andiamo avanti con domani Melonellum, il giorno del giudizio, la destra divisa su voto e manovra, oggi la fiducia per l'ok finale alla nuova legge elettorale, se passasse toccherebbe poi alla consulta, la manovra come un libro dei sogni, desiderata su tasse, pensioni e stipendi, costerebbero 45 miliardi. Il doppio titolo, così l'Econew, vuole frenare le proteste, il discorso del premier francese dopo gli scontri, dobbiamo ascoltare gli studenti. Il riformista nel segreto dell'urna, oggi si vota lo stabilicum, l'incubo sgambetto cresce, Schifani si dimette, la Sicilia verso elezioni anticipate, Catino De Luca rivela il giorno delle elezioni sarà il 15 di maggio. Il Foglio, nella stanza di Fazzolari, Vannacci è come Conte, non ci alleeremo con lui, non è ancora il momento di Giorgia al Quirinale e per le elezioni c'è un rischio di ingerenze russe. Intervista al sottosegretario braccio destro di Meloni. Roma, Giorgia Meloni al Quirinale? No, non credo che sia nelle sue ambizioni. A un certo punto immagino sarà la figura più adatta, ma di certo non nel 2028, questa è la risposta di Fazzolari, possibile
la possibilità di Giorgia al Quirinale, l'intervista di Salvatore Merlo, mentre risponde sulle possibili elezioni. Quando si voterà sulle elezioni anticipate non dipende solo da

0: noi, dice, ma ci sono due possibili scadenze naturali, una alla fine dei 5 anni, quindi a settembre, l'altra a giugno, che darebbe agio al prossimo governo di fare con calma la legge di bilancio. Quindi forse per il governo è preferibile giugno. E questa è una notizia, scrive Salvatore Merlo. E per la rassegna stampa è tutto.
1: Prosegue la fase di maltempo sulle regioni settentrionali con temporali di forte intensità tra Liguria, Piemonte e Lombardia. Sulle regioni del centro Italia fenomeni intensi attesi tra Liguria e Toscana, così come tra Lazio e Umbria. Cielo sereno o poco nuvoloso e tempo asciutto sulle regioni adriatiche. Una fase di maltempo interesserà domani anche la Campania settentrionale con fenomeni intensi lungo le coste. Il tempo rimarrà invece asciutto sul resto del meridione. Prime piogge anche sulla Sardegna con temporali attesi sui settori occidentali. Tempo sereno al più poco nuvoloso sulla Sicilia. Le temperature subiranno un calo al centro-nord per rimanere invece ancora calde con punte prossime ai 30 gradi al sud e sulla Sicilia.
2: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: 24. Ripartiamo stamattina da quello che continua ad accadere in Francia, le proteste che hanno portato in piazza gli studenti per manifestare per il diritto alla scuola, una scuola migliore. Vi do dei numeri: 500 i fermati durante questa ennesima giornata di mobilitazione, quella di ieri, 43 gli agenti rimasti feriti, cortei pacifici in parte che poi però si sono trasformati, lo vedevate nelle immagini di poco fa, in blocchi violenti con le conseguenze che vi ho appena raccontato. Dal 28 settembre, il giorno d'inizio delle proteste, il Ministero ricorda che i fermi sono stati 6.547, mezzo milione in piazza, con il Premier Le Cornu che già ieri ha annunciato la sospensione delle elezioni per tutta la settimana e ha anche detto che si applicheranno misure. Queste sono alcune delle immagini che stanno circolando della reazione violenta della polizia, che però Le Cornu ha in parte escluso, in parte ha detto che ci saranno degli approfondimenti. L'estrema sinistra appoggia la rivolta. Mélenchon ha partecipato in questi giorni ad alcuni cortei, è stato osannato dai giovani. Ricordiamo il pieno clima elettorale: in primavera si vota per l'Eliseo, si sono visti manifesti per chiedere le dimissioni di Macron. Che cosa chiedono questi ragazzi? Classico con meno di 35 allievi, professori che non restino assenti per mesi o che almeno vengano sostituiti con dei supplenti, una revisione degli orari scolastici, perché in Francia si sta a scuola fino alle 18, un sistema di accesso per le università più meritocratico. Ecco, se avete sentito insomma con attenzione quelle che sono le loro richieste, a parte la questione relativa agli orari scolastici, sono tutte questioni che riportano alle problematiche che riguardano anche casa nostra. E una delegazione di studenti italiani è andata in Francia per partecipare accanto agli studenti francesi. Li vogliamo sentire?
1: Oggi siamo a Parigi in piazza in solidarietà a fianco agli studenti e alle studentesse francesi che oggi da giorni scendono in piazza per rivendicare il proprio diritto allo studio e insieme ai lavoratori e alle lavoratrici la sanità pubblica e una condizione di vita dignitosa. I nostri problemi sono i loro problemi, per questo scenderemo in piazza anche in Italia il 17 ottobre e il 20 novembre.
0: Il 17 ottobre e il 20 novembre, dunque, dobbiamo aspettarci una protesta forse simile, almeno in termini di numero di partecipanti.

0: preoccupanti a quella che stiamo vedendo per la scuola in Francia. Andiamo anche in Spagna, anche lì continua la mobilitazione per la casa. Questo è Mari Carmen, che purtroppo ha perso la vita, l'87enne simbolo, divenuta simbolo di quella che è stato poi, che sono state poi le conseguenze, la signora che era stata sfrattata dalla propria casa e la mobilitazione che dunque si è creata subito per lei. Ieri se n'è andata, le immagini che vedevate poco fa sono quelle della veglia che è stata subito organizzata per Mari Carmen. Forse riusciamo velocissimamente anche ad andare in diretta, a farvi vedere quelle tende in cui continuano a concentrarsi numerose persone. Non riusciamo a farvele vedere, speriamo di ritornarci dopo. Buongiorno Sabina Angeloni.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Oggi praticamente siamo arrivati, almeno qui a Roma, al lavoro navigando perché le strade sono allagate. Ci occuperemo anche di questo problema. Parlo di Roma naturalmente, ma vediamo insomma qual è la situazione nel resto del paese.
1: Sì, chiaramente situazione meteorologica che è peggiorata nelle ultime ore a causa dell'avvicinarsi e nelle prossime ore anche del transito di una perturbazione che di fatto appunto andrà a comportare condizioni di maltempo su gran parte del nostro paese. Ma vediamo appunto l'evoluzione meteo per le prossime ore con l'aiuto della grafica. Avremo in generale, come possiamo osservare, piogge e temporali che continueranno ad interessare al nord soprattutto le zone tra Liguria e Emilia Romagna, ma soprattutto le regioni centrali peninsulari con particolare riferimento a Toscana ma anche al Lazio, dove nelle ore pomeridiane sono attesi fenomeni anche intensi, specie sui settori più meridionali, fenomeni che si estenderanno poi a parte della Campania, le zone più settentrionali della regione, ma anche al Molise.
0: Quindi, questa è la giornata di domani.
1: Siamo arrivati alle ultime ore appunto della giornata, quindi in particolare in serata avremo questi fenomeni che, come detto, andranno ad interessare le zone tra Basso Lazio e Campania. Questo è infatti il dettaglio ed in particolare sarà da attenzionare la Toscana, perché vediamo che oggi abbiamo un'allerta arancione proprio sulla regione, sulla Toscana, allerta gialla sul resto delle regioni centrali peninsulari ed anche su gran parte del meridione peninsulare e parte del settentrione.
0: Un'allerta gialla molto estesa, il resto ce lo raccontiamo anche con le immagini dopo, Sabina, alle 6.25 ti ritroviamo. Subito i titoli, prima edizione del giornale, a dopo.
1: A dopo.
0: Pronti a intervenire di nuovo sulle accise, l'Eni riabbassa i prezzi del gasolio, ora a 2,21, atteso da Bruxelles il via libera sulla flessibilità extra per costi energia e difesa. È morta Mari Carmen, il volto delle proteste per il diritto alla casa in Spagna, l'87enne è deceduta nell'ospedale dove era ricoverata dopo lo sfratto dall'appartamento in cui viveva da 70 anni. Ucraina, raid russo su un condominio est di Kiev, almeno 25 le vittime, tra cui 5 bambini. Zelensky, regalo di compleanno di Putin, terrorismo deliberato, si scava ancora tra le macerie. Tramontana per la compagnia assicurativa Zurich infondata la richiesta di indennizzo di Jessica Morettico, proprietaria delle costellazioni, indagata per il rogo di Capodanno. Una perturbazione nord-atlantica irrompe sull'Italia, apre la strada a un primo sensibile calo delle temperature su buona parte della penisola, bomba d'acqua su Roma con allagamenti e disagi. A Vasco Rossi il dottorato honoris causa in politica e comunicazione a Salerno, nella motivazione all'interpretazione di inquietudini e trasformazioni sociali con un linguaggio riconoscibile. E ripartiamo però al netto di tutte le notizie che vi abbiamo anticipato nei titoli dalla riforma della legge elettorale. C'è stato il terzo sì alla Camera, oggi il voto finale a scrutinio segreto per le opposizioni, resta una riforma incostituzionale. Antonio Sciotto.
2: Dopo le tre fiducie incassate dal governo sulla legge elettorale, la maggioranza guarda al voto finale, che sarà scrutinio segreto, dunque a rischio di franchi tiratori. Serrati i ranghi, chiesta la presenza in aula di tutti i deputati, il centrodestra si dice certo che non ci saranno sorprese e che il testo passerà, perché siamo compatti, al contrario della sinistra.
3: Noi capiamo, Presidente, il disorientamento della sinistra. Lo capiamo perfettamente, perché per candidarsi a guidare il nostro splendido paese bisognerebbe avere una coalizione con un programma unitario e la sinistra non ce l'ha.
2: Le opposizioni ribadiscono, è una legge incostituzionale, chiedono che si voti con il tradizionale sistema delle palline anziché con quello elettronico per garantire una maggiore segretezza, richiesta respinta dalla presidenza della Camera. Intanto sulle firme digitali continua lo sciopero della fame di Magi più Europa. E il centro-sinistra attacca anche sullo Stato sociale. Sanità al palo, accusa Conte, mentre la Premier si occupa solo di tagli e riarmo. Sul caro carburanti il governo non ha una strategia, rincara il PD.
4: Non si capisce cosa stia facendo il governo, perché noi abbiamo insistito per tassare gli extraprofitti delle società energetiche anziché rimettersi alla loro clemenza e alla loro buona volontà, e per riattivare il meccanismo delle accise mobili.
2: Intanto in Parlamento un forte scontro tra 5 Stelle e Fratelli d'Italia. Il partito della Premier chiede le dimissioni di Scarpinato e De Rao dalla commissione antimafia, accusandoli di depistaggio sulle stragi del 92. Dura la replica del partito di Conte e Fratelli d'Italia a depistare sulle stragi neofasciste di Piazza della Loggia e Bologna, perché quelle stragi portano a casa sua.
0: E la Premier torna a insistere sulla richiesta di maggiore flessibilità all'Unione Europea, e poi c'è la questione relativa alle accise mobili per andare a intervenire sul nuovo rialzo che vi stiamo raccontando fin da ieri, da quando è diventato operativo, del diesel ai distributori. Gabriele Martelloni.
5: Si dice serena prima di rientrare a Roma in merito al voto finale sulla legge elettorale, a cui è legato il destino del suo esecutivo, e da Spalato, dove incontra i leader europei del Mediterraneo per trovare convergenze in vista del prossimo Consiglio UE, Giorgia Meloni apre intanto un nuovo intervento sui carburanti, dopo la fine del taglio delle accise sul gasolio e il conseguente innalzamento da parte delle compagnie energetiche al price cap, che la Premier auspica possa ritornare alla soglia originaria.
6: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo.
5: Assente Sanchez alle prese con le elezioni anticipate a novembre, a Spalato insieme agli altri leader del MED ci sono i vertici delle istituzioni europee a cui Meloni si è rivolta per chiedere ulteriore flessibilità a fronte dell'attuale inflazione, e la Premier al termine della riunione registra interesse sulla richiesta di Roma e chiarisce.
6: Non stiamo chiedendo spesa libera perché insomma vogliamo essere particolarmente allegri, no. Ma si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere, senza averlo deciso.
5: Fonti di Palazzo Chigi intanto smentiscono che ci sia stata un'intromissione della Premier nel commissariamento della FIGC. Le scelte del CONI, viene precisato, sono state effettuate in completa autonomia.
0: Borse europee in rosso, mentre intanto Assoeuroporti ha lanciato un allarme per la possibile perdita di carburante, disponibilità di carburante per gli aerei. Vediamo con Paolo Mancinelli.
7: Eni sconta di 4 centesimi il diesel, portandolo a 2,21 euro al litro. Una scelta commerciale consentita dai ribassi sul mercato del petrolio, spiega la società. Rimane fisso il tetto a 2,25 euro contro eventuali impennate. Il governo intanto è pronto a intervenire contro il caro carburanti col meccanismo delle accise mobili. Risorse reperite nel mese di settembre ammontano a circa 170 milioni, ma il nodo resta se spenderli subito o tenerli fino a quando terranno i tetti ai prezzi introdotti dalle compagnie. Compagnie verso le quali continua l'opera di sensibilizzazione da parte dell'esecutivo. Nel frattempo, alla pompa in modalità self-service su rete stradale, la benzina cala lievemente a 2,04 euro al litro, mentre corre il gasolio e arriva a 2,26. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,05 euro al litro per la verde e 2,28 per il diesel.
8: Ho approfittato adesso di questo tetto che hanno messo, però sto vedendo che già sta scomparendo.
7: Prezzi alti che alimentano le proteste delle associazioni dei consumatori. Per Federconsumatori lo stop sullo sconto sulle accise di 6,1 centesimi costa circa 3 euro in più a pieno, assorbendo i benefici di altre misure come la sospensione del bollo auto. Sulla stessa linea l'Unione Nazionale Consumatori, che definisce insufficienti i bonus una tantum o le soluzioni affidate alle imprese petrolifere.
9: Bisogna rinunciare assolutamente a qualcosa per poter poi far fronte al consumo del carburante.
7: Ma i rincari pesano anche sui carburanti a uso professionale. All'allarme degli agricoltori, dei pescatori e degli autotrasportatori si aggiunge quello del trasporto aereo. Assoeuroporti dice che il jet fuel è arrivato a incidere per il 31% sui costi delle compagnie aeree. Se la situazione non dovesse migliorare, il rischio è un aumento dei biglietti e la soppressione dei voli.
0: Il capo dello Stato ha firmato 3 decreti di grazia, fra cui quello che riguarda Guido Gianni, un gioielliere condannato a 12 anni per i delitti di duplice omicidio e tentato omicidio di 2 rapinatori, un caso che riporta in

0: auge naturalmente quello di Mario Roggero, ma in questa vicenda Guido Gianni, questo gioielliere graziato dal capo dello Stato, aveva già scontato almeno 5 anni della sua pena a 12 anni. L'altro caso di grazia riguarda i 5 anni di pena residua di un giovane condannato per stupefacenti in gravissime condizioni di salute e un altro invece, un altro condannato a 10 anni sempre per spaccio di stupefacenti in modo da consentire il reinserimento sociale e la cura della figlia minore. Il conflitto in Ucraina, è stato distrutto un palazzo, vedete le immagini di 5 piani, 25 le vittime, fra di loro anche 5 bambini. Andiamo subito dall'inviata Carlotta Macerol.
1: È stata un'altra notte e un'altra giornata tragica qui in Ucraina. È stato colpito un edificio residenziale, uno di quei palazzi tipici ucraini di 5 piani. Ci sono già 18 vittime, e tra cui 4 bambini, ma ci sono decine di feriti. Si stanno ancora cercando i dispersi, quindi è un bilancio destinato purtroppo a salire. Siamo nella regione di Chernihiv, a Priluki, quindi a un paio d'ore dalla capitale Kiev, che è stata anche violentemente colpita. Lì ci sono stati 2 morti, una capitale che è attaccata in questi ultimi mesi, molte persone, molti cittadini la stanno lasciando perché è troppo sotto pressione, sono stati attaccati con droni e missili i ponti, tanto che sono state costruite delle reti antidroni per difendere i ponti, quelle reti che noi siamo abituati a vedere ma più vicino al fronte del Donetsk, quindi la capitale sta diventando davvero fronte di guerra. A Kiev ieri è stato in visita il comitato militare della NATO con il presidente, l'ammiraglio italiano Giuseppe Cavodragone, proprio per esprimere la vicinanza della NATO a Kiev, e infine si intensificano le operazioni contro il traffico marittimo commerciale nel Mar Nero, anche quello fronte di guerra, e gli ucraini hanno colpito, senza confermarla, una nave russa, ci sarebbe scoppiato un incendio, e l'allarme poi delle Nazioni Unite che esprimono preoccupazione perché appunto il Mar Nero è una rotta vitale per l'approvvigionamento alimentare mondiale.
0: E torniamo alla scomparsa di Marie Carmen Abascal. Se n'è andata la donna di 87 anni che aveva costituito la scintilla delle proteste in Spagna. Il suo sfratto, aveva appunto 87 anni dalla casa in cui aveva vissuto per 70 anni, quello sfratto portata via in barella aveva acceso poi le proteste sul diritto all'abitare e spinto il primo ministro Sanchez a varare il maxi decreto sulla casa, poi bocciato dal Parlamento, provvedimento che ha sancito la fine del governo Sanchez. C'è stata una veglia per Marie Carmen organizzata subito dopo la notizia della sua scomparsa. E torniamo in Francia, il primo ministro Le Cornu si è rivolto agli studenti che da giorni continuano a protestare nelle piazze, ha detto che si appronteranno delle misure per cercare di garantire almeno l'ascolto di quelle che sono le richieste di tutti questi ragazzi. Da Parigi la corrispondente Alessandro De Stefano.
2: Sono previste altre importanti manifestazioni la settimana prossima. Siamo molto uniti e determinati.
3: In Francia non si ferma la protesta degli studenti che attraverso il loro sindacato rivendicano allo Stato 10 miliardi da investire nella scuola pubblica. Noi non cederemo, hanno detto. Una nuova giornata di mobilitazione è stata indetta per oggi in tutto il paese.
4: Nouvelle hausse de 1,2 miliardi d'euro par rapport all'année dernière.
3: Il primo ministro Le Cornu in diretta TV ha annunciato per il prossimo budget 1,2 miliardi da dedicare alla scuola, lontano dalle richieste dei giovani che torneranno con blocchi e manifestazioni che ci sono state anche a Parigi ieri davanti alla facoltà di Sciences Po. Momenti di tensione tra le forze dell'ordine e gli studenti che avevano bloccato il traffico. Per la nuova mobilitazione di oggi i sindacati hanno chiesto ai lavoratori di aderire, solidali con la protesta studentesca che prevede ancora blocchi nei licei e lezioni sospese. Il ministro dell'Interno Nunez ha deciso la sospensione dell'uso delle granate antisommossa in dotazione alla polizia. Nei giorni scorsi l'episodio più grave è accaduto a Lens, dove un 15enne è stata amputata la mano per lo scoppio di una granata. 250 i feriti tra gli studenti dall'inizio della protesta, oltre 6.000 i fermati, di cui il 90% sono minorenni.
0: La tragedia di Crans-Montana. Jessica Morettico, proprietaria della Constellation, ha chiesto un indennizzo giornaliero per infortunio. La compagnia assicurativa l'ha ritenuto infondato, ha respinto la richiesta. Torniamo in

0: In Italia l'ondata di maltempo, abbiamo fatto il punto con la nostra meteorologa, fra poco torniamo con lei a descrivervi quello che c'è da aspettarsi per la giornata di oggi, ma avete visto l'allerta gialla estesa in numerose regioni centrali, il rischio di forti temporali, infatti nelle regioni come la Toscana, scuole chiuse in diversi comuni, allerta gialla in 11 regioni, violento nubifragio a Roma dove nella serata di ieri piogge intense, fulmini, raffiche di vento hanno provocato allagamenti e disagi alla circolazione che tra l'altro perdurano anche questa mattina. Quindi vi raccomandiamo di fare attenzione per le strade, Magna Pass di queste strade sono praticamente allagate. Laurea honoris causa a Vasco Rossi in politica e comunicazione, riconoscimento dell'Università degli Studi di Salerno per la sua capacità di costruire un linguaggio e una relazione con il suo pubblico. Il servizio è di Lili Viccaroteo.
1: Un dottorato per me. Non me l'aspettavo, eh?
2: Da comandante a dottore di ricerca il passo è breve, è quello che Vasco Rossi ha fatto fino al centro dell'Aula Magna dell'Università di Salerno, dove ha ricevuto il dottorato honoris causa in politica e comunicazione.
1: Sono davvero onorato, estasiato, incantato, veramente, per questo titolo accademico, queste parole che avete detto, come avete capito bene proprio, diciamo... di cos'è quello che scrivo, insomma, le mie canzoni, sa? L'avete descritto in un modo straordinario, anche me proprio, ho capito qualcosa in più anch'io, vi ringrazio.
2: Dottore di ricerca perché non c'è nessuno come il rocker di Zocca che abbia saputo essere la voce di tante, forse tutte le generazioni che la sua musica ha attraversato e accompagnato, diventando un'autobiografia collettiva.
1: A volte basta una frase per sentirsi meno soli. Se poi la cantano i 60.000, la solitudine diventa appartenenza.
2: Lectio magistralis sul valore della comunicazione declinata al Vasco Pensiero.
1: La politica non è soltanto quella dei palazzi, delle elezioni, dei programmi e della propaganda. È anche il modo in cui una società decide chi ascoltare, chi proteggere e chi lasciare ai margini. Da oggi sono un prof anch'io. Tranquilli, tranquilli, non darò voti. Al massimo chiederò il bis.

0: E dunque continuiamo in qualche modo a parlare di scuola, vi portiamo a Piacenza perché c'è una notizia che ci ha colpito e ancora di più ci ha colpito un video che in poche ore è diventato virale, ve lo faccio vedere.
1: Oggi è il mio compleanno e festeggio con un bel panino con la coppa, che ovviamente mi piace tantissimo, da bambino mio nonno me la tagliava con il coltello.
0: Katia Tarasconi è il sindaco di Piacenza e questo non è un video ovviamente per divertire o per raccontare di sé, ma per rispondere a una polemica che riguarda gli istituti scolastici. Buongiorno sindaco. Vedo insomma che di nuovo
2: Buongiorno. Ha
0: deciso, questa è l'ora del caffè, ma per lei invece un passo forse un po' diverso. Ancora una volta per sottolineare il punto. Lo vogliamo riepilogare insieme che cosa è successo? Perché sostanzialmente nelle scuole di Piacenza, della provincia di Piacenza, nei menu scolastici sono spariti alcuni salumi, tra cui tra l'altro la famosa coppa.
2: Coppa, molto buona. Ha un profumino che è incredibile, questa coppa. Veramente buona. Allora, facciamo un attimo di chiarezza. Dal menu scolastico non è sparito nulla, è un caso che è stato montato ad arte, tra l'altro in qualche modo per far passare un messaggio rispetto all'amministrazione di Piacenza assolutamente falso e assurdo. In menu scolastico poi mi sono dovuta documentare, come credo abbiano dovuto fare i miei colleghi, perché il menu, come diceva bene lei all'inizio, è lo stesso per tutta la provincia, quindi lei può immaginare che in provincia di Piacenza ci sono amministrazioni di colore politico diverso. Quindi così come la sottoscritta non sapeva, neanche i colleghi sindaci e sindache sapevano. Ho capito qual è l'iter, mi sono ovviamente informata e ho capito quali sono state le motivazioni per il cambio di questo menù, che è un menù invernale.
0: La fermo solo per far capire a casa perché arriviamo a questa polemica. Perché Fratelli d'Italia, Lega, Futuro Nazionale,
2: prego,
0: l'hanno accusata, nel senso che nel momento in cui è stata operata questa scelta di diversificare, vogliamo dire, adesso lei ci spiega bene, già lo stava iniziando a fare, il menù scolastico nelle scuole, appunto togliendo determinati alimenti, sostituendoli per un certo periodo di tempo, è stata accusata di voler islamizzare, prendo a prestito un termine che è stato utilizzato da queste forze politiche, e quindi di evitare determinati alimenti a base di maiale. E lei, ecco che risponde con quel
2: esatto.
0: Video, adesso ci sta spiegando che cosa effettivamente è accaduto.
2: Guardi, il punto vero è operazione di comunicazione loro fantastica, perché nel momento in cui si decide di attaccare un'amministrazione dicendo che vuole islamizzare, la pancia delle persone li segue e io posso solo cercare di dare delle informazioni rispetto a quello che è l'iter, ma la stragrande maggioranza delle persone tanto non mi crede. Quindi siamo diventati ormai un paese in cui siamo tutti dei nemici. Non esistono avversari politici, perché si attacca a prescindere, senza neanche sapere di che cosa si sta parlando, al punto che, come le dicevo, lo stesso identico menù vale per il resto della provincia. Chissà come mai l'attacco l'ho ricevuto soltanto io e non l'hanno ricevuto i colleghi invece di Fratelli d'Italia, di Lega. Perché? Per quale motivo solo
0: la sottoscritta? Che hanno operato la stessa scelta, dunque.
2: Ma non è una questione di scelta, cioè ci sono dei nutrizionisti, ci sono delle commissioni mense, ci sono i genitori e gli insegnanti che si mettono a tavolo e insieme discutono cosa fare. E la sfortuna, ma secondo me è solo la malafede, è solo negli occhi di chi l'ha notato, la sfortuna è stata che in questo menù invernale non ci sia della carne di maiale, ma è stato del tutto casuale, tant'è che io ho chiesto di poter reinserire, ho detto ragazzi, e mi hanno spiegato che nell'ambito di carne rossa si può dire anziché hamburger di vitello o manzo, mettiamo un hamburger di maiale. Carne rossa con carne rossa. Io non posso sostituire un piatto di lenticchie con una fetta di coppa, perché il valore nutrizionale è diverso. Ma per far vedere che non c'era nessun tipo di idea di fondo, ho chiesto all'ASL di poter fare questo inserimento. Adesso a livello locale stanno dicendo: abbiamo vinto, abbiamo riportato il maiale sulla tavola.
0: Ah, ma quindi lei ha chiesto di reinserire la coppa, quindi sindaco?
2: No, no, attenzione, sulla coppa abbiamo un altro tipo di problema, perché anche qui mi sono dovuta fare una cultura, perché c'è un tema di un bambino che in una scuola, che è il Mazzini a Piacenza, ha avuto un rischio di soffocamento, quindi le insegnanti nella commissione mensa hanno detto: per favore, possiamo per i più piccoli, il menù è uguale per la scuola materna e la scuola elementare, possiamo non avere questo alimento, visto che hanno dovuto fare la procedura di Heimlich, cioè gliel'hanno dovuto tirare fuori, perché la coppa, se mangiata con voracità, fa il bolo, e quindi, così come il prosciutto, ci sono delle linee guida pediatriche che sconsigliano alcuni cibi fino a una certa età. È stata una richiesta delle insegnanti, non è stata una richiesta del sindaco, che, ribadisco, sul menù, adesso io chiedo ai telespettatori, ma davvero secondo voi un sindaco sa esattamente che cosa viene messo dentro, cioè se c'è la pasta rossa o se c'è, che ne so io, l'hamburger di carne? Io mi affido alle persone che sono molto più competenti di me. Poi adesso che si dice: stai tornando indietro, quindi vedi che eri stata tu a decidere. No, io ho semplicemente detto, visto che c'è questa abnorme polemica, è possibile in uno dei giorni di carne rossa, anziché avere del vitello o del manzo, avere del maiale?

0: Iale, che così chiudiamo questa polemica, perché altrimenti passa il concetto che in qualche modo noi abbiamo volutamente tolto il maiale dai piatti dei bimbi piacentini,
1: innescando tutta questa polemica totale. Una polemica sostanzialmente ideologica, no? Lei diceva in premessa, ormai in politica non ci sono più non ci sono gli avversari, ma ci sono i nemici, e tutto viene in qualche modo ideologizzato. Come le è venuto in mente? Vorrei insieme a lei rivedere, far rivedere a casa quelle immagini, di rispondere come ha fatto sui social con quel video in cui si è seduta davanti a questo panino. Una risposta anche efficace dal punto di vista comunicativo. Ce ne dobbiamo inventare, ve le dovete inventare ormai di ogni per in qualche modo far passare anche dei messaggi. Eccole.
0: Beh, purtroppo ormai dobbiamo... Posso?
1: Sì, sì, prego, prego.
0: Ormai ci dobbiamo inventare di tutto, così come il fatto di far vedere che ovviamente io in casa ho la coppa, guardi, ho qui da parte me l'affettatrice dei miei nonni. In realtà mio nonno appena poteva la coppa la tagliava con il coltello, perché io da buona piacentina quale sono, in casa mia la coppa la mangio, non dico tutti i giorni perché tutti i giorni è un po' troppo, però la mangio molto spesso e ovviamente mi piace tanto. Siamo l'unica provincia ad avere in Europa 3 DOP, coppa, salame e pancetta. L'unica coppa DOP che esiste è questa, che è la coppa di Piacenza. Ora, secondo lei, io posso continuare a fare eventi per parlare della coppa, continuare ad investire sul marketing per il territorio e poi dire togliamo la coppa scientemente o il maiale dalle mense scolastiche? Sarei un idiota. Quindi, l'altro giorno ho detto, sa, fatemi un panino con la coppa, che così faccio vedere che la coppa è qualcosa che io amo e adoro perché è del nostro territorio. È stato un pensiero che mi è venuto così, era pausa pranzo tra l'altro, e quindi mi sono fatto un ottimo panino con la coppa.
1: Sindaco, ovviamente quindi, è paradossale parlare di un tema anche molto serio come i menù scolastici, che ovviamente lasciamo stare il suo territorio, che magari è anche coinvolto da questo punto di vista, ma allargo lo sguardo a tutto il paese, destano diverse polemiche su altri fronti, però è paradossale trasformare questo tema molto serio poi a doversi addirittura arrivare a giustificare mostrandola la coppa. Però a questo siamo arrivati, ci sta dicendo.
0: Siamo arrivati purtroppo a questo, e guarda, adesso le dico una cosa forte, ne parlavo ieri sera con degli amici, ho detto ma se qualcuno domani mattina si svegliasse e dicesse ho visto la Tarasconi che faceva la prostituta sulla strada XY, le garantisco che io mi dovrei difendere dal fatto che qualcuno ha detto che mi hanno visto prostituirmi. Siamo a dei livelli dove manca completamente quello che è la lettura dei documenti, ma soprattutto i dati, cioè nessuno si è preoccupato di andare a vedere qual è l'iter che è stato seguito, che cosa è successo, chi è nel processo decisionale. Il menù è solo di Piacenza, quindi è solo il sindaco di Piacenza da prendere di mira, oppure è un menù che è uguale per tutta la provincia, come stavo dicendo. Questa cosa è arrivata in Senato, Cioè poi quando ci sono le votazioni e ci lamentiamo che le persone non vanno a votare, ma secondo me non vanno a votare perché giustamente dicono vabbè ragazzi, se dobbiamo parlare della coppa nel menù delle mense scolastiche in questo modo, forse non ha molto senso che io faccia il mio dovere, cioè adesso la sto banalizzando, me ne rendo conto,
1: però
0: i temi vanno trattati con serietà.
1: Il messaggio è chiarissimo, sindaco, e come ha detto, poi ci lamentiamo che la gente non va a votare, è una politica un po' distante che dovrebbe tornare ai contenuti veri. Grazie intanto, sindaco Tarasconi. Grazie mille, era importante per noi inquadrarlo questo tema, sia dal punto di vista comunicativo, sia dal punto di vista insomma di quello che è accaduto. E sulle mense scolastiche tra l'altro ci torniamo per esplorare altre questioni. Voglio restare stamattina un po' più di tempo con te, Sabina, perché appunto Roma con le strade allagate, ci hai fatto vedere l'allerta gialla prima in diverse regioni centrali, quindi vediamo che cosa sta capitando, perché qualcuno sta per uscire di casa.
2: Sì, anche in Toscana la situazione è da attenzionare perché avremo un'allerta arancione, di fatto Intanto nelle ultime ore sono stati notevoli gli accumuli registrati soprattutto nelle zone più settentrionali della regione. Vediamo però l'evoluzione per le prossime ore. Come detto, è arrivata sul nostro paese una perturbazione che di fatto andrà a comportare ancora piogge, come possiamo osservare appunto dalla nostra mappa, piogge che andranno ad interessare soprattutto al nord la Liguria, ma anche settori tra Piemonte e Lombardia e sulle regioni centrali, soprattutto le regioni tirreniche, ma saranno in estensione anche a quelle parzialmente adriatiche, e poi in serata avremo dei fenomeni che andranno ad interessare soprattutto le zone tra Basso Lazio e Campania. Questa è la situazione per la giornata di oggi. Come possiamo osservare, maltempo diffuso, al nord come detto avremo piogge ed anche temporali che andranno ad interessare con maggiore probabilità la Liguria, ma anche il Piemonte, la Lombardia. Poi avremo fenomeni anche intensi sulla Toscana, dove è attiva l'allerta arancione, come poco fa detto, della protezione civile, ma i temporali interesseranno anche il Lazio e nelle ore pomeridiane sono attesi fenomeni anche intensi sulle zone più meridionali della regione. Piogge anche sul resto delle regioni peninsulari centrali, in estensione anche a parte del meridione, in particolare alla Campania, specie alle zone settentrionali, ma anche al Molise, mentre il tempo si manterrà generalmente più asciutto tra Calabria e Sicilia. Temporali che interesseranno anche la Sardegna, e quindi questo diciamo il quadro per la giornata odierna.
1: Le temperature ancora?
2: Allora, questa è intanto la mappa che avevamo già visto prima della protezione civile, quindi allerta arancione sulla Toscana, gialla in altre 11 regioni. Le temperature, allora, c'è da dire che nella giornata di oggi le temperature massime faranno registrare un calo, soprattutto nelle zone tra Lazio, Umbria, comunque in gran parte delle regioni centrali.
1: Scusate, giovedì 8 ottobre 31 gradi a
2: Palermo. Esattamente, infatti era proprio quello che stavo per dire, che avremo comunque temperature prossime 30 gradi ancora al sud, quindi ancora molto molto caldo sulle regioni meridionali, dove addirittura soprattutto in area ionica ci sarà un incremento delle temperature massime.
1: Quindi solo l'ombrello, non vi coprite perché sostanzialmente non ce n'è bisogno.
2: Esatto.
1: Però raccomandiamolo insieme, Sabina, perché anche tu sei arrivata sulla, insomma, a Roma,
2: sì,
1: qui a Saxa, qui nel... abbiamo fatto la Flaminia, la strada è completamente allagata.
2: Esatto.
1: Quindi siccome facciamo anche servizio pubblico, non è la sola strada interessata per chi ci segue da Roma, quindi fate attenzione perché appunto la situazione è...
2: Sì, nelle ultime ore
1: disagiata.
2: Ci sono stati accumuli molto importanti e chiaramente tanta pioggia in poco tempo, come sempre, determina allagamenti e disagi.
1: Grazie mille, ci ritroviamo domani alle 5.55, certo, puntuali come sempre, e domani è l'ultimo giorno della settimana, quindi poi ci salutiamo per il weekend. E vedremo anche come andrà. Grazie, grazie.
2: Bene,
1: mille
2: a
1: Sabina.
2: Domani.
1: Titoli, prossima edizione del giornale. In mattinata l'ultimo voto sulla nuova legge elettorale sarà a scrutinio segreto. La Premier assicura: sono serena, le opposizioni pensano al ricorso in Corte Costituzionale. Attesa la decisione di Bruxelles sulla clausola di salvaguardia per le spese su difesa e energia chieste dall'Italia, Meloni pronti a intervenire di nuovo sulle accise mobili. È morta Mari Carmen Abascal, volto delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. L'87enne è deceduta all'ospedale dove era ricoverata dopo lo sfratto. Raid russo su un condominio est di Kiev, almeno 28 le vittime, tra cui 5 bambini. Zelensky, regalo di compleanno di Putin, è terrorismo deliberato. Nuovi attacchi nella notte. Perturbazione nord atlantica sull'Italia, sensibile calo delle temperature, allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni, acquazzone su Roma, allagamenti e disagi. A Vasco Rossi il dottorato, una riscausa in politica e comunicazione a Salerno. L'artista ha interpretato le inquietudini e le trasformazioni sociali di generazioni diverse. Partiamo da qui, dal Via Libera, col terzo voto alla Camera sulla riforma elettorale. Oggi c'è il voto finale, ma le opposizioni dicono si tratta di una legge incostituzionale. Antonio Sciotto.
3: Dopo le 3 fiducie incassate dal governo sulla legge elettorale, la maggioranza guarda al voto finale, che sarà a scrutinio segreto, dunque a rischio di franchi tiratori. Serrati i ranghi, chiesta la presenza in aula di tutti i deputati, il centrodestra si dice certo che non ci saranno sorprese e che il testo passerà, perché siamo compatti, al contrario della sinistra.
4: Noi capiamo, Presidente, il disorientamento della sinistra. Lo capiamo perfettamente, perché per candidarsi a guidare il nostro splendido paese bisognerebbe avere una coalizione con un programma unitario e la sinistra non ce l'ha.
3: Le opposizioni ribadiscono, è una legge incostituzionale, chiedono che si voti con il tradizionale sistema delle palline anziché con quello elettronico per garantire una maggiore segretezza, richiesta respinta dalla presidenza della Camera. Intanto sulle firme digitali continua lo sciopero della fame di Maggi più Europa. E il centro-sinistra attacca anche sullo Stato sociale. Sanità al palo, accusa Conte, mentre la Premier si occupa solo di tagli e riarmo. Sul caro carburanti il governo non ha una strategia, rincara il PD.
5: Non si capisce cosa stia facendo il governo, perché noi abbiamo insistito per tassare gli extra profitti delle società energetiche anziché rimettersi alla loro clemenza e alla loro buona volontà e per riattivare il meccanismo delle accise mobili.
3: Intanto in Parlamento un forte scontro tra 5 Stelle e Fratelli d'Italia. Il partito della Premier chiede le dimissioni di Scarpinato e De Rao dalla commissione antimafia, accusandoli di depistaggio sulle stragi del 92. Dura la replica del partito di Conte e Fratelli d'Italia a depistare sulle stragi neofasciste di Piazza della Loggia e Bologna, perché quelle stragi portano a casa sua.
1: La Premier torna intanto a chiedere maggiore flessibilità all'Europa e poi si guarda alla questione relativa al diesel e quindi a poter cercare di riprendere il tema delle accise mobili per calmierare i prezzi che sono tornati quelli che hanno preceduto lo sconto. Gabriele Martelloni.
6: Si dice serena prima di rientrare a Roma in merito al voto finale sulla legge elettorale, a cui è legato il destino del suo esecutivo, e da Spalato, dove incontra i leader europei del Mediterraneo per trovare convergenze in vista del prossimo Consiglio UE, Giorgia Meloni apre intanto un nuovo intervento sui carburanti, dopo la fine del taglio delle accise sul gasolio e il conseguente innalzamento da parte delle compagnie energetiche al price cap, che la Premier auspica possa ritornare alla soglia originaria.
7: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo.
6: Assente Sanchez alle prese con le elezioni anticipate a novembre, a Spalato insieme agli altri leader del MED ci sono i vertici delle istituzioni europee a cui Meloni si è rivolta per chiedere ulteriore flessibilità a fronte dell'attuale inflazione e la Premier al termine della riunione registra interesse sulla richiesta di Roma e chiarisce.
7: Non stiamo chiedendo spesa libera perché insomma vogliamo essere particolarmente allegri, no, ma si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere, senza averlo deciso.
6: Fonti di Palazzo Chigi intanto smentiscono che ci sia stata un'intromissione della Premier nel commissariamento della FIGC. Le scelte del CONI, viene precisato, sono state effettuate in completa autonomia.
1: Borse europee in rosso e intanto Asseuroporti ha lanciato l'allarme per il caro carburante. Paolo Mancinelli.
8: Eni sconta di 4 centesimi il diesel portandolo a 2,21 euro al litro. Una scelta commerciale consentita dai ribassi sul mercato del petrolio, spiega la società. Rimane fisso il tetto a 2,25 euro contro eventuali impennate. Il governo intanto è pronto a intervenire contro il caro carburanti col meccanismo delle accise mobili. Risorse reperite nel mese di settembre ammontano a circa 170 milioni, ma il nodo resta se spenderli subito o tenerli fino a quando terranno i tetti e i prezzi introdotti dalle compagnie. Compagnie verso le quali continua l'opera di sensibilizzazione da parte dell'esecutivo. Nel frattempo alla pompa in modalità self-service su rete stradale la benzina cala lievemente a 2,04 euro al litro, mentre corre il gasolio e arriva a 2,26. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,05 euro al litro per la verde e 2,28 per il diesel.
9: Ho approfittato adesso di questo tetto che hanno messo, però sto vedendo che già sta scomparendo.
8: Prezzi alti che alimentano le proteste delle associazioni dei consumatori. Per Federconsumatori lo stop sullo sconto sulle accise di 6,1 centesimi costa circa 3 euro in più a pieno, assorbendo i benefici di altre misure come la sospensione del bollo auto. Sulla stessa linea l'Unione Nazionale Consumatori, che definisce insufficienti i bonus una tantum o le soluzioni affidate alle imprese petrolifere.
10: Bisogna rinunciare assolutamente a qualcosa per poter poi far fronte al consumo del carburante.
8: Ma i rincari pesano anche sui carburanti a uso professionale. All'allarme degli agricoltori, dei pescatori e degli autotrasportatori si aggiunge quello del trasporto aereo. Asseuroporti dice che il jet fuel è arrivato a incidere per il 31% sui costi delle compagnie aeree. Se la situazione non dovesse migliorare, il rischio è un aumento dei biglietti e la soppressione dei voli.
11: dei passeggeri oggi va.
1: Il Capo dello Stato ha firmato 3 decreti di grazia, uno in particolare riguarda il caso di Guido Gianni, gioielliere condannato a 12 anni per i delitti di duplice omicidio e tentato omicidio

0: 5 piani. Ecco, vedete le immagini, 25 le vittime, tra cui 5 bambini. Bilancio che è provvisorio perché ancora si scava fra le macerie. L'inviata è Carlotta Macerollo.
1: È stata un'altra notte e un'altra giornata tragica qui in Ucraina. È stato colpito un edificio residenziale, uno di quei palazzi tipici ucraini di 5 piani. Ci sono già 18 vittime, e tra cui 4 bambini, ma ci sono decine di feriti. Si stanno ancora cercando i dispersi, quindi è un bilancio destinato purtroppo a salire. Siamo nella regione di Chernihiv, a Prilukyi, quindi a un paio d'ore dalla capitale Kiev, che è stata anche violentemente colpita. Lì ci sono stati 2 morti, una capitale che è attaccata in questi ultimi mesi. Molte persone, molti cittadini la stanno lasciando perché è troppo sotto pressione. Sono stati attaccati con droni e missili i ponti, tanto che sono state costruite delle reti antidroni per difendere i ponti, quelle reti che noi siamo abituati a vedere, ma più vicino al fronte del Donetsk. Quindi la capitale sta diventando davvero fronte di guerra. A Kiev ieri è stato in visita il comitato militare della NATO con il presidente, l'ammiraglio italiano Giuseppe Cavodragone, proprio per esprimere la vicinanza della NATO a Kiev. E infine si intensificano le operazioni contro il traffico marittimo commerciale nel Mar Nero, anche quello fronte di guerra. E gli ucraini hanno colpito, senza confermarla, una nave russa. Ci sarebbe scoppiato un incendio, e l'allarme poi delle Nazioni Unite, che esprimono preoccupazione perché appunto il Mar Nero è una rotta vitale per l'approvvigionamento alimentare mondiale.
0: E torniamo in Spagna. La veglia per la scomparsa di Mari Carmen Abascal, la donna di 87 anni che aveva acceso la protesta in Spagna per la casa, dopo che era stata 87 anni sfrattata dalla casa in cui aveva vissuto per 70 anni. Le immagini in diretta TV della signora portata via in barella hanno innescato quelle proteste, quelle manifestazioni che continuano ancora oggi sul diritto di abitare. Anche in queste ore quelle tende sono allestite nelle diverse piazze spagnole, sono arrivati a 2.500 le persone che continuano a rimanere in quelle piazze. Dicono, ci hanno detto anche intervenendo in diretta qui a Mattina 24, non ce ne andremo finché non ci saranno risposte concrete. Il primo ministro francese Le Cornu si è rivolto agli studenti che da giorni anche lì continuano a manifestare per una scuola migliore, affiancata dai sindacati, dall'estrema sinistra di Mélenchon. Ha promesso ascolto, misure concrete. Da Parigi la corrispondente Alessandra De Stefano.
2: Sono previste altre importanti manifestazioni la settimana prossima. Siamo molto uniti e determinati.
3: In Francia non si ferma la protesta degli studenti che attraverso il loro sindacato rivendicano allo Stato 10 miliardi da investire nella scuola pubblica. Noi non cederemo, hanno detto. Una nuova giornata di mobilitazione è stata indetta per oggi in tutto il paese.
4: Nouvelle hausse de 1,2 miliardi d'euros par rapport all'année dernière.
3: Il primo ministro Le Cornu in diretta TV ha annunciato per il prossimo budget 1,2 miliardi da dedicare alla scuola, lontano dalle richieste dei giovani che torneranno con blocchi e manifestazioni che ci sono state anche a Parigi ieri davanti alla facoltà di Sciences Po. Momenti di tensione tra le forze dell'ordine e gli studenti che avevano bloccato il traffico. Per la nuova mobilitazione di oggi i sindacati hanno chiesto ai lavoratori di aderire, solidali con la protesta studentesca che prevede ancora blocchi nei licei e lezioni sospese. Il ministro dell'Interno Nunez ha deciso la sospensione dell'uso delle granate antisommossa in dotazione alla polizia. Nei giorni scorsi l'episodio più grave è accaduto a Lens, dove un quindicenne è stata amputata la mano per lo scoppio di una granata. 250 i feriti tra gli studenti dall'inizio della protesta, oltre 6.000 i fermati, di cui il 90% sono minorenni.
0: La strage sul lavoro: un operaio di 46 anni è morto in provincia di Benevento, travolto da un muro di cemento nel cantiere di ristrutturazione di un'azienda zootecnica. Giorgio Saracino.
5: Stava lavorando all'interno di una ditta della filiera zootecnica di Apollosa, in provincia di Benevento, quando il muro di cemento vicino al quale stava operando, mentre era impegnato in alcuni lavori edili, ha ceduto. Forse proprio quel muro che poco prima aveva tirato su, collassato, finendo addosso all'uomo, un operaio 46 anni, originario della provincia di Salerno, residente a Montesano sulla Marcellana, che per una ditta che aveva in commissione dei lavori in questa azienda stava svolgendo la sua attività. È morto schiacciato ieri mattina in quest'area che ora è stata sottoposta a sequestro. Immediato l'arrivo dell'ambulanza, l'intervento dei sanitari, ma l'uomo

0: era già senza vita. Ora le indagini dei militari dell'arma della compagnia di Montesarchio per ricostruire la vicenda ed accertare eventuali responsabilità. Morti così non dovrebbero mai verificarsi, ha detto il sindaco di Apollosa Danilo Parente. Si esce la mattina per lavoro e poi non si rincasa più. È assurdo.
1: L'ondata di maltempo sul nostro paese, l'allerta arancione in Toscana per il rischio di forti temporali, scuole che rimangono chiuse oggi in diversi comuni della regione, allerta gialla in altre 11 regioni, violento nubifragio a Roma dove nella serata di ieri pioggia intensa, fulmini, raffiche di vento hanno provocato allagamenti e disagi alla circolazione, ce ne sono, vi raccomandiamo prudenza anche adesso. La laurea honoris causa a Vasco Rossi all'Università di Salerno si legge nella motivazione per la sua capacità di costruire un linguaggio e una relazione con il pubblico diventata fenomeno culturale. E ora l'album dei due profeti del rap, Neffa e Fabri Fibra, il servizio di Laura Longo.
2: Questo disco si chiama Frati portiamo il dramma.
3: Zarathustra sta il nuovo progetto discografico di Fabri Fibra e Neffa. Le due rockstar del rap si sono unite in un album che sottolinea lo stato dell'arte di un genere che li vede protagonisti da decenni.
4: Zarathustra Style è un po' come per dire lo stiamo facendo a modo nostro, come vogliamo noi.
5: Forse sta addirittura un po' sulle scatole a un sacco di gente, perché però noi veniamo a dare la nostra versione che non è uguale a quella di molti altri.
6: Pressa vinili, pressa dischi, glorie fisti, altro che altruisti, Snake Plinsky, nella giungla, corri rischi, entri per il bunga bunga, esci a pezzi più di un Kandinsky.
3: Un tributo al mondo hip hop che i due profeti del rap hanno celebrato in 24 tracce sofisticate, intime e hardcore.
5: I tempi in cui noi siamo stati generati dentro questo movimento erano tempi in cui il tuo approccio al testo, a quello che stavi dicendo e come lo stavi dicendo, erano la base.
3: Un manuale di esercizi di stile dove flow, metrica e incastri scivolano su beat che ricordano il passato, contaminato dalle incursioni fatte da Neffa e Fibra in altri mondi musicali.
7: Tra gente che viene che va, moda che viene che va, noi ancora qua, il trucco nessuno lo sa.
4: Sono convinto che questo sia un disco per i fan, per la fan base. Quindi vediamo come lo accolgono loro e da lì tutto è tutto un

0: E dunque, da una Roma allagata, dove tra l'altro continua a piovere, Sara Verta, per quello che sta accadendo sulle strade della capitale, il mistero inquietante, no Sara, di queste minicar dopo l'incidente di Davide Iacopini. Tra l'altro aggiornaci anche sulle sue condizioni, l'attore che è stato fatto cadere dal monopattino, forse per un colpo sferrato da una minicar, dici di più.
1: Allora, siamo proprio su via Antonio Giulio Barrilli, che è la strada che percorreva l'attore genovese intorno alle 23 all'incirca nella serata tra lunedì e martedì. È il punto in cui l'attore a bordo di un monopattino percorreva quella strada ed è stato investito, travolto da questa minicar nera lucida con a bordo due adolescenti, sarebbe proprio quello che indico con il dito, dove c'è quella macchina rossa parcheggiata. Una volta investito gli sarebbe stato dato anche un calcio. L'attore è così rovinato a terra e ha battuto la testa. Quando è arrivata la polizia di Roma Capitale lo ha trovato appunto in questo stato, ma anche sembrerebbe incosciente. Portato in ospedale al San Camillo, si trova ora in terapia intensiva. Le sue condizioni sono gravi. Oggi speriamo di avere un bollettino aggiornato, per cui insomma siamo in attesa di novità sul suo stato di salute. La situazione è preoccupante qui a Monteverde perché è caccia a questa minicar. Proprio un giorno prima, 24 ore prima, sempre di sera, a poca distanza di Antonio Giulio Barrilli, via Catel, un altro episodio ha interessato una donna, una signora che è stata colpita alla nuca mentre rientrava a casa da due ragazzi sempre a bordo di questa macchinetta. La stessa macchina, la signora l'ha vista poi.
0: Sara, con una dinamica anche abbastanza simile, si parla di un ginocchio tirato fuori e poi insomma un calcio sferrato dal finestrino.
1: Esatto, questa signora ha raccontato che la macchinetta ha poi fatto inversione, è raggiunta la zona di Villa Panfili, avrebbe poi intercettato un'altra persona a bordo di un monopattino e in quel caso appunto di nuovo ha tirato fuori il ginocchio il passeggero e ha così causato la caduta del conducente che è finito su delle macchine parcheggiate. Quindi tre casi in 24 ore preoccupano e probabilmente c'è una connessione tra i tre episodi e la procura che ha aperto per il caso di Davide Iacopini un fascicolo per tentato omicidio sta ovviamente cercando di capire se ci sia un filo che tiene insieme questi tre episodi. Certo è che c'è, come dire, la caccia tra virgolette a questa macchinetta e i residenti di Monteverde, che è una zona tranquilla, sono abbastanza preoccupati per le incursioni di questi giovani.
0: Allora Sara, in attesa, come ci dicevi, del bollettino medico che magari sarei messo in mattinata per Davide Iacopini e di altri aggiornamenti, lo dico agli spettatori di Rai 3, fra poco ti ritrovano a Buongiorno Italia. Io ti lascio, vado invece da Roberta Di Matteo. 8 ottobre 2001, 25 anni fa, la strage di Linate. Roberta.
2: Alle 8:10 ci sarà un minuto di silenzio qui a Linate e in tutti gli aeroporti d'Italia. Questa è la giornata nazionale per non dimenticare le vittime degli incidenti dei trasporti e in particolare per non dimenticare le 118 vittime della strage di Linate, il disastro aereo più grave della storia dell'aviazione italiana. Lo dicevate, 25 anni fa, l'8 ottobre del 2001, un aereo di linea della Scandinavian Airlines si è scontrato con un Cessna privato che stava attraversando la pista di decollo per una catena di errori e negligenze. I due velivoli nella nebbia si sono scontrati, il più grande poi è andato a finire contro a un magazzino, sono morti tutti gli occupanti dei due aerei e anche quattro addetti allo smistamento dei bagagli. E dunque 25 anni dopo, alle 8:10, qui i parenti delle vittime della strage si ritroveranno per il consueto momento di commemorazione privato, poi le celebrazioni pubbliche aperte aperte alla città spostate nella Basilica di Sant'Ambrogio per il maltempo. Il comitato dei familiari, il comitato 8 ottobre, ha fatto molto in questi 25 anni per la sicurezza in volo, molte le novità che sono state apportate in tutti gli aeroporti dopo questa sanguinosa strage, e non solo, perché i familiari delle vittime si sono impegnati anche per promuovere l'assistenza psicologica ai familiari, perché 25 anni fa, questo è quello che loro hanno sempre detto, noi siamo stati lasciati soli.
0: Roberta, grazie. Mi sposto da Francesca Coppola, che abbiamo sentito anche nei giorni scorsi. Francesca, torniamo a parlare del disagio degli sfollati dopo le ultime scosse che ci sono state. Li stai seguendo nel viaggio che li porterà a Roma, giusto? Dove sei?
3: Sì, è proprio così, siamo a Pozzuoli e stanno arrivando alla spicciolata i primi manifestanti che sono diretti a Roma. Di qui a mezz'ora partiranno 14 pullman, sono stimate circa 600-700 persone in partenza, non solo da Pozzuoli ma anche da Bacoli, Monte di Procida, Quarto, da alcuni quartieri di Napoli, e sfileranno con le loro giunte comunali, con gli assessori, i consiglieri, anche i sindaci di questo territorio, che si uniscono, aderiscono alla manifestazione che è stata indetta e coordinata dalla rete Pozzuoli Esiste Ancora. L'obiettivo di questa manifestazione sarà portare a Palazzo Chigi con una delegazione le richieste del territorio, che le prioritarie vanno dalla assistenza ad un'economia, aiuti ad un'economia che ormai è in ginocchio, ma soprattutto soluzioni rapide, abitative per gli sfollati dell'ultimo sisma, quello del 31 luglio, se ne contano ben 6.000. Sarà un corteo pieno di anime di questo territorio dei Campi Flegrei, di tanti volti, perché ci saranno non solo i comitati cittadini, tante famiglie sfollate, ma anche studenti, ci saranno i sindaci, lo abbiamo detto, ma anche i sacerdoti che hanno invitato le comunità di fedeli ad aderire alla manifestazione, e poi l'associazionismo, gli scout della GESCI. Il primo incontro, diciamo, una volta arrivati nella capitale, sarà al Colosseo intorno alle 11.30, poi si partirà con un corteo alla volta appunto del centro cittadino e poi di Palazzo Chigi. E da qui è tutto, linea
0: Francesca,
3: a voi.
0: aspetta, scusami, ti trattengo ancora un attimo, perché tra l'altro mentre parlavi scorrevano le immagini dei palazzi spesso in alcuni casi ridotti in macerie. Non è questo il caso di questo che state vedendo, ma insomma di sicuro molti palazzi resi inagibili. Ci hai detto 6.000 sfollati, come si sono organizzati in questi mesi? Perché stiamo facendo riferimento all'ultima scossa, al 31 luglio, quando li abbiamo visti sostanzialmente per strada, era ancora estate, dormire sul lungomare.
3: Sì, 6.000, e c'è da aggiungere i 2.000 che negli ultimi 3 anni hanno avuto case danneggiate ed inagibili, quindi in tutto siamo a 8.000 sfollati. Come si sono organizzati? Pochi sono ospitati, parliamo di massimo un centinaio, da alberghi che hanno messo a disposizione delle stanze. Molti hanno ricevuto il contributo di autonoma sistemazione, che consente di trovare case in affitto, almeno ipoteticamente consentirebbe, perché nella realtà c'è una grossa pressione sul territorio che è intorno a Pozzuoli, e quindi ci sono pochissime soluzioni abitative disponibili, e tra l'altro il contributo di autonoma sistemazione, che va da 400 euro per i nuclei mono, diciamo di single, fino a quelli di 4-5 persone, si arriva a 900 euro, diciamo coprono molto poco di affitti che in questo momento sono alle stelle per una speculazione immobiliare.
0: Certo,
3: che
0: c'è
3: che
0: molto
3: sta
0: da fare,
3: ormai,
0: ed è questo
3: già da
0: anche
3: anni.
0: Ci dicevi il motivo di questo viaggio che li porterà a Palazzo Chigi, che continuano a seguire gli spettatori di Rai 3. Con te fra poco, noi andiamo avanti sul canale 48 su Rai News 24. Adesso vi portiamo nel cuore della Sardegna, c'è un borgo in particolare, lo hanno ribattezzato Borgo della Longevità, possiamo dire così. Pietro Barbaro, che è in diretta, buongiorno.
4: Buongiorno Adele, buongiorno, come hai detto tu, dal cuore della Sardegna. È così perché ci sono qui 6 centenarie. Gli studiosi dell'Università di Sassari, insieme a dei colleghi statunitensi della California, hanno infatti scoperto che il 14% delle donne che arriva a 70 anni arriva tranquillamente anche a quota 100. Ed è un dato sicuramente incredibile se si pensa che la media nazionale italiana arriva nemmeno al 4%. Il sindaco è contento perché questo può dare una vetrina nuova a questo paese di 2.500 persone e anche può aiutare a contrastare lo spopolamento dei piccoli centri abitati che ovviamente non riuscirebbero a venire qui più persone, insomma. I motivi di questa longevità sono ancora da scoprire, la ricetta scientifica ovviamente non è stata trovata, c'è chi parla di una buona alimentazione, c'è chi parla addirittura di un'attività fisica sostenuta, perché ricordiamo che le donne in passato per andare ai campi riuscivano anche a percorrere 20 km al giorno, e c'è anche chi parla di una vita sociale, di una delle tradizioni che si tramandano di famiglia in famiglia, che insomma potrebbero aiutare questa longevità. Io ti volevo far vedere un bar aperto, magari se una buona colazione poteva essere un primo ingrediente, ma per adesso tutto tace qui a Bolotana.
0: Pietro, tutto anche tace riposo, tranne lampi e fulmini che abbiamo visto dietro di te. Approfittiamo della tua presenza,
4: esatto,
0: anche per dare uno sguardo, perché stiamo parlando insomma da tutta questa mattina del maltempo che riguarda un po' tutte le regioni e lì non va benissimo, giusto?
4: Sì, per adesso qui nel Nuorese abbiamo assistito solo a delle scariche elettriche, diciamo, dei lampi, quindi niente di preoccupanti. Per uscire da Sassari, da dove siamo provenuti, c'è stata qualche strada un po' con qualche ramo sulla carreggiata, niente di preoccupante, però comunque stiamo in allerta. Da quanto mi dicono non pioveva qui da parecchio tempo.
0: Pietro, grazie, ti lasciamo, a più tardi. E dunque adesso c'è il meteo, i titoli e, lo sapete, la rassegna stampa con Roberto Vicaretti.
5: Prosegue la fase di maltempo sulle regioni settentrionali con temporali di forte intensità tra Liguria, Piemonte e Lombardia. Sulle regioni del centro Italia fenomeni intensi attesi tra Liguria e Toscana, così come tra Lazio e Umbria. Cielo sereno o poco nuvoloso e tempo asciutto sulle regioni adriatiche. Una fase di maltempo interesserà domani anche la Campania settentrionale con fenomeni intensi lungo le coste. Il tempo rimarrà invece asciutto sul resto del meridione. Prime piogge anche sulla Sardegna con temporali attesi sui settori occidentali. Tempo sereno al più poco nuvoloso sulla Sicilia. Le temperature subiranno un calo al centro-nord per rimanere invece ancora calde con punte prossime ai 30 gradi al sud e sulla Sicilia.

In mattinata l'ultimo voto sulla nuova legge elettorale sarà a scrutinio segreto. La premier assicura: sono serena, le opposizioni pensano al ricorso in Corte Costituzionale. Attesa la decisione di Bruxelles sulla clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia chiesta dall'Italia, Meloni pronti a intervenire di nuovo sulle accise mobili. È morta Mari Carmen Abascal, volto delle proteste per il diritto alla casa in Spagna, 87enne è deceduta nell'ospedale dove era ricoverata dopo lo sfratto. Raid russo su un condominio est di Kiev, almeno 28 le vittime, tra cui 5 bambini. Zelensky, regalo di compleanno di Putin e terrorismo deliberato, nuovi attacchi nella notte. Perturbazione nord-atlantica sull'Italia, sensibile calo delle temperature, allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni, acquazzone su Roma, allagamenti e disagi. A Vasco Rossi il dottorato honoris causa in politica e comunicazione a Salerno, l'artista ha interpretato le inquietudini e le trasformazioni sociali di generazioni diverse.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. Alla fine è arrivato il giorno, del voto finale sulla legge elettorale dopo i tre passaggi con fiducia, due l'altro giorno, uno nella giornata di ieri, oggi l'ultimo passaggio, quello a scrutinio segreto. Diciamo subito che non sono attese straordinarie novità, ma sappiamo qual è il tema sullo sfondo. Il tema è quel che ha detto Giorgia Meloni all'inizio di questo terzo viaggio parlamentare del disegno di legge di riforma del modo con cui andremo a votare, cioè se non passa la legge elettorale si va al voto. Allora, il tema è quanto potrà reggere il centrodestra nel segreto dell'urna, che è il titolo che fa il Riformista, e ci piaceva, come dire, utilizzare questa suggestione per iniziare il racconto dei quotidiani, perché oggi si vota allo Stabilicum. L'incubo Sgambetto cresce, ma come dicevamo non ci credono in molti e in maggioranza ovviamente, ma neanche nelle opposizioni. Schifani si dimette o minaccia di farlo da presidente della Regione Sicilia, regione che va verso il voto anticipato. Che ci azzecca questa cosa? Ci azzecca perché Cateno De Luca rivela Election Day il 15 di maggio, incidentalmente è quel periodo lì che diceva anche Lucio Malan l'altro giorno, poi ha dovuto inevitabilmente correggere il tiro. Election Day, e cioè grandi amministrative con le elezioni politiche, a questo punto accoppiare anche la votazione nazionale per il rinnovo del Parlamento. E perché ci azzecca, usiamo ancora questa espressione molto di Pietresca che fa tanto inizio della Seconda Repubblica, perché ci azzecca Cateno De Luca? Perché è sostanzialmente fatta per un accordo tra il suo movimento Sud Chiama Nord e il centrodestra in vista delle elezioni politiche. Allora, unendo i puntini, è un punto percentuale che può pesare, quello di questo movimento politico, ed è un ruolo, quello che Cateno De Luca può giocare, sicuramente determinante e a livello nazionale, ma con ambizioni anche personali a livello regionale, leggasi Sicilia ovviamente, ma proveremo ad arrivarci col tempo. Allora, iniziamo a sfogliare i quotidiani partendo proprio dalle pagine interne. Quella era la prima pagina che vi abbiamo mostrato, quella del Riformista, per entrare poi nella lettura dei quotidiani. Legge elettorale, ultimo test, la sfida con il voto segreto. Meloni dice: sono serena come sempre. La scelta alla Camera, l'opposizione dice si usi l'urna per evitare pressioni, pallina bianca, pallina nera, vecchio metodo, regolamento alla mano, complicato da far passare questo aspetto, perché può funzionare, o meglio può essere utilizzato solo quando ci sono dei problemi col voto elettronico. Il governo incassa in scioltezza anche la terza fiducia sulla legge elettorale, 228 voti a favore fanno passare l'articolo 3, come già erano passati martedì gli articoli 1 e 2 sulla reintroduzione delle preferenze. Apriamo parentesi, non è la reintroduzione delle preferenze, è la reintroduzione parziale, molto parziale delle preferenze, perché restano i capilista bloccati e poi gli altri eletti verranno scelti al netto di coloro i quali entreranno nel collistino per la coalizione che dovesse superare il premio di maggioranza. Ecco, gli altri verranno eletti con metodo proporzionale, ma sostanzialmente varrà solo per i partiti maggiori. Senza fiducia viene approvato l'articolo 8, che allarga il voto ai fuorisede e ai caregiver e incassa l'astensione delle opposizioni, un piccolo passo che tuttavia non fa una buona legge, spiega Simona Bonafè del Partito Democratico. Tutto come doveva andare nella giornata di ieri, verosimilmente, come provavamo a dire, tutto andrà così anche nella giornata di oggi. Tuttavia, nel centrodestra, convocazione a tappeto, tutti convocati nel centrodestra, i tormenti poi di chi rischia il seggio. È sicuro che andrà tutto per il verso giusto. Galeazzo Bignami, che alla Camera è capogruppo di Fratelli d'Italia, l'impianto è solido, non abbiamo timori, premio eccessivo, il PD lo fece più alto. Questo passaggio sul premio eccessivo ci proietta già oltre, tradurre già oltre al verdetto che dovrà verosimilmente arrivare prima dal Quirinale, ovviamente per la firma del Presidente della Repubblica sulla legge, e poi altrettanto ovviamente dalla Corte Costituzionale. Ma ci arriviamo lì. Voto finale. Sono convinto che nella maggioranza ci sia piena condivisione su una legge giusta che consentirà di votare la coalizione, il programma, la proposta di Presidente del Consiglio e, dopo oltre 30 anni, di scegliere anche parlamentari, con la nota bene che
aggiungevamo in precedenza. Quindi chi riteneva fosse fatta ad uso e consumo di qualcuno è stato smentito, penso se ne sia accorta anche la sinistra, perché le pregiudiziali sono state respinte con numeri più ampi di quelli della nostra coalizione. E certo, ma quelle pregiudiziali hanno trovato la convergenza nel voto contrario non di forze di sinistra ma di Futuro Nazionale, che ha detto siamo contrari a questa legge ma riteniamo ridicoli le obiezioni di costituzionalità. Non è riscontro di malumori nella maggioranza, il clima è sereno, un problema più della sinistra che infonde dubbi e sospetti, ma se si legge si vede che è una legge giusta, fatta per la nazione, apprezzata anche da esponenti di sinistra di cui Fratelli d'Italia può essere orgoglioso, e poi dice che tutto andrà per il verso giusto e che in Fratelli d'Italia sicuramente non ci sarà alcun tipo di defezione. Dopodiché c'è un tema, e cioè il vaglio della Corte Costituzionale, perché nei fatti è già avviato il motore di chi presenterà ricorso, con alcune preoccupazioni. Il premio, quella soglia al 42%, è vero, in altre leggi elettorali era posto più alto, infatti venne sanzionato dalla Corte Costituzionale, ma poi c'è dentro questa partita il premio di maggioranza nel premio di maggioranza, cioè quello al Senato, perché costituzionale alla mano sta scritto il Senato si elegge su base nazionale, mentre il premio andrebbe su base nazionale. Timori, retroscena di Tommaso Ciriaco per Repubblica sul premio al Senato, rischio stop dalla Corte, il governo lavora al piano B. È il punto debole del progetto di Giorgia Meloni, il timore che la Consulta bocci la riforma complicherebbe i piani di Palazzo Chigi ed esporrebbe la destra a una critica feroce in campagna elettorale, aver prodotto una legge che lascia l'Italia nel pantano. Da questo incubo bisogna partire per capire cosa sta accadendo nelle ultime settimane e perché la maggioranza abbia attivato alcuni canali sperando di ammortizzare questi rischi. Si tratta di linee di comunicazione rigorosamente informali, di massimo livello, ragionamenti discreti che coinvolgono ambasciatori di peso del governo, tecnici della Consulta e alcuni uffici apicali di Camera e Senato. Il punto attorno a cui ruota questa interlocuzione, riferiscono fonti dell'esecutivo, è sostanzialmente uno: capire se davvero la riforma è esposta a una sostanziale cancellazione e provare a evitare che il premio di maggioranza al Senato, uno dei nodi critici e dunque a rischio di bocciatura, metta a repentaglio l'applicazione della legge. Se questa potenziale falla si appunta l'attenzione degli sherpa, non è l'unico a dire il vero, il potenziale no della Corte potrebbe arrivare anche sull'obbligo di presentare 300.000 firme se non si possiede già un simbolo che ha corso alle elezioni in passato. Allora, tre ipotesi, i rischi che vede la maggioranza, sostanzialmente tre, in ordine di crescente di problematicità, li spiega e li svolge così Tommaso Ciriaco. Potrebbe limitarsi a sottolineare la Corte alcuni punti critici, chiedendo al Parlamento di aprire una riflessione e valutare come migliorarla. Schema improbabile, ma è anche il preferito dal governo, perché permetterebbe di votare con l'attuale legge indebolita politicamente ma in piedi. Opzione 2. La Corte, con una sentenza additiva, trasforma di fatto il premio nazionale del Senato in un meccanismo con 20 premietti regionali. È un'ipotesi residuale. Terza, la peggiore per il governo, la Corte cancella il premio lasciando in piedi il proporzionale puro per Palazzo Madama. Questo vorrebbe dire caos, ovviamente, perché da un lato una Camera con un possibile premio di maggioranza alla portata della coalizione che supera il 42%, dall'altro un proporzionale puro, tradotto rischio ingovernabilità, e sarebbe, diciamo, l'eterogenesi dei fini per chi ha presentato questa legge elettorale come l'ABC della governabilità, ovviamente della stabilità. Di più, l'altro interrogativo è sul quantum, e cioè è adeguato, è sufficiente raggiungere quel 42% per avere un premio di maggioranza così ampio fino al 55%? O balzato? Ecco, se la Corte dovesse dire è troppo basso quel tetto, allora alzarlo significherebbe rendere sostanzialmente impossibile per le coalizioni in campo andare a raggiungere quel traguardo. Le mosse del partito del Colle, ecco qua inseriamo nel nostro racconto due partiti che non esistono ma esistono. Augusto Minzolini ci introduce il partito del Colle, cioè quello che ascolta gli umori del Quirinale. Poi
Tornando su Repubblica ne aggiungeremo un altro, il partito del pareggio, anche quello sempre assolutamente presente. Allora, i grandi frequentatori del Colle, quelli che partecipano alle feste di compleanno del Capo dello Stato, del Capo della Segreteria del Quirinale, insieme al Presidente, di riserve ne hanno, e come l'inner circle di Mattarella, insomma si parte da Castagnetti, ultimo segretario dei Popolari, che poco più di 3 mesi fa, così descriveva l'attuale legge, il massimo esempio di partitocrazia quando nei partiti non c'è democrazia, e poi ancora diceva è un assurdo, per arrivare ai principali esponenti di quel movimento moderato largo che alberga nel campo largo, più uno che con il presidente condividono identità politico-culturali, cioè l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini, l'ex capo della Polizia Gabrielli, a cui le finalità di questa legge elettorale di tenere in piedi due schieramenti che non stanno in piedi non piace. Proprio, diceva Gabrielli appena 2 mesi fa, l'Italia è un paese fondamentalmente moderato, va sugli estremi perché ci siamo autoconvinti che il bipolarismo sia l'essenza della nostra natura, quando non lo è. Forse sarebbe necessario ritrovare invece una stabilità aleatoria, una fase magari transitoria in cui si possano aggregare le forze al di là di quelli che sono gli schieramenti così di oggi, così rigidi, nei quali molti si sentono fuori campo. Ecco, l'ostacolo a questa fase transitoria è proprio il premio elettorale in quel mondo considerato smisurato, specie se coniugato a una soglia del 42%. Qualcuno sogna il 45%, che abbiamo già citato, che sarebbe irraggiungibile, e allora ecco che quel partito che Mizzolini definisce del Colle si intreccia con il partito del pareggio, o cioè di un proporzionale puro, cioè di un Parlamento che non ha una maggioranza chiara, o dunque con un Presidente della Repubblica che deve far da levatrice di un nuovo esecutivo, come già è accaduto ovviamente, come deve accadere in punta di Costituzione. Il partito trasversale del pareggio, allora il proporzionale riapre i giochi. Gabriella Cerami per Repubblica. C'è chi spera. Mentre in aula si vota la fiducia sul terzo articolo della legge elettorale, in transatlantico cresce il partito trasversale che tifa per il cosiddetto pareggione, rispetto al passato con qualche convinzione ed elemento in più. Secondo lo schema di chi si augura che alla fine sarà eletto un Parlamento col sistema proporzionale, la Consulta potrebbe esprimersi a febbraio e, tra le altre cose, bocciare proprio quella soglia maggioranza. Ci sono molti esponenti. Conte, peraltro, ha sempre sostenuto la necessità di un proporzionale puro, che gli avrebbe peraltro consentito di avere mani libere. Ciò significa niente programma comune, né tantomeno dover partecipare alle primarie del campo largo, e tra i 5 Stelle c'è chi non fa mistero che un innalzamento della soglia e scommettendo sul fatto che nessuno avrà accesso al premio di maggioranza, potremmo anche correre da soli. Eccolo questo passaggio. Correre da soli, nella certezza che il centrodestra non possa raggiungere quel 42%, i sondaggi oggi dicono che è appena sotto, figurarsi il 45%, sempre escludendo Futuro Nazionale dalla computa, allora magari si potrebbe anche correre da soli. Suggestioni, voci che fuggono mentre invece la coalizione del campo largo e del centrosinistra è solida e si va costruendo? Mica tanto. Questo è il fatto quotidiano che idealmente leghiamo a un pezzo di Libero della giornata di ieri. Vanno a schiantarsi Conte e Schlein, no? La riflessione di Pietro Senaldi la vedevamo sulla possibilità che alla fine non si faccia per niente questo accordo. Melonellum, marciare divisi e poi colpire uniti. Antonio D'Andrea scrive così: nessuno si augura che il Melonellum possa riuscire a produrre i suoi effetti e dunque debba essere applicato al prossimo voto, e tuttavia ben più che ipotizzabile che alla fine non si riesca a impedire questa evidenza, ed è perciò inevitabile che anche le forze politiche che si sono prodotte in uno sforzo significativo per impedirne l'approvazione si misurino con le sue statuizioni in attesa che parli la Corte. E allora bisogna vedere qual è l'obiettivo, e se l'obiettivo sul quale si converge è impedire che il centrodestra meloniano ottenga il premio che gli garantirebbe una consistente forza parlamentare, questo può essere perseguito più efficacemente se ciascuna forza di opposizione corre per sé, parlando al proprio elettorato, ciascuno il suo,
ciascuno fa la propria corsa in solitaria. Dopo il voto, scongiurato il pericolo del Meloni bis, si potrà tentare di formare un governo di coalizione sulla base dei rapporti di forza emersi dalle urne attraverso un compromesso responsabile. In genere, in questi casi, il governo è guidato dal leader del partito maggiore. Non a caso Schlein ha rivendicato il peso parlamentare del PD e, dati dei sondaggi che oggi lo indicano come forza preponderante, una posizione che però ovviamente andrebbe verificata col voto. Allora, se si ritiene un suicidio politico presentarsi divisi una volta approvato il Menulellum, allora si dia una risposta positiva a Schlein e le si chieda di indicare il candidato alla presidenza del Consiglio da contrapporre a Meloni in quanto leader del primo partito. Il resto è solo deleteria ed esasperata contrapposizione politica. Ci sono alcuni punti interessanti, è vero che poi Travaglio dice sì, ma poi perché gli elettori del Movimento 5 Stelle dovrebbero votare un Mister X calato dall'alto? Intanto gli elettori del Movimento 5 Stelle non voterebbero un Mister X calato dall'alto, al massimo sarebbe il gruppo parlamentare. Poi cosa ci sarebbe diverso da quanto accaduto nella precedente legislatura, quando il Mister X calato dall'alto incidentalmente però aveva il nome di Giuseppe Conte, perché gli elettori del Movimento 5 Stelle pensavano di portare a Palazzo Chigi Luigi Di Maio? Poi il compromesso responsabile, per usare l'espressione di D'Andrea qua sul Fatto Quotidiano, portò prima la mediazione con la Lega, al contratto di governo e al governo giallo-verde con Conte Premier, e poi sempre un Conte Premier al governo col PD. Di più, in quell'ottica, anche scommettendo sul profilo sempre responsabile di forza di governo del Partito Democratico, Conte potrebbe guardare a quel quadro tutto proporzionale, stare un attimo fuori e dire: vedete, sapete che c'è? Io sono la forza d'opposizione del centrosinistra davanti al solito partito del governone tecnico, no? L'alibi del pareggio, il partito del pareggio, Michel Gotor, Repubblica. In Italia esiste un partito nascosto che non si presenta alle elezioni, ma è il più longevo e influente della politica nazionale. Non ha simbolo né tessere, ma un segretario ombra che risponde al nome di Jeff Gabardella. Avete presente la grande bellezza? Quella roba là. Lui non voleva partecipare alle feste, voleva avere il potere di farle fallire. Il partito del pareggio, quello a cui conviene che nessuno vinca davvero, che nessuno dei due schieramenti raggiunga una soglia di voti sufficiente a trasformare l'esito elettorale in un governo politicamente autosufficiente. Non serve immaginare una spectre riunita in qualche salotto romano milanese, basta la convergenza di interessi per i quali è più conveniente avere due poli incompiuti, leader sotto tutela e un Parlamento inconcludente ridotto a votificio, insomma la politica indebolita all'ennesima potenza. Questo è il quadro. Insomma, si vogliono leader forti ma non troppo, coalizioni competitive ma non autosufficienti. Siamo sempre su Repubblica e sempre sul pezzo di Michel Gotor, il pareggio appunto. Ed è precisamente quando la politica pareggia che in Italia si assiste all'eterno ritorno del salvatore, il tecnico, il competente, il garante, l'uomo della necessità, dell'emergenza. Cambiano i nomi, i contesti, ma la sceneggiatura è sempre la stessa. Siccome la politica non riesce a decidere, qualcuno deve decidere al suo posto. E allora concludiamo questo giro di retroscena ed analisi tornando al punto da cui siamo partiti, dal giornale, da Augusto Minzolini, che sa maneggiare molto bene i tempi ovviamente della politica e soprattutto all'esperienza da retroscenista che lo riporta e ci riporta indietro a quegli anni delle crisi, ai governi tecnici, al tecnico che arriva e che salva la situazione. E inizia così, non casualmente, immaginiamo noi il suo pezzo, nel mondo, in mezzo al transatlantico di Montecitorio, il ministro della difesa Crosetto parla della prossima tempesta che verrà. Avete presente le tempeste? Ecco, sempre, no? L'uomo che viene da fuori dal Parlamento per mettere ordine, per mettere in campo scelte necessarie. In Italia ne parlano pochi, dice Crosetto, ma la crisi, siamo un paese provinciale, ma la crisi dei debiti sovrani potrebbe innescare un contagio finanziario di vaste proporzioni, una tempesta al cui cospetto la crisi dei subprime del 2008 sarà considerata una cacchetta, diciamo, non proprio british come linguaggio, ma ci siamo capiti, salta tutto, altro che le guerre, nessuno si salverà, nemmeno la Cina, per non parlare degli Stati Uniti, la tempesta perfetta. Vi ricorda qualcosa? Mutui subprime, crisi del 2008, crollo del governo Berlusconi con la crisi che inizia nel 10, si concretizza nell'11, a fine 11 l'arrivo
del tecnico Mario Monti, l'arrivo del tecnico Draghi, la tempesta del Covid, già la crisi del debito, borse giù per la crisi del debito, è l'apertura del Corriere della Sera di quest'oggi. Tempesta sui mercati, Milano maglia nera, meno 2,51%, spread a quota 115, ecco, se ricordate quegli anni là, quelli del 10, cioè fa sorridere questo spread a quota 115, però è una crescita lentissima ma costante su quota 100. Conti pubblici, l'avviso del Fondo Monetario ai governi, tornano tantissime cose. Borse KO, bufera sui bond, Milano soffre, spread a 115, male tutti i mercati europei, tutti i titoli di Stato, rendimenti degli Stati Uniti mai così male. Crosetto dice non si salva nessuno, nemmeno la Cina, figurarsi gli Stati Uniti con quei treasure, con un rendimento mai così alto dal 2002, sopra il 6%. Ci aggiungiamo il Messaggero? Ci aggiungiamo il Messaggero perché anche Roberto Napoletano apre con questo. Apertura dell'Europa sulla flessibilità, pesanti borse e bond, e sfogliando per l'appunto il Messaggero, eccolo qua, il debito che cresce troppo, nuove tensioni sui tassi, scendono anche le borse, i timori sui rincari del petrolio, sull'inflazione, spingono i rendimenti dei titoli pubblici, T-bond ai massimi dal 2002, la Fed vede un alto rialzo, giù i listini europei, Milano perde il 2,5%. E siccome abbiamo detto che c'è un altro tema, no, ad aprire il Messaggero, l'Europa che apre sulla flessibilità, un nulla di nuovo, è la certificazione di quanto abbiamo già chiesto, cioè quel di più di flessibilità sull'anno prossimo e sul 28 per energia e difesa, nulla di più fino a questo momento, e l'auspicata apertura di Meloni della Commissione europea sulla possibilità di utilizzare l'extragettito delle accise sui carburanti per interventi, ecco, non se ne sono viste, anzi alla Commissione hanno detto no, per il momento sicuramente no. Meloni prova a spingere, dice ci sono delle aperture, si potrebbe discutere la proposta al prossimo Consiglio europeo, intanto arriva il sì su energia e difesa che verrà certificato nella giornata di oggi. Allora qua andiamo a mettere anche la verità, perché proprio su questi aspetti si concentra con Flaminia Camilletti, in particolare sarà con noi alle 10 Inside 24 nel racconto di queste giornate. Meloni che rassicura sui carburanti, stiamo vagliando, siamo pronti a fare un altro intervento, l'Unione Europea dice però no a spese extra. Allora è questo passaggio, la risposta dell'Unione Europea. Il patto di stabilità già prevede, abbiamo già dato, aveva detto Ursula von der Leyen, o meglio il suo portavoce settimana scorsa, ribadisce il concetto, il patto di stabilità già prevede si tenga conto dell'impatto di un'inflazione più elevata del previsto nell'esame del rispetto dei percorsi di spesa degli Stati membri. È più complicata una valutazione rispetto all'utilizzo dell'extragettito IVA legato all'inflazione. Poi evidentemente verranno fatte delle valutazioni, ma all'origine le regole riviste dal patto sono state pensate per impedire l'uso di un eventuale tesoretto che si venisse a creare in questi casi. Insomma, margini, scrive La Verità, scrive Flaminia Camilletti, non si intravedono. Questo, no, è lo sfondo sul quale ci si muove. Per certi versi anche da qua bisogna ragionare e partire per capire quando si voterà. E allora quell'uscita di Cateno De Luca, Election Day il 15 di maggio, ha senso se inquadrata in tutto quello che ci siamo detti finora? Ultimo voto, legge elettorale, Giorgia che dice io sempre serena, non è che abbia portato benissimo questa espressione nella politica recente italiana, ma tant'è, sfida la cabala Giorgia Meloni, lo scrutinio segreto non turba la Premier, però qua ecco che si inseriscono altri elementi. La partita nazionale che si intreccia con quella che si è aperta in Sicilia col governatore forzista Schifani, che ha convocato per oggi la riunione della giunta. All'ordine del giorno provvedimenti più urgenti e lui potrebbe annunciare le dimissioni. La sua posizione è comunque debole, tanto che nell'isola si parla con insistenza di voto anticipato a maggio in quell'Election Day che dovrebbe accorpare le elezioni politiche a quella dei sindaci di Roma, Milano, Palermo e altre città. E nel centrodestra già circolano i nomi di 4 possibili candidati alla successione di Schifani: Mulè, Minardo, Varchi, ma eccolo il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, anche perché l'accordo di Fratelli d'Italia con De Luca
col suo partito viene dato per chiuso, prevede anche la creazione di una nuova componente del gruppo misto alla Camera, intestata proprio a Sud, chiama Nord, eviterebbe la raccolta firme evidentemente. Eccolo allora come si muove l'intreccio. Abbiamo detto che Flaminia Camilletti sarà con noi oggi a Inside 24, sì, con tra gli altri Claudio Borghi e anche Angelo Bonelli, uno dei leader di Alleanza Verdi Sinistra, uno dei gli invitati a pranzo ieri da Giuseppe Conte, l'altro era proprio Nicola Fratoianni. Mancava una persona, sì, mancava Elly Schlein. Vertice tra Conte e Bonelli, Schlein infastidita con Giuseppi, pranzo tra i leader di Movimento 5 Stelle AVS senza la segretaria Demma. Il Nazareno scattano i sospetti di un complotto anti-Schlein. Intanto altre liti su chi deve scrivere il programma, sulle regole delle eventuali primarie. Ce l'ha Libero questa notizia, ce l'ha anche Repubblica. A questo punto diventa questa pagina l'ultima segnalazione della nostra rassegna stampa. Andiamo a prendere da pagina 6 il trilaterale in mensa tra Conte e i leader di AVS, le primarie nel menù. Pranzo alla Camera per il capo dei 5 Stelle con Fratoianni e Bonelli, sul tavolo la scelta del candidato Premier e i tempi delle primarie per i gazebo. Ci fermiamo qui, torniamo con Mattina 24 e con Adele Grossi.

0: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
1: Un sensore esterno scatta. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
2: Qui è Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
1: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: È uno schifo.
4: Vabbè, ora si lava.
3: Ma no, dicevo l'assicurazione auto, non ne trovo una decente.
5: Vai su Segugio!
6: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
7: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
8: Vai su Segugio.
9: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!
10: Renault Captur Full Hybrid E-Tech senza ricarica. Scopri la nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
11: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.

0: Rieccoci alle 7.30, ancora buongiorno, il punto delle notizie di oggi, il voto finale a scrutinio segreto, oggi attesa alla Camera per la riforma elettorale, le opposizioni sul piede di guerra dicono provvedimento incostituzionale, pronti a ricorrere anche davanti alla Consulta. E poi il ribasso dei prezzi del gasolio da parte di Eni a 2,21 euro al litro, hanno annunciato il ministro Giorgetti, torna a chiedere all'Europa maggiore flessibilità sul caro energia, la chiede con forza la Premier e non si esclude il ritorno delle accise mobili per continuare a calmierare i prezzi del gasolio. Intanto le borse europee ieri hanno chiuso in rosso, poi la scomparsa in Spagna di Mari Carmen Abascal, la donna di 87 anni portata via dalla sua abitazione dopo 70 anni, il caso che aveva dato il via alle violente proteste in Spagna, violente naturalmente non per il metodo ma nel senso che hanno portato in piazza diverse persone che sono ancora lì fino a 2500. È intervenuto anche Sanchez sulla scomparsa di Mari Carmen, ha detto una perdita anche nostra. E poi l'ondata di maltempo che sta attraversando il nostro paese, l'allerta arancione in particolare in Toscana dove in diversi comuni sono state chiuse le scuole, e il nubifragio nella notte, le strade allagate ancora a quest'ora nella capitale. Allora, c'è collegato con noi Carlo Borgomeo, il presidente di Assoaeroporti. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno presidente, perché vogliamo tornare con lei a un allarme che in qualche modo è stato lanciato da Assoaeroporti e che riguarda da una parte il caro carburanti per gli aerei e anche il possibile taglio di alcune tratte. Come stanno le cose?
1: Beh, intanto direi che l'intervento che ho fatto ieri in un convegno è stato letto in maniera parziale, perché da una parte c'è, non direi un allarme, ma una preoccupazione, ma dall'altra c'è una buona notizia, e cioè che grazie al fatto che la produzione italiana di carburanti è aumentata, possiamo essere tranquilli che il carburante per gli aerei non mancherà. Quindi c'è intanto una buona notizia che è questa. Poi, naturalmente, come per tutti i settori, ci sono effetti della crisi che ormai si trascina da molti mesi sul prezzo dei carburanti. E cioè, secondo la più grossa e più importante organizzazione del trasporto aereo, cioè la IATA, i costi operativi per i vettori, per le compagnie aeree, del carburante sono arrivati al 31,4%, il che significa che le compagnie saranno costrette, se non ci sono positive evoluzioni, saranno costrette ad aumentare il costo dei biglietti. Se aumenta il costo del biglietto, siccome il settore del trasporto aereo, come tutti i mercati, vive di un rapporto tra domanda ed offerta, se i costi dei biglietti aumentano molto, si riduce la domanda e quindi ci sarà qualche volo in meno. Quindi la notizia non è che saranno tagliati i voli. La notizia è che intanto il carburante c'è, che è una buona notizia. E poi c'è la preoccupazione che se, come è probabile se non ci saranno delle importanti novità, il prezzo, come stiamo vedendo per tutti i settori, il prezzo anche del kerosene per gli aerei aumenterà. E questo potrebbe determinare, oltre all'aumento dei prezzi, anche il taglio di qualche cosa.
0: Chiarissimo, Presidente, ma riusciamo a fare delle previsioni? Cioè, lei dice...
1: No.
0: Non è possibile, sapere qual è una deadline.
1: Non c'è nessuno. Guardi, sa perché la interrompo in maniera anche poco cortese? Perché tutti chiediamo e vorremmo avere previsioni, ma le variabili che incidono su queste previsioni sono N. Come si fa a capire se un'iniziativa di alcuni gruppi nel Golfo di Hormuz, nel Medio Oriente, ha un esito o un altro? Il dato strutturale che dobbiamo valutare è che dall'inizio dell'anno in Italia è aumentata la produzione, che è un dato molto importante, perché questo è un dato strutturale, cioè la crisi ha determinato paradossalmente un effetto positivo in Italia, e cioè che è aumentata la capacità di raffinazione. Prima eravamo al 60% dei consumi, adesso siamo al 74%, che è un bel dato. Per il resto, guardi, ogni previsione rischia di essere assolutamente infondata. E siccome si tratta di un diritto fondamentale, quello della mobilità, quindi è bene essere cauti. Perciò diciamo, potrebbe succedere questo, ma non abbiamo elementi per dire succederà questo, succederà questo.
0: No, non abbiamo elementi per dirlo, ma conosciamo un margine, cioè entro il quale ci si può stare, entro il quale il caro carburanti potrebbe non incidere. Lei ci ha detto, no, il carburante per il momento c'è, ma insomma questi rincari a un certo punto potrebbero pesare. Quindi non si può, non è possibile fare una stima per spiegare a un po' a tutti quanti entro quando potremmo vedere delle tratte tagliate, oppure, come diceva lei, perché quella è solo una conseguenza dei rincari consistenti sul costo del biglietto, anche per sapere come regolarsi.
1: Guardi, a costo di apparire poco, diciamo, utile all'informazione per i telespettatori, non siamo in grado di dirlo, non si può dire. Perché, ripeto, le variabili sono infinite. L'importante è sapere una cosa positiva, che il carburante non mancherà, e un'altra probabilmente negativa. Un po' è certo che ci saranno aumenti dei biglietti, ma non sappiamo fino a che punto.
0: Quindi lei,
1: Perché
0: aspetti, è certo
1: basterebbe
0: che
1: che
0: ci saranno gli
1: qualche...
0: aumenti, ha detto, o abbiamo capito male?
1: No, è certo che ci saranno aumenti, perché se c'è un aumento così sensibile del costo del carburante, questo si rifletterà sul costo dei biglietti. Non sappiamo in che misura, non sappiamo con quale frequenza questo avverrà, perché guardi, fare delle previsioni sarebbe poco serio rispetto anche alla informazione dovuta ai telespettatori, perché se domani mattina c'è un'accelerazione nei processi di collaborazione in Medio Oriente, il prezzo cala. E quindi le mie nostre previsioni sull'aumento dei prezzi sarebbero sbagliate. Quindi diciamo, so che è un po' diciamo, poco utile per l'informazione, ma i dati sono questi.
0: Continueremo a monitorarli allora questi dati. Presidente, grazie intanto.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Tracciamo il filo che lega il carburante anche con le diverse campagne che sono state portate avanti, tra l'altro, da Eni e che hanno riguardato anche le nostre bollette, perché c'è una segnalazione all'antitrust. Lo sconto Eni sarebbe ingannevole e si è chiesto di sospendere quella campagna di cui vi abbiamo dato anche conto delle bollette diminuite con uno sconto del 30% per 2 anni e la possibilità di risparmiare fino a 200 euro. E tra l'altro, insomma, una campagna attivata soprattutto per i clienti vulnerabili, gli over 75. Quindi abbiamo deciso di vederci un attimo più chiaro, perché la segnalazione arriva da Consumerismo, c'è cioè il presidente Luigi Gabriele. Siamo tutti molto interessati. Io stessa, insomma, ero andata a cercare di capire, per motivi personali anche, per delle persone a me care, se questo sconto fosse valevole o meno. Quindi, qual è la problematica che poi avete verificato e segnalato?
2: Sarebbe stato bello in realtà che fatto 100 euro ogni bolletta scendesse del 30, no? A chi non avrebbe fatto piacere, a chiunque, soprattutto in questo momento. La realtà purtroppo è che non è così, come tutte le

0: non proprio corretta anche da un punto di vista, secondo me, istituzionale che commerciale, non solo della crisi che stiamo vivendo, ma anche dell'annuncio che era stato fatto qualche giorno prima dall'autorità di settore che diceva che purtroppo, ahimè, per i vulnerabili stava per arrivare una dura, chiamiamola col suo nome, mazzata per il prezzo dell'energia,
1: E lo vogliamo
0: perché come
1: ricordare,
0: sappiamo i vulnerabili è vero che
1: Presidente,
0: sono.
1: perché per i clienti che continuiamo a chiamare vulnerabili, in realtà il prezzo delle bollette è davvero qualcosa di incredibile. Cioè, sono arrivate a queste persone, gli over 75, bollette fino a 200 euro e oltre per la sola luce. Quindi
0: Ma
1: altro che
0: magari.
1: clienti vulnerabili, altro che clienti vulnerabili. Ma torniamo a questo sconto.
0: E lei pensa in un
1: Aspetti, aspetti, la faccio concludere.
0: vulnerabile che sta accadendo?
1: Ecco, infatti, esatto. Però, e quindi questo sconto del 30% non c'è? È una pubblicità ingannevole? In che senso? A
0: No.
1: cosa? Cioè, cerchiamo di dire chiaramente a cosa dobbiamo fare attenzione.
0: Allora, noi abbiamo fatto dei quesiti puntuali all'antitrust, adesso ci risponderà l'antitrust. Abbiamo ovviamente dettagliato per punto, per legge quello che noi abbiamo individuato come essere ingannevole. Per noi la comunicazione è errata perché? Perché uno pensa che è 30% su 100, invece in realtà è il 30% solo su 18, ovvero una piccola porzione della bolletta. Loro hanno deciso di ridurla del 30%, cioè un quinto della bolletta, hanno promosso uno sconto del 30%. In realtà la sera prima però hanno aumentato anche il prezzo del 21, quindi si ridurrebbe a conti fatti più o meno a 2 euro, ma questo lo sarà l'autorità a dirlo. Per il resto che sta succedendo? Che gli operatori di libero mercato, abbiamo visto, ormai è sparita la cosiddetta tutela universale, cosa che in questo momento sarebbe stata molto comoda, e invece gli operatori si stanno contendendo ogni singolo utente a suon di offerte commerciali, un po' quello che succede quando ci sono i saldi. Adesso arrivano i saldi, arriva il Black Friday e loro fanno la stessa identica cosa con delle pubblicità. Questa era una pubblicità vera e propria, è diventata una comunicazione pubblica e questo ce ne dispiace. Oggi che cosa bisogna fare attenzione? Bisogna fare attenzione al fatto che nessuno ti regala niente, tanto più per l'energia e per il gas, con il tema che stanno rincarando i prezzi, che c'è Hormuz, che c'è stata prima l'Ucraina e la Russia. In realtà, in gran parte di tutta questa narrativa nasconde il fatto che i prezzi dell'energia e del gas sono cresciuti individualmente e negli ultimi tempi, proprio a causa della liberalizzazione che avrebbe dovuto portare invece un vantaggio ai cittadini, ci troviamo a pagare tutto molto di più.
1: Quindi
0: E
1: dobbiamo
0: cosa fare
1: fare
0: attenzione?
1: ancora maggiore attenzione a capire esattamente quelli che sono gli effettivi sconti, al di là di quello che viene pubblicizzato. Vedremo come finirà davanti all'antitrust, ma volevamo darvi questa informazione, questo alert intanto. Grazie, grazie Luigi Gabriele per
0: Grazie
1: essere stato con
0: a voi.
1: noi stamattina. C'è la rassegna stampa internazionale, come sempre, a quest'ora con Paolo Cappelli, poi ci ritroviamo.

Buongiorno, un mazzo di fiori, una polveriera e l'eredità di una 87enne nell'edicola internazionale di oggi. L'elemento da cui partiamo è senz'altro il mazzo di fiori, perché in Germania si è passati dal Brandmauer, quel muro eretto dalle forze politiche di centro-sinistra contro l'ascesa di Alternative für Deutschland, la destra radicale, è crollato e si è passati appunto al mazzo di fiori. Ce lo dice la pagina della Süddeutsche Zeitung, la vediamo subito, facendo un passo indietro all'edizione di ieri, che avevamo trascurato complice l'anniversario del 7 ottobre. Il mazzo di fiori è consegnato da Schulz, il capogruppo della CDU in Sassonia-Anhalt, al presidente del Land, per la prima volta un politico di Alternative für Deutschland viene eletto presidente del Parlamento regionale in Sassonia-Anhalt, dove, ricordiamo, Alternative für Deutschland a settembre aveva sfiorato il 44% di consensi. Questa è la premessa, il mazzo

mazzo di fiori. Queste le conseguenze. Oggi, Tagesspiegel, il sie noch zu retten, ma insomma, e il soggetto, lo vedete, è la CDU. È ancora recuperabile, è il titolo di Tagesspiegel, il dibattito su Alternative für Deutschland, i risultati nei sondaggi, un cancelliere federale impopolare, Merz, i problemi con la SPD, l'alleato di governo socialdemocratico, serpeggiano malcontento e rabbia nella CDU, i cristiano-democratici tedeschi. Cosa significa tutto questo per il più grande partito popolare d'Europa? Le immagini del Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt parlano da sole, quel mazzo di fiori di Schulz a Reusch, appena eletto con 4 voti in più rispetto ai seggi, il totale nel Parlamento della Sassonia-Anhalt degli eletti di Alternative für Deutschland e della sinistra di BSW. Ebbene, 4 seggi in più, 4 voti in più. Negli ambienti della CDU-CSU a Berlino si presume che quei 4 voti siano arrivati magari dalla CDU e si parla di una situazione drammatica. L'ultimo sondaggio INSA per Bild, che circola tra i parlamentari dell'Unione di Centro, vede l'Unione al minimo storico, al 17,5%. Questi sono sondaggi che riguardano l'intera Germania, sondaggi diciamo in vista di eventuali elezioni politiche, e per dare un'idea, 17,5% a memoria è più o meno la metà del risultato che aveva portato a casa Angela Merkel l'ultima elezione, una decina d'anni fa, quando era rimasta cancelliere federale. Alternative für Deutschland invece è accreditata intorno al 30,5% a livello nazionale. La sfiducia nei confronti della SPD, della CDU, cresce di ora in ora. Disturbano quei colloqui tra la SPD, la Linke, la sinistra radicale, e i Verdi per portare Elif Eralp della Linke a sindaco di Berlino, colloqui che indignano nell'Unione di Centro. Welt, dice Welt, la SPD lancia una marcia di protesta, parla di rabbia dopo l'elezione dell'esponente di Alternative für Deutschland, Rausch, a presidente del Parlamento regionale in Sassonia-Anhalt. Il gruppo parlamentare della SPD manifesta a Berlino, il partito adotta un documento programmatico dal titolo Democrazia resiliente. Resistere, resistere, ma ci prova anche il cancelliere federale, ci dice Handelsblatt. Merz promette riforme già quest'anno, magari in autunno, a partire da quella delle pensioni, poi arriveranno quelle del sistema sanitario, ci dice Handelsblatt. Andiamo oltre Reno, l'Opinion. Eccolo il primo ministro Le Cornu, preso, circondato, dice l'Opinion, dalle crisi, e la vignetta ci dice parecchio, con il primo ministro assediato dai consiglieri che gli porgono la cornetta del telefono. I liceali, dice il primo, e quell'altro, l'Eliseo, dunque il Presidente della Repubblica, scuole superiori, debiti, carburante. Le Cornu circondato dalle crisi, ieri sera ha provato a parlare al Paese, ha annunciato alcune misure, ma la rabbia dei giovani non è nata dal nulla, ha dovuto riconoscerlo perfino lui. E allora Le Monde, liceali, un movimento che sta prendendo piede e che unisce componenti della società. Per questa terza fase della mobilitazione, gli studenti delle superiori hanno visto unirsi gli universitari, molti consiglieri di quartiere, comunali, sindacalisti, semplici cittadini, adulti. Le rivendicazioni iniziali degli studenti sulle condizioni nelle scuole sono state aggravate dall'indignazione per la reazione della polizia. Le organizzazioni studentesche hanno invitato a proseguire la protesta anche oggi, una nuova giornata di mobilitazione. Allora andiamo a leggere qualche riga dell'editoriale, titolo L'affermazione di un movimento sociale, ci dice Le Monde. Da Poitiers a Clermont-Ferrand, da Lille a Montpellier, giovani di diversa estrazione sociale, sociogeografica, uniscono le loro voci a quelle degli insegnanti in un contesto di profonda ansia per il futuro. Ieri Le Cornu ha espresso il suo sollievo per aver assistito, ha detto, a manifestazioni democratiche, ma quell'approccio del governo, tutto incentrato sulla sicurezza, traumatizzato dal movimento dei gilet gialli, ha leso il diritto di protesta, il confronto, l'ascolto. Sono stati promossi da sindacati, docenti, associazioni, genitori, insegnanti, tutti organismi intermedi che il presidente Macron
Ecco, il colpevole indicato da Le Mon e i suoi governi hanno sistematicamente ignorato negli ultimi anni. E infatti su questo la sinistra comunista con l'Humanité dice i flic, i poliziotti presi in flagrante con il loro ricorso troppo disinvolto a pratiche illegali, insulti, numeri di matricola mancanti, distintivi non validi, passamontagna, le infrazioni commesse dalla polizia in questi giorni di manifestazioni si moltiplicano con la tacita approvazione del ministro Nugnè, che è il ministro dell'interno, che ieri è stato costretto a annunciare basta bombe stordenti sui cortei. Le Figaro, sollecitato da Macron, Le Cornu tenta di placare gli animi, una quarta ondata di proteste studentesche annunciata per oggi nel tentativo di disinnescare i disordini. Il primo ministro ha fatto degli annunci sui prezzi del carburante e dell'elettricità, perché la protesta evidentemente si sta allargando. Ma il dato politico per Le Figaro qual è? Andiamo a leggere l'editoriale di Trear sulla trappola del caos teleguidato. Dice Le Figaro... Molti sostengono, raccontano che Emmanuel Macron negli ultimi giorni è rimasto contrariato dall'approccio adottato dalla polizia. Gli agenti sarebbero troppo duri, privi di empatia, con la Francia in balia dei rivoltosi. È comprensibile che il capo dello Stato possa essere preoccupato, ma l'idea che la sua sfiducia si estenda alle forze dell'ordine è incredibile. Vittime di provocazioni, attacchi, scontri, le forze dell'ordine contano 750 agenti feriti, eppure vengono trattate come nemiche dell'ordine repubblicano, accusate di razzismo, dei peggiori abusi. Come può Macron, lui, che ha ripetutamente affermato di essere un baluardo contro l'estremismo, fare il gioco dell'estrema sinistra e della France Insoumise, che per Le Figaro è responsabile di fomentare il caos. Caos che si sviluppa in un quadro, ce lo dice l'Express di questa settimana, di crisi del debito. Chi la sopporterà? Chi ne pagherà le conseguenze? L'incapacità dei governi che si sono succeduti di contenere il deficit ha messo la Francia su una polveriera. Tassi di interesse al 5%, alla fine pagheranno soprattutto le fasce più deboli. È il país in Spagna, il volto sulla prima pagina è quello di Mari Carmen. Muore dopo essere stata sfrattata in ospedale da 14 giorni, morta da sfrattata dalla casa in cui viveva da 70 anni. Nell'editoriale il país riconosce Mari Carmen ha cambiato la Spagna. L'eredità di Mari Carmen costringe l'autorità a affrontare un problema esistenziale, perché tocca qualcosa di fondamentale, la promessa costituzionale di una qualità della vita dignitosa, dice il paese. Chiudiamo con Il Mundo. I giudici nel caso del fratello di Sanchez compaiono oggi in tribunale, forniranno le prove, i dati contro i loschi intrighi del Partito Socialista. A 87 anni, dopo lo sfratto subito, Mari Carmen diventa il simbolo della lotta per il diritto all'abitazione e la sinistra vuole trasformare la sua morte in un'icona elettorale. È tutto per l'edicola internazionale di oggi.

0: Allora andiamo dai colleghi di Isoradio, buongiorno, vediamo il traffico.
1: Buongiorno, buongiorno ai telespettatori di La News 24, buongiorno Adele, come ogni mattina facciamo il punto sulla situazione della viabilità partendo dalle principali criticità sulle nostre strade. Attenzione anche al maltempo che oggi interessa diverse zone d'Italia, allerta arancione in Toscana, gialla nel Lazio, compresa Roma dove questa mattina la pioggia si è fatta sentire. Per chi si mette alla guida quindi prudenza, velocità moderata e maggiore distanza di sicurezza, lo ricordiamo. Intanto le maggiori criticità le abbiamo sicuramente in Liguria, sulla 10, adesso c'è un incidente che è avvenuto all'interno della galleria San Paolo della Croce. Il traffico defluisce solo su una corsia, un'auto ha sbandato. All'interno della galleria si è formata già la coda di 2 chilometri per l'incidente tra il bivio con la 26 e Genova Pegli in direzione di Genova. Abbiamo difficoltà anche sulla Brescia-Padova, dove ci sono code tra Soave e Verona Est, ma le maggiori criticità le abbiamo anche sulla statale 1 Aurelia, dove per allagamenti, per le forti piogge, ci sono difficoltà all'altezza di Carrara verso nord, anche la variante di Viareggio verso la Liguria. Sul tratto urbano a Roma abbiamo grosse difficoltà questa mattina, lunghe code sul tratto urbano della Roma-Teramo, traffico congestionato 7 chilometri tra il bivio con il grande raccordo anulare e la tangenziale est in entrata verso Roma. Abbiamo poi anche allagamenti qui sul grande raccordo anulare, infatti la situazione ci parla di rallentamenti per allagamenti all'altezza dell'area di servizio 7 Bagni verso la Salaria. Concludo con la tangenziale di Napoli, c'è un incidente tra la barriera di Napoli Est e Viale Maddalena verso Pozzuoli, un camion e un'auto sono rimasti coinvolti in un urto naturale. Da Isoradio è tutto, buona giornata.
0: Grazie, grazie Maria Cristina Manca, e c'è il meteo con Marilena Succo.
2: Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Meteo 24. Oggi è giovedì 8 ottobre e l'animazione delle immagini satellitari mostra un'articolata struttura perturbata che si estende su tutto il settentrione, sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna. Altri sistemi nuvolosi meno compatti stanno transitando anche sul versante adriatico e sulle aree ioniche del meridione. Venti ancora sostenuti da meridione, disposti prevalentemente dai quadranti meridionali, in particolare sul medio e basso adriatico e sulle coste ioniche. Generalmente mossi tutti i mari, con un moto ondoso in aumento durante le ore centrali sul medio e basso adriatico. Ma veniamo ora alle previsioni per oggi. Diffuso maltempo sulle regioni settentrionali e sul versante tirrenico della penisola, con piogge e rovesci locali temporali anche intensi tra Sardegna, Toscana, Lazio e Campania, fino a ridosso delle aree costiere adriatiche del centro. Precipitazioni inizialmente diffuse al nord, poi tenue miglioramento a partire da nord-est, isolate schiarite attese tra Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Concludiamo come sempre con le nostre temperature massime in ulteriore generale flessione al centro-nord, mediamente comprese tra i 16 e i 24 gradi, venti meridionali favoriranno valori massimi decisamente più elevati, fino a 26-28 gradi sulle regioni adriatiche e sulle isole. Bene, è tutto da Meteo 24, grazie per averci seguito e vi auguro come sempre una splendida giornata.
0: È giovedì, ancora un giorno, forza, domani è venerdì, ci ritroviamo con Mattina 24, 5.55 in punto, tutte le notizie e il nostro buongiorno. Piccola pausa adesso, poi lo sapete, c'è Paolo Cappelli e torna con tutta l'informazione di Rai News 24. Grazie di essere stati con noi fin qui, buona giornata.

0: Alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal. Conviene al tuo portafogli e a chi produce. So let's change the world. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu. È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Come il piano Easy Prime. A canone zero, sei meno di 35 anni. E con il concorso Easy Bank e Mastercard ti premiano, in palio 1000 gift voucher ticket one da 150 euro. Easy Bank, la banca digitale di Intesa San Paolo.
1: Dimentica il magnesio che conoscevi. Polase Supermarket 3 è qui. Tre fonti di magnesio per un elevato assorbimento. Tanti benefici e un super gusto. Anche senza acqua. Non è solo magnesio, è Polase Supermag 3.
2: Renault Captur Full Hybrid E-Tech senza ricarica. Scopri la nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
4: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto! Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.

0: In mattinata ultimo voto sulla nuova legge elettorale, a scrutinio segreto la Premier assicura sono serena, le opposizioni pensano al ricorso in Corte Costituzionale. Attesa la decisione di Bruxelles sulla clausola di salvaguardia per le spese su difesa e energia chiesta dall'Italia, Meloni pronti a intervenire di nuovo sulle accise mobili. Raid russo su un condominio a est di Kiev, almeno 28 morti, 5 erano bambini. Zelensky è il regalo di compleanno di Putin, terrorismo deliberato, nuovi attacchi nella notte. Morta Mari Carmen Abascal, volto della protesta per il diritto alla casa in Spagna. L'87enne è deceduta nell'ospedale dove era ricoverata dopo lo sfratto ricevuto. Perturbazione nord-atlantica sull'Italia, in calo le temperature, allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni, acquazzone su Roma, allagamenti e disagi. A Vasco Rossi il dottorato honoris causa in politica e comunicazione. A Salerno la popstar ha interpretato le inquietudini e le trasformazioni sociali di generazioni diverse. Buongiorno da Rai News 24. La riforma della legge elettorale in primo piano dopo il via libera ha ottenuto ieri terza fiducia. Oggi il voto finale a scrutinio segreto. Le opposizioni insistono, parlano di norma incostituzionale. Sentiamo da Montecitorio Pablo Rojas.
1: Sì, mattina caldissima qui a Montecitorio proprio per questo voto segreto su cui il centrodestra dimostra molta sicurezza da una parte, dall'altra però tante voci nel transatlantico dicono sì, però siamo sospesi, dobbiamo capire realmente quello che succederà. Da una parte ci saranno anche le vedette, chiamiamole così, quindi dirigenti di Fratelli d'Italia che controlleranno che tutto sarà in ordine. Nello stesso tempo viene comunque rivendicato il testo, quindi per dare più stabilità al Paese, per restituire agli italiani la possibilità di scegliere i propri rappresentanti, ma le critiche poi da parte delle opposizioni sono molto accese, soprattutto perché ritengono che questo testo sia incostituzionale e quindi c'è l'ipotesi concreta di ricorrere alla Corte Costituzionale per rendere poco o comunque non utilizzabile queste stesse regole. Oggi sul Foglio viene intervistato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fazzolari, che intanto parla di un Quirinale non ancora destinato, diciamo così, a Giorgia Meloni nel 2029, non è ancora il momento, dice. Poi dice che si rischiano delle interferenze russe alle prossime elezioni, parla dell'alleanza possibile, anzi improbabile, con Vannacci, dice siamo assolutamente diversi, e quindi il sottosegretario attraversa insomma tutti i temi più caldi oltre alla legge elettorale di queste settimane. Ci sono sullo sfondo i temi economici con la finanziaria in vista, e quindi da una parte il governo che vuole sostenere imprese e famiglie mantenendo i conti in ordine, dall'altra parte invece l'accusa a Giorgia Meloni di non aver fatto nulla per i cittadini italiani, la necessità di investire su ovviamente carrello della spesa e caro bollette, e nello stesso momento tassare gli extra profitti dei colossi, soprattutto energetici. Ed è tutto.
0: Questi i movimenti della politica per la riforma elettorale, i contenuti però della legge li rivediamo con Francesca Biagiotti.
2: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni, questo è il nome in codice della nuova legge elettorale. Si basa su un meccanismo proporzionale corretto da un sostanzioso premio di maggioranza. Alla coalizione che supera il 42% dei voti validi vanno 70 seggi in più alla Camera e 35 al Senato. Di fatto così, con il 42% dei voti si avrà oltre il 55% dei parlamentari. Se nessuno raggiungerà soglia o in caso di risultati difformi tra Camera e Senato, i seggi vengono assegnati tutti in maniera proporzionale. La coalizione che vince comunque non può avere più di 220 seggi alla Camera o 113 al Senato. Per dirlo in percentuale, non può superare il 55% dei componenti alla Camera e il 56,5% al Senato. In questa legge tornano in parte le preferenze. Sulla scheda l'elettore può indicare fino a 3 nomi in un elenco di 7. Le preferenze però valgono dal secondo posto in poi, perché il capolista è bloccato. Utrend calcola che con questa legge meno della metà, circa il 43% dei parlamentari, potrebbe essere eletto con le preferenze. Anche perché a essere bloccate sono anche le liste circoscrizionali, i listoni dai quali si pescano i deputati e i senatori del premio di maggioranza. Ogni coalizione indicherà il nome del candidato premier nel programma, ma non sulla scheda. Sarà possibile votare anche per i fuorisede e vengono accorpate le circoscrizioni per il voto all'estero, alla Camera saranno due, al Senato una. Restano per l'ingresso delle liste in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum, il 10% per le coalizioni e il 3% per le liste autonome, con la novità del ripescaggio per il migliore coalizzato. Diventa invece più difficile accedere alle Camere per i partiti che non sono già presenti. Il numero di firme da raccogliere per presentare le liste è quadruplicato, da 1.500 a 6.000 per collegio. Non deve raccoglierle chi ha un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, costituito entro il 31 dicembre 2025. Chi ha una componente nel gruppo misto in almeno un ramo del Parlamento, come Futuro Nazionale e Più Europa, dovrà farlo, ma la soglia minima è più bassa, 1.500 firme.
0: Da Spalato, l'occasione è data dal vertice Euromed 9, Giorgia Meloni torna sulla partita con Bruxelles per maggior flessibilità di spesa e anche sull'eventuale ritorno delle accise mobili per contrastare il caro carburanti. Gabriele Martelloni.
3: Si dice serena prima di rientrare a Roma in merito al voto finale sulla legge elettorale, a cui è legato il destino del suo esecutivo, e da Spalato, dove incontra i leader europei del Mediterraneo per trovare convergenze in vista del prossimo Consiglio UE, Giorgia Meloni apre intanto un nuovo intervento sui carburanti, dopo la fine del taglio delle accise sul gasolio e il conseguente innalzamento da parte delle compagnie energetiche al price cap, che la Premier auspica possa ritornare alla soglia originaria.
4: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo.
3: Assente Sanchez alle prese con le elezioni anticipate a novembre, a Spalato insieme agli altri leader del MED ci sono i vertici delle istituzioni europee a cui Meloni si è rivolta per chiedere ulteriore flessibilità a fronte dell'attuale inflazione e la Premier al termine della riunione registra interesse sulla richiesta di Roma e chiarisce.
4: Non stiamo chiedendo spesa libera perché insomma vogliamo essere particolarmente allegri, no, ma si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere, senza averlo deciso.
3: Fonti di Palazzo Chigi intanto smentiscono che ci sia stata un'intromissione della Premier nel commissariamento della FIGC. Le scelte del CONI, viene precisato, sono state effettuate in completa autonomia.
0: A guardare alle vicine scadenze della legge di bilancio è naturalmente il ministro Giorgetti, con uno sguardo all'Europa, legittimo chiedere più flessibilità per spesa in deficit a causa dell'inflazione. Alessandro Marchetti.
5: Nell'urgenza di comporre la legge di bilancio cresce il pressing del governo sull'Europa. Chiedere nuova flessibilità per fare spesa in deficit è legittimo, ribadisce il ministro Giorgetti, che al raduno delle aziende di Federtrasporto non usa mezzi termini. Sono ore di grande ansia e preoccupazione, ma ne usciremo più forti. Tutto parte da prezzi dell'energia che con il conflitto nel Golfo hanno fatto schizzare l'inflazione.
6: L'Italia ha avanzato una proposta, quantomeno ha posto il problema di riflettere come la dinamica della spesa non sia possibile considerarlo semplicemente tenendo conto dell'inflazione programmata a 3 anni or sono, che credo sia stata determinata all'1,8%, bensì, ahimè, a quella più realisticamente valutabile oggi.
5: Sul caro energia poi rivendica un doveroso impiego di risorse pubbliche. Il 15 ottobre una bozza di manovra dovrà arrivare a Bruxelles. Negli uffici del Tesoro è caccia alle risorse. Le banche in queste ore alzano un muro. No a nuovi contributi, taglia corto il presidente dell'ABI Patuelli. C'è già un accordo triennale che assicura circa 10 miliardi allo Stato. Quanto alle misure, la Lega torna a rilanciare sulle pensioni. L'impegno è rendere opzionale l'uscita dal lavoro generalizzata a 64 anni, dice il vice premier Salvini. Il piatto forte dovrebbero però essere le misure per il ceto medio, con pochissimi spazi per interventi costosi per le casse pubbliche.
0: La Commissione europea dunque si trova sul tavolo la richiesta italiana di maggior flessibilità di spesa, mentre si guarda a livello europeo già all'Ecofin, domani Lussemburgo. Andiamo in diretta da Donato Bendicenti.
7: Sì, a Lussemburgo oggi Eurogruppo, quindi ministri della zona euro, domani Ecofin, dunque ministri di tutta l'Unione Europea, dovrebbe arrivare a margine appunto l'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia per quanto riguarda le spese maggiori per energia e difesa, misure ammissibili che valgono lo 0,3% annuo e comunque non oltre lo 0,6% cumulativo nel triennio 2026-2028. Questo sarà il primo passaggio, l'ok della Commissione, dopodiché ci vorrà anche il passaggio più politico, dunque l'approvazione del Consiglio europeo. Si parlerà ovviamente molto anche di inflazione, il Ministro Giorgetti sottolinea l'impatto forte sui conti pubblici italiani e comunque degli Stati membri dell'Unione europea. La discussione su come calmierare i prezzi dell'energia e anche torna il tema della tassazione sugli extra profitti, dunque l'ipotesi di chiedere un contributo a quelle società, come già fatto nel 2022 e 2023, energetiche e petrolifere, che in questo momento stanno ottenendo enormi profitti a causa della crisi in Medio Oriente. Linea a te.
0: Altro tema europeo, il conflitto in Ucraina, che nelle ultime ore ha visto un nuovo attacco russo ad una palazzina residenziale provocare quasi 30 morti accertati, di questi 5 erano bambini. Nuova denuncia di Zelensky, l'occasione data dal compleanno di Putin, visita a sorpresa anche del comitato militare NATO. Facciamo il punto con l'inviata in Ucraina, Carlotta Macerollo.
8: Si aggiorna il bilancio ancora provvisorio della strage di Priluki, siamo nella regione di Chernihiv, a un paio d'ore dalla capitale Kiev, 22 le vittime, tra cui 5 bambini. È stato colpito con un missile balistico un palazzo, uno dei tipici palazzi ucraini di 5 piani, un palazzo residenziale, tutte vittime civili, ci sono anche decine di feriti e anche 7 bambini feriti, ma gli attacchi sono andati avanti per tutta l'Ucraina e gli attacchi massicci di ieri, Zelensky ha notato che ieri appunto erano degli attacchi per il compleanno del presidente russo Putin, attacchi appunto in tutta l'Ucraina, 4 le vittime nella capitale. Una capitale che è massicciamente colpita nelle ultime settimane anche sulle sue infrastrutture strategiche. Gli ucraini comunque continuano ad andare in profondità anche nel territorio russo. Ieri Zelensky ha fatto riferimento ad un'operazione contro strutture petrolifere a Samara, si sono sviluppati degli incendi, ma le conseguenze le vediamo proprio sulle vittime civili, tanto che ha parlato anche il segretario generale dell'ONU Guterres, ha detto che nelle ultime 24 ore ci sono state 150 vittime civili da entrambi i fronti, è stato colpito anche un ospedale e infrastrutture energetiche. E dopo gli attacchi, dicevamo, sulla capitale Kiev, che ha ospitato un importante vertice della NATO, il Comitato Militare dell'Alleanza Atlantica, formato da 32 rappresentanti dei 32 Paesi membri, una visita senza precedenti. Negli ultimi 8 anni il presidente del comitato, che è un italiano, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, ha detto che questa visita è servita per riaffermare il sostegno dell'Alleanza Atlantica incrollabile all'Ucraina. Con Matteo Petrobelli a te.
0: A Madrid è morta Mari Carmen, volto, simbolo della protesta per il diritto agli alloggi in tutta la Spagna, la commozione dei manifestanti, una crisi che è diventata politica con le elezioni anticipate. Andiamo a Madrid, l'inviata Raffaella Cosentino.
9: Sì, è morta da sfrattata, titola El País Mari Carmen Abascal, l'87enne madrilena che si è spenta in ospedale dove era stata portata in barella 2 settimane fa, il giorno dello sfratto, e dice il quotidiano spagnolo ha cambiato la Spagna. Da questo sfratto si sono scatenate le polemiche e le proteste che hanno portato alle elezioni anticipate. Ecco, vedete lo striscione con i decreti che portano il suo nome, che sono stati bocciati dalle destre in Parlamento, e ora Sanchez li ha ripresentati, cerca di farli approvare dal congresso già sciolto da una commissione ridotta il 16 ottobre. Contengono misure per congelare gli sfratti e tutelare finalmente gli inquilini vulnerabili, anziani, disabili che non possono pagare l'affitto e il mutuo, e Sanchez ha espresso le sue condoglianze per la morte di Mari Carmen Abascal, mentre la destra, in particolare Vox, accusa il governo per questa morte. Ieri sera, quando si è saputo della sua morte, il sindacato degli inquilini ha chiamato una protesta di piazza vicino al Parlamento, una protesta che è stata pacifica, un migliaio di persone che hanno urlato la loro rabbia con cori come assassini all'indirizzo del Parlamento, cori antifascisti ma anche contro il governo Sanchez. A breve il sindacato degli inquilini organizzerà una grande manifestazione del movimento delle chiavi, del movimento di lotta per la casa, proprio nel nome della donna, simbolo di queste proteste. A te.
0: In Francia il primo ministro Le Cornu si rivolge agli studenti che da giorni protestano, affiancati anche ormai dagli insegnanti, dai sindacati, dalla sinistra di Mélenchon, annunciate alcune misure. La risposta però sono altre iniziative di protesta. Da Parigi la corrispondente Alessandra De Stefano.
10: Torna la mobilitazione nelle piazze di Francia in questo giovedì, in cui gran parte dei licei e dell'università rimarranno chiuse per la protesta studentesca che tornerà a risuonare forte, nonostante l'annuncio del primo ministro Le Cornu di 1,2 miliardi approvato per il prossimo budget da investire nella scuola pubblica.
11: Une nouvelle hausse de 1,2 milliard d'euros par rapport à l'année dernière.
10: Prima di lui una rappresentanza studentesca aveva incontrato il ministro dell'Educazione nazionale per rivendicare 10 miliardi di spesa per il futuro della scuola pubblica. E noi, hanno detto i ragazzi, non cederemo finché lo Stato non ci ascolterà.
12: Il rapporto di forza è dalla nostra parte. Se non ci arrendiamo, finiranno per cedere. Abbiamo delle proposte che vogliamo discutere ed è per questo che chiediamo di vedere il primo ministro Le Cornu al più presto.
10: Blocchi e manifestazioni continueranno la prossima settimana, mentre il ministro dell'Interno Nunez ha vietato alla polizia l'uso delle granate antisommossa. Oggi nelle piazze i sindacati hanno invitato anche i lavoratori. Il premier Le Cornu, a proposito dei metodi repressivi contestati alla polizia in questi giorni di protesta, ha risposto: il ruolo delle forze dell'ordine è quello di proteggere i giovani.
0: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia. Il primo riguarda circa 5 anni di pena residua di un giovane condannato per stupefacenti in gravi e irreversibili condizioni di salute. Decreto di grazia parziale che ha estinto 3 anni e 2 mesi. Invece per Guido Gianni, gioielliere condannato a 12 anni per duplice omicidio e tentato omicidio di 2 rapinatori. L'ultima grazia parziale ha estinto 1 anno e 9 mesi dalla pena detentiva di un condannato a 10 anni per stupefacenti per favorirne il reinserimento sociale e le cure della figlia minorenne. La Procura di Roma indaga sulla vicenda dell'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni al San Camillo. È stato colpito con un calcio, sferrato da una persona su una minicar, era su un monopattino. Sentiamo Sara Verta.
13: Sì, era proprio qui che percorreva via Anton Giulio Barrili e proprio in questo punto è stato investito da questa minicar, come dicevi, anticipavi, un calcio che proveniva dalla macchinetta che ne ha causato la caduta. Quando è arrivata la polizia di Roma Capitale, l'attore era già incosciente, è stato ricoverato con il 118 al San Camillo, dove si trova in terapia intensiva, e attendiamo un bollettino nelle prossime ore. Ci sarebbe un precedente. Una 24 ore prima un altro caso simile, proprio a 400-500 metri da qui, che ha riguardato una signora che è stata colpita sulla nuca e che ha visto, quindi un terzo episodio ancora, la stessa macchinetta far cadere una persona a bordo di un altro monopattino. Quindi potrebbero esserci delle connessioni tra i 3 episodi e quindi degli sviluppi nelle prossime ore dalle indagini dei carabinieri in linea allo studio.
0: L'assicurazione Zurich ritiene infondata la richiesta di indennità per infortunio presentata da Jessica Moretti con il marito Jacques tra gli indagati per il rogo di Cramontana. Maria Valeria Vendemmia.
14: Un passaggio procedurale dovuto per valutare la legittimità della richiesta della loro cliente, i cui conti sono bloccati. Il giorno dopo la diffusione della notizia, la compagnia di assicurazione tirata in ballo nell'inchiesta di Crans Montana da una delle principali indagate per il rogo in cui morirono 41 giovani e 115 rimasero feriti, mette le mani avanti e non nasconde l'imbarazzo. Non c'è nessuna valutazione nel merito, né l'impegno a versare la prestazione. Il nulla osta concesso dalla procura del Vallese, richiesto da Zurich con una lettera, sarebbe una procedura legata al blocco dei conti dell'assicurata, e anzi l'intenzione, che non viene smentita dalla compagnia di assicurazione, è quella di resistere con tutti gli strumenti a disposizione. La prestazione richiesta dalla proprietaria del Constellation, che riguarda i danni alla salute che la stessa avrebbe subito con il rogo e la conseguente perdita di guadagni, non implica alcun giudizio sulle responsabilità per la tragedia, ma è destinata a far discutere. Uno schiaffo ai parenti delle vittime, che arriva a pochi giorni dalla diffusione delle immagini degli oggetti recuperati dal rogo di Capodanno, tracce di quelle vite spezzate, più di 1000, la maggior parte dei quali restituiti alle famiglie, turbate oggi dalle richieste della donna. Intanto l'inchiesta va avanti e il 2 novembre i Moretti si incontreranno di nuovo in un faccia a faccia dopo settimane da quell'aggressione l'11 agosto che ha portato Jacques in carcere per maltrattamenti.
0: Inchiesta sul delitto di Garlasco, ora spuntano nuovi appunti del RIS di Parma, mai riportati tra i documenti consegnati agli inquirenti all'epoca. Si pensa che avrebbero potuto influire sulla sorte giudiziaria di Alberto Stasi. Andrea Sempio insiste, comunque vada, sarò marchiato a vita. Giusy Testoni.
15: La data sul foglio è quella del 20 settembre 2007. L'appunto, scritto a mano dal colonnello del RIS di Parma, Alberto Marino, evidenzia che la ricerca di sangue umano sui pedali della bici di Alberto Stasi ha dato esito negativo. Un foglio di lavoro mai confluito nelle relazioni inviate ai PM che indagavano sull'omicidio di Chiara Poggi, contrariamente al test positivo relativo alla ricerca generica di sangue, e che contribuirà al fermo di Alberto Stasi come indagato per il delitto. Il 25 settembre la difesa di Stasi chiede di effettuare proprio l'OBT test, ricevendo risposta negativa. E c'è un altro foglio di lavoro del RIS, oltre gli appunti nelle mani della procura di Pavia, che non sarebbe stato mai preso in considerazione e che fa riferimento a un DNA maschile trovato sui pedali. Si allunga così la lista di elementi che mettono in dubbio l'operato del reparto scientifico dei carabinieri e su cui vuole ora vederci chiaro la procura di Pavia, che ha aperto uno specifico filone di indagine proprio su queste anomalie. La difesa di Andrea Sempio, che è stata in tribunale per ascoltare parte delle intercettazioni dell'inchiesta, continua intanto a lavorare alle controdeduzioni che dovranno essere presentate entro il 18 ottobre. L'indagato dice di credere nella colpevolezza di Stasi, ma che comunque sarà assegnato a vita da un marchio.
16: Io francamente penso che sia tutto spiegabile. Il pensiero che si possa arrivare al carcere, o che c'è, francamente cerco di non pensarci.
0: Ondata di maltempo sull'Italia, allerta meteo arancione in Toscana, rischio di forti temporali, scuole chiuse in diversi comuni, allerta gialla invece in altre 11 regioni. Un violento lombifragio ha investito Roma nella serata di ieri, fulmini, raffiche di vento hanno provocato allagamenti, forti disagi alla circolazione. Laurea honoris causa per Vasco Rossi in politica e comunicazione all'Università di Salerno. Sentiamo Lili Vicaroteo.
17: Un dottorato per me. Non me l'aspettavo, eh?
18: Da comandante a dottore di ricerca il passo è breve, è quello che Vasco Rossi ha fatto fino al centro dell'aula magna dell'Università di Salerno, dove ha ricevuto il dottorato honoris causa in politica e comunicazione.
17: Sono davvero onorato, estasiato, incantato, veramente, per questo titolo accademico, queste parole che avete detto, come avete capito bene proprio, diciamo. Di cos'è quello che scrivo, insomma, le mie canzoni, sa? L'avete descritto in un modo straordinario, anche me proprio l'ho capito qualcosa in più anch'io, vi ringrazio.
18: Dottore di ricerca perché non c'è nessuno come il rocker di Zocca che abbia saputo essere la voce di tante, forse tutte le generazioni che la sua musica ha attraversato e accompagnato, diventando un'autobiografia collettiva.
17: A volte basta una frase per sentirsi meno soli. Se poi la cantano in 60.000, la solitudine diventa appartenenza.
18: Lectio magistralis sul valore della comunicazione declinata al Vasco Pensiero.
17: La politica non è soltanto quella dei palazzi, delle elezioni, dei programmi e della propaganda. È anche il modo in cui una società decide chi ascoltare, chi proteggere e chi lasciare ai margini. Da oggi sono un prof anch'io. Tranquilli, tranquilli, non darò voti. Al massimo chiederò il bis.
0: E 25, vi lasciamo Alessandra Canale, le informazioni sul traffico di Rai Mobilità, poi i quotidiani in edicola con Roberto Vicaretti. Buona giornata.

Buongiorno, breve aggiornamento con le notizie sulla viabilità in questo giovedì 8 ottobre, viabilità condizionata dal maltempo e abbiamo molte strade allagate, straripamenti sulla Milano-Genova tra isole del cantone Roncoscrivia, ma anche in Toscana, la via Aurelia in prossimità di Carrara e sul raccordo anulare in prossimità dell'area di servizio Sette Bagni. E ad ogni modo oggi, come saprete, la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali sulla Toscana e su ben 11 regioni un'allerta gialla. E andiamo a vedere come si presenta la viabilità in area milanese e queste sono le lunghe code che si sono formate per il traffico intenso alla barriera di Milano Est in A4. Andiamo in area toscana, vedete lunghe code sulla Firenze Mare in prossimità dell'Autosole. E ritorniamo in area ligure per segnalarvi al momento 6 km di code per un incidente. Un'auto che ha sbandato nella galleria San Paolo della Croce a Genova Pra. E in questo momento il tratto interessato è quello che va dal bivio della 26, la Genova Gravellona Toce e Genova Pegli. E sempre sulla 12, la Genova Rosignano, abbiamo delle code in Liguria, 2 chilometri di code, non più uno, ma si sono allungate tra Chiavari e Rapallo verso Genova. E sulla Pontina abbiamo anche delle code per un incidente tra Pomezia e Castel Romano verso Roma e la diramazione per Capodichino, andiamo in Campania, ci sono delle code tra l'Autosole e Capodichino. Mi fermo qui, grazie a voi per l'attenzione, buon proseguimento e arrivederci.

Alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal. Conviene al tuo portafogli e a chi produce. So let's change the world. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Mercatorum è l'università digitale delle Camere di Commercio, connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Dall'8 al 18 ottobre, un litro di olio di semi di girasole, Collina d'Oro, a 1,39 euro.
6: La spesa intelligente!
7: L'edizione di oggi finisce.
8: Itas Mutua restituisce 2,7.
7: L'edizione di oggi finì.
8: 2,7 milioni.
7: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
8: Sì! Nel 2026 Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci assicurati.
9: Itas Mutua, da sempre, mutua per davvero.
7: Ma quindi è tutto vero per davvero?
8: Per davvero!
10: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Buongiorno, benvenuti all'edicola di Rai News 24, una manciata di secondi alle 8.30, il professor Benedetto Ippolito in studio.
12: Buongiorno.
11: Con noi, buongiorno, ben trovato per parlare intanto di un tema politico, anzi del tema politico, forse il più politico di tutti per tante ragioni, la legge elettorale che solitamente fa scappare telespettatori e però attorno a quella non solo ragionano i partiti, però dipendono anche i numeri del prossimo Parlamento e dunque il peso delle nostre scelte. Significativo, professor, il fatto che c'è un quotidiano che ci apre, uno solo, che è Riformista e, come dire, quasi con citazione guareschiana, nel segreto dell'urna, all'epoca era Dio ti vede, Stalin no, nel segreto dell'urna, oggi si vota lo stabilicum, o se preferite Melonellum, la nuova legge elettorale, l'incubo Sgambetto cresce, Schifani si dimette, la Sicilia verso le elezioni anticipate, Cateno De Luca rivela Election Day il prossimo 15 di maggio. Ora, queste ultime due righe del titolo le prendiamo più avanti, perché sono concatenate al tema della legge elettorale. L'incubo Sgambetto cresce, però anche, professore, dal nostro punto d'osservazione, la consapevolezza che non ci dovremmo aspettare grosse sorprese.
12: Ma sì, in politica è sempre bene essere prudenti anche per non fare...
11: Pronti per essere smentiti
12: esatto,
11: da un paio
12: pronti per essere, però sì, diciamo che è un iter che si va a concludere oggi e direi che la miglior cosa che può succedere è che si concluda oggi, anche perché evidentemente non soltanto i motori sono accesi da qualche mese, ma direi che la macchina elettorale è già avviata abbondantemente, quindi è chiaro che anche... tutto quello che deve avvenire, soprattutto nel campo largo, deve prevedere una data e la data si può avere solo se la legge elettorale è approvata. Quindi c'è una questione di calendario che mi pare però sia una delle cose più certe che abbiamo in una situazione molto molto incerta, che non riguarda tanto le coalizioni o la configurazione politica italiana, perché quella è, ma riguarda tutto questo scenario internazionale e nazionale, anche di crisi sociale, di grandi difficoltà, di costi, di inflazione, eccetera. Per cui l'agenda della campagna elettorale effettivamente è meno certa dell'esito della legge elettorale e forse anche di una certa data che ormai continua a circolare in maniera abbastanza chiara.
11: Allora, tra certezze e incertezze, mi piace molto l'associazione del professore, la certezza è la legge elettorale, adora la certezza, ora capiremo perché questo adora. Legge elettorale, ultimo test, la sfida col voto segreto, Meloni ieri dalla Repubblica Ceca dice sono serena come sempre, non ha portato bene come espressione di Cosena, diciamo, ma però sfida la cabala la Presidente del Consiglio, no? Ritornando indietro di qualche anno nel centrodestra, per evitare sgambetti, che stiamo ancora sul Corriere della Sera, tutti convocati, i tormenti di chi rischia il seggio, ovviamente si fanno i conti non propriamente di altissima politica su quando arriva il vitalizio, 14 d'aprile per intenderci. Galeazzo Bignami, che è di Fratelli Italia capogruppo, dice: l'impianto è solido, non abbiamo timori, il premio eccessivo, il PD lo fece più alto. È già, però la Corte Costituzionale, davanti a un premio eccessivo più alto, lo cassò. Eccolo allora il primo punto interrogativo. Nella certezza, certo, lo stabilicum c'è, una potenziale incertezza. Allora vado a sfogliare Repubblica e in particolare questo retroscena di Tommaso Ciriaco, i timori della maggioranza, del centrodestra, di Giorgia Meloni. I timori sono sul premio al Senato. Perché? Perché nella nostra Costituzione, piaccia o no, questo sta scritto: il Senato si elegge su base regionale. Il premio attualmente previsto dallo stabilicum e per la Camera e al Senato è su base nazionale. Questa idiosincrasia potrebbe non superare il vaglio della Corte Costituzionale. Allora il governo lavora a un piano B davanti a tre scenari che sono, molto rapidamente, siamo nel campo del retroscena. Il primo: la Corte potrebbe limitarsi a sottolineare alcuni punti critici, chiedendo al Parlamento di aprire una riflessione e valutare se migliorarla. È lo schema più improbabile, magari il più gradito. L'opzione 2, la consulta con una sentenza additiva, e ne abbiamo già vista, trasforma di fatto il premio nazionale del Senato in un meccanismo di 20 premietti regionali, e salutiamo tutti quanti la stabilità di, certo, governo tanto raccontata. Terza ipotesi, peggiore, la Corte cancella il premio lasciando in piedi il proporzionale puro per Palazzo Madama. Peggio mi sento, peggio si dice, ancora, le mie parti, perché avremo una maggioranza chiara alla Camera e non una al Senato. Dentro tutti questi ragionamenti di retroscena, professore, si muovono due partiti, o chissà, magari è lo stesso partito, solo che Augusto Minzolini, che io alle 7 ho definito il principe dei, sì, nostri retroscenisti, anche nel senso di primus inter pares, no? Lo chiama il partito del Colle. Il vero scontro sarà la consulta. Quelli che ruotano attorno al Quirinale dicono: sapete che c'è? Intanto questo 42 è un pochino basso come soglia, potrebbe salire al 45, complicato raggiungerlo. E poi c'è questo tema del Senato. Ma il partito del Colle diventa, e torno su Repubblica, il partito del pareggio, ed è sempre un partito trasversale, certo, nel nostro paese. Il proporzionale riaprirebbe i giochi. Non le chiedo se esiste un partito del Colle, se no arriva la smentita tra un secondo e mezzo e diciamo, certo, ne facciamo almeno.
12: Noi non facciamo nomi.
11: Il partito trasversale del pareggio in Parlamento esiste?
12: Allora, c'è, assolutamente sì, non soltanto presente in Parlamento, ma è anche diffuso in molti organismi, quelli che una volta si sarebbero chiamati poteri forti, che poi bisogna vedere quanto sono forti, ma certamente sì, anche perché ovviamente tutte le forze politiche che hanno delle posizioni intermedie o che cercano di trovare una determinazione sfumata rispetto ai grandi partiti, diciamo, che guidano le coalizioni, che non sono proprio esattamente due in questo momento, chiaramente auspicherebbero anche una soluzione del Colle che permetterebbe di rientrare in gioco, di avere quel famoso 5, 6, 7% che diventa decisivo e determinante. Ora bisogna però tenere presente anche l'altra faccia della medaglia, che sulla stabilità è stata costruita anche la legittimazione di questa riforma elettorale, però la stabilità è di per sé un principio importante, soprattutto perché noi abbiamo pagato nel passato il prezzo della instabilità, che è anche un prezzo economico, è un prezzo sociale e soprattutto in questo momento è molto pericoloso non avere una chiarezza, perché la situazione internazionale, che è sostanzialmente di guerra, non ci vedrebbe, rischieremo di perdere quel poco o quel tanto che abbiamo e non guadagnarci nulla. Quindi, insomma, è ovviamente un confine molto, molto labile, perché è chiaro che il premio di maggioranza, che sarà oggetto appunto di una valutazione della consulta, è comunque di per sé un fatto abbastanza eccezionale dal punto di vista del principio di rappresentatività, e sappiamo che storicamente, perché c'è anche una storia delle leggi elettorali molto articolata, ormai diventerà toni di storia perché cambiamo continuamente, però non vede di buon occhio soprattutto una democrazia parlamentare. Certo, c'è questo doppio confine che bisogna tenere presente in una rassegna stampa del mattino. È bene che chi ci ascolta, più che avere soluzioni da noi, abbia presente che ci sono due facce, entrambi importanti, di una medaglia che rischia di squagliarsi, ecco, davanti alle difficoltà.
11: Allora, professore, se è pronto e se a casa sono pronti, entriamo nel campo dei retroscena e del futuribile. Il proporzionale riapre i giochi, e questo è chiaro. Sì, proporzionale, certo, significa che si va a una situazione tutta parlamentare, come è scritta nella nostra Costituzione, in cui consultazione del capo dello Stato, si individua una persona capace di trovare la maggioranza, certo, in aula. E qui inseriamo primo fattore, Giuseppe Conte, che ha sempre sostenuto la necessità di un proporzionale puro. La vecchia proposta di legge elettorale, si chiamava Toninellum all'epoca, del Movimento 5 Stelle, era un proporzionale puro. Ciò significa niente programma comune, né tantomeno dover partecipare alle primarie del campo largo, e c'è chi nei 5 Stelle, ovviamente un virgolettato senza la fonte, non fa mistero che un innalzamento della soglia dal 42 al 45, e scommettendo sul fatto che nessuno avrà accesso al premio della maggioranza, potremmo anche immaginare di correre da soli. Secondo indizio, ieri Libero, vanno a schiantarsi, titolava il quotidiano diretto da Sallusti, e Pietro Senaldi lavorava attorno a questo. Guardate che non è detto che si faccia questa coalizione. Terzo indizio, Fatto Quotidiano, non un giornale qualunque nelle dinamiche interne della nostra politica e anche nella vita dei 5 Stelle. Melunellum, marciare divisi e poi colpire uniti. Scrive Antonio D'Andrea, guardate che se l'obiettivo è impedire al centrodestra meloniano di ottenere il premio che gli garantirebbe una consistente forza parlamentare, non siamo con Rosatellum, dove ci sono i collegi, certo, ma con

0: opposizione e quindi ottimizzare dicendo: sapete che c'è, volete chi si oppone all'Europa della guerra, all'atlantismo esasperato? Ci siamo noi, tutto sommato, magari.
1: Sì, allora, di per sé il nostro sistema parlamentare, la cosiddetta Prima Repubblica, viveva fondamentalmente di un negoziato post-elettorale, cioè si andava tutti al proporzionale, molto bene, e poi cominciavano le consultazioni. E queste consultazioni avevano la caratteristica proprio di disegnare i contorni di una maggioranza che di volta in volta variava a seconda dei risultati elettorali, che allora forse erano meno come prevedibili di oggi, anche se sappiamo che le previsioni dei sondaggi smentiscono sempre se stesse, però era qualche cosa che funzionava, era un sistema con partiti forti, con partiti di massa, due partiti di massa molto forti e degli equilibri che riuscivano a realizzarsi. Le condizioni oggi ci sono? Questa è la domanda. Perché al di là, diciamo così, delle diverse strategie, ed è chiaro che andare divisi significa lavorare contro lo scatto del premio di maggioranza, e d'altronde il centrodestra c'ha alla sua destra anche chi, come Vannacci, è nato per erodere o comunque creare difficoltà alla creazione di un premio di maggioranza, il rischio è l'impantanamento post-elettorale, cioè che l'abbiamo visto in quella estenuante estate del 2019, cioè che ci si trovi in una situazione in cui il partito del Colle mette soltanto il Colle in difficoltà, perché poi Mattarella può fare, esercita questa con autorevolezza morale e con anche sensibilità istituzionale tutto quello che è possibile, ma non può come dire, soprassedere alle difficoltà intrinseche di un sistema che va spappolandosi. Allora il rischio c'è per il premio di maggioranza e c'è anche per il fatto che possiamo rischiare di tornare alla legislatura precedente di questa, che è stata la più instabile di tutta la recente storia.
0: Potevamo vedere i governi di tutti i colori politici e li abbiamo visti.
1: Sì. Poi teniamo presente anche che una soluzione del Colle implicherebbe anche la possibilità di una soluzione tecnica, tra virgolette, nel senso che se le forze politiche sono eterogenee, non si sono presentate insieme, difficilmente uno leader di un partito può diventare il leader di tutto.
0: Perfetto, professore, la quindi fermo qua, perché è quel che scrive Michael Gotora. Questa è Repubblica, esatto. L'alibi del pareggio. In Italia esiste un partito nascosto che non si presenta alle elezioni, è il più longevo influente della politica nazionale, non ha simbolo né tessere, ma come il protagonista della grande bellezza, Gambardella, dice: non voglio partecipare alle feste, voglio avere il potere di rovinarle. Quello a cui conviene che nessuno vinca davvero, perché sì, si vogliono leader forti, ma non troppo, si vogliono coalizioni competitive, ma non autosufficienti, e il pareggio. E precisamente quando la politica pareggia, in Italia si assiste al ritorno dell'eterno salvatore, il tecnico, il competente, il garante, l'uomo della necessità e dell'emergenza. Cambiano i nomi e i contesti, ma siccome abbiamo detto, professore, prima che Augusto Minzolini è il principe, certo, dei retroscenisti, e lui il suo pezzo lo inizia così, con le parole di Guido Crosetto, che dice: in Italia ne parlano pochi, siamo un paese provinciale, ma la crisi dei debiti sovrani potrebbe innescare un contagio finanziario di vaste proporzioni, una tempesta al cui cospetto la crisi dei subprime, che è quella che fece crollare Berlusconi, 10-11 per intenderci, sarà considerata, dice in modo non proprio elegante, una cacchetta. Salta tutto, altro che le guerre, nessuno si salverà, neppure la Cina, per non parlare degli Stati Uniti. Houston, abbiamo l'emergenza perfetta per il tecnico.
1: Soprattutto perché, attenzione, teniamo presente che c'è anche l'emergenza Colle, in questo caso non legata a chi attualmente e così autorevolmente sta diciamo al Quirinale, ma alle elezioni del Presidente della Repubblica. E quindi una eventuale non scattare del premio di maggioranza, quindi non avere una maggioranza solida, finirebbe per trasformare le consultazioni anche in accordi pre-quirinalizi, il che complicherebbe ancora più le cose. Diciamo che queste comunque sono le dinamiche parlamentari, non bisogna spaventarsi, neanche spaventare, perché sennò rischiamo di trasferire un'idea anche che oltre alle accise, oltre alla benzina, anche che mi devo aspettare dalla politica. Però ecco, ovviamente ci sono anche delle impellenti necessità, e c'è una politica comunque che non ha un sistema di partiti che erano uniti comunque nell'appartenenza ad una classe politica, in grado poi di gestire così facilmente accordi post-elettorali. Vedremo, insomma.

0: si sa che la politica è sempre il futuro del possibile.
1: Assolutamente sì. Qui sono gli accordi pre-elettorali, sì, quelli sui quali volevo concentrarmi ora, e Rispolvero il Riformista, che è il primo giornale, certo, che abbiamo visto. Eccola, riga 2-3. Schifani si dimette, o meglio, pare che sia un passo dalle dimissioni da Presidente della Regione Sicilia. Stamattina ha convocato la Giunta. La Sicilia va verso elezioni anticipate. Cateno De Luca, che è leader del Movimento Sud Chiama Nord, che in Sicilia ha un pacchetto di voti veramente importante e che lo fa valere a livello nazionale quasi l'1% o l'1%, parla di election day il 15 maggio. Sicilia, comunali e elezioni politiche. È la stessa roba che si è lasciato sfuggire, esatto, l'altro giorno Lucio Malan, poi ha dovuto correggere. Ma perché tutto questo si lega? Perché ci aiuta Libero e Fausto Carioti, altro retroscenista raffinato, sottolinea questo: la partita nazionale si intreccia con quella che si è aperta in Sicilia. Schifani ha convocato per oggi la riunione della Giunta a Palazzo d'Orléans, all'ordine del giorno provvedimenti urgenti, potrebbe annunciare le dimissioni e si fanno già alcuni nomi, quattro possibili: Mulè, Minardo, Varchi, ma anche Cateno De Luca, Sud Chiama Nord, perché l'accordo con Fratelli d'Italia e questo movimento viene dato per chiuso. Patto elettorale che può far salire verso quell'asticella del 42% il centrodestra. Poi ci sarebbe il centrosinistra. Restiamo sul Libero, professore, restiamo, sì, su Libero. Ieri pranzo, Bonelli, Fratoianni, Conte, Schlein infastidita con Giuseppi. Pranzo tra i leader del Movimento 5 Stelle a VS senza la segretaria Dem. Diete, ma Libero è critico con quel mondo. Anche Repubblica la racconta, sì, sì, più o meno negli stessi termini. E ve lo mostriamo, il trilaterale immensa tra Conte e i leader di AVS, le primarie, esatto, nel menù.
0: Sì, è molto chiaro che Conte si sta muovendo con, facendo ormai attivamente una campagna elettorale per la premiership all'interno del campo largo, e questo spiazza un po' diciamo anche le dinamiche del Partito Democratico, che invece non solo hanno anche in quel caso una leadership chiara, però ha una leadership che è molto meno interessata, tra virgolette, a vivere in maniera così attiva una campagna elettorale. Tra l'altro poi è una campagna elettorale senza primarie, perché non sappiamo ancora se, come, quando, in che maniera poi la coalizione del campo largo di centrosinistra arriverà a definire una leadership. E certo, insomma, si direbbe un menù antipatico per la Schlein,
1: che rischia di essere indigesto.
0: Indigesto, sì.
1: Prima di tutto questo c'è quello che diceva Crosetto, che diventa l'apertura del Corriere della Sera: borse giù per la crisi del debito, tempesta sui mercati, Milano perde 2,5 punti, spread a quota 115, ma se torniamo a quel 2018 una passeggiata, 115 di spread. E però qua dentro va inserito, e ci aiuta il Messaggero, questo tema. Messaggero la vede in positivo l'apertura dell'Europa sulla flessibilità. In realtà oggi l'Europa darà il via libera alla flessibilità già nota, come, certo, dire, mentre su il di più sull'extragettito IVA per il caro carburanti verosimilmente dovrà attendere. Il pieno che manca, per dirla, come dire, con Avvenire, bellissimo titolo, come capita spesso a questo quotidiano. Meloni sollecita a mantenere il tetto sui carburanti, pensa a nuovi interventi sulle accise. Il rapporto, la sanità ha perso 19 miliardi di minori investimenti. E poi c'è questo tema, che è quello della casa. Ah, sì, certo. Vittorio Pellegrina: se il caro casa non fa rumore. Mi verrebbe da dire che non fa rumore qua, perché a Madrid dà voglia, il rumore delle chiavi del movimento si è sentito. Perché le nostre piazze sono vuote?
0: Professor? Beh, ma intanto c'è una considerazione da fare, che sia sulle questioni energetiche, no, basta vedere il prezzo della benzina e del gasolio, come è diverso nei diversi paesi. Ci sono anche paesi che hanno dei prezzi molto più alti del nostro e paesi che hanno ovviamente più bassi. Ma sia anche le proteste sociali, non sono a favore di una concezione unitaria dell'Europa, perché ogni paese sta manifestando per cose diverse, per situazioni diverse. Certo, l'Italia proprio nella sua storia ha avuto dei momenti di grande mobilitazione, però mobilitazione quasi sempre direi guidata e convogliata da organizzazioni, io voglio escludere naturalmente le cose violente, no? Invece la Francia ha in questo una sua specificità, che è il riempire le piazze con una grande facilità e anche una partecipazione molto, molto forte, anche con un intento veramente di riforma o addirittura di rivoluzione. E questa è una grande differenza. Certo, tra occupare tutto e mobilitarsi in questo modo e il nulla assoluto, c'è come dire, veramente questo contrasto che tu segnalavi, cioè è molto strano, perché da noi le cose non è che stiano andando dal punto di vista sociale molto bene.
1: Diciamo che per la Francia è tipico, tipico questo tipo
0: tipico,
1: di proteste.
0: Assolutamente, cioè, tipico.
1: Ci hanno dettato l'agenda della storia del post secondo
0: dopoguerra. E anche la destra in Francia protesta, cioè, in maniera, cioè, le proteste di piazza sono qualcosa che proprio attraversa la coscienza civica e democratica dei francesi.
1: Dagli studenti delle scuole superiori o gli universitari, il manifesto ce lo ricorda, che si uniscono a questa protesta, ai gilet gialli, che sì, sono più vicini a quegli umori, diciamo, certo, ultraconservatori, no? Per dirla con un termine politico magari desueto rispetto a quel
0: però
1: tema.
0: Corretto.
1: Però corretto, butta via, grazie, prendo la coccardina. Le Cornu, cioè il primo ministro, che dice la rabbia merita di essere ascoltata, o la Francia è già in pre-campagna elettorale, sì, ovviamente, sì, si vota nel 27 e va trovato il successore di Emmanuel Macron. Qua inseriamo uno che qualcosina di piazze francesi e di 68 in particolare sa, e cioè Daniel Cohn-Bendit, una bellissima intervista che concede a Repubblica questa mattina, nella quale dice: guardate che non c'è molto di paragonabile a quello che facevamo noi, ma non lo dice con spocchia, lo dice in punta di analisi sociologica. Non è il 68, noi sognavamo la rivoluzione, questi giovani scuole migliori, che non è poco. In Spagna sognano case migliori, mm-hmm, professore, sì, anzi sognano proprio la casa. Ieri ci è arrivata la notizia della morte di Mari, sì, Carmen, che è questa, che è la donna dalla quale è partita tutta la mobilitazione, perché era stata sfrattata. Lei 86 anni, 71 passati in quella abitazione. In Spagna muore Mari Carmen, sfrattata 86 anni, era diventata il simbolo della lotta. Ecco, la Spagna assomiglia più a noi,
0: Certo, ma sono due temi che sono invece diffusi dappertutto come problema. Cioè, nel futuro la questione delle case, degli alloggi, certamente anche, diciamo, in ragione di una migrazione che non è soltanto l'immigrazione, è anche uno spostamento dei giovani, soprattutto dei giovani nel loro studio. Quindi i due problemi sono connessi tra di loro. Perché poi l'abitazione è un problema, in questo caso è stato, diciamo così, anche enfatizzato per una situazione di una persona anziana che è stata sostanzialmente sfrattata senza nessun tipo di rispetto, no? Però il problema della scuola è il problema delle abitazioni, cioè è il problema anche che i giovani hanno davanti a sé una situazione di massima incertezza, perché non c'è neanche dove collocarsi, oltre che anche una difficoltà ad avere una istruzione che sia aperta a tutti e che abbia dei livelli di qualità e di giustizia nella valutazione, quindi eguaglianza e merito, due cose che devono essere tenute insieme. E questo è sicuramente come dire, una delle frontiere che l'Europa e l'Occidente, addirittura, allarghiamo l'orizzonte, dovrà affrontare necessariamente.
1: Professore, qua rispetto alla Spagna va detto che anticipa il voto di qualche mese, perché sì, era uno di quei paesi che avrebbe partecipato alla corsa elettorale dell'anno elettorale europeo, perché si vota in Francia, l'abbiamo detto, si doveva votare in Spagna ma anticipato al 29 novembre, si voterà, mi dicono, in Italia, si voterà in alcuni land tedeschi, e sono tutti segnali, sì, che andranno coltivati. Questo è Libero, questo è Carlo Nicolato, la destra riparte da Ceuta. Ci è andato Feijó, nei mesi scorsi c'era stato, sì, Abascal. Dai sindacati scatta il soccorso per Sanchez, quella piazza chiede quelle misure che Sanchez si è visto bocciare. Il gran capo del PPE, Weber, ha detto: no, ma che alleanza popolari Vox, i popolari faranno un ottimo risultato e non ci sarà bisogno, che è un modo per buttare la palla in calcio d'angolo, dopodiché i popolari dovranno decidere conquistare, e cioè se aprire la porta in Spagna a Vox, in Germania FD.
0: Beh, quindi si potrebbe dire nulla di nuovo sotto il sole, perché siamo sempre alla stessa questione, che poi se raccogliamo tutte queste informazioni, che ovviamente nei prossimi mesi diventeranno concretezza anche delle scelte dei cittadini in tutte queste tornate elettorali, Poi però a livello europeo ci troviamo sempre davanti a queste tre alternative, nessuna veramente maggioritaria, cioè questo grande Partito Popolare, questo grande, diciamo, centro moderato, con a destra una delle forze, chiamiamole appunto, abbiamo usato parole desuete stamattina, reazionarie o comunque iperconservatrici, e una grande crisi del Partito Socialista a livello europeo. Tutto questo ovviamente renderà necessarie queste alleanze che però sono la condanna a morte del Partito Popolare. L'abbiamo visto, laddove il centro cerca di allearsi con l'uno o con l'altra delle estreme, va comunque in una crisi elettorale, perché finisce per essere preda degli attacchi dell'altra parte di opposizione. Quindi certamente è una situazione di grande complessità e che dovremo vedere quanto gli elettori diversi, eterogenei di tutta Europa sceglieranno soluzioni di governo, oppure invece si avventureranno in percorsi più populisti e anche più movimentisti. Questo sarà, insomma, in democrazia è affidato ai cittadini, a noi tutti.
1: E ovviamente questo riguarda anche l'Italia, e cioè capire che tipo di dialogo, se dialogo vorrà instaurare, questo centrodestra o questa destra-centro, dai conservatori di Meloni, uso il termine europeo del partito, ai popolari di Forza Italia, anche in questo caso, se vuol dialogare con il movimento dell'ultradestra di Roberto
0: Il centrodestra
1: Vannacci.
0: Italiano, anche in ragione della presenza di una destra molto più radicale, tutto si può dire, meno che si presenti in maniera populista a queste elezioni, perché ovviamente deve difendere anche 5 anni di governo, e quindi questo è un, se vogliamo, è un vantaggio non trascurabile.
1: Professore, grazie per essere stato con noi. Grazie. Ci fermiamo, linea che torna alla regia alle 9, ecco il nostro telegiornale.

Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.

fastidi addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
2: Arrivano nuovi vantaggi tutti per te. Devi solo accenderli. Con Plenitude hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas di casa per 2 anni. Scopri di più su anyplenitude.com.
3: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Puoi provare il nuovo Gaviscon bruciore indigestione in compresse masticabili. Doppio strato, doppia azione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Nei gusti menta e frutti rossi.
2: È italiano!
4: È buonissimo!
2: È conveniente!
5: Come frutta e verdura!
6: Andiamo all'ortofrutta allora.
2: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi.
5: Da MD i freschi sono top.
6: È proprio vero.
7: Da MD gusto e convenienza vanno sempre d'accordo. Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi e il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79 euro.
8: MD. Buona spesa Italia.
9: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
10: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi.
11: E che profumo!
10: Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.

0: In mattinata ultimo voto sulla nuova legge elettorale, a scrutinio segreto, la Premier assicura, sono serena, le opposizioni pensano al ricorso in Corte Costituzionale. Attesa la decisione di Bruxelles sulla clausola di salvaguardia per le spese su difesa e energia chiesta dall'Italia. Meloni pronti a intervenire di nuovo sulle accise mobili. Raid russo su un condominio a est di Kiev. Almeno 28 morti, 5 erano bambini. Zelensky è il regalo di compleanno di Putin. Terrorismo deliberato, nuovi attacchi nella notte. Addio a Mari Carmen Abascal, volto delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. L'87enne è morta nell'ospedale dove era ricoverata dopo lo sfratto ricevuto. Perturbazione nord-atlantica sull'Italia, calo delle temperature, allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni, acquazzone su Roma, allagamenti e disagi. Scomparsa a 90 anni Margaret Hamilton, pioniera dell'informatica, sviluppò i codici per il programma lunare Apollo della NASA. Nel 2016 la medaglia della libertà ricevuta da Obama. Edizione delle 9, buongiorno da Rai News 24. In primo piano la riforma elettorale dopo il via libera alla terza fiducia, attesa oggi per il voto finale a scrutinio segreto. Incalzano le opposizioni, insistono ritenendo il testo incostituzionale. Montecitorio in diretta subito Pablo Rojas.
1: Sì, alle 10 si aprirà la seduta, poi a mezzogiorno cominceranno le votazioni. Sicuramente gli occhi sono puntati sulla votazione del testo, la votazione finale su cui c'è il voto segreto, e quindi grande attenzione da parte dei dirigenti di Forza d'Italia, dei parlamentari ovviamente presenti in aula, che cercheranno di controllare. Per questo Riccardo Maggi ha proposto di votare in un modo maggiormente riservato, perché ovviamente le dita sulla pulsantiera sono visibili e questo non viene ritenuto corretto per il tipo di voto appunto segreto. Comunque la maggioranza ostenta sicurezza sulla buona riuscita di questa legge, sul passaggio intanto, e sostiene che darà sicuramente più stabilità al Paese e restituirà ai cittadini la possibilità, con le preferenze, di scegliere i propri rappresentanti. C'è un'intervista, anzi varie interviste, ne cito intanto due della maggioranza. A Bignami, che appunto ribadisce quanto siano certi di questa soluzione e che andrà tutto bene, poi dice la legislatura arriverà fino alla fine, quindi si voterà in autunno, anche se poi in un'altra intervista sul Foglio Fazzolari, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, parla di giugno e affronta altri temi, anche quello del Quirinale. Giorgia Meloni non sarà candidata, diciamo così, nel 2029, troppo presto, e poi affronta il tema alleanza con Vannacci ed esclude proprio un accordo con il generale. Sul testo della legge elettorale, tornando lì, le opposizioni continuano a essere critiche, ritengono che sia incostituzionale ed è per questo che ricorreranno probabilmente in tribunale, perché poi venga sollevata la questione di costituzionalità alla Corte, ed è anche per questo che Riccardo Maggi oggi interromperà lo sciopero della fame, perché dice da un piano politico passiamo a quello giudiziario, la battaglia sarà lì. Parliamo poi delle questioni economiche, con la legge finanziaria alle porte, quindi si comincia a disegnare il perimetro di quelli che saranno i provvedimenti. Il centrodestra si dice sicuro di tenere i conti in ordine, ma di riuscire comunque a sostenere sia le famiglie che le imprese e il ceto medio. Il ceto medio ovviamente viene come dire, citato spesso anche dalle opposizioni, ritenendo che Giorgia Meloni non abbia fatto abbastanza, e viene chiesto dal Movimento 5 Stelle di tassare gli extra profitti dei colossi energetici e da parte del Partito Democratico di pensare soprattutto alla sanità e al lavoro. Ed è tutto.
0: In attesa di questo voto alla Camera, la Presidente del Consiglio al vertice Med9 Spalato torna sul dialogo, sull'interlocuzione con Bruxelles per maggior flessibilità nei conti e non esclude il ritorno alle accise mobili per contrastare il caro carburanti. Gabriele Martelloni.
2: Si dice serena prima di rientrare a Roma in merito al voto finale sulla legge elettorale, a cui è legato il destino del suo esecutivo, e da Spalato, dove incontra i leader europei del Mediterraneo per trovare convergenze in vista del prossimo Consiglio UE, Giorgia Meloni apre intanto a un nuovo intervento sui carburanti, dopo la fine del taglio delle accise sul gasolio e il conseguente innalzamento da parte delle compagnie energetiche al price cap, che la Premier auspica possa ritornare alla soglia originaria.
3: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo.
2: Assente Sanchez, alle prese con le elezioni anticipate a novembre, ha spalato insieme agli altri leader del MED. Ci sono i vertici delle istituzioni europee a cui Meloni si è rivolta per chiedere ulteriore flessibilità a fronte dell'attuale inflazione e la Premier, al termine della riunione, registra interesse sulla richiesta di Roma e chiarisce.
3: Non stiamo chiedendo spesa libera perché insomma vogliamo essere particolarmente allegri, no, ma si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere, senza averlo deciso.
2: Fonti di Palazzo Chigi intanto smentiscono che ci sia stata un'intromissione della Premier nel commissariamento della FIGC. Le scelte del CONI, viene precisato, sono state effettuate in completa autonomia.
0: Guarda alle vicine scadenze della legge di bilancio il ministro dell'Economia Giorgetti con un appello all'Europa. È legittimo, sostiene, invocare maggior flessibilità di spesa in deficit a causa dell'inflazione. Alessandro Marchetti.
4: Nell'urgenza di comporre la legge di bilancio cresce il pressing del governo sull'Europa. Chiedere nuova flessibilità per fare spesa in deficit è legittimo, ribadisce il ministro Giorgetti, che al raduno delle aziende di Federtrasporto non usa mezzi termini. Sono ore di grande ansia e preoccupazione, ma ne usciremo più forti. Tutto parte da prezzi dell'energia che con il conflitto nel Golfo hanno fatto schizzare l'inflazione.
5: L'Italia ha avanzato una proposta, quantomeno ha posto il problema di riflettere come la dinamica della spesa non sia possibile considerarlo semplicemente tenendo conto dell'inflazione programmata a 3 anni or sono, che credo sia stata determinata all'1,8%, bensì, ahimè, a quella più realisticamente valutabile oggi.
4: Sul caro energia poi rivendica un doveroso impiego di risorse pubbliche. Il 15 ottobre una bozza di manovra dovrà arrivare a Bruxelles. Negli uffici del Tesoro è caccia alle risorse. Le banche in queste ore alzano un muro. No a nuovi contributi. Tagliacorto il presidente dell'ABI Patuelli. C'è già un accordo triennale che assicura circa 10 miliardi allo Stato. Quanto alle misure, la Lega torna a rilanciare sulle pensioni. L'impegno è rendere opzionale l'uscita dal lavoro generalizzata a 64 anni, dice il vice premier Salvini. Il piatto forte dovrebbero però essere le misure per il ceto medio, con pochissimi spazi per interventi costosi per le casse pubbliche.
0: In diretta ora con le immagini a Montecitorio, sala del Mappamondo, audizione davanti alle commissioni esteri e difesa del ministro della difesa Crosetto sull'attacco alla base Taif e sulla presenza dei nostri militari in Arabia Saudita, circa 700. Sentiamo Crosetto.
6: Sono state ridislocate in Arabia Saudita e Giordania. Qui svolgiamo attività di difesa aerea e antimissile integrata. Pertanto è evidente che la presenza dei nostri militari in Arabia Saudita non si configura come una nuova missione, ma è conseguenza del riposizionamento di 2 task force, facendo parte dell'operazione Inherent Resolve, annunciato e discusso in tutte le sedi parlamentari previste. Parliamo di una forza totale di circa 500 militari, suddivisi in una task force air e una task force land, operanti in un'area, l'Arabia Saudita, menzionata nella relazione analitica sulle missioni internazionali, scheda numero 4/2026 ed autorizzata con risoluzioni parlamentari. Il Parlamento è stato sempre, ripeto sempre, adeguatamente coinvolto nella decisione di riposizionare all'interno del perimetro autorizzativo previsto le capacità esistenti e non più impiegabili dove erano dislocate, e cioè in Iraq e Kuwait. Siamo di fronte alla rimodulazione di capacità militari già comprese nel dispositivo autorizzato, effettuata alla luce dell'evoluzione del quadro di sicurezza regionale, ai sensi del cosiddetto principio di interoperabilità introdotto dalla legge 168 del 2024, proprio per garantire la necessaria flessibilità allo strumento militare al mutare del contesto securitario. L'interoperabilità tra operazioni contenute nella medesima scheda o in schede dichiaratamente espressamente affini viene infatti presentata al vaglio parlamentare a monte per essere poi attuate in tempi rapidi, una volta che se ne verifichi la necessità, proprio per salvaguardare la sicurezza dei nostri militari e l'efficacia delle missioni internazionali cui siamo chiamati a operare. Questo è avvenuto per esempio nel caso di Inherent Resolve, che ha rivisto le sue basi operative spostando gli assetti prima operanti in Iraq e in Kuwait, quando quelle sedi sono state ritenute non più idonee. Stessa cosa è avvenuta per il comando della missione, adesso temporaneamente spostato a Lago Patria dall'Iraq. Mi si chiede perché in Arabia Saudita. Innanzitutto questa è stata l'opzione ritenuta più opportuna sul piano tecnico operativo dallo Stato Maggiore della Difesa. In secondo luogo, poiché tale paese partner ha chiesto e continua a chiedere il nostro aiuto per difendersi dai possibili attacchi. È un paese fondamentale per supportare gli equilibri di pace nel Medio Oriente e più in generale uno di quegli interlocutori con cui abbiamo da tempo avviato forme di supporto e di dialogo. Si vede a tal proposito l'accordo di partnership strategica firmato a Riyadh nel 20 gennaio 2025, durante la visita del Presidente del Consiglio. L'Arabia Saudita è inoltre nell'area il maggior produttore di petrolio, fonte energetica a cui sono correlati gli effetti economici che sono sotto gli occhi di ognuno di noi. La sicurezza regionale e la pace, del resto, richiedono costante presenza, disponibilità e cooperazione, ma soprattutto impegno nei momenti più difficili.
0: Così Crosetto, dunque, il mutato contesto internazionale che spiega il ridispiegamento del contingente italiano nell'area del Golfo, con particolare attenzione proprio per il quadrante saudita. Torniamo in Europa. Teso oggi via libera della Commissione europea alla richiesta di cui parlavamo, italiana, di clausola di salvaguardia attivata per le spese per difesa e energia. La scadenza più vicina è quella dell'Ecofin domani, ma prima in Lussemburgo la riunione dell'Eurogruppo. Sentiamo Donato Bendicenti.
7: Sì, a Lussemburgo oggi Eurogruppo, quindi ministri della zona euro, domani Ecofin, dunque ministri di tutta l'Unione Europea. Dovrebbe arrivare a margine appunto l'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia per quanto riguarda le spese maggiori per energia e difesa, misure ammissibili che valgono lo 0,3% annuo e comunque non oltre lo 0,6% cumulativo nel triennio 2026-2028. Questo sarà il primo passaggio, l'ok della Commissione, dopodiché ci vorrà anche il passaggio più politico, dunque l'approvazione del Consiglio europeo. Si parlerà ovviamente molto anche di inflazione, il Ministro Giorgetti sottolinea l'impatto forte sui conti pubblici italiani e comunque degli Stati membri dell'Unione europea. La discussione su come calmierare i prezzi d'energia e anche torna il tema della tassazione sugli extra profitti, dunque l'ipotesi di chiedere un contributo a quelle società, come già fatto nel 2022 e 2023, energetiche e petrolifere, che in questo momento stanno ottenendo enormi profitti a causa della crisi in Medio Oriente. Linea a te.
0: Visita a Pechino del commissario europeo al commercio Šefčovič, sul tavolo dossier economici tra Unione Europea e Cina. La prima paga un deficit commerciale evidente nei confronti del dragone. La Cina ha al tempo stesso bisogno del mercato europeo. Sentiamo il corrispondente Marco Clementi.
8: L'Europa vuole fatti, non promesse. Il deficit commerciale di Bruxelles con Pechino ha raggiunto i 360 miliardi di dollari l'anno, viaggia al ritmo di quasi un miliardo al giorno. Il commissario europeo al commercio Šefčovič è a Pechino, vertice cruciale con il ministro del commercio cinese Wang Wentao. Sul piatto terre rare, competizione industriale, le accuse neanche troppo velate di concorrenza sleale e spionaggio, l'impatto sull'industria europea e ovviamente l'automotive. 12% la quota di mercato sfiorata ad agosto dalle auto cinesi vendute in Europa. Solo con le ibride si sale al 30%, oltre un quarto delle vendite. Bruxelles sarebbe pronta a mettere un tetto. Nuovi dazi dopo quelli sull'elettrico. Ma il dragone ha bisogno di esportare. La debolezza dei consumi interni resta il tallone d'Achille dell'economia cinese. Oggi, primo giorno di lavoro qui in Cina dopo i 7 giorni della Golden Week, la settimana di vacanza per l'anniversario di fondazione della Repubblica Popolare, che puntava a favorire viaggi e consumi. La missione del commissario europeo Šefčovič dopo il bazooka chiesto da Francia e Germania. La lettera di Macron e Merz, dove la Cina non è mai menzionata esplicitamente, ma il riferimento è chiaro. Von der Leyen alza il tono con Pechino, ma la guerra commerciale con la seconda potenza economica mondiale non è sostenibile. Obiettivo della missione di Šefčovič: arrivare a un'intesa che permetta di riequilibrare la bilancia commerciale.
0: Qualche ombra su SpaceX riaccende i dubbi degli investitori sulla bolla dei titoli high-tech. Da mesi un vettore rialzista per le borse a Piazza Affari. Attenzione sempre al risico bancario. Andiamo a vedere come si stanno muovendo i mercati da Milano in diretta. Luigina Venturelli.
9: I mercati sono preoccupati dall'inflazione persistente, da pesanti debiti pubblici. Da giorni le tensioni riguardavano il mercato obbligazionario con ondate di vendite sui titoli di Stato che hanno fatto salire alle stelle i rendimenti. E queste tensioni adesso hanno contagiato anche l'azionario. Dopo i pesanti rossi di ieri, le borse europee anche oggi sono tutte in territorio negativo e ancora una volta Milano è la più pesante, meno 1,2%, trascinata al ribasso soprattutto dal comparto bancario. Resta però sempre il tema delle tensioni sui bond. Sale ancora lo spread tra BTP italiani e bund tedeschi, 118 più 3 punti base, e cresce anche il rendimento del nostro decennale al 4,68% rispetto al 4,63% di ieri. Nel frattempo è stata una seduta in rosso anche per tutte le piazze asiatiche, dove il comparto più colpito dalle vendite è stato proprio quello tecnologico, nonostante gli ultimi dati positivi semestrali presentati per esempio dal colosso Samsung. Tokyo meno 1,13%, ancora più pesante Seoul meno 2,60%. A non aiutare la costante corsa dei prezzi dei beni e delle materie prime energetiche. Il prezzo del petrolio sale del 3% questa mattina, è scambiato sopra i $103 al barile, ed ancora più netta la crescita del prezzo del gas sulla piazza di Amsterdam, ormai supera gli €80 al megawattora. A voi.
0: Veniamo allo strappo diplomatico tra Israele e Gran Bretagna, sempre più evidente dopo quella decisione assunta dal governo britannico di bloccare i commerci con le colonie israeliane in Cisgiordania, e dopo le parole del ministro degli esteri britannico Miliband, che aveva parlato di pulizia etnica. Oggi chiusura ufficiale del consolato britannico a Gerusalemme Est, rimosse le targhe all'ingresso degli uffici diplomatici, resta operativa in Israele una missione diplomatica del Regno Unito. In Spagna intanto l'addio a Mari Carmen, volto, simbolo della protesta per l'alloggio. Non si ferma peraltro la mobilitazione a Puerta del Sol e non solo. Madrid, l'inviata Raffaella Cosentino.
10: Sì, è morta da sfrattata, titola El País Mari Carmen Abascal, l'87enne madrilena che si è spenta in ospedale dove era stata portata in barella 2 settimane fa, il giorno dello sfratto, e dice il quotidiano spagnolo ha cambiato la Spagna. Da questo sfratto si sono scatenate le polemiche e le proteste che hanno portato alle elezioni anticipate. Ecco, vedete lo striscione con i decreti che portano il suo nome, che sono stati bocciati dalle destre in Parlamento, e ora Sanchez li ha ripresentati, cerca di farli approvare dal congresso già sciolto da una commissione ridotta il 16 ottobre. Contengono misure per congelare gli sfratti e tutelare finalmente gli inquilini vulnerabili, anziani, disabili che non possono pagare l'affitto e il mutuo. E Sanchez ha espresso le sue condoglianze per la morte di Mari Carmen Abascal, mentre la destra, in particolare Vox, accusa il governo per questa morte. Ieri sera, quando si è saputo della sua morte, il sindacato degli inquilini ha chiamato una protesta di piazza vicino al Parlamento, una protesta che è stata pacifica, un migliaio di persone che hanno urlato la loro rabbia con cori come assassini all'indirizzo del Parlamento, cori antifascisti ma anche contro il governo Sanchez. A breve il sindacato degli inquilini organizzerà una grande manifestazione del movimento delle chiavi, del movimento di lotta per la casa, proprio nel nome della donna, simbolo di queste proteste. A te.
0: Allora, tutto era partito da lei, da uno sfratto ricevuto dopo 70 anni vissuti nella stessa casa in affitto a Madrid. Chi era Mari Carmen? Il racconto di Katia Cerrati.
11: Mari Carmen vive, la lotta continua. Non è un decesso, è un omicidio. Dopo il minuto di silenzio per omaggiarne la memoria, tra dolore e rabbia, la piazza di Madrid denuncia la morte di Mari Carmen Abascal, la donna di 87 anni, protagonista il 23 settembre scorso, di un drammatico sfratto che ha innescato le attuali massicce proteste e i presidi davanti al Parlamento per il diritto alla casa in Spagna, fino a chiedere un intervento legislativo ribattezzato Decreto Mari Carmen. Ricoverata in ospedale dal giorno stesso dello sfratto, le immagini di Mari Carmen portata via in barella dalla casa in cui viveva da 70 anni hanno fatto il giro del mondo. Segretaria per il consiglio di amministrazione di un'azienda farmaceutica, Mari Carmen ha trascorso un'intera vita tra quelle mura, dove sono morti i suoi genitori e il fratello. Dopo il pensionamento nel 1998, trascorreva le giornate passeggiando per il quartiere, sbrigando commissioni e prendendosi cura delle cose preziose custodite in casa. Quella casa da cui è costretta ad andarsene per via di un nuovo contratto imposto da un fondo di investimento che ha acquistato la casa. Rimasta sola, Mari Carmen continua infatti ad affittare l'appartamento in base al vecchio contratto, 500 euro al mese. Ma il nuovo proprietario le chiede 2.650 euro, poi scesa a 1.650. Insostenibile per Mari Carmen, che percepisce una pensione di 1.300 euro. E così, dopo 4 tentativi, le viene concessa appena mezz'ora per raccogliere gli effetti personali essenziali, poi lo sfratto nel quartiere madrileno di Retiro e il ricovero in ospedale. Tra le poche cose che porta con sé, le fotografie di famiglia in bianco e nero. Nonostante un accordo che le avrebbe permesso di tornare a casa, le sue condizioni di salute peggiorano per il suo avvocato proprio a causa dello sfratto, fino al tragico epilogo. Ma la piazza promette, non ci sarà un'altra Mari Carmen.
0: L'appuntamento questa sera con 24 mm ci porterà in Sicilia, in un borgo che guarda all'economia circolare, al futuro e ancora tra i ricordi e le ferite dei familiari della scorta di Paolo Borsellino. L'appuntamento come sempre alle 22.30. Veniamo alla vicenda della strage di Crans-Montana. Zurich ritiene infondata la richiesta di indennità per infortunio avanzata da Jessica Moretti, che resta tra i maggiori indagati per quel rogo costato la vita a 41 giovani a Capodanno. Maria Valeria Vendemmia.
12: Un passaggio procedurale dovuto per valutare la legittimità della richiesta della loro cliente, i cui conti sono bloccati. Il giorno dopo la diffusione della notizia, la compagnia di assicurazione tirata in ballo nell'inchiesta di Crans-Montana da una delle principali indagate per il rogo in cui morirono 41 giovani e 115 rimasero feriti, mette le mani avanti e non nasconde l'imbarazzo. Non c'è nessuna valutazione nel merito, né l'impegno a versare la prestazione. Il nulla osta concesso dalla procura del Vallese, richiesto da Zurich con una lettera, sarebbe una procedura legata al blocco dei conti dell'assicurata, e anzi l'intenzione, che non viene smentita dalla compagnia di assicurazione, è quella di resistere con tutti gli strumenti a disposizione. La prestazione richiesta dalla proprietaria del Constellation, che riguarda i danni alla salute che la stessa avrebbe subito con il rogo e la conseguente perdita di guadagni, non implica alcun giudizio sulle responsabilità per la tragedia, ma è destinata a far discutere. Uno schiaffo ai parenti delle vittime, che arriva a pochi giorni dalla diffusione delle immagini degli oggetti recuperati dal rogo di Capodanno, tracce di quelle vite spezzate, più di 1.000, la maggior parte dei quali restituiti alle famiglie, turbate oggi dalle richieste della donna. Intanto l'inchiesta va avanti e il 2 novembre i Moretti si incontreranno di nuovo in un faccia a faccia dopo settimane da quell'aggressione l'11 agosto che ha portato Jacques in carcere per maltrattamenti.
0: Gli sviluppi dell'inchiesta sull'omicidio di Garlasco, dopo quasi 20 anni, spuntano altri documenti e appunti dei militari del RIS e alimentano altri dubbi sulla correttezza dell'iter. Forse avrebbero potuto cambiare questi documenti la sorte giudiziaria di Alberto Stasi. Giusy Testoni.
13: La data sul foglio è quella del 20 settembre 2007. L'appunto, scritto a mano dal colonnello del RIS di Parma, Alberto Marino, evidenzia che la ricerca di sangue umano sui pedali della bici di Alberto Stasi ha dato esito negativo. Un foglio di lavoro mai confluito nelle relazioni inviate ai PM che indagavano sull'omicidio di Chiara Poggi, contrariamente al test positivo relativo alla ricerca generica di sangue e che contribuirà al fermo di Alberto Stasi come indagato per il delitto. Il 25 settembre la difesa di Stasi chiede di effettuare proprio l'OBT test ricevendo risposta negativa e c'è un altro foglio di lavoro del RIS, oltre gli appunti nelle mani della Procura di Pavia, che non sarebbe stato mai preso in considerazione e che fa riferimento a un DNA maschile trovato sui pedali. Si allunga così la lista di elementi che mettono in dubbio l'operato del reparto scientifico dei Carabinieri e su cui vuole ora vederci chiaro la Procura di Pavia, che ha aperto uno specifico filone di indagine proprio su queste anomalie. La difesa di Andrea Sempio, che è stata in tribunale per ascoltare parte delle intercettazioni dell'inchiesta, continua intanto a lavorare alle controdeduzioni che dovranno essere presentate entro il 18 ottobre. L'indagato dice di credere nella colpevolezza di Stasi, ma che comunque sarà assegnato a vita da un marchio.
14: Io francamente penso che sia tutto spiegabile. Il pensiero che si possa arrivare al carcere o che c'è, francamente cerco di non pensarci.
0: Veniamo all'ondata di maltempo che interessa in queste ultime ore la penisola. C'è un'allerta meteo arancione in Toscana, forti temporali, scuole chiuse in diversi comuni, allerta gialla invece in 11 regioni. Violento nubifragio a Roma nella serata di ieri, fulmini, raffiche di vento, allagamenti e forti disagi alla circolazione. E poi la morte, aveva 90 anni, di Margaret Hamilton, tra le protagoniste delle missioni Apollo alla NASA, in un'epoca in cui farsi strada per le donne nell'industria aerospaziale era davvero un'impresa. Chiudiamo questa edizione con Andrea Bettini.
15: Margaret Hayfield Hamilton.
16: Nel 2016 il presidente Barack Obama le conferì la Medal of Freedom, uno dei più importanti riconoscimenti degli Stati Uniti. Ma l'immagine più celebre di Margaret Hamilton è questa, scattata molti anni prima, in piedi accanto al codice sorgente del sistema di guida delle missioni Apollo, il programma che portò l'umanità sulla Luna, a cui lei diede un grande contributo. Informatica, iniziò a lavorare con la NASA nel 1965 a 29 anni, prima donna assunta come programmatrice nel programma Apollo, responsabile del software di bordo delle navette, pioniera fra i pionieri in un'epoca in cui farsi strada per le donne era un'impresa. Si è spenta il 30 settembre, ma la notizia della sua scomparsa all'età di 90 anni è stata data solo ora dall'MIT, dove trascorse oltre due decenni della sua carriera. Oltre 130 pubblicazioni scientifiche, un periodo da imprenditrice, una battaglia per riconoscere all'ingegneria del software la dignità di disciplina vera e propria. È un modello per tante ragazze che hanno deciso di dedicarsi all'informatica e più in generale alle materie scientifiche.

0: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
1: Abbandoni ora l'immobile,
0: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
2: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
3: Dimentica il magnesio che conoscevi. Polase Supermag 3 è qui. Tre fonti di magnesio per un elevato assorbimento, tanti benefici e un super gusto. Anche senza acqua. Non è solo magnesio, è Polase Supermag 3.
4: Dov'è?
5: Dov'è Kimi, scusi?
4: Se mi chiami 300 volte vuol dire che c'è un morto da qualche parte. Dov'è?
6: Arriverò alla soluzione del mistero prima di voi.
7: In prima visione i casi di Teresa Battaglia, figlia della Cesi. Da lunedì 21:30, Rai 1.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Lo sto guardando io.
2: Stiamo arrivando. Adesso basta.
3: Stiamo arrivando anche noi. Siamo con Willy.
4: Sì, adesso arriviamo. Sì, sì, sì.
5: Che fai? Rispondi tu.
6: Ragazzi, siamo in ritardo. Gli altri sono già arrivati. Dovete sbrigarvi.
7: Oh, ragazzi, guardate questo video.
8: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
9: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
10: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.

0: Cronache dall'Italia, buongiorno, lo sguardo di Rai News sul territorio. Partiamo da Roma perché la procura indaga per tentato omicidio sulla vicenda dell'attore Davide Iacopini ricoverato in gravi condizioni al San Camillo dopo essere stato aggredito nel quartiere Monteverde mentre si trovava su un monopattino. Si ipotizza l'azione di ragazzini su una minicar. Ma andiamo subito nel quartiere di Monteverde a Roma dove si trova per noi Sara Verta. Buongiorno Sara.
1: Sì, ci siamo spostati in via Catel. Perché? Perché 24 ore prima dell'investimento di Davide Iacopini, una signora era stata colpita dal passeggero di una macchinetta simile a quella che appunto ha investito l'attore e lei stessa ha visto poi la macchina proseguire e far cadere un'altra persona sempre a bordo di un monopattino. Potrebbero essere connessi questi casi e appunto quello che ha riguardato la signora e l'altro monopattino si sarebbe verificato appunto in questa via che è poco distante dalla via Barrili dove è stato investito Davide Iacopini. Siamo in via Catel all'incrocio con piazza Vincenzo Ceresi, cioè nella zona di Monteverde Nuovo. I tre casi, sono tre episodi in 24 ore, potrebbero essere connessi ed è questa materia di indagine dei carabinieri della zona di San Pietro e di circonvallazione Gianicolense che stanno indagando sui tre episodi diversi, mentre la dinamica in questo momento è all'attenzione della polizia di Roma Capitale che, come abbiamo detto anche nei precedenti collegamenti, è stata la prima ad intervenire e a trovare l'attore in condizioni critiche perché appunto già privo di coscienza. Davide Iacopini è ricoverato in terapia intensiva, attendiamo un bollettino dall'ospedale San Camillo dove è stato soccorso dal 118 e si trova appunto dalla sera tra lunedì e martedì intorno alle 23. L'incidente si sarebbe verificato intorno alle 22. In quella zona nessuno ha sentito un rumore, un botto qualsiasi, tutti si sono resi conto di quello che era accaduto solo dopo, quando è arrivata l'ambulanza. Ci sono i segni per strada e qui appunto stiamo raccogliendo ulteriori informazioni per cercare di legare insieme questi
0: tre episodi. Sara, sei da questa mattina presto, già stai lavorando a questo caso da ieri nel quartiere. Quali sono anche gli umori delle persone che lì abitano, che racconti hai potuto raccogliere?
1: Allora, innanzitutto abbiamo chiesto ai residenti se hanno mai notato questa macchinetta nera, lucida, a girarsi, scorrazzare per questo quartiere, sempre abbastanza tranquillo, ci dicono. E questa presenza non è stata evidenziata. L'altra domanda che abbiamo rivolto è se si sentano preoccupati. Ebbene sì, è emersa preoccupazione, ma anche indignazione per quello che è successo. Sono preoccupati per i bambini e per gli anziani, tanti gli anziani residenti in questo quartiere, e la stessa signora che ha ricevuto un colpo alla nuca con una ginocchiata, così appunto sembra, dà il senso della preoccupazione di chi abita in questo quartiere. È sempre la stessa modalità, appunto un calcio pesante oppure una ginocchiata che ha causato la caduta sia di Davide Iacopini che del conducente di un monopattino poco più avanti, qui in via Catel. Di conseguenza attendiamo la ricostruzione della dinamica precisa della Polizia di Roma Capitale per capire appunto che cosa sia realmente successo. E anche per capire se i tre episodi siano effettivamente collegati.
0: E staremo a vedere. Allora, grazie davvero Sara Verta per aver ricostruito quanto sappiamo finora su questo caso di Monteverde a Roma che riguarda l'attore Davide Iacopini e anche altre persone, come ci raccontavi. Torniamo ora a parlare della protesta dei cittadini dei Campi Flegrei che seguiamo da giorni. Chiedono che si faccia fronte alla situazione emergenziale che si è venuta a creare anche dopo l'urgenza Turchi, ma forte scossa per il bradisismo il 31 luglio scorso, e questa mattina sono in viaggio da Pozzuoli, sono partiti da Pozzuoli, da Bacoli, sono diretti proprio nella capitale, perché ci sarà un corteo poi dal Colosseo, dai Fori Imperiali fino a Palazzo Chigi. Sta seguendo questo viaggio per noi Francesca Coppola, e torniamo proprio da te, Francesca.
2: Sì, buongiorno. In un'area di sosta qui lungo l'autostrada dai Campi Flegrei diretti a Roma ci sono circa 750 persone. Alle mie spalle vedete i pullman, si tratta di sfollati, studenti, ma non solo, comitati civici, gruppi di associazionismo cattolico come gli scout, e poi ci saranno i sindaci a manifestare in corteo con le loro comunità, e parliamo dei sindaci di Pozzuoli, di Quarto, di Bacoli, di Monte di Procida. Sfileranno in un corteo che ha come obiettivo quello di portare una delegazione a Palazzo Chigi. Abbiamo raccolto alcune voci, le sentiamo poi in linea a voi.
3: Con noi ci sono anche lavoratori e lavoratrici, perché USB, il sindacato USB, ha indetto uno sciopero generale provinciale. Il percorso partirà dal Colosseo e cercherà di arrivare a Piazza Santi Apostoli, dove una delegazione vorrà parlare con i rappresentanti e le istituzioni.
4: Le richieste sono quelle che facciamo oramai da più di due mesi, in realtà anche da più di due anni, che si faccia tutto il possibile per mettere in sicurezza le persone che vivono su questo territorio, che non si avanzi invece progetti speculativi di qualunque tipo, e soprattutto che ci sia un cambio di marcia definitivo rispetto al fallimento dei decreti Campi Flegrei erogati fino ad oggi.
2: C'è una comunità che è quella anche dei ragazzi che hanno vissuto il disagio di questi anni, di scuole chiuse, di case inagibili.
5: E noi li educhiamo comunque alla cittadinanza attiva. Sicuramente bisogna ripensare a come convivere con questo problema, non bisogna cadere nell'errore, insomma, di rinunciare a questa terra.
0: Allora, l'abbiamo visto anche dalle immagini dei nostri inviati, quella di oggi è una giornata particolarmente piovosa, ci sono anche delle allerte, in particolare in Toscana è allerta arancione. Ieri sera nella capitale c'è stato un forte nubifragio che ha provocato allagamenti, disagi, sono state 120 le chiamate ai vigili del fuoco, ma dicevamo la situazione che oggi richiede più attenzione è in Toscana. Allora andiamo a Firenze, nella sala della protezione civile c'è per noi Marina Borrometti. Buongiorno Marina.
6: Buongiorno a voi, io mi trovo proprio all'interno della sala della protezione civile, la sala operativa regionale, ed è da qui che ieri è stata diramata l'allerta meteo arancione per 24 ore, proprio da questi uffici. Ma questi uffici raccolgono anche le segnalazioni dal territorio. Allora, con Benedetta, che è una degli operatori di questa sala, vediamo che cosa è successo stanotte. Benedetta.
7: Ci sono state alcune criticità, un paio di esempi di queste sono su Stazzema, qui possiamo vedere su una provinciale dei massi caduti e dei detriti, e ad esempio a Viareggio invece sono cadute molte piante sul Viale dei Tigli.
6: Ecco perché è importante limitare gli spostamenti, e molti comuni della Toscana hanno emanato delle ordinanze per chiudere le scuole, chiudere i parchi, i cimiteri, qualcuno ha anche imposto il divieto di percorrere le ciclabili. Ma vediamo quali sono state le precipitazioni. Adesso il fronte temporalesco sembra andato via, ma considerate, se la cartina la mostriamo nelle ultime 12 ore, ecco, vedete, nella zona di Massa c'è stato il fenomeno più intenso, ed è qui che ci sono 4 famiglie al momento evacuate, stanno in albergo a scopo precauzionale. Naturalmente non bisogna abbassare la guardia, perché l'allerta è fino alle 17. Allora vediamo cosa fare con Paolo Covelli, funzionario della Protezione Civile, poi la linea torna a voi.
8: Sicuramente massima attenzione negli spostamenti in auto, quindi se possibile riprogrammare l'attività, se invece è necessario spostarsi, fare molta attenzione ai sottopassi, alle zone che si possono allagare e anche all'attraversamento dei corsi d'acqua. Poi, quando sono previsti temporali intensi, bisogna stare molto attenti anche all'effetto del vento, perché ci possono essere dei colpi di vento anche violenti che possono danneggiare le strutture o far cadere oggetti o far cadere rami, quindi mai sostare sotto gli alberi o in prossimità di strutture che possono cadere, tipo ponteggi o tensostrutture. Questa tipologia di fenomeni si presenta con un fronte principale.

0: la sorte giudiziaria di Alberto Stasi, un caso questo che scuote il reparto investigazioni scientifiche dell'Arma. Seguiamo Simone Corra.
1: C'è un foglio di lavoro dei carabinieri del RIS del 2007 da cui emergeva un DNA maschile raccolto sulla bici di Alberto Stasi. Poteva essere del padre di Stasi, poteva essere non rilevante, ma anche questo dettaglio non fu comunicato ai magistrati che indagavano sul delitto di Garlasco. Ed è quindi un nuovo elemento tra quelli che la procura di Pavia sta mettendo in fila, sollevando dubbi sull'operato del reparto scientifico dei carabinieri. Si aggiunge a un foglietto scritto a mano in cui il colonnello marino del RIS, dopo aver analizzato i pedali, scriveva che l'OptiTest, l'esame per la ricerca di sangue umano, risultava negativo. Secondo chi indaga oggi, questo dato non era mai apparso nella relazione in cui invece veniva riportata la presenza di DNA di Chiara Poggi. Erano i giorni in cui scattava il fermo di Stasi, proprio in base all'ipotesi che sul pedale ci fosse non solo DNA ma anche sangue. E in seguito, rispondendo alla richiesta della difesa di Stasi, lo stesso colonnello marino avrebbe rifiutato di eseguire il test senza dire di averlo già svolto con esito negativo.
0: 25 anni fa, era l'8 ottobre 2001, avvenne il peggior disastro aereo con 118 vittime per il nostro paese. Un Cessna privato si schiantò in fase di decollo con un aereo di linea di una compagnia scandinava. Andiamo allora dall'inviata a Milano Linate, Roberta Di Matteo. Roberta.
2: L'8 ottobre è diventata la giornata nazionale per non dimenticare le vittime degli incidenti nei trasporti, 118 le vittime della strage di Linate, il disastro aereo più grave della storia dell'aviazione civile italiana. Un minuto di silenzio si è osservato questa mattina alle 8:10, poi qui a Linate la commemorazione privata riservata ai familiari delle vittime. Dalle 10 invece nella Basilica di Sant'Ambrogio la messa con l'apertura alla cittadinanza. 8 ottobre 2001, un aereo di linea della Scandinavian Airlines si scontra con un Cessna privato che stava attraversando la pista di decollo per una catena di errori e negligenze. La pista era avvolta dalla nebbia e due velivoli si scontrano, poi quello più grande va a finire contro un magazzino, il bilancio, muoiono tutti gli occupanti dei due aerei e anche quattro addetti dell'aeroporto. Da 25 anni il Comitato 8 ottobre, che riunisce i familiari delle vittime, lavora per promuovere la sicurezza negli aeroporti e tanta strada è stata fatta in questi anni a Linate e non solo. E poi l'impegno per l'assistenza alle famiglie delle vittime, perché loro dicono 25 anni fa noi eravamo stati lasciati soli, non avevamo informazione e questo non deve accadere più.
0: Da Milano ci spostiamo nel cuore della Sardegna perché c'è un borgo della longevità, Bolotona, nel piccolo paesino in provincia di Nuoro. Infatti le donne hanno una probabilità 3 volte più alta di raggiungere i 100 anni di vita. C'è uno studio internazionale. Andiamo allora in diretta da Pietro. Barbara, a te Pietro.
3: Sì, 6 centenarie qui a Bolotona. 6 centenarie che appunto ricercatori dell'Università di Sassari insieme ai loro colleghi statunitensi della California hanno scoperto, perché hanno trovato che ben il 14% delle donne che arriva fino a 70 anni non ha nessun problema ad arrivare ai 100. Ricetta scientifica ancora non c'è, chiediamo se c'è un altro tipo di ricetta al sindaco.
4: Beh, sicuramente io non sono uno scienziato della materia, ma io credo che sia una serie di ingredienti, sostanzialmente l'alimentazione sana, un ambiente incontaminato che noi abbiamo e sicuramente anche una sentieristica che ci consente di fare lunghissime camminate, come facevano appunto queste nostre centenarie da anni e da anni. Quindi, insomma, questo è gli ingredienti, secondo me sono questi.
3: Qui a Bolotona si vive bene e si vive anche a lungo.
0: Ecco, allora Piero, non so se potete anche raccontarci un po' qual è lo stile di vita anche dei giovani, dunque per riuscire poi a raggiungere questo obiettivo di cui questo paese ha ovviamente questo
3: record. Sì, lo chiediamo. Lo chiediamo al sindaco direttamente, i giovani di oggi che stile di vita c'è? C'è la possibilità di ricalcare quello che abbiamo appena raccontato?
4: Beh, questo è un auspicio, ma diremo che i nostri giovani stanno molto attenti anche loro a mantenere un po' la nostra identità, le nostre tradizioni. E noi

0: siamo sicuri che seguiranno questo percorso di queste nostre centenarie.
1: Benissimo, se ne avete altre domande, linea allo studio.
2: E allora grazie al nostro inviato. Ora, come sempre, è il momento di andare a vedere la situazione sulle strade, sulle autostrade del nostro paese. Ci colleghiamo con il centro della stradale di Napoli per noi questa mattina. Eccolo qui, il vicequestore Valentino Mariniello. Buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Qualche disagio per i nostri automobilisti. Partiamo dalla 10, la Genova Ventimiglia, dove abbiamo code per 4 km a causa del traffico intenso tra Arenzano e Genova Voltri in direzione Genova. Passando alla 8, la Milano Varese, abbiamo code a tratti a causa del traffico intenso tra Busto Arsizio e lo svincolo Lainate in direzione Milano. Infine, in A26, la Genova Gravellona, abbiamo code a causa del traffico intenso tra Masone e l'allacciamento A10 Genova Ventimiglia in direzione Genova Voltri. Pardon. Abbiamo un po' di maltempo nel nostro paese, però non si segnalano chiusure autostradali legate al maltempo, ma la condizione non agevola certo gli automobilisti, quindi si raccomanda la massima prudenza. Buon viaggio dalla Polizia Stradale.
2: Grazie. Allora, per questi aggiornamenti è il momento della rassegna stampa internazionale. Paolo Cappelli, cronache dall'Italia, torna alle 11:30.

Un giorno un mazzo di fiori, una polveriera e l'eredità di una 87enne nell'edicola internazionale di oggi. L'elemento da cui partiamo è senz'altro il mazzo di fiori, perché in Germania si è passati dal Brandmauer, quel muro eretto dalle forze politiche di centro-sinistra contro l'ascesa di Alternative für Deutschland, la destra radicale, è crollato e si è passati appunto al mazzo di fiori. Ce lo dice la pagina della Süddeutsche Zeitung, la vediamo subito facendo un passo indietro all'edizione di ieri che avevamo trascurato, complice l'anniversario del 7 ottobre. Il mazzo di fiori è consegnato da Schulz, il capogruppo della CDU in Sassonia-Anhalt, al presidente del Land, per la prima volta un politico di Alternative für Deutschland viene eletto presidente del Parlamento regionale in Sassonia-Anhalt, dove, ricordiamo, Alternative für Deutschland a settembre aveva sfiorato il 44% di consensi. Questa è la premessa, il mazzo di fiori. Queste le conseguenze. Oggi, Tagesspiegel, ist sie noch zu retten? Ma insomma, e il soggetto, lo vedete, è la CDU. È ancora recuperabile, è il titolo di Tagesspiegel, il dibattito su Alternative für Deutschland, i risultati nei sondaggi, un cancelliere federale impopolare, Merz, i problemi con la SPD, l'alleato di governo socialdemocratico, serpeggiano malcontento e rabbia nella CDU, i cristiano-democratici tedeschi. Cosa significa tutto questo per il più grande partito popolare d'Europa? Le immagini del Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt parlano da sole, quel mazzo di fiori di Schulz a Roche, appena eletto con 4 voti in più rispetto ai seggi, il totale nel Parlamento della Sassonia-Anhalt degli eletti di Alternative für Deutschland e della sinistra di BSW. Ebbene, 4 seggi in più, 4 voti in più. Negli ambienti della CDU-CSU a Berlino si presume che quei 4 voti siano arrivati magari dalla CDU e si parla di una situazione drammatica. L'ultimo sondaggio INSA per Bild, che circola tra i parlamentari dell'Unione di Centro, vede l'Unione al minimo storico, al 17,5%. Questi sono sondaggi che riguardano l'intera Germania, sondaggi diciamo in vista di eventuali elezioni politiche, e per dare un'idea, 17,5% a memoria è più o meno la metà del risultato che aveva portato a casa Angela Merkel l'ultima elezione, una decina d'anni fa, quando era rimasta cancelliere federale. Alternative für Deutschland invece è accreditata intorno al 30,5% a livello nazionale. La sfiducia nei confronti della SPD, della CDU, cresce di ora in ora. Disturbano quei colloqui tra la SPD, la Linke, la sinistra radicale, e i Verdi per portare Elif Erhalp della Linke a sindaco di Berlino, colloqui che indignano nell'Unione di Centro. Welt, dice Welt, la SPD lancia una marcia di protesta, parla di rabbia dopo l'elezione dell'esponente di Alternative für Deutschland, Rausch, a presidente del Parlamento regionale in Sassonia-Anhalt. Il gruppo parlamentare della SPD manifesta a Berlino, il partito adotta un documento programmatico dal titolo Democrazia resiliente. Resistere, resistere, ma ci prova anche il cancelliere federale, ci dice Handelsblatt. Merz promette riforme già quest'anno, magari in autunno, a partire da quella delle pensioni, poi arriveranno quelle del sistema sanitario, ci dice Handelsblatt. Andiamo oltre Reno, l'Opinion. Eccolo il primo ministro Le Cornu, preso, circondato, dice l'Opinion, dalle crisi, e la vignetta ci dice parecchio con il primo ministro.
assediato dai consiglieri che gli porgono la cornetta del telefono. I liceali, dice il primo, e quell'altro. L'Eliseo, dunque il Presidente della Repubblica. Scuole superiori, debiti, carburante, le cornu circondato dalle crisi. Ieri sera ha provato a parlare al Paese, ha annunciato alcune misure, ma la rabbia dei giovani non è nata dal nulla, ha dovuto riconoscerlo perfino lui. E allora Le Monde, liceali, un movimento che sta prendendo piede e che unisce componenti della società. Per questa terza fase della mobilitazione gli studenti delle superiori hanno visto unirsi gli universitari, molti consiglieri di quartiere, comunali, sindacalisti, semplici cittadini, adulti. Le rivendicazioni iniziali degli studenti sulle condizioni nelle scuole sono state aggravate dall'indignazione per la reazione della polizia. Le organizzazioni studentesche hanno invitato a proseguire la protesta anche oggi, una nuova giornata di mobilitazione. Allora andiamo a leggere qualche riga dell'editoriale, titolo L'affermazione di un movimento sociale, ci dice Le Monde. Da Poitiers a Clermont-Ferrand, da Lille a Montpellier, giovani di diversa estrazione sociale, sociogeografica, uniscono le loro voci a quelle degli insegnanti in un contesto di profonda ansia per il futuro. Ieri Le Cornu ha espresso il suo sollievo per aver assistito, ha detto, a manifestazioni democratiche, ma quell'approccio del governo, tutto incentrato sulla sicurezza, traumatizzato dal movimento dei gilet gialli, ha leso il diritto di protesta. Il confronto, l'ascolto sono stati promossi da sindacati, docenti, associazioni, genitori, insegnanti, tutti organismi intermedi che il presidente Macron, ecco il colpevole indicato da Le Monde, e i suoi governi hanno sistematicamente ignorato negli ultimi anni. E infatti su questo la sinistra comunista con l'Humanité dice i flic, i poliziotti presi in flagrante con il loro ricorso troppo disinvolto a pratiche illegali, insulti, numeri di matricola mancanti, distintivi non validi, passamontagna. Le infrazioni commesse dalla polizia in questi giorni di manifestazione si moltiplicano con la tacita approvazione del ministro Nugnet, che è il ministro dell'interno, che ieri è stato costretto a annunciare basta bombe stordenti sui cortei. Le Figaro, sollecitato da Macron, Le Cornu tenta di placare gli animi. Una quarta ondata di proteste studentesche annunciata per oggi. Nel tentativo di disinnescare i disordini, il primo ministro ha fatto degli annunci sui prezzi del carburante e dell'elettricità, perché la protesta evidentemente si sta allargando. Ma il dato politico per Le Figaro qual è? Andiamo a leggere l'editoriale di Trear sulla trappola del caos teleguidato. Dice Le Figaro, molti sostengono, raccontano che Emmanuel Macron negli ultimi giorni è rimasto contrariato dall'approccio adottato dalla polizia. Gli agenti sarebbero troppo duri, privi di empatia, con la Francia in balia dei rivoltosi. È comprensibile che il capo dello Stato possa essere preoccupato, ma l'idea che la sua sfiducia si estenda alle forze dell'ordine è incredibile. Vittime di provocazioni, attacchi, scontri, le forze dell'ordine contano 750 agenti feriti, eppure vengono trattate come nemiche dell'ordine repubblicano, accusate di razzismo, dei peggiori abusi. Come può Macron, lui, che ha ripetutamente affermato di essere un baluardo contro l'estremismo, fare il gioco dell'estrema sinistra e della France Insoumise, che per Le Figaro è responsabile di fomentare il caos. Caos che si sviluppa in un quadro, ce lo dice l'Express di questa settimana, di crisi del debito. Chi la sopporterà? Chi ne pagherà le conseguenze? L'incapacità dei governi che si sono succeduti di contenere il deficit ha messo la Francia su una polveriera. Tassi di interesse al 5%, alla fine pagheranno soprattutto le fasce più deboli. È il País in Spagna, il volto sulla prima pagina è quello di Mari Carmen. Muore dopo essere stata sfrattata in ospedale da 14 giorni, morta da sfrattata dalla casa in cui viveva da 70 anni. Nell'editoriale il País riconosce Mari Carmen ha cambiato la Spagna. L'eredità di Mari Carmen costringe l'autorità a affrontare un problema esistenziale, perché tocca qualcosa di fondamentale, la promessa costituzionale di una qualità della vita dignitosa, dice il País. Chiudiamo con Il Mundo. I giudici nel caso del fratello di Sanchez compaiono oggi in tribunale, forniranno le prove, i dati contro i loschi intrighi del Partito Socialista. A 87 anni, dopo lo sfratto subito, Mari Carmen diventa il simbolo della lotta per il diritto all'abitazione e la sinistra vuole trasformare la sua morte in un'icona elettorale. È tutto per l'edicola internazionale di oggi.

0: Mercatorum è l'università digitale delle Camere di Commercio, connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'8 al 18 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto, a 1,59 euro.
4: Dimentica il magnesio che conoscevi. Polase Supermag 3 è qui. Tre fonti di magnesio per un elevato assorbimento, tanti benefici e un super gusto. Anche senza acqua. Non è solo magnesio, è Polase Supermag 3.
5: Dai, 1, 2.
6: Raga,
5: tre,
6: il nuovo coach 4, ha il personal più trainer. Più forte, allora è uno che picchia.
7: Perché sta facendo le flessioni?
8: Respira, no, secondo me sta facendo squat.
6: E se fosse uno sportivo? Carica.
9: Cosa fate lì? Ognuno nel proprio camerino, via!
5: 3, 4, 5, 6. Oh. Brava, ora riposati.
10: No, non mi posso far trovare impreparata. Dai.
11: Torna The Voice Senior con dei coach agguerritissimi.
12: The Voice Senior, domani 21:30, Rai 1.
13: L'edizione di oggi finisce.
14: Itas Mutua restituisce 2,7.
13: L'edizione di oggi finì.
14: 2,7 milioni.
13: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
14: Sì! Nel 2026 Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci assicurati. Itas Mutua, da sempre, mutua per davvero.
13: Ma quindi è tutto vero per davvero?
14: Per davvero!
15: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane, miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.

In mattinata ultimo voto sulla nuova legge elettorale, a scrutinio segreto, la premier assicura sono serena, le opposizioni pensano al ricorso in Corte Costituzionale. Attesa la decisione di Bruxelles sulla clausola di salvaguardia per le spese su difesa e energia, invocata dall'Italia, Meloni pronti a intervenire di nuovo sulle accise mobili. Raid russo su un condominio a est di Kiev, almeno 28 i morti, 5 erano bambini. Zelensky è il regalo di compleanno di Putin, terrorismo deliberato, nuovi attacchi nella notte. Addio a Mari Carmen Abascal, volto delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. L'87enne è morta nell'ospedale dove era ricoverata dopo lo sfratto ricevuto. Perturbazione nord-atlantica sull'Italia con il calo delle temperature, allerta meteo arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni, acquazzone su Roma, allagamenti e forti disagi. Scomparsa a 90 anni Margaret Hamilton, pioniera dell'informatica, sviluppò i codici per il programma lunare Apollo della NASA 10 anni fa, la medaglia della libertà ricevuta da Obama.

0: delle elezioni, dei programmi e della propaganda. È anche il modo in cui una società decide chi ascoltare, chi proteggere e chi lasciare ai margini. Da oggi sono un prof anch'io. Tranquilli, tranquilli, non darò voti. Al massimo chiederò il bis.
1: Buongiorno, benvenuti a Inside 24, Stefano Iannaccone. Forse la dichiarazione più politica da mesi che ascoltiamo, no? Quella di Vasco Rossi. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Vasco Rossi, versione prof e soprattutto politico, non ce l'aspettavamo, è tempi difficili.
1: Quindi un nuovo collega del prof, Claudio Borghi. Buongiorno, benvenuto a Renews 24, Borghi, bentornato.
3: Buongiorno, no, non lo sono più io, professore, ci siamo dati il cambio, io e Vasco, ci siamo sentiti.
1: Senta Borghi, è tranquillo per la votazione di oggi alla Camera?
3: Il Parlamento è sempre sovrano, sono sempre tranquillo.
1: Ah, ecco, non mi sembra il viatico migliore per iniziare la giornata. Tra 25 minuti iniziano le dichiarazioni di voto.
3: Credo che non ci saranno problemi, comunque di base credo fortemente che il Parlamento sia sempre sovrano.
1: Anche perché, no, se ho capito bene, voi della Lega avete paura di andare a votare presto, tipo primavera, puntate tutto a scavallare l'estate.
3: Allora, uno della Lega non deve avere paura mai di niente, quindi noi non abbiamo mai paura, pensiamo che normalmente uno debba andare alla fine della legislatura se non ci sono dei problemi politici insanabili. Dato che non ci sono, non capisco perché andare a votare prima, però insomma. Cioè, per dire, la scorsa legislatura, giusto per capire, che è stata la mia prima, ho visto di tutto, vale a dire, se uno avesse dovuto guardare cos'era la composizione o la giustizia, se giustizia c'è, dal punto di vista politico, nel momento stesso in cui cadeva il governo giallo-verde si sarebbe dovuti tornare alle urne, perché non c'era nessun'altra composizione che sarebbe stata considerata votata o desiderata dai cittadini. Già il governo giallo-verde era stato, diciamo così, un concetto un po' tirato, perché si erano presi due partiti che avevano preso l'incremento maggiore dei voti. Va bene, non sarà al massimo dal punto di vista della correttezza, ma andava bene. Tutto il resto, secondo me, era molto, molto forzato.
1: Un debutto non indifferente da parlamentare, quello nella legislatura più folle degli ultimi anni, quello di Borghi. Poi torno da lei tra un attimo, volevo chiedere a Stefano Iannaccone se ti aspetti sorprese, scivolate, segreti nel segreto dell'urna.
2: Guarda, oggi. Io rischio e dico che mi aspetto una votazione tranquillissima, nel senso, poi magari fra due ore sarò spernacchiato, però io da giorni credo che si sia creato un hype molto alto, anche legittimamente, visto l'incidente di luglio, se ricordo bene, diciamo il primo passaggio alla Camera. Adesso, sinceramente, anche essendoci stata a Montecitorio in questi giorni, c'è più, diciamo, un interesse intorno alla votazione, anche legittimo, perché il cambio della legge elettorale è molto importante, ma non vedo aria di grossi scossoni, e faccio anche un ragionamento molto pratico. In fondo non so a quanto convenga, anche, cioè, siccome appunto dovrebbero essere i franchi tiratori nel centrodestra, anche chi appunto ha paura di non essere rieletto, non vedo perché hai paura di non essere rieletto e te ne vai a casa addirittura prima. Diciamo, non vedo una grande logica, anche proprio un ragionamento magari un po' utilitaristico, però la psicologia del parlamentare conta nella
1: anche
2: vita politica.
1: Anche perché si iniziano a fare i conti, ma non quelli della legge di bilancio, no. Quelli delle pensioni e 14 aprile,
2: privati,
1: se ho capito, che non è proprio il massimo della politica. Angelo Bonelli, buongiorno, no. Benvenuto. Ci arriviamo alla legge elettorale, però ma oggi con chi pranza Bonelli? Perché ora anche i suoi pranzi diventano notizie.
4: Pensi come siamo messi, guardi. Do la mia totale solidarietà agli italiani, perché francamente se devono essere interessati ai miei pranzi, comunque io sto cercando di fare una dieta molto attenta e quindi non so se questo può interessare. Presumo di no, comunque.
1: Ma sul menù del pranzo ieri c'erano le primarie, le regole, le candidature, le date?
4: Ma no, ma è stato un incontro casuale, veramente, voglio essere veramente molto onesto. Ci siamo incontrati, avevamo qualche minuto da dire, ho detto invece di stare qua ci andiamo a mangiare una cosa. È finita così, abbiamo parlato, diciamo, delle conseguenze di quello che accadrà con la legge elettorale, la Corte Costituzionale, ma niente di più, guardi.
1: Ma tra le conseguenze, visto che quello che può accadere anche col passaggio alla Corte è che qualcosa venga definito, ma che Conte le ha fatto intendere che magari può anche correre da solo se il premio dovesse salire fino al 45%, cioè la soglia per acquisire il premio di maggioranza? Perché inizio a leggere di questa intenzione.
4: Ma assolutamente no, assolutamente no. In una maniera più categorica, guardi.
1: Perfetto, quindi nessun complotto contro Schlein, perché... Sto pranzo Schlein è diventato una cosa... Borghi, non rida, che qua questi pranzi cambiano le sorti del...
4: È una nostra alleata e devo dire si sta costruendo un castello di... anche un po' di fantasie su questo, come lo è Giuseppe Conte. Piuttosto mi preoccuperei di un governo che mette la fiducia 3 volte su 3 articoli della legge elettorale perché al loro interno non si fidano l'uno dell'altro, cioè proprio è questo il tema, perché se fosse così non avrebbero messo ben 3 fiducie. E il punto è che Giorgia Meloni ha promesso a chi rischia di andare a casa, il 50% di alcuni parlamentari, specialmente di Fratelli d'Italia, andrà a casa perché non verranno rieletti, gli ha promesso 10 mesi di stipendio in più, e allora da questo punto di vista stanno sereni e adesso voteranno la fiducia. Io penso però che dopo che ha incassato la fiducia e il voto, Giorgia Meloni, come dire, gli farà marameo e porterà elezioni anticipate. Però questo è un momento triste della nostra democrazia, guardi, perché una legge palesemente incostituzionale che viola le prerogative del Capo dello Stato, che toglie i poteri al cittadino di scegliere i propri rappresentanti, insomma qualcosa di incredibile in un paese, in questo caso devo dire non solo per responsabilità della destra, perché è una responsabilità che viene anche del centro-sinistra, non la nostra di Alleanza Verdi e Sinistra. Beh, insomma, negli ultimi 30 anni abbiamo cambiato 5 volte la legge elettorale e poi ci lamentiamo se gli italiani non vanno a votare.
1: E quasi sempre incostituzionale, che se vogliamo anche un record, cioè essere poi ogni volta sanzionati dalla Consulta. Bonelli, sui rapporti dentro la coalizione, ancora 2 domande. Intanto buongiorno a Flaminia Camilletti, ben arrivata. Sopravvissuta al traffico romano quando c'è la pioggia, Roma allagata. Sembra una città biodegradabile, anzi no, come dire, proprio idrosolubile.
4: Magari
1: quando
4: è biodegradabile, piove. Guardi.
1: No, è idrosolubile, infatti è peggio. Allora, Bonelli, una cosa serissima, e cioè, ma Conte... Vi aveva mai detto che lui puntava su un federatore, su Roberto Gualtieri? Perché ha detto, io fin dal primo momento, siccome noi siamo distratti, però fin dal primo momento lui parlava di primarie, ma magari eravamo distratti tutti noi, ecco.
4: No, io non ho mai sentito parlare del nome del sindaco di Roma, l'ho letto solo sui giornali. Dopodiché il tema è che per cercare di trovare una sintesi bisogna essere tutti d'accordo, e questo non mi pare... E quindi vedremo se saranno primarie, ma io da questo punto di vista sono sereno. Vedo che nel centrodestra si sfrugugliano le mani da questo punto di vista. Il punto è che nel paese il disagio sulle politiche di questo governo, e oggi lo dirò in aula, sono bugie su bugie. So che Borghi è persona onesta intellettualmente, non sono ironico, Borghi, lo sto dicendo seriamente, ecco, voglio fare questa premessa. Alcune questioni, ad esempio, che attengono la politica energetica, ovvero la diminuzione del costo dei carburanti, la falsa diminuzione dello sconto in bollette, perché abbiamo assistito a un prezzo la mattina del 30 settembre pari a 0,15 euro a kilowattora da parte di Eni, al pomeriggio l'annuncio dello sconto al 30%, la sera l'aumento del costo al kilowattora a 0,20 e la mattina del 1° di ottobre l'applicazione dello sconto del 30% sul prezzo rialzato. Queste operazioni di marketing e di propaganda elettorale da parte di Giorgia Meloni, che ha raccontato una bugia e bugie enorme agli italiani in un momento gravissimo, gravissimo di crisi economica e sociale.
1: Borghi, arrivo, volevo, scusi Bonelli, ma come si chiama la vostra chat? Perché ho scoperto che avete una chat WhatsApp, lei, Fratoianni, Schlein e Conte. C'ha un nome?
4: Guardi, non me lo ricordo, francamente.
1: Ma non ci credo per niente,
4: chat,
1: ma come la ricerca?
4: Ho tante chat, che, compresa quella dei genitori della scuola di mia figlia, che queste chat sono veramente un gran problema, insomma.
1: Basta che non cercate il federatore nella chat della scuola, che se no scappa fuori un preside.
4: No, cioè, ultimamente parliamo molto delle professoresse, delle maestre di matematica.
1: Fate i conti anche voi, come Giorgetti, per la legge di bilancio.
4: La mensa.
1: Borghi, ma perché non vi ascoltano su questa tassazione sugli extraprofitti? Perché qualche problemino lo risolverebbe, peraltro Bonelli non sarebbe neanche contrario.
3: E forse è proprio per quello, cioè uno a un certo punto, se è una roba che va a favore di Bonelli, bisogna pensarci bene.
1: La proponete no, voi, e mica lui, cioè anche Bonelli, lui, ma voi la proponete.
3: Appunto, no, ma io sono convinto che ci daranno ascolto, soprattutto sulle banche. Riprendo qualcosa che è stato detto in precedenza. All'interno della Lega le preoccupazioni sulla legge elettorale sono pari a zero, nel senso che io sto facendo riunioni su riunioni di questi tempi, ma tutti per la preparazione della legge di bilancio, e di legge elettorale proprio non si parla. Dubito che sia anche in testa le preoccupazioni però di Fratelli d'Italia, nel senso che non so da dove derivi questa narrazione che metà, tre quarti non saranno rieletti. È un partito che in un modo o nell'altro credo che abbia dei consensi che sono addirittura superiori rispetto a quelli del Fortunati e Bravi, insomma, per carità, ma rispetto a quelli delle elezioni scorse, quindi insomma il centrodestra non mi sembra che abbia chissà quali preoccupazioni. Il fatto di dire che si sia peggiorata la legge elettorale, proprio parlando da esterno, proprio perché a me andava benissimo anche quella di prima ancora, io sono del parere che la legge elettorale non va bene se fa vincere chi prende meno voti, ma finché la legge elettorale fa vincere chi prende più voti vanno tutte bene, vanno bene quelle dei comuni, quelle delle regioni e così via. Mi sembra che questo tipo di legge elettorale non abbia particolari problemi, e anche per gli appassionati delle preferenze, cosa che io non sono, lo dichiaro da sempre, perché secondo
1: pensi
3: me
1: l'ha votata, no, per lavoro... dire.
3: No, ma sì, ma per carità, perché io appunto è una roba che mi interessa così poco che mi va bene la decisione della maggioranza. Se uno mi chiedeva un'opinione, gli dicevo che a me le preferenze per il Parlamento non sono un gran fan, per un motivo semplice. Ho imparato in queste due legislature che parlare bravo è quello che si chiude qua a Roma, in commissione e così via, e fa tutto. È ovvio che se io a un certo punto comincio a mettere le preferenze anche per il Parlamento normale, uno potrebbe essere tentato di stare meno qua a Roma e andare a fare dei gran giri, a stringere mani intorno nel suo collegio, cosa che secondo me non è adatta. Così come per esempio penso che non ci dovrebbero essere le preferenze per il Parlamento europeo, dove le questioni sono molto tecniche e francesi, tedeschi hanno liste bloccate mandando degli esperti proprio di legislazione europea, e invece magari in Italia si rischia di trovarsi la Salis, giusto per dire, le scelte del partito di Bonelli
1: o Vannacci, che so, per esempio, no? Per dire del partito che era
3: Vannacci almeno col fatto, adesso posso dire tutto il male possibile di Vannacci, perché ha preso i nostri voti e se li ha utilizzati personalmente, ecco. Però almeno è plurilaureato, insomma, no? Qualcosa probabilmente sa, una volta che arriva in Parlamento.
1: Allora, mi fermo, bene, volevo paziente. Prima di andare a Montecitorio, poi torno da voi, da Pablo Rocas. Flaminia, il tema è se... ha giocato la sua fiche Stefano, oggi va tutto liscio, ha detto nel caso lo convochiamo, cioè abbiamo la registrazione e la votazione. È più difficoltoso il passaggio di oggi o quello facilmente pronosticabile in consulta? Perché tema è articolo 57 della Costituzione, il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, il premio ad ora è su base nazionale, sia per la Camera sia per il Senato.
5: Infatti temo e sono abbastanza convinta che la vera partita si gioca a febbraio, quando si prevede che arriverà la decisione della consulta. Secondo me la parte più delicata è quella delle firme, se posso dire, perché 6.000 firme per collegio è una cifra spropositata oggettivamente, quindi questo creerà un problema. Mentre per quanto riguarda il premio di maggioranza, se dovessero alzarlo è sicuro che si va a fare un sistema proporzionale, e quindi a quel punto c'è chi dice il federatore riverrà fuori lì. Quindi si parla di Gabrielli, dicono che Gabrielli piaccia molto al capo dello Stato, quindi già vedo insomma cose che spero non si avverranno.
1: Perché se si alza la soglia, difficilmente a quel punto le coalizioni possono creare il 45%.
5: Già 42% è difficile che ci arrivino entrambe, questa è un po' la situazione, anche perché noi parliamo tanto di Vannacci col centrodestra, però c'è anche un grande tema di Italia Viva e tutto il centro che a parte della sinistra. Adesso forse Bonalli ci può dire il contrario, però sicuramente al Movimento 5 Stelle non piace moltissimo.
1: Diciamo che l'entusiasmo è un'altra cosa.
5: Esatto.
1: Bonalli, arrivo su questo, però prima fatemi andare da Pablo Rocas perché il tempo è quello che è a Roma. Pablo, ieri Meloni ha detto sono serena, io capisco sfidare la cabala, però diciamo tra tutte le espressioni che poteva scegliere forse serena anche no. Perché ricorda altre cose a proposito di Matteo Renzi.
6: Si è autoserenizzata, diciamo che quando Renzi lo disse a Enrico Letta per poi diciamo, sostituirlo a Palazzo Chigi, fu lui a esprimere questo concetto. Ieri Giorgia Meloni se l'è autoconcesso, diciamo così, però insomma non si sa se l'epilogo sarà lo stesso. A oggi sembrerebbe di no, è tutto tranquillo qui, seppur con prudenza, perché c'è una sorta di quiete prima della tempesta, ammesso che la tempesta ci sarà, potrebbe andare tutto liscio come dicono la maggior parte dei parlamentari interpellati, ma insomma ci saranno i controlli delle vedette, cosiddette vedette, quindi i dirigenti Fratelli d'Italia riusciranno a controllare dall'alto dove andrà il dito dei colleghi per votare sì o no.
1: Che è proprio l'immagine della serenità, insomma, la vedetta appostata a controllare finale. Il voto.
6: Che poi Maggi diceva oggi è il Parlamento a dover controllare il governo e non viceversa, ma comunque, tra l'altro Maggi oggi interrompe lo sciopero della fame perché ha affermato dalla battaglia politica si passa a quella giudiziaria perché poi ci saranno i ricorsi in tribunale perché venga sollevata la questione di costituzionalità. Però voglio restituirti dal palazzo anche questo pranzo che c'è stato tra Conte, Bonelli e Frato Ianni, ma mi sa ne avete già parlato essendo lì Angelo Bonelli.
1: Sì, abbastanza, diciamo. Ho capito anche che hanno mangiato abbastanza, delle lenticchie, quindi pensato... diventerà il patto della lenticchia, che roba. Almeno è proteico, però... fa bene Bonelli.
6: Non mangiate a Capodanno, non so se ci svolti la finanziaria con un po' di lenticchie qui alla mensa. E poi voglio segnalarti il grande colloquio, grande insomma, esaustivo tra Salvatore Merlo del Foglio e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari, perché sono stati toccati tantissimi temi, tra cui quello di Giorgia Meloni al Quirinale. Dice che secondo lui in questo momento lei non è interessata, nello stesso momento non sarebbe il 2029 il passaggio giusto per lei, anche se in prospettiva lui la vedrebbe bene lì. Parla anche del rapporto con Vannacci, escluderebbe una alleanza futura perché lo definisce, come lo è Conte, un opportunista politico. E poi si parla di quale può essere la data del voto, da due opzioni: l'autunno, ed è quello che poi ufficialmente ultimamente stanno dando gli esponenti di Fratelli d'Italia, oppure maggio-giugno, quindi il voto anticipato sarebbe nelle corde del centrodestra, almeno di Giorgia Meloni, sarebbe sempre, usiamo il condizionale, anche perché questo darebbe respiro al governo successivo di costruire una finanziaria serena anche in questo caso, e per evitare quello che è successo nel 2022, perché insomma si è votato a settembre e poi bisogna in quei casi rincorrere i tempi stretti per approvarla entro il 31 di dicembre. Comunque, per concludere Roberto, ritornando al Serena, non tutte le versioni oggi sui quotidiani parlano di questo termine, qualcuno usa il termine tranquilla e quindi lo scenario cambierebbe completamente. L'ho usato sia Serena Riformato su Repubblica sia l'ANSA, quindi c'è un mistero intorno a quale termine sia stato utilizzato, e questo potrebbe incidere comunque nell'esito della votazione segreta che si svolgerà a mezzogiorno e mezza qui e di cui daremo conto ovviamente in tempo reale.
1: È il secondo grande tormento dopo il pranzo di ieri, sera serena o tranquilla. Cioè, ci tocca questo, Stefano, no, per dire, ringraziamoli sempre per questa roba che ci
2: tempi
1: tocca
2: difficili.
1: Fare. Tutto pieno di condizionali, però quella data, e si scrive da tempo, metà maggio torna, Cateno De Luca, che non è uno che passa per caso, ma che punta mi dicono, a fare il presidente della regione Sicilia. Oggi forse Schifani lascia, questo diciamo sono le ipotesi che circolano, ha detto election day 15 maggio.
5: Anche per la Sicilia?
1: Anche per la Sicilia, incidentalmente lui chiude un accordo col centrodestra e chissà.
2: Diciamo che adesso la data precisa è ovviamente difficile. Fazzolari, che non è appunto un passante, uno che comunque ha un peso notevole nel palazzo, diciamo, non è molto appariscente, ma sicuramente una persona molto, molto influente a Palazzo Chigi. Insomma, il principale, secondo me forse l'unico vero consigliere di Giorgia Meloni, oltre a essere sottosegretario, indica a giugno, che potrebbe anche essere, come dire, una soluzione intermedia, perché poi l'election day con le comunali, ho capito che nel centrodestra non piace a tutti, perché ci sarebbe un po' l'effetto, almeno sulla carta, ecco, l'effetto traino, siccome nelle grandi città sembra il centro-sinistra avvantaggiato, quindi ci sarebbe questo effetto traino. Quindi sulla data, io ecco, mi sono esposto prima sulla legge elettorale, sulla data me la tengo. Però ecco, secondo, ecco, se proprio dovessi metterci una mezza fiche, non un'intera, l'idea, diciamo, quello che ho letto oggi, che diceva prima Roas su Fazzolari, è giugno potrebbe essere la soluzione ideale, e non vedo tanto l'election day, vedo invece sicuramente l'alleanza con Cateno De Luca, che appunto è...
1: Perché noi guardavamo, Flaminia, tutti a Roberto Vannacci, e è spuntato Cateno De Luca, che in Sicilia vale tanto, e a livello nazionale quel valere tanto in Sicilia pesa molto.
5: Sì, esatto. E aggiungo che in effetti questa cosa delle amministrative ha il suo peso, perché è ovvio che quando ci sono le città che vanno, diciamo, più facilmente, le grandi città a sinistra, danno un traino importante poi alla coalizione. Anche se devo dire che poi, parlando, insomma, con qualche parlamentare, non c'è più questo timore. Si diceva qualche mese fa che non volevano fare l'election day, invece sembrerebbe che andrebbe bene anche per Fratelli d'Italia, ho sentito anche qualche leghista, quindi non c'è più, secondo me, questo tema di separare per forza. Ecco perché probabilmente Fazzolari indica giugno per sparigliare un po' le acque, diciamo.
1: Per rispiegare, qual era il tema su Renzi, che giriamo a Bonelli, poi dopo andiamo su un'altra parola usata ieri da Meloni, che valuteremo, del rispetto alle accise mobili.
5: Il tema su Renzi, che poverino è bullizzato da Conte da qualche mese, perché prima la cena non c'era, e poi gli si chiedeva, ma Renzi
1: pranzo può nemmeno
5: pranzo, figuriamoci, non c'era neanche
2: però Schlein, alla Camera, cioè, dai, lo giustifichiamo.
5: E aggiungo che poi gli è stato chiesto più volte, Presidente, ma allora allarghiamo per fare il programma anche al centro, a Renzi, vediamo a settembre, settembre è passato, siamo a ottobre, ancora non se ne parla. Schlein ha detto che bisogna fare il programma insieme a tutti quanti, e lui comunque non ha risposto su questo tema qui. Quindi secondo me è molto più esplosivo di quello che stiamo leggendo in queste settimane.
1: Bonelli?
4: E qual è la domanda?
5: No. La domanda è, per voi andrebbe bene, diciamo, organizzare un programma insieme a Italia Viva ed altri centristi, fare una coalizione tutti insieme, vi va bene convergere sui temi loro che sono oggettivamente distanti dai vostri?
4: Guardi, ci sono tanti temi, ad esempio nel centrodestra, che sono distanti tra
5: però
4: di loro.
5: Però loro la coalizione l'hanno già messa in piedi?
4: Ma guardi, la coalizione l'hanno messa in piedi, in realtà governano questo paese con posizioni diametralmente opposte, ad esempio, su molte questioni. Ma detto questo, guardi, io trovo veramente un po' singolare e un po' surreale questa discussione, perdonati, ma poi io sono quello che risponde a tutto, che non è comprensibile agli italiani. Alla domanda che mi fate, io rispondo così: noi siamo disponibili a costruire un programma che mette al centro il rafforzamento, ad esempio, della sanità pubblica rispetto ai tagli che questo governo ha fatto. Ieri la Fondazione Gimbe ha presentato un report che dice che 5,8 milioni di persone non hanno accesso alle cure specialistiche nella sanità pubblica a causa delle lunghe liste d'attesa. Vogliamo lavorare per ridurre, per aumentare il potere d'acquisto degli stipendi degli italiani, che si è ridotto del 9%, restituire il drenaggio fiscale, ovvero quei 17 miliardi che sono nel 2024 sono stati presi dagli stipendi degli italiani, trattenuti dallo Stato, e adesso ci compra le armi. Sono tante le questioni che vogliamo occuparci, ad esempio della crisi climatica, che questo governo non se ne occupa e sta portando a una desertificazione delle aree agricole, aumentando i prezzi dei prodotti agricoli, con il pomodoro da Terino, ne faccio un esempio, a me ha molto colpito questo, che nei mercati sta a 8 euro al chilo. Quindi noi vogliamo parlare di questo, delle cose che interessano anche a chi ci sta vedendo. Dopodiché, chi ci sta su queste questioni, per noi non ci sono veti. Io sono una persona che viene da una storia politica e che in base alle mie idee i veti li ha subiti, e sono anche stato fuori dal Parlamento in base ai veti che ho subito, e quindi non amo mettere i veti nei confronti di nessuno, ma metto un veto nel momento in cui qualcuno mi dice, ad esempio, bisogna privatizzare la sanità, o chi mi dice, ad esempio, è giusto quello che ha fatto Giorgia Meloni, aumentare le spese per armamenti al 5% del PIL, che significa 498 miliardi di euro in più in 10 anni.
5: Allora, io quei 400 e
4: concludo, mi fa la domanda se mi fa concludere, sì. E quindi questi 498 miliardi di euro io voglio che siano dati agli italiani per le questioni che contano: investimenti nella scuola, nel trasporto pubblico, sulle pensioni, la sanità e tanto altro.
1: Dici, però, perché non lo invitate allora al tavolo per discutere del programma?
5: Pranzi, alle cene.
4: Quali pranzi, mi scusi? No. Ma scusi, abbiate pazienza, però se io incontro Vicaretti
5: i vertici di maggioranza li fanno Tajani, Salvini e
4: se io incontro Vicaretti e gli dico: ciao, come stai? Ce l'hai 10 minuti? Andiamoci a prendere una cosa. Non è che i suoi colleghi poi possono dirsi: ah, ma perché sei andato a cena con Vicaretti? Ci siamo incontrati, avevamo 15 minuti, 20 minuti e siamo rimasti a parlare, ma è accaduto tante volte con altri colleghi e quant'altro. Detto questo, il tema della foto, mi pare che la domanda fosse questa, io ho sempre risposto della pura e verità, ovvero che noi stiamo attendendo che si definisca un'area di centro, si costruisca, perché quest'area di centro è meno male, è molto affollata, deve trovare una sua sintesi. C'è la proposta di Ruffini, di Onorato, di Maraio, c'è Maggi, c'è Italia Viva, e nel momento in cui ci sarà una sintesi non ci sarà nessun problema a confrontarsi nel merito col programma anche con loro.
1: Comunque vengo, nel
5: quindi
1: senso,
5: prima la sintesi e poi il confronto, però questo un po'.
1: Prima la sintesi in quel campo e poi il campo moderato del centro-sinistra. Borghi, no. Ciò detto e premesso, poi c'è da mettere in piedi una legge di bilancio, e ovviamente Giancarlo Giorgetti sta già lavorando, e altrettanto ovviamente mi dicono che l'inflazione al 4,2 e più o meno l'avevamo sentita tutti quanti, e c'era una volta il tetto al prezzo del carburante che è durato 8 giorni. Prima Bonelli ha messo in fila anche gli appuntamenti, anzi i momenti della giornata o delle giornate sulle nostre bollette.
3: Sì, ma non vorrei però che adesso, se io mi metto giustamente a parlare di legge di bilancio, che è quello che vorrei, perché giustamente stiamo parlando soprattutto di questo in questi periodi, non vorrei che sembrasse che quello che ha detto Bonelli prima fosse vero. Cioè, questo governo non ha tagliato nulla sulla sanità, anzi ha messo, e se noi andiamo a vedere i dati della preclara Fondazione Gimbe, no, notoriamente braccio comunicativo della sinistra che prende soldi dalle regioni rosse, ha fatto non troppo tempo fa una bellissima infografica dove faceva vedere dove erano arrivati, soprattutto nei governi passati, i tagli sulla sanità, e i tagli maggiori vennero dal governo Renzi, tanto per dirne una. Cioè il triplete Renzi-Letta-Gentiloni, dai dati della Fondazione Gimbe di sinistra, così almeno giusto per capire, arriva la stragrande maggioranza dei tagli arrivati alla sanità in passato, le chiusure degli ospedali e così via. Quindi non capisco bene con che... Cioè Bonelli è appunto una persona gentile, ma i suoi compagni magari avrà anche davvero lui delle intenzioni positive per quello che riguarda certe voci di sanità o similari. Il PD, che è l'azionista di maggioranza della sua coalizione, è un partito che ha una tradizione di tagli terrificanti per la sanità, a cui noi stiamo cercando di mettere
4: Borghi, le posso ricordare una cosa senza che si arrabbia?
3: No, ma prego, a voglia.
4: Allora, però lei, la Lega, ha governato con tutti. Ha governato col Movimento 5 Stelle, ha governato con Forza Italia, ha governato con Draghi, ha governato con Fratelli d'Italia. Insomma, francamente, un po' di responsabilità voi potreste anche prendere. Non dica che la Fondazione Gimbe è di sinistra, perché sono dei tecnici qualificati che fanno il lavoro e sui numeri...
3: Giusto per dirti, io ho fatto un'interrogazione e sto ancora attendendo risposta, perché spero che al Ministero stiano facendo le indagini corrette. Faccio notare che i responsabili della qualità della formazione della Fondazione Gimbe sono due archeologhe. Quindi, quindi lasciamo perdere la Fondazione Gimbe. Però
2: no,
3: per quanto
2: però
3: riguarda...
2: Non è corretto quello che lei sta facendo, guardi. Adesso lo ricorda lo scrittore Leonardo Sciascia. Sciascia diceva che per delegittimare chi si occupava di mafia bastava gettargli addosso una quantità di materiale organico, che non posso dire di che cosa si trattava questo materiale organico, per delegittimarlo.
3: Non
2: potete fare sempre lesa maestà quando arrivano i numeri che sconfessano la vostra propaganda.
3: Comunque va bene, lasciamo perdere, non è inutile che ci mettiamo a parlare della Fondazione Gimbe, di cui ripeto ho già parlato più volte. Direttamente anche
1: ci ha dato i numeri sulla sanità. Poi sappiamo qual è il tema sui numeri della sanità: è valore assoluto, rapporto al PIL. Quella è la grande discussione. Dopodiché, Stefano, siccome scusate, fatemi andare.
3: No, Vicaretti, però un attimo, cioè adesso sì. Va bene sentire i comizi di Bonelli, ma due cose.
1: Andiamo a pranzo anche con lei.
3: È vero che noi abbiamo governato con tutti e purtroppo qualche volta ce ne siamo pentiti. È stato un gravissimo errore dal mio punto di vista governare con Draghi, dove c'era all'interno del PD, e non lo faremo. Questa è una cosa che gli elettori possono stare tranquilli, mai più col PD. È stato un errore che abbiamo fatto pensando al bene dell'Italia, ma non lo rifaremo. Per quanto riguarda però la sanità, noi abbiamo sempre cercato di dare il nostro contributo in qualsiasi governo in cui noi abbiamo partecipato, e vorrei far ricordare che la sanità considerata migliore d'Italia è proprio nelle regioni governate dalla Lega, eh? Quindi non mi risulta che abbiamo niente di cui pentirci. Dall'altra parte però il mio contributo che vorrei che fosse presente all'interno in questa legge di bilancio è soprattutto per le pensioni, cioè sto lavorando da tempo insieme con Durigon per e anche con i tecnici del MEF per la quota 64, che significa l'opzione, la possibilità per tutti quelli che lo desiderino di andare in pensione anticipata, vale a dire a 64 anni rispetto all'età al momento fissata, che è 67, scegliendo il sistema contributivo. Questo cosa significa? Significa che probabilmente la pensione sarà un pochettino più bassa rispetto a quella che otterrebbe arrivando a 67 anni, perché ovviamente viene pagata per più anni e ci saranno meno contributi versati, ma se uno desidera in ogni caso riprendersi i suoi soldi, perché col sistema contributivo significa che lo Stato non regala assolutamente nulla, riprendersi i suoi soldi e andare in pensione un po' prima perché ha delle sue esigenze che io non posso sapere.
1: Borghi, sa che se mi dice pensioni, io sono 4 anni che vi domando e domando a quelli della Lega quando poi l'abolite la Fornero, no? E mi dite sempre, ma avete sempre risposto, la legislatura è lunga, poi è finita la legislatura, questa è l'ultima legge di bilancio.
3: Sì, infatti. Allora, però attenzione, posto che la Fornero è già superata, questo lo continuo a spiegare da un sacco di tempo, perché uno mi spiega allora che cosa significa la Fornero. La Fornero era il blocco delle rivalutazioni e questo governo le ha sbloccate al primo anno, cioè la cosa più che pesava di più della Fornero era il blocco delle rivalutazioni e tutte le pensioni sono state rivalutate, tutte, e tutti i pensionati lo possono testimoniare ogni anno di questa legislatura. Poi blocco della Fornero erano anche le famose gli esodati, e non è più una questione. Certo, il blocco della Fornero era anche l'adeguamento dell'aspettativa di vita. L'ho fermata io personalmente anche in prospettiva nella scorsa legge di bilancio, vi ricordate? E quindi e non ci sarà anche il mese in più che sarebbe previsto, non ci sarà. Dall'altra parte sto cercando di mettere una cosa nuova. Questa cosa nuova è la possibilità di andare in pensione a 64 anni scegliendo il calcolo contributivo e lo porteremo a casa.
1: È quello che ci diceva prima. Ecco, Stefano, ce lo dicevamo prima di iniziare. No? In un paese normale, che viene sempre evocato, di questo avremmo parlato un'ora e mezza, cioè di pensioni, di bollette, di caro carburante, magari di politica industriale, che so di casa, visto che c'è un paese che è andato in piazza, la Spagna, su questo, una leader politica che ha vinto su questo tema.
2: Aspettiamo ancora il piano casa da 5 anni.
1: A Berlino c'è quel piano, esatto, e non di altre cose, non parleremo solo di questo. E invece no, è colpa, noi abbiamo la nostra responsabilità e va bene.
2: Beh,
1: però
2: ci pigliamo tutte le responsabilità di questo mondo, ci mancherebbe, però c'è anche da dire che la legge elettorale in Parlamento non l'abbiamo portata noi, diciamo, questo ci autoassolviamo. Se il Parlamento in questi giorni è stato bloccato su quel tema, non l'abbiamo avuto noi. Oggi leggevo un esponente, mi sembra, se vado bene a memoria, Bignami, che diceva: ah, ci è dispiaciuto non portare il DDL antisemitismo il 7 ottobre, ma il calendario della Camera non lo faccio io, lo fa la conferenza dei capigruppo in cui il centrodestra è in maggioranza.
1: E dove c'è, quindi, Bignami, pensa?
2: Quando c'è, tanto c'è anche Bignami, però adesso non sono sicuro l'abbia detto lui. Comunque, diciamo, il tema era questo qui, nel senso che la priorità evidentemente per questo governo era la legge elettorale, che, come si diceva prima, ne abbiamo cambiate 5, ne cambiamo una in legislatura, è un problema secondo me anche di fisiologia democratica. Purtroppo sulla legge elettorale anche il centrosinistra in passato ha messo con Renzi la fiducia, sbagliando. Meloni lo criticava e diceva che era tutto sbagliato, che era un modo di non aver fiducia dei propri parlamentari. Evidentemente nemmeno lei ha fiducia dei propri parlamentari, perché ha ripetuto meno di 10 anni dopo lo stesso comportamento di Renzi, cose comunque anche doverose e giusto ricordare. Quindi sulla legge elettorale ci ha portato questa maggioranza, la destra che ha il potere.
5: Però se fosse così, allora vuol dire che oggi salta tutto, perché se lei ha posto la fiducia perché non si fida, oggi c'è il voto segreto e salta tutto.
2: No, diciamo, lei ha posto la fiducia perché altrimenti...
1: Il voto segreto è un pochino più facile in ascolto.
2: Lei ha posto la fiducia perché non si...
5: sarebbe servito a nulla, no? Cioè, se poi comunque no, per tanto per, lutti no,
2: aspetta,
5: sul
2: aspetta,
5: voto
2: aspetta,
5: finale...
2: Per evitare di cambiare gli articoli, eviti di cambiare gli emendamenti...
5: C'è una bella differenza tra evitare di cambiare gli articoli e non si fida della sua maggioranza.
2: No, non si fida, ma la fiducia... Aspetta, la fiducia la metti perché tu temi che lì ci possano essere dei cambiamenti.
5: Ma siamo tutti d'accordo, la fiducia è uno strumento
2: finale, la puoi mettere e metti
5: però in questo senso, al contrario di altri, secondo me, proprio perché c'è stato un precedente, era giusto sugli articoli metterla, perché visto che è saltata alla Camera, sul dispositivo generale, d'altronde hanno chiesto voto segreto sarà, se fosse così, cioè se è vero che non si fida, come se fosse vero, insomma, che si metteranno lì a controllare, se salta, lei l'ha detto, si va
1: però
5: a voto.
1: Insisto, Fremia, te l'immagini questa mattina, ieri mattina, domani mattina, milioni di lavoratori che escono di casa, prendono la macchina, raggiungono la fabbrica, il negozio, quello che è, si trovano il carburante che costa quello che costa e non quanto si era detto, che so, 10 giorni fa, dice: ah, però questo Stabilicum mica male, oppure che schifo.
3: E qui tra l'altro vero, la benzina a 1,99 c'è, cioè, in tutti i distributori che hanno detto. C'è stata quella questioncina sul diesel che sta rientrando.
5: Questioncina. Aggiungo che ci sono 170 milioni di euro già pronti per rivedere le accise mobili. Non ha senso impiegarli adesso.
2: Ma questa è una decisione.
1: No, quello, Borghi, vorrei far capire che non è proprio normale avere il carburante a 2 euro, cioè è un mondo che
5: purtroppo
1: non so, è sostenibile nel lungo periodo.
3: Non sarebbe normale se ce l'avessimo solo noi. In Francia 2,50 euro, in Germania va quasi a 3. Cioè, purtroppo non credo che sia responsabile questo governo di quello che sta succedendo al mondo, ed è probabilmente invece responsabile più una certa politica verde che ha fatto chiudere le raffinerie e gli investimenti nelle raffinerie, e adesso il risultato che la gente che aveva creduto al famoso net zero emissioni, fit for 55, basta con i combustibili fossili, e quindi non hanno investito in raffinerie, e adesso ce ne sono poche. Purtroppo questo è.
1: Ovviamente vado a Bonelli perché ha capito Bonelli, è colpa sua in sostanza.
4: Sì, infatti, è proprio governano da oltre quattro anni non riescono a prendersi una responsabilità. C'è una questione globale che si chiama guerra, una guerra su cui anche la logica del riarmo e su cui voi della Lega avete detto sì al riarmo folle del 5% che sottrarrà risorse alle vere priorità dello Stato italiano. E comunque, Borghi, ci vuole un po' di onestà intellettuale. Dire che oggi il prezzo della benzina o del diesel dipende dal Green Deal è una sciocchezza inaudita. Sa perché? Sa che quanto l'Europa esporta in termini di raffinazione verso gli Stati Uniti di benzina? 70 milioni di tonnellate l'anno. Quindi lei, quello che sta dicendo è totalmente falso, perché volete far
7: confondere gli italiani con la storia del Green Deal, perché se il Green Deal fosse stato approvato e noi avessimo avviato ad esempio una politica energetica forte, avremmo il costo delle bollette basso, c'è cioè poco da ridere, guarda, perché il problema è che fate ridere voi con quello che avete fatto in questo paese, avremmo il costo dell'energia bassa perché il prezzo di marginale, guardi che se ci parliamo sopra non ci capiscono. Avremmo il prezzo marginale fatto dall'energia rinnovabile e quindi avremmo un costo basso, molto basso, e quindi meno profitti per le società energetiche che voi avete garantito in questi 4 anni, perché le grandi società energetiche in 4 anni in Italia, grazie a voi, hanno fatto tanto.

0: magari mai. Io sono a Copasir come mio compito principale e cerco di svolgerlo con attenzione. Faccio quello che mi dice il partito per diciamo gli incarichi interni.
1: Allora, grazie anche a Claudio Borghi. Dichiarazioni di voto, Riccardo Maggi in diretta, poi torno per un'ultima domanda qua in studio.
2: Da un referendum senza sottoporvi al voto dei cittadini per paura di essere ancora una volta bocciati. Ecco, se il premierato era la madre di tutte le riforme, il Melonellum è la madre di tutte le menzogne. Avete rinunciato al principio della parità di genere, avete reso nazionale il voto del Senato, avete inserito delle false preferenze, avete quadruplicato le firme necessarie per potersi presentare. E avete impedito di raccoglierle con lo SPID, lo strumento che milioni di italiani usano ogni giorno per migliaia di pratiche amministrative. E noi con la non violenza abbiamo provato ad usare il nostro corpo per aprire un dialogo istituzionale con il potere, che siete voi. Oltre 130 persone si sono aggiunte al mio digiuno, quasi 40.000 hanno firmato il nostro appello al Presidente della Repubblica. Ma le vostre porte sono rimaste chiuse e noi confidiamo ancora nelle valutazioni che farà nelle prossime ore il Presidente della Repubblica.
1: Allora, rientriamo in studio, questo è un passaggio del confronto in aula, sono le dichiarazioni finali sulla nuova legge elettorale. Chiedo prima a Stefano e poi a Flaminia, qual è lo scoglio più duro approvata questa legge elettorale oggi?
3: La legge di bilancio senza risorse, hanno fatto promesse che valgono 40-45 miliardi, adesso vogliamo vedere, diciamo, che cosa riescono a mettere nella legge di bilancio.
1: Flaminia?
4: Beh, questa legge elettorale significa una cosa molto più grande, cioè il Quirinale, ed è questo il motivo per cui è così importante per il governo che si abbia, l'idea è o si governa con stabilità oppure tanto vale non governare.
1: Questo e ci credi senso. Che non punta al Quirinale Meloni nel 29?
4: Il 29 secondo me è presto, lo penso anch'io, però dopo forse.
1: Dopo sì, infatti è quello che ha detto Fazzolari, non a caso. Grazie a Flaminia Camilletti, grazie a Stefano Iannaccone per essere stati con noi. L'ultima pagina del nostro racconto quest'oggi è in Set24, parte da uno di quei temi che dovrebbe essere al centro dell'agenda politica, e cioè come stanno i ragazzi e le ragazze nel nostro paese. Restano, se ne vanno, qual è il livello di povertà? Allora, il primo ospite che vi presento è il professor Fabio Introini, benvenuto a Renews 24 per parlare, tra le altre cose, intanto come spunto di questo rapporto che è stare nel mondo, giovani e anziani dell'Italia longeva e multiculturale. È la prima fotografia, è quella della povertà, che dice in termini assoluti che ci sono 5 milioni e 700 mila italiani in povertà, cioè il 10% della popolazione.
5: Certo. Buongiorno, grazie per l'invito, saluto lei e tutti i vostri telespettatori. Lei è entrato direttamente in uno dei numeri, diciamo, dei dati che più forse, ecco, fanno un po' rabbrividire. Se mi è concesso, vorrei fare una piccola premessa prima, ecco, di magari analizzare nello specifico un numero come questo. Io credo che nel complesso il nostro studio, diciamo così, riveli un quadro non disfattista. Noi sociologi spesso siamo un po' accusati di fare, come dire, il cosiddetto cahier de doléances, quindi di sottolineare un po' le cose che non vanno. Ecco, io direi che se dovessimo riassumere in una battuta il senso di questa pubblicazione, è quella di invitare, diciamo così, a un sano realismo. Anche se certo, poi ci sono alcuni dati che colpiscono in maniera particolare e ci invitano a delle riflessioni e anche, come dire, a delle strategie di azione che si rendono sempre più necessarie. Il dato che lei ha citato, appunto quello relativo alla povertà, è uno di questi, e come inciso sottolineo che tra l'altro questa povertà non colpisce allo stesso modo tutti gli italiani e tutte le italiane. È un fattore che si aggrava in maniera più severa soprattutto sui più giovani, mentre anche qui forse andando un po' contro a uno stereotipo da senso comune, gli anziani, e per anziani intendiamo la popolazione over 65, quelli che oggi preferiamo chiamare senior, l'impatto è, diciamo, minore, siamo intorno al 5,4%.
1: Professore, la fermo qua per tornare tra un attimo, però questi dati, almeno questa prima parte di dati contenuti

0: minuti nel vostro rapporto, io volevo girarli e commentarli con Janina Landau, partendo da una considerazione. Janina, buongiorno. Questa roba qua dovrebbe stare sulla scrivania della leader dell'opposizione, del leader dell'opposizione, scegliete voi chi può essere, insomma, no? Della Presidente del Consiglio, cioè dovrebbe essere l'ossessione quotidiana di tutti.
1: Se vediamo da anni il tema, soprattutto dei giovani, non solo della povertà, la povertà non è al centro proprio della narrazione. Già si fa fatica a parlare di programmi, quello che vediamo delle liti su delle tematiche, ma mai si scende nel programma. Il tema della povertà si è allargato, avete parlato di 5 milioni di persone, senza dimenticare che c'è un altro elemento che è quello della povertà educativa. Quindi non solo povertà economica, ma anche povertà educativa, che si accresce al Sud Italia. Quindi cosa succede? Che il nostro paese presenta delle grandissime carenze dal punto di vista anche dell'infrastrutturale e anche di welfare per le famiglie, ma si riflette soprattutto sui giovani. Quindi a tutto questo, dice il dati, che il 14% dei minori in povertà, ma questo 14% aumenta, si raddoppia, se non si triplica al Sud d'Italia. Quindi abbiamo una Italia già a due velocità, lo stiamo raccontando da tempo, e un'Italia che rallenta rispetto all'Europa. Quindi sicuramente è una sezione complessissima e soprattutto chiudo dicendo che le 5 milioni di famiglie sono in povertà, ma stanno aumentando le famiglie, quelle che possiamo dire in tempo era il ceto medio, che si sta schiacciando verso il basso, perché 60.000-50.000 euro di reddito l'anno non vuol dire più benessere come era in passato. E quindi che cosa succede? La fascia aumenta, la fascia delle persone in difficoltà diminuisce, la persone super ricche, quindi si sta creando delle fratture veramente molto importanti nel nostro paese che secondo me, se non prese in tempo, se non arginate in tempo, potrebbero portare a dei grandissimi problemi maggiori di quanto non stiamo vivendo in questo momento.
0: Anche perché, professore, poi questa cosa schiaccia, cambia, modifica la mappa dei bisogni, no? Che sono sia quelli materiali, quelli essenziali, quelli spirituali, che la parte del rapporto che lei ha curato in particolare, no? Cioè proprio esce un'immagine di un'Italia e degli italiani e delle italiane che si è modificata tantissimo e che si modificherà ulteriormente.
2: Sì, certo, ecco, il tema delle trasformazioni direi che è proprio al centro di questo volume. Sono particolarmente contento di dire, ecco, che generalmente le percentuali, le analisi numeriche tendono un po' a reificare, quindi a dare un'interpretazione statica, quasi, diciamo, inamovibile della situazione. In realtà qui si coglie invece l'aspetto dinamico della trasformazione. E come tutte le trasformazioni, certo, ci sono degli elementi particolarmente negativi, però pensiamo ci sono anche delle forme di innovazione, di cambiamento che in qualche modo ci invitano a ripensare, diciamo così, un po' complessivamente il nostro modo di fare società, il nostro modo di legarci socialmente. Faccio un esempio: pensiamo a quanto sia cambiata la famiglia. Oggi più di un terzo delle famiglie diciamo rientra in tipi, chiamiamoli non tradizionali per intenderci, e questa percentuale negli ultimi anni si è particolarmente incrementata. Cambiare la famiglia significa appunto cambiare stili di vita, significa gestire diversamente le fasi del corso di vita dei giovani. Pensiamo appunto a quanto la famiglia sia centrale, sia nella vita delle giovani generazioni, in Italia sempre più e fino a età sempre più elevate, ma lo sia ormai anche anche nei confronti delle persone
0: È in
2: anziane.
0: sostanza, professore, la vera grande forma di welfare nel nostro paese, quella che ha retto anche lui o ha provato a reggere anche l'urto delle grandi crisi. Janina, io volevo mostrarti il terzo cartello che questo rapporto ci consegna e che secondo me è un'ombra lunghissima sul futuro del nostro paese. Dal 2002 sono diminuiti i giovani, tesi come categoria, quindi 18-34 già si allarghi, perché a 34 anni uno è giovane solo in Italia, il resto del mondo è un pochino meno, del 22,9, del 23%, via, arrotondiamo, tanto siamo lì. In 20 anni 804.000 giovani in meno. Un paese così, io temo, non abbia sto gran futuro, Janina.
1: Assolutamente, poi quando parliamo di immigrazione saltiamo sulla sedia. Quello che bisogna fare sicuramente è fare un ragionamento.

0: più ampio, nel senso che bisogna lavorare su due aspetti. Un aspetto è culturale, perché io credo, come diceva giustamente il professore, stanno cambiando un po' le esigenze. Non solo non si fa figli o comunque non si vuole mettere su famiglia perché c'è oggettivamente un problema di salario, un sistema di produttività che non incentiva a nuove forme di contrattuali. Quindi se io non ho un contratto non posso aprire un mutuo, non posso aprire un mutuo, non posso avere una casa. Quindi se sono un welfare, vado da nord a sud, i nonni ancora rappresentano l'unica forma importante di welfare nel nostro paese. Dall'altra non abbiamo quelle caratteristiche per trattenere i nostri giovani. Noi abbiamo delle eccellenze, soprattutto in Sud Italia ci sono delle università che sono delle eccellenze e faticano a trattenere i ragazzi perché non gli si può dare quello che magari possono trovare all'estero. Quindi secondo me questo è qualcosa che va ripensato e lasciatemi dire, prima sentivo anche il dibattito sicuramente sulla legge elettorale, sul tema politico destra e sinistra, queste sono tematiche che la politica deve, sulla quale la politica deve convergere, perché o si vince tutti o si perde tutti e bisogna anche agire in maniera rapida ed efficace. E senza dimenticare che, chiudo, sta aumentando l'aspettativa di vita degli italiani. Noi siamo il secondo paese, anzi il terzo, se si tiene il Principato di Monaco, dopo il Giappone, per longevità. La longevità non deve essere vista come una negatività, deve essere vista come un bene, la silver economy va anche questo punto cavalcato. Quindi bisogna andare di pari passo, quindi i giovani e gli anziani. Il nostro deve essere un paese che deve per una volta guardare al domani e non all'oggi, perché se no non usciamo. L'abbiamo visto con tutte le politiche che abbiamo fatto, da quelle industriali, da quelle energetiche e anche queste sociali, che secondo me è la vera rivoluzione, la vera chiave di volta per affrontare un futuro. Altrimenti, secondo me, da questo punto di vista, poi veramente l'impatto anche dal punto di vista economico sul nostro paese sarà molto forte.
1: Anche perché io non conosco uno spreco maggiore che avere università importanti, che sfornano talenti, che fanno ricerca, che hanno grande qualità a tutti i livelli, e degli studenti e le studentesse, delle insegnanti e degli insegnanti, e poi consegnare agli altri paesi europei o del mondo questo patrimonio che si è costruito. Ecco, professore, torno da lei per chiudere. Questo rapporto ci dice anche che dobbiamo aiutare i nostri ragazzi a sognare qualcosa di più, ma un sogno che non sia così immateriale, ma concreto?
2: Sì, guardi, il rapporto ci dice anche una cosa interessante. Noi abbiamo lavorato molto sulla comparazione tra appunto la fascia giovanile e la fascia senior e in realtà scopriamo che le analogie sono, non dico più delle differenze, però sono comunque molte. E questo, dico, ci invita da un lato a pensare a quanto sia importante in questo momento per questo paese in trasformazione, come diceva lei prima, riscoprire l'importanza della coesione. Le assicuro che leggendo le pagine di questo volume, sì, c'è un po' di pessimismo, ma si vede tantissimo anche la potenzialità di cambiamento, no? Di resilienza del paese, una resilienza che non può essere lasciata a se stessa, perché altrimenti entriamo nelle solite logiche neoliberali per cui sono i cittadini che devono supplire le carenze delle istituzioni e del welfare. Rispetto alla domanda che mi faceva più specificamente, io direi questo: gli anziani, come dire, si sentono più sicuri, si sentono più protetti economicamente, ma hanno, diciamo così, un senso di contentezza e di fiducia che è paradossalmente inferiore rispetto ai giovani, che invece vivono situazioni molto più precarie, sono molto più afflitti dalla povertà, ma ancora in qualche modo pensano di, insomma, di potercela fare, guardano con fiducia alla vita. Certo, ci sono poi delle dinamiche, o meglio, delle componenti strutturali sulle quali bisogna veramente agire. Prima parlavamo della povertà, ecco, ma pensiamo che la povertà assoluta è, come dire, incide per il 43,7% dei minori delle famiglie straniere. Quindi questo è un tema,
1: Di
2: direi.
1: diseguaglianza in diseguaglianza. Questo, diciamo, ogni volta che approfondiamo un'analisi vediamo quanto sia lacerato il tessuto sociale del nostro paese. Professore, grazie. Ignalina
2: Sì.
1: Landau, grazie per essere stata con
2: Grazie
1: noi.
2: a voi.
1: Ci fermiamo, torniamo alle 11 col telegiornale.

0: In inverno basta poco per far saltare i tuoi piani. Per sostenere il tuo sistema immunitario, scegli la vitamina C di Cevion. E da oggi è anche nel nuovo formato gommose per tutta la famiglia. Cevion, l'inverno non ci fa paura.
1: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo, per chi non si ferma mai e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
2: Stanca di preoccuparti dei peli? Scopri la luce pulsata Smart di Braun, l'alternativa smart al laser. Goditi un'epilazione a lunga durata, comodamente da casa.
3: Dimentica il magnesio che conoscevi. Polase Supermarket 3 è qui. Tre fonti di magnesio per un elevato assorbimento. Tanti benefici e un super gusto. Anche senza acqua. Non è solo magnesio, è Polase Supermarket 3.
4: Dov'è?
5: Dov'è Kimi, scusi?
4: Se mi chiami 300 volte vuol dire che c'è un morto da qualche parte. Dov'è?
6: Arriverò alla soluzione del mistero prima di voi.
7: In prima visione i casi di Teresa Battaglia, figlia della Cesi. Da lunedì 21:30, Rai 1.
8: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
10: C'è soltanto la guerra dei droni e dei missili.
11: La malattia è qualcosa che arriva e con cui bisogna convivere e che bisogna affrontare.
10: Io non so se ancora nelle scuole si imparano, per esempio, i testi a memoria.
12: Io non ho paura di essere criticata.
10: Diciamo una volta per tutte che sono miti da sfatare e li sfatiamo. Ci vediamo domani alle 15 con Pomeriggio 24.

0: In corso le dichiarazioni di voto alla Camera sulla nuova legge elettorale, voto a scrutinio segreto, la Premier assicura sono serena, le opposizioni accusano norme incostituzionali. Attesa la decisione di Bruxelles sulla clausola di salvaguardia per le spese su difesa e energia, chiesta dall'Italia, Meloni pronti a intervenire di nuovo sulle accise mobili. Non si arrestano gli attacchi russi sull'Ucraina dopo il condominio colpito ieri con oltre 20 vittime, oggi nel Donetsk, raid su un autobus, almeno 12 morti. Addio a Mari Carmen Abascal, volto delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. Aveva 87 anni e morta nell'ospedale dove era ricoverata dopo lo sfratto ricevuto. Si indaga per tentato omicidio a Roma dopo che l'attore Jacopini è stato colpito da qualcuno a bordo di una minicar. Un episodio non isolato, ricerche anche fuori dalle scuole. Scomparsa a 90 anni, Margaret Hamilton, pioniera dell'informatica, sviluppò i codici per il programma lunare Apollo della NASA. 10 anni fa la medaglia della libertà ricevuta da Obama. Buongiorno da Rai News 24. In primo piano i lavori parlamentari. Alla Camera sono iniziate le dichiarazioni di voto finali sulla legge elettorale. Andiamo in diretta con le immagini nell'aula di Montecitorio.
1: Occuparci esclusivamente di legge elettorale e dei vostri interessi personali anziché dei problemi degli italiani. Perché da quando il vostro governo ha perso il referendum con una sonora bocciatura sulla riforma della giustizia da parte degli italiani, l'unica preoccupazione di Giorgia Meloni è stata come assicurarsi di tornare a Palazzo Chigi, come conservare la propria poltrona cambiando le regole del gioco, cambiando la legge elettorale. E allora ci sono state riunioni su riunioni di maggioranza sul ballottaggio, sulle soglie, sulle preferenze per capire cosa conveniva di più a Salvini, cosa conveniva di più a Tajani, con lo spettro di Vannacci che si agitava dietro le quinte. Eppure, vedete, voi avete raccontato agli italiani anche su questa legge elettorale l'ennesima bugia. Avete voluto far credere agli italiani che cambiavate la legge elettorale a un anno dalle elezioni per dare più stabilità al paese, tanto che l'avete voluta chiamare Stabilicum. Ed è una grossa bugia, perché non solo non succederà necessariamente con questa legge elettorale, perché sappiamo bene che se nessuna delle due coalizioni raggiungerà il 42% alla Camera e al Senato non scatterà il premio di maggioranza e quindi sarà un proporzionale puro, ma anche perché al di là delle leggi elettorali esiste poi la politica. Ed è paradossale che il vostro governo abbia occupato questo Parlamento per 6 mesi sulla legge elettorale per dare stabilità al Paese e al tempo stesso si vantava di essere il governo più longevo della storia. Segno evidente che anche con i Rosatellum...
0: Così Maria Elena Boschi, le obiezioni mosse dall'opposizione, dai riformisti di Italia Viva, ma allora andiamo a Montecitorio, cresce l'attesa per questo voto finale, sarà, lo ricordiamo, a scrutinio segreto in diretta Pablo Rojas.
2: Sì, Maria Elena Boschi è la quarta a parlare, intervenuto per primo Riccardo Maggi, che oggi interrompe lo sciopero della fame perché ha detto che bisogna passare da una battaglia politica a quella giudiziaria, perché le opposizioni hanno annunciato un ricorso e quindi un ricorso in tribunale perché poi venga sollevata la questione di costituzionalità, quindi per bloccare questo testo che viene considerato proprio contro la carta e soprattutto un premierato nascosto. Interverranno nel corso dei prossimi minuti, della prossima ora, anche Giuseppe Conte, Elly Schlein, Donzelli di Fratelli d'Italia e poi si arriverà a 12:30 al voto segreto su cui c'è molta attenzione. Il transatlantico è gremito come la stessa aula, è diciamo il parterre delle grandi occasioni con tantissimi ministri, i ministri parlamentari chiamati proprio anche loro a votare. C'è attenzione perché nonostante venga rivendicata sicurezza rispetto all'esito positivo di questa votazione, ci sarà un controllo serrato rispetto a quello che faranno i parlamentari di centrodestra proprio per scongiurare i franchi tiratori che affossarono le preferenze in prima lettura. Dalle opposizioni c'è una forte critica, viene ribadita, lo abbiamo ascoltato anche da Maria Elena Boschi, su una legge che secondo Maggi mette l'Italia in un vicolo cieco, delle democrazie illiberali, e dall'altra parte viene considerato troppo ampio il premio di maggioranza, come sbagliato porre il tetto di 6.000 firme minime per accedere in caso non si sia ancora in Parlamento con un partito. Sullo sfondo la legge finanziaria con il centrodestra che comunque rassicura sul sostegno al ceto medio, alle famiglie e alle imprese, dall'altra parte invece l'accusa continua Giorgia Meloni di non aver fatto abbastanza in questi 4 anni. Vi aggiorneremo dopo, è tutto.
0: Intanto la Presidente del Consiglio, in occasione del vertice Med 9, Spalato, non esclude il ritorno alle accise mobili per contrastare il caro carburanti. Torna anche sull'interlocuzione aperta con Bruxelles per maggior flessibilità di spesa. Proprio in queste ore i lavori dell'Eurogruppo, poi l'Ecofin per il via libera. Bisognerà attendere la pronuncia da parte della Commissione europea. Sentiamo il corrispondente Donato Bendicenti.
3: Sì, a Lussemburgo oggi Eurogruppo, quindi ministri della zona euro, domani Ecofin, dunque ministri di tutta l'Unione Europea, dovrebbe arrivare a margine appunto l'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia per quanto riguarda le spese maggiori per energia e difesa, misure ammissibili che valgono lo 0,3% annuo e comunque non oltre lo 0,6% cumulativo nel triennio 2026-2028. Questo sarà il primo passaggio, l'ok della Commissione, dopodiché ci vorrà anche il passaggio più politico, dunque l'approvazione del Consiglio europeo. Si parlerà ovviamente molto anche di inflazione, il Ministro Giorgetti sottolinea l'impatto forte sui conti pubblici italiani e comunque degli Stati membri dell'Unione europea. La discussione su come calmierare i prezzi dell'energia e anche torna il tema della tassazione sugli extra profitti, dunque l'ipotesi di chiedere un contributo a quelle società, come già fatto nel 2022-2023, energetiche e petrolifere, che in questo momento stanno ottenendo enormi profitti a causa della crisi in Medio Oriente. Linea a te.
0: Il contesto in cui accade tutto questo è quello delle turbolenze sul mercato dei titoli pubblici, i rendimenti sempre più alti e le preoccupazioni anche dell'azionariato per le turbolenze geopolitiche, a cominciare dal prezzo del petrolio. Andiamo a Milano, come si stanno muovendo i mercati, Luigina Venturelli.
4: Continuano le tensioni sul mercato obbligazionario e continuano le vendite sui titoli di Stato europei che nel contempo fanno alzare i rendimenti dei rispettivi decennali. Tensioni che però hanno ormai contagiato anche l'azionario. Dopo i pesanti cali di ieri, anche oggi le borse europee sono in territorio negativo. Le più pesanti, Milano e Madrid, meno 1,2% in entrambi i listini, è molto presente il settore bancario. A Piazza Affari però i ribassi più pesanti non riguardano solo i titoli bancari, mentre prosegue il risico e la scalata di Intesa San Paolo su MPS, ma anche i tecnologici come STM, Tecnoprob e del resto anche sulle borse asiatiche si era visto il crollo dei titoli tecnologici. Continua poi, dicevamo, la corsa dei rendimenti. In questi minuti il decennale italiano rende il 4,68% con il differenziale rispetto al Bund tedesco, lo spread a quota 117. A penalizzare nel complesso però la propensione al rischio ci sono i prezzi delle materie prime energetiche che salgono. Il petrolio è scambiato sopra i $104 al barile, in aumento quasi del 4% rispetto a ieri, e sale anche quello del gas che sfiora gli €80 al megawattora, in aumento circa del 2,6%. A voi.
0: E come ricordava Venturelli, la febbre dei titoli del debito pubblico si è trasferita rapidamente dai treasury statunitensi ai titoli europei. Con quali conseguenze? Lo abbiamo chiesto a Carlo De Luca, Gamma Capital Markets.
5: L'inflazione, se sale, rende le banche centrali più aggressive, una su tutti la Fed, e questo fa peggiorare la situazione appunto dei rendimenti delle obbligazioni, in particolare quelle dei treasury. Se questo succede c'è maggiore volatilità anche sui mercati, per cui i mercati, in particolare il settore bancario, è quello che ne soffre di più, in quanto ci sono poi delle perdite in conto capitale delle obbligazioni, ma c'è anche maggiore volatilità.
0: Torniamo nell'aula di Montecitorio, le dichiarazioni di voto sulla riforma elettorale, ascoltiamo l'onorevole Colucci, noi moderati.
6: l'IPEF. Per i redditi da 28.000 euro a 50.000 euro la riduzione da 35% a 33% dell'IRPEF. Grazie alla stabilità siamo riusciti a far fare rinnovi dei contratti collettivi nazionali che hanno incrementato i redditi. Nel mondo della scuola 912 euro, nel mondo della sanità 380 euro in più al mese. È di ieri la notizia dell'incremento per i dirigenti sanitari da 393 euro a 560 euro. Nell'ambito della difesa e della sicurezza 200 euro mensili in più. E sul fronte dell'immigrazione, grazie alla credibilità, all'autorevolezza, alle intese con i paesi di provenienza e di transito, siamo riusciti a abbassare dell'80% gli sbarchi dal 2023 ad oggi, a aumentare i rimpatri del 60% dal 21 al 25. E poi la famiglia, un tema a noi moderati molto caro. Siamo riusciti ad incrementare il bonus mamme di 240 euro all'anno e abbiamo aumentato i congedi parentali dal 30% all'80%. Solo alcuni esempi di cosa vuol dire stabilità. Ed è per questo che con questa legge elettorale vogliamo creare le condizioni per garantire stabilità e governabilità indipendentemente da chi vincerà. E respingiamo le accuse che ci vengono rivolte che la maggioranza ha fatto questa legge per costruirsi un vestito su misura per continuare a governare.
0: Anche così Colucci, che nel rivendicare i contenuti della riforma elettorale rivendica e difende anche le misure varate da questo governo. Veniamo alla guerra europea tra Russia e Ucraina, con gli ultimi devastanti raid russi su edifici residenziali e oggi anche su un bus nell'est ucraino. Una nuova drammatica strage, l'inviata Carlotta Macerollo.
7: Ennesima strage di civili, questa volta a Kramatorsk, la città più grande, capoluogo dell'Ucraina, ancora in mano a Kiev. Nel Donetsk 12 persone sono morte, un drone ha colpito un autobus, altre 13 sono rimaste ferite. Kramatorsk, dove vivevano prima della guerra almeno 100.000 persone, sono rimaste in poche migliaia perché è davvero infestata di droni a febbra ottica e queste potenti bombe plananti, che per i civili è davvero molto complicato rimanere lì, ma davvero la situazione è complessa in tutta l'Ucraina, si aggrava di ora in ora. Il bilancio della strage di ieri a Priluki, questa città vicino a Kiev, a 2 ore dalla capitale, nella regione di Cerniki, 22 vittime, tra cui 5 bambini, ma sono decine i feriti, altri 7 bambini feriti. È stato colpito un edificio residenziale, uno dei tipici qui in Ucraina, di 5 piani, tutte le vittime sono civili. E proprio a Kiev un paio di giorni fa c'è stata una visita importante del Comitato Militare della NATO. Il presidente del Comitato, l'italiano, l'ammiraglio Giuseppe Cavodragone, ha detto che questa visita è servita per riaffermare il sostegno dell'Alleanza Atlantica incrollabile verso l'Ucraina. Le vittime civili sono moltissime in questo periodo da entrambe le parti, lo ha detto anche il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, che ha parlato di 150 vittime civili nelle ultime 24 ore e naturalmente esprime preoccupazione. Con Matteo Petrobelli a voi.
0: La tensione diplomatica tra Israele e il Regno Unito sempre più acuta dopo le dichiarazioni del ministro degli esteri britannico, dopo gli ostacoli alle esportazioni, agli affari con prodotti esportati dalle colonie in Cisgiordania, arriva la chiusura a Gerusalemme Est del consolato britannico. Il nostro corrispondente Giovan Battista Brunori.
8: Sì, mentre dopo il 7 ottobre nel paese fanno discutere appunto le tante commemorazioni, centinaia avvenute ieri a proposito dei massacri di Hamas e le proteste anche che sono state organizzate contro il governo per appunto chiedere l'istituzione di una commissione indipendente che faccia luce su quanto avvenuto il 7 ottobre e sul clamoroso fallimento della sicurezza appunto avvenuto in quell'occasione. E intanto, come dicevi, a Gerusalemme Est il chiude il consolato britannico per decisione delle autorità israeliane come ritorsione per quanto ha fatto Londra, che ha fatto scattare sanzioni contro le colonie. La missione tuttavia cambierà nome, resterà aperta e anche se in forma ridotta resteranno 7 funzionari, ma altri 20 diplomatici invece dovranno andare via, compreso il console generale. La sede, fa sapere tuttavia Londra, resterà aperta e anche se appunto in forma ridotta, e continuerà a fornire i servizi essenziali alla popolazione palestinese. Intanto Israele si prepara al voto del 27 di ottobre. Secondo l'ultimo sondaggio che è stato diffuso ieri da Canale 13, Canale 13 attribuisce al blocco di Netanyahu un vantaggio di 55 seggi contro i 50 del blocco dell'opposizione, e tuttavia né la coalizione attualmente al governo, quindi quella di Netanyahu, né quella all'opposizione attualmente avrebbero la maggioranza per governare, per la quale servono 61 seggi alla Knesset. Roma.
0: In Spagna ora per l'addio a Mari Carmen, quest'anziana diventata simbolo della lotta per la casa. Si è spenta in ospedale, dove era ricoverata ormai da più di 2 settimane, dopo lo sfratto ricevuto. Da Madrid gli aggiornamenti con l'inviata Raffaella Cosentino.
9: Sì, è morta da sfrattata, titola El País Mari Carmen Abascal, l'87enne madrilena che si è spenta in ospedale, dove era stata portata in barella 2 settimane fa, il giorno dello sfratto, e dice il quotidiano spagnolo: ha cambiato la Spagna. Da questo sfratto si sono scatenate le polemiche e le proteste che hanno portato alle elezioni anticipate. Ecco, vedete lo striscione con i decreti che portano il suo nome, che sono stati bocciati dalle destre in Parlamento, e ora Sanchez li ha ripresentati, cerca di farli approvare dal congresso già sciolto da una commissione ridotta il 16 ottobre. Contengono misure per congelare gli sfratti e tutelare finalmente gli inquilini vulnerabili, anziani, disabili che non possono pagare l'affitto e il mutuo, e Sanchez ha espresso le sue condoglianze per la morte di Mari Carmen Abascal, mentre la destra, in particolare Vox, accusa il governo per questa morte. Ieri sera, quando si è saputo della sua morte, il sindacato degli inquilini ha chiamato una protesta di piazza vicino al Parlamento, una protesta che è stata pacifica, un migliaio di persone che hanno urlato la loro rabbia con cori come assassini all'indirizzo del Parlamento, cori antifascisti ma anche contro il governo Sanchez. A breve il sindacato degli inquilini organizzerà una grande manifestazione del movimento delle chiavi, del movimento di lotta per la casa, proprio nel nome della donna, simbolo di queste proteste. A te.
0: Altre proteste, quelle dei liceali in Francia, ai quali si sono rapidamente uniti anche i docenti, mobilitazione che, nonostante il dialogo aperto dal governo Le Cornu, continua anche oggi. Allora andiamo subito dal corrispondente Gavino Moretti, Parigi.
10: Sì, da una parte ci sono i segnali di apertura da parte del governo Le Cornu, dall'altra continuano le proteste in tutta la Francia. Sono 300 le scuole coinvolte, i licei occupati. Come giustamente avete detto da studio, oltre agli studenti si sono uniti alla protesta molti insegnanti, molte organizzazioni sindacali e anche molti universitari. La richiesta è sempre la stessa: avere più mezzi a disposizione, intanto restaurare tutti quei licei che sono in condizioni fatiscenti, e poi bloccare quella piattaforma digitale Parcoursup, che per gli studenti liceali è un meccanismo troppo rigido. In pratica, dopo il diploma si presenta su questa piattaforma il proprio curriculum e poi in maniera rigida, un po' artificiale, viene indicata quale università può essere seguita dallo studente. Bene, gli studenti chiedono la cancellazione di questa piattaforma. Al momento il ministro Geffrey ha detto no, ma lo stesso Geffrey questa mattina si è recato in un liceo a Reims e ha detto di voler parlare ancora con le organizzazioni studentesche. Oggi pomeriggio è previsto un incontro anche col ministro dell'università. Le Cornu, dicevamo, il premier ha detto fino a fine ottobre ascoltiamo tutte le richieste degli studenti, poi il governo presenterà una serie di misure concrete per venire incontro alle proteste, perché ha detto sempre Le Cornu, dimostrando mostrando almeno a parole una volontà di dialogare, ha detto: le parole degli studenti hanno delle ragioni e vanno ascoltate. Per ora da Parigi è tutto, Lina, voi.
0: C'è un focolaio di peste polmonare a Mosca sul quale l'OMS chiede chiarimenti. Ci andremo tra poco perché torniamo ora a Montecitorio in diretta alle dichiarazioni di voto. Angelo Bonnelli, Verdi, Sinistra.
11: La ragione per la quale continui a fare il ministro. Insieme alla Meloni avete annunciato la riduzione del costo delle bollette elettriche e del gas. Cos'è accaduto? Vi do il timing, signori ministri, se non l'avete mai saputo, ma lo dico agli italiani che ci stanno vedendo. 30 settembre, mattina, il costo a kilowattora in Italia era pari a 0,17 centesimi per kilowattora di euro. Al pomeriggio Eni annuncia lo sconto del 30%. La notte del 30 settembre Eni aumenta e porta il costo a kilowattora a 0,20 euro centesimi, dove lo applica lo sconto del 30% sul prezzo più alto. Quindi non ci sono i 200 euro, gli italiani hanno fatto un'operazione di marketing becera con la vostra complicità, prendendo in giro gli italiani, perché volete assolutamente recuperare un consenso che non c'è più nel paese, perché non avete assolutamente perso il rapporto con gli italiani. Ma vogliamo parlare dell'incredibile comunicato della presidente Meloni, che ha chiamato l'amministratore delegato dell'Ericsson, chiedo scusa, annunciando che Ericsson ritirava i 131 licenziamenti. Ma che bugia! Ma come si può giocare sulla vita delle famiglie e delle persone? I sindacati, la CGN hanno detto che è falso, perché Ericsson, l'amministratore delegato, non ha detto che ritira i licenziamenti. Ha detto ai lavoratori e lavoratrici: vi dovete dimettere volontariamente, ma se non lo fate entro novembre vi mandiamo tutti a casa. Un ricatto ignobile. Che voi
0: così Bonnelli dei Verdi. Torniamo sul focolaio di peste polmonare in Russia, richiesta di chiarimenti dell'OMS. Dicevamo, Mosca nega e smentisce anche Trump su un'imminente telefonata tra i leader con Putin su questo tema. La cronaca, ora la procura di Roma indaga per tentato omicidio contro ignoti.

0: Al momento la vicenda è quella dell'attore Davide Iacopini, che è ricoverato in gravi condizioni al San Camillo, è stato colpito da un calcio sferrato dal passeggero di una minicar, probabilmente minorenne come il conducente. L'attore era su un monopattino nel quartiere di Monteverde Vecchio. Il giorno prima altri casi nella stessa area della capitale. 10 anni dopo, Amoris Laetitia di Papa Francesco, la famiglia ancora una volta al centro dell'attenzione della Chiesa Cattolica, un convegno in Vaticano promosso da Papa Leone. Dal sesso alla fragilità bisogna rispondere alle domande delle famiglie. Sentiamo Valentina Dello Russo.
1: 10 anni dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, 10 anni da quel documento di Papa Francesco che interpretava i sinodi sulla famiglia, il testo di Bergoglio che più ha sollevato dubbi, critiche e proteste nelle differenti realtà della Chiesa. Leone XIV, a partire da questo anniversario, riunisce a Roma i vescovi di tutto il mondo, ma anche esperti e alcune coppie. Ad aprire una settimana di lavori è proprio il Pontefice, che indica subito la vita familiare come punto di accesso privilegiato alle grandi questioni del nostro tempo, compresa l'opera di promozione della pace fra i popoli. Ma il Papa non nega la realtà, la crescente distanza tra il modo in cui vengono vissuti il sesso e l'intimità e la visione cristiana del matrimonio. I giovani che anelano all'amore, alla fedeltà e al senso di appartenenza, ma non sanno come concretizzare tutto questo. I dati parlano chiaro anche in contesti diversi. In Polonia i matrimoni religiosi celebrati negli ultimi 5 anni si sono ridotti del 45%. In Australia tra il 1970 e il 2024 sono passati dall'88 al 16%. Leone XIV fa l'elenco delle forme di fragilità emotiva che influenzano le persone nelle scelte per il proprio futuro: insicurezza economica, migrazione, violenza, solitudine. Di qui il richiamo alla Chiesa, anzi alle Chiese, ognuna nel proprio contesto, diventare una scuola di ascolto per tutte le famiglie, comprese quelle segnate da apparenti fallimenti. Non solo interpretare queste realtà, sollecita Leone XIV, ma lasciare che siano proprio le realtà a interpellare e stimolare la Chiesa. L'obiettivo? Trovare modi nuovi e comprensibili di annunciare il Vangelo alle famiglie.
0: Si è spenta a 90 anni, Margaret Hamilton è stata tra le protagoniste delle missioni Apollo, le missioni lunari della NASA, quando farsi strada per le donne nell'Agenzia Spaziale Americana era davvero un'impresa. Andrea Bettini.
2: Margaret Hayfield Hamilton.
3: Nel 2016 il presidente Barack Obama le conferì la Medal of Freedom, uno dei più importanti riconoscimenti degli Stati Uniti. Ma l'immagine più celebre di Margaret Hamilton è questa, scattata molti anni prima, in piedi accanto al codice sorgente del sistema di guida delle missioni Apollo, il programma che portò l'umanità sulla Luna, a cui lei diede un grande contributo. Informatica, iniziò a lavorare con la NASA nel 1965 a 29 anni, prima donna assunta come programmatrice nel programma Apollo, responsabile del software di bordo delle navette, pioniera fra i pionieri in un'epoca in cui farsi strada per le donne era un'impresa. Si è spenta il 30 settembre, ma la notizia della sua scomparsa all'età di 90 anni è stata data solo ora dall'MIT, dove trascorse oltre 2 decenni della sua carriera. Oltre 130 pubblicazioni scientifiche, un periodo da imprenditrice, una battaglia per riconoscere all'ingegneria del software la dignità di disciplina vera e propria. È un modello per tante ragazze che hanno deciso di dedicarsi all'informatica e più in generale alle materie scientifiche.
0: Chiudiamo questa edizione con uno sguardo al tour di Stefano Rapone. Dopo le 2 date fiorentine, venerdì a Ancona porterà il suo spettacolo comico dai ruoli mai principali, prodotto da The Comedy Club, titolo che nasce dalla descrizione dedicata all'artista in una pagina di Wikipedia che ne metteva in discussione la rilevanza enciclopedica, con la motivazione appunto del comico dai ruoli mai principali. Rapone esplora cosa significa oggi essere rilevanti, come si stabilisca cosa merita attenzione, cosa no, missione finale, convincere Wikipedia che anche lui ha fatto cose buone, tour che prosegue con date in tutta Italia, Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino. È tutto per il giornale di Rai News 24, grazie per aver scelto la nostra informazione, qualche istante di pausa e poi una nuova edizione.

0: Kimi, ti piace la serie di Sky sugli 883? Ma se non eri ancora nato quando suonavano?
1: Adesso per me c'è solo la seconda stagione.
0: Lo vedo.
2: Ho delle priorità.
1: Prima, Sky Wi-Fi, che è ultra veloce.
0: E poi?
1: E poi?
2: North Sud Ovest Est.
0: E poi il divano.
1: Non era in pole position.
0: Ma rivediamo sta griglia di partenza magari, perché...
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: L'edizione di oggi finisce.
2: Itas Mutua restituisce 2,7.
1: L'edizione di oggi finì.
2: 2,7 milioni.
1: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
2: Sì! Nel 2026 Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci assicurati.
3: Itas Mutua, da sempre, mutua per davvero.
1: Ma quindi è tutto vero per davvero?
2: Per davvero!
4: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
5: Quando si tratta di luce e gas, ti cercano tutti per farti un contratto. Ma quando hai bisogno, spariscono alla velocità della luce. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve. E oltre a darti luce e gas, ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa con intervento tecnico 24/7 e oltre 2200 tecnici. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama o vieni in negozio.

0: Buongiorno da Rai News 24, edizione del giornale nella lingua dei segni italiana, grazie all'interprete Silvia Del Vecchio. Testi delle notizie alla pagina 777 di Televideo. Tra un'ora circa alla Camera, voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale, test di tenuta, questo decisivo per la maggioranza nel tratto finale di legislatura. Ieri centrodestra compatto con 228 sì su 232 deputati in totale per la fiducia sull'articolo 3 della riforma e numeri altrettanto solidi sull'approvazione dell'articolo 8 che ha visto l'astensione delle opposizioni. Sono in corso le dichiarazioni di voto, andiamo in diretta con le immagini a Montecitorio.
1: Avete messo le preferenze, perché dovete spiegare questo se volete che capiscano a casa. Perché il capolista è il primo che scatta, quello dei 70 è il primo che scatta e chi ha preso le preferenze sta a casa. Ieri la mia collega Bonetti, con tutta la forza che ci sta mettendo in queste settimane, ha gridato: attenzione, rischiamo di avere un Parlamento senza donne. Spallucce, perché che esagerata questa Bonetti, neanche una donna. Ma è possibile che questo accada? Perché se questo anche solo può accadere, allora è un problema enorme, perché è un passo indietro rispetto non ad una battaglia femminista, ma ad una battaglia costituzionale che vuole il Parlamento rappresentativo della società italiana. La legge Rosato aveva il grande pregio di dire: la prima funzione che ha il Parlamento è spiegare la sera delle elezioni chi ha vinto agli italiani, o è di rappresentarli in 5 anni di legislatura. E la legge Rosato diceva: siccome la rappresentanza ha 3 gambe, territorio, politica e genere, territorio, collegi, il primo che vince a Modena rappresenta Modena.

0: politica, liste di partito. Genere, alternanza nei capilista e alternanza dentro la lista. Ma fu una battaglia importante. E fu una battaglia dentro ad un senso del Parlamento, che è quello di rappresentare. Secondo esempio, gli amici e compagni della Lega Nord faranno le liste, e faranno le liste come Azione, come Forza Italia, come il Partito Democratico, con due attenzioni. Hanno un gruppo dirigente importante da riportare in Parlamento, e allora dovranno mettere capilista 5 volte Salvini, 5 volte Giorgetti, 5 volte Fontana, 5 volte Molinari. Cosa accade con l'attuale legge? Cosa accade con la prossima legge? Se usi 5 volte Salvini, Molinari e Fontana, succede che tutte le volte che si radica Salvini in un collegio, nell'altro scatta una donna, perché l'alternanza di genere garantiva una rappresentanza plurale.
1: E così l'onorevole Richetti del gruppo parlamentare di Azione nelle dichiarazioni di voto sulla legge elettorale. Veniamo al risico bancario. Intesa San Paolo sembra più vicina ora a chiudere l'acquisizione di Montepaschi. Il gruppo Caltagirone ufficializza il suo no nell'assemblea straordinaria della Banca Senese a fine mese, chiamata a sostenere le operazioni su Banco BPM, Banca Generali e Capitale per contrastare la scalata di Intesa. Caltagirone segue così Delfin e la famiglia Benetton, portando a oltre il 32% il capitale MPS, contrario alla mossa difensiva dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio. La cronaca: è morto oggi all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo Federico Tonni, giovane calciatore, 13 anni, aveva accusato un malore mentre giocava all'oratorio di Cremezzano nel Bresciano, si sarebbe accasciato al suolo, è stato poi ricoverato in elicottero a Bergamo, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, ancora da chiarire le cause della morte. L'ondata di maltempo che sta interessando la penisola, forti piogge hanno provocato allagamenti, disagi alla circolazione a Roma, 120 interventi dei vigili del fuoco in provincia, nella capitale, in mattinata situazione critica in Toscana, allerta meteo arancione nella regione, danni a edifici, alberi caduti, a Viareggio inagibile un asilo, allerta meteo gialla invece in altre 11 regioni, Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. In Francia oggi altra giornata di mobilitazione degli studenti per chiedere più risorse per le scuole, mentre il governo cerca di placare la protesta. Ieri sera il primo ministro Lecornu ha annunciato da Matignon 1,2 miliardi in più stanziato per la scuola. Una delegazione studentesca sarà ricevuta nelle prossime ore dal ministro dell'istruzione. Per un sondaggio il 72% dei francesi ritiene legittime le rivendicazioni degli studenti. Escalation nel Mar Rosso, incertezza sul ricorso alle scorte strategiche spingono le quotazioni del Brent sopra i $104 a barile. L'esercito yemenita sostiene di aver condotto 2.000 operazioni mirate contro gli Houthi. Il Kuwait ha condannato gli attacchi degli Houthi agli aeroporti internazionali di Aba e King Khalid in Arabia Saudita, che avrebbero provocato diverse morti e decine di feriti civili. E questa mattina il ministro della Difesa Crosetto è intervenuto in audizione parlamentare sul ruolo dell'Italia nella regione. Circa 500 i militari impiegati in Arabia Saudita non sono in missione di guerra, ha detto Crosetto, sono stati riposizionati per garantirne la sicurezza. L'attacco Houthi recente alla base saudita di Taif non ha danneggiato componenti dell'esercito. Il ministro della Difesa ha aggiunto

0: che l'Italia dialoga con Arabia Saudita e che copre circa un terzo dei finanziamenti per le missioni di difesa europee. In Ucraina, nell'est, a Kramatorsk, poco più di un'ora fa, un raid russo ha centrato un bus, provocando la morte di una dozzina di persone e il ferimento di 14. Ieri gli attacchi missilistici e con droni russi hanno provocato la morte di 32 persone, 5 erano bambini. Recuperati sempre nella mattinata di oggi altri corpi dalle macerie di edifici residenziali distrutti a Kiev e a Priluki. In diretta a Montecitorio le dichiarazioni di voto, ascoltiamo Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle.
1: Lo state facendo adesso che avete paura di perdere, ma vi state cucendo addosso un vestito nella speranza di rimanere incollati alle poltrone, peraltro un vestito che continuate a modificare e avete continuato a modificare sin qui sulla base dell'ultimo sondaggio, sulla base della psicosi Vannacci che ormai vi determina nell'azione politica. Vedete, manca solo una precisazione ulteriore per garantirvi il futuro controllo del Parlamento: indicare che il premio di maggioranza va a una premier con gli occhi chiari. Pure noi ricordiamo Meloni quando con grande veemenza, vi ricordate, ci metteva la faccia, perché lei ci ha messo sempre la faccia all'opposizione, quando diceva che le regole del gioco non possono essere decise con le fiducie. Quel video sta circolando. E poi addirittura aggiungeva: ma come possono dei leader che non riescono a fidarsi dei propri parlamentari, devono mettere la fiducia per controllare il loro voto, poi chiedere il voto agli elettori, agli italiani? Ebbene, avete messo 3 fiducie e mettete pure le vedette a controllare il voto. Ma ormai Giorgia Meloni, con la sua faccia tosta, non ci stupisce più. O meglio, quasi più. Ieri Forza Italia ci ha stupito. Fratelli d'Italia ieri ha avuto l'ardire di sfidare il Movimento 5 Stelle. Ci dovete dire da quale parte stare. Dovete scegliere da quale parte stare. Avete infangato gravemente Scarpinato, Roberto Scarpinato.
0: Così Giuseppe Conte nelle dichiarazioni di voto per il Movimento 5 Stelle sulla riforma elettorale. Si chiude il notiziario di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana, grazie a quanti ci hanno seguito, all'interprete Silvia Del Vecchio, le previsioni di Meteo 24, poi Maria Grazia Abate in diretta Cronache dall'Italia.
2: Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Meteo 24. Oggi è giovedì 8 ottobre e l'animazione delle immagini satellitari mostra un'articolata struttura perturbata che si estende su tutto il settentrione, sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna. Altri sistemi nuvolosi meno compatti stanno transitando anche sul versante adriatico e sulle aree ioniche del meridione. Venti ancora sostenuti da meridione, disposti prevalentemente dai quadranti meridionali, in particolare sul medio e basso adriatico e sulle coste ioniche. Generalmente mossi tutti i mari, con un moto ondoso in aumento durante le ore centrali sul medio e basso adriatico. Ma veniamo ora alle previsioni per oggi. Diffuso maltempo sulle regioni settentrionali e sul versante tirrenico della penisola, con piogge e rovesci locali temporali anche intensi tra Sardegna, Toscana, Lazio e Campania, fino a ridosso delle aree costiere adriatiche del centro. Precipitazioni inizialmente diffuse al nord, poi tenue miglioramento a partire da nord-est, isolate schiarite attese tra Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Concludiamo come sempre

0: Palestina e siamo qui incolonnati con 13 pullman, una lunga colonna quindi di mezzi che sono partiti dalle 7 del mattino, dalle 7 e un quarto del mattino da Pozzuoli, da Bacoli, da Quarto, da Monte di Proci, da quattro comuni dell'area Flegrea, ma anche dal quartiere napoletano di Bagnoli e la direzione è quella di Roma Centro. Tra circa mezz'ora dovremmo stare insieme a tutti i manifestanti per l'apertura del corteo nei pressi del Colosseo. Accanto a me c'è Dario Chiocca, che è della rete che ha coordinato, di comitati che hanno coordinato questa manifestazione. Allora 750 persone circa su questi pullman, ma si uniranno anche altri gruppi, sarà molto partecipata la manifestazione.
1: Sì, questo ce lo auguriamo in termini numerici, ma soprattutto il segnale che noi andiamo a dare oggi a Roma è che la questione dei Campi Flegrei deve diventare questione nazionale. Siamo una popolazione, una comunità che meritano rispetto, che ha dimostrato in questi mesi una grande dignità, che ha protestato ovunque e che oggi porta le proprie istanze proprio nel cuore delle sedi istituzionali nazionali. Noi vogliamo fatti, il governo può fare tutti i decreti che vuole, ma ci interessano le soluzioni. Le soluzioni significano dignitosa sistemazione degli sfollati, aiuti alla comunità, alle attività economiche e ai lavoratori, case sicure e adeguamento sismico degli edifici. Insomma, noi rivendichiamo il nostro diritto a vivere nei Campi Flegrei in sicurezza.
0: Il corteo proverà con una delegazione poi ad arrivare a Palazzo Chigi e chiedete, in questo momento in cui il governo sta lavorando insieme alla regione, al presidente della regione Campania Fico, ad un nuovo decreto che sarà il sesto in questi ultimi 3 anni dedicato ai Campi Flegrei, chiedete che sia superata la logica emergenziale.
1: Sicuramente, perché finora ci sono stati i cosiddetti decreti ad scossam, cioè dopo ogni grave evento veniva reiterato un decreto fotocopia con degli strumenti che sono stati assolutamente insufficienti. Basti pensare al CAS inutile di fronte alle speculazioni immobiliari, al caro affitti, oppure ai fondi che arrivano con incredibile ritardo. Adesso è il momento che, al di là degli accordi e delle dinamiche che possono essere politiche e istituzionali tra governo e regioni, vengano raccolte quelle che sono le nostre istanze, le nostre proposte, a partire da quelle già presentate nella cabina di regia in prefettura durante questa estate, perché un nuovo decreto, anche se diverso, non significa automaticamente migliore. Noi vogliamo che sia un decreto giusto e non sbagliato come quelli precedenti.
0: È una manifestazione questa che sta unendo tutto il territorio, supera gli steccati, ci sono tutti i sindaci, molti dei ragazzi, perché è molto partecipata da ragazzi, associazionismo anche cattolico, molti ragazzi sfilano, sfileranno
2: bene, Francesca,
0: con questa scritta Campi Flegrei uniti nella lotta, che aprirà il corteo.
2: Anche
0: grazie.
2: Prima insieme il gruppo Agesci, gli scout, i cittadini, ce lo stai raccontando da questa mattina, molto presto torneremo ancora da voi nell'arco di questa giornata col vostro arrivo a Roma e poi insomma il corteo che sfilerà dal Colosseo. Veniamo ora all'altra vicenda in primo piano, quella dell'attore di Suburra Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un calcio mentre era in monopattino, un calcio sferrato probabilmente da passeggeri, ragazzi, ragazzini che erano a bordo di una minicar. È accaduto nel quartiere Monteverde di Roma, dove peraltro ci sono stati altri episodi simili, e lì si trova per noi Sara Berta. Sara.
3: Siamo in via Giulio Barrilli nel quartiere di Monteverde Vecchio e quelli che vi mostriamo sono i segni lasciati dal monopattino alla cui guida c'era l'attore Davide Iacopino. Vedete, seguono questa traiettoria, praticamente il monopattino ha poi concluso la sua corsa nel punto dove è l'ultimo segno. Non è questa però l'auto contro la quale poi è sbandato l'attore, che lo ricordiamo in questo momento si trova ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo con un trauma cranico. Intanto la procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio e si cerca questa macchinetta nera, lucida, con a bordo, secondo alcune testimonianze, due adolescenti, che non avrebbe solo causato la caduta rovinosa di Davide Iacopini, ma anche dato un colpo alla nuca ad una signora in una strada di Monteverde.

0: nuovo di Acatel e successivamente, secondo il racconto di questa signora, avrebbe causato la caduta da monopattino di un'altra persona. Tre episodi probabilmente connessi, quindi caccia a questa automobilina nera e al conducente e al passeggero, che con le stesse modalità, un calcio, un movimento appunto dell'arto che causa la caduta, diciamo, e fa perdere l'equilibrio ai conducenti dei monopattini, quindi all'attore e alla terza vittima di questi episodi, che appunto hanno presentato denuncia proprio nelle ultime ore. Ed è tutto, linea allo studio.
1: Allora, grazie a Sara Verta. C'è da dar conto ora di un'altra morte sul lavoro. È accaduto nella provincia di Avellino, un operaio di 55 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone e, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che stanno operando sul posto, sarebbe precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava montando dei pannelli fotovoltaici. La procura ha aperto un'inchiesta e un'inchiesta è stata aperta anche sulla morte dell'operaio Salvatore Calignano, un caso che stiamo seguendo da giorni. Oggi si svolge l'autopsia mentre gli inquirenti cercano di avere elementi utili per ricostruire quanto accaduto anche dalle immagini di sorveglianza della zona in cui è stato ritrovato a Caivano. Andiamo allora a Giuliano, dove oggi appunto si tiene l'esame autoptico. Ritroviamo l'inviato Enzo Perone. Enzo.
2: Sì, eccoci, oggi qui in questo momento si sta effettuando l'autopsia all'ospedale San Giuliano di Giugliano sul corpo di Salvatore Calignano, 61 anni, l'operaio che è morto proprio qui sabato scorso, sempre al San Giuliano di Giugliano, dopo essere stato ricoverato il giorno prima per i gravissimi traumi subiti in seguito alla caduta del tetto dal capannone dove stava lavorando. La procura di Napoli Nord ha iscritto nel registro degli indagati i proprietari del complesso industriale Antonio Nicola Frezza e Michele De Rosa, il datore di lavoro del carpentiere. L'ipotesi di reato è omicidio colposo in cooperazione aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, appunto. Secondo indiscrezioni investigative, Calignano non era dotato di alcuno dei dispositivi di protezione individuale, i DPI, dagli infortuni che sono previsti dalle norme di sicurezza, mentre stendeva una guaina impermeabilizzante sul tetto del capannone in via Fosso del Lupo a Caivano. L'esame autoptico che si sta effettuando dovrà rispondere ad una serie di domande che sono state poste dagli inquirenti della Procura di Napoli Nord. Quei traumi che sono causa della morte sono compatibili con una caduta dall'alto? Da quanti metri è potuto cadere la vittima? Il corpo è stato trovato dal personale del 118 agonizzante ai piedi del tronco di un albero all'esterno del complesso industriale dove Calignano stava lavorando. È ipotizzabile che sia stato spostato dal punto di caduta oppure si è trascinato da solo, essendo caduto da una tettoia di un edificio che è il prolungamento del capannone dove stava lavorando. Si stanno anche approfondendo degli aspetti relativi alla regolarizzazione del contratto di lavoro di Calignano, che dopo aver percepito nel mese di settembre l'assegno di disoccupazione risulta assunto dal 1 ottobre, il giorno precedente, quello che poi è stato, secondo l'inchiesta della Procura, la caduta e l'infortunio sul lavoro e sul quale si stanno approfondendo.
1: Grazie, grazie Enzo Perone, torneremo chiaramente per capire se oggi ci saranno insomma anche delle evidenze da questo esame che si sta svolgendo a Giugliano in Campania. Apriamo una finestra a Montecitorio, le dichiarazioni sul voto per la legge elettorale è il momento di Stefano Benigni, Forza Italia, ascoltiamo.
3: Le preferenze, detta loro farlocche, peccato per loro che dopo 30 anni le preferenze le abbiamo rimesse noi e non loro. Ci hanno attaccato sull'ipotesi di ballottaggio, su cui ci siamo permessi di fare una riflessione. Ci hanno attaccato sugli listini di coalizione, sull'estero, sulle autonomie, sulla scheda elettorale. Ci hanno attaccato sulla fiducia in terza lettura, proprio loro che hanno approvato leggi elettorali solo a colpi di fiducia. Sono talmente accecati dall'ideologia da attaccarci pure sul voto ai fuorisede, che per la prima volta nella storia voteranno grazie al centrodestra. Non c'è una cosa sola, una sola, che ci sia stata riconosciuta. Ma allora mi viene da chiedere, Presidente, chi l'ha scritta quella legge che si chiamava Italicum, che regalava il premio di maggioranza a chi superava il 40%? Chi aveva previsto i capilista bloccati con sotto le preferenze? Chi ha messo nero su bianco il ballottaggio? Eccoli qua, Presidente, i campioni della coerenza a giorni alterni. Sono sempre loro. E a proposito di coerenza, ci ricordiamo tutti come è entrato nel 2013 il Movimento 5 Stelle in questo Parlamento. Sono entrati con i vaffa, saltando sui banchi al grido di tutti a casa. Dicevano di voler aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, indisponibili a fare inciuci o accordi di larghe intese. E poi, soltanto qualche anno dopo, è andata a finire che il tonno se lo sono mangiati e, pur di restare al potere, hanno fatto accordi con tutti. E quando dico tutti, è proprio tutti. Mai successo nella storia della Repubblica. Sono passati in un attimo da alleanze mai ai governi arcobaleno. Bravissimi a dare lezioni di costituzionalità proprio loro che per anni la Costituzione l'hanno calpestata. E ora tutti assieme appassionatamente gridano in coro lo scandalo per una legge elettorale che mette la parola fine ai governi con chiunque pur di stare al potere. Parlano di deriva antidemocratica, parlano di legge truffa, ma lo fanno solo quando a decidere è il centrodestra. Quando a vincere e a scegliere sono loro.
1: Sì, dunque l'onorevole Benigni sulle dichiarazioni di voto per la legge elettorale. Tra poco alla Camera verrà votata alle 12.30 l'orario previsto. Torniamo con la cronaca però a Bologna ora, perché si attende oggi la sentenza d'appello sul caso dell'omicidio di Fallu Sal, il sedicenne che 2 anni fa è stato accoltellato da un suo coetaneo mentre tentava di sedare una rissa. Allora andiamo in diretta da Francesco Rossi.
4: Sì, buongiorno dalla Corte d'Appello di Bologna. La sentenza potrebbe arrivare già oggi. Poco fa abbiamo visto entrare i genitori di Fallu e la loro legale, ma appunto l'udienza odierna deve ancora cominciare. Fallu, lo ricordavate da studio, è stato ucciso con un fendente al cuore il 4 settembre di 2 anni fa qui a Bologna in via Piave, e a ucciderlo fu un coetaneo. Un omicidio maturato in un contesto di bullismo a cui Fallu tuttavia era completamente estraneo. L'omicida infatti era vittima di molestie ad opera di un sedicenne coetaneo di origini bengalesi, amico quest'ultimo di Fallu. Quel giorno ci fu una violenta lite in strada, Fallu intervenne per difendere l'amico ma ricevette il fendente mortale, mentre il coetaneo bengalese venne lievemente ferito. La condanna in primo grado è stata di 11 anni e 6 mesi contro i 21 chiesti dalla procura. 21 anni da richiesta, di cui 14 per l'omicidio, 6 per il tentato omicidio del sedicenne bengalese, poi riqualificato in lesione, poi 1 per il porto abusivo del coltello. Oggi appunto dicevamo l'appello richiesto tanto dalla procura quanto dalla difesa dell'imputato. Noi vi terremo aggiornati, per il momento a voi studio.
1: A più tardi allora, grazie a Francesco Rossi. Ci fermiamo qui con le cronache dall'Italia, al momento di Meteo 24, a seguire il telegiornale di Rai News delle 12.

0: Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Meteo 24. Oggi è giovedì 8 ottobre e l'animazione delle immagini satellitari mostra un'articolata struttura perturbata che si estende su tutto il settentrione, sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna. Altri sistemi nuvolosi meno compatti stanno transitando anche sul versante adriatico e sulle aree ioniche del meridione. Venti ancora sostenuti da meridione, disposti prevalentemente dai quadranti meridionali, in particolare sul medio e basso adriatico e sulle coste ioniche. Generalmente mossi tutti i mari, con un moto ondoso in aumento durante le ore centrali sul medio e basso adriatico. Ma veniamo ora alle previsioni per oggi. Diffuso maltempo sulle regioni settentrionali e sul versante tirrenico della penisola, con piogge e rovesci locali temporali anche intensi tra Sardegna, Toscana, Lazio e Campania, fino a ridosso delle aree costiere adriatiche del centro. Precipitazioni inizialmente diffuse al nord, poi tenue miglioramento a partire da nord-est, isolate schiarite attese tra Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Concludiamo come sempre con le nostre temperature massime in ulteriore generale flessione al centro-nord, mediamente comprese tra i 16 e i 24 gradi, venti meridionali favoriranno valori massimi decisamente più elevati, fino a 26-28 gradi sulle regioni adriatiche e sulle isole. Bene, è tutto da Meteo 24, grazie per averci seguito e vi auguro come sempre una splendida giornata.
1: Grazie.

0: corso le dichiarazioni di voto alla Camera sulla nuova legge elettorale, il voto a scrutinio segreto, la Premier assicura sono serena, le opposizioni accusano norme incostituzionali. Attesa la decisione di Bruxelles sulla clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia chieste dall'Italia, Meloni pronte a intervenire di nuovo sulle accise mobili. Pesanti raid russi sull'Ucraina, ieri 20 morti in un condominio, oggi 30 morti nella città di Kramatorsk. Il segretario di Stato Rubio, il conflitto può estendersi. È morta Mari Carmen Abascal, volto delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. L'87enne è deceduta nell'ospedale dove era ricoverata dopo lo sfratto. Si indaga per tentato omicidio a Roma dopo che l'attore Jacopini è stato colpito da qualcuno a bordo di una minicar nel quartiere Montesacro, un episodio non isolato e ricerche anche fuori dalle scuole. Scomparsa a 90 anni Margaret Hamilton, l'ingegnere pioniera dell'informatica, sviluppò i codici per il programma lunare Apollo della NASA. Nel 2016 ricevette la medaglia della libertà da Obama. Buongiorno e ben ritrovati al TG di Rai News 24. Ci affacciamo subito alla Camera dove si stanno svolgendo le dichiarazioni di voto. C'è Barabotti della Lega.
1: Questo rapporto si incrina. Quando i governi, come hanno fatto in passato i vostri governi, rispondono a delle logiche che nulla hanno a che fare con l'interesse degli italiani, ma logiche che vengono fuori dall'Italia, questo rapporto si incrina. E allora con questa legge renderemo la nostra democrazia più trasparente. La coalizione che prende un voto in più dell'altra, superando il 42% in entrambe le Camere, avrà un premio di governabilità che gli consente di provare di portare avanti un programma, che gli consente di portare avanti un impegno con una coalizione e con un presidente del Consiglio che è stato presentato agli italiani prima del voto, non dopo come piace a voi, non attraverso i giochi di palazzo, ma attraverso le urne. Sono regole, questo non vi piacerà, che spostano il potere nelle mani dei cittadini. Sono regole di cui non si può più fare a meno se vogliamo rinsaldare questo rapporto. Vedete, sarebbe bello, sarebbe comodo illuderci che basti la nostra bellissima Costituzione per garantire la nostra libertà e la nostra democrazia. Purtroppo non è così, perché la nostra libertà è garantita da milioni di cittadini che ogni giorno in Italia riconoscono autorevolezza a una divisa, a un parlamentare, a un tribunale, a un governo. E allora vorrei portare la vostra attenzione su una questione. Da anni ormai tra le istituzioni democratiche che raccolgono maggior percentuale di fiducia ci sono la Presidenza della Repubblica, i comuni, le regioni e soltanto in coda a tutti questi arriva il Parlamento e il governo.
0: Abbiamo sentito Andrea Barabotti della Lega nelle dichiarazioni di voto alla Camera dei Deputati. Si avvicina il passaggio decisivo per la legge elettorale. La votazione è prevista verso le 12.30. Ci colleghiamo da Montecitorio con Pablo Rocas.
2: Sì, effettivamente mancano pochissimi minuti, manca l'intervento di Elly Schlein a nome del suo partito e quello di Donzelli per Fratelli d'Italia, poi si arriverà al voto segreto tanto atteso perché insomma è da mesi che l'iter della legge elettorale va avanti, sappiamo con l'inciampo in prima lettura con i franchi tiratori che hanno affossato le preferenze e poi recuperate al Senato e quindi questa è la terza lettura che confermerà poi l'approvazione di queste nuove regole del gioco. Gli interventi da parte del centrodestra sono stati tutti incentrati su la solidità della maggioranza, da Forza Italia è stato anche ricordato Silvio Berlusconi e dalla necessità di avere regole del gioco appunto che possano garantire governabilità al Paese e anche a conoscere subito dopo il voto chi sarà il vincitore e quindi il Premier. Da parte delle opposizioni sono ancora forti le critiche. Giuseppe Conte ha accusato la maggioranza di aver disegnato proprio su misura questa legge per far vincere il centrodestra. Addirittura dice mancava l'indicazione di un premio di maggioranza dato a una premier con gli occhi chiari, insomma, con riferimento a Giorgia Meloni. C'è attesa, ma nello stesso tempo molta sicurezza da parte del centrodestra, che andrà a buon fine, ma insomma c'è comunque prudenza e probabilmente ci sarà anche un controllo da parte delle cosiddette vedette, quindi rappresentanti della maggioranza che possano controllare se davvero tutti votino nella direzione indicata. Mancano, come dicevo, interventi di Schlein e Donzelli, sullo sfondo anche i temi economici, ma insomma per qualche minuto sono sospesi, ma si parla ancora di possibile contributo da parte dei colossi energetici. Viene richiesto in realtà non solo da parte del centrodestra, ma anche ovviamente dalle opposizioni, a cominciare da Giuseppe Conte, che poi accusa il governo ancora una volta di spendere solo per le armi e non per i cittadini italiani. Ed è tutto.
0: Grazie Pablo. Temi economici che vedono impegnata la Premier Meloni a partire dall'energia. Ci aggiorna proprio su questo Alberto Gioffreda.
3: Dossier dell'energia che anche ieri ha spalato durante la riunione dell'Euromed è rimasto il tema principale affrontato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, soprattutto dopo il rialzo del prezzo del gasolio. Allora su questo la Premier si è detta disponibile a intervenire, però al momento giusto, con il meccanismo delle accise mobili. Dall'altra parte però anche un'opera di persuasione rispetto alle compagnie petrolifere, che nelle ultime settimane hanno imposto un price cap, e l'auspicio da parte di Giorgia Meloni che questo price cap venga appunto rispettato dalle compagnie. Sul fronte interno si è detta poi tranquilla per il voto oggi a Montecitorio sulla legge elettorale. Stamane sui social la denuncia, l'insulto da parte di un consigliere comunale del Partito Democratico di Pontedera, con Giorgia Meloni che dice: si dicono vicini al popolo, ma alla fine gli insulti arrivano da loro. A te.
0: Grazie. Rimane stabile il prezzo medio del diesel rispetto a ieri, a 2,261 euro al litro su rete stradale self, mentre continua a calare lievemente la benzina a 2,037. Stessa dinamica in autostrada, dove il prezzo medio self è a 2,287 per il gasolio e a 2,048 per la benzina. I prezzi sono comunicati dal Ministero delle Imprese, dove questo pomeriggio i ministri Urso e Pichetto Fratin incontreranno i rappresentanti delle raffinerie e delle industrie petrolifere per discutere sull'aumento della produzione nazionale di carburanti. Dovrebbe arrivare già oggi il via libera europeo alla flessibilità chiesta dall'Italia per energia e difesa. Ci colleghiamo su questo proprio da Lussemburgo con Donato Bendicenti.
4: Eh sì, l'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia per il patto di stabilità per quanto riguarda le spese energetiche dovrebbe essere confermata oggi a margine della due giorni dei ministri economici e finanziari dell'Eurozona e dell'intera Unione Europea. Si tratterebbe di misure ammissibili che possono valere fino allo 0,3% del PIL di quest'anno e non più dello 0,6% per il triennio 2026-2028. Ovviamente continua il pressing da parte del ministro Giorgetti, di altri ministri, per cercare di far sì che tutte le misure a disposizione dell'Unione Europea possano essere utilizzate per contrastare l'aumento del costo della vita. Poi c'è ovviamente anche il tema dell'approvvigionamento comune delle materie prime energetiche e quello degli extra profitti, rilanciato ieri dalla presidenza irlandese di turno dell'Unione Europea, che dice che bisogna provare a fare come nel 2022-2023, dunque imporre dei contributi a quelle aziende energetiche e compagnie petrolifere che in questo momento stanno ottenendo grandi profitti dalla crisi in Medio Oriente. A te.
0: Grazie, noi torniamo di nuovo alla Camera, dove in questo momento sta facendo la sua dichiarazione di voto Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico.
5: Mettete la testa fuori un secondo da questi palazzi, smettete di ignorare gli italiani. Lo sapete che sono arrivati a Roma 700 persone tra gli sfollati dei Campi Flegrei che aspettano risposte, 6.000 persone senza casa chiedono ristori, sospensione dei mutui. Solo di voi vi state occupando da mesi. Lo sapete che ci sono agricoltori che bloccano le strade in Calabria per la disperazione. Niente, per voi l'unica priorità è cambiare questa legge elettorale. Mentre litigate, ballottaggio sì o ballottaggio no, dipende dall'ultimo sondaggio. Preferenze sì o preferenze no, preferenze forse, preferenze a metà. L'avete chiusa così. Le imprese intanto chiudono per i costi dell'energia che sono i più cari d'Europa. Le famiglie devono scegliere tra pagare l'affitto o le bollette perché tutto non riescono a pagare. 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi perché le liste d'attesa sono troppo lunghe e ci sono famiglie che non sanno più come andare a lavorare o portare i figli a scuola per i prezzi stellari dei carburanti. Tutto questo non è successo per caso. È successo perché avete scelto di occuparvi soltanto di voi, per la vostra indifferenza ai problemi reali degli italiani. Ed è successo non solo per sciatteria o incompetenza, guardate, voi avete scelto di stare dalla parte delle grandi società petrolifere ed energetiche che continuate a ringraziare quando dovreste ringraziare gli italiani per i sacrifici che fanno. Avete scelto di stare dalla parte dei grandi interessi della sanità privata, che peraltro è anche ben rappresentata nel vostro governo, e non dalla parte di chi chiede di curarsi senza dover prima dare la carta di credito. Avete scelto di buttare 13 miliardi di euro nel progetto inutile, dannoso e bloccato dalla Corte dei Conti del Ponte sullo Stretto di Messina e ve ne infischiate di milioni di italiani che per spostarsi ogni giorno arrivano almeno 2 ore in ritardo. E avete scelto di buttare quasi 1 miliardo di euro per delle prigioni inumane, vuote e illegali in Albania anziché assumere più agenti di polizia che stanno sotto organico in tutto il paese. E parlate ancora di sicurezza, ipocriti. Avete scelto di usare i bambini nelle classi come strumento di propaganda anziché pagare meglio gli insegnanti e investire sulla messa in sicurezza delle scuole. Avete scelto di stare dalla parte di Trump e Netanyahu anziché da quella del diritto internazionale. Questo fa la destra in tutta Europa come in Italia, sta dalla parte dei più ricchi e degli oligarchi e degli altri si disinteressa. E quando la realtà viene a galla cosa fate? Vi arroccate al potere, vi attaccate alle poltrone perché avete paura del momento in cui gli italiani vi chiederanno conto. Avete paura della democrazia e tentate di manipolarla. Provate fastidio per i pesi e i contrappesi della nostra Costituzione.
0: Torneremo più tardi alla Camera. Adesso ci spostiamo in Spagna dove c'è la crisi abitativa e dove è morta Mari Carmen Abascal, 87 anni. La pensionata divenuta il simbolo di queste proteste per il diritto alla casa, mentre il paese è spaccato da divisioni politiche e tensioni sociali in vista del voto del 29 novembre. Da Madrid in diretta la nostra inviata Raffaella Cosentino.
6: Sì, è morta da sfrattata, titola oggi El País e il quotidiano spagnolo dice che Mari Carmen Abascal ha cambiato la Spagna. Si arriva alle elezioni anticipate il 29 novembre per la protesta per la casa che è stata scatenata dallo sfratto e dopo lo sfratto in barella l'87enne madrilena è stata portata all'ospedale dove è morta. Aveva anche raggiunto un accordo con i proprietari del suo alloggio per entrare nell'appartamento, ma è stato invano, troppo tardi, e esplosa la rabbia sociale, la commozione a Madrid per la sua morte, con proteste che sono iniziate ieri sera, proteste pacifiche ma con cori che dicono Mari Carmen non è morta, è stata uccisa, e hanno gridato assassini all'indirizzo del Parlamento dove le destre hanno bocciato i decreti presentati dal governo Santos per congelare gli sfratti per gli inquilini vulnerabili come Mari Carmen. Ci sono migliaia di persone nella sua situazione. Adesso questi decreti il 16 ottobre sono stati ripresentati, vedremo se saranno approvati dal Parlamento già sciolto. Intanto questa sera c'è una marcia del sindacato degli inquilini fino alla casa dove viveva Mari Carmen in sua memoria. L'11 novembre lo sciopero generale. Per ora da qui è tutto. A te.
0: Andiamo adesso in Francia, dove resta alta la tensione dopo giorni di proteste e scontri. Il governo cerca il dialogo nella maggior parte delle scuole. Oggi si torna in classe, ma le organizzazioni studentesche annunciano battaglia. Da Parigi in diretta il corrispondente Gavino Moretti.
7: Da una parte ci sono i segnali di apertura da parte del governo Le Cornu, dall'altra continuano le proteste in tutta la Francia, sono 300 le scuole coinvolte, i licei occupati. Come giustamente avete detto da studio, oltre agli studenti si sono uniti alla protesta molti insegnanti, molte organizzazioni sindacali e anche molti universitari. La richiesta è sempre la stessa, avere più mezzi a disposizione, intanto restaurare tutti quei licei che sono in condizioni fatiscenti e poi bloccare quella piattaforma digitale Parcoursup, che per gli studenti liceali è un meccanismo troppo rigido. In pratica dopo il diploma si presenta su questa piattaforma il proprio curriculum e poi in maniera rigida, un po' artificiale, viene indicata quale università può essere seguita dallo studente. Bene, gli studenti chiedono la cancellazione di questa piattaforma, al momento il ministro Geoffrey ha detto no, ma lo stesso Geoffrey questa mattina si è recato in un liceo a Reims e ha detto di voler parlare ancora con le organizzazioni studentesche. Oggi pomeriggio è previsto un incontro anche col ministro dell'università. Le Cornu, dicevamo, il premier ha detto fino a fine ottobre ascoltiamo tutte le richieste degli studenti, poi il governo presenterà una serie di misure concrete per venire incontro alle proteste, perché ha detto sempre Le Cornu, dimostrando almeno a parole una volontà di dialogare, ha detto le parole degli studenti hanno delle ragioni e vanno ascoltate. Per ora da Parigi è tutto, Lina Voi.
0: La campagna di raid russi sull'Ucraina semina ancora terrore e morte. A Kramatorsk, centrato un autobus carico di civili nel bombardamento sulla città, almeno 30 morti e decine di feriti. E persino il segretario di Stato USA Rubio adombra il pericolo di azioni russe contro i paesi NATO. Ci colleghiamo con l'inviata Carlotta Macerollo.
8: Ennesima strage russa di civili, questa volta a Kramatorsk, città chiave del fronte orientale ucraino, è stato colpito con un drone un autobus a metà mattina, quando le persone escono per andare al mercato, per andare a fare la spesa. Ci sono 12 civili morti, almeno 13 che sono rimasti feriti. Kramatorsk prima della guerra aveva almeno 100.000 persone, adesso, sebbene non sia ancora stata conquistata da Mosca, è resa invivibile dall'esercito russo per i droni FPV, i droni a fibra ottica, quelli che non si possono intercettare, e le bombe plananti che possono portare tonnellate di esplosivo. Ma la situazione è complicata e sta peggiorando negli ultimi mesi in tutte le parti d'Ucraina. Ieri 22 morti, almeno 5 bambini, è stato preso di mira un edificio civile di 5 piani a Prilukhi, siamo appena a 2 ore dalla capitale, e poi la capitale Kiev, che è attaccata quotidianamente. Ieri 4 vittime, oggi una vittima per i detriti dei droni, preoccupazione espressa dal segretario di Stato americano Rubio, che in un'intervista parla, si dice preoccupato che il conflitto si estenda ad altri paesi, e poi parla della possibilità di un'operazione di sabotaggio in un paese confinante. A voi.
0: Il focolaio di peste polmonare in Russia, le autorità smentiscono le voci di un primo contagio, mentre non ci sono certezze riguardo all'annunciata telefonata Trump-Putin, ma per tutti i dettagli da Mosca c'è per noi la corrispondente Caterina Doio.
9: Sì, è così, nessuna seconda vittima e nessuna telefonata tra Putin e Trump. Il Cremlino nega che siano stati presi accordi in questo senso, e Mosca sembra volere smorzare gli allarmismi, però l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che in un primo momento aveva detto il rischio è molto basso, ora avverte non abbiamo un quadro completo della situazione. Il direttore Ghebreyesus dice non possiamo condurre una valutazione esaustiva del rischio, perché dalla Russia non ci arrivano i dati che ci servono. Abbiamo bisogno di una condivisione tempestiva e trasparente delle informazioni per chiarire le notizie contrastanti e garantire una valutazione del rischio potenziale per la popolazione. Cosa dicono i russi? L'Agenzia per la Salute Pubblica ribadisce che non c'è alcun rischio epidemico per la popolazione della regione di Irkutsk, che il 90% delle analisi sono state effettuate, dei 200 100 abitanti che potevano essere entrati in contatto con Daria Shipilova, che è la, appunto, la ricercatrice morta per la quale in un primo momento si era parlato di un contagio di peste, e dicono nessuno di questi che sono stati testati è risultato positivo alla peste o è malato. Peraltro sottolineano che Shipilova era vaccinata contro le infezioni delle quali si occupava nel laboratorio, ma non dicono come sia morta, come si sia ammalata. Quanto appunto una seconda vittima, questa è un'ipotesi che è circolata sui media internazionali, ma in Russia dicono si tratta di una fake news. È tutto per ora, a voi.
0: Grazie Caterina. Ci affacciamo in questo momento di nuovo alla Camera, dove sta parlando con le dichiarazioni di voto di Giovanni Donzelli.
10: Di togliermi qualche secondo all'intervento per ringraziare gli uffici della Camera che hanno lavorato su questa legge elettorale, il ministro Casellati, il presidente della Commissione Pagano, i relatori, a partire, chiedo scusa a tutti i relatori, ma da Angelo Rossi, che ha dimostrato una capacità tecnica e grandi capacità umane. 224 giorni sono quelli trascorsi dal 26 febbraio, il giorno del deposito della legge, al voto di oggi. 224 giorni in cui le opposizioni ogni giorno hanno trovato il tempo di attaccare questa proposta di legge elettorale. Nel frattempo noi, la coalizione centrodestra e il governo Meloni, in questi 224 giorni aumentavamo le pene a chi aggrediva le forze dell'ordine, abbiamo approvato norme contro Maranza e Baby Gang, abbiamo incentivato i rimpatri volontari, abbiamo semplificato le norme per espellere clandestini, abbiamo approvato il piano casa, 10.000 alloggi, abbiamo velocizzato i progetti del PNRR alleggerendo il peso burocratico dei piccoli comuni, abbiamo rinnovato i contratti a medici, infermieri, poliziotti e vari settori della pubblica amministrazione. Abbiamo creato 1.300.000 posti di lavoro e, care colleghe che state tanto parlando di quote rosa, vi svelo un segreto: che difendere le donne in questa nazione non vuol dire difendere la possibilità per voi di tornare in Parlamento nominate da un uomo con le quote rosa, ma vuol dire garantire alle donne il massimo dell'occupazione storica che hanno mai raggiunto grazie al governo Meloni. 10 milioni di donne occupate. Difendere le donne non è difendere il vostro posto in Parlamento bloccato da un uomo, ma è difendere le donne fuori da questo palazzo, come ha fatto Giorgia Meloni e il nostro governo. Abbiamo approvato come Parlamento una legge di cui siamo orgogliosi grazie a Chiara Colosimo, liberi di scegliere, per togliere i figli ai mafiosi, perché è così che si combatte la criminalità organizzata. Abbiamo messo in campo il Coltiva Italia, 1 miliardo di euro in arrivo agli agricoltori, abbiamo approvato la svolta nucleare, abbiamo abolito il bollo auto per il 75% dei proprietari, abbiamo varato norme per l'integrazione nelle scuole, basta andare nelle scuole le bambine col burka perché le donne si difendono anche con la loro dignità. Abbiamo approvato il tetto agli stranieri, i bambini che non parlano italiano, per tutelare l'integrazione. Abbiamo lavorato il price cap per controllare il prezzo dei carburanti. Mentre noi facevamo tutto questo, voi cosa facevate? Parlavate male della legge elettorale, come se i problemi degli italiani fossero questi. Abbiamo anche però visto una vostra levata di scusi in scudi in difesa del compagno bollo auto, comprendiamo che da sempre sia un vostro amico il bollo dell'auto. Abbiamo visto la difesa delle classi.
0: Abbiamo sentito le dichiarazioni di voto di Giovanni Donzelli, deputato dei Fratelli d'Italia. Ora andiamo alla borsa a Milano, ancora una giornata in rosso per i mercati europei. A frenare gli investitori il rialzo del prezzo del petrolio e l'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato. Ci dice di più Luigina Venturelli.
11: Sì, già ieri le borse europee avevano registrato pesanti ribassi e oggi la seduta si avvia a concludersi in modo abbastanza simile. A metà seduta Milano è ancora una volta la più pesante, cede l'1,4%, seguita da Madrid. A Piazza Affari scendono in modo particolare i tecnologici come Tecnoprob ed STM, ma soprattutto tutto il comparto bancario, tra cui anche MPS Intesa Intesa San Paolo, gli istituti coinvolti dal risico, meno 3-4% MPS. Questo perché la bufera parte innanzitutto dal mercato obbligazionario, con le ondate di vendite sui titoli di Stato che ne fanno aumentare i rendimenti. Sale ancora infatti il rendimento del BTP decennale italiano, ha raggiunto il 4,69% con lo spread, ovvero il differenziale con i bond tedeschi, a 117 punti base. Del resto non aiuta la corsa incessante dei prezzi dei beni energetici. Il petrolio viene scambiato sopra i $104 al barile, con un aumento del 4% rispetto a ieri. Altrettanto fa il prezzo del gas sulla piazza di Amsterdam, sale dell'1,7% e passa di mano a poco meno di 80 euro al megawattora. A voi.
0: Grazie di averci seguito, grazie, il nostro TG torna dopo la pubblicità.

0: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
1: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Il mal di testa stringe la presa? Puoi provare Moment in formulazione liquida. Pronto da bere, ti libera rapidamente dal dolore e il mal di testa va in pezzi. Scegli il Moment più adatto a te. Liquido in confezione verde, compresse e capsule molli in quella azzurra. Da Angelini Pharma.
2: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin a settembre 2026. È discount salva prezzo approvato da Altro Consumo tra 1158 punti vendita tra supermercati e discount.
6: L'edizione di oggi finisce.
7: Itas Mutua restituisce 2,7.
6: L'edizione di oggi finì.
7: 2,7 milioni.
6: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
7: Sì! Nel 2026 Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci assicurati.
8: Itas Mutua, da sempre, mutua per davvero.
6: Ma quindi è tutto vero per davvero?
7: Per davvero!
9: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane, miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Bentornati in diretta su Rai News 24. Stiamo seguendo l'ultimo passaggio alla Camera della nuova legge elettorale. In corso in aula le dichiarazioni dei gruppi. Sta finendo il suo intervento Donzelli di Fratelli d'Italia. Dunque si avvicina il passaggio decisivo, ovvero il voto finale a scrutinio segreto. Da Montecitorio in diretta Pablo Rojas.
11: Sì, esattamente, mancano veramente pochissimi minuti, sta parlando Donzelli di Fratelli d'Italia, è l'ultimo partito perché si va in ordine decrescente rispetto, anzi crescente rispetto alla rappresentanza parlamentare. C'è stato un dibattito acceso, ovviamente il centrodestra si è dimostrato compatto e ostenta sicurezza rispetto all'esito finale, quindi sono convinti che passerà la legge e i franchi tiratori non avranno spazio, non ci saranno questa volta. Dall'altra parte le opposizioni hanno criticato fortemente invece questo testo, non solo per l'eccessivo premio di maggioranza, non solo per il numero di firme necessario per candidarsi se non è presente un partito attualmente in Parlamento, ma anche per la sproporzione che ci potrebbe essere tra uomini e donne all'interno del Parlamento. Questo viene negato, questo aspetto, dai rappresentanti di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, ma Elly Schlein, che è intervenuta poco fa prima di Donzelli, ha proprio sottolineato questo aspetto dicendo che comunque, perché poi questa è l'occasione quando ci sono le dichiarazioni di voto anche per parlare di tanti altri temi, ha dichiarato Elly Schlein che questo governo non ha fatto nulla in questi anni, non si è occupato dei cittadini, gli italiani stanno peggio di prima, e quindi ha invitato anche i rappresentanti del governo e del Parlamento a uscire dal palazzo per rendersi conto delle condizioni in cui è l'Italia. Dall'altra parte Forza Italia ha raccontato e ricordato quanto sia stato stabile il governo Meloni, ma anche quanti siano stati pochi i premier in questi 30 anni del centrodestra, quindi semplicemente 2, al contrario di quanti sono stati quelli del centrosinistra, quasi 4 volte di più, a fronte anche di una frammentazione che ha dimostrato la coalizione avversa a questa maggioranza. Le ultime parole di Donzelli, poi ci sarà il voto segreto dopo aver fatto dopo aver posto la fiducia su 3 articoli, e anche su questo c'è stato un intervento negativo da parte delle opposizioni, perché in passato Giorgia Meloni aveva affermato che su tematiche di questo tipo non ci sarebbero dovuti essere legami con il governo o comunque la fiducia al governo. Tema che è stato questo del rapporto Parlamento esecutivo, è stato affrontato anche rispetto al controllo che c'è stato quando c'è stato il voto segreto la scorsa settimana sulle pregiudiziali di costituzionalità, e quindi quello che ha detto Maggi è stato dovrebbe essere il Parlamento a controllare il governo e non viceversa. Maggi, che è intervenuto per primo in queste dichiarazioni di voto e che ha interrotto il suo sciopero della fame perché ritiene che dalla battaglia politica si debba passare alla battaglia giudiziaria, avendo in mente le opposizioni di fare ricorso in tribunale in modo che si possa sollevare la questione di costituzionalità e quindi almeno modificare in quella sede, quello della consulta, alcuni aspetti di questo testo, a cominciare probabilmente dalle firme 6.000 per ogni collegio invece delle 1.500 previste fino ad oggi. Ovviamente mancheranno pochi minuti al voto in Parlamento, stiamo seguendo in diretta appunto la Camera. Ditemi voi se aspettiamo insomma il voto
10: della Camera. Comunque, Fontana, sono previste, mi dicono dalla regia, sono previsti 2 interventi spontanei, uno di Tabacci, che lo stiamo per vedere, del Tabacci del gruppo Misto, poi ce ne sarà un altro e poi dovrebbero esserci le operazioni di voto. Ricordiamo, ovviamente tutto digitale adesso, Pablo, seguiremo tutto quanto in diretta. Andiamo avanti con il giornale, ovviamente vi aggiorneremo su quanto sta accadendo alla Camera con il voto finale a scrutinio segreto della nuova legge elettorale. Andiamo a parlare di economia, perché le imprese prevedono un rialzo dell'inflazione nei prossimi 12 mesi a causa dell'aumento delle materie prime, quanto rileva un'indagine di Banca Italia, che sottolinea come la maggior parte delle aziende abbia già scaricato in parte o del tutto gli aumenti sui prezzi finali. Inflazione che, dice l'Istat, si è già in parte riversata sui consumi. Le famiglie nel 2025 rispetto al 2024 hanno ridotto di un terzo la spesa alimentare. 3 decreti di grazia firmati dal Presidente della Repubblica Mattarella. Tra i destinatari del provvedimento di clemenza, un gioielliere siciliano che nel 2008 aveva ucciso 2 rapinatori in fuga. Il servizio di Stefano Corradino.
12: È un 54enne condannato a 7 anni di reclusione per delitti in materia di stupefacenti, il primo graziato dal Presidente della Repubblica. Al provvedimento hanno contribuito le sue gravissime condizioni di salute. E per gli stessi reati è stato graziato anche un 43enne che ha avviato un percorso di reinserimento sociale, lavorativo e familiare. Nelle motivazioni della clemenza ci sono anche le problematiche condizioni di salute della figlia minore. Il provvedimento che ha suscitato il maggior dibattito è quello indirizzato al gioielliere siciliano che nel 2008 reagì a una rapina nel suo negozio uccidendo 2 banditi. Furono in 3 a fare irruzione. L'orafo sparò prima 2 colpi in aria e poi fece fuoco di nuovo mentre i 3 rapinatori stavano scappando e uccise 2 degli aggressori con alcuni colpi alla schiena. Il capo dello Stato ha concesso la grazia parziale che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione in considerazione del periodo di pena già espiata, 5 anni e 3 mesi. L'uomo si è sempre dichiarato pentito per quello che ha fatto. Una vicenda che riaccende inevitabilmente il dibattito sul tema della legittima difesa e ricorda il caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi. Roggero inseguì e uccise all'esterno del proprio negozio 2 rapinatori in fuga.
10: Come vedete, teniamo aperta la finestra sull'aula di Montecitorio. Fra poco il voto a scrutinio segreto della nuova legge elettorale. In questi minuti sta intervenendo Martin del gruppo Misto, il secondo intervento libero dopo le dichiarazioni di voto. Allora tornerei in diretta da Pablo Rocas, in diretta da Montecitorio. Pablo, dunque, a breve ci sarà il voto e lo sapremo subito, conosceremo subito il risultato. Torneremo fra poco a collegarci. collegarci con Pablo Rocas. Ovviamente continueremo ad aggiornarvi su quanto sta accadendo nell'aula di Montecitorio. Adesso andiamo avanti con il giornale. Il commissario europeo per la concorrenza, Šefčovič, in visita in Cina in una fase di tensione con Pechino a causa del pesante deficit commerciale europeo che Bruxelles imputa a pratiche commerciali scorrette da parte della Cina. Seguiamo il corrispondente da Pechino, Marco Clementi.
13: L'Europa vuole fatti, non promesse. Il deficit commerciale di Bruxelles con Pechino ha raggiunto i 360 miliardi di dollari l'anno, viaggia al ritmo di quasi un miliardo al giorno. Il commissario europeo al commercio Šefčovič è a Pechino, vertice cruciale con il ministro del commercio cinese Wang Wentao. Sul piatto terre rare, competizione industriale, le accuse neanche troppo velate di concorrenza sleale e spionaggio, l'impatto sull'industria europea e ovviamente l'automotive. 12% la quota di mercato sfiorata ad agosto dalle auto cinesi vendute in Europa. Solo con le ibride si sale al 30%, oltre un quarto delle vendite. Bruxelles sarebbe pronta a mettere un tetto. Nuovi dazi dopo quelli sull'elettrico. Ma il dragone ha bisogno di esportare. La debolezza dei consumi interni resta il tallone d'Achille dell'economia cinese. Oggi, primo giorno di lavoro qui in Cina dopo i 7 giorni della Golden Week, la settimana di vacanza per l'anniversario di fondazione della Repubblica Popolare, che puntava a favorire viaggi e consumi. La missione del commissario europeo Šefčovič dopo il bazooka chiesto da Francia e Germania. La lettera di Macron e Merz, dove la Cina non è mai menzionata esplicitamente, ma il riferimento è chiaro. Von der Leyen alza il tono con Pechino, ma la guerra commerciale con la seconda potenza economica mondiale non è sostenibile. Obiettivo della missione di Šefčovič: arrivare a un'intesa che permetta di riequilibrare la bilancia commerciale.
10: Andiamo con le immagini in diretta dall'aula di Montecitorio, voto finale a scrutinio segreto della nuova legge elettorale. Queste sono le immagini che ci arrivano in diretta. Dunque, Pablo Rocas, collegato con noi da Montecitorio, ci siamo, a breve conosceremo l'esito di questo voto.
11: La votazione è aperta, aspettiamo. Ecco, la votazione è chiusa, avete sentito.
14: Maggioranza 196, favorevoli 227, contrari
11: 167. Favorevoli 227, ampia maggioranza, quindi è stato approvato il testo finale, il voto finale del testo rispetto alle previsioni, diciamo, che sono state confermate, anche se c'era prudenza, però insomma erano giorni che non sembravano esserci dubbi rispetto a questo voto finale. Devo dire che è un numero molto ampio, bisogna capire quanti siano assenti, giustificati per missioni o altro, ma insomma la maggioranza si è dimostrata molto compatta anche sulla legge elettorale, nonostante appunto i dubbi che c'erano stati in passato e nonostante l'affossamento delle preferenze in prima lettura qui alla Camera con i franchi tiratori. Di franchi tiratori sembrerebbe non esserci stata neanche l'ombra. La discussione, lo dicevo prima, è stata molto accesa, con una maggioranza convinta del testo che è andata poi ad approvare per dare stabilità al Paese. Dall'altra parte invece si sono sollevati dubbi di costituzionalità rispetto alla legge, e questi saranno riportati sicuramente in tribunale nei prossimi giorni per capire poi la Consulta che cosa deciderà almeno su alcuni aspetti di queste nuove regole. Probabilmente ci sarà un'attenzione particolare sul numero di firme necessarie per potersi candidare qualora non si fosse rappresentati già in questo Parlamento, e poi vediamo anche come si esprimerà sul premio di maggioranza e magari sul bilanciamento tra uomini e donne, che è uno dei punti che è stato contestato dalle forze di opposizione negli ultimi minuti proprio in aula, sia da parte di Elly Schlein che da parte di Giuseppe Conte. Poi c'è stata anche una polemica sul caso Scarpinato, perché queste sono le occasioni, quando ci sono le dichiarazioni di voto, anche per parlare di temi diversi, e oltre a quello legato alle richieste di missioni Scarpinato dalla Commissione Antimafia c'è stato anche il tema economico, di cui continueremo a parlare sicuramente nelle prossime ore, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi fino all'approvazione della legge finanziaria.
10: Grazie a Pablo Rocas. Quindi ricordiamo, legge elettorale che viene approvata con 227 sì, il voto finale alla Camera. Ora andiamo con il nostro notiziario sportivo.

0: In primo piano c'è il calcio, perché dopo questa lunga sosta per le nazionali, con le belle prove della nostra nazionale di Mancini, torna alla Serie A, cominciare da sabato. Allora andiamo a vedere con l'aiuto della regia il cartello della sesta giornata di Serie A. Si comincia sabato con Genoa-Fiorentina alle ore 15, poi l'Inter che ospita il Parma alle 18, in serata Napoli-Frosinone e domenica con queste sfide Como Roma alle 12.30, Lecce Bologna, poi Lazio Monza, Sassuolo Milan, Cagliari Juventus alle 20.45. Il turno si chiude lunedì con due partite, Atalanta Venezia alle 18.30 e Torino Udinese alle 20.45. Dei temi della Serie A, delle prossime sfide che attendono le squadre, soprattutto quelle in vetta alla classifica, si è parlato a Milano in occasione di un premio dedicato alla memoria di Mazzola e Baresi. Vediamo il servizio di Thomas V.
1: Serata di gala a Milano con i premi gentleman assegnati nel ricordo degli indimenticabili Sandro Mazzola e Franco Baresi. Riconoscimenti ricevuti tra gli altri dal presidente dell'Inter Beppe Marotta, che ha raccontato di sognare ancora il triplete, dai nerazzurri di Marco e Zielinski e dai rossoneri Bartesaghi, Modric e Pavlovic, fino al direttore sportivo del Como, Ludi. Dopo la lunga pausa per le nazionali si è parlato molto di Serie A, che tornerà protagonista nei prossimi giorni con una sfida importantissima tra Como e Roma, anche se l'Inter resta la grande favorita.
2: L'Italia è una grande partita, ne siamo consapevoli. Una partita tra due ottime squadre, una partita tra una che può essere la rivelazione degli ultimi anni, il Como, e una che è candidata invece dal mio punto di vista a competere per lo scudetto, che è la Roma. Due grandissimi allenatori con identità forte, e quindi mi aspetto che al netto di recupero post nazionali, dopo una sosta così lunga veramente c'è un minimo di incognita in più, mi aspetto che ci sia spettacolo, agonismo, divertimento, passione.
3: Noi guardiamo a noi stessi, cerchiamo di vincere più partite possibile, e poi sperando che alziamo di nuovo il tricolore, no, scudetto.
1: Secondo te il Milan che cosa deve fare per raggiungere quel livello?

0: insieme all'Inter. Il servizio di Marco Signorelli.
1: Un abbraccio tra primi della classe a margine della consegna del premio Colalucci. Da una parte Rino Gattuso, protagonista dell'exploit della Lazio, capace anche contro le previsioni di tenere il passo delle capoliste Roma e Inter. Dall'altra Lorenzo Pellegrini, finora spettatore forzato delle vittorie della squadra di Gasperini. Per l'ex commissario tecnico il momento dei biancocelesti sa tanto di rivalsa personale dopo la disfatta di Zenica e la mancata qualificazione al Mondiale. Una stagione iniziata con l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Mantova, poi il cambio di marcia, anche per provare a far ricredere gli scettici. Per ora però il diretto interessato preferisce restare con i piedi per terra.
2: La classifica non è la mia priorità. La mia priorità in questo momento è riuscire a dare uno stile di gioco alla squadra, lavorare quotidianamente come si deve e lasciare far capire ai giocatori che la cultura del lavoro è una componente importante.
1: Il derby si giocherà a metà dicembre. Per il momento la sfida resta a distanza. Domenica c'è Lazio-Monza, mentre la Roma andrà a Como e per Pellegrini potrebbe essere il giorno del ritorno in campo dopo 6 mesi, un lungo infortunio e un'estate travagliata con il rinnovo firmato da Svincolato.
3: Questa sosta è venuta un po', diciamo, perfetta perché ho avuto la possibilità di allenarmi, di spingere, di anche provare. Quindi no, sono molto contento, molto carico per questa ripartenza.
0: Abbiamo visto ieri l'addio di Messi alla sua Argentina con la sfida amichevole contro il Benin a Buenos Aires. Messi che ha salutato anche sui social i propri tifosi e tra i primi a commentare il suo rivale di sempre, questi 20 anni di grande calcio. Ha scritto Cristiano Ronaldo, gli ha scritto Leo, così tanti anni a difendere il tuo paese, una storia che durerà per sempre, tutto il mio rispetto per ciò che hai ottenuto con l'Argentina. Un abbraccio, queste le parole di Cristiano Ronaldo. Su Messi, ma anche su un altro grande protagonista, Ronaldo, che invece sta vivendo un momento difficile. Vediamo il servizio di Alberto Rimedio.
4: Se fra 1000 anni esisterà ancora il calcio, qualcuno ricorderà questo giorno, nel quale un argentino di nome Lionel Messi ha lasciato la nazionale a 39 anni. Scorreranno le immagini di un'amichevole con il Benin, vinta 3-0 con il gol numero 126 del capitano, un semplice rigore per chiudere la festa, tra l'amore sconfinato di pubblico e compagni, i sorrisi e le lacrime di una folla devota alla divinità calcistica. Quelle immagini però saranno soltanto il pretesto per vederne altre, di colpi strepitosi e di coppe alzate, ovunque, con la selezione e le sue 3 squadre, il Barcellona, il Paris Saint-Germain e l'Inter Miami, chiusura dorata di una carriera che fino all'ultimo ha riservato magie. Come in quello strano mondiale in 3 paesi diversi, quando l'argentino chiamato Leo, quasi da solo, trascinò l'albiceleste a un passo dal trionfo, nonostante l'età e una truppa ben lontana dagli spagnoli. Lì, nel New Jersey, sfiorò il titolo e le lacrime alla fine, miste al dolore per le condizioni disperate del padre, non furono accompagnate da alcun sorriso. Anche perché Messi aveva appena mancato il secondo trionfo dopo il Qatar, un'impresa che non era riuscita neppure a Diego, il suo idolo, poi il suo incubo e infine il suo compagno nell'Olimpo del calcio, vicino a Pelé. Ma nello stesso giorno, guarda il caso, un altro fenomeno degli anni 2000, Cristiano Ronaldo, aveva deciso di spiegare i motivi della rottura con il Portogallo a 41 anni, rimproverando al suo CT di averlo fatto inutilmente scaldare per mezz'ora contro la Norvegia, lesa maestà. Penseranno, fra 1000 anni, che il modo in cui era terminata l'avventura in nazionale dei grandi rivali, Leo e Cristiano, svelava una personalità e soprattutto una classe diversa, non in campo, ma fuori. E infine sorrideranno, vedendo e rivedendo le gesta favolose di Messi, che saranno bellissime, anche fra 1000 anni.
0: E siamo al calcio femminile con la nazionale di Songjin che prepara la gara d'andata nel primo turno dei playoff che valgono il mondiale. Domani con diretta su Rai 2 alle 18:15 le azzurre affronteranno la Bielorussia sul campo neutro di Tbilisi in Georgia. Seguiamo Sara Meini.
5: Il momento della svolta è arrivato. Da domani si fa sul serio. L'Italia femminile comincia da Tbilisi il suo cammino nei playoff verso il Mondiale 27 in Brasile.
6: È un obiettivo, ma parte da un sogno, da un desiderio di poter vivere un'esperienza incredibile.
5: È un sogno per le azzurre di Andrea Songjin che affrontano la Bielorussia su campo neutro e a porte chiuse nell'andata del primo turno. 90 minuti da vivere con la massima attenzione. Poi ci sarà il ritorno martedì prossimo allo Stadio Franchi di Firenze.
6: C'è massima fiducia in loro, nelle loro qualità, non soltanto come valori umani, che questi sono ormai ampiamente riconosciuti, ma soprattutto come qualità tecniche.
5: Un passo alla volta, ma con un solo grande traguardo in testa, il Brasile. E per arrivarci l'Italia dovrà ritrovare tutta la forza, l'identità e l'energia che l'ha accompagnata nell'ultimo europeo. Son Chin lo ha detto chiaramente, è il momento della verità e lo confermano anche le ragazze, come la veterana Martina Lenzini.
7: Sappiamo quanto sia importante questa partita, anzi queste partite, ma penso che la cosa migliore sia partire con il piede giusto, perché abbiamo un importante obiettivo di fronte a noi.
0: Ed ora il tennis, in attesa del ritorno di Sinner. Nel 2027 deve sottoporsi a trattamenti al ginocchio infortunato. L'Italia comunque continua a ben figurare, grazie a Berrettini e Arnaldi che avanzano al torneo di Shanghai. Ce ne parla Marco Tripisciano.
8: Tutti pronti ad attendere Sinner mentre il tennis italiano va avanti.
9: È un campione, come una macchina di Formula 1, ma ha 25 anni, quindi ha di fronte a sé almeno 10-12 anni nei quali può ricominciare a vincere tutti i tornei più grandi al mondo, a incominciare dai nostri, e tornare numero uno. Quindi la cosa importante è fare le scelte. Credo che in questo caso abbiano fatto le scelte giuste, per cercare di preservarne l'integrità fisica nel medio lungo termine.
8: A tenere alti i colori azzurri per adesso ci pensano Berrettini e Arnaldi. Il romano ha battuto in 3 set lo statunitense Kovacevic e passa il primo turno a Shanghai. Vittoria rimonta dopo aver perso il primo set al tie-break. Ora se la vedrà con Nakashima. Bastano 2 set a Matteo Arnaldi per battere Tomic. Ai 32esimi sfida con Fritz. Si ferma invece il cammino di Cina, battuto in 3 set dallo slovacco Molkan.
0: E chiudiamo lo spazio sportivo con i mondiali di judo. Italia fuori dal podio nelle gare di ieri. Seguiamo Fabrizio Tumbarello.
10: Continua il dominio del Giappone, che ha vinto ben 6 ori, oltre a 2 bronzi, nelle 8 gare fin qui disputate alla National Gymnastics Arena di Baku. Nei 63 kg, Kaju Haruka si è confermata campionessa iridata, battendo in finale per i Pon di Osei Komi l'israeliana Keren Primo, che aveva eliminato nei 32esimi l'azzurra Carlotta Avanzato, sempre per immobilizzazione. La giapponese ha allungato così la sua straordinaria striscia di imbattibilità, portando a 40 i successi in altrettanti incontri disputati in carriera. A premiarla un altro campione del mondo, Lothar Matthäus, a completare il podio la ceca Zakova e la mongola Kagvatogo, entrambe di bronzo. Negli 81 kg il georgiano Tato Grigalashvili, alla sesta finale mondiale consecutiva, ha conquistato il suo quarto oro, superando nell'ultimo combattutissimo atto per Vazzari al Golden Score l'idolo di casa Zelimchkaev, che con il suo argento sommato al bronzo del connazionale Rajabli ha consentito comunque all'Azerbaigian di mantenere il secondo posto nel medagliere, proprio davanti alla Georgia. L'altro bronzo è andato al serbo Simin. Gli azzurri Manuel Parlati e Antonio Esposito si sono fermati entrambi agli ottavi.

0: È morta a 90 anni l'informatica Margaret Hamilton, una delle protagoniste delle storiche missioni Apollo verso la Luna. Fu la responsabile dello sviluppo del software di bordo delle navette in un'epoca in cui farsi strada per le donne era davvero un'impresa. Andrea Bettini.
1: Margaret Hayfield Hamilton.
2: Nel 2016 il presidente Barack Obama le conferì la Medal of Freedom, uno dei più importanti riconoscimenti degli Stati Uniti. Ma l'immagine più celebre di Margaret Hamilton è questa, scattata molti anni prima, in piedi accanto al codice sorgente del sistema di guida delle missioni Apollo, il programma che portò l'umanità sulla Luna, a cui lei diede un grande contributo. Informatica, iniziò a lavorare con la NASA nel 1965 a 29 anni, prima donna assunta come programmatrice nel programma Apollo, responsabile del software di bordo delle navette, pioniera fra i pionieri in un'epoca in cui farsi strada per le donne era un'impresa. Si è spenta il 30 settembre, ma la notizia della sua scomparsa all'età di 90 anni è stata data solo ora dall'MIT, dove trascorse oltre due decenni della sua carriera. Oltre 130 pubblicazioni scientifiche, un periodo da imprenditrice, una battaglia per riconoscere all'ingegneria del software la dignità di disciplina vera e propria. È un modello per tante ragazze che hanno deciso di dedicarsi all'informatica e più in generale alle materie scientifiche.
0: Arriva nelle sale.

0: È il film che rappresenterà l'Italia agli Oscar 2027, L'estranea di Paolo Strippoli con un cast d'autore. Vediamo il servizio di Laura Squillaci e poi, dopo una breve pausa, alle 13 torna il telegiornale con Maria Valeria Vendemmia.
1: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
2: Io faccio il regista per garantirmi l'illusione, almeno nel tempo di un set, di avere il controllo sulle cose. Questa mia protagonista, interpretata da Jasmine Trinca, il controllo lo pretende anche sulle persone attorno a lei, eppure la vita non va così. La vita accade e questa cosa la porterà a fare delle scelte difficilissime e a volte discutibili.
3: Dopo aver colpito il pubblico di Venezia, conquistato un premio a Toronto ed essere stato scelto come candidato italiano agli Oscar, L'estranea di Paolo Strippoli arriva nelle sale. Un horror di sentimenti, la storia di una mamma pronta a tutto pur di salvare la sua famiglia, anche a scendere a patti con una donna misteriosa, l'estranea. Protagoniste Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi, oltre ad Adriano Giannini e Romana Maggiora Vergano.
4: Pensa di poter controllare non solo i figli, ma se stessa e conseguentemente il mondo, la società. Questo, no, è un male contemporaneo da cui poi bisogna scappare a gambe levate, come in un vero film di genere.
1: Che quel male te lo devi prendere tu.
5: Qualcosa che mi è molto familiare, questa sensazione di dover scegliere, che vivo a ogni passo della mia vita. Ho 60 anni, perciò è da tanto che conosco molto bene questa estranea, è una mia cara amica interna. E per quando Paolo mi ha proposto il film, ho detto va bene, gli ho proposto, ho detto vuoi venire a fare il film? Sì, vengo con piacere, è venuta. Io non ho fatto niente, è venuta lei.
1: Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
0: Buonasera, bentrovati, eccoci a Sera 24.
6: Il regime risponde sempre con una repressione molto forte.
0: Quando è arrivata la notizia eravamo qua in diretta. Buonasera e benvenuto a Rai News 24.
7: Buonasera.
0: Vedo delle persone che corrono dietro di te.
8: Qui è tutto sempre così.
0: Perché è importante avere una fondazione Ennio Morricone?
9: Ma la situazione è ancora, come avete potuto capire, parecchio in divenire.
10: Buon pomeriggio, buon pomeriggio.
11: C'è soltanto la guerra dei droni e dei missili.
12: La malattia è qualcosa che arriva e con cui bisogna convivere e che bisogna affrontare.
11: Io non so se ancora nelle scuole si imparano, per esempio, i testi a memoria.
13: Io non ho paura di essere criticata.
11: Diciamo una volta per tutte che sono miti da sfatare e li sfatiamo. Ci vediamo domani alle 15 con Pomeriggio 24.
14: Kimi, ti piace la serie di Sky sugli 883? Ma se non eri ancora nato quando suonavano?
15: Adesso per me c'è solo la seconda stagione.
14: Lo vedo.
15: Ho delle priorità. Prima, Sky Wi-Fi, che è ultraveloce.
14: E poi?
15: E poi, il North Sud Ovest Est.
14: E poi il divano!
15: Non era in pole position.
14: Ma rivediamo sta griglia di partenza magari, perché...
16: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
17: L'edizione di oggi finisce.
18: Itas Mutua restituisce 2,7.
17: L'edizione di oggi finì.
18: 2,7 milioni.
17: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
18: Sì! Nel 2026 Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci assicurati.
19: Itas Mutua, da sempre, mutua per davvero.
17: Ma quindi è tutto vero per davvero?
18: Per davvero!
20: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
2: Quando si tratta di luce e gas, ti cercano tutti per farti un contratto. Ma quando hai bisogno, spariscono alla velocità della luce. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve. E oltre a darti luce e gas, ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa con intervento tecnico 24/7 e oltre 2200 tecnici. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama o vieni in negozio.
3: Lo sto guardando io.
4: Stiamo arrivando. Adesso basta!
5: Stiamo arrivando anche noi, siamo con Willy.
6: Sì, adesso arriviamo, sì.
7: Che fai, rispondi tu?
8: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
9: Oh ragazzi, guardate questo video.
10: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
11: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
12: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.

0: La Camera approva la nuova legge elettorale, 227 sì a favore, esulta la maggioranza che supera la prova del voto segreto, le opposizioni una truffa. Attesa la decisione di Bruxelles sulla clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia chiesta dall'Italia, Meloni pronti a intervenire di nuovo sulle accise mobili. Pesanti raid russi sull'Ucraina, ieri 20 morti in un condominio, oggi 30 morti nella città di Kramatorsk. Il segretario di Stato USA Rubio, il conflitto può estendersi. È morta Mari Carmen Abascal, volto delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. L'87enne è deceduta nell'ospedale dove era ricoverata dopo lo sfratto. Si indaga per tentato omicidio a Roma dopo che l'attore Jacopini è stato colpito da qualcuno a bordo di una minicar nel quartiere Montesacro, un episodio non isolato, ricerche anche fuori dalle scuole. Scomparsa a 90 anni, Margaret Hamilton, l'ingegnere pioniera dell'informatica, sviluppò i codici per il programma lunare Apollo della NASA. Nel 2016 ricevette la Medaglia della Libertà da Obama. Buongiorno e ben ritrovati dal TG di Rai News 24. Ci colleghiamo con Stoccolma per la diretta sul premio Nobel per la letteratura.
1: Till delas den canadensiska författaren Anne Carson.
2: L'annuncio è in lingua svedese, il premio Nobel per la letteratura va all'autrice canadese Anne Carson.
1: Och motiveringen lyder: för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog.
2: La motivazione viene letta prima in lingua svedese.
1: Har skapat nya former för den samtida litteraturen. The Nobel Prize in Literature.
2: Il premio Nobel per la letteratura 2026 è stato conferito all'autrice canadese Anne Carson per la sua scrittura piena di inventiva e audace in pieno dialogo con la tradizione classica, che ha dato vita a nuove forme di letteratura contemporanea.
1: For bara några minuter sedan lyckades jag nå fram till Anne Carson. Vi hann inte prata särskilt länge, men jag fick med mig att hon blev överrumplad, glad. Och hon hann berätta att hon tog emot den här nyheten.
0: Allora, avete sentito alla canadese Anne Carson il premio Nobel per la letteratura, ma ci torneremo più tardi. Adesso andiamo alla politica. Poco fa, dunque, il via libera della Camera al voto finale sulla riforma della legge elettorale fortemente voluta dal governo. In aula scintille tra maggioranza e opposizione. Andiamo a Montecitorio in diretta da Pablo Rocas.
3: Sì, alla fine sono stati 227 i sì, 164 invece i voti contrari. Rispetto alle aspettative si è rispettata, insomma, la previsione, anche se c'era rimasta un po' di tensione perché memori dell'affossamento con i franchi tiratori delle preferenze nella prima lettura qui alla Camera, ma insomma la maggioranza si era dimostrata compatta e così ha confermato nel voto segreto. Le opposizioni hanno dato battaglia, hanno esposto dei cartelli legge truffa, no all'imbroglio con Meloni, carburante anzi gasolio a 3 euro, insomma hanno accusato il governo non solo di aver fatto una legge elettorale anticostituzionale che non rispetta la parità di genere, questi temi sollevati anche da Elish Line, da Giuseppe Conte, ma hanno accusato le opposizioni, l'esecutivo, di non aver ascoltato le esigenze degli italiani e negli ultimi mesi pensato troppo alla legge elettorale. Si è respirata molta soddisfazione in transatlantico subito dopo il voto, la delusione ovviamente dalla parte opposta. Si ricorrerà con ogni probabilità al Tribunale perché sollevi la questione di costituzionalità, quindi probabilmente ci saranno ci potrebbero comunque essere dei ritocchi, ad esempio sul numero di firme necessarie, 6.000 in ogni collegio per potersi candidare qualora il partito non sia già presente in Parlamento. Durante la discussione ci sono stati momenti di tensione anche sul caso Scarpinato. Giuseppe Conte ha mostrato una foto del suo parlamentare con Falcone e Borsellino, mentre ha mostrato quella di Del Mastro con Carocci e quella della Presidente della Commissione di Vigilanza Colosimo con colui che è stato poi condannato per la strage di Bologna. E da qui è tutto.
0: Grazie Pablo, soddisfazione dal Premier Meloni che in un post ha scritto: con la nuova legge garantiamo stabilità e partecipazione. Abbiamo risposto con i fatti a chi sperava di vederci divisi. Ci aggiorna Alberto Gioffreda.
4: Sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprime la sua soddisfazione per l'approvazione della legge elettorale alla Camera, in particolar modo sottolinea due aspetti introdotti con la riforma elettorale. Le preferenze, dice, per restituire la scelta ai cittadini e poi la garanzia della stabilità, perché chi vince deve governare. Poi un messaggio più politico ancora, quello rivolto a chi, dice Giorgia Meloni, sperava di vedere il centrodestra diviso. Oggi abbiamo dimostrato con i fatti, conclude la Presidente del Consiglio, che siamo uniti e determinati a portare avanti gli impegni presi con gli italiani. Sullo sfondo per Palazzo Chigi ovviamente restano poi altri dossier, principalmente quello del caro energia dopo l'aumento del prezzo del gasolio. Ieri da Spalato la Presidente del Consiglio, impegnata con l'Euromed, si è detta pronta a intervenire o con il meccanismo delle accise mobili o con un'opera di persuasione anche nei confronti delle compagnie petrolifere che hanno imposto nelle settimane scorse un price cap, auspicando appunto che ci sia il rispetto di questo tetto. A te.
0: Grazie Alberto, ma vediamo dunque quali sono le novità introdotte dalla nuova legge elettorale in questa scheda di Francesca Biagiotti.
5: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni, questo è il nome in codice della nuova legge elettorale. Si basa su un meccanismo proporzionale corretto da un sostanzioso premio di maggioranza. Alla coalizione che supera il 42% dei voti validi vanno 70 seggi in più alla Camera e 35 al Senato. Di fatto così, con il 42% dei voti si avrà oltre il 55% dei parlamentari. Se nessuno raggiungerà soglia o in caso di risultati difformi tra Camera e Senato, i seggi vengono assegnati tutti in maniera proporzionale. La coalizione che vince comunque non può avere più di 220 seggi alla Camera o 113 al Senato. Per dirlo in percentuale, non può superare il 55% dei componenti alla Camera e il 56,5% al Senato. In questa legge tornano in parte le preferenze. Sulla scheda l'elettore può indicare fino a 3 nomi in un elenco di 7. Le preferenze però valgono dal secondo posto in poi, perché il capolista è bloccato. Utrend calcola che con questa legge meno della metà, circa il 43% dei parlamentari, potrebbe essere eletto con le preferenze. Anche perché a essere bloccate sono anche le liste circoscrizionali, i listoni dai quali si pescano i deputati e i senatori del premio di maggioranza. Ogni coalizione indicherà il nome del candidato premier nel programma, ma non sulla scheda. Sarà possibile votare anche per i fuorisede e vengono accorpate le circoscrizioni per il voto all'estero. Alla Camera saranno 2, al Senato 1. Restano per l'ingresso delle liste in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum, il 10% per le coalizioni e il 3% per le liste autonome, con la novità del ripescaggio per il migliore coalizzato. Diventa invece più difficile accedere alle Camere per i partiti che non sono già presenti. Il numero di firme da raccogliere per presentare le liste è quadruplicato, da 1.500 a 6.000 per collegio. Non deve raccoglierle chi ha un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, costituito entro il 31 dicembre 2025. Chi ha una componente nel gruppo misto in almeno un ramo del Parlamento, come Futuro Nazionale e Più Europa, dovrà farlo, ma la soglia minima è più bassa, 1.500 firme.
0: La campagna di raid russi sull'Ucraina semina ancora terrore e morte. A Kramatorsk, centrato un autobus carico di civili nel bombardamento sulla città, almeno 30 i morti, decine i feriti e persino il segretario di Stato USA Rubio adombra il pericolo di azioni russe contro i paesi NATO. Sentiamo la nostra inviata Carlotta Macerollo.
6: Si aggrava di ora in ora il bilancio del terribile attacco su almeno 2 autobus nella città di Kramatorsk, città chiave del fronte orientale ucraino. Ci sono state almeno 30 vittime.
0: C'è un problema, ci colleghiamo con un problema tecnico, ci colleghiamo con la nostra inviata Roberta Cosentino con la crisi abitativa in Spagna, dove è morta la passionaria, la pensionata divenuta simbolo della protesta, Mari Carmen Abascal. Vediamo.
7: Sì, è morta da sfrattata, titola oggi il País e il quotidiano spagnolo dice che Mari Carmen Abascal ha cambiato la Spagna. Si arriva alle elezioni anticipate il 29 novembre per la protesta per la casa che è stata scatenata dallo sfratto, e dopo lo sfratto in barella l'87enne madrilena è stata portata all'ospedale dove è morta. Aveva anche raggiunto un accordo con i proprietari del suo alloggio per entrare nell'appartamento, ma è stato invano, troppo tardi, e è esplosa la rabbia sociale, la commozione a Madrid per la sua morte, con proteste che sono iniziate ieri sera, proteste pacifiche ma con cori che dicono Mari Carmen non è morta, è stata uccisa, e hanno gridato assassini all'indirizzo del Parlamento, dove le destre hanno bocciato i decreti presentati dal governo Sanchez per congelare gli sfratti per gli inquilini vulnerabili come Mari Carmen. Ci sono migliaia di persone nella sua situazione. Adesso questi decreti il 16 ottobre sono stati ripresentati, vedremo se saranno approvati dal Parlamento già sciolto. Intanto questa sera c'è una marcia del sindacato degli inquilini fino alla casa dove viveva Mari Carmen in sua memoria, l'11 novembre lo sciopero generale. Per ora da qui è tutto, a te.
0: Grazie a Raffaella Cosentino. Lo sentivate, Mari Carmen Abascal viveva da 70 anni in una casa da cui era stata sfrattata il 23 settembre scorso. Vediamo con Katia Ceratti come era diventata il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna.
8: Ricoverata in ospedale dal giorno stesso dello sfratto, le immagini di Mari Carmen portata via in barella dalla casa in cui viveva da 70 anni hanno fatto il giro del mondo. Segretaria per il consiglio di amministrazione di un'azienda farmaceutica, Mari Carmen ha trascorso un'intera vita tra quelle mura, dove sono morti i suoi genitori e il fratello. Dopo il pensionamento nel 1998, trascorreva le giornate passeggiando per il quartiere, sbrigando commissioni e prendendosi cura delle cose preziose custodite in casa. Quella casa da cui è costretta ad andarsene per via di un nuovo contratto imposto da un fondo di investimento che ha acquistato la casa. Rimasta sola, Mari Carmen continua infatti ad affittare l'appartamento in base al vecchio contratto, 500 euro al mese. Ma il nuovo proprietario le chiede 2.650 euro, poi scesa a 1.650. Insostenibile per Mari Carmen, che percepisce una pensione di 1.300 euro. E così, dopo quattro tentativi, le viene concessa appena mezz'ora per raccogliere gli effetti personali essenziali, poi lo sfratto nel quartiere madrileno di Retiro e il ricovero in ospedale. Tra le poche cose che porta con sé, le fotografie di famiglia in bianco e nero. Nonostante un accordo che le avrebbe permesso di tornare a casa, le sue condizioni di salute peggiorano per il suo avvocato proprio a causa dello sfratto, fino al tragico epilogo. Ma la piazza promette, non ci sarà un'altra Mari Carmen.
0: Le proteste legate alla scuola paralizzano la Francia, ancora una volta studenti in piazza a Parigi per invocare interventi strutturali e riforme. Ci colleghiamo con il nostro corrispondente Gavino Moretti.
9: Le proteste continueranno fino a quando non ci saranno risposte concrete, fanno sapere gli studenti.
0: Andiamo avanti, sono brutali i combattimenti in Yemen, dove le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita provano a riconquistare la costa di Bab el Mandeb, strappata dalla aiuti. Sentiamo Alessandro Carboni.
10: Sono seduti sulla spiaggia, un blindato punta dritto, non frena e li investe, poi la scena si ripete, qualcuno alza le mani. Sono le immagini girate vicino a Dubab, sulla costa del Bab el Mandeb, e diffuse dalle forze del governo yemenita, sostenuto da Riyadh. Reuters le ha verificate e mostrano i mezzi militari che travolgono i combattenti Houthi, alcuni armati, altri no. I ribelli parlano di crimini di guerra, nessun commento dalla coalizione guidata da Riyadh. Gli Houthi intanto colpiscono gli scali sauditi, 3 morti e 36 feriti, usato un missile balistico, dicono i miliziani, che minacciano le compagnie aeree non volate sull'Arabia Saudita. È l'altro fronte del conflitto USA-Iran. Teheran tiene sotto scacco gli alleati di Washington e il commercio mondiale a Hormuz e con gli Houthi a Bab el Mandeb. Sul fronte umanitario gli sfollati sono ormai più di 200.000, fa sapere l'ONU. E poi ci sono i circa 500 militari italiani rischierati tra Arabia Saudita e paesi vicini.
11: Le truppe italiane non partecipano a nessuna operazione di guerra, non fanno nulla al di là di quello che è il mandato ricevuto dal Parlamento.
10: Il ministro Crosetto, in audizione alle commissioni esteri e difesa, spiega che si tratta sempre della missione Inherent Resolve, nata contro l'ISIS, e torna sull'attacco alla base di Taif, dove gli Houthi hanno colpito uno Eurofighter italiano. Il personale è sempre stato al sicuro, ribadisce. Gli stessi miliziani sciiti, all'indomani dell'attacco, avevano detto che l'Italia non era il loro bersaglio.
0: Via libera della Commissione europea alla flessibilità richiesta dall'Italia per energia e difesa. Ora il dossier passa al Consiglio. Intanto nel pomeriggio si tiene l'Eurogruppo, ma ci dice di più il corrispondente Donato Bendicenti.
12: Sì, la nostra valutazione è positiva, ha detto un portavoce della Commissione durante il consueto briefing con la stampa a Bruxelles, ed è positiva a proposito dell'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia, perché questa attivazione non mette effettivamente a rischio la sostenibilità fiscale nel medio periodo. Era una notizia attesa, adesso c'è la conferma, si tratta di provvedimenti che possono arrivare allo 0,3% del PIL per quest'anno, il 2026, non superare lo 0,6 nel triennio 2026-2028, si tratta di circa 29 miliardi di euro, quindi è una notizia attesa che è arrivata, dopodiché si dicevi oggi Eurogruppo con il ministro Giorgetti che rappresenta l'Italia, ovviamente al centro, oltre al tema della flessibilità energetica e per la difesa, c'è la lotta all'inflazione che è aumentata, dunque di conseguenza il tentativo di arginare gli effetti su imprese e famiglie. Ovviamente c'è anche il tema di un possibile acquisto congiunto di materie prime energetiche, e poi torna la questione degli extra profitti riproposta dalla presidenza di turno irlandese, che dice l'abbiamo già fatto nel 2022 e nel 2023 durante la grande prima crisi delle materie prime energetiche, bisogna provare a fare qualcosa, perché la sofferenza appunto dei cittadini dell'Unione Europea e delle imprese è molto grande. È tutto in a te.
0: Grazie. Le imprese prevedono appunto un rialzo dell'inflazione nei prossimi 12 mesi a causa dell'aumento, lo dicevi, delle materie prime, e quanto rileva in un'indagine Banca Italia, che sottolinea come la maggior parte delle aziende ha già scaricato in parte o del tutto gli aumenti sui prezzi finali. Inflazione che, dice l'Istat, si è già in parte riversata sui consumi. Le famiglie nel 2025 rispetto al 2024 hanno ridotto di un terzo la spesa alimentare. I tre decreti di grazia firmati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tra i destinatari del provvedimento di clemenza, è un gioielliere siciliano che nel 2008 aveva ucciso due rapinatori in fuga. Il servizio di Stefano Corradino.
13: È un 54enne condannato a 7 anni di reclusione per delitti in materia di stupefacenti, il primo graziato dal Presidente della Repubblica. Al provvedimento hanno contribuito le sue gravissime condizioni di salute, e per gli stessi reati è stato graziato anche un 43enne che ha avviato un percorso di reinserimento sociale, lavorativo e familiare. Nelle motivazioni della clemenza ci sono anche le problematiche condizioni di salute della figlia minore. Il provvedimento che ha suscitato il maggior dibattito è quello indirizzato al gioielliere siciliano che nel 2008 reagì a una rapina nel suo negozio, uccidendo due banditi. Furono in tre a fare irruzione. L'orafo sparò prima due colpi in aria e poi fece fuoco di nuovo mentre i tre rapinatori stavano scappando, e uccise due degli aggressori con alcuni colpi alla schiena. Il capo dello Stato ha concesso la grazia parziale, che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione in considerazione del periodo di pena già espiata, 5 anni e 3 mesi. L'uomo si è sempre dichiarato pentito per quello che ha fatto. Una vicenda che riaccende inevitabilmente il dibattito sul tema della legittima difesa e ricorda il caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi. Roggero inseguì e uccise all'esterno del proprio negozio due rapinatori in fuga.
0: Procura di Roma indaga per tentato omicidio per la vicenda dell'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito con un calcio sferrato dal passeggero di una minicar. L'attore si trovava a bordo di un monopattino. Sara Verta.
14: 4 ore prima che l'attore Davide Jacopini fosse investito da una microcar nera che ne ha causato la caduta e ricovero in terapia intensiva con un trauma cranico, qui a Monteverde una donna era stata presa di mira da una piccola vettura simile. Un colpo alla nuca ricevuto dal passeggero della minicar che ha proseguito e successivamente, secondo il suo racconto, avrebbe investito un'altra persona a bordo di un monopattino. In questo terzo episodio registrato nel quartiere, il conducente è finito con le auto parcheggiate. Sembra sia stato spinto con un calcio, modalità simili a quelle che hanno causato la caduta dell'attore Davide Jacopini, che potrebbero essere indicativi di una qualche connessione tra i diversi casi. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio sull'incidente causato a Davide Jacopini e indagano i carabinieri, mentre la polizia di Roma Capitale sta definendo la dinamica dell'investimento.
15: Tornavo e c'erano già polizie, carabinieri, la polizia locale e l'autoambulanza.
14: L'attore era stato già soccorso?
15: Sì. Quando io sono arrivato, rientravo che stavo ad una cena, c'era l'ambulanza.
14: Si cerca una microcar nera lucida con a bordo probabilmente 2 adolescenti, secondo alcune testimonianze. Preoccupazione dei residenti a Monteverde per la macchinina che investe monopattini e colpisce pedoni.
16: È una preoccupazione dettata da un incremento di violenza, di delinquenza e le forze dell'ordine fanno già tantissimo.
17: Ho letto che sono dei ragazzi, potrebbero fare altri danni.
0: Record purtroppo di maltrattamenti in famiglia a danno dei minori, a dirlo il report di Terre des Hommes in difesa. I dettagli con Paola Erba.
18: I reati commessi a danno dei minori in Italia nel 2025 segnano un nuovo record, 7.272 vittime. E se la crescita rispetto all'anno precedente è contenuta, 68 vittime in più, circa l'1%, la tendenza degli ultimi 10 anni è in netta crescita, con un aumento del 43% rispetto al 2015. L'analisi è contenuta nel dossier In difesa, la condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo 2026 di Terre des Hommes, elaborato sulla base dei dati forniti dalla polizia criminale. La famiglia, il luogo che dovrebbe essere il primo spazio di protezione, diventa per troppi bambini e bambine quello in cui subiscono violenza, trascuratezza o abuso. I maltrattamenti in famiglia sono infatti il reato più diffuso, 3.008 vittime, il 41,4% del totale. Seguono la violenza sessuale e quella sessuale aggravata, mentre il terzo reato più diffuso è l'abbandono di persone minori o incapaci. Proprio le vittime di abbandono sono infatti cresciute del 10% rispetto al 2024 e del 56% rispetto al 2015.
19: C'è un altro dato che in qualche maniera dobbiamo sottolineare. Oltre l'82% delle vittime di reati a sfondo sessuale sono ragazze e si tratta ancora una volta di un numero che ci dice, ci racconta di un paese che non ha ancora fatto i conti con una cultura maschilista e con una cultura che oggettivizza il corpo delle donne e soprattutto delle bambine e delle ragazze.
0: Il maltempo sul centro Italia, ci sono state violente precipitazioni nella notte e nelle prime ore della mattina, oggi c'è allerta arancione in Toscana e gialla in altre 11 regioni, Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia ed Umbria. Come vediamo dalle immagini, a causa

0: Delle piogge violente, soprattutto notturne, a Roma ci sono stati allagamenti stradali, caduta di alberi e pali della rete telefonica con molte ripercussioni sulla circolazione e sul trasporto pubblico. Ora vi portiamo nel cuore della Sardegna, a Bolotana, borgo della longevità. Nel piccolo paesino in provincia di Nuoro, le donne hanno una probabilità 3 volte più alta di raggiungere i 100 anni di vita rispetto a chi vive nel resto d'Italia. Seguiamo Piero Barbaro.
1: Lei paragona un 60enne di allora con un 60enne di oggi, è abissale la differenza.
2: Altro che 60 anni, a Bolotana il tempo sembra avere un'altra velocità. Qui, ai piedi del margine, vivono 2500 persone e oggi ci sono 6 centenari. E sono tutte donne. Il piccolo centro del Nuorese è stato individuato come nuova zona blu della Sardegna, sulla base di uno studio demografico che ha analizzato anche registri civili e parrocchiali. E c'è un numero che più degli altri racconta questa particolarità. Tra le donne che raggiungono i 70 anni, qui la probabilità di arrivare a 100 è del 13,83%. In Italia è del 3,54% di media. Ma qual è la ricetta?
3: Siamo sicuri che l'alimentazione è un fattore molto importante, l'ambiente incontaminato in cui noi viviamo è sicuramente una caratteristica importante che ci consente di fare lunghissime camminate.
2: Una ricetta scientifica però non c'è, ci sono invece le storie di vita di queste donne. Filomena, a 100 anni, segue un corso online di tedesco e poi ci sono loro, Mariangela e Giovannina. La prima cucina, la seconda è un fiume in piena.
4: 100 e passa, sono delle 25, forse hai conto. Ho lavorato fino a 60 anni, avevo una sartoria. Quindi poi dopo 60 anni preferivo girare, mi sono fatta un giro nell'Europa nostra.
2: Un patrimonio che il paese vuole custodire e valorizzare, anche con la speranza che la sua longevità possa attirare nuovi visitatori e nuovi residenti.
0: Si è spenta all'età di 90 anni l'informatica Margaret Hamilton, una delle protagoniste delle storiche missioni Apollo verso la Luna. Fu la responsabile dello sviluppo del software di bordo delle navette in un'epoca in cui farsi strada per le donne era un'impresa. Andrea Bettini.
5: Margaret Hayfield Hamilton.
6: Nel 2016 il presidente Barack Obama le conferì la Medal of Freedom, uno dei più importanti riconoscimenti degli Stati Uniti. Ma l'immagine più celebre di Margaret Hamilton è questa, scattata molti anni prima, in piedi accanto al codice sorgente del sistema di guida delle missioni Apollo, il programma che portò l'umanità sulla Luna, a cui lei diede un grande contributo. Informatica, iniziò a lavorare con la NASA nel 1965 a 29 anni, prima donna assunta come programmatrice nel programma Apollo, responsabile del software di bordo delle navette. Pioniera fra i pionieri in un'epoca in cui farsi strada per le donne era un'impresa. Si è spenta il 30 settembre, ma la notizia della sua scomparsa all'età di 90 anni è stata data solo ora dall'MIT, dove trascorse oltre 2 decenni della sua carriera. Oltre 130 pubblicazioni scientifiche, un periodo da imprenditrice, una battaglia per riconoscere all'ingegneria del software la dignità di disciplina vera e propria. È un modello per tante ragazze che hanno deciso di dedicarsi all'informatica e più in generale alle materie scientifiche.
0: La pubblicità, poi il TG in inglese e lo speciale sul Nobel per la letteratura.
7: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo.
8: Fino al prossimo sciacquone.
7: Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
9: È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Come il piano Easy Prime. A canone zero, sei meno di 35 anni. E con il concorso Easy Bank e Mastercard ti premiano, in palio 1000 gift voucher ticket one da 150 euro. Easy Bank, la banca digitale di Intesa San Paolo.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'8 al 18 ottobre, un litro di olio di semi

0: girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
1: La spesa intelligente!
2: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!
3: Naso tappato? Puoi provare Vixinex. Libera il naso chiuso in 25 secondi.
4: Posso respirare? Posso respirare?
5: Guarda! Posso respirare? Posso respirare?
3: Vixinex.
0: Mercatorum è l'università digitale delle camere di commercio, connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Ehi, un cocchiaino per me?
7: Chiudi gli occhi.
6: Ma è fondente!
8: Crema Novi fondente, ricetta senza latte e con il 45% di nocciole. La bontà ha una ricetta semplice, anzi, due.
6: Classico fondente.
9: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
10: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Miracolosamente mira!

Maltempo diffuso al centro, al nord, sulla Sardegna e proprio iniziando dalle regioni settentrionali, vediamo come le piogge siano diffuse, piogge anche accompagnate da temporali in modo particolare sulle aree di nord-ovest. Le piogge saranno decisamente intense al centro, specie tra Toscana, Umbria, Lazio, in modo particolare piogge con temporali decisamente importanti. Per quel che riguarda il meridione, sarà interessata soprattutto la Campania, già dalle prime ore del giorno, area di Napoli e di Caserta, soprattutto con piogge e temporali intensi, più sparsi, più localizzati, i temporali attesi in Puglia. Ci portiamo verso le nostre due isole maggiori con una situazione abbastanza simile. In Sardegna, sempre il tempo caratterizzato da piogge diffuse e da temporali intensi più schiarite, decise schiarite invece presenti sulla Sicilia. Andiamo a vedere cosa succede nella giornata di domani, venerdì 9 ottobre, con timido miglioramento al nord, ancora maltempo al centro in parziale attenuazione. Il maltempo si concentra soprattutto al meridione e sulla Sicilia, sempre con piogge e temporali intense. Le precipitazioni porteranno ad un calo delle temperature che sarà più marcato sulle regioni settentrionali.

0: Displaced residents from the Campi Flegrei area arrived in Rome this morning to protest in the city center. More than 7,000 people boarded buses to travel towards the capital, accompanied by the mayors of the affected towns, local union representatives, and local priests, all representing the association Pozzuoli Esiste Ancora. The citizens arriving from Campania will be joined by other demonstrators at the Colosseum, all calling on the government to provide concrete solutions for more than 6,000 people left homeless after the latest earthquake. The wildly popular rocker Vasco Rossi was awarded a honorary doctorate by the University of Salerno. Let's listen to some excerpt from his keynote address, which he opened with a quote from one of his most famous songs. Let's hear from our correspondent Lili Vicaroteo.
1: Un dottorato per me.
0: Me with a doctor's degree, I would have never expected that. From band leader to PhD, it's quite the leap. That's what Vasco Rossi accomplished as he made his way to the center of the University of Salerno's main auditorium, where he received an honorary doctorate in politics and communication. I'm truly honored, thrilled, and amazed by this academic recognition and by your kind words. Indeed, you have perfectly grasped the true essence of what I write, that is, my songs, and have described it in an extraordinary way, and even I have now gained a deeper understanding of them, so thank you. A PhD, because there's no one quite like the rocker from Zocca who has managed to be the voice of so many generations that his music has spanned across and accompanied, thus turning into a collective autobiography. Sometimes all it takes is one short line to feel less alone, and when 60,000 people sing it along, loneliness turns into a sense of belonging. A keynote address on the value of communication as interpreter through Vasco Rossi's perspective. Politics isn't just about government buildings, elections, agendas, and propaganda. It's also about how a society decides whom to listen to, whom to protect, and whom to sideline. And that's all for today. News in English was translated by Sofia Bernabò. Tune in tomorrow, same time, same channel.
2: Per la sua opera audace e innovativa, che in dialogo giocoso con la tradizione classica ha creato nuove forme per la letteratura contemporanea. Con questa motivazione, Anne Carson, scrittrice canadese, vince il premio Nobel per la letteratura 2026. Una scelta controcorrente, secondo il nostro ospite, così ci diceva poco fa dietro le quinte, Paolo Di Paolo, scrittore, giornalista, critico, tra i curatori della fiera Più Libri Più Liberi, che ci sarà a dicembre prossimo, e dove ci sarà anche l'editore italiano di Anne Carson. Partiamo da qui. Perché una scrittrice controcorrente e così la scelta di darle il premio? Perché secondo te, come dire, è anche una scrittrice del miracolo letterario, come è stata definita?
3: Controcorrente perché va nel senso opposto al dominio del presente, dell'attuale. Siamo tutti un po' ostaggio dell'eterno presente. Lei invece cerca un presente diverso, il presente dell'eternità, un presente imperituro, perché in un libro come questo che ho tra le mani, non casualmente, sapendo di parlare del Nobel, ho sentito che tra le scrittrici, tra l'altro quelle più quotate, erano proprio Kang Sue e Anne Carson, pubblicate entrambe anche da Utopia Edizioni. Bisogna dire che l'editoria indipendente fa delle scelte che non sempre la grande fa. La Navi di Teseo pubblicò Autobiografia del Rosso, che è uno dei più importanti romanzi, poemi, perché lei mescola i generi, le forme, attinge alla tradizione classica, ha insegnato lingua e letteratura greca. Un libro come questo, bellissimo, che consiglio, adesso esaurirà in fretta in queste ore, quindi bisogna sbrigarsi.
2: È un'occasione, il Nobel è sempre un'occasione anche per recuperare
3: titoli. Molto forte per
2: gli
3: editori, soprattutto piccoli e medi. Eros, il dolce amaro, parte da un frammento di Saffo che definisce così l'amore, e lei ne fa una sorta di meditazione che è sempre incredibilmente brillante, ironica, lirica, prova ad agganciare alla verità del quotidiano l'universale della poesia,
2: non
3: soprattutto guardando la tradizione.
2: non è esattamente una romanziera pura.
3: No, infatti devo dire che nella motivazione, che poi magari leggeremo anche con più calma, però viene fuori questa idea

0: Nata e ha detto, in cui naturalmente è stato detto di aver vinto, ha detto: sono in Islanda ad ascoltare il vento.
1: Lo trovo meraviglioso, è molto suo, perché questo ascolto del vento, ancora una volta, in un paesaggio che è quasi primitivo, un paesaggio che esce dalle spire di questo presente troppo soffocante e condizionante. C'è un presente che viene prima dell'attualità, potremmo dire così, e lo diciamo anche facendo appunto un mestiere di informatori. Però il vento dell'Islanda è come un verso di archivio, come un frammento di archiloco, come un verso di Saffo, è qualcosa che permane dove non permane nulla, l'imperduto, lei dice, e questa è una definizione molto precisa che dà del linguaggio. L'unica cosa che non perdiamo mai, l'unica cosa che non è perdibile, sono le parole. La metafora, il gusto della metafora è qualcosa che sprigiona la potenza dell'immaginazione. Ho messo un'orecchia, Loretta, su una frase che dice: l'immaginazione è il nucleo del desiderio. Cioè, se noi siamo capaci di immaginare, significa che sappiamo anche desiderare.
0: E quindi sentire.
1: E quindi sentire di essere vivi. E lei lavora continuamente su questo, a ricordarcelo, facendo risuonare, diciamo così, la musica della classicità. E io penso, in questo senso, tornando al controcorrente, che è come se l'Accademia, senza volerla sovrainterpretare, di Svezia abbia voluto dire: beh, difendiamo anche un'idea di letteratura che sia legame col passato, perché io, almeno da lettore, lo dico, e forse in parte anche per quel poco che conta da scrittore, sento che si scrive soltanto il rapporto con una tradizione. Se io abolisco il mio rapporto con la tradizione, se io lo oblitero, se io lo cancello, è come se nascessi stamattina.
0: Per
1: ma nessuno nasce stamattina.
0: Per tradizione intendi radici, evidentemente. E lei questo lo insegna anche a scuola, nelle università. In fondo c'è anche questo tratto nella sua
1: l'apprendistato di lei come autrice, lettrice, e il magistero di lei come docente, che in un contesto come quello americano, sappiamo quali possono essere talvolta anche le carenze evidenti della formazione nelle università americane, e invece evidentemente lei ha presidiato uno spazio di rapporto con la classicità. Questo libro, anche ad apertura, ci rimanda proprio visivamente alla lingua greca, e molti, immagino, di ascoltatori e ascoltatrici la troveranno familiare, quantomeno nella forma dei caratteri. Questo non vuol dire che però sia familiare nel senso. Invece quello che lei ti dice è: ti sta raccontando Saffo, ti sta fornendo Saffo gli aggettivi più esatti per definire l'amore adesso, l'amore che provi domani, l'amore che proverai tra 10 anni.
0: Le sue autobiografie, o meglio, biografie che accompagnano i suoi lavori, ma c'è anche la sua volontà di essere definita tale, la descrivono così: nata in Canada, si guadagna da vivere insegnando il greco antico. È un po' lei,
1: sì, la sentiamo,
0: è lei che lo scrive di sé.
1: Molto understatement,
0: ci
1: direbbe,
0: riguarda
1: forse.
0: Questo, quelle radici sono anche le nostre. In genere i premi Nobel alla letteratura li sentiamo anche come scelte un po' lontani dai nostri tratti, diciamo così, strettamente popolari, no?
1: Sì,
0: nelle
1: scelte.
0: Soprattutto di noi italiani, che ci sediamo spesso nei gusti più vicini alla produzione che ci riguarda.
1: Sì.
0: Invece in questo caso potremmo avere proprio una lezione, una testimonianza da Anne Carson di come anche dall'America
1: la nostra
0: ci può essere riproposta.
1: La nostra distanza effettiva da questo mondo magari è più corta che da altre latitudini, no? Noi siamo dentro la civiltà o il frutto della civiltà greco-latina, senza dirlo con rivendicazione d'orgoglio, però effettivamente è una distanza minima quella che ci separa fisicamente, geograficamente, dai luoghi in cui è nata quella letteratura. Quindi leggere un libro come Eros il dolce amaro, leggere l'autobiografia del Rosso, che è una rivisitazione del mito, per noi che abbiamo quantomeno familiarità coi caratteri, dicevo, grafici del greco classico, o appunto per un cittadino della Grecia di oggi, può essere addirittura più semplice. Ma non è una scrittrice, voglio dire questo, non è una scrittrice ostica. È una scrittrice eccentrica, che è diverso, è una scrittrice che non ti prepara a una zona di conforto fatta da una storia che abbia un capo e una coda, lavora sul frammento, lavora sul saggio che diventa racconto, ma bisogna abbandonarsi anche al flusso. Penso a un libro forse irreperibile, tradotto peraltro da Antonella Nedda, nostra grande poetessa, che è un libro sull'acqua, sulla fenomenologia linguistica del liquido. E questo effettivamente sembra lontanissimo da noi, ma ci sta dicendo che il paesaggio della lingua è un paesaggio liquido, è come una specie di mare in cui nuotiamo.
0: L'acqua e il vento. Lei è la 19ª donna a vincere il Nobel per la letteratura su 122 premiati, proprio nell'anno, parlavamo di quanto in qualche modo ci potesse riguardare, in cui corrono i 100 anni dalla vittoria dell'unica donna italiana, ovvero sia Grazia Deledda.
1: Sì, è una bella cosa che il Nobel negli ultimi pochi

0: pochi anni abbia un po' riequilibrato, stia tentando di riequilibrare, numericamente ancora molto lungi dall'essere paritaria l'assegnazione evidentemente, però mi sembra che ci sia molta più attenzione alle scrittrici che peraltro occupano uno spazio sempre più significativo anche da un punto per fortuna di autorevolezza e di credito. Sono maestre, Anne Carson, non solo perché è una professoressa, è una maestra, e noi questo lo dice Dacia Maraini, altra grande scrittrice contemporanea, non lo usiamo mai, lo usiamo soltanto quando dobbiamo indicare una professione, tra l'altro nobilissima e fondamentale. Maestra di una donna, si può dire come si dice a un regista o a un musicista, perché non lo diciamo che è stata ed è una grande maestra Anne Carson. Il Nobel credo arrivi anche a sancire questa verità, e cioè che si può essere intellettuali di grandissimo credito stando magari addirittura un po' nelle retrovie, perché lei non ha mai cercato la scena, appunto, se no non sarebbe fatta trovare in Islanda ad ascoltare il vento. Sta lì tra i suoi libri, tra i suoi studenti, ma ha perseguito un itinerario di grande solitudine, ma soprattutto di grande coerenza, probabilmente forse anche risentendo, credo, nei decenni, magari lei l'ha raccontato, io non so, in qualche intervista, anche di qualche pregiudizio misogino, perché dubito che la vita di una scrittrice sia priva a tutt'oggi di pregiudizi misogini.
1: Leggiamo un altro verso. La grazia è una moneta con più di due facce, nella quale noi crediamo.
0: Ma sì, se non crediamo nella grazia, una grazia con la G minuscola in questo caso, la grazia come emanazione di una
1: quella
0: grazia
1: quotidiana,
0: superiore, la grazia del quotidiano, la grazia in cui ti riconosci, dicevo, consapevolmente vivo e senti perfino la felicità dell'esprimerti, che non è soltanto dei poeti. C'è un libro che si chiama Economia dell'imperduto, a cui facevo riferimento prima, che racconta storie di poeti che hanno sempre avuto problemi economici, in fondo, i poeti, no? Anne Carson ci ricorda che hanno sperperato il patrimonio dei padri, i poeti, ma avevano qualcosa che non era perdibile, mentre il denaro si perde, appunto il linguaggio no. Ancora una volta è una questione di grazia. Se io sono toccato dalla grazia della poesia, posso anche non avere nessun soldo in tasca, e questo naturalmente mi complica la vita.
1: È un altro tipo di alimento, di cibo.
0: Felice.
1: Parlavamo delle donne. L'ultima ad aver vinto un premio Nobel alla letteratura è stata la scrittrice sudcoreana Aung San Suu Kyi nel 2024, quindi 2 anni fa. Ricordiamo La vegetariana, Atti umani, il recentissimo Le scatole delle lacrime, una piccola deliziosa favola per Adelphi. Ci si interroga sempre sul valore del linguaggio come strumento, veicolo per anche un po', se vogliamo sognare, cambiare il mondo. Proprio Aung San Suu Kyi nel discorso con il quale poi ha accolto il premio ha detto che nella notte più buia il linguaggio ci chiede di cosa siamo fatti, qualcosa che probabilmente unisce queste due anime nello spirito. Potrebbe essere d'accordo?
0: Sì, ho molto apprezzato anche il Nobel a Aung San Suu Kyi, e non solo per La vegetariana, che era il suo libro più riconoscibile e popolare, ma proprio per Atti umani, che invito i nostri spettatori e spettatrici ad acquistare. È un libro dolorosissimo, che però ci parla della notte buia. Noi siamo dentro una notte buia.
1: E del valore del linguaggio, un po' la
0: appunto,
1: Carson.
0: La luce
1: ci ha insegnato
0: che tu
1: questo.
0: Puoi sprigionare nella notte buia sarà sempre necessariamente una luce anche linguistica. Sono le parole che tu scegli per esprimere te stesso e per dialogare con gli altri. Fai luce con una lanternina nel buio di una caverna in cui succedono anche cose irriferibili. Gli atti umani più dolorosi non dico che possono essere bilanciati o emendati né riscattati, ma possono essere attenuati nel loro portato di sofferenza da una parola buona, da una parola che salva, potremmo dire. Io ci credo nella possibilità che le parole ci salvano.
1: Quando Alfred Nobel decise di lasciare nel suo testamento tutti i suoi averi a disposizione di quello che sarebbe diventato un premio per varie categorie, naturalmente del mondo, dalla fisica alla medicina, l'abbiamo visto in questi giorni, alla letteratura, lo fece con l'intento dichiarato di dare dei riconoscimenti a chi avesse in qualche modo contribuito a beneficiare il mondo di qualcosa che prima il mondo non aveva. In
0: sì.
1: Che cosa la Carson ha beneficiato il mondo?
0: Ma ti aggiungo solo una cosa rapidissima. Penso con commozione al fatto che il premio potrebbe sembrare anche un po' paludato e anacronistico. Ogni tanto c'è qualche polemica, la chiama, perché sembra un'istituzione che dall'alto premia questo o quello. Però la vedo in un altro modo, la vedo nell'anacronismo, però una cosa commovente, cioè Anne Carson, come chi lavora sui neutrini, lavora anche nel buio e nel segreto, mentre noi facciamo altro, sta lì, lei sui versi di Saffo e su Pindaro e su Archiloco e sul mito classico, e quello che magari guarda il ghiaccio per cercare la matrice del neutrino lo sta facendo mentre il mondo si occupa d'altro. Ogni tanto arriva questo fascio di luce ed è vero quello che diceva Nobel nell'averlo progettato. Ha reso migliore la nostra vita anche senza che ce ne accorgessimo. Stamattina, oggi, qualcuno leggerà Anne Carson e la scoprirà, domani sempre di più. Ma anche chi l'ha letta in questi anni sa e può dire che Anne Carson ha reso migliore la sua vita.
1: Ma tu te l'aspettavi un po'?
0: Ma io guardavo i bookmaker e come ti dicevo prima di cominciare, dico, mi chiedo, ma i bookmaker
1: quasi mai ci prendono.
0: Appunto, c'è una rosa di papabili che sono eterni, Murakami, era Roth fino a qualche anno fa, e poi ogni tanto questi nomi che comunque stanno lì da tempo. E stavolta io avevo detto stamattina uscendo da casa sapendo di venire a Rai News, ho detto le due favorite in qualche modo, poi mi piaceva premiare un editore come Utopia che le ha recuperate nel paesaggio della proposta italiana. Sicuramente Anne Carson l'ho guardata con grande attenzione in questi anni, anche aggiungiamo questo, come poetessa. Le sue poesie sono pubblicate da Crocetti, ecco, Vetro, Ironia e Dio, e l'ultima raccolta In ordine di tempo è smagliante. Ha non solo questa cosa adamantina che è una capacità linguistica di essere veramente precisi ed esatti, ma soprattutto l'ironia. Vetro, ironia e Dio sembrano tre cose che non c'entrano niente, ma in realtà il vetro è la trasparenza, l'ironia è il modo di rendere trasparente il mondo e Dio, come dicono certi proverbi anche della tradizione yiddish, Dio ride perché l'uomo si dà da fare, ma Dio sta lì che un po' ghigna e lo guarda anche con una certa compassione.
1: È anche questo un esempio di come non è vero che poi la cultura debba essere necessariamente seriosa, polverosa come l'hai definita tu, ma può entrare nella vita in quel vento che Anne Carson si sta gustando da neovincitrice, che chissà come ci racconterà nei suoi prossimi versi, nelle sue prossime opere. A Più Libri Più Liberi, tu sei il curatore assieme con altre tre persone, è una direzione artistica collegiale quest'anno. Appunto, ci sarà spazio per parlare anche di Anne Carson?
0: Beh,
1: gli editori
0: punto, guarda,
1: ci saranno?
0: Ci siamo già scambiati,
1: cosa ci possiamo aspettare?
0: Ci siamo già scambiati dei messaggi per dire festeggiamo Utopia Edizioni, come abbiamo festeggiato l'Orma quando vinse Annie Ernaux, altra grande scrittrice contemporanea. Ti ricordi molti anni fa Erta Müller, poco conosciuta in Italia, però pubblicata da Keller inizialmente. Quindi questa è una festa, soprattutto quando tocca il catalogo di chi magari ha investito, reinvestito su autori e autrici che l'editoria maggiore, non dico che avesse trascurato, ma magari qualche volta dimenticato.
1: Questo però è un bel esempio per i nostri editori, diciamo, indipendenti, come li chiamiamo.
0: Se Utopia ha lavorato su queste autrici ed è stata oggi premiata, e come un po' in parallelo Anne Carson, che ha lavorato in segreto e per tanto tempo, con grandi riconoscimenti, per carità, su quello che sembra inattuale, e improvvisamente poi arriva questa sanzione incredibile e molto emozionante.
1: E allora, prima di salutarci, ricordiamo appunto le parole con le quali l'Accademia Reale Svedese ha conferito il premio alla letteratura 2026 ad Anne Carson per la sua opera audace e innovativa che, in dialogo giocoso con la tradizione classica, ha creato nuove forme per la letteratura contemporanea e forse anche un nuovo vento. Paolo Di Paolo,
0: sì,
1: grazie,
0: speriamo,
1: per essere
0: grazie.
1: Stato con noi. Linea al telegiornale.
2: Con Oral B, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
3: Nulla pulisce come Oral B IO.
4: Niente ci divide più della cucina. C'è chi sceglie i sapori più autentici e chi invece ama quelli più originali. Chi non abbandona il gusto della tradizione e chi fa dell'innovazione il suo ingrediente preferito. Ma di fronte a posizioni così distanti, noi mettiamo ponti. Ponti, l'ingrediente che ci unisce.
5: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
6: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
7: Dal giorno 1.
6: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
8: Mercatorum è l'università digitale delle Camere di Commercio, connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883. North Sud-Ovest Est.
7: noi non siamo più quelli che eravamo un anno fa.
10: E chi siamo noi?
7: Non lo so. Però quello che so è che sicuramente sappiamo fare musica.
11: Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky.
12: Stanca di preoccuparti dei peli? Scopri la luce pulsata Smart di Braun, l'alternativa smart al laser. Goditi un'epilazione a lunga durata, comodamente da casa.
13: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
14: Abbandoni ora l'immobile,
13: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
15: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.

0: La Camera approva la nuova legge elettorale, 227 sì a favore, esulta la maggioranza che supera la prova del voto segreto, le opposizioni una truffa. Attesa la decisione di Bruxelles sulla clausola di salvaguardia per le spese su difesa e energia chieste dall'Italia, Meloni pronti a intervenire di nuovo sulle accise mobili. Pesanti raid russi sull'Ucraina, ieri 20 morti in un condominio, oggi 30 nella città di Kramatorsk, il segretario di Stato USA Rubio, il conflitto può estendersi. Si indaga per tentato omicidio a Roma dopo che l'attore Jacopini è stato colpito da qualcuno a bordo di una minicar nel quartiere Montesacro, un episodio non isolato, ricerche anche fuori dalle scuole. Il Nobel per la letteratura va a Dan Carson, 76 anni, canadese, poetessa, saggista, traduttrice, autobiografia del rosso, racconta le sofferenze, vicende di un mostro tra miti greci e il mondo moderno. Il maltempo sul centro Italia, violente precipitazioni nella notte e nelle prime ore della mattina. Oggi c'è allerta arancione in Toscana e gialla in altre 11 regioni. Ben ritrovati al telegiornale di Rai News 24. Poco fa dunque il via libera della Camera al voto finale sulla riforma della legge elettorale fortemente voluta dal governo. In aula ci sono state scintille tra maggioranza e opposizione. Andiamo a Montecitorio da Pablo Rocas.
1: Sì, alla fine sono stati 227 i sì, a dimostrazione che la maggioranza è stata veramente compatta, come veniva dichiarato da giorni. Dall'altra parte 164 i voti contrari. C'è stata una bagarre in aula perché nelle dichiarazioni di voto sicuramente sono stati esposti temi molto sensibili, ma il centrodestra ha rivendicato un testo e una legge che potrà dare stabilità al paese, così è stato ripetuto più volte, con un premio di maggioranza che però viene contestato dalle opposizioni insieme ad altri aspetti che probabilmente nei prossimi giorni verranno poi messi come dire, in discussione facendo un ricorso in tribunale, il quale poi solleverà la questione di costituzionalità proprio alla Consulta. Quindi il testo è stato approvato, ma nello stesso tempo c'è l'incognita di quali aspetti, quali articoli eventualmente potranno essere messi in discussione proprio dalla Corte Costituzionale. In aula le opposizioni hanno esposto cartelli con scritto legge truffa, con scritto imbroglio, associando il prezzo dei carburanti altissimo al governo di Giorgia Meloni. Addirittura hanno scritto gasolio a 3 euro per colpa di questo esecutivo, ma insomma, nonostante qualcuno fosse incerto sull'esito di questa votazione, alla fine il centrodestra ancora una volta si è ricompattato. Tra i temi discussi anche durante le dichiarazioni di voto, perché capita spesso che nonostante il tema sia uno, poi si utilizzi quello spazio per parlare di altro, sicuramente di temi importanti, si è parlato di economia e quindi da una parte viene rivendicata l'azione del governo dalla maggioranza con un'attenzione per la prossima legge finanziaria per il ceto medio e per un sostegno alle imprese, dall'altra parte invece la convinzione che il governo Meloni in questi 4 anni non si sia occupata dei cittadini e la richiesta di tassare, una richiesta già ripetuta più volte, soprattutto dal Movimento 5 Stelle, gli extra profitti dei colossi energetici. Ed è tutto.
0: Se è soddisfazione dalla Premier Meloni, ora gli italiani potranno scegliere tutto, scrive in un post sui social, poi rivendica. Abbiamo risposto con i fatti a chi sperava di vederci divisi. Ci aggiorna da Palazzo Chigi in diretta Alberto Gioffreda.
2: Soddisfazione della Presidente del Consiglio Meloni espressa sui social. La Premier tiene a sottolineare soprattutto due aspetti della legge elettorale approvata alla Camera. La reintroduzione delle preferenze, scrive, per poter restituire ai cittadini la possibilità di scegliere il proprio parlamentare. Poi l'introduzione, aggiunge, delle regole che garantiscono la stabilità, perché stabilità, dice, vuol dire continuità, responsabilità e capacità di dare risposte agli italiani. Poi un messaggio ancora più politico rivolto a chi dice sperava di vedere un centrodestra diviso. Abbiamo risposto con i fatti, conclude, in questo modo ci siamo dimostrati uniti e compatti per poter continuare a dare risposte agli impegni presi con gli italiani. A te.
0: Andiamo avanti, grazie. La crisi abitativa in Spagna. Muore Mari Carmen Abascal, 87 anni, pensionata, divenuta il simbolo della protesta per il diritto alla casa, mentre il paese è spaccato da divisioni politiche e tensioni sociali in vista del voto del 29 novembre. Da Madrid in diretta l'inviata Raffaella Cosentino.
3: Sì, è morta da sfrattata, titola oggi il País e il quotidiano spagnolo dice che Mari Carmen Abascal ha cambiato la Spagna. Si arriva alle elezioni anticipate il 29 novembre per la protesta per la casa che è stata scatenata dallo sfratto, e dopo lo sfratto in barella l'87enne madrilena è stata portata all'ospedale dove è morta. Aveva anche raggiunto un accordo con i proprietari del suo alloggio per entrare nell'appartamento, ma è stato in vano, troppo tardi, e l'ha esplosa la rabbia sociale, la commozione a Madrid per la sua morte, con proteste che sono iniziate ieri sera, proteste pacifiche ma con cori che dicono Mari Carmen non è morta, è stata uccisa, e hanno gridato assassini all'indirizzo del Parlamento, dove le destre hanno bocciato i decreti presentati dal governo Sanz per congelare gli sfratti per gli inquilini vulnerabili come Mari Carmen. Ci sono migliaia di persone nella sua situazione. Adesso questi decreti il 16 ottobre sono stati ripresentati, vedremo se saranno approvati dal Parlamento già sciolto. Intanto questa sera c'è una marcia del sindacato degli inquilini fino alla casa dove viveva Mari Carmen in sua memoria, l'11 novembre lo sciopero generale. Per ora da qui è tutto. A te.
0: Lo sentivamo, Mari Carmen Abascal viveva da 70 anni in una casa da cui era stata sfrattata il 23 settembre scorso. Vediamo con Katia Cerratti com'era diventata il simbolo delle proteste per il diritto alla casa.
4: Ricoverata in ospedale dal giorno stesso dello sfratto, le immagini di Mari Carmen portata via in barella dalla casa in cui viveva da 70 anni hanno fatto il giro del mondo. Segretaria per il consiglio di amministrazione di un'azienda farmaceutica, Mari Carmen ha trascorso un'intera vita tra quelle mura, dove sono morti i suoi genitori e il fratello. Dopo il pensionamento nel 1998, trascorreva le giornate passeggiando per il quartiere, sbrigando commissioni e prendendosi cura delle cose preziose custodite in casa. Quella casa da cui è costretta ad andarsene per via di un nuovo contratto imposto da un fondo di investimento che ha acquistato la casa. Rimasta sola, Mari Carmen continua infatti ad affittare l'appartamento in base al vecchio contratto, 500 euro al mese. Ma il nuovo proprietario le chiede 2.650 euro, poi scesa a 1.650. Insostenibile per Mari Carmen, che percepisce una pensione di 1.300 euro. E così, dopo quattro tentativi, le viene concessa appena mezz'ora per raccogliere gli effetti personali essenziali, poi lo sfratto nel quartiere madrileno di Retiro e il ricovero in ospedale. Tra le poche cose che porta con sé, le fotografie di famiglia in bianco e nero. Nonostante un accordo che le avrebbe permesso di tornare a casa, le sue condizioni di salute peggiorano per il suo avvocato proprio a causa dello sfratto, fino al tragico epilogo. Ma la piazza

0: Sa promette, non ci sarà un'altra Mari Carmen.
1: La campagna di raid russi sull'Ucraina semina ancora terrore e morte. A Kramatorsk c'è entrato un autobus carico di civili nel bombardamento sulla città. Almeno 30 morti, decine i feriti e persino il segretario di Stato USA Rubio adombra il pericolo di azioni russe contro i paesi NATO. Linea all'inviata Carlotta Macerollo.
2: Si aggrava di ora in ora il bilancio del terribile attacco su almeno due autobus nella città di Kramatorsk, città chiave del fronte orientale ucraino. Ci sono state almeno 30 vittime, 18 feriti, ma si può aggravare ancora questo bilancio. Kramatorsk, città vicinissima al fronte, prima della guerra aveva almeno 100.000 abitanti, adesso è una città che è ancora in mano ucraina, sono rimaste poche decine di migliaia di abitanti, ma è una città che ormai è invivibile perché i russi stanno continuando a bersagliarla con droni a fibra ottica, quindi difficilmente intercettabili, e bombe plananti, che sono quelle che possono portare quintali di esplosivo. Ma la situazione sta peggiorando in tutto il territorio ucraino. È stata colpita ieri questa cittadina a due ore da Kiev, Priluki, 22 vittime, almeno 5 bambine, decine di feriti, morti anche nella capitale Kiev. Ieri 4 vittime, oggi una vittima per i detriti di un drone. Preoccupazione espressa anche dal segretario di Stato americano Rubio, che in un'intervista si dice preoccupato che il conflitto si estenda ad altri paesi, possibilità anche di un'operazione di sabotaggio, dice, in un paese confinante a voi.
1: Ora andiamo in Francia, dove gli studenti sono scesi ancora una volta in piazza per invocare interventi strutturali e riforme nel settore della scuola. Anche oggi sit-in e cortei nel cuore di Parigi. Il premier Le Cornu promette soluzioni entro fine mese, e allora proprio dal cuore delle manifestazioni c'è per noi il corrispondente Gavino Moretti.
3: Sì, buon pomeriggio, ci troviamo a Place de la République. Questa mattina gli studenti, le loro rappresentazioni, i loro rappresentanti sindacali e anche i professori si sono dati appuntamento a Place de la République per andare poi a Place de la Bastille, dove si svolgerà il cuore della manifestazione. Abbiamo visto anche nel corteo che è appena partito uno striscione professori con i liceali, perché una caratteristica di questa protesta in questi giorni è che spesso a scendere in piazza sono gli studenti con i loro genitori, con i professori, con i rappresentanti sindacali, accomunati dalle stesse richieste, cioè interventi per rimettere in ordine istituti scolastici fatiscenti, soprattutto nelle periferie, e poi per chiedere di coprire quei buchi di insegnanti, per evitare buchi nella didattica proprio nell'ultimo anno che porta appunto i liceali a prendere il diploma. Il governo ha detto di voler dialogare con gli studenti, due settimane di confronto con i liceali e con i loro rappresentanti per arrivare a delle proposte concrete alla fine di ottobre, ma proprio questo stanno rispondendo gli studenti in queste ore, manifestazioni fino a che non vedremo delle risposte concrete. Tra i punti delle richieste dei liceali c'è la cancellazione di quella piattaforma digitale Parcoursup, praticamente quando un diplomato presenta il proprio curriculum vitae arriva la risposta su quale può essere l'università dove si può iscrivere, uno strumento definito troppo rigido dagli studenti, che però al momento il governo si rifiuta di cancellare. Per ora da Parigi è tutto, linea a voi.
1: Grazie Gravino. Brutali combattimenti in Yemen, dove le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita provano a riconquistare la costa di Bab el Mandeb, strappandola a Houthi. E in mattinata al Senato l'intervento del ministro della difesa Crosetto sulle missioni militari italiane nella regione. Sentiamo Alessandro Carboni.
4: Sono seduti sulla spiaggia, un blindato punta dritto, non frena e li investe. Poi la scena si ripete, qualcuno alza le mani. Sono le immagini girate vicino a Dubab, sulla costa del Bab el Mandeb, e diffuse dalle forze del governo yemenita, sostenuto da Riyadh. Reuters le ha verificate, mostrano i mezzi militari che travolgono i combattenti Houthi, alcuni armati, altri no. I ribelli parlano di crimini di guerra, nessun commento dalla coalizione guidata da Riyadh. Gli Houthi intanto colpiscono gli scali sauditi, 3 morti e 36 feriti, usato un missile balistico, dicono i miliziani, che minacciano le compagnie aeree non volate sull'Arabia Saudita. è l'altro fronte del conflitto USA-Iran. Teheran tiene sotto scacco gli alleati di Washington e il commercio mondiale a Hormuz e con gli Houthi a Bab el-Mandeb. Sul fronte umanitario gli sfollati sono ormai più di 200.000, fa sapere l'ONU. E poi ci sono i circa 500 militari italiani rischierati tra Arabia Saudita e paesi vicini.
5: Le truppe italiane non partecipano a nessuna operazione di guerra, non fanno nulla al di là di quello che è il mandato ricevuto dal Parlamento.
4: Il ministro Crosetto, in audizione alle commissioni esteri e difesa, spiega che si tratta sempre della missione Inherent Resolve, nata contro l'ISIS, e torna sull'attacco alla base di Taif, dove gli Houthi hanno colpito uno Eurofighter italiano. Il personale è sempre stato al sicuro, ribadisce. Gli stessi miliziani sciiti all'indomani dell'attacco avevano detto che l'Italia non era il loro bersaglio.
1: I tre decreti di grazia firmati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tra i destinatari del provvedimento di clemenza, anche un gioielliere siciliano che nel 2008 aveva ucciso due rapinatori in fuga, il servizio di Stefano Corradino.
6: È un 54enne condannato a 7 anni di reclusione per delitti in materia di stupefacenti, il primo graziato dal Presidente della Repubblica. Al provvedimento hanno contribuito le sue gravissime condizioni di salute e per gli stessi reati è stato graziato anche un 43enne che ha avviato un percorso di reinserimento sociale, lavorativo e familiare. Nelle motivazioni della clemenza ci sono anche le problematiche condizioni di salute della figlia minore. Il provvedimento che ha suscitato il maggior dibattito è quello indirizzato al gioielliere siciliano che nel 2008 reagì a una rapina nel suo negozio uccidendo due banditi. Furono in 3 a fare irruzione. L'orafo sparò prima 2 colpi in aria e poi fece fuoco di nuovo mentre i 3 rapinatori stavano scappando e uccise 2 degli aggressori con alcuni colpi alla schiena. Il capo dello Stato ha concesso la grazia parziale che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione in considerazione del periodo di pena già espiata, 5 anni e 3 mesi. L'uomo si è sempre dichiarato pentito per quello che ha fatto. Una vicenda che riaccende inevitabilmente il dibattito sul tema della legittima difesa e ricorda il caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi. Roggero inseguì e uccise all'esterno del proprio negozio 2 rapinatori in fuga.
1: La Procura di Roma indaga per tentato omicidio per la vicenda dell'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito con un calcio sferrato dal passeggero di una minicar. L'attore si trovava a bordo di un monopattino. Sentiamo Sara Verta.
7: 24 ore prima che l'attore Davide Iacopini fosse investito da una microcar nera che ne ha causato la caduta e ricovero in terapia intensiva con un trauma cranico, qui a Monteverde una donna era stata presa di mira da una piccola vettura simile. Un colpo alla nuca ricevuto dal passeggero della minicar che ha proseguito e successivamente, secondo il suo racconto, avrebbe investito un'altra persona a bordo di un monopattino. In questo terzo episodio registrato nel quartiere il conducente è finito contro le auto parcheggiate. Sembra sia stato spinto con un calcio, modalità simili a quelle che hanno causato la caduta dell'attore Davide Iacopini, che potrebbero essere indicative di una qualche connessione tra i diversi casi. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio sull'incidente causato a Davide Iacopini e indagano i carabinieri, mentre la Polizia di Roma Capitale sta definendo la dinamica dell'investimento.
8: Tornavo e c'erano già polizie, c'era carabinieri, la polizia locale e l'autoambulanza.
7: L'attore era stato già soccorso?
8: Sì. Quando io sono arrivato, rientravo che stavo ad una cena, c'era l'ambulanza.
7: Si cerca una microcar nera lucida con a bordo probabilmente 2 adolescenti, secondo alcune testimonianze. Preoccupazione dei residenti a Monteverde per la macchinina che investe i monopattini e colpisce pedoni.
9: È una preoccupazione dettata da un incremento di violenza, di delinquenza e le forze dell'ordine fanno già tantissimo.
10: Ho letto che sono dei ragazzi, vorrebbero fare altri danni.
1: Via libera dalla Commissione europea alla flessibilità richiesta dall'Italia per energia e difesa. Ora il dossier passa al Consiglio. Intanto nel pomeriggio si tiene l'Eurogruppo, ma ci dice di più il corrispondente Donato Bendicenti.
11: Sì, la nostra valutazione è positiva, ha detto un portavoce della Commissione durante il consueto briefing con la stampa a Bruxelles, ed è positiva a proposito dell'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia, perché questa attivazione non mette effettivamente a rischio la sostenibilità fiscale nel medio periodo. Era una notizia attesa, adesso c'è la conferma, si tratta di provvedimenti che possono arrivare allo 0,3% del PIL per quest'anno, il 2026, non superare lo 0,6% nel triennio 2026-2028, si tratta di circa 29 miliardi di euro, quindi è una notizia attesa che è arrivata, dopodiché si dicevi oggi Eurogruppo con il Ministro Giorgetti che rappresenta l'Italia, ovviamente al centro, oltre al tema della flessibilità energetica e per la difesa, c'è la lotta all'inflazione che è aumentata, dunque di conseguenza il tentativo di arginare gli effetti su imprese e famiglie. Ovviamente c'è anche il tema di un possibile acquisto congiunto di materie prime energetiche, e poi torna la questione degli extra profitti, riproposta dalla presidenza di turno irlandese, che dice l'abbiamo già fatto nel 2022 e nel 2023 durante la grande prima crisi delle materie prime energetiche, bisogna provare a fare qualcosa, perché la sofferenza appunto dei cittadini dell'Unione Europea e delle imprese è molto grande. È tutto in a te.
1: Le imprese prevedono un rialzo dell'inflazione nei prossimi 12 mesi a causa dell'aumento delle materie prime, quanto rileva in un'indagine Banca Italia, che sottolinea come la maggior parte delle aziende abbiano già scaricato in parte o del tutto gli aumenti sui prezzi finali. Inflazione che, dice l'Istat, si è già in parte riversata sui consumi. Le famiglie nel 2025 rispetto al 2024 hanno ridotto di un terzo la spesa alimentare. Prosegue in rosso per i mercati europei. A frenare gli investitori il rialzo del prezzo del petrolio e l'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato, ci dice di più da Milano Sabrina Manfroi.
12: Buon pomeriggio, è stata una mattinata di forte tensione proprio sul fronte obbligazionario con i titoli di Stato italiani, il cui rendimento è salito in mattinata fino al 4,7%. Poco fa, dopo la via libera, la clausola di flessibilità, la situazione si è ammorbidita, lo spread è sceso a 113 punti base, rendimento al 4,63%. Intanto prosegue la corsa del prezzo del petrolio, ha sfondato i 105 dollari al barile, tutte situazioni che si ripercuotono sugli indici. Borse ancora in calo questa mattina in Europa, Milano la peggiore, cede lo 0,90%, condizionata dall'affondo del comparto bancario, riflettori tra l'altro puntati sul risico di Intesa San Paolo di Monte dei Paschi di Siena dopo la no all'adesione a Monte dei Paschi da parte di Delfin, anche quello di Caltagirone, poco fa quello di Credit Agricola, che ha annunciato che non aderirà all'offerta su Banco BPM. Tutto linea allo studio.
1: Grazie Sabrina. Il maltempo sul centro Italia, oggi allerta arancione in Toscana e gialla in altre 11 regioni, tra cui il Lazio. Nella notte e nelle prime ore della mattina, violente precipitazioni a Roma, dove ci sono stati disagi a causa di allagamenti e caduta di alberi. Sentiamo Tommaso Cherici.
13: Quindi ci ha messo anche un po' paura.
14: Noi stavamo a casa, però si è allagato tutto quanto. Con le ragazze fuori era un casino, col pensiero che infatti sono rimaste in mezzo alla strada.
15: Fulmini, pioggia battente e raffiche di vento. Il maltempo è tornato ad abbattersi sul Lazio. Nella notte i primi temporali ad interessare vari quadranti di Roma. Rami e alberi in strada, pali abbattuti e diverse infiltrazioni all'interno delle case. Oltre 120 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in campo insieme a Protezione Civile e Polizia Locale di Roma per contenere i disagi.
16: Grossi problemi no, non ne abbiamo avuti, al contrario di altre zone dove so che invece ce ne sono stati. Luce c'era, poteva andare peggio.
15: Ad andare in tilt poi nelle prime ore di questa mattina anche il traffico lungo le principali arterie della capitale. Circolazione a rilento su raccordo anulare, Pontina, Flaminia, rimasta chiusa in un tratto a causa di un allagamento della carreggiata. In via Pratica di Mare alcune persone costrette a salire sul tetto dell'auto per salvarsi dall'acqua. Disagi anche per i pendolari della Metromare, con un albero caduto sui binari nella zona di Acilia e il servizio ripristinato intorno alle 8.30. Ma il maltempo ha colpito anche nel resto della regione, forte vento nella notte a Civitavecchia. Piccoli smottamenti nella zona dei Castelli e disagi segnalati anche tra Anzio e Nettuno. Dopo una breve tregua, piogge e temporali potrebbero tornare a riaffacciarsi già dalle prossime ore. Attenzionate soprattutto le zone di Latina e Frosinone, per cui è stata diramata fino a domani l'allerta arancione dalla Protezione Civile.
1: Sono in aumento in Italia i maltrattamenti in famiglia a danno dei minori, a dirlo il report dei Terre des Hommes in difesa. I dettagli con Paola Erba.
17: I reati commessi a danno dei minori in Italia nel 2025 segnano un nuovo record, 7.272 vittime. E se la crescita rispetto all'anno precedente è contenuta, 68 vittime in più, circa l'1%, la tendenza degli ultimi 10 anni è in netta crescita, con un aumento del 43% rispetto al 2015. L'analisi è contenuta nel dossier In difesa, la condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo 2026 di Terre des Hommes, elaborato sulla base dei dati forniti dalla Polizia Criminale. La famiglia, il luogo che dovrebbe essere il primo spazio di protezione, diventa per troppi bambini e bambine quello in cui subiscono violenza, trascuratezza o abuso. I maltrattamenti in famiglia sono infatti il reato più diffuso, 3.008 vittime, il 41,4% del totale. Seguono la violenza sessuale e quella sessuale aggravata, mentre il terzo reato più diffuso è l'abbandono di persone minori o incapaci. Proprio le vittime di abbandono sono infatti cresciute del 10% rispetto al 2024 e del 56% rispetto al 2015.
18: C'è un altro dato che in qualche maniera dobbiamo sottolineare. Oltre l'82% delle vittime di reati a sfondo sessuale sono ragazze e si tratta ancora una volta di un numero che ci dice, ci racconta di un paese che non ha ancora fatto i conti con una cultura maschilista e con una cultura che oggettivizza il corpo delle donne e soprattutto delle bambine e delle ragazze.
1: Si è spenta all'età di 90 anni l'informatica. Margaret Hamilton, una delle protagoniste delle storiche missioni Apollo verso la Luna, fu la responsabile dello sviluppo del software di bordo delle navette in un'epoca in cui a farsi strada per le donne era difficile. Andrea Bettini.
19: Margaret Hayfield Hamilton.
20: Nel 2016 il presidente Barack Obama le conferì la Medal of Freedom, uno dei più importanti riconoscimenti degli Stati Uniti. Ma l'immagine più celebre di Margaret Hamilton è questa, scattata molti anni prima, in piedi accanto al codice sorgente del sistema di guida delle missioni Apollo, il programma che portò l'umanità sulla Luna, a cui lei diede un grande contributo. Informatica, iniziò a lavorare con la NASA nel 1965 a 29 anni, prima donna assunta come programmatrice nel programma Apollo, responsabile del software di bordo delle navette, pioniera fra i pionieri in un'epoca in cui farsi strada per le donne era un'impresa. Si è spenta il 30 settembre, ma la notizia della sua scomparsa all'età di 90 anni è stata data solo ora dall'MIT, dove trascorse oltre 2 decenni della sua carriera. Oltre 130 pubblicazioni scientifiche, un periodo da imprenditrice, una battaglia per riconoscere all'ingegneria del software la dignità di disciplina vera e propria. È un modello per tante ragazze che hanno deciso di dedicarsi all'informatica e più in generale alle materie scientifiche.
1: Questa sera alle 22.30 torna a 24 mm il racconto lungo di Rai News 24. Vi porteremo in Sicilia, in un borgo che guarda al futuro e investe nell'economia circolare, poi tra i ricordi e le ferite dei familiari della scorta di Paolo Borsellino. Alle scuderie del Quirinale a Roma fino al 7 febbraio una grande mostra su Pontormo, uno degli artisti più affascinanti del Rinascimento, il servizio di Fabio Cappelli, Alessandro Stefanoni e poi la seconda parte del telegiornale.
21: Qui in mostra ci sono 84 opere sue, metà disegni, metà dipinti e lo rivelano per quel che è un maestro del disegno straordinario che domina tutte le tecniche possibili ispirandosi al naturale e poi da pittore trasfigura questo suo studio del vero in composizioni visionarie caratterizzate da colori freschi, vividi e talvolta accostati in un modo davvero inaspettato che non smette di sorprenderci.
0: sono tutti i capolavori di Pontormo, tanto amato anche dagli artisti contemporanei, come La Deposizione, che ha ispirato Pasolini, e La Visitazione, ripresa da Bill Viola in una famosa videoinstallazione, e poi i disegni sconcertanti per la loro modernità.
19: Diversi restauri sono stati realizzati dalla coproduzione di questa mostra, che è nostra e di Electa, ma una gran parte di restauri importantissimi sono stati sostenuti con una liberalità davvero straordinaria, che gli è tipica dell'associazione Friends of Florence.
0: La mostra alle Scuderie del Quirinale, in collaborazione con il Museo degli Uffizi, si avvale di prestiti da tutto il mondo. Resterà aperta fino al 7 febbraio.

0: La Camera approva la nuova legge elettorale, 227 i voti a favore, 164 quelli contrari, esulta la maggioranza che supera la prova del voto segreto. In aula scintille con le opposizioni che accusano è una truffa. Via libera della Commissione europea alla richiesta dell'Italia di attivare la clausola nazionale di salvaguardia sul patto di stabilità e di crescita per le spese supplementari in difesa e infrastrutture di energia. Meloni pronti a intervenire di nuovo sulle accise mobili. Non si fermano i raid di Mosca sull'Ucraina. Questa mattina ha colpito un autobus a Kramatorsk nel Donetsk. 33 morti e 18 feriti. Intanto il Cremlino fa sapere che non c'è ancora una data precisa per una telefonata tra Putin e Trump, mentre il segretario USA Rubio esprime preoccupazione per l'estensione del conflitto in altri paesi. Continua l'ondata di maltempo sull'Italia dopo le forti piogge che hanno causato allagamenti e disagi a Roma e in provincia, con 120 interventi dei vigili del fuoco. In mattinata situazione critica in Toscana, dove è allerta arancione, allerta gialla in altre 11 regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia ed Umbria. Questi le principali notizie della giornata. Ripartiamo però dalla Francia. Sovraffollamento, strutture al limite con l'inagibilità, carenze di personale e disuguaglianze nel diritto all'istruzione. Una fotografia impietosa, quella dei dati OCSE sulla scuola francese, al centro delle proteste di piazza in queste ore. Sentiamo Alessandro Carboni.
1: 36 studenti in un'aula, un secchio sotto un soffitto che gocciola, professori assenti che nessuno sostituisce. Questo è il liceo francese, raccontato dagli studenti. La protesta parte il 21 settembre da un liceo di Créteil alle porte di Parigi, rimbalza su TikTok e Snapchat e in pochi giorni si allarga a tutta la Francia, anche alle università. Il 1 ottobre, secondo il Ministero dell'Interno, la mobilitazione tocca oltre 1000 dei circa 3700 licei del paese. Richieste semplici, professori sostituiti quando mancano, più fondi e aule decenti. Il primo nodo è la disuguaglianza. Secondo l'OCSE, l'Organizzazione dei Paesi Industrializzati, in Francia chi cresce in un quartiere povero ha meno possibilità di emanciparsi. Un divario scolastico che non passa tra nord e sud, ma per il codice postale e il reddito familiare. Sindacati e sociologi parlano di segregazione. In Francia chi parte indietro a scuola resta indietro. Altro nodo, gli edifici. Molte scuole degli anni 60 hanno bisogno di lavori, infiltrazioni, bagni rotti e topi. Fredde d'inverno e nelle scorse ondate di calore molte aule hanno superato i 35 gradi. Le classi francesi poi sono affollate, in media 29 studenti contro i 26 dell'area OCSE. A Parigi e in periferia si arriva anche a 36. Gli insegnanti mancano, per il ministero salta circa il 10% delle lezioni, per i sindacati più della metà di medie e licei pubblici ha almeno una cattedra scoperta. Il paradosso è la spesa. La Francia investe nei licei il 28% in più della media OCSE, eppure gli stipendi dei docenti restano bassi. Per gli analisti il problema francese non è quanto, ma come si spende.
0: Fa discutere il caso di Krista Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali nel Tennessee. Ora è cosciente e parla. La difesa chiede per lei che la pena venga commutata in ergastolo. Nelle stesse ore un uomo è stato giustiziato in Texas. Marina Lalovic.
2: Arrabbiata e confusa è come vengono descritte le condizioni di Krista Pike, cinquantenne condannata a morte nel Tennessee, soffre ancora di una forte confusione cognitiva dopo essere sopravvissuta a due iniezioni letali ed è perfettamente consapevole che lo Stato ha cercato di giustiziarla, spiega il suo avvocato. Sappiamo solo che la attende un lungo percorso di recupero. Pike è la prima persona a sopravvivere a questo tipo di esecuzione. Ora i suoi legali chiedono che la pena capitale venga commutata in ergastolo senza condizionale. Se il giudice dovesse respingere la richiesta, per essere di nuovo sottoposta a iniezione letale dovrebbe dimostrare di essere in grado di intendere di volere. Intanto le esecuzioni vanno avanti. In Texas viene giustiziato Jamal Howard, 46 anni, il primo a ricevere l'iniezione letale dopo il caso Pike. era stato condannato per aver ucciso nel 2000 una commessa durante una rapina. L'uso delle iniezioni letali è il metodo più utilizzato nei 27 stati in cui la pena di morte è ancora legale. Ma Donald Trump apre la strada a un ritorno al passato, autorizzando la fucilazione di Nidal Malik Hassan, l'ex maggiore e psichiatra dell'esercito, responsabile della strage nella base di Fort Hood, nel Texas, nel 2009. Sarebbe la prima esecuzione militare americana dal 61.
0: Il commissario UE per la concorrenza Stefanovic in visita in Cina in una fase di tensioni con Pechino e a causa del pesante deficit commerciale europeo che Bruxelles imputa a pratiche commerciali scorrette da parte della Cina. Il corrispondente da Pechino Marco Clementi.
3: L'Europa vuole fatti, non promesse. Il deficit commerciale di Bruxelles con Pechino ha raggiunto i 360 miliardi di dollari l'anno, viaggia al ritmo di quasi un miliardo al giorno. Il commissario europeo al commercio Sefcovic è a Pechino, vertice cruciale con il ministro del commercio cinese Wang Wentao. Sul piatto terre rare, competizioni industriali, le accuse neanche troppo velate di concorrenza sleale e spionaggio, l'impatto sull'industria europea e ovviamente l'automotive. 12% la quota di mercato sfiorata ad agosto dalle auto cinesi vendute in Europa. Solo con le ibride si sale al 30%, oltre un quarto delle vendite. Bruxelles sarebbe pronta a mettere un tetto. Nuovi dazi dopo quelli sull'elettrico. Ma il dragone ha bisogno di esportare. La debolezza dei consumi interni resta il tallone d'Achille dell'economia cinese. Oggi, primo giorno di lavoro qui in Cina dopo i 7 giorni della Golden Week, la settimana di vacanza per l'anniversario di fondazione della Repubblica Popolare, che puntava a favorire viaggi e consumi. La missione del commissario europeo Sefcovic dopo il bazooka chiesto da Francia e Germania. La lettera di Macron e Merz, dove la Cina non è mai menzionata esplicitamente, ma il riferimento è chiaro. Von der Leyen alza il tono con Pechino, ma la guerra commerciale con la seconda potenza economica mondiale non è sostenibile. Obiettivo della missione di Sefcovic, arrivare a un'intesa che permetta di riequilibrare la bilancia commerciale.
0: Andiamo a Roma perché è arrivata la protesta dei cittadini dei Campi Flegrei che chiedono interventi per l'emergenza dovuta al bradisismo. I cittadini sono partiti questa mattina in pullman da Pozzuoli verso la capitale. In diretta c'è Francesca Coppola. Il collegamento non è ancora pronto, la richiameremo tra un attimo. Ora vi portiamo nel cuore della Sardegna, a Bolotana, dove il paese dove la gente non muore mai. Vediamo il servizio di Barbaro.
4: Se lei paragona un sessantenne di allora con un sessantenne di oggi, è abissale la differenza.
5: Altro che 60 anni, a Bolotana il tempo sembra avere un'altra velocità. Qui, ai piedi del margine, vivono 2500 persone e oggi ci sono 6 centenari. E sono tutte donne. Il piccolo centro del Nuorese è stato individuato come nuova zona blu della Sardegna, sulla base di uno studio demografico che ha analizzato anche i registri civili e parrocchiali. E c'è un numero che più degli altri racconta questa particolarità. Tra le donne che raggiungono i 70 anni, qui la probabilità di arrivare a 100 è del 13,83%. In Italia è del 3,54% di media. Ma qual è la ricetta?
6: Siamo sicuri che l'alimentazione è un fattore molto importante. L'ambiente incontaminato in cui noi viviamo è sicuramente una caratteristica importante che ci consente di fare lunghissime camminate.
5: Una ricetta scientifica però non c'è. Ci sono invece le storie di vita di queste donne. Filomena, a 100 anni, segue un corso online di tedesco. E poi ci sono loro, Mariangela e Giovannina. La prima cucina, la seconda è un fiume in piena.
7: 100 e passa, sono delle 25, faccio il conto. Ho lavorato fino a 60 anni, avevo una sartoria. Quindi poi dopo 60 anni preferivo girare, mi sono fatta un giro nell'Europa nostra.
5: Un patrimonio che il paese vuole custodire e valorizzare, anche con la speranza che la sua longevità possa attirare nuovi visitatori e nuovi residenti.
0: E ora è pronto il collegamento con Francesca Coppola, con i cittadini che sono arrivati a Roma da Pozzuoli al centro della capitale per chiedere i loro diritti sull'emergenza del bradisismo.
8: Sì, Buongiorno, siamo in piazza Santi Apostoli e qui che sta stazionando un corteo di circa 1000 persone. Sono partiti, lo abbiamo raccontato stamattina, dal primo mattino da più comuni, da 5 comuni dei Campi Flegrei, a bordo di 13 pullman scortati dalle forze di polizia. Poi dal Colosseo si sono unite altre centinaia di persone ed ora siamo qui, sono qui. Il corteo è bloccato da un cordone di forze di sicurezza che stanno chiudendo l'area in modo tale che i manifestanti siano qui. Una delegazione però è riuscita a essere convocata, in verità volevano essere ricevuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, questo per il momento non è stato possibile, però una delegazione all'interno, i quattro sindaci che oggi stanno manifestando con le loro comunità e poi anche alcuni rappresentanti dei comitati che hanno organizzato la manifestazione, e questa delegazione in questo momento è dal prefetto di Roma, quindi a pochi passi da questo luogo. Le richieste che attraverso il prefetto questa manifestazione vuole che arrivino al governo sono molto semplici. La prima è che all'interno della legge alla quale sta lavorando, il sesto decreto legge per i Campi Flegrei a cui sta lavorando il governo insieme alla regione Campania, che all'interno includa fondi sufficienti perché il territorio sia resiliente, resista alle ondate cicliche che al momento hanno maturato 6.000 sfollati. E da qui è tutto, linea a voi.
0: Grazie Francesca, andiamo avanti ora con la nostra rubrica Sapori e Colori e poi alle 15 torna Sara Mariani in diretta con Pomeriggio 24.

0: Benvenuti alla nuova puntata di Sapori e Colori. Siamo a San Teodoro, in Sardegna. Qui da tempo, con metodi rispettosi dell'ambiente, si allevano cozze e ostriche. I frutti di mare sono proprio il simbolo dell'economia sostenibile. Creano lavoro, hanno un mercato, filtrano l'acqua di mare, ma soprattutto nei loro gusci catturano praticamente per sempre l'anidride carbonica. L'economia circolare usa gli elementi che trova in natura in modo autonomo, ma questo sulle coste sarde, molto contese da attività con filiere molto più lunghe e molto più inquinanti, può essere una debolezza.
1: Questa attività è considerata universalmente a basso impatto perché non somministriamo nulla a alimenti o farmaci ai nostri animali, che crescono del tutto naturalmente filtrando le sostanze che trovano in acqua. L'unica vera esigenza dei nostri allevamenti e del nostro lavoro è un'acqua sana, pulita. Questo ci rende paradossalmente più deboli di altri settori che muovono molti più soldi e quindi possono tutelare maggiormente i loro interessi nella contesa per il territorio.
0: Ma gli allevatori hanno anche degli alleati in associazioni, enti pubblici o privati che sostengono queste attività.
2: Il FLAG riunisce enti pubblici, comuni, l'università, camere di commercio, ma soprattutto operatori della pesca e dell'acquacoltura. Il nostro compito è quello di fare animazione economica nel territorio, sperimentare nuove strade che si inseriscono nell'economia del mare e quindi consentire, insomma, a questo mestiere di continuare ad andare avanti e possibilmente di attrarre dei giovani ancora.
0: I frutti di mare, oltre a essere sostenibili, hanno uno spazio importante sulle nostre tavole, ma vediamo come servirli mantenendo le loro migliori qualità.
3: Oggi vi presento un piatto di ostriche sarde. Lavate bene,

0: 20 minuti a minimo, il piatto è perfetto, dopodiché si deve slegare le cozze e servire su un piatto con un po' della sua salsa. E questo, come vedete, è il risultato.
1: In abbinamento con questi due piatti abbiamo scelto due vermentini dell'Alta Gallura provenienti da coltivazioni su terreno granitico, nello specifico per quanto riguarda le ostriche, un vermentino da 13 gradi, mentre per quanto riguarda il piatto della tradizione, le cozze, un vermentino superiore da 13 gradi e mezzo.
2: Ora andiamo a Lavagna, in Liguria, a vedere come funziona un allevamento ittico in mare aperto a circa un miglio dalla costa. Questa società di maricoltura offshore punta molto sull'innovazione e la sostenibilità. Vediamo tutto con Antonio Zagarese.
3: È un tipo di allevamento rispetto ad altri che esistono, diciamo più innovativo, perché è completamente esposto in mare aperto, quindi sottoposto a tutta una serie di anche rischi meteomarini.
4: In queste reti ogni anno si pescano 400 tonnellate di orate e branzini. È un allevamento, ma in mare aperto, il fondale di 40 metri e non un fiordo né isole a contenere le correnti. Un rischio per chi produce, ma un particolare che alza i livelli di sostenibilità, assicurando acqua pulita ai pesci e la conservazione del sito.
3: Il ricambio idrico è alla base poi della qualità del pesce e oltretutto costringe in qualche modo il pesce a nuotare parecchio, quindi a sviluppare bene l'aspetto muscolare, e quindi rimane un pesce anche tonico e poco grasso.
4: Da oltre 25 anni in questi impianti crescono pesci e non solo.
3: Da anni ormai portiamo avanti tanti progetti di ricerca in collaborazione con l'università, perché costituiamo per l'università un laboratorio operativo dove loro possono fare test e prove.
5: I risultati sono molto positivi, non ci sono differenze nella biodiversità degli organismi bentonici, ad esempio, in comparazione con altri siti dove l'acquacoltura non viene realizzata. Poi, quando tutto ciò viene anche trasformato nella possibilità di produrre ancora altri organismi, parliamo proprio di un'acquacoltura rigenerativa.
4: Il pesce allevato raggiunge la grande distribuzione ai principali mercati del nord Italia in poche ore dalla pesca, oppure finisce dietro l'angolo nelle raffinate cucine degli chef che lo esaltano con i sapori stagionali.
6: Oggi vi ho preparato un risotto autunnale a base di zucca affumicata con prescinsoa e ovviamente l'orata. La prescinsoa, che è una cagliata ligure, la zucca, che è una varietà di zucca trombetta, in questo caso l'abbiamo già pulita, e qui una preparazione a base di chips per dare un po' di croccantezza, e infine non può mancare l'orata, in questo caso abbiamo già una dadolata di orata cruda e abbiamo preparato delle chips con la pelle. Un brodo di orata, quindi tutti gli scarti del pesce vengono utilizzati per il nostro risotto. Qui abbiamo la nostra zucca cotta e frullata, vedete che inizia a prendere colore, un colore autunnale. Qua mettiamo un pochino di prescinsoa che dà la nota acida perché la zucca è comunque dolce. Manca solo il tocco affumicato, che in questo caso qua ricorda anche un po' l'idea del caminetto, l'idea della casa.

0: Sulla costa ionica della Calabria c'è un impianto di itticoltura unico in Italia, con gabbie a 40 metri di profondità. Ci dice tutto Emanuela Gemelli.
1: Fra poco arriveremo all'area dove ci sono le gabbie, e ci sono 7 gabbie, sono sommergibili, non si vedono dalla superficie. Abbiamo una batimetrica di circa 49 metri, tra 45 e 49, e facciamo spigole orate biologiche.
2: Un allevamento ittico nel cuore dell'Alto Ionio Cosentino, una perla di tecnologia, sembra uscita da un fantasy azzardato e invece è realtà.
3: Insuffliamo l'aria dentro la gabbia, colleghiamo quel

0: con il compressore che abbiamo sulla barca e tiriamo via l'acqua di zavorra negli elementi della gabbia, ci mettiamo l'aria è più leggera e quindi la struttura si alleggerisce e viene fuori dall'acqua. In questa gabbia ci potrebbero andare 500.000 pesci, però noi, essendo un'azienda biologica, utilizziamo criteri diversi. E qui noi non immettiamo più di 150, massimo 200.000 pesci per tirare fuori circa 90 tonnellate di animali in un singolo modulo.
1: Sostenibilità, marchio bio spigole orate da almeno 900 grammi perché il ritmo riproduttivo va rispettato. Nascete come centro di ricerca, diventate invece una vera e propria azienda.
0: La nostra principale attività è fare ricerca e i moduli produttivi mi servono per autofinanziare la ricerca. Questa è la vera strategia.
1: Ricerca e accesso al credito, un mare difficile da navigare. Arturo non molla, tra le tante cose si è inventato la gita in barca, pesca, visita alle gabbie e rientro in porto, dove il contadino del mare, come lo hanno soprannominato, si trasforma in chef. Tutti a tavola, lo spaghetto tamarro è servito.
2: Cosa ci hai messo là dentro?
0: Una cipolla di tropea, pomodorini rossi e gialli, una foglia d'alloro, un po' di pepe rosso, due cosette di olio. Adesso aggiungiamo delle cozze naturali chiuse e poi a parte facciamo aprire le cozze, le sgusciamo e le aggiungiamo. Spaghetto tamarro.

0: In questo settore ci sono attività che nascono green e altre che lo diventano. Un esempio in Veneto a Follina, dove un allevamento intensivo di trote irride è stato riconvertito in attività sostenibile. Ci dice tutto Stefania Bolzano.
1: Dagli anni 50 in poi, in questa tenuta sulle colline trevigiane, lambita dalle acque del torrente Soligo, si potevano contare fino a una settantina di vasche per litticoltura, per una produzione che raggiungeva i 3.000 quintali di pesce all'anno. La scelta di riconversione di Elisa Ceccato è soprattutto etica. Le vasche che oggi contengono le sue trote iridee sono soltanto 6. Alleva solo esemplari femmina perché mantengono la carne più morbida e non variano col cambio di stagione, e le nutre solo una volta al giorno, contro le 3 o 4 volte delle itticolture intensive.
2: E le nostre trote vengono allevate con acqua di fiume e vengono nutrite una volta al giorno, appunto per mantenere una buona qualità della carne e del muscolo e non avere una sovrapproduzione di grassi.
1: Per permettere alle trote di crescere così lentamente in armonia con la natura serve avere molta pazienza. Ci vorrà un anno prima di poterle pescare, esattamente il doppio del tempo delle normali itticolture. Per alcuni un'impresa antieconomica, ma per Elisa, che crede fortemente nel valore della biodiversità, è soprattutto una scommessa ecologica.
2: Non abbiamo sistemi di pompaggio, non abbiamo sistemi di ossigenazione, ma utilizziamo essenzialmente l'acqua del fiume e le alghe che crescono nelle vasche.
1: Queste vasche sono soprattutto culle di biodiversità. Oltre alle trote, nella versione classica o salmonata, vi trovano dimora altri piccoli pesci che filtrano attraverso il fiume.
2: Ci si affeziona alle trote come anche un po' tutti gli animali, perché loro sono vivi, ti sentono e ti seguono, quindi riconoscono alla fine anche le persone che lavorano all'interno della peschiera.
1: Il cerchio della vita porterà comunque la trota in cucina, dove può diventare l'ingrediente principale di numerose ricette.
2: Oggi abbiamo preparato la trota in saor. Peschiamo una trota, la sfilettiamo, tagliamo la trota a pezzetti, poi la infariniamo in farina di riso e polenta, così che la possiamo utilizzare anche per le persone con problemi di celiachia. La friggiamo in abbondante olio di arachide, poi la lasciamo asciugare, saliamo. A parte prepariamo la cipolla con l'aceto, l'alloro, il sale e il pepe. Lasciamo cuocere lentamente, aggiungiamo poi alla fine i pinoli e l'uvetta sultanina. Preparata anche questa, adagiamo prima la cipolla, poi la trota e cipolla ancora, strati e lasciamo riposare per 15 giorni in frigo.
0: Per questa settimana è tutto. Se volete rivedere la puntata, come sempre la trovate su www.rainews24.it. Mentre noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima per un nuovo episodio di Sapori e Colori.

0: Indossa l'essenza di Capri con Lenore. Aggiungi il profumatore in perle al tuo bucato. Note floreali da portare sempre con te per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Bontà o salute?
2: Bontà e salute.
3: Io so i Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
4: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
5: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
6: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.
7: Bene. Benissimo. Eccellente. Ma si può sempre stare meglio. Mil Kefir Colato. Tutti i benefici del kefir con la cremosità di un colato. Milk, benessere in una parola.
8: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
9: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
10: Lo sto guardando io!
11: Stiamo arrivando! Adesso basta!
12: Stiamo arrivando anche noi, siamo con Willy.
13: Sì, adesso arriviamo, sì.
14: Che fai, rispondi tu?
15: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
16: Oh ragazzi, guardate questo video.
17: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
18: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
19: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
20: Il tempo si sposta.

certo.

0: Buon pomeriggio, benvenuti, bentornati a questa nuova puntata di Pomeriggio 24 in cui come sempre partiamo dalle nostre foto che ci sono, che vedete sullo sfondo, a cominciare da quello che è successo poco fa, perché il Parlamento ha approvato quindi la legge elettorale, come vogliamo chiamarla, il Menonellum, lo Stabilicum, è appunto stata approvata, ci sono stati 227 voti a favore. Adesso noi abbiamo scelto questa, diciamo così, questa foto in cui l'aula sembra un posto molto calmo, ma in realtà ci sono state diverse rimostranze, insomma l'opposizione ha sventolato i cartelli, hanno parlato di truffa e entreremo nel merito anche del metodo, non soltanto nel merito della legge elettorale. Legge elettorale su cui Giorgia Meloni si era detta, mostrando anche come dire, un certo, diciamo così, impeto scaramantico, perché si era detta serena, proprio ci porta
1: governo,
0: la seconda foto dal palco di Spalato, dalla conferenza di Spalato, da cui Giorgia Meloni ieri ha parlato, è tornata a parlare anche di crisi energetica, tornando a chiedere la flessibilità dell'Unione Europea, fra l'altro ci sono aperture in tal senso, lo vedremo nel corso del programma, e tornando a parlare anche delle accise. Siamo pronti a intervenire sulle accise perché, come avrete notato, il price cap è durato poco. La terza foto ci porta un po' fuori da tutto questo, perché ci porta all'Accademia di Svezia, dove è stato annunciato il Nobel per la letteratura, Nobel che è andato alla canadese Ann Carson. Ne parleremo, ci raggiungerà Maurizio De Giovanni e parleremo di questo premio, di questa figura. Intanto vado a ringraziare e a dare il benvenuto a Federica Fantozzi della Huffington Post. Grazie Federica, bentornata a Pomeriggio 24, e ad Antonio Rapisarda, direttore del Secolo d'Italia. Grazie anche a te, direttore, di essere con noi.
2: Buon pomeriggio.
0: E allora Federica, parto con te perché, lo dicevo, no? Abbiamo fatto vedere insomma questa foto dell'aula in cui tutto sembra abbastanza tranquillo, ma sappiamo che così non è stato, perché contrariamente a quello che ci si poteva augurare trattandosi di una riforma di una legge elettorale, insomma la concordia, diciamo, parlamentare non è decisamente arrivata. È vero che fino all'ultimo, Federica, come dire, si temeva anche in uno sgambetto, si parlava dei famigerati franchi tiratori che non si sono palesati, però insomma sono volate molte parole di critica, no? Parlo di Schlein che ha detto siete costretti a dire sì per paura, di Conte che ha parlato di una premier che sbarra la strada alle donne, insomma cosa abbiamo visto, Federica?
3: Devo dire, abbiamo visto uno spettacolo sicuramente non diverso da quello che abbiamo visto in altre occasioni, aggiungo con un pizzico di malizia, quando c'è la diretta televisiva. In ogni caso l'opposizione ha detto che non avrebbe fatto sconti verbalmente, visto che diciamoci le cose come stanno, la riforma era addirittura d'arrivo. Il clima, al di là delle critiche feroci nel merito e nel metodo, poi era di rassegnazione, cioè i famosi franchi tiratori, o meglio le franche tiratrici, non era aria che si manifestassero, e infatti sono due giorni che sui giornali già si legge dei piani B e dei ricorsi alla Consulta e di quello che succederà da adesso in poi. Si apre un'altra partita, che è la partita appunto davanti alla Corte Costituzionale, se qualche giudice solleverà la questione, e degli suoi eventuali rilievi, e anche da un punto di vista della tempistica di quando, se arriverà la decisione della Consulta rispetto alla data delle elezioni. Quindi questo abbiamo visto. Per quanto riguarda il voto è stato compatto, sono mancati una decina di voti alla maggioranza, e questo è vero, ma non ci sono stati problemi, perché il clima è molto diverso da quello di luglio scorso, certo, quando la maggioranza è andata sotto.
0: C'era quel precedente, no? Infatti, che insomma ci aveva tenuto un po' tutti in fibrillazione, quello,
3: sì,
0: di luglio.
3: Sì, però il clima è molto cambiato, certo. È cambiato innanzitutto, l'abbiamo letto, l'abbiamo visto, le vedette, i parlamentari che si mettono in alto a controllare i loro colleghi, il dito sulla pulsantiera che non ha tanto gioco, in modo da vedere che va verso destra e non verso sinistra, i controlli, ma soprattutto è stata la moral suasion, chiamiamola così, di Giorgia Meloni, che ha lavorato in modo efficace alternando il bastone e la carota. Il bastone è la minaccia di dire se non passa la legge si va alle urne a gennaio, e gennaio, attenzione, attenzione. È vero che molti temono la non ricandidatura con questo nuovo sistema penalizzante, ma è anche vero che andare a gennaio significa perdere il vitalizio per chi è di prima legislatura, certo, e perdere mesi di stipendi, di incarichi, di carica, di mandato, quindi insomma era una minaccia pesante. E poi però c'è anche la carota, oggi ancora sui giornali, nelle dichiarazioni, Donzelli e Bignami, due, insomma, il capogruppo e il numero due di Giorgia Meloni nel partito, hanno rassicurato i parlamentari di Fratelli Italia, hanno lavorato bene e saranno tutti ricandidati, quindi si è creato un clima diverso. Dopodiché i malumori c'erano, ci sono, soprattutto nelle donne, che a mio avviso, io non so i profili di costituzionalità, sì, quello lo diranno i giudici, però certo, secondo me dal punto di vista politico le donne sono e saranno penalizzate.
0: Sono penalizzate. Allora, vengo anche da te, direttore. Insomma, un po' sorvegliati speciali, un po' moral suasion che c'è stata nel frattempo da parte di Giorgia Meloni, un po' anche, insomma, occhio al tornaconto personale, al proprio portafoglio.
1: Ma più che altro direi che, a differenza di luglio, adesso c'è stato un accordo politico di tutta la coalizione. Ricordavo che quell'emendamento era un emendamento, quello che è stato a tempi bocciato per un solo voto, di Fratelli d'Italia e di Noi Moderati. Adesso certo, si è raggiunto un accordo di coalizione, il governo, a mio avviso, giustamente ci ha messo la faccia, ossia la fiducia, e su un tema importante come la legge elettorale, che è un tema strutturale, a volte viene un po' banalizzata, come se la legge elettorale fosse così una legge già passata, invece a mio avviso proprio questo stabilicum introduce, come stamattina leggevo anche da Giovan Battista Fazzolari, il sottosegretario molto vicino a Giorgia Meloni, certo, introduce di fatto quell'elemento di governabilità, stabilità che ha dato questo governo di destra-centro all'Italia, con un primato garantito, appunto, di longevità garantito dalla Premier. Quindi diciamo gli elementi per diciamo oggi dal lato maggioranza brindare a questo successo, a questa riforma che è passata con la fiducia, a me sembra che ci siano tutti. Dall'altra parte, insomma, le opposizioni fanno le opposizioni, come giustamente diceva Federica Fantozzi, lo fanno anche in diretta televisiva, diciamo, sventolando,
0: certo,
1: il loro slogan.
0: Ma su questo sicuramente la diretta televisiva, insomma,
1: certo,
0: porta fuori cose.
1: Tra cui quella anche di Rai News, ovviamente. Che abbiamo seguito tutti. Ricordo solamente, insomma, che diverse delle proposte che stanno nello Stabilicum stavano pure nell'Italicum votato a maggioranza, con la fiducia dal Partito Democratico. Quindi a me sembrano tutto sommato, diciamo, delle proteste di facciata che ci stanno, ma sostanzialmente oggi festeggiamo, a mio avviso, anche il ritorno delle preferenze, che è uno di quegli elementi che da 30 anni mancavano completamente dalla scheda elettorale per le politiche, e questo mi sembra un dato a cui, diciamo, tutti quanti dovremmo dare atto, perché è una realtà, questo è un fatto.
0: Insomma, non lo so, è proprio così secondo te, Federica Fantozzi, il discorso sulle preferenze, il famoso discorso, nel senso, abbiamo visto questa doppia narrazione, questo doppio portato da parte di, insomma, soprattutto di Giorgia Meloni, no, che ha parlato appunto di qualche cosa, di una legge che servisse a garantire più stabilità e governabilità da una parte, e dall'altra questo continuare a dire guardate, scegliete voi direttamente chi eleggere, però poi queste preferenze sono state un po' azzoppate, riviste corrette.
3: Non c'è dubbio, tant'è che insomma gli stessi esponenti Fratelli Italia hanno detto abbiamo fatto quello che potevamo, nel senso che allora tutti vogliamo un Parlamento che non sia di nominati, e tutti i cittadini, ovviamente non i politici, vogliamo un Parlamento dove si possano scegliere i propri rappresentati. Intanto ricordiamoci che la legge attuale ha una quota di collegi uninominali dove comunque si può scegliere. Le preferenze, tanto che non ci sono, erano state abolite proprio perché portavano un rischio di clientelismo, un rischio di lottizzazione, un rischio di pacchetti di voti. Vedremo, proveremo questa legge, però come ricordavi tu, Sara, attenzione, le preferenze ci sono dal numero 2 e molti partiti, soprattutto i partiti più piccoli, eleggeranno solo i capilista sono anche nel listino bloccato, quindi c'è un'ampia quota di nominati. Le preferenze se le giocheranno dal numero 2 in poi e vedremo quante ce ne saranno, ma c'è il tema delle donne. Io capisco che è ripetitivo e non sono sicura che sia un tema di legittimità costituzionale, perché si potrebbe dire Non, questo ce lo dirà la Corte, io non sono una costituzionalista, però si potrebbe dire in teoria, ma noi potremmo mettere tutte donne capilista, quindi da un punto di, cioè non sempre quello che è giuridico corrisponde a quello che è politico. Da un punto di vista politico mi sento di poter dire che difficilmente vedremo tante donne capolista e
0: E
3: che
0: sulla
3: quindi...
0: stabilità, Federica, perché appunto si chiamerà, non so tra l'altro se il nome a questo punto è ufficiale, poi forse non c'è mai un'ufficialità, diciamo così, perché abbiamo visto nomi e nomignoli diciamo così, di vario ordine e grado,
3: Ma
0: ma siccome si
3: guarda.
0: chiama Stabilicum, uno verrebbe, come dire, portato a pensare che sarà sicuramente una legge elettorale che garantisce più stabilità. E anche su quello, insomma, invece c'è qualche cosa che anche da un punto di vista, no,
3: Guarda,
0: dei
3: io non
0: rilievi che
3: sono.
0: potrebbe fare la Consulta, forse non porta proprio in
3: Allora, i
0: questa direzione.
3: costituzionalisti sono molto divisi, io non sono molto divisi tra quelli che ritengono che in realtà sugli aspetti sostanziali di questa legge non ci siano grandi profili di incostituzionalità. Né sul premio e sulla soglia, perché sappiamo che la Consulta ha bocciato una soglia sotto il 40%, ma poi non ha dato delle soglie,
0: Certo.
3: tutto deve essere legato al contesto e al meccanismo. E lo stesso premio di maggioranza a livello nazionale e non regionale non è stato cassato dalla Consulta, quindi bisognerà vedere come legge il sistema. Sono più a rischio delle norme, a mio avviso, però più marginali, come la quadruplicazione
0: Le
3: del.
0: firme.
3: Raccolte, sì. Quello che io vedo come problema politico è una sorta di eterogenesi dei fini, cioè se nessuna delle due coalizioni raggiunge il 42%, andiamo al proporzionale puro, quindi altro che stabilità. E poi c'è il tema di Vannacci. Questa legge è stata pensata prima di Vannacci. Secondo me sarebbe stato opportuno inserire un ballottaggio che avrebbe consentito, sarebbe stato utile anche al centrodestra, che avrebbe consentito di prendere al secondo turno il voto utile dei vannacciani, diciamo degli elettori di Vannacci, senza fare un accordo col generale. E qui è difficile, tant'è vero che oggi i suoi in aula hanno detto, insomma, sostanzialmente noi siamo qui, dovrete fare i conti con
0: Pronti
3: noi.
0: al dialogo, no? E giro queste
3: Pronti
0: tue
3: al dialogo, ma era
0: riflessioni,
3: una sfida.
0: anche al direttore Rapisarda, perché poi c'è un po' questo tema, no, Antonio? Cioè l'eterogenesi dei fini di cui parlava Federica Fantozzi non è cosa peregrina, perché poi c'è quella soglia, quel 42%, che adesso vedremo cosa diventerà, però davvero rischia di essere, insomma, un limite abbastanza insormontabile per entrambe le coalizioni, e quindi di fatto di riportare a un proporzionale che è esattamente quello da cui si partiva per dire no, c'è bisogno di più stabilità.
1: Ma gli italiani saranno chiamati a scegliere questo. Tutto dipenderà dai cittadini, non dipenderà dal sistema politico, e questo è l'elemento importante. Cioè, questa legge, no, rispondendo, diciamo, ai critici, e non chiaramente a voi che avete fatto la domanda pertinente, non conviene a nessuno. Conviene ai cittadini se sceglieranno, cioè se le coalizioni saranno così appetibili da conquistare una soglia importante come il 42% per venire incontro anche ai rilievi della Corte Costituzionale, ci sarà un governo stabile, cioè le condizioni le chiederanno i cittadini, quindi i partiti, da qui anche il ritorno delle preferenze nell'uninominale. Mi riferisco a Federica, tu potevi scegliere, non potevi scegliere, era un solo nome, oltretutto obbligatorio, quindi non c'era alcuna possibilità di scelta del candidato. Questa volta i cittadini si troveranno la possibilità di scegliere il partito, il candidato premier, o perlomeno chi verrà proposto come premier al Presidente della Repubblica, la coalizione, il programma, l'architettura. Ora starà alle coalizioni creare un'offerta appetibile per i cittadini. Se ciò accadrà, a mio avviso, sia l'una che l'altra potranno raggiungere quella soglia del 42%. Se poi ci saranno opzioni terze, da un lato Vannacci, dall'altro non lo so, quella nebulosa, diciamo, di sinistra-sinistra che potrebbe aggregarsi attorno a creature, boh, non lo so, il partito di Battista, il ritorno dei 5 Stelle con Grillo,
0: Adesso
1: non
0: ci
1: lo so che
0: arriviamo.
1: cosa potrà
0: Sulla
1: accadere.
0: galassia di destra entra anche il nome di Cateno De Luca, se ho ben capito, che tra l'altro ha anche dato uno spunto, diciamo così, per un'eventuale data di voto, no? Perché parlava di metà maggio.
1: Però il tema è quello, no? Cioè il tema è questa legge darà la possibilità ai cittadini di scegliere la coalizione, di scegliere il candidato premier. Qui ci sarà una chiarezza, un impianto di chiarezza che precedentemente non c'era, e poi si vedrà. Cioè, insomma, in base alla qualità dell'offerta si avrà la qualità della
0: Ma
1: risposta. A
0: quanto
1: me
0: deve
1: sembra.
0: temere, secondo te, direttore Rapisarda, in questo momento Giorgia Meloni, insomma, quanto deve temere le indicazioni, diciamo, come dire, i rilievi appunto della Consulta? Cioè, perché ci sono diversi profili, no, che
1: Allora,
0: potrebbero essere
1: guarda,
0: problematici, ne citavamo alcuni, ma insomma.
1: come abbiamo fatto tutti in questi giorni, abbiamo interpellato diversi costituzionalisti, abbiamo parlato, io
0: Cioè Federica immagino, parlava del piano B, no? Che serpeggia già, insomma, da qualche giorno si parla di piani B.
1: Ma piani B, diciamo che difficilmente, la peggiore delle ipotesi, difficilmente la consulta potrà bocciare in toto questa legge elettorale. Casomai se ci dovessero essere dei rilievi, la legge sarà in ogni caso auto-applicativa. È chiaro che se abolisce il premio di maggioranza salta, diciamo, l'impianto, il dispositivo della legge, ma là sarebbe una cosa enorme e di fatto, diciamo, non convergerebbe con la precedente sentenza sempre della Corte Costituzionale sulla soglia sotto il 40%. La soglia è stata alzata al 42% con un premio di maggioranza che non può superare l'attuale maggioranza in Parlamento, che senza premio di maggioranza sarebbe superiore allo spread di cui viene accusata, lo Stabilicum. Quindi a me sembra che da questo punto di vista, diciamo, sugli aspetti fondamentali, credo che non ci debbano essere grossi problemi. Poi magari sul numero di firme per raggiungere le liste,
0: sì,
1: da
0: certo,
1: candidare.
0: Cioè, magari tu potrebbe, dici, magari
1: però
0: ravvisa,
1: diciamo,
0: qualche profilo
1: dettagli,
0: che non va su, diciamo, su questioni che non sono
1: rispetto
0: la base, diciamo, del sistema. Sì, dimmi.
1: No, dico rispetto all'impianto. E poi l'altro elemento fondamentale di questa legge elettorale è che ci si augura, raggiungendo la soglia del 42, superandola, di poter dire addio a governicchi, governi tecnici, larghe intese, governissimi, cioè quella roba che solo in Italia accade. Cioè, ditemi un'altra nazione europea in cui negli ultimi 10 anni ci siano stati governi non direttamente rappresentativi della volontà popolare. Questo mi sembra un ulteriore elemento a garanzia di tutti, non del centrodestra o del centrosinistra, a garanzia dei cittadini. A me sembra l'altro elemento molto importante di questa legge.
0: Il problema è, come dicevamo, appunto arrivarci, no? Direbbe quello, a questa soglia. Ma in tutto ciò io volevo chiamarvi anche un attimo a riflettere sull'altro tema, perché a questo punto, Federica, siccome Giorgia Meloni l'aveva detto chiaramente, guardate che se qualcuno fa scherzi, no, si va direttamente a votare, si va a voto anticipato. A questo punto, in teoria, cioè, nel senso, logica vorrebbe che, ok, la legge elettorale c'è, quindi si va direttamente a votare a ottobre prossimo, oppure, come sembra invece, serpeggiano ancora voci di voto anticipato?
3: Io penso che Giorgia Meloni la tentazione di andare al voto a maggio ce l'abbia, penso che non abbia ancora deciso, penso che dipenderà dalla situazione economica, dai sondaggi su Vannacci, da diverse considerazioni, e penso che i suoi alleati, cioè Forza Italia e la Lega, non sarebbero contenti, perché vorrebbero arrivare a scadenza naturale. È una partita ancora da decidere, però penso che le spinte per l'elezione a primavera siano molto forti dentro la maggioranza, dentro il partito di Fratelli d'Italia.
0: Dentro il partito di Fratelli d'Italia, non so quanto siano d'accordo,
3: no,
0: appunto Lega e Forza Italia, no, Antonio Rapisarda, perché uno dei temi, insomma, del malcontento che serpeggiava, per cui bisognava guardare un po' alle dita e ai tasti, era anche questo, no? Cioè adesso, come dire, che cosa succede?
1: Guarda, verosimilmente si aprono due finestre. Una certa in ogni caso, cioè si voterà a fine legislatura, quindi nell'autunno prossimo, fra un anno. Un'altra, anche qui un indizio l'ho dato sempre in questa intervista sul Foglio Fazzolari, potrebbe essere pure giugno, nel senso aggregare il voto delle politiche col voto delle comunali, in modo tale da permettere, che cosa però tendenzialmente? Di non ripetere quell'anomalia del voto a settembre del 2022, quando,
0: certo,
1: il governo subentrante al governo Draghi ha dovuto comporre una manovra in pochi giorni, di fatto ereditando di fatto quello che era stato fatto prima dal governo Draghi. Quindi a me sembrerebbe, diciamo, il caso di anticipare di 2 o 3 mesi, non di un anno, anticipare di 2 o 3 mesi le urne, sarebbe tendenzialmente un gesto di cortesia e di buon istituzionale nei confronti di chi verrà dopo. Potrebbe essere il governo Meloni, potrebbe essere pure il governo del campo Schwein, Conte, il federatore, il papa straniero.
0: Voglio arrivare anche lì, perché insomma, cioè, in questi giorni veramente ne stiamo leggendo di ogni. Adesso si parla anche di chat in cui qualcuno c'è, qualcuno no. No, Federica, parlo del campo largo, il vertice che hanno fatto, il pranzo. Ho visto, oggi si parlava moltissimo di questo pranzo che ha fatto Bonelli, Fratoianni con Conte, Schlein esclusa. Non si sa bene di cosa abbiano parlato. Oggi c'era tra l'altro Bonelli, ospite a Inside 24 dal socio Vicaretti. Giorgetti e insomma non si è sbottonato sui menù, diciamola così. Ma adesso che la legge è realtà, insomma toccherà fare qualcosa a Federica anche da quelle parti.
3: Beh, toccherà accelerare e si tratta anche di capire quali saranno i tempi della consulta e capire quando fare queste benedette primarie, cioè se farle, visto che ormai mi sembra che dopo gli ultimi sviluppi, mi sembra che dopo la direzione in cui Elly Schlein ha un po' cambiato la sua postura, cioè oltre a essere testardamente unitaria, ha finalmente dal punto di
0: uno
3: vista...
0: Uno non vale uno.
3: Dato un alto là, esatto, uno non vale uno, siamo generosi ma non ingenui, quindi ha capito che Conte ha lanciato un'opa ostile su una parte del suo elettorato, un'opa ostile che però secondo me non sta riuscendo e quindi ha cambiato atteggiamento e si sembra che si vada verso le primarie. Io al federatore Antonio Rapisarda lo diceva sorridendo, infatti, ma anche io ci credo poco, però ecco, il tema è la tempistica, cioè farle adesso come sembrerebbe più logico oppure aspettare un eventuale pronunciamento che potrebbe addirittura arrivare a febbraio della Corte Costituzionale, perché è chiaro che nella ipotesi che io anche non considero probabile ma che bocciasse in toto la legge elettorale, allora anche l'idea delle primarie perderebbe comunque quello slancio che adesso ha, perché è anche dovuto, è chiaro che il campo largo deve avere un leader, però questa esigenza così pressante nasce, e questo lo ricordava anche Antonio, dal fatto che c'è l'obbligo di inserire nel programma.
0: Di metterlo il nome, esatto. Fra l'altro, insomma, menzionavate Conte, no? Insomma, leggevo oggi che si parla anche di un Conte che potrebbe decidere, proprio tra l'altro, e qui c'entra tantissimo il tema, no, della soglia di cui parlavamo, al 42, se addirittura fosse alzata al 45, potrebbe addirittura correre da solo. Io, Federica, parto da te su questo.
3: Bah, non in queste condizioni, sarebbe, diciamo, verrebbe inseguito dai pomodori di buona parte degli elettori, insomma, non così. Non c'è dubbio che per lui, rigiro la domanda, non c'è dubbio che per lui un esito super proporzionale, per esempio, delle elezioni sarebbe una mano santa, sarebbe quello che sarebbe mantenuto. Non solo lui, io credo che anche Forza Italia sotto sotto sarebbe contenta, però ecco, sono due partite, è una partita molto delicata da giocare.
0: A loro converrebbe, secondo te, Antonio, dico al campo largo, insomma, fare un po', diciamo, marciare ognuno per sé per poi convergere, insomma, la strategia del marciare disuniti per colpire uniti.
1: Questa era una vecchia dottrina Franceschini, se non sbaglio,
0: esatto.
1: No? Che parlava di questo. Però, perdonami, a me sembra questo proprio il punto debole del campo largo, cioè per tanti è il punto di forza, cioè la somma algebrica porta un risultato maggiore alla coalizione. Per me invece la conferma che quella non è una coalizione, cioè noi stiamo entrati in una fase in cui, lo vediamo in Spagna, in Francia, in Germania, i governi sono in forte difficoltà perché evidentemente non riescono a rispondere, a essere performanti nei confronti dei cittadini. Questo che cosa vuol dire? Che l'offerta politica è fondamentale e una coalizione che non riesce, a distanza di 8 mesi, un anno, che si parla di primarie, candidatura, perimetro, prima il programma, l'Ucraina entra o non entra, decideranno i cittadini, cioè se da un anno non riescono a mettersi d'accordo nemmeno sui fondamentali, è chiaro che poi pensano, qualcuno di loro furbescamente pensa che sia più conveniente andare disuniti. E questa è la differenza fra le due coalizioni, cioè da una parte abbiamo diciamo una stabilità pure dentro la coalizione, c'è cioè un meccanismo che funziona, la capacità di selezionare la leadership grazie al voto dei cittadini. Dall'altro, purtroppo per loro, lo dico qua da analista, sinceramente con interesse,
0: certo.
1: Dall'altra parte non riescono a comporre un progetto sociale, un progetto economico per quella parte importante di italiani che si oppone al governo Meloni. A me sembra che davanti alla prospettiva di una legge elettorale come quella che abbiamo appena votato, è stata appena votata, questo sia un gravissimo deficit del campo largo, sul quale devo dare atto a Elly Schlein, invece testardamente unitaria, sta cercando invece di ragionare di composizione di questa alleanza. Purtroppo per lei, però, dentro il suo stesso partito in tanti non credono alla propria leader, e questo è un fatto clamoroso, e diversi suoi alleati preferirebbero un altro a posto della candidata del partito principale dell'opposizione. Dovranno in fretta, e chiudo, trovare una quadra, perché sennò veramente offriranno il fianco alla conferma della Meloni a Palazzo Chigi.
0: E allora staremo a vedere, chiaramente adesso entrano in gioco insomma, le tattiche e le strategie dall'una e dall'altra parte, perché adesso che appunto c'è una concretezza in più, anche se, come ci ricordava Federica Fantozzi, appunto l'attesa poi è di quello che succederà dalle parti della Consulta proprio in merito alla riforma. Grazie per essere stati con noi a entrambi. Vedo Raffaella Cosentino e voglio tornare da lei perché lo sapete, è arrivata la notizia della scomparsa di Mari Carmen, la morte di Mari Carmen, pensionata che era stata messa sotto sfratto e che ha dato origine in qualche modo a quelle proteste che abbiamo visto, che stiamo vedendo insomma in questi giorni nelle piazze spagnole. E allora vengo da te, Raffaella Cosentino.
2: Sì, io sono davanti al Parlamento spagnolo, che è stato sciolto e funziona solo con una commissione permanente. C'è questa scadenza il 16 ottobre dei decreti che portano il nome di Mari Carmen Abascal per congelare gli sfratti a favore delle persone vulnerabili, anziani e disabili come lei, che Sanchez ha ripresentato, che quindi la commissione permanente dovrà votare il 16 ottobre. E qui ieri sera c'è stata poca distanza, perché la polizia ha bloccato i manifestanti che volevano arrivare qua davanti, ma a poche decine di metri da noi c'è stata una manifestazione spontanea con l'appello del sindacato degli inquilini. Appena si è diffusa la notizia della morte in ospedale di Mari Carmen, simbolo di questa protesta, la donna che secondo El País oggi ha cambiato la Spagna, perché la protesta che si è scatenata, la mobilitazione per la casa dopo il suo sfratto, ha portato alla caduta del governo Sanchez e anche alle elezioni anticipate previste per il 29 novembre. E quindi sono venuti in strada con le chiavi, possiamo vedere le immagini che abbiamo girato ieri sera qui con Maurizio Calaiò, e hanno urlato assassini all'indirizzo, urlavano assassini all'indirizzo del palazzo del Parlamento, e avevano anche cori contro il governo Sanchez però anche cori antifascisti. Quindi una piazza composita, e oggi alle 20 è prevista un'altra marcia organizzata sempre dal sindacato degli inquilini, che dalla piazza di Puerta del Sol, dove c'è ancora l'accampamento con migliaia di tende, con i ragazzi che vanno avanti nella protesta ininterrottamente dal 25 settembre, andranno verso la casa in cui viveva Mari Carmen, che dopo lo sfratto fu portata in barella in ospedale e lì è morta. Avevano raggiunto un accordo con il sindacato degli inquilini, con i proprietari, avevano raggiunto un accordo per il suo rientro a casa, però non si è fatto in tempo. E ora il ministro della giustizia spagnolo dice che è stato un fallimento non essere riusciti a proteggerla, mentre Sanchez ha fatto su X le sue condoglianze ai familiari. Da qui per ora è tutto, a te.
0: Grazie Raffaella Cosentino. Sì, insomma, Mari Carmen, che è diventata, no, a suo modo, forse a suo malgrado, insomma, anche un simbolo di queste proteste. Ce lo raccontava, l'abbiamo visto le immagini con Raffaella, di questa piazza che non si è mai fermata, perché sappiamo le tende che rimangono a Puerta del Sol, ma che è tornata di nuovo a manifestare, come tornano a manifestare, e vado da Gavino Moretti, a manifestare anche in Francia. Ormai, Gavino Moretti, forse non dobbiamo più chiamarla semplicemente la manifestazione, la protesta studentesca, no? È così?
4: È così, perché quello che ci ha colpito partecipando a questo corteo da Place de la République alle mie spalle fino qui a Place de la Bastille, quello che ci ha colpito è che non c'erano solo liceali, ma moltissimi professori che si sono fermati a parlare con noi, hanno detto riteniamo giuste le rivendicazioni dei liceali, perché i loro istituti scolastici sono stati abbandonati negli ultimi anni, non sono più stati fatti degli interventi, fa troppo freddo, fa troppo caldo, e poi la mancanza di mezzi moderni per studiare, mancanza di computer, oltre al fatto che ci sono dei buchi per quanto riguarda il personale degli insegnanti, e su questo il governo si è impegnato a trovare i professori che mancano per impedire dei vuoti nella didattica, però appunto molti professori hanno manifestato, ma hanno manifestato anche dei genitori oltre ai sindacati, un po' anche per essere sicuri che la situazione fosse tranquilla, come tranquilla alle mie spalle in questo momento la manifestazione a Parigi, salvo un episodio questa mattina quando le forze dell'ordine sono intervenute nel 20° arrondissement davanti al liceo per permettere il passaggio di una via che era stata ostruita. Una manifestazione comunque nel complesso tranquilla a Parigi, anche se in altre parti della Francia, ad esempio a Rennes, ci sono stati dei momenti di tensione. Però l'atteggiamento dialogante del Ministero degli Interni, che ha chiesto di evitare ad esempio delle granate stordenti, e il fatto che il governo ha chiesto 2 settimane per dialogare con tutti i licei, sicuramente sta abbassando la tensione in questo momento.
0: Allora, grazie Gavino Moretti, io do il benvenuto, nel frattempo era già qui seduto con me Matteo Giusti di Limes, grazie per essere con noi Matteo, benvenuto a Pomeriggio 24, perché poi ne parleremo anche con te proprio del mondo in fiamme, cercando proprio di andare tra l'altro all'origine di tutto ciò, ma insomma mondo in fiamme, la crisi energetica in corso, lo sapete, le tensioni geopolitiche. E poi però volevo chiederti una riflessione su queste piazze, seppur così diverse, che stiamo vedendo e che in qualche modo stanno mettendo diciamo così, sul piatto del dibattito pubblico delle questioni davvero basilari che evidentemente riguardano ancora noi europei, il diritto alla casa e il diritto alla scuola.
5: Sì, sono piazze diverse ma hanno anche molti punti in comune. Partono da un malessere, un malcontento molto profondo che, io dico, fortunatamente i giovani, soprattutto perché la protesta francese parte dai giovani, poi coinvolge altri, ma anche quella spagnola ha un erbo molto giovane, sono stanchi di subire senza protestare. Questo è il lato positivo delle manifestazioni. Si tratta di 2 nazioni fondamentali per gli equilibri europei, 2 nazioni, una che ad aprile andrà ad elezioni, la Francia, e sappiamo quanto sono importanti queste elezioni per il dopo Macron, e una come la Spagna che onestamente il governo Sanchez sono mesi che ha tanti problemi e quindi ha estreme difficoltà, non per niente ha scelto il 29 novembre di andare ad elezioni. Sono sempre, sarà proteste che nascono da problemi reali. Quelli francesi sono un po' più generici perché effettivamente non partono da un caso singolo, quello spagnolo parte da un caso singolo ma arrivano comunque dalla stessa parte. Io sempre un po', vanno sempre attenzionate con molta cura perché ho sempre paura che le piazze nate da motivazioni giuste e portate avanti con spirito giusto vengano strumentalizzate.
0: Tu fra l'altro hai seguito, no, anche la protesta a suo tempo dei gilet gialli, insomma abbiamo visto, no, queste piazze che sicuramente hanno, come dire, hanno anche avuto dei momenti davvero di grandi picchi di violenza, lo stiamo vedendo anche in questi giorni, senza dimenticare mai che ci sono poi anche invece le frange estremamente pacifiche. Senti, dicevo che poi avremmo alzato lo sguardo e saremmo andati anche, diciamo così, un po' alle origini insomma, dei nostri mali quotidiani, la crisi energetica in particolare, perché tu tra l'altro sei appena tornato da un viaggio in Medio Oriente, in particolare sei stato a Gibuti e parliamo spesso, no, dello stretto di Bab el-Mandeb, sembrava che fosse, diciamo così, la valvola di sfogo rispetto a Hormuz, ma la situazione non è per niente semplice.
5: No, è molto complicata. Fra l'altro Bab el-Mandeb significa porta delle lacrime e nel nostro caso mi sembra veramente perfetta come traduzione.
0: Espressione calzante.
5: Sì, la situazione è complicata perché gli Houthi hanno rilanciato una serie di offensive contro l'Arabia Saudita che onestamente, erroneamente, un errore geopolitico gravissimo, è stata lasciata da sola a combattere contro lo Yemen e ha dimostrato in questi 11 anni di guerra di non essere in grado. Viene colpita la capitale perché la raffineria
0: Aramco, ci sono le roccaforti.
5: Esatto,
0: anche
5: la raffineria Aramco a 2 chilometri a sud di Riyadh è stata colpita, l'aeroporto viene colpito, quindi in realtà gli Houthi dello Yemen non sono bloccabili dai sauditi né dal governo riconosciuto. In questa situazione noi siamo totalmente sotto ricatto perché i sauditi avevano addirittura riattivato dei vecchi oleodotti che per evitare Hormuz attraversavano tutta l'Arabia Saudita, arrivavano al porto di Yanbu e scendevano il Mar Rosso in direzione India e Cina e non riescono più a rifornire l'India e la Cina, che sono 2 giganti in crescita continua, soprattutto sono potenze energivore che hanno estremo bisogno di petrolio e questo incide ancora di più perché loro vanno sul mercato, comprano il petrolio che rimane e fanno alzare ancora di più il prezzo.
0: La domanda è quanto possono resistere i ribelli Houthi. Sappiamo chi c'è dietro, parliamo da tempo insomma di un possibile allargamento ulteriore del conflitto, ne ha ha parlato anche Rubio oggi, figuriamoci un po', quanto possono resistere?
5: Sul campo, senza un aiuto internazionale, non possono resistere, possono vincere. Possono prendere tutto lo Yemen, riunificarlo sotto la loro bandiera e a quel punto imporre un tributo per il passaggio. Si sono detti disponibili, sotto l'autopagamento, a concedere il passaggio a navi europee e statunitensi, ma non alle saudite, perché accusano l'Arabia Saudita di uccidere il proprio popolo. Ovviamente un po' pretestuoso. Però il rischio che loro vincano è molto, molto forte, soprattutto perché Australia si stanno alleando con i terroristi somali di Al-Shabaab per chiudere definitivamente tutto il braccio di mare, distruggendo, fra l'altro, l'economia dell'Egitto che vive sul canale di Suez.
0: Ci hai detto Arabia Saudita in qualche modo lasciata da sola. Adesso ci arriviamo, però fammi andare in pubblicità perché abbiamo Intassativo. Adesso giusto qualche secondo e poi ci trovate di nuovo qui con Matteo Giusti in diretta.

0: Kimi, ti piace la serie di Sky sugli 883? Ma se non eri ancora nato quando suonavano?
1: Adesso per me c'è solo la seconda stagione.
0: Lo vedo.
2: Ho delle priorità.
1: Prima, Sky Wi-Fi, che è ultra veloce.
0: E poi?
1: E poi, North Sud-Ovest Est.
0: E poi il divano.
1: Non era in pole position.
0: Ma rivediamo sta griglia di partenza magari, perché...
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
4: L'edizione di oggi finisce...
5: Itas Mutua restituisce 2,7...
4: L'edizione di oggi finì...
5: 2,7 milioni...
4: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
5: Sì! Nel 2026 Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci assicurati.
6: Itas Mutua, da sempre, mutua per davvero.
4: Ma quindi è tutto vero per davvero?
5: Per davvero.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
2: Quando si tratta di luce e gas, ti cercano tutti per farti un contratto. Ma quando hai bisogno, spariscono alla velocità della luce. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve. E oltre a darti luce e gas, ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa con intervento tecnico 24/7 e oltre 2200 tecnici. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama o vieni in negozio.
3: Lo sto guardando io.
4: Stiamo arrivando. Adesso basta!
5: Stiamo arrivando anche noi, siamo con Willy.
6: Sì, adesso arriviamo, sì.
7: Che fai, rispondi tu?
8: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
9: Oh ragazzi, guardate questo video.
10: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
11: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
12: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
13: Le 15.38, passate solo da qualche secondo, benvenuti, bentornati a Pomeriggio 24, siamo di nuovo in diretta, c'è con noi Matteo Giusti di Limes. Stavamo parlando della situazione medio orientale con un focus particolare, perché lo sapete, le nostre tasche dipendono direttamente da Hormuz in qualche modo dipende adesso da Bab el Mandeb, e Matteo Giusti ci stava spiegando la situazione dei ribelli Houthi che stanno ancora tenendo sotto scacco sostanzialmente questo luogo. Parlavamo dell'Arabia Saudita, no? Che sta insomma imperversando con i suoi raid su Sana'a contro appunto i ribelli, proprio sulle roccaforti dei ribelli Houthi, che è un coinvolgimento che forse ci ricorda che c'è un coinvolgimento mancato, quello degli Stati Uniti.
14: C'è un rifiuto ufficiale. Cioè, Bin Salman ha chiesto a Rubio prima e Avance poi un intervento diretto, gli è stato rifiutato. E dopo gli Stati Uniti hanno rifiutato anche gli inglesi, perché sono andati anche a Londra a chiedere l'aiuto della Gran Bretagna, hanno detto di no anche loro. Hanno provato ad attivare questo famoso patto della Mecca, quindi tirare dentro la Turchia, certo, e il Pakistan. La Turchia si è limitata a fornire droni, vendendoli a caro prezzo, quindi ho fatto il solito affare alla turca, e il Pakistan ha detto che è pronto a mandare istruttori ma non a combattenti in prima linea. Quindi sostanzialmente l'Arabia Saudita è sola nonostante tante promesse.
13: Con un problema che diciamo non nasce propriamente tra di loro, ma nasce esatto, altrove. Voglio andare però adesso da Carlotta Macerollo per gli aggiornamenti. Invece ci spostiamo, come immaginate, sull'altro fronte, perché c'è stata una devastante campagna di raid russi sull'Ucraina e davvero anche stavolta, Carlotta, c'è stata davvero una strage di civili. Poco fa ho guardato le ultime notizie, c'era ancora un aggiornamento del bilancio che però era davvero drammatico. Carlotta, eccoci.
15: Sì, sono i civili quelli che muoiono di più in questo momento, in questa guerra che a febbraio compierà i 5 anni appunto e non si vede la fine. Parlavi della città di Kramatorsk, una città chiave nel fronte orientale ucraino. È stato colpito almeno 2 autobus con civili, ci sono almeno 33 vittime, decine di feriti. Un attacco terribile che ha colpito per un'altra volta appunto i civili con probabilmente droni, ma la città di Kramatorsk, che è ancora ucraina, è infestata sia di droni, sia di droni a fibra ottica, quindi non sono intercettabili, sia di bombe plananti, che sono quelle che fanno più paura perché ci sono, possono trasportare tonnellate di esplosivo. Dunque Kramatorsk, che da cui si combatte appunto a pochi chilometri, per ora resiste, però le autorità cittadine hanno vietato i trasporti pubblici pubblici sia a Kramatorsk sia nella vicina Sloviansk. Kramatorsk, che prima della guerra aveva 100.000 abitanti almeno, adesso ne sono rimaste poche decine di migliaia. Domani sarà lutto cittadino. Zelensky, il presidente ucraino, ha detto che questa strage non rimarrà senza risposta, e poi anche risposto alle preoccupazioni del segretario di Stato americano Marco Rubio, che diceva, appunto, si dice preoccupato che il conflitto si possa estendere ad altri paesi, ha poi anche parlato della possibilità di un'operazione di sabotaggio in un paese confinante. Ecco, Zelensky oggi ha visitato insieme al ministro degli esteri inglese Priluki, che è questa località vicino a Kiev che è stata colpita ieri, un edificio civile, ci sono state 22 vittime, tra cui 5 bambini. Ecco, da lì Zelensky ha detto che ci saranno i negoziatori ucraini negli Stati Uniti domani e sabato, e anche dato una stilettata agli Stati Uniti, ha detto: non si può da un lato negoziare con la Russia sui futuri progetti economici mentre dall'altro si parla di stallo diplomatico. Dunque staremo a vedere.
13: Allora, grazie a Carlotta Macerollo per il tuo aggiornamento. Ci spostiamo di fronte perché, insomma, siamo di nuovo in questa situazione di stallo, mi viene da dire, ormai veramente impressionante. Tra l'altro, mi viene da dire, quando non parla Trump ma parla Rubio, sembra che il messaggio sia: prendiamo tempo, no? Cioè, nel senso, in altre faccende affaccendati gli Stati Uniti. No, davvero, siamo di nuovo davanti a questo orrore con vittime civili, appunto,
14: mai,
13: a Kramatorsk e non solo.
14: Non ci sono significativi passi in avanti, o meglio, ci sono dei passi in avanti, poi dei passi indietro. Il problema, secondo me, è che Trump, come al solito, ha banalizzato e ha semplificato il tutto. Continua a parlare... Io mi ricordo, se facciamo un po' di passi indietro, che lui aveva fatto una lista di 8 guerre che aveva concluso.
13: Certo.
14: Di queste 8 guerre a me non risulta che ne sia stata totalmente conclusa nemmeno una.
13: Per fortuna, è un refrain che è tornato anche insomma, pochi giorni fa davanti all'Assemblea dell'ONU.
14: Ma è un suo classico, ma io per fortuna non avevo messo Russia-Ucraina, ma a un certo punto aveva dato per scontato la chiusura della guerra in Ucraina. Il problema è che manca un impegno vero. Manca un impegno vero, manca un qualcosa che possa costringere la Russia a sedersi al tavolo e ad accettare delle condizioni che saranno sicuramente sfavorevoli
13: per l'Ucraina.
14: Ne sono sicuro.
13: Impegno vero che sicuramente manca assolutamente anche da parte di Putin. Nel frattempo c'è questo focolaio, Matteo, di peste polmonare, no, in Russia, che fa molto discutere e soprattutto fa alzare qualche sopracciglio, perché l'OMS sta chiedendo chiarimenti su un secondo contagio che ci sarebbe stato, ma Mosca nega, smentisce Trump riguardo, insomma, un'imminente telefonata che ci sarebbe con Putin sul rischio epidemico. Insomma, nessuno si fida della Russia, anche perché ci sono dei precedenti importanti, e soprattutto quanto è sottile il confine, no, fra biodifesa e lavorare sulle armi biologiche.
14: Io credo che questo sia veramente il caso del che c'è un qualcosa che non va bene. Stavano facendo qualcosa di talmente segreto che purtroppo gli è scoppiato in mano, e si trovano a nascondere un atto che sarebbe sicuramente condannato dalla comunità internazionale. In questo momento, già parlavamo del secondo caso, è una zona della Siberia, vicino a Irkutsk, al nord del lago Baikal, al confine con la Mongolia.
13: Certo.
14: Quindi è tutta una zona in realtà di movimento, perché poi si parla di popolazioni nomadi. Quindi può essere estremamente pericoloso. Il fatto che non c'è accesso dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il presidente, che mi sembra sia etiope, ha fatto più volte una richiesta, tutte ignorate. In questo momento servirebbe, ma da Putin non se lo aspetta nessuno, un'apertura e un chiarimento. Io credo che, visto che è un prodotto di laboratorio, mi viene da pensare che ci sia un programma segreto che i russi lasceranno totalmente segreto.
13: Poi, al di là delle intenzioni, no, io ti parlavo del precedente, perché ci ricordiamo cosa era successo con l'antrace, c'è anche il rischio che poi

0: pende ormai dalla Cina, che parla pochissimo ma tira le fila di quasi tutto, compreso quello che succedeva in Iran perché il Pakistan mediava in nome della Cina. Quindi in realtà gli Stati Uniti si ritrovano in una situazione in cui hanno un, diciamo, un rivale ostile come la Russia e dietro il vero antagonista dei prossimi 50 anni che è la Cina. Quindi è una situazione delicata e gli Stati Uniti hanno tutto da perdere se non si muoveranno bene a livello internazionale, il che è probabile perché lo fanno spesso.
1: Lo stanno, direi, abbastanza facendo. Grazie, grazie a Matteo Giusti per essere stato con noi. Grazie, Matteo. Allora, vedo che è già pronto a collegarsi con noi, forse già ci sente Flaminia Bolzan, che ringrazio, criminologa che tutti conoscete. Flaminia, grazie per essere con noi. Intanto volevo partire facendo vedere ai nostri telespettatori quello che è successo in un quartiere di Roma, che è il quartiere di Monteverde, perché c'è questo attore famoso di Suburra, fra l'altro Davide Iacobini, che è ricoverato ancora in gravi condizioni dopo essere stato colpito con un calcio mentre era in monopattino a Roma. Autori di questo gesto, a quanto pare, sono dei ragazzini che giravano con una minicar e che avrebbero anche fatto un altro gesto simile proprio poche ore prima di questo episodio. Vediamo il racconto prima di Sara Verta e poi torniamo a parlarne.
2: 24 ore prima che l'attore Davide Iacobini fosse investito da una microcar nera che ne ha causato la caduta e il ricovero in terapia intensiva con un trauma cranico, qui a Monteverde una donna era stata presa di mira da una piccola vettura simile. Un colpo alla nuca ricevuto dal passeggero della minicar che ha proseguito e successivamente, secondo il suo racconto, avrebbe investito un'altra persona a bordo di un monopattino. In questo terzo episodio registrato nel quartiere, il conducente è finito contro le auto parcheggiate. Sembra sia stato spinto con un calcio, modalità simili a quelle che hanno causato la caduta dell'attore Davide Iacobini, che potrebbero essere indicative di una qualche connessione tra i diversi casi. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio sull'incidente causato a Davide Iacobini e indagano i carabinieri, mentre la Polizia di Roma Capitale sta definendo la dinamica dell'investimento.
3: Tornavo e c'erano già polizie, c'era carabinieri, la polizia locale e l'autoambulanza.
2: L'attore era stato già soccorso?
3: Sì. Quando io sono arrivato, rientravo che stavo ad una cena, c'era l'ambulanza.
2: Si cerca una microcar nera lucida con a bordo probabilmente due adolescenti, secondo alcune testimonianze. Preoccupazione dei residenti a Monteverde per la macchinina che investe i monopattini e colpisce pedoni.
4: È una preoccupazione dettata da un incremento di violenza, di delinquenza e le forze dell'ordine fanno già tantissimo.
5: Ho letto che sono dei ragazzi, potrebbero fare altri danni.
1: Ecco, nel frattempo Flaminia, gli inquirenti sono al lavoro ovviamente per individuare questi ragazzini, ci si chiede perché a quanto ho capito non è ancora stato stabilito se effettivamente si sia trattato proprio, no, dello stesso gruppo, della stessa macchina, si sa qualcosa di più su questo?
6: Allora, intanto buon pomeriggio e grazie per l'invito. No, allo stato attuale non si sa molto, però possiamo fare un'operazione che si chiama case linkage, ovvero concatenazione di casi, nel senso, lo ascoltavo già nell'intervento della vostra Sara Verta. Ovviamente il quartiere è lo stesso, quindi geograficamente la localizzazione all'interno della città è la medesima, le modalità sono simili e soprattutto sembrerebbe anche in relazione alle testimonianze che si tratti sempre di agiti appunto effettuati da qualcuno che si muove con una microcar di colore scuro. Ora, questo chiaramente permette di pensare, data anche la tempistica molto ravvicinata, che si possa trattare delle stesse persone, che possano essere dei ragazzi giovani in relazione proprio alla tipologia di veicolo che viene utilizzato, ma anche perché ci sono stati in passato diciamo delle, chiamiamole così, delle aggressioni, ma in realtà poi rientravano in un fenomeno un pochino più ampio, analoghe, forse qualcuno lo ricorderà perché se ne è parlato anche sui media, il cosiddetto knockout game, cioè il fatto di aggredire con un pugno una persona casualmente. E sul piano del discorso delle aggressioni casuali, ricordiamo anche recentemente quanto è avvenuto ad opera appunto di un uomo in via della Giuliana con diciamo una, chiamiamola così, una pistola giocattolo, che poi troppo giocattolo non era, quindi il fatto di utilizzarla è stato sostenuto dalla persona in questione, diciamo, per noia, però su vittime random che però passavano per la strada. Quindi la procura si sta muovendo in questa direzione. È chiaro e comprensibile, diciamo, un po' la preoccupazione dei residenti del quartiere di Monteverde, certo, nel senso che proprio l'apparente casualità di tutte queste azioni è quello che fa pensare al singolo e quindi sul piano del percepito potrebbe succedere qualcosa, e abbiamo visto

0: come è successo nel caso dell'attore di cui avete parlato, che chiaramente le conseguenze di un'azione di questo genere possono essere molto gravi, perché chiaramente nel momento in cui uno è su un monopattino, viene attinto da un colpo, si può cadere, possono succedere, insomma, cose ben peggiori di quello che è l'esito che probabilmente si prefigura chi agisce, perché l'intento non è chiaramente, diciamo, quello di uccidere qualcuno, ma probabilmente appunto rientra in un filone che possiamo considerare qualcosa di completamente diverso, ma che è giusto ricordare può portare davvero a delle conseguenze
1: Infatti,
0: tragiche.
1: insomma, per adesso si parla, no, di indagini per omicidio colposo, poi chiaramente l'individuazione, insomma, delle persone che stanno compiendo questo gesto, sarà fondamentale. Ma senti, ma si immagina, perché tu ci parlavi anche di precedenti, no? Abbiamo sentito anche nel servizio, insomma, persone che parlavano anche di un quartiere in cui hanno notato, un incremento anche di violenza anche da parte dei più giovani. Cioè, si immagina qualcosa di più sulle intenzioni? Facevi riferimento a qualcosa che mi fa pensare, a una di queste challenge, di queste sfide di cui a volte si parla. Potrebbe essere quello, diciamo così, il background in cui, si sono verificati
0: Allora,
1: questi atti.
0: questo non è escludibile. Ad oggi non abbiamo, diciamo, dalla nostra un elemento, noi sappiamo che molto spesso determinate azioni vengono riprese e fortunatamente in questo caso sembrerebbe di no, però utilizzo tutte le cautele perché
1: Certo.
0: chiaramente la procura e gli inquirenti si stanno muovendo proprio in questi momenti. Diciamo che lato psicologico cos'è complicato per questi ragazzi? Appunto, prefigurarsi le conseguenze di un'azione di questo genere e soprattutto noi dobbiamo fare lo sforzo di comprendere da cosa sia motivato. Lato residenti, ma prendiamo anche un pochino i dati, sono aumentate le azioni violente, ecco, cioè è aumentata la violenza da parte dei giovani e dei giovanissimi, però poi dopo diciamo, la casistica rimane, diciamo, più o meno in quello che noi conosciamo. È chiaro che il piano del percepito però sposta un pochino anche quelli che sono i dati a nostra disposizione e soprattutto il tema della percezione di insicurezza nel proprio quartiere, soprattutto nelle grandi città, è un tema sul quale ragionare, perché poi è un qualcosa che va a impattare sulla qualità della vita delle persone, al netto di quelli che poi appunto sono le rilevazioni, i dati e tutto. E questo, insomma, ci preoccupa e mi preoccupa da tecnico, ma anche, diciamo, da residente. Insomma, io
1: Certo.
0: vivo in questa città, quindi chiaramente non dobbiamo però, e questo ci tengo sempre a dirlo, iniziare a temere rispetto a pericoli che magari possiamo andare nella nostra rappresentazione a
1: A
0: sovradimensionare. Quindi è importante
1: ingigantire.
0: monitorare il fenomeno e cercare appunto di muoverci in questo perimetro.
1: Assolutamente. Senti, Flaminia, ti porto a riflettere anche su, insomma, ce ne occupiamo spesso, chiaramente, quando ci sono novità, e sembrano novità importanti, quelle che arrivano da Garlasco. Fra l'altro, già da questa mattina ci sono in corso degli accertamenti da parte della Procura sulle indagini dei RIS del 2007, perché, come ben sapete, siamo andati a risalire proprio a quell'anno, e ci sono, no, Flaminia, diversi punti di incongruenza che stanno arrivando. Soprattutto si parla di consulenze non si capisce bene firmate da chi, che poi non sono arrivate alla Procura, che la Procura non aveva autorizzato. Ecco, che cosa ci possiamo aspettare, ci dobbiamo aspettare, insomma, adesso? Perché vediamo, no, la lente della Procura puntata decisamente, appunto, verso le attività dei RIS di quei primi momenti.
0: Sì, in questa fase decisamente sì, nel senso che noi siamo di fronte ad una situazione che chiaramente complica e va ad aggravare la percezione, chiamiamola così, di una giustizia sana da parte dei cittadini, perché appunto sono emerse quelle che tu dicevi, appunto delle incongruenze rispetto alle modalità con cui sono state condotte delle indagini scientifiche, in particolare su delle tracce, che ci stiamo riferendo ovviamente a quelle che erano presenti sui pedali della bicicletta
1: Certo.
0: e di Alberto Stasi, ovviamente. Dove sembrerebbe che gli esiti negativi di alcune corse elettroforetiche non siano state comunicate ai consulenti di parte né tantomeno alla procura. Ovviamente la procura attuale, quindi il dottor Napoleone e il dottor Civardi, stanno facendo tutti gli accertamenti
1: Certo.
0: del caso, però questo chiaramente va ad ingenerare una serie di dubbi sulla, non voglio dire correttezza, ma sulla precisione, sull'adeguatezza dell'operato del RIS dell'epoca, anche perché la difesa di Stasi e la procura appunto hanno potuto avere accesso a questo faldone del RIS relativo alle indagini del 2007 solamente nel 2025. Che cosa ci possiamo aspettare? Beh, intanto appunto che si vada a chiarire che cosa è avvenuto in quel periodo e se ci sono delle responsabilità, di che tipo di responsabilità si tratti e soprattutto in capo a chi. Questo è un aspetto. Dall'altra parte c'è chiaramente tutto il filone dell'indagine nei riguardi di Andrea Sempio e rispetto alla consulenza appunto di cui tu parlavi precedentemente si fa riferimento a, chiamiamola così, ad una valutazione psicologica nei riguardi di Alberto Stasi che poggia però su degli elementi che all'epoca o meglio nel momento in cui questa sarebbe stata redatta non si sa da chi perché non c'è un'intestazione autografa e non c'è una firma e la persona a cui fa riferimento nega, no? Esatto, nega di averla redatta, però il grande tema secondo me intorno a quel materiale al di là della provenienza della richiesta, cioè non sembrerebbe essere stata richiesta dalla procura, non sappiamo se è stata chiesta da qualcuno all'interno del RIS, ma soprattutto il materiale su cui è stata effettuata nel momento in cui sarebbe stata effettuata era materiale diciamo che faceva sottoposto al segreto investigativo, quindi questo certo. è un altro punto che va chiarito.
1: Questo è un altro tema, tu citavi i famosi pedali e qui chiudiamo perché poi quello che ci stiamo chiedendo è anche quanto sarebbe stato importante, perché quello che vi è detto, lo ha detto anche da noi, tra l'altro l'ex generale Garofano, guardate che quei due profili negativi in realtà in qualche modo, passami il termine, era come se fossero delle bozze, quindi non avrebbero avuto un rilievo diciamo importante, questo è il punto?
0: Allora, questo ovviamente per una questione di correttezza è proprio per rimanere all'interno di quello che è il perimetro della mia professione. Io sono una psicologa, non sono una genetista, quindi dire quanto proprio scientificamente potessero spostare lo lasciamo ai genetisti. È chiaro che però in un ragionamento che poi porta ad una sentenza di condanna che cosa succede? Se io prendo un dato e comunico un dato e questo dato mi viene descritto come assolutamente solido, assolutamente non certo. criticabile e proprio circostanziato, ha un valore. Se accanto a quel dato invece arrivano degli altri esiti e quindi lo stesso dato non è che venga cancellato ma diventa un pochino più traballante e cambia completamente e radicalmente la prospettiva. Allora in questi termini è chiaro che la domanda che credo un pochino diciamo tutti si stiano facendo è quanto la comunicazione eventuale di quegli esiti avrebbe potuto incidere sulla rappresentazione appunto della solidità di quel dato che ci si è fatti successivamente e quindi a che cosa potrebbe aver portato. Altro punto è che chiaramente ci si aspetta che chi fa un'indagine comunichi tutto, non qualcosa che diventa discrezionale, soprattutto nell'ambito insomma di operazioni dove ci sono anche i consulenti delle parti.
1: Chiarissimo, grazie a Flaminia Bolzan, grazie davvero per essere stata con noi. È il momento del telegiornale, grazie. Maria Valeria Vendemmia è già pronta, noi come sempre ci vediamo per la seconda parte di Pomeriggio 24 tra mezz'ora.

Maltempo diffuso al centro, al nord, sulla Sardegna e proprio iniziando dalle regioni settentrionali, vediamo come le piogge siano diffuse, piogge anche accompagnate da temporali in modo particolare sulle aree di nord-ovest. Le piogge saranno decisamente intense al centro, specie tra Toscana, Umbria, Lazio, in modo particolare piogge con temporali decisamente importanti. Per quel che riguarda il meridione, sarà interessata soprattutto la Campania, già dalle prime ore del giorno, area di Napoli e De Caserta, soprattutto con piogge e temporali intensi, più sparsi, più localizzati, i temporali attesi in Puglia. Ci portiamo verso le nostre due isole maggiori con una situazione abbastanza simile. In Sardegna, sempre il tempo caratterizzato da piogge diffuse e da temporali intensi più schiarite, decise schiarite invece presenti sulla Sicilia. Andiamo a vedere cosa succede nella giornata di domani, venerdì 9 ottobre, con timido miglioramento al nord, ancora maltempo al centro in parziale attenuazione. Il maltempo si concentra soprattutto al meridione e sulla Sicilia, sempre con piogge e temporali intense. Le precipitazioni porteranno ad un calo delle temperature che sarà più marcato sulle regioni settentrionali.

0: elettorale, 227 i sì a favore, esulta la maggioranza che supera la prova del voto segreto, le opposizioni una truffa. Via libera di Bruxelles alla clausola di salvaguardia chiesta dall'Italia per le spese su difesa e energia, Meloni pronta a intervenire di nuovo sulle accise mobili. Gli studenti francesi di nuovo in piazza per invocare interventi strutturali e riforme nel settore della scuola. Il premier Le Cornu promette soluzioni. Si indaga per tentato omicidio a Roma dopo che l'attore Jacopini è stato colpito da qualcuno a bordo di una minicar nel quartiere Montesacro. Un episodio non isolato, ricerche anche fuori dalle scuole. Nobel per la letteratura va a Dan Carson, 76 anni, canadese, poetessa, saggista, traduttrice, autobiografia del rosso, racconta le sofferte vicende di un mostro tra miti greci e mondo moderno. Il maltempo sul centro dell'Italia, violente precipitazioni nella notte e nelle prime ore della mattina, oggi c'è allerta arancione in Toscana e gialla nelle altre 11 regioni. La Camera, avete sentito, ha dato il via libera definitivo alla legge elettorale. Stamattina a mezzogiorno e mezza 227 i sì e 164 i no. La maggioranza supera la prova del voto segreto, proteste delle opposizioni in aula. Una truffa, in diretta da Montecitorio. Eva Giovannini.
1: Buon pomeriggio, la riforma elettorale è legge, lo è da oggi con 227 voti favorevoli. La Camera dei Deputati ha approvato in terza, quindi lettura definitiva, questa riforma elettorale, che è appunto una proporzionale con premio di maggioranza. Quando è arrivato il voto, che era appunto un voto segreto, quindi anche abbastanza temuto, e dunque la legge elettorale era, aveva avuto il via libera, dai banchi della maggioranza sono partiti gli applausi. Una legge finalmente perché il popolo italiano possa scegliere, dicono, e sempre dai banchi della maggioranza la rivendicazione, insomma, di aver battuto un campo cosiddetto larghissimo. Di fronte all'accusa però di aver fatto una legge contro le donne, da Fratelli d'Italia replicano questo. Ascoltiamo Donzelli.
2: Basta con i traditori che vengono eletti con uno schieramento e poi votano con lo schieramento opposto. Non farete tornare l'Italia ai governi tecnici in cui la politica si spartisce posti ma non ci mette la faccia sulle scelte. Se sarà approvata questa legge, l'Italia entrerà nella Terza Repubblica.
1: E sempre Donzelli appunto poi dice la Meloni, il governo Meloni è quello con il record di occupazione femminile. Le opposizioni in aula, lo dicevate, hanno mostrato cartelli, legge truffa, legge vergogna, hanno annunciato dunque fuori dall'aula per lunedì un ricorso, più ricorsi alla Corte Costituzionale contro questa che considera una legge antidemocratica. Dal Partito Democratico Elly Schlein sottolinea comunque le divisioni della maggioranza nonostante questa prova di forza. Ascoltiamo.
3: La verità è che avete paura di perdere, la verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita, competitiva, che ha preso più voti assoluti di voi in tutte le ultime tornate elettorali. Noi oggi siamo uniti e divisi siete voi.
1: Anche Alleanza Verdi e Sinistra dice una legge elettorale fatta dalla destra per i propri interessi, e Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle rincara la dose dicendo vi mancava solo di indicare che il premio di maggioranza doveva andare ad una premier con gli occhi chiari. È tutto a voi.
0: Grazie Eva, avete sentito, soddisfazione della Premier Meloni che ha scritto sui social ora gli italiani potranno scegliere tutto, poi rivendica, abbiamo risposto con i fatti a chi sperava di vederci divisi, la Presidente del Consiglio è ora in arrivo in questi minuti ad Ascoli Piceno per l'inaugurazione dei lavori di riqualificazione di Palazzo Saladini Pilastri. In diretta ci sono gli inviati Gabriele Martelloni e Massimiliano Cantatore.
4: Sì, noi siamo proprio a Palazzo Saladini Pilastri, tra poco arriverà dunque la Presidente del Consiglio, questo palazzo gioiello del neoclassico che è stato riqualificato con i fondi del PNRR, circa 40 milioni, la Presidente del Consiglio che taglierà il nastro, poi si farà un giro del palazzo, dovrebbe passare anche qui nell'area stampa, vedremo se commenterà il voto di oggi sulla legge elettorale. Presidente del Consiglio che ha seguito proprio il voto in aula da Roma, poi è partita per Ascoli Piceno, ha voluto subito commentare con soddisfazione Meloni, in particolare perché ha rimarcato l'unità della maggioranza. Chi confidava che ci potessero essere divisioni, ha detto la Presidente del Consiglio, è rimasto deluso. Dunque andiamo avanti, queste le sue parole. Ha voluto anche illustrare alcuni punti della legge elettorale, in particolare quello che dice è il ritorno delle preferenze dopo 30 anni. Certo è che ora l'approvazione di questa legge elettorale in qualche modo porta avanti quella che è l'incognita su quando si andrà a votare. La Presidente del Consiglio ultimamente ha sempre ribadito che onorerà il suo mandato fino all'ultimo, ma come sappiamo nella maggioranza e anche nel governo c'è chi in qualche modo ha evocato un voto anticipato, lo ha fatto anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fazzolari proprio questa mattina in un'intervista al Foglio. La Premier che è arrivata in questo momento, tra poco dunque ci sarà il taglio del nastro, vedremo se si avvicinerà qua, insomma avremo modo sicuramente di cercare di farle commentare in voce questa legge elettorale e le prospettive che ci saranno verso il voto. Per il momento è tutto linea a voi.
0: Grazie Gabelle, torneremo tra poco. Via libera dalla Commissione europea alla flessibilità richiesta dall'Italia su energia e difesa. Ora il dossier passa al Consiglio. Intanto nel pomeriggio si tiene l'Eurogruppo. Donato Bendicenti.
5: Sì, la nostra valutazione è positiva, ha detto un portavoce della Commissione durante il consueto briefing con la stampa a Bruxelles, ed è positiva a proposito dell'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia, perché questa attivazione non mette effettivamente a rischio la sostenibilità fiscale nel medio periodo. Era una notizia attesa, adesso c'è la conferma, si tratta di provvedimenti che possono arrivare allo 0,3% del PIL per quest'anno, il 2026, non superare lo 0,6% nel triennio 2026-2028, si tratta di circa 29 miliardi di euro, quindi è una notizia attesa che è arrivata. Dopodiché sì, dicevi, oggi Eurogruppo con il ministro Giorgetti che rappresenta l'Italia, ovviamente al centro, oltre al tema della flessibilità energetica e per la difesa, c'è la lotta all'inflazione che è aumentata, dunque di conseguenza il tentativo di arginare gli effetti su imprese e famiglie. Ovviamente c'è anche il tema di un possibile acquisto congiunto di materie prime energetiche, e poi torna la questione degli extra profitti riproposta dalla presidenza di turno irlandese, che dice l'abbiamo già fatto nel 2022 e nel 2023 durante la grande prima crisi delle materie prime energetiche, bisogna provare a fare qualcosa, perché la sofferenza appunto dei cittadini dell'Unione Europea e delle imprese è molto grande. È tutto in a te.
0: Parliamo di carburanti, rimane stabile il prezzo del diesel rispetto a ieri a 2,261 euro al litro su rete stradale SELF, mentre continua a calare lievemente la benzina a 2,037. Stessa dinamica rileva l'osservatorio del Ministero delle Imprese in autostrada, dove il prezzo medio SELF è di 2,287 al litro e per il gasolio 2,048 per la benzina. Adesso andiamo proprio al Mimit, dove c'è una riunione tra i ministri Urso e Pichetto Frattini, i petrolieri. Ci dice di più Alessandro Marchetti.
6: Sì, è proprio come dici tu, un incontro, quello voluto dal governo qui al Ministero delle Imprese, per tentare di strappare un impegno alle società petrolifere per aumentare la raffinazione, dunque la produzione di carburanti, di prodotti raffinati in Italia. Incontro che inizierà tra poco, già qualche delegazione l'abbiamo visto arrivare poco fa qui al Ministero, un obiettivo che naturalmente è legato all'obiettivo politico più ampio, quello di contenere i prezzi che, come dicevate, sono ancora molto alti alla pompa per tutti gli italiani e le categorie produttive. Dunque un obiettivo ambizioso e non semplice, considerando che si producono e quindi vendono prodotti raffinati in Italia seguendo dei prezzi indicizzati in Europa, in particolare nell'area del Mediterraneo. Tuttavia ci sono dei margini, perché sappiamo che ad agosto, dai dati di UNEM, che è la sigla aderente a Confindustria che raduna le grandi aziende petrolifere, e poco fa è entrata qui al Ministero, ad agosto l'86% della capacità capacità di raffinare in Italia era stata utilizzata nelle 10 raffinerie presenti in Italia. Al tavolo di fronte ai ministri Pichetto e Urso tra poco ci saranno anche i proprietari dei 10 siti che ci sono in Italia, appunto c'è Eni, ci sono le raffinerie del gruppo API, ovvero i distributori di P, che è controllata dal gruppo dell'Azerbaigian Socar, ma ci sono anche i nuovi proprietari della raffineria siciliana di Priolo.

0: Lo dicevamo, ci sono margini, ovviamente bisognerà capire quali sono le controparti in cambio che chiederanno i petrolieri. Di sicuro c'è un problema di allineamento europeo delle normative e dei requisiti per produrre carburanti, c'è un tema anche di raffinazione in Europa, lo ricordiamo perché tutto è partito dalla lettera di Macron alla Presidente della Commissione europea nei giorni scorsi in cui ha detto affrontare il problema della raffinazione in Europa per essere più autonomi. È tutto a voi.
1: Ora vedete la nostra ultima ora, gli studenti in Francia minacciano di non fermarsi finché non ci saranno 10 miliardi sul tavolo, lo ha detto la portavoce degli studenti durante la manifestazione indetta a Place de la Bastille a Parigi. Oltre il 90% delle università dicono è bloccato, è un evento storico. E finché non ci saranno miliardi, appunto, dicono non smetteremo di mobilitarci. Questa la loro affermazione. La crisi abitativa in Spagna, è morta Mari Carmen Abascal, 87 anni, la pensionata divenuta il simbolo della protesta per il diritto alla casa, mentre il paese è spaccato da divisioni politiche e tensioni sociali. Da Madrid, Raffaella Cosentino.
2: Sì, io sono davanti al Parlamento spagnolo che è stato sciolto e funziona solo con una commissione permanente, c'è questa scadenza il 16 ottobre dei decreti che portano il nome di Mari Carmen Abascal per congelare gli sfratti a favore delle persone vulnerabili, anziani e disabili come lei che Sanchez ha ripresentato e che quindi la commissione permanente dovrà votare il 16 ottobre. Qui ieri sera c'è stata poca distanza perché la polizia ha bloccato i manifestanti che volevano arrivare qua davanti, ma a poche decine di metri da noi c'è stata una manifestazione spontanea con l'appello del sindacato degli inquilini. Appena si è diffusa la notizia della morte in ospedale di Mari Carmen, simbolo di questa protesta, la donna che secondo El País ha già cambiato la Spagna, perché la protesta che si è scatenata, la mobilità per la casa dopo il suo sfratto ha portato alla caduta del governo Sanchez e anche alle elezioni anticipate previste per il 29 novembre e quindi sono venuti in strada con le chiavi, possiamo vedere le immagini che abbiamo girato ieri sera qui con Maurizio Calaiò e hanno urlato assassini all'indirizzo, urlavano assassini all'indirizzo del palazzo del Parlamento e avevano anche cori contro il governo Sanchez e però anche cori antifascisti, quindi una piazza composita e oggi alle 20 è prevista un'altra marcia organizzata sempre dal sindacato degli inquilini che dalla piazza di Puerta del Sol dove
1: andiamo, grazie Raffaella, andiamo ora subito a sentire la Presidente del Consiglio Meloni che sta parlando in diretta.
3: Questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro. Gli altri discutano pure di alchimia.
4: Grazie a tutti.
5: Buone notizie.
6: Presidente, teme il giudizio della consulta.
7: Perfetto. Ok. Io ho cercato di salvaguardare il tuo, ma è partito.
8: Di più, ti devo dare di più ancora.
9: È andata bene?
8: Benissimo.
9: Mi piace, Iacopo.
1: La Presidente del Consiglio era ad Ascoli, Piceno e continuiamo con il giornale. La campagna di raid russi sull'Ucraina semina ancora terrore e morte. A Kramatorsk è stato centrato un autobus carico di civili. Nel bombardamento sulla città almeno 30 morti, decine i feriti e persino il segretario di Stato USA Rubio adombra il pericolo di azioni russe contro i paesi NATO. Da Ternopoli in Ucraina sentiamo gli aggiornamenti con Carlotta Macerollo.
10: Sale a 33 il numero delle vittime dell'ennesima strage russa nella città di Kramatorsk, città chiave del fronte orientale di Kiev. Ci sono almeno 18 feriti, è avvenuto questo attacco in piena mattina quando le persone escono, vanno a fare la spesa o vanno al mercato. Giornata di lutto cittadino sia a Kramatorsk che a Sloviansk. Tra l'altro l'amministrazione ha vietato i mezzi pubblici perché è troppo pericolosi sia per i droni a fibra ottica sia anche per alle bombe plananti che possono trasportare tonnellate di esplosivo. Il presidente ucraino ha detto che l'attacco di Kramatorsk non rimarrà senza risposta, ma ad essere attaccata è con un'escalation, è tutto davvero il paese. Zelensky ha visitato oggi con il ministro degli esteri britannico la città di Priluki, vicino a Kiev, un paio d'ore dalla capitale, dove ieri c'è stato un attacco ad un palazzo civile privato, un palazzo di 5 piani, dove ci sono state 22 vittime, tra cui 5 bambini, e anche lì decine di feriti. Zelensky ha risposto alle preoccupazioni del segretario di Stato Rubio, che in un'intervista ha detto che è preoccupato che il conflitto si estenda ad altri paesi, e ha parlato anche della possibilità di un'operazione di sabotaggio in un paese confinante. Zelensky ha detto che appunto non si può da un lato negoziare con la Russia sui futuri progetti economici, mentre dall'altro si parla di stallo diplomatico. Staremo a vedere, perché appunto ci saranno negoziatori ucraini negli Stati Uniti domani e sabato. Con Matteo Petrobelli, a voi.
1: Andiamo in Yemen, brutali combattimenti dove le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita hanno provato a riconquistare la costa di Bab el Mandeb strappandola aiuti. In mattinata al Senato l'intervento del ministro della Difesa Crosetto sulle missioni militari italiane. Sentiamo Alessandro Carboni.
4: Sono seduti sulla spiaggia, un blindato punta dritto, non frena e li investe. Poi la scena si ripete, qualcuno alza le mani. Sono le immagini girate vicino a Dubab, sulla costa del Bab el Mandeb, e diffuse dalle forze del governo yemenita, sostenuto da Riyadh. Reuters le ha verificate e mostrano i mezzi militari che travolgono i combattenti Houthi, alcuni armati, altri no. I ribelli parlano di crimini di guerra, nessun commento dalla coalizione guidata da Riyadh. Gli Houthi intanto colpiscono gli scali sauditi, 3 morti e 36 feriti, usato un missile balistico, dicono i miliziani, che minacciano le compagnie aeree non volate sull'Arabia Saudita. È l'altro fronte del conflitto USA-Iran. Teheran tiene sotto scacco gli alleati di Washington e il commercio mondiale a Hormuz, e con gli Houthi a Bab el Mandeb. Sul fronte umanitario gli sfollati sono ormai più di 200.000, fa sapere l'ONU. E poi ci sono i circa 500 militari italiani rischierati tra Arabia Saudita e paesi vicini.
5: Le truppe italiane non partecipano a nessuna operazione di guerra, non fanno nulla al di là di quello che è il mandato ricevuto dal Parlamento.
4: Il ministro Crosetto, in audizione alle commissioni esteri e difesa, spiega che si tratta sempre della missione Inherent Resolve, nata contro l'ISIS, e torna sull'attacco alla base di Taif, dove gli Houthi hanno colpito uno Eurofighter italiano. Il personale è sempre stato al sicuro, ribadisce. Gli stessi miliziani sciiti, all'indomani dell'attacco, avevano detto che l'Italia non era il loro bersaglio.
1: La Procura di Roma indaga per tentato omicidio per la vicenda dell'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito con un calcio sferrato da una minicar. L'attore si trovava a bordo di un monopattino. Sentiamo Sara Berta.
11: 24 ore prima che l'attore Davide Jacopini fosse investito da una microcar nera che ne ha causato la caduta e il ricovero in terapia intensiva con un trauma cranico, qui a Monteverde una donna era stata presa di mira da una piccola vettura simile. Un colpo alla nuca ricevuto dal passeggero della minicar, che ha proseguito e successivamente, secondo il suo racconto, avrebbe investito un'altra persona a bordo di un monopattino. In questo terzo episodio registrato nel quartiere, il conducente è finito contro le auto parcheggiate. Sembra sia stato spinto con un calcio, modalità simili a quelle che hanno causato la caduta dell'attore Davide Jacopini, che potrebbero essere indicative di una qualche connessione tra i diversi casi. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio sull'incidente causato a Davide Jacopini e indagano i carabinieri, mentre la Polizia di Roma Capitale sta definendo la dinamica dell'investimento.
12: Tornavo e c'erano già polizie. C'era carabinieri, la polizia locale e l'autoambulanza.
11: L'attore era stato già soccorso?
12: Sì. Quando io sono arrivato, rientravo che stavo ad una cena, c'era l'ambulanza.
11: Si cerca una microcar nera lucida con a bordo probabilmente 2 adolescenti, secondo alcune testimonianze. Preoccupazione dei residenti a Monteverde per la macchinina che investe monopattini e colpisce pedoni.
13: È una preoccupazione dettata da un incremento di violenza, di delinquenza, e le forze dell'ordine fanno già tantissimo.
14: Ho letto che sono dei ragazzi, potrebbero fare altri danni.
1: I tre decreti di grazia firmati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tra i destinatari del provvedimento di clemenza, anche un gioielliere siciliano che nel 2008 aveva ucciso due rapinatori in fuga. Il servizio di Stefano Corradino.
14: È un 54enne condannato a 7 anni di reclusione per delitti in materia di stupefacenti, il primo graziato dal Presidente della Repubblica. Al provvedimento hanno contribuito le sue gravissime condizioni di salute e per gli stessi reati è stato graziato anche un 43enne che ha avviato un percorso di reinserimento sociale, lavorativo e familiare. Nelle motivazioni della clemenza ci sono anche le problematiche condizioni di salute della figlia minore. Il provvedimento che ha suscitato il maggior dibattito è quello indirizzato al gioielliere siciliano che nel 2008 reagì a una rapina nel suo negozio uccidendo due banditi. Furono in tre a fare irruzione. L'orafo sparò prima due colpi in aria e poi fece fuoco di nuovo mentre i tre rapinatori stavano scappando e uccise due degli aggressori con alcuni colpi alla schiena. Il capo dello Stato ha concesso la grazia parziale che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione in considerazione del periodo di pena già espiata, 5 anni e 3 mesi. L'uomo si è sempre dichiarato pentito per quello che ha fatto. Una vicenda che riaccende inevitabilmente il dibattito sul tema della legittima difesa e ricorda il caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi. Roggero inseguì e uccise all'esterno del proprio negozio due rapinatori in fuga.
1: Il premio Nobel per la letteratura 2026 va alla scrittrice canadese Anne Carson per avere creato nuove forme di letteratura contemporanea. Sentiamo il ritratto di Loretta Cavaricci.
15: Crazy. I think they're all crazy.
16: Sono in Islanda ad ascoltare il vento. Queste le prime parole di Anne Carson, da neo vincitrice, e suonano affini alla sua cifra letteraria, insegnante, traduttrice, poetessa. Innovativa e audace la sua opera, in dialogo gioioso con la tradizione classica. Così vuole l'Accademia Reale Svedese, che le conferisce il Nobel alla letteratura 2026 proprio per avere creato nuove forme di letteratura contemporanea.
17: Canadian author Anne Carson.
16: Nata in Canada, classe 1950, si guadagna da vivere insegnando il greco antico, sintetizzano le biografie ufficiali, quel mondo classico che Anne Carson ha saputo cogliere nello spirito profondo e rendere cosa che riguarda tutti, uomini e gocce d'acqua, da Saffo a Catullo. Alcuni titoli: Autobiografia del Rosso, Eros il dolce amaro, Vetro, Ironia e Dio, Decreazione, Nox, la norma sbagliata. Attenta alla lingua camaleontica e al potere del linguaggio metaforico, in Italia scovata dall'editoria indipendente che spesso arriva prima della fama pubblica a rendere merito ad autrici e autori. 19esima donna a vincere il Nobel per la letteratura su 122 premiati nell'anno che segna i 100 anni dall'unica donna italiana, Grazia Deledda, 1926. Anne Carson insegna come in un unico saggio lirico dell'imperduto ciò che rimane, oltre le epoche, le vite e le lingue, e oggi, seguendo la sua grazia, forse anche oltre i venti.
1: Promossa dalla Regione Lazio, Roma Lazio in serie, è una casa per la serialità televisiva aperta gratuitamente al pubblico dal 14 al 25 ottobre durante la Festa del Cinema di Roma. Il servizio di Claudio Vedovati e poi Pomeriggio 24 con Sara Mariani. Il nostro telegiornale torna alle 17.
18: Il Lazio punta sulle fiction televisive, il racconto e l'invenzione contemporanea che entra periodicamente nelle nostre case e si adatta ai ritmi della vita. Lo fa con Roma Lazio in serie, un nuovo hub interamente dedicato alla serialità che si svolgerà dal 14 al 25 ottobre all'interno dell'Auditorium e Parco della Musica durante la Festa del Cinema di Roma. È promosso dalla Regione e dalla Roma Lazio Film Commission insieme alla stessa Festa del Cinema, a MIA, il mercato internazionale audiovisivo, e ad Alice nella città.
19: La serialità, come sapete, è una grande opportunità per questo nostro territorio, Lazio. Già ne ospita in questo anno più di 20, quindi abbiamo dei numeri importanti, numeri che fanno capire che la creatività, la produzione, la distribuzione hanno bisogno per la serialità di una casa.
18: L'ingresso sarà gratuito, l'iniziativa vuole essere un luogo d'incontro tra chi scrive, produce, interpreta e distribuisce le serie e il pubblico che le guarda. Ci sarà un palinsesto quotidiano curato dal critico Steve De della casa, con podcast, conversazioni con autori e interpreti e una presentazione di serie storiche e di quelle in lavorazione.
20: Questa prima edizione credo che sarà un punto di riferimento importante anche per il futuro della serialità.
18: Nella regione Lazio sono realizzate il 50% delle produzioni nazionali.
21: Oggi le serie sono in questo settore un fenomeno ormai in una realtà in crescita, consolidata, importante, che vede il Lazio centrale.
22: Pubblicità.
23: Kimi, ti piace la serie di Sky sugli 883? Ma se non eri ancora nato quando suonavano?
24: Adesso per me c'è solo la seconda stagione.
23: Lo vedo.
24: Ho delle priorità. Prima, Sky Wi-Fi, che è ultra veloce.
23: E poi?
24: E poi, North Sud-Ovest Est.
23: E poi il divano.
24: Non era in pole position.
23: Ma rivediamo sta griglia di partenza magari, perché...
25: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
26: Mal di gola? Nuovo Vicks Gola in pastiglie da sciogliere in bocca. Può dare un rapido sollievo dal dolore dopo 2 minuti, con azione antivirale e antibatterica. Nuovo Vicks Gola, disponibile in pastiglie e spray.
27: È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Come il piano Easy Prime. A canone zero, sei meno di 35 anni. E con il concorso Easy Bank e Mastercard ti premiano, in palio 1000 gift voucher ticket one da 150 euro. Easy Bank, la banca digitale di Intesa San Paolo.
28: Stanca di preoccuparti dei peli? Scopri la luce pulsata Smart di Braun, l'alternativa smart al laser. Goditi un'epilazione a lunga durata, comodamente da casa.
29: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
30: L'edizione di oggi finisce.
31: Itas Mutua restituisce 2,6.
30: L'edizione di oggi finisce.
31: 2,7 milioni.
30: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
31: Sì! Nel 2026 Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci assicurati.
32: Itas Mutua, da sempre, mutua per davvero.
30: Ma quindi è tutto vero per davvero?
31: Per davvero!
33: Ambipur.
34: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
35: Le 16:29 e appena qualche secondo, ben ritrovati e benvenuti a Pomeriggio 24. È il momento, come sempre, di andare a fare il nostro affaccio dai palazzi della politica. E, insomma, oggi è un giorno anche abbastanza importante per farlo. Vedo Eva Giovannini già pronta con il suo ospite, la sigla e poi il nostro live. Eccoci Eva, eccoci da voi.
36: Buon pomeriggio Sara, io sono con Antonio Giordano, l'onorevole Giordano di Fratelli d'Italia, che ringrazio per essere qui. Insomma, lo abbiamo detto, lo ripetiamo, qualora qualcuno avesse acceso adesso il televisore, la legge, la riforma elettorale è legge, lo stabilicum o il melonello, ma a seconda di che a ribattezzarlo siano le opposizioni o la maggioranza, è dunque legge. Sappiamo, onorevole, come voteremo alle prossime elezioni, ma le devo chiedere Quando voteremo? Lei l'ha capito, no? Perché dentro la maggioranza Fazzolari e Tajani non la pensano esattamente allo stesso modo.
37: Voteremo quando serve, quando non ci saranno più cose da fare o le cose che ci saranno da fare sarà meglio farle in un modo diverso. Credo che il sottosegretario Fazzolari, come sempre, abbia dato una valutazione schietta e di buon senso. È una persona abituata a parlare sulla base di quello di cui è convinto.
36: Ha detto a giugno, no?
37: Sì, ha detto a giugno, ma ha fatto un ragionamento per cui ha detto potrebbe avere senso andare a giugno. Giustamente il vicepresidente Tajani ha un'opinione diversa. diversa. Come sempre discuteremo prima e poi troveremo la sintesi.
36: Ecco, a meno che, diciamo, io ho detto prima, si sa come si andrà a votare, a meno che non arrivi, diciamo, una consulta a decidere diversamente, perché sappiamo lunedì l'hanno annunciato le

0: opposizioni che faranno ricorso alla consulta, loro ravvisano profili di incostituzionalità dentro questa legge elettorale. Non sarebbe la prima volta che la consulta si pronuncia, ricordiamoci come andò a finire all'Italicum, no? Ecco, in quel caso cosa farete se si pronuncia prima di andare al voto? Avete un piano B e se sì qual è?
1: No, se la pronuncia della consulta dovesse essere contraria a questa legge, trarremo le conseguenze in quel momento, ma io onestamente non penso. Abbiamo raccolto tutti i suggerimenti della consulta, abbiamo regolato in maniera corretta il premio di maggioranza, quindi non vedo sinceramente profili di incostituzionalità. Probabilmente potrebbe esserci qualche correttivo che accetteremo di buon grado, al quale porremo rimedio.
0: Ovviamente Sara, ti voglio lanciare, penso che tu voglia chiedere anche qualcosa, ma ti voglio dire solo che oggi in aula non c'erano cartelli elettorali solo, anche delle opposizioni, solo contro la legge elettorale, ma c'erano anche sui temi economici, con Meloni la diesel a 3 euro,
2: allora,
0: con
2: sì,
0: Meloni
2: adesso,
0: salari più bassi,
2: arriviamo
0: eccetera,
2: anche a
0: eccetera.
2: Quello. Quindi... guarda Eva, siccome abbiamo ancora un altro pochino di tempo, a questo punto sequestrerei ancora un po' Giordano, che è lì con te e che ringraziamo, perché le opposizioni oggi ve ne hanno mandate a dire veramente di tutti i colori, no Giordano? Perché abbiamo visto le critiche di Conte e di Schlein in particolare, vi hanno detto è una legge fatta apposta perché avete paura di perdere. Poi c'è anche questo tema della presenza femminile, no? Che fa molto discutere.
1: Beh, io credo che oggi però anche le risposte siano state molto chiare, credo che Donzelli sia stato veramente chiarissimo nella risposta. Queste sono forme di depistaggio politico. Non voglio ricollegarmi alla storia del depistaggio del dottor Scarpinato, ma insomma sono depistaggi politici. In questi anni abbiamo governato, ci hanno detto che abbiamo tagliato i tempi, invece i tempi sono stati lunghissimi, hanno detto che abbiamo fatto un sacco di fiducia, il Rosatellum ha avuto 8 fiducia in 35 giorni, quindi voglio dire una cosa che è durata 6 volte di meno del lavoro che abbiamo fatto noi, recependo anche tutte le opzioni, o meglio buona parte o parte delle opzioni dell'opposizione, quindi mi sentirei abbastanza sereno da questo punto di vista. Mentre noi governavamo e lavoravamo sulla legge elettorale, l'opposizione ha fatto una discussione di 224 giorni solo sulla legge elettorale, depistaggio politico.
2: E tra l'altro Scarpinato, che è stato citato, no, Eva, in aula, perché insomma è stato citato proprio da Giuseppe Conte, approfitto anche per chiedere un'altra cosa a Giordano, perché in tutto ciò si è parlato molto di questa legge elettorale parlando anche della crescita di Futuro Nazionale, insomma, che diciamo fa paura a qualcuno, via, mettiamola così. E proprio oggi c'è stato un deputato di Futuro Nazionale, Ziello, che ha detto: noi votiamo contro però siamo aperti al dialogo. Che significa?
1: Che votano contro ma sono aperti al dialogo e probabilmente hanno bisogno, per continuare a funzionare, di avere un accordo con noi. Però vorrei dire una
2: potrebbe
1: cosa.
2: Potrebbe esserci alla fine questo accordo con voi?
1: Allo Stato non ci sono proprio le condizioni, si definiscono a destra, non sono mai stati a destra, il loro leader non l'abbiamo mai visto a una riunione di destra, a una cosa di destra, il loro leader è un militare, un ex militare, probabilmente sarà stato anche coraggioso, ma abbastanza irrituale, e quindi questo non fa parte dei nostri standard. Poi vedremo nel tempo.
0: Lupi oggi è stato chiaro, ha detto, e non è la prima volta, se entra Vannacci in coalizione usciamo noi.
1: E certo, ma Lupi fa un ragionamento che è lineare. Questo Vannacci, questo Futuro Nazionale non sono assolutamente compatibili con il nostro modo di essere.
0: Su cosa dovrebbe fiare abiura Vannacci perché alla fine ci potesse, come dire,
2: essere,
0: no,
2: ripreso,
0: scappar fuori un accordo preelettorale?
1: Guardi, a noi intanto le abiure per definizione non piacciono, noi siamo contro i tradimenti, contro i traditori, contro le abiure, quindi proprio non potrebbe essere questo il linguaggio. Loro stanno facendo un percorso che è stato quello di prendere i nostri temi e di declinarli in una maniera più rude, più sguaiata. Quindi i temi fondamentalmente non sono lontanissimi dai nostri, lo è totalmente il linguaggio, quindi non è una biura, è un totale cambiamento del linguaggio per portarsi in un contesto che deve essere sempre democratico, aperto ed educato.
2: Senta Giordano, torno a bomba, come si suol dire, perché Eva mi lanciava sul tema economico, perché tra l'altro stiamo per andare a collegarci anche con Donato Bendicenti, perché insomma sappiamo, no, che c'è stata questa apertura per quanto riguarda la flessibilità, che era stata ancora richiesta poi da Meloni all'Euromed ieri, e sempre da lì Giorgia Meloni si è fatta vedere aperturista verso un eventuale ritorno delle accise mobili, no? Visto che diciamo questo price cap è durato come un gatto in tangenziale, visto che qualcuno ha citato il film anche oggi in aula.
0: Sì, l'aveva detto Conte, il price cap è durato come un gatto in tangenziale.
1: È sempre divertente Conte, è molto più sulle battute che nella sostanza. Guardi, il price cap è stata una ottima iniziativa e è a termine, ma non è ancora finito, e devo dire che bisogna ringraziare anche le compagnie petrolifere che hanno fatto questo sforzo. Noi oggi abbiamo questo piccolo patrimonio di 170 milioni di euro che sono il risultato della consuntivazione dell'IVA in eccesso, che Meloni ha intenzione di gestire con parsimonia. Adesso faranno tutte le scelte necessarie. Però la cosa più importante è quello che è l'obiettivo dell'anno prossimo, dove è lineare il rientro dalla procedura di infrazione, e questa la dovrebbe dire lunga su come si comporta questa maggioranza e questo governo. Fare una finanziaria che ci porti linearmente ai risultati non sarà semplicissimo.
0: Anche perché Salvini chiede costantemente scostamento di bilancio, più coraggio, eccetera, eccetera.
1: Ma sì, ma il punto non è tanto quello che chiede Salvini, che è ovviamente è giustissimo e va valutato, il punto è quello che noi vorremmo fare per tutti quanti. Faremo tutto il possibile, però sappiamo pure che tenere in ordine i conti è prioritario.
2: Allora, grazie davvero, credo. Onorevole Giordano, grazie a Eva Giovannini per averci dedicato questo tempo.
0: Grazie,
2: entrambi.
0: Grazie,
2: vi citavo il vertice Euromed di ieri a Spalato, si è parlato di flessibilità, ma del resto se ne parla di questa richiesta da un po' di tempo. È Donato Bendicenti, grazie per avermi atteso qualche minutino, perché insomma sostanzialmente questo placet alla fine pare arrivare, no? Riguardo a questa clausola di salvaguardia richiesta appunto al nostro governo. Vengo da te per capirne di più e poi sappiamo che oggi pomeriggio, Donato, c'è anche l'Eurogruppo.
3: Allora, la notizia è che il portavoce della Commissione, come ampiamente anticipato, ma poi quella è stata la conferma, ha annunciato che è stato deciso di dare via libera alla richiesta del governo italiano di usufruire della clausola di flessibilità sui conti pubblici per quanto riguarda le spese di difesa ed energia e sicurezza energetica. Perché è stato giudicato dalla Commissione che comunque questo tipo di concessione non interferirà nel medio periodo con quelle che sono le politiche fiscali dell'Italia. Questo è un tema tradotto, diciamo così, in soldoni, che sono comunque sempre molto importanti in un momento come questo. Si tratta della possibilità di utilizzare per politiche mirate a quello che abbiamo detto lo 0,3% fino allo 0,3% del PIL all'anno, cumulato nel triennio fra 2026 e 2028, tutto questo non deve superare lo 0,6% del PIL. E quindi stiamo parlando di circa 28-29 miliardi. Questa è la notizia di oggi, che non è stata accolta bene da tutti. Per esempio il ministro olandese qui a Lussemburgo, dove mi trovo, da dove vi parlo, ha detto che non si può cambiare politica fiscale ogni volta, che è stufo di partecipare a questo tipo di discussione. Fa parte di quei paesi che vengono comunemente nel linguaggio mediatico definiti frugali. Sì, c'è l'Eurogruppo, ci sarà l'Ecofin, che cosa c'è al centro dell'Eurogruppo e dell'Ecofin? Ovviamente il tema dell'energia è quello che non soltanto è centrale, ma si proietterà sul Consiglio europeo della settimana prossima, del 15 e del 16, e ci sono vari aspetti. Ovviamente c'è il tentativo di fare qualche cosa subito e, come dire, in comune per cercare di frenare l'effetto del delta più dell'inflazione sui consumatori, sulle famiglie e sulle imprese. E questo, diciamo così, è uno dei temi. L'altro tema è quello molto complesso, però, della possibilità di fare acquisti comuni pacchetti di energia, e questo vuol dire mettere d'accordo tanti paesi che hanno esigenze diverse. Ultima cosa, è stato riproposto proprio dalla presidenza di turno dell'Unione Europea, quella irlandese, il tema degli extra profitti, che è un tema caro all'Italia. Ne aveva già parlato Giorgetti, il ministro, che ovviamente è qui e rappresenta il nostro paese a Dublino, dicendo che andava in qualche modo favorito un contributo sussidiario da parte di quelle imprese e di quelle compagnie petrolifere che in questo momento stanno avendo profitti enormi a causa della crisi in Medio Oriente. Ecco, quello che ha detto il ministro appunto irlandese, e di cui si parlerà anche oggi e domani qui Eurogruppo Ecofin, ricordiamo Eurogruppo, ministri della zona euro, Ecofin, tutti i ministri dell'Unione Europea, e che in questo momento si deve provare a fare quello che è stato fatto nel 2022-2023, certo, quando ci fu la grande crisi energetica, anche se non sono tutti convinti che poi gli effetti sarebbero gli stessi.
2: E allora grazie a Donato Bendicenti, continueremo ovviamente a seguire anche quello che uscirà dall'Eurogruppo. Vado adesso a collegarmi, l'abbiamo seguita questa storia e ci teniamo a darvene ancora conto, vado a collegarmi con Enzo Perone, grazie Enzo per essere con noi. Parliamo della morte dell'operaio edile di Caivano, Salvatore Calignano, ve ne abbiamo parlato in questi giorni, sapevamo che oggi era il giorno dell'autopsia. Intanto, no, Enzo, gli inquirenti stanno ancora vagliando per capire bene le dinamiche, perché ricordiamo che quest'uomo è stato trovato in mezzo a un campo, quindi ci si interrogava anche su come potesse essersi svolta questa caduta, cosa potesse essere successo. E allora Enzo Perone, veniamo da te per avere gli aggiornamenti su tutto questo.
4: Sì, eccoci Sara, siamo davanti all'ospedale San Giuliano di Giugliano. Sì, lui è stato trovato, diciamo, tra l'edificio che culminava, diciamo, dove culminava il capannone, e un tronco di albero lì davanti, ovviamente spostato rispetto a quello che poteva essere la perpendicolare di questo, esatto, edificio. E quindi anche su questo, come dicevi, ci sono degli approfondimenti della Procura di Napoli Nord, che ha iscritto 3 persone nel registro degli indagati, e cioè i 2 fratelli Frezza, che sono i proprietari del capannone dell'area industriale dove stava lavorando Salvatore Calignano, e il datore di lavoro Michele De Rosa. Proprio si apprende proprio da qualche minuto, perché è stata inviata anche ovviamente alla parte offesa, alla famiglia di Salvatore Calignano, al suo avvocato Francesco Petruzzi, comunicazione per un altro atto irripetibile, che non è l'autopsia che si è svolta oggi, di cui tra un attimo parleremo, ma la richiesta di estrarre copia forense sui telefonini cellulari degli indagati, e l'incarico è stato conferito per il 15 ottobre prossimo. E da questa comunicazione si apprende anche che il datore di lavoro è stato indagato per una diversa rispetto ai fratelli Frezza, una diversa ipotesi di reato, e cioè l'articolo 437 del codice penale, chi omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro. In questo caso si potrebbe trattare dei noti DP, che sarebbero i dispositivi di prevenzione per gli infortuni, che sappiamo essere obbligatori per le normative sulla sicurezza, che fanno parte ovviamente di un quadro ordinamentale molto preciso del nostro codice, delle nostre normative. Oggi l'autopsia qui all'ospedale di Giugliano, ovviamente non abbiamo gli esiti dell'autopsia, certo, ci sarà sicuramente un secondo accesso, ma il consulente della famiglia Calignano ci ha spiegato che le fratture paure e i traumi della vittima erano assolutamente compatibili con una caduta dall'alto, da molto in alto. E un'altra cosa che è emersa da questo primo accesso dell'autopsia è che per quel tipo di traumi e di fratture che sono state, che ha subito, che sono state sofferte da quella che poi è diventata la vittima, perché è stata ricoverata in ospedale ancora cosciente e poi le sue condizioni sono peggiorate, quel tipo di caduta avrebbe impedito lo spostamento da dove è caduto a dove poi è stato trovato dal personale del 118. E quindi su questo, come sappiamo, ci sarà un ulteriore approfondimento da parte degli inquirenti della Procura di Napoli Nord.
2: E allora grazie Enzo Perone per questo accurato aggiornamento che ci hai dato su questa storia davvero orribile, una morte sul lavoro che probabilmente celerà anche qualcos'altro.

0: Ann Carson è una poetessa e saggista canadese. La motivazione dell'Accademia è stata questa, Maurizio: audace e creativa, ha dato vita a nuove forme letterarie e c'è di più, hanno parlato di un dialogo giocoso con la tradizione dei classici. Ecco, allora intanto ti chiedo questo: che impressione ti ha fatto? Perché l'impressione è stata quella, insomma, anche leggendo i commenti che ci sono nel frattempo, che sono arrivati nel frattempo, di una scelta un po' controcorrente, no Maurizio? Cioè, stiamo parlando di una scrittrice che si rifugia nei classici, siamo abituati a parlare spesso di presente, spesso di attualità, anche in termini purtroppo non molto lusinghieri, e invece Ann Carson è una che quando le viene chiesto qual è l'ultimo libro che hai letto, recenti, lei dice: io non leggo niente che non sia stato scritto praticamente oltre il 500 avanti Cristo.
1: No, dunque, allora vanno dette due cose in premessa. Innanzitutto che è stata rispettata una regola dell'alternanza uomo-donna che l'Accademia ha posto in essere dal 2017, cioè sono già 9 certo. anni che si alterna una scrittrice o uno scrittore per il Nobel, cioè era stato l'ungherese l'anno scorso, si sapeva, si immaginava che fosse una donna e così è stato. La Carson era uno dei due nomi che erano stati fatti, diciamo che anche dal punto di vista sempre divertente degli allibratori, la Carson era una che catalizzava il maggior numero di preferenze, insieme a una scrittrice cinese, Cao Chi, che è bravissima, e che secondo me è un rinvio a termine, certo, diciamo, per quanto riguarda la concessione del Nobel. E poi l'altro dato interessante è che la Carson è la seconda scrittrice canadese negli ultimi 13 anni. Il Canada non aveva mai vinto il Nobel per la letteratura, l'ha vinto con Alice Munro nel 2013, lo vince con la Carson oggi. Questo è un dato molto interessante perché si capisce che la letteratura canadese è oggetto di grande interesse a livello mondiale, e questo viene recepito dall'Accademia del Nobel. Detto questo, la Carson, dici bene, è una classicista, è un insegnante di lettere.
0: È anche un insegnante, no? Lo dice proprio nella sua biografia.
1: 70,
0: ci tiene, lo faccio per mantenermi,
1: anni.
0: Scrive di se stessa.
1: Sì. Lei ha 76 anni ed è quindi verosimilmente in pensione dall'attività di insegnamento, però è stato l'insegnante di letteratura greca e di letteratura latina all'università in Canada, quindi diciamo questo tipo di attenzione è là. Però attenzione, non è affatto una scrittrice diciamo rivolta all'indietro, come si potrebbe pensare dalle tematiche.
0: Certo.
1: Lei è un'innovatrice importantissima. I suoi scritti, peraltro poco tradotti in Italia, 3-4 libri sono tradotti in Italia e adesso per fortuna sarà sicuramente oggetto di grandi, esatti, di pubblicazioni massive. Lei è estremamente innovativa. Lei ha una scrittura che è tra la poesia, la saggistica e il romanzo. Lei non riesce a catalogare quello che lei scrive. Lei prende in esame l'amore. In questo senso si può dire con certezza che le tematiche sono quelle, diciamo, eterne, quelle perenni della letteratura. Ma la trattazione è assolutamente moderna, molto innovativa. Io credo che essenzialmente sia stato premiato da proprio l'innovazione, come peraltro detto nella motivazione. Tra l'altro è bellissimo, non so se hai seguito, ma sono sicuro di sì, quello che dice la segreteria del Nobel, che la chiamata l'ha trovata, credo, In Islanda
0: ad ascoltare il vento.
1: Questa è una cosa che secondo me è clamorosa. Cioè,
0: ma sì, guarda, ma sai cosa mi è venuto da pensare, insomma, quando ho sentito la proclamazione, e poi, come tu giustamente dicevi, al di là dei temi, no? Perché tema più classico, insomma, i lirici greci, chiaramente l'Eros, l'amore, lei ha anche scritto Eros il dolce amaro proprio su questo, ma insomma è un tema ricorrente come il più classico dei temi. Però tu giustamente dicevi con grande innovazione, no? Cioè mettendo insieme generi diversi, mettendo insieme, mi viene da dire, anche arti diverse, no? Perché lei è una che dice: io dipingo, anche perché dipingere mi dà più colori rispetto alla scrittura, e già questo
1: è un artista totale.
0: Cioè, se c'è un incrocio fra arti, in quell'incrocio abita Ann Carson.

0: Wilson proprio, no?
1: Conrad diceva, come faccio a spiegare a mia moglie che quando mi affaccio alla finestra sto lavorando? Ed è secondo me un po' il paradigma della Carson. Lei è una che traduce in scrittura qualsiasi emozione, qualsiasi sentimento. Il suo bellissimo libro, La bellezza del marito, che è in 29 tanghi, tra l'altro, è un libro in cui lei praticamente parla di questa donna ossessionata dall'infedeltà coniugale del marito, però la declina in tantissime maniere, anche musicali. E io credo che sia molto interessante, io credo che leggere la Carson, l'opportunità della visibilità che il Nobel indiscutibilmente consente, consentirà anche agli italiani di avvicinarsi a una scrittura straordinariamente nuova da parte di una scrittrice che lascerà il segno.
0: È una scrittura sinestetica, no? Anche un po', Maurizio, perché lei dice: un amico, un romanziere, a un certo punto mi sfidò a scrivere un romanzo. Lei l'abbiamo raccontato, lo stiamo raccontando, soprattutto scrittrice di poesia, anche se appunto incrociata in diversi modi, ma insomma è anche di saggi. Mi sfidò a scrivere un romanzo, dice, l'ho fatto in versi perché andasse avanti più velocemente. Sì, anche sì. Questa frase, lei... insomma, ci racconta molto a proposito di linguaggio coraggioso.
1: È un dato assolutamente certo che diciamo tutti, non è che ci sia niente da raccontare che non sia stato già raccontato nella tragedia greca. Cioè, la tragedia greca esaurisce le tematiche emotive, sentimentali del genere umano e noi continuiamo a raccontarle adeguandole, naturalmente contestualizzandole, adeguandole alle epoche, ma le tematiche sono quelle, sai, Medea, Edipo, sono elementi così basilari della natura umana che Antigone, da lei trattata in maniera primaria. Il suo libro che tu ricordavi, Bittersweet, cioè L'amore dolce e amaro, non è altro che una rivisitazione della sua tesi di laurea, certo, che era su Catullo. E quindi io direi che sia importantissimo questo. Cioè, lei racconta quei temi, ma li racconta in una maniera talmente moderna, talmente contemporanea, talmente, oserei dire, avanguardista, che la rende veramente interessante. Questo è un Nobel ben dato, secondo me.
0: Senti, c'è un'altra sua frase che mi ha colpito, sono andata, nasco imparata, sono andata a spulciarmi le sue frasi in questa manciata di ore che abbiamo avuto, caro Maurizio, che mi ha fatto pensare che potrebbe essere in realtà una frase attribuibile a chiunque voglia creare qualcosa, no? Qualcosa con l'arte, con la scrittura, ma forse con qualsiasi tipo di arte. Lei dice: l'immaginazione è il nucleo del desiderio, no? È una frase che potrebbe accomunare chiunque poi si metta, a mettere appunto la sua creatività all'opera.
1: Sì, sì, il desiderio è un suo tema centrale. Il desiderio è un tema centrale che ti fa capire anche quanto lei guardi alla natura umana nella sua essenza. Cioè, lei guarda all'essenziale, guarda alle... E questo la rende sicuramente universale. Ripeto, io sono contento, è un bel Nobel questo, che guarda veramente, come il Nobel dovrebbe fare, agli elementi di innovazione,
0: certo,
1: di innovazione, come lo fa nelle scienze, così lo deve fare nella letteratura. Cioè, chi ha il coraggio di sporgersi dal davanzale e di non cercare di sfuggire alle zone di conforto, secondo me merita attenzione. Quando poi il tentativo riesce, e in questo caso riesce alla grande, va premiata.
0: È anche una scommessa importante, no, rispetto anche al mercato, perché insomma il mercato editoriale a volte, come dire, va a finire sempre sugli stessi generi, diciamo, generi di conforto, mi viene da dire, ma in questo caso
1: Nobel,
0: insomma c'è davvero uno step successivo. Senti, ma
1: il Nobel lo fa il mercato.
0: Se dovessi dare un consiglio,
1: mercato,
0: certo, se dovessi dare un consiglio, da cosa consigli di cominciare? Dei suoi libri
1: ti ripeto, non abbiamo molto tradotto in italiano, quindi l'editore Utopia, che è uno straordinario editore, con molta attenzione a questo. Io andrei proprio innanzitutto sulle sue opere miste, quelle che mettono insieme saggio e romanzo e anche versi, perché lei nasce poetessa. Quindi, ripeto, La bellezza del marito è un testo che a me piace molto, ma anche Eros the Bittersweet, Eros il dolce amaro, che state mostrando adesso, è anche un bellissimo modo di avvicinarsi. Ma la bellezza del marito, che è per la nave di Teseo, come al solito, sempre, sempre intelligentemente rivolta a questo tipo di letteratura, è da raccomandare. Io però mi permetto anche di aggiungere, sì, c'era la una delle papabili per questo Nobel, era la Rivera Carza, che è una messicana, che ha scritto questo bellissimo L'estate, l'invincibile estate di Lillian, che parla del femminicidio della sorella avvenuto nel 99. Se mi posso permettere di un consiglio di lettura, mi sporgerei anche un po' lì.
0: Allora, grazie, perché poi insomma i grandi lettori fanno sempre ottime letture e quindi insomma sono a loro volta grandi lettori. Grazie davvero a Maurizio De Giovanni per essere stato con noi, per averci aiutato così a tracciare questo breve ritratto della vincitrice del Nobel per la letteratura Anne Carson. Grazie ancora Maurizio. È il momento del telegiornale, c'è Maria Valeria Vendemmia già pronta in postazione. Io vi lascio al TG3 News 24 e noi con Pomeriggio 24 ci vediamo come sempre domani alle 15.

0: pubblicità.
1: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
2: Geox Fastin è comoda e traspirante ad ogni passo, per chi non si ferma mai e per chi non vuole perdere l'attimo. Geox Fastin, veloce da indossare. Geox, respira.
3: Dai, uno, due,
4: raga,
3: tre,
4: il nuovo coach quattro, ha il personal forte, trainer. Forte. Allora è uno che picchia, uno,
5: perché sta facendo due, le flessioni.
6: Respira, no, secondo respira, me sta facendo respira, squat.
4: Respira, e se fosse carica, uno sportivo?
3: Carica.
7: Cosa fate lì? Ognuno nel proprio camerino, via!
3: 3, 4, 5, 6. Oh. Brava. Ora riposati.
8: No, non mi posso far trovare impreparata. Dai.
9: Torna The Voice Senior con dei coach agguerritissimi.
10: The Voice Senior. Domani, 21:30, Rai 1.
11: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
12: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane, miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: In inverno basta poco per far saltare i tuoi piani. Per sostenere il tuo sistema immunitario, scegli la vitamina C di Cevion. E da oggi è anche nel nuovo formato gommose per tutta la famiglia. Cevion, l'inverno non ci fa paura.
14: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: La Camera approva la nuova legge elettorale, 227 sì a favore, esulta la maggioranza che supera la prova del voto segreto, le opposizioni una truffa. Via libera di Bruxelles alla clausola di salvaguardia chiesta dall'Italia per le spese su difesa e energia, Meloni pronti a intervenire di nuovo sulle accise mobili. Gli studenti francesi di nuovo in piazza per invocare interventi strutturali e riforme nel settore della scuola. Il premier Le Cornu promette soluzioni, il 13 nuova mobilitazione. Si indaga per tentato omicidio a Roma dopo che l'attore Jacopini è stato colpito da qualcuno a bordo di una minicar nel quartiere Montesacro, un episodio non isolato, ricerche anche fuori dalle scuole. Il Nobel per la letteratura va ad Anne Carson, 76 anni, canadese, poetessa, saggista, traduttrice, autobiografia del rosso, racconta le sofferte vicende di un mostro tra miti greci e mondo moderno. Il maltempo sul centro Italia, violente precipitazioni nella notte e nelle prime ore della mattina, oggi c'è allerta arancione in Toscana e gialla in altre 11 regioni. Buon pomeriggio, la Camera ha dato il via libera definitivo alla legge elettorale, 227 sì e 164 no. La maggioranza supera la prova del voto segreto, proteste delle opposizioni in aula che dicono una truffa. In diretta da Montecitorio, Eva Giovannini.
1: Buon pomeriggio, è proprio così, da oggi la riforma elettorale è legge, con 227 voti favorevoli la Camera in terza lettura ha approvato questo provvedimento che di fatto apre a questa legge elettorale riformata, cioè un proporzionale con premio di maggioranza. Nel momento della proclamazione del voto, naturalmente dai banchi della maggioranza si sono levati gli applausi, hanno detto finalmente potrà scegliere il popolo italiano e darà stabilità. Sentiamo da Forza Italia Benigni.
2: Noi siamo quelli della stabilità e voi siete quelli della precarietà. Con voi un governo dura quanto un gatto in tangenziale, ma colleghi dovete capire che Palazzo Chigi non è la ruota della fortuna. Ed è proprio la stabilità che questa sinistra non riesce ad accettare, Presidente.
1: Parallelamente però dai banchi delle opposizioni si alzavano i cartelli con scritto legge imbroglio, legge truffa. Naturalmente questo dentro l'aula, fuori dall'aula le opposizioni invece hanno annunciato per lunedì la presentazione dei ricorsi alla Consulta. La leader del Partito Democratico Elly Schlein dice questa legge è contro le donne, il Movimento 5 Stelle con Conte invece dice che è una legge fatta su misura, dice bastava addirittura che mettesse nero su bianco che è fatta per dare il premio di maggioranza ad una premier bionda, così Conte, ma ascoltiamolo.
3: Già nel 2019 ci siamo trovati a sbarrare la strada a chi invocava pieni poteri, voleva far l'uomo solo al comando. Giorgia Meloni, lo faremo anche con te, donna sola al comando. Puoi aver distrutto i tuoi alleati, ma qui c'è un'opposizione forte che porterà sempre più partecipazione.
1: Non hanno votato questa fiducia neanche i partiti centristi di Azione e Italia Viva. Riccardo Maggi da oggi ha annunciato di aver interrotto dopo 8 giorni il suo sciopero della fame, ma la protesta continua. AVS dice una legge fatta su misura per la destra. Voi.
0: Grazie Eva. C'è soddisfazione dalla Premier Meloni. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, scrive in un post sui social. Poi rivendica, abbiamo risposto con i fatti a chi sperava di vederci divisi. La Presidente del Consiglio è ad Ascoli Piceno per l'inaugurazione dei lavori di riqualificazione di Palazzo Saladini Pilastri. In diretta c'è Gabriele Martelloni con Massimiliano Cantatore.
4: Sì, Giorgia Meloni è ancora qui ad Ascoli Piceno dopo aver inaugurato Palazzo Saladini Pilastri, la sua riqualificazione grazie ai fondi del PNRR, quasi 40 milioni. La Presidente del Consiglio che è arrivata qua subito dopo aver seguito a Roma il voto sulla legge elettorale, proprio mentre i suoi fedelissimi parlano di un altro taglio del nastro, quello della Terza Repubblica grazie al nuovo sistema di voto. Per la Premier è una legge elettorale fatta per l'Italia, sottolinea l'importanza di aver reintrodotto le preferenze e rimarca in particolare quella che secondo la Premier si è mostrata la compattezza della maggioranza in un momento in cui chi auspicava di vedere divisi i partiti del centrodestra si è ritrovato davanti all'unità e alla compattezza con la determinazione ad andare avanti a portare quello che è l'impegno per il Paese fino alla fine del mandato, dice la Presidente del Consiglio, perché sappiamo che si parla dell'incognita sul voto, anche i fedelissimi di Meloni nel partito e nel governo hanno evocato più volte ultimamente il voto a giugno, lo ha fatto questa mattina anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fazzolari nell'intervista al Foglio, ma qui la Premier frena appunto nel brevissimo punto stampa che c'è stato con noi dopo il taglio del nastro e dice: non guardo a questi che sono dibattiti surreali, ma quello che è l'impegno quotidiano per il Paese. Sentiamo le sue parole, poi linea a voi.
5: È una legge che semplicemente rimette più potere nelle mani dei cittadini, che garantisce la stabilità, abbiamo visto il vantaggio che porta, è una legge fatta per l'Italia. Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro.
0: Vediamo nel dettaglio cosa prevede la riforma con la scheda di Francesca Biagiotti.
6: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni, questo è il nome in codice della nuova legge elettorale. Si basa su un meccanismo proporzionale corretto da un sostanzioso premio di maggioranza. Alla coalizione che supera il 42% dei voti validi vanno 70 seggi in più alla Camera e 35 al Senato. Di fatto così, con il 42% dei voti si avrà oltre il 55% dei parlamentari. Se nessuno raggiunge la soglia o in caso di risultati difformi tra Camera e Senato, i seggi vengono assegnati tutti in maniera proporzionale. La coalizione che vince comunque non può avere più di 220 seggi alla Camera o 113 al Senato. Per dirlo in percentuale, non può superare il 55% dei componenti alla Camera e il 56,5% al Senato. In questa legge tornano in parte le preferenze. Sulla scheda l'elettore può indicare fino a 3 nomi in un elenco di 7. Le preferenze però valgono dal secondo posto in poi perché il capolista è bloccato. Utrend calcola che con questa legge meno della metà, circa il 43% dei parlamentari, potrebbe essere eletto con le preferenze. Anche perché a essere bloccate sono anche le liste circoscrizionali, i listoni dai quali si pescano i deputati e i senatori del premio di maggioranza. Ogni coalizione indicherà il nome del candidato premier nel programma, ma non sulla scheda. Sarà possibile votare anche per i fuorisede e vengono accorpate le circoscrizioni per il voto all'estero. Alla Camera saranno 2, al Senato 1. Restano per l'ingresso delle liste in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum, il 10% per le coalizioni e il 3% per le liste autonome, con la novità del ripescaggio per il migliore coalizzato. Diventa invece più difficile accedere alle Camere per i partiti che non sono già presenti. Il numero di firme da raccogliere per presentare le liste è quadruplicato, da 1.500 a 6.000 per collegio. Non deve raccoglierle chi ha un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, costituito entro il 31 dicembre 2025. Chi ha una componente nel gruppo misto in almeno un ramo del Parlamento, come Futuro Nazionale e Più Europa, dovrà farlo, ma la soglia minima è più bassa, 1.500 firme.
0: È arrivato dall'Unione Europea un primo via libera alla flessibilità richiesta dall'Italia per energia e difesa. Ora il dossier passa al Consiglio Europeo, mentre sembra trovare ostilità nei paesi nordici in sede di Eurogruppo la richiesta di nuova flessibilità per affrontare il caro inflazione. Ne parleremo alle 17.30 nella rubrica Economia 24. Ora andiamo in Ucraina con la campagna di raid russi che semina ancora terrore e morte. A Kramatorsk è centrato un autobus carico di civili. Nel bombardamento sulla città ci sono stati almeno 30 morti, decine i feriti e persino il segretario di Stato Rubio adombra il pericolo di azioni russe contro i paesi NATO. Da Termopoli in Ucraina, per tutti gli aggiornamenti, la nostra inviata Carlotta Macerollo.
7: Sale a 33 il numero delle vittime dell'ennesima strage russa nella città di Kramatorsk, città chiave del fronte orientale di Kiev. Ci sono almeno 18 feriti. È avvenuto questo attacco in piena mattina, quando le persone escono, vanno a fare la spesa o vanno al mercato. Giornata di lutto cittadino sia a Kramatorsk che a Sloviansk. Tra l'altro l'amministrazione ha vietato i mezzi pubblici perché è troppo pericolosi, sia per i droni, sia per i droni a fibra ottica, sia anche per le bombe plananti che possono trasportare tonnellate di esplosivo. Il presidente ucraino ha detto che l'attacco di Kramatorsk non rimarrà senza risposta, ma ad essere attaccata con un'escalation è tutto davvero il paese. Zelensky ha visitato oggi con il ministro degli esteri britannico la città di Priluki, vicino a Kiev, un paio d'ore dalla capitale, dove ieri c'è stato un attacco ad un palazzo civile, privato, un palazzo di 5 piani, dove ci sono state 22 vittime, tra cui 5 bambini e anche lì decine di feriti. Zelensky ha risposto alle preoccupazioni del segretario di Stato Rubio, che in un'intervista ha detto che è preoccupato che il conflitto si estenda ad altri paesi, e ha parlato anche della possibilità di un'operazione di sabotaggio in un paese confinante. Zelensky ha detto che appunto non si può da un lato negoziare con la Russia sui futuri progetti economici, mentre dall'altro si parla di stallo diplomatico. Staremo a vedere, perché appunto ci saranno negoziatori ucraini negli Stati Uniti domani e sabato. Con Matteo Petrobelli, a voi.
0: Il popolo della scuola nuovamente in piazza a Parigi e nelle altre città della Francia per chiedere riforme strutturali al governo e un cambio di rotta nel diritto all'istruzione. Ancora una volta centinaia di migliaia di persone nelle strade della capitale. Il premier Le Cornu promette risposte entro la fine di ottobre. Da Parigi il nostro corrispondente Gavino Moretti.
8: È così perché quello che ci ha colpito partecipando a questo corteo da Place de la République alle mie spalle fino qui a Place de la Bastille, quello che ci ha colpito è che non c'erano solo liceali, ma moltissimi professori che si sono fermati a parlare con noi, hanno detto riteniamo giuste le rivendicazioni dei liceali perché i loro istituti scolastici sono stati abbandonati negli ultimi anni, non sono più stati fatti degli interventi, fa troppo freddo, fa troppo caldo, e poi la mancanza di mezzi moderni per studiare, mancanza di computer, oltre al fatto che ci sono dei buchi per quanto riguarda il personale degli insegnanti, e su questo il governo si è impegnato a trovare i professori che mancano per impedire dei vuoti nella didattica, però appunto molti professori hanno manifestato, ma hanno manifestato anche dei genitori oltre ai sindacati, un po' anche per essere sicuri che la situazione fosse tranquilla, come tranquilla alle mie spalle in questo momento la manifestazione a Parigi, salvo un episodio questa mattina quando le forze dell'ordine sono intervenute nel 20° arrondissement davanti al liceo per permettere il passaggio di una via che era stata ostruita. Una manifestazione comunque nel complesso tranquilla a Parigi, anche se in altre parti della Francia, ad esempio a Rennes, ci sono stati dei momenti di tensione. Però l'atteggiamento dialogante del Ministero degli Interni, che ha chiesto di evitare ad esempio delle granate stordenti, e il fatto che il governo ha chiesto 2 settimane per dialogare con tutti i licei, sicuramente sta abbassando la tensione in questo momento.
0: Un'altra crisi, quella abitativa in Spagna. Muore Mari Carmen Abascal, 87 anni, la pensionata divenuta il simbolo della protesta per il diritto alla casa, mentre il paese è spaccato da divisioni politiche e tensioni sociali in vista del voto il 29 novembre. Da Madrid l'inviata Raffaella Cosentino.
9: Sì, io sono davanti al Parlamento spagnolo, che è stato sciolto e funziona solo con una commissione permanente. C'è questa scadenza il 16 ottobre dei decreti che portano il nome di Mari Carmen Abascal per congelare gli sfratti a favore delle persone vulnerabili, anziani e disabili come lei, che Sanchez ha ripresentato e che quindi la commissione permanente dovrà votare il 16 ottobre. qui ieri sera c'è stata poca distanza perché la polizia ha bloccato i manifestanti che volevano arrivare qua davanti, ma a poche decine di metri da noi c'è stata una manifestazione spontanea con l'appello del sindacato degli inquilini. Appena si è diffusa la notizia della morte in ospedale di Mari Carmen, simbolo di questa protesta, la donna che secondo El País ha già cambiato la Spagna, perché la protesta che si è scatenata, la mobilitazione per la casa dopo il suo sfratto, ha portato alla caduta del governo Sanchez e anche alle elezioni anticipate previste per il 29 novembre, e quindi sono venuti in strada con le chiavi. Possiamo vedere le immagini che abbiamo girato ieri sera qui con Maurizio Calaiò, e hanno urlato assassini all'indirizzo, urlavano assassini all'indirizzo del palazzo del Parlamento, e avevano anche cori contro il governo Sanchez e però anche cori antifascisti, quindi una piazza composita. E oggi alle 20 è prevista un'altra marcia organizzata sempre dal sindacato degli inquilini dalla piazza di Puerta del Sol, dove c'è ancora l'accampamento con migliaia di tende, con i ragazzi che vanno avanti nella protesta ininterrottamente dal 25 settembre, e andranno verso la casa in cui viveva Mari Carmen, che dopo lo sfratto fu portata in barella in ospedale e lì è morta. Avevano raggiunto un accordo con il sindacato degli inquilini, con i proprietari, avevano raggiunto un accordo per il suo rientro a casa, però non si è fatto in tempo. E ora il ministro della giustizia spagnolo dice che è stato un fallimento non essere riusciti a proteggerla, mentre Sanchez ha fatto su X le sue condoglianze ai familiari. Da qui per ora è tutto, a te.
0: Torniamo in Italia. La cronaca: la procura di Roma indaga per tentato omicidio per la vicenda dell'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito con un calcio sferrato dal passeggero di una minicar. Iacopini si trovava a bordo di un monopattino. Sentiamo Sara Verta.
10: 24 ore prima che l'attore Davide Iacopini fosse investito da una microcar nera che ne ha causato la caduta e ricovero in terapia intensiva con un trauma cranico, qui a Monteverde una donna era stata presa di mira da una piccola vettura simile. Un colpo alla nuca ricevuto dal passeggero della minicar, che ha proseguito e successivamente, secondo il suo racconto, avrebbe investito un'altra persona a bordo di un monopattino. In questo terzo episodio registrato nel quartiere, il conducente è finito contro le auto parcheggiate. Sembra sia stato spinto con un calcio, modalità simili a quelle che hanno causato la caduta dell'attore Davide Iacopini, che potrebbero essere indicative di una qualche connessione tra i diversi casi. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio sull'incidente causato a Davide Iacopini e indagano i carabinieri, mentre la polizia di Roma Capitale sta definendo la dinamica dell'investimento.
11: Tornavo e c'erano già polizie, c'era carabinieri, la polizia locale e l'autoambulanza.
10: L'attore era stato già soccorso?
11: Sì. Quando io sono arrivato, rientravo che stavo ad una cena, c'era l'ambulanza.
10: Si cerca una microcar nera lucida con a bordo probabilmente due adolescenti, secondo alcune testimonianze. Preoccupazione dei residenti a Monteverde per la macchinina che investe i monopattini e colpisce pedoni.
12: È una preoccupazione dettata da un incremento di violenza, di delinquenza, e le forze dell'ordine fanno già tantissimo.
13: Ho letto che sono dei ragazzi, potrebbero fare altri danni.
0: I tre decreti di grazia firmati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tra i destinatari del provvedimento di clemenza, un gioielliere siciliano che nel 2008 aveva ucciso due rapinatori in fuga. Il servizio di Stefano Corradino.
14: È un 54enne condannato a 7 anni di reclusione per delitti in materia di stupefacenti, il primo graziato dal Presidente della Repubblica. Al provvedimento hanno contribuito le sue gravissime condizioni di salute, e per gli stessi reati è stato graziato anche un 43enne che ha avviato un percorso di reinserimento sociale, lavorativo e familiare. Nelle motivazioni della clemenza ci sono anche le problematiche condizioni di salute della figlia minore. Il provvedimento che ha suscitato il maggior dibattito è quello indirizzato al gioielliere siciliano che nel 2008 reagì a una rapina nel suo negozio, uccidendo due banditi. Furono in tre a fare irruzione. L'orafo sparò prima due colpi in aria e poi fece fuoco di nuovo mentre i tre rapinatori stavano scappando e uccise due degli aggressori con alcuni colpi alla schiena. Il capo dello Stato ha concesso la grazia parziale che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione in considerazione del periodo di pena già espiata, 5 anni e 3 mesi. L'uomo si è sempre dichiarato pentito per quello che ha fatto. Una vicenda che riaccende inevitabilmente il dibattito sul tema della legittima difesa e ricorda il caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi. Roggero inseguì e uccise all'esterno del proprio negozio 2 rapinatori in fuga.
0: E il maltempo adesso sul centro Italia, ci sono state violente precipitazioni nella notte, nelle prime ore della mattinata. Oggi c'è allerta arancione in Toscana e gialla in altre 11 regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Come vediamo dalle immagini, a causa delle piogge violente, soprattutto notturne, a Roma ci sono stati allagamenti stradali, caduta di alberi e pali della rete telefonica, con molte ripercussioni sulla circolazione e sul trasporto pubblico. Adesso un servizio che ci spiega un progetto europeo che garantisce più sicurezza nel trasporto merci. Ce ne parla Matteo Parlato.
15: Lo scorso anno in Italia più di 94 milioni di tonnellate di merci ha viaggiato in treno. Siamo i quarti in Europa, ma possiamo crescere e un passo in questa direzione è stato fatto attivando in via sperimentale il DAC, un sistema automatico per agganciare i vagoni merci e controllare l'intero convoglio senza l'intervento umano. E questa non è solo una questione di tecnologia.
16: Il DAC non è semplicemente un sistema di accoppiamento dei veicoli, è un sistema che migliora l'efficienza del trasporto ferroviario e sicuramente alza i livelli di sicurezza.
15: Fino ad oggi i vagoni merci sono agganciati e sganciati a mano. L'obiettivo è rendere il trasporto ferroviario più digitale, sicuro ed efficiente. Il trasporto su gomma è preminente in Italia, ma con gli attuali prezzi dei carburanti il treno aiuta a contenere i costi e anche qui si è agito.
16: Quando si è presentato il problema del caro carburante abbiamo avviato treni speciali che potevano supportare proprio il trasporto delle merci per supportare un momento particolare della nostra economia.
15: La rotaia è l'ossatura indispensabile per la decarbonizzazione della logistica e quindi strategico dal punto di vista economico ed ambientale potenziare il trasporto ferroviario delle merci.
0: Il premio Nobel per la letteratura 2026 alla scrittrice canadese Anne Carson per avere creato nuove forme di letteratura contemporanea. Un ritratto di Loretta Cavaricci.
17: Crazy. I think they're all crazy.
18: Sono in Islanda ad ascoltare il vento. Queste le prime parole di Anne Carson da neovincitrice e suonano affini alla sua cifra letteraria, insegnante, traduttrice, poetessa. Innovativa e audace la sua opera in dialogo gioioso con la tradizione classica. Così vuole l'Accademia Reale Svedese che le conferisce il Nobel alla letteratura 2026 proprio per avere creato nuove forme di letteratura contemporanea.
19: Canadian author Anne Carson.
18: Nata in Canada, classe 1950, si guadagna da vivere insegnando il greco antico, sintetizzano le biografie ufficiali, quel mondo classico che Anne Carson ha saputo cogliere nello spirito profondo e rendere cosa che riguarda tutti, uomini e gocce d'acqua, da Saffo a Catullo. Alcuni titoli: Autobiografia del Rosso, Eros il dolce amaro, Vetro, Ironia e Dio, Decreazione, Nox, La norma sbagliata. Attenta alla lingua camaleontica e al potere del linguaggio metaforico in Italia, scovata dall'editoria indipendente che spesso arriva prima della fama pubblica a rendere merito ad autrici e autori. 19ª donna a vincere il Nobel per la letteratura su 122 premiati, nell'anno che segna i 100 anni dall'unica donna italiana Grazia Deledda 1926. Anne Carson insegna come in un unico saggio lirico dell'imperduto ciò che rimane, oltre le epoche, le vite e le lingue, e oggi seguendo la sua grazia, forse anche oltre i venti.
0: Arriva nelle sale il film che rappresenterà l'Italia agli Oscar 2027, L'estranea di Paola Ostrippoli, con un cast d'autore. Vediamo il servizio di Laura Squillace e poi alle 17.30 l'anteprima di Sera 24 con Giancarlo Usai e subito dopo Economia 24. Grazie, il TG tornerà dopo il programma.
20: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
21: Io faccio il regista per garantirmi l'illusione, almeno nel tempo di un set, di avere il controllo sulle cose. Questa mia protagonista, interpretata da Jasmine Trinca, il controllo lo pretende anche sulle persone attorno a lei, eppure la vita non va così. La vita accade e questa cosa la porterà a fare delle scelte difficilissime e a volte discutibili.
22: Dopo aver colpito il pubblico di Venezia, conquistato un premio a Toronto ed essere stato scelto come candidato italiano agli Oscar, L'estranea di Paola Ostrippoli arriva nelle sale. Un horror di sentimenti, la storia di una mamma pronta a tutto pur di salvare la sua famiglia, anche a scendere a patti con una donna misteriosa, l'estranea. Protagoniste Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi, oltre ad Adriano Giannini e Romana Maggiora Vergano.
23: Pensa di poter controllare non solo i figli, ma se stessa e conseguentemente il mondo, la società. Questo, no? È un male contemporaneo da cui poi bisogna scappare a gambe levate, come in un vero film di genere.
20: Che quel male te lo devi prendere tu.
24: È qualcosa che mi è molto familiare, questa sensazione di dover scegliere, che vivo a ogni passo della mia vita. Ho 60 anni, perciò è da tanto che conosco molto bene questa estranea. È una mia cara amica interna e per quando Paolo mi ha proposto il film, ho detto va bene, l'ho proposto, ho detto vuoi venire a fare il film? Ho detto, sì, vengo con piacere, è venuta. Io non ho fatto niente, è venuta lei.
20: Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
25: Pubblicità.
26: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
25: Pubblicità.
27: Sector Alarm, il sistema che interviene in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
28: È uno schifo.
29: Vabbè, ora si lava.
28: Ma no, dicevo l'assicurazione auto, non ne trovo una decente.
30: Vai su Segugio!
31: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
32: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
33: Vai su Segugio.
34: Ale, stiamo arrivando.
35: La vita è imprevedibile. Passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.

0: Ogni età è quella giusta. Scopri le soluzioni AXA per ogni generazione su protezione.axa.it. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo.
1: Ogni giorno tutto inizia da qui. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Come il piano Easy Prime, a canone zero, sei meno di 35 anni. E con il concorso Easy Bank e Mastercard ti premiano, in palio 1000 gift voucher ticket one da 150 euro. Easy Bank, la banca digitale di Intesa San Paolo.
3: Stiamo arrivando! Adesso basta!
4: Stiamo arrivando anche noi! Siamo con Willy!
5: Sì, adesso arriviamo! Sì!
6: Che fai? Rispondi tu!
7: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi!
4: Oh, ragazzi, guardate questo video!
8: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
9: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
10: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.

0: Eccoci qua, buonasera, bentrovati a Sera 24. Il racconto della giornata riprende dal Parlamento, dall'Aula di Montecitorio, con l'ok, con 227 sì, alla nuova legge elettorale. Questi sono i cartelli che hanno esposto i deputati dell'opposizione per contestare, bollando come una truffa, questa nuova legge elettorale. Invece vi mostriamo anche il cartello successivo, che invece fotografa con quanti voti è passata. 227 sì, la maggioranza quindi ha tenuto, soddisfazione ovviamente della Premier, che ha parlato appunto di un centrodestra unito, e adesso veramente si può cominciare a pensare a quella che sarà la campagna elettorale. Poi vi parleremo però anche di altre notizie. Intanto gli aggiornamenti dall'Ucraina: è stata una giornata drammatica, c'è stato un raid russo su Kramatorsk, la città al confine del Donbass, che è uno degli obiettivi più espliciti e dichiarati di Putin. 33 morti. Zelensky però dice che domani vedrà una delegazione americana, vediamo se succederà qualcosa di nuovo. Poi vi daremo conto anche di una notizia di cronaca che sta facendo discutere, arriva da Padova, dove appunto c'è una polemica per questa camera arbitrale islamica che è stata istituita. La procura apre un fascicolo, Lukoi prende le distanze e insomma bisognerà vedere che cosa vuol dire questa camera arbitrale. Ve ne parleremo. Intanto vado da Simone Lupo Bagnacani, che ci racconta insomma di che parla invece anche Economia 24. No, Simone?
1: Tanta Europa oggi, perché è arrivato l'ok alla flessibilità per il caro energia e la difesa. Se ne è già parlato, era una notizia che si aspettava solo l'ufficialità, mentre invece sembra sempre più difficile che arrivi la flessibilità richiesta di recente dall'Italia per l'inflazione. Sempre Europa, perché il commissario europeo in questo momento al commercio è in visita in Cina. L'obiettivo è quello di ridurre il deficit commerciale, una missione molto molto complessa. E poi parleremo di carburanti, come al solito, perché è in corso ora un tavolo al Ministero per cercare di intervenire sulla raffinazione e quindi in Italia tamponare un po' i costi di questo caro carburante.
0: E allora vi ascolteremo con grande interesse. Dopo la sigla si parte allora dalle notizie economiche.
1: Dicevamo quindi per una flessibilità concessa, quella per l'energia e la difesa, ce n'è un'altra che sembra molto più difficile. Se ne sta discutendo proprio in queste ore in Lussemburgo tra i ministri dell'economia dell'Eurogruppo. Per noi c'è l'inviato Donato Bendicenti.
2: Sì, la notizia, lo hai detto, era nell'aria, è stata confermata dal portavoce della Commissione durante il briefing quotidiano e dice sostanzialmente che è stata concessa la flessibilità per quanto riguarda l'Italia e dunque l'attivazione della clausola di salvaguardia, perché nel caso italiano questa attivazione non mette a rischio quella che è la politica fiscale di medio periodo. Dunque, per questo, dice la Commissione, noi abbiamo dato parere favorevole. Adesso il percorso non è finito, perché dopo il parere della Commissione c'è un mese, perché sullo stesso tema si esprime anche il Consiglio, però oggettivamente è una notizia che porta circa 29 miliardi in prospettiva nelle casse dello Stato italiano, perché le politiche mirate appunto alla difesa, all'energia, alla sicurezza energetica possono far sì che ci sia uno sforamento del PIL dello 0,3% per quanto riguarda il 2026, non può andare oltre lo 0,6 nel triennio 2026-2028. Sì, invece è molto più complicata la situazione per l'inflazione. Il ministro Giorgetti, altri ministri hanno denunciato, hanno fatto un monito su quello che è, diciamo così, il tema del peso fortissimo che l'aumento del costo della vita sta producendo su famiglie e imprese in Europa. La discussione è in atto, però per tutti citiamo il ministro olandese, mediatizzato l'Olanda come un paese frugale che dice noi non vogliamo che si cambi politica fiscale ogni volta che c'è una crisi, non siamo stanchi di partecipare a questo tipo di discussione, questo per dire quanto poi le posizioni possano essere distanti all'interno di questo vertice in cui si parlerà anche ovviamente dell'ipotesi di acquisti comuni di energia e si riparlerà anche della possibilità, cara all'Italia, di una tassazione sugli extra profitti per quelle imprese energetiche, per le compagnie petrolifere che in questo momento stanno ottenendo grandi margini di profitto appunto dalla crisi in Medio Oriente, che dovrebbero, secondo la presidenza irlandese, dare un contributo sussidiario come è accaduto nel 2022 durante la prima grande crisi energetica.
1: Grazie Donato per averci pilotato in questa giornata europea abbastanza complessa su tanti fronti, e un altro fronte è quello del commercio estero, perché c'è questa missione del commissario Šefčovič in Cina e ci racconta quali sono gli obiettivi il nostro corrispondente a Pechino, Marco Clementi.
3: Sì, tante le attese, troppo presto in realtà per fare un bilancio, visto che i colloqui proseguiranno anche domani. Il commissario europeo, lo dicevi, al commercio Šefčovič qui a Pechino, vertice cruciale con il ministro del commercio cinese Wang Wentao. Sintetizzando, diciamo così, l'Europa vuole fatti, non promesse, alla luce anche del deficit commerciale di Bruxelles con Pechino, che ha raggiunto la cifra monster di 360 miliardi di dollari l'anno, quasi un miliardo di dollari al giorno. Sul piatto ovviamente la questione delle terre rare, la competizione industriale, ma poi c'è il tema dell'automotive. Anche qui diamo qualche dato: 12% la quota di mercato sfiorata ad agosto dalle auto cinesi vendute in Europa, ma se parliamo delle auto ibride raggiungiamo addirittura il 30%. Bruxelles vorrebbe mettere un tetto del 15%, Pechino ha già risposto, non se ne parla, ha già spedito al mittente la proposta. Non dimentichiamo che la Cina ha bisogno di esportare, sapete, il tallone d'Achille dell'economia del dragone sono i pochi consumi interni. Tra l'altro oggi è il primo giorno qui in Cina di lavoro dopo i 7 giorni di festività della cosiddetta Golden Week, ovvero la festa per l'anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese. Si aggiunge ad altri 3 giorni di feste la festa di metà autunno, quindi praticamente ci sono stati 10 giorni di feste in Cina, tutto questo per spingere l'economia. Poi in realtà lasciatemi dire una cosa, io non sono un economista, non sono un analista, sono un semplice cronista, ma in 6 anni di vita qui a Pechino ho visto proprio con i miei occhi, a proposito di automotive, proprio questa transizione verso l'auto elettrica, e qui ci dicono l'obiettivo dell'auto in Cina è quella di raggiungere l'auto elettrica e anche l'auto a guida autonoma entro 10 anni. Questa è una totale rivoluzione che qui in Cina è già diventata realtà. Qui ci sono le auto, ci sono le società di telefonini, Xiaomi, Huawei, che si sono messi a fare automobili, sono automobili modernissime. Ecco, tutto questo visto da Pechino non viene visto allora come una semplice competizione, ma come il raggiungimento di un obiettivo che invece in Europa è ancora lontanissimo. Questa nella prospettiva cinese, poi vedremo come andrà a finire domani nella seconda giornata di questo vertice, di questi colloqui.
1: Grazie Marco per la testimonianza, e per quello che riguarda gli economisti li abbiamo qua in studio, perché do il benvenuto ad Alessia Mighini dell'Università del Piemonte Orientale, esperta proprio di Cina. Con lei parleremo di tutti questi temi, benvenuta.
4: Buonasera.
1: E Massimo Nicolazzi, che è dell'Università di Torino, esperto di energia, anche un passato a lavorare nelle grandi aziende del settore, da Eni a Lukoil. Con lui parleremo di energia. Nicolazzi, partirei proprio da lei, perché sembra che l'Europa finalmente cominci a muoversi sul versante energetico.
5: Anzitutto grazie per l'invito. Quello che è successo oggi è semplicemente che si è riconosciuto una situazione nella quale la casa potrebbe essere prossima a bruciare, per cui il dogma del bilancio è venuto congiunturalmente meno. Per il resto non vedo un'Europa che si muove come un interlocutore unico sul settore energia. Ripeto, oggi ha allargato le maniche, ci ha concesso per il 26-28 grosso modo 14 miliardi e mezzo, peraltro da investire e non utilizzabili per spesa corrente, non li possiamo usare per diminuire le accise, per essere chiari. Per il resto si muove abbastanza poco, reagendo in qualche modo al volere altrui. Vedi l'immissione di 100 milioni di barili di diesel sul mercato su richiesta americana, vedi una serie di altri episodi che purtroppo ci hanno visto abbastanza sparpagliati. Credo che qualcosa in più dovrebbe fare. Io sono sempre stato un grande sostenitore della tassazione del carbonio come modo per diventare verdi, come strumento che ci aiutava a diventare verdi. Però, francamente, se a Bruxelles si rendessero conto che in una situazione vicina alla casa che brucia, sospendere almeno per un anno i permessi di emissione e il loro pagamento potrebbe aiutare non poco, sia le bollette elettriche che le imprese, è un qualcosa di cui spero si rendano conto.
1: Ecco, diciamo che sta cambiando la sensibilità anche su questo. Amighini, invece, sull'altro fronte, quello appunto del commercio estero, cosa è andato a fare il commissario? Quali sono gli obiettivi? Cosa vorrebbe l'Europa, insomma, da questa visita?
6: Bah, dunque, è andato a dialogare, così come i cinesi chiedono, dal momento che l'Europa, per la prima volta con una, diciamo, asse franco-tedesco su questo tema del disavanzo commerciale europeo nei confronti di Pechino, perché fino all'altro ieri la Germania non, diciamo, era particolarmente interessata a portare avanti questo tema del disavanzo europeo nei confronti della Cina, dal momento che non era suo il problema. Dal 2011 al 2022, grosso modo, la Germania ha avuto un avanzo nei confronti della Cina, unico stato membro dell'Unione in quella posizione, mentre tutti gli altri noi abbiamo registrato da 20-25 anni a questa parte un disavanzo. Ecco, siccome il vento si è invertito, vale a dire le esportazioni di auto tedesche nei confronti verso la Cina e di macchinari strumentali sostanzialmente è in rallentamento potentissimo a fronte di un'importazione di veicoli e di macchinari dalla Cina, ecco che la Germania registra anch'essa un disavanzo e quindi, diciamo, ha deciso che forse il problema è di tutti. Il punto è che cosa sia andato a fare il commissario Šefčovič non è chiarissimo, dal momento che Pechino non vuol sentire nulla e sorprendono le dichiarazioni di alcuni analisti di nazionalità tedesca dal candore veramente incomprensibile quando dicono che Pechino si è resa conto che c'è un problema. No, Pechino non ha un problema, il problema ce l'abbiamo noi. Il punto è, siamo in scacco perché il ricatto delle terre rare purtroppo è una minaccia molto credibile, è stata attuata non in misura monstra per fortuna, ma è credibilissima. Quindi che cosa si possa fare? Io non ne ho idea, nessuno ha idea. Mettere qualunque contromisura per limitare le importazioni cinesi farebbe scatenare la ritorsione cinese e non c'è una via d'uscita, siamo in un vicolo cieco.
1: Senta, per quanto riguarda l'auto elettrica di cui ci raccontava il corrispondente, sembra proprio che ora siano molto più avanti i cinesi, c'è spazio per recuperare, come si può fare?
6: Allora, i cinesi sono decisamente avanti perché l'hanno deciso, diciamo, 15-20 anni fa, quando hanno capito, veramente la cosa è molto datata, sono 20-25 anni che i cinesi hanno capito che non avrebbero mai potuto avere una fetta di mercato rilevante nel mercato tradizionale del motore, diciamo, a scoppio, insomma, nel motore tradizionale. E quindi hanno investito totalmente sull'elettrico, inizialmente insieme ai tedeschi, che pensavano di giocare lo stesso gioco dei cinesi fino a 10 anni fa, grosso modo. Invece quello che è successo è che i cinesi hanno imparato e ad un certo punto hanno scavalcato il partner tedesco. La Volkswagen sull'elettrico ha fatto disastri e i cinesi, che prima amavano i brand occidentali, adesso invece amano moltissimo i loro. Anche gli europei stanno importando moltissimo l'elettrico cinese, quindi non c'è una competizione, nel senso che l'abbiamo già persa. Il punto è un altro, ormai dobbiamo pensare oltre. Il punto è: blocchiamo l'importazione di veicoli cinesi che sono prodotti con un costo, una struttura di costo di produzione estremamente calmierata, un dato di fatto, e quindi con regole che non rispettano la concorrenza che le imprese europee invece si sono date, oppure no. L'unica possibilità, molti economisti suggeriscono anche che si debba fare lo stesso, si debba dare lo stesso trattamento che ai tempi anni 80 e 90 venne dato in Cina alle imprese automobilistiche che là investirono in modo massiccio, vale a dire un trasferimento di tecnologia. È l'unica strada e non abbiamo altre opzioni. Che piaccia o no, non è un dato di fatto. Poi vediamo che cosa porterà a casa il commissario, ma dubito che ci sia qualcosa che i cinesi possano, diciamo, concedere.
1: Vedremo naturalmente come andrà questa missione, vedremo se si riusciranno a imporre delle regole ai cinesi. Negli ultimi anni è stato difficile, ma è giusto tentare, perché se no rischia davvero l'economia europea di andare in grande crisi. Io ringrazio Alessia Mighini, economista dell'Università del Piemonte Orientale, grazie di essere stata con noi. Chiedo invece a Nicolazzi di rimanere con noi, perché dopo parleremo ancora di carburanti e petrolio, ma adesso andiamo a vedere le nostre brevi di economia a cura di Paolo Mancinelli.
7: Acciaierie d'Italia ha annunciato il fermo temporaneo degli stabilimenti ex Ilva di Genova e di Novi Ligure entro il 15 novembre. Lo riferiscono i sindaci delle due città, Silvia Salis e Rocchino Muliere. La decisione segue la sentenza della Corte di Appello sulla fabbrica di Taranto. Le imprese prevedono un rialzo dell'inflazione nei prossimi 12 mesi per l'aumento delle materie prime. Lo rileva in un'indagine Banca Italia, che sottolinea come la maggioranza delle aziende abbia già scaricato in parte o del tutto gli aumenti sui prezzi finali. Arriva per le piccole imprese un piano da 20 miliardi da Intesa San Paolo. Il gruppo bancario metterà a disposizione per i settori di artigianato, commercio e turismo nuovi finanziamenti destinati a innovazione digitale e riqualificazione.
1: E dopo la giornata nera di ieri,

0: calo del settore bancario sotto i riflettori, i titoli legati al risico, male tutti e tre i titoli principali, invece in evidenza Eni che grazie al greggio guadagna il 2,6%. Infine diamo uno sguardo a Wall Street, anche a New York, oggi e ora gli indici sono in calo, è tutto, linea allo studio.
1: Grazie Sabrina, per andare a concludere questo mosaico, questo quadro del, per quanto riguarda i carburanti, dopo il greggio che sale ci spostiamo a Roma, rimaniamo a Roma, al Ministero delle Imprese, dove per noi c'è Alessandro Marchetti, dove si è appena concluso il tavolo sulla raffinazione. Alessandro, quali sono le novità che emergono a questo tavolo?
2: Allora Simone, l'incontro qui al Ministero delle Imprese è terminato proprio in questi minuti. Noi ci avviciniamo adesso rapidamente con la telecamera, che proviamo a sentire cosa sta dicendo il Ministro Pichetto poco fa sceso al termine di questo incontro che è durato davvero poco, circa un'ora. Sentiamo il Ministro.
3: Il fronte asiatico stanno caricando. Poi siamo nelle ipotesi sul futuro. Wright la settimana scorsa, in una call che ho avuto martedì scorso, il segretario di Stato americano mi dice... se noi facciamo il ponte in questi due mesi probabilmente arriviamo al momento dove
2: si regolarizza. Scusi, siamo in diretta su Renews 24, se ci può dire in 30 secondi se dalle aziende c'è stato l'impegno ad aumentare la produzione a dispetto, a discapito dell'export.
3: Ma questo non è possibile nel libero mercato, e aumentare le produzioni delle raffinerie si può fare qualche sforzo, c'è una disponibilità alla verifica chiaramente rispetto all'aumento di produzione, ma i veri aumenti di produzione si fanno mettendo mano agli impianti, mettere mano agli impianti ci vogliono anni.
2: Che impegno hanno dato i petrolieri?
3: Cioè, abbiamo un impegno di confronto continuo e ci saranno delle riunioni tecniche con la struttura per capire come possiamo vicendevolmente intervenire.
4: Quindi non avete un programma per capire come evitare che il prodotto venga attirato tutto dall'estero, diciamo?
3: Ma quelli che sono i contratti vanno rispettati, siamo parte dell'Unione Europea, non siamo un soggetto autonomo.
4: I margini di raffinazione sono altissimi, siete anche preoccupati di questo? Ne avete parlato con loro oggi? Si parla sempre di questi extraprofitti che nessuno riesce a definire.
3: Ma allora, quello di valutare i conti economici o valutare per soggetto con i contratti che hanno.
2: C'è la raffineria siciliana di Priolo che ha cambiato proprietà, ora c'è un'azienda italiana, lì c'è la possibilità di aumentare la raffinazione?
3: Bisogna chiedere a Lukoil, naturalmente, rispetto anche lì ai contratti che ha ereditato.
2: Era al tavolo Lukoil?
3: Sì.
2: Ha detto qualcosa in merito?
3: Sì. No, in merito a questo no, intervenuto dicendo qual è la situazione, naturalmente hanno... è appena partita l'operazione Lukoil, quindi è giusto che...
2: Lei è ottimista comunque sulla possibilità che la produzione nazionale aumenti?
3: Ma la produzione nazionale potrebbe anche aumentare di un qualcosa, ma non è risolutivo per l'Europa, non si risolve la questione a livello europeo solo con la piccola quota nazionale, perché l'effetto sia sui prezzi, altrimenti arriviamo alla stessa situazione che abbiamo per il gas. Oggi parlavamo della parte liquida, no? Petrolio, così via. Per il gas noi abbiamo le riserve al massimo, 18 miliardi di metri cubi, abbiamo 28 miliardi di rigassificazione che fa praticamente 45-46 miliardi su un consumo annuale di 59. Uno potrebbe dire sono tranquillo ma lo pagavo 30 euro e adesso è 75. Perché? Perché gli altri non ce l'hanno.
5: Sui prezzi c'è l'Italia.
4: Il prossimo appuntamento con i raffinatori, e qual è la cosa che vi preoccupa?
3: Beh, non
4: di
3: abbiamo
4: più?
3: Ancora fissato il prossimo appuntamento, sì. Si è chiuso con un...
1: Noi ringraziamo Alessandro Marchetti, lasciamo l'intervista al Ministro e cerchiamo di leggere un po' le sue parole con Nicolazzi. Le ha sentite, insomma, sostanzialmente sembra che ci siano diversi paletti a intervenire sulla raffinazione in Italia. Come si può intervenire? Insomma, ci aiuti a leggere un po' queste parole del Ministro e capire cosa si può fare effettivamente?
6: Allora, il Ministro ha pronunciato, per quello che ho sentito, perché aveva qualche interruzione, parole di grande buonsenso. Cominciamo. Dice, in Italia le raffinerie producono solo il 77% della capacità. Vero, però in Europa siamo all'80-81. Siamo un paese che rispetto al mondo vale l'1,2-1,3% della capacità di raffinazione globale. Se anche lei aumenta del 10% la raffinazione in Italia, l'unica certezza è che questo non ha nessun riflesso e nessuna ricaduta sul prezzo, perché è un volume assolutamente irrilevante

0: rispetto alle dimensioni del mercato. Poi avviene un fenomeno che dovremmo cercare di leggere meglio, e cioè succede che da quando c'è stato l'attacco americano il petrolio ci è cresciuto a rotondo più o meno del 60% rispetto a febbraio, la benzina del 75%, col diesel siamo a 110% di aumento. Le confesso che il prezzo del petrolio in quanto tale al momento non mi preoccupa granché. Nel 2008 abbiamo fatto $148 per un barile, che oggi sarebbero 240, e all'inizio dell'altra decade, 2011-2012, siamo stati costantemente sopra i $100. Quello che mi preoccupa è la distruzione di offerta della capacità di raffinazione di diesel, e mi preoccupa perché sia i bombardamenti sulle raffinerie russe che la chiusura del Golfo ed eventuali bombardamenti locali influiscono su degli impianti che hanno un'altissima capacità di resa in diesel. Detta più semplicemente, la guerra sino ad oggi ha distrutto molto meno capacità di produrre benzina di quanto non abbia distrutto capacità di produrre diesel. Il diesel è un pezzo della catena logistica del valore, non pensiamo solo alle automobili, è un qualcosa che serve al trasporto su gomma oltre che per nave. Un diesel che eccede in domanda in maniera sensibile rispetto all'offerta fa schizzare ancora più in alto i prezzi, e poi ce li ritroviamo incorporati nei beni di consumo o di uso finali, con effetti sull'inflazione che abbiamo solo da provarci a misurare e a pensare.
1: Quindi una situazione che non è semplice anche per il prossimo futuro, perché sono cose che non si fanno in poco tempo. Io ringrazio Massimo Nicolazzi per essere stato con noi. Grazie, arrivederci.
0: Grazie a voi.
1: Economia 24 finisce qui, vi diamo appuntamento domani, ma prima vi facciamo vedere il servizio di Marco Mirabile, che ci racconta di una doccia fredda per MPS, uno sviluppo del risico, perché Crédit Agricole, che è l'azionista principale di BPM, ha detto no al piano proposto da Lovaglio.
2: Doppio no alla diga difensiva dell'amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena Lovaglio. Arrivano prima da Caltagirone e poi da Crédit Agricole. Il gruppo Caltagirone, secondo azionista della banca senese con il 13%, voterà infatti contro la strategia di Lovaglio nella prossima assemblea del 29 ottobre. La decisione azzera i piani del banchiere e spiana la strada all'offerta concorrente da 30 miliardi lanciata da Intesa San Paolo, che prevede un aumento della componente in contanti. La contromossa di Lovaglio prevedeva due offerte per rilevare Banca Generali e Banco BPM, un piano che ha visto la contrarietà dei francesi di Crédit Agricole, primo azionista di Banco BPM, che ha respinto l'offerta perché non sufficientemente allettante e non conveniente. Con il no di Caltagirone e con la precedente adesione di Delfin e Benetton, il fronte dei contrari blinda il 34% dei voti. A operazione conclusa entrerà in gioco Unipol, pronta a varare un aumento di capitale da 2 miliardi e mezzo per rilevare le filiali MPS da girare a Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Il risico bancario italiano sembra dunque ormai tracciato.
3: Pubblicità. È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva nelle nuove Enilive Station, la tua rete di stazioni e servizi più innovativa di sempre. Enilive, la mobilità viva. Pubblicità. Alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal. Conviene al tuo portafogli e a chi produce. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
4: MG Cannabis Ricarica Plus, con creatina e coenzima Q10. MG Cannabis Ricarica Plus. Ruggisci di energia.
5: È uno schifo. Non riesco a trovare un'assicurazione auto decente.
6: Vai su Segugio! le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
7: Vai su Segugio.
8: La loro tecnologia è così primitiva.
9: Aspetta, guarda cosa ho trovato.
8: Per aggiustare l'astronave?
9: Vedi anche tu quello che vedo io.
8: Ha un aroma delizioso.
9: Che ne dici di un ultimo prima di ripartire?
8: Dai, va bene, un cappuccino bello caldo. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè Dolce Gusto Neo, con capsule compostabili.
10: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
11: L'edizione di oggi finisce.
12: Itas Mutua restituisce 2,7.
11: L'edizione di oggi finisce.
12: 2,7 milioni.
11: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
12: Sì! Nel 2026 Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci assicurati.
13: Itas Mutua, da sempre, mutua per davvero.
11: Ma quindi è tutto vero per davvero?
12: Per davvero.

0: La Camera approva la nuova legge elettorale, 227 i sì a favore, esulta la maggioranza che supera la prova del voto segreto, le opposizioni dicono una truffa. Via libera di Bruxelles, la clausola di salvaguardia chiesta dall'Italia per le spese su difesa ed energia, Meloni pronti a intervenire di nuovo sulle accise mobili. Gli studenti francesi di nuovo in piazza per invocare interventi strutturali e riforme nel settore della scuola. Il premier Le Cornu promette soluzioni, il 13 nuova mobilitazione. Si indaga per tentato omicidio a Roma dopo che l'attore Jacopini è stato colpito da qualcuno a bordo di una minicar nel quartiere Monteverde. Un episodio non isolato, ricerche anche fuori dalle scuole. Il Nobel per la letteratura va ad Anne Carson, 76 anni, canadese, poetessa, saggista, traduttrice, autobiografia dal rosso, racconta le sofferte vicende di un mostro tra miti greci e mondo moderno. Il maltempo sul centro Italia, violente precipitazioni nella notte, nelle prime ore della mattina, oggi c'è l'allerta arancione in Toscana e gialla in altre 11 regioni. Ben trovati, allora, puntata di Sera 24, chiaramente dedicata in apertura a quello che è successo oggi in Parlamento, legge elettorale, e c'è l'ok definitivo, quindi la prossima volta che voteremo con la legge elettorale che è stata approvata oggi in Parlamento. Abbiamo detto 227 sì. Eva Giovannini ci ha raccontato, insomma, questa giornata. Tornerei da lei, no, per fare un punto finale. Eva, allora, come possiamo raccontare questa lunga giornata di lavori a Montecitorio?
1: Ma guarda, intanto buonasera a tutti. In realtà, come possiamo raccontare questa ultima settimana? Perché raccontare la giornata di oggi alla luce dei giorni precedenti sarebbe impossibile. Questo voto di oggi è un voto segreto che arriva dopo tre voti di fiducia sui primi tre articoli della legge elettorale. Oggi naturalmente era il più atteso perché era l'ultimo, ma soprattutto perché era segreto, quindi c'era la paura dei franchi tiratori, e c'era davvero, anche insomma, nonostante, come dire, i sorrisi più o meno ostentati di alcuni membri della maggioranza, c'era davvero, soprattutto c'era la paura che alcune donne dentro la maggioranza votassero contro questa legge, perché temevano magari anche loro che, non essendoci l'obbligo di parità di genere, magari nel prossimo giro verranno penalizzate. Invece no, questo non è avvenuto. Evidentemente si sono comunque fidate anche delle rassicurazioni dei loro leader di partito, e dunque è passata in terza e ultima lettura questa legge elettorale, che, lo ricordiamo, è un proporzionale con premio di maggioranza. Tu dicevi giustamente, si sa come si andrà a votare alle prossime elezioni. Restano però due incognite. Una è quando, e su questo oggi c'è stato un interessante scambio di battute tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio di Fratelli d'Italia, Fazzolari, che ha detto sarebbe ragionevole votare a giugno, e il vice premier e ministro degli esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, che invece è per arrivare a scadenza naturale della legislatura, dunque

0: autunno prossimo. Anche la Lega tende a voler terminare, quindi insomma si vedrà, ma c'è un'altra incognita, si chiama Consulta. Le opposizioni, oltre ad aver dato battaglia in aula oggi, hanno tirato sui cartelli, lo avete visto, l'abbiamo mostrato tante volte nel telegiornale di oggi, c'era scritto in legge imbroglio, legge truffa, hanno annunciato fuori dall'aula per lunedì mattina la presentazione dei ricorsi alla Consulta. Può anche darsi che la pronuncia della Consulta arrivi prima del voto e qualora fosse contraria in parte anche soltanto a questa legge elettorale, bisognerà vedere che cosa succede. Il precedente dell'Italicum, insomma, la Consulta
1: lo aveva tagliuzzato, no? Quindi, l'Italicum, anche se poi non abbiamo neanche votato con quella legge, perché poi arrivò il Rosatellum, fu una legge solo sulla carta. Grazie Eva, ringraziamo Eva Giovannini, prima che si abbatta il diluvio che c'è qui su Saxa Rubra, anche su piazza di Montecitorio. Allora, intanto benvenuto, anzi bentornato anche in questa stagione a Sera 24 al direttore del Foglio, Claudio Cerasa. Direttore, ecco qua. Vediamolo il titolo del foglio che abbiamo preso. Era l'apertura del sito. Lo stabilì come legge il via. Ecco, voi lo chiamate lo stabilico, noi l'abbiamo chiamato il melonello, ma anche su questo dobbiamo metterci un po' tutti d'accordo adesso, da qui alle elezioni. Il via libera definitivo della Camera, Meloni, gli italiani tornano a scegliere. Questa volta il voto segreto non inguaia il centrodestra con 227 voti favorevoli, 164 contrari, la Camera approva. In dichiarazione di voto intervengono anche Schlein e Conte. Per fermare la legge al campo largo restano solo i ricorsi alla Corte, di cui ci parlava Eva. La Premier dice: reintroduciamo le preferenze che mancavano da 30 anni. Allora, questo tema delle preferenze è un po' il nodo. Meloni se lo mette, no, sul petto come un titolo di merito, ma molti costituzionalisti e politologi dicono che è un ritorno delle preferenze molto virtuale. Tu che valutazione fai alla fine di questa giornata?
2: La valutazione è duplice. Da una parte c'è una questione, diciamo, di metodo, perché fare le leggi elettorali a pochi mesi dalle elezioni non è mai un segnale positivo, e l'Italia penso sia l'unico paese al mondo che cambia leggi elettorali a una velocità da record olimpico. Dall'altra parte questa legge elettorale ha due elementi. Il primo è quello che hai appena citato, ovvero le preferenze. Oggettivamente prima le preferenze non c'erano, adesso ci sono in un formato molto, molto soft, ma il grande elefante nella stanza è un terzo elemento, che è il premio di maggioranza. Perché lo stabilicum, il melonellum, il semplicellum, il sempliciottellum, chiamatelo come lo vogliamo, ha questa caratteristica, cioè le coalizioni che riescono a raggiungere entrambe le Camere il 42% potranno avere 35 senatori in più o 70 deputati in più, che permetteranno di avere una maggioranza discreta per governare. Chi invece non raggiungerà quel 42% dovrà adattarsi a un sistema che è un proporzionale puro. Questo è l'elemento dirompente. Bisogna dire che il premio di maggioranza non è uno scandalo, ma bisogna anche ricordarsi che la stabilità non dipende necessariamente da una legge elettorale, come proveremo a raccontare domani sul Foglio, perché la stabilità è fatta di altri elementi e dalla volontà, prima di tutto, di uscire dalle ambiguità. Questa legge elettorale, se ha un merito, è quello di costringere tutti, destra e sinistra, a uscire fuori dalle ambiguità, quindi definire con chiarezza il perimetro della coalizione, definire con chiarezza chi è il candidato premier, definire con chiarezza quello che è il programma. Per qualcuno può essere imbarazzante, per qualcun altro no, ma questo è certamente l'elemento politico più rilevante.
1: Senti, quindi proviamo a guardare oltre, no? Adesso, uscendo dall'aula, che succederà? Cioè, questa era la tappa che veniva data da molti osservatori come quella per capire se siamo pronti ad andare a votare. Succederà che andremo in primavera?
2: Allora, ci sono due paletti. Il primo paletto riguarda una data, che è l'inizio di aprile, del momento in cui i parlamentari che si trovano alla prima esperienza di questa legislatura matureranno i diritti per vedersi riconosciute le pensioni quando avranno l'età per usufruirne. L'altro elemento riguarda un dibattito che viene dalla maggioranza, che è stato esplicitato oggi da Giovan Battista Pazzolari, braccio destro della Premier, in un'intervista al Foglio, ed è se votare a maggio o a settembre. Pazzolari sembra essere tentato dall'andare a votare in primavera. Il punto però è che io credo che il centrodestra farà di tutto per evitare che l'eventuale voto politico in primavera possa coincidere con le comunali, perché le comunali del prossimo anno sono comunali che riguardano grandi città, nelle grandi città di solito il centrosinistra è prevalente e quindi dubito che

0: il centrodestra faccia di tutto per avere il famoso Election Day. Quindi ancora non hanno deciso e penso che questa indecisione sia anche funzionale a disorientare gli avversari che, non sapendo quando si andrà a votare, non sono ancora in grado di decidere quando fare le primarie, quando fare il programma, di scegliere come candidato premier. E ovviamente cambia molto se si va a votare a ottobre, a settembre o se si va a votare a maggio, non ultimo perché il Partito Democratico, ricordiamo, è guidato da un segretario che è in scadenza e l'assemblea del Partito Democratico avrebbe dovuto già il 12 settembre convocare l'assemblea nazionale del PD per promuovere la proroga del segretario. Un conto è una proroga di 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi,
1: Certo.
0: una proroga di un anno potrebbe essere più difficile.
1: Senti, come ci arriveremo a queste elezioni politiche? Abbiamo detto, insomma, è stata una legislatura caratterizzata da una grande stabilità politica. Abbiamo lo stesso governo dal settembre del, anzi dall'ottobre del 2022, votammo il 25 settembre se non ricordo male. E adesso quindi la maggioranza è sempre la stessa, il centrosinistra ha tentato di riorganizzarsi in questi anni. Come ci arrivano appunto le due coalizioni adesso all'appuntamento elettorale? Adesso possiamo cominciare a parlarne, visto che ormai manca sicuramente meno di un anno.
0: Arrivano senza aver ancora fatto alcune scelte importanti, perché evidentemente la presenza di una coalizione di governo che è durata così tanto al governo e che sembra essere ancora competitiva rispetto alle prossime elezioni è già di per sé una notizia, perché non è mai successo nella storia della Repubblica non solo di avere un governo che dura così tanto, ma di avere una maggioranza di governo che arriva non da sfavorita assoluta alle prossime elezioni. Ricordiamo che nessuna maggioranza di governo ha mai rivinto le
1: È mai
0: elezioni
1: stata
0: nella storia della
1: riconfermata,
0: nostra
1: certo.
0: Repubblica. Quindi già questo è un elemento che dovrebbe far riflettere forse le opposizioni che hanno probabilmente avuto una forza non così dirompente tale da aggredire il consenso di un governo così e di un centrodestra così longevo. Le scelte che dovranno fare nei prossimi mesi, centrodestra e centrosinistra, sono una a testa, secondo me, che sono le più importanti. Intanto centrodestra dovrà decidere cosa fare di Vannacci, perché non è detto che ci sarà un'alleanza e io penso che faranno di tutto per evitare questa alleanza e per puntare sul voto utile. Il centrosinistra dovrà definire non soltanto con chiarezza il perimetro della coalizione, ma dovrà anche capire come uscire da alcune ambiguità fondamentali come la politica estera, come la politica economica, come la politica sull'immigrazione e soprattutto dovranno decidere come scegliere e quando scegliere il candidato premier, cosa che questa legge elettorale, salvo sorprese che potrebbero arrivare dalla consulta, costringe a fare.
1: Grazie direttore, come sempre, grazie a Claudio Cerasa, buon lavoro a te colleghi del Foglio, ci risentiamo
0: Grazie a
1: ovviamente
0: voi.
1: prossimamente. Allora però Francesca Biagiotti ha preparato insomma, un servizio per raccontarci nel dettaglio che c'è in questa legge elettorale, sentiamo.
2: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni, questo è il nome in codice della nuova legge elettorale. Si basa su un meccanismo proporzionale corretto da un sostanzioso premio di maggioranza. Alla coalizione che supera il 42% dei voti validi vanno 70 seggi in più alla Camera e 35 al Senato. Di fatto così, con il 42% dei voti si avrà oltre il 55% dei parlamentari. Se nessuno raggiungerà soglia o in caso di risultati difformi tra Camera e Senato, i seggi vengono assegnati tutti in maniera proporzionale. La coalizione che vince comunque non può avere più di 220 seggi alla Camera o 113 al Senato. Per dirlo in percentuale, non può superare il 55% dei componenti alla Camera e il 56,5% al Senato. In questa legge tornano in parte le preferenze. Sulla scheda l'elettore può indicare fino a 3 nomi in un elenco di 7. Le preferenze però valgono dal secondo posto in poi perché il capolista è bloccato. Utrend calcola che con questa legge meno della metà, circa il 43% dei parlamentari, potrebbe essere eletto con le preferenze. Anche perché a essere bloccate sono anche le liste circoscrizionali, i listoni dai quali si pescano i deputati e i senatori del premio di maggioranza. Ogni coalizione indicherà il nome del candidato premier nel programma, ma non sulla scheda. Sarà possibile votare anche per i fuorisede e vengono accorpate le circoscrizioni per il voto all'estero. Alla Camera saranno 2, al Senato 1. Restano per l'ingresso delle liste in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum, il 10% per le coalizioni e il 3% per le liste autonome, con la novità del ripescaggio per il migliore coalizzato. Diventa invece più difficile accedere alle Camere per i partiti che non sono già presenti. Il numero di firme da raccogliere per presentare le liste è quadruplicato, da 1.500 a 6.000 per collegio. Non deve raccoglierle chi ha un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, costituito entro il 31 dicembre 2025. Chi ha una componente nel gruppo misto in almeno un ramo del Parlamento, come Futuro Nazionale e Più Europa, dovrà farlo, ma la soglia minima è più bassa, 1.500 firme.
1: Allora, insomma, abbiamo cercato di spiegarvi un po' che c'è in questa legge elettorale. È importante perché poi è il modo in cui voteremo il prossimo Parlamento. Ricordiamo, stiamo parlando delle elezioni politiche nazionali italiane. E vedete questo titolo dietro di me. E allora, chi meglio del professor Stefano Ceccanti per muoversi un po', no, all'interno di questi numeri, di queste norme, per aiutarci anche un po', con parole semplici se possibile, professore, a capire che cosa succede. Allora, intanto, le posso chiedere subito una riflessione di ordine generale. Perché in Italia cambiamo la legge elettorale a ogni legislatura, o quasi?
3: E perché non abbiamo il coraggio di fare fino in fondo una scelta chiara? E quindi costruiamo delle cose su equilibri momentanei, e appena questi equilibri cambiano, cambiamo la legge. Non è tanto normale, non è molto sensato.
1: Partiamo allora da alcuni numeri. Ecco, qui io abbiamo scritto questo titolo dietro di me, no? La cifra decisiva è questo 42%, che sarebbe il percentuale di preferenze della coalizione che fa scattare il premio di maggioranza. Questo che cosa vuol dire in parole semplici?
3: Ecco che noi siamo aperti anche qui appunto a una contraddizione. La legge non scioglie la contraddizione di fondo. Ci può essere un vincitore delle elezioni se qualcuno supera il 42 e arriva primo. Se supera il 42 in ambedue le Camere arriva primo, arriva una maggioranza, forma il governo e si spera che questo governo duri. Questo è una possibilità. L'altra possibilità è che nessuno arrivi al 42%. Se nessuno arriva al 42% non si sa bene cosa succede, nel senso che ci sono le forze politiche divise che arrivano in Parlamento e si spera che riescano a fare un accordo di governo. Non ne siamo così sicuri. Nel senso che la legge era partita dall'idea di evitare una situazione di stallo e di pareggio in Parlamento, a cui avrebbe quasi sicuramente portato la legge precedente. Però non l'ha risolto, perché se nessuno arriva al 42 questa situazione di pareggio si ripropone. I nostri partiti sarebbero oggi in grado di fare un accordo tra di loro, anche un pezzo di destra, un pezzo di sinistra, dopo il voto, appoggiando un governo tecnico, oppure no? Se non sono in grado c'è il rischio di votare due volte di fila. Prima discutevate di quando votare, si potrebbe votare una volta a maggio, una volta a ottobre. Non è detto che se nessuno vince le elezioni si riesca miracolosamente a fare un governo in Parlamento. Questo è il punto chiave della contraddizione della legge. Per non essere contraddittoria, la legge avrebbe dovuto prevedere un ballottaggio tra le prime due coalizioni con qualcuno che era in grado di vincere in un secondo turno. Non avendolo previsto, siamo in balia al miracolo del 42%.
1: La formazione delle coalizioni, cioè una legge elettorale che incoraggia la formazione delle coalizioni, è quello che serve alla stabilità del sistema politico italiano? Nel senso che la domanda è: siamo fatti per il bipolarismo e il maggioritario in Italia? O forse no?
3: Ecco, però noi potremmo anche capovolgere la domanda. I nostri partiti sono in grado di fare accordi in Parlamento se non fanno le coalizioni prima del voto? Non c'è il rischio di votazioni a ripetizione perché nessuno è in grado di fare accordi?
1: È quello che professore, è quello che è successo nel 2018, no? Lega e 5 Stelle, avversari in campagna elettorale, fecero il governo insieme poi.
3: Sì, ma non è detto che questo si riproduca sempre.
1: Ah, certo.
3: Cioè, non è che c'è la provvidenza divina che miracolosamente interviene e costringe le forze che non volevano allearsi a allearsi. Può anche darsi che nessuno ci riesca. Allora, se noi siamo convinti che i partiti siano in grado di allearsi abbastanza facilmente dopo il voto, possiamo non prevedere coalizioni preelettorali. Se invece noi pensiamo che i partiti facciano difficoltà, dobbiamo prevedere coalizioni preelettorali. Ma a quel punto dobbiamo prevedere un sistema con ballottaggio, perché altrimenti rischiamo di trovarci in un blocco.
1: Un'ultima riflessione, quella dell'indicazione del candidato premier. Anche questa, no, è una novità di cui Meloni è molto orgogliosa. Il direttore Cerasa prima diceva questa è una mossa strategica, che ovviamente per il centrodestra è facile indicarlo, al centrosinistra, che sono gli avversari, creerà più di un imbarazzo. In linea di principio è una norma che può servire anche questa a dare certezza, insomma l'elettore va a votare, mette la croce su una coalizione e poi sa non solo appunto a chi la sta dando questo voto, ma pure chi sarà il presidente del Consiglio se si vince.
3: Sì, però c'è sempre il problema del 42%. Allora, se qualcuno arriva al 42% e vince le elezioni, questa indicazione si traduce in un governo. E benissimo. Se nessuno arriva al 42%, può darsi che il Presidente del Consiglio diventi lei, nel senso che nessuno ha vinto e la coalizione, se si riesce a formare, è dopo il voto e il fatto di aver indicato dei presidenti non serve a nulla. Cioè, la norma è sovrastrutturale perché... O c'è qualcuno che vince, e allora indicato o non indicato formalmente prima del voto il leader della maggioranza va a Palazzo Chigi, o non c'è nessuno che vince e la norma non ci serve a nulla. Cioè, io torno a dire che il problema di fondo è che noi non abbiamo risolto il nodo se vogliamo che il governo lo scelgano in qualche modo gli elettori o se pensiamo che siano in grado di farlo i partiti dopo il voto. Questa legge non scioglie l'ambiguità perché a seconda che si arrivi o no a 42 si aprono due scenari opposti. Finisco con un'ultima cosa. La norma è anche un po' inutile dal punto di vista delle coalizioni, ma lei pensa davvero che se non ci fosse questa norma... con il resto della legge, con impianto così, il centro-sinistra potrebbe andare senza indicare qualcuno e quindi ci sarebbe Giorgia Meloni da una parte e nessuno dall'altra? Secondo me politicamente sarebbe comunque impossibile. Quindi l'importanza di questa norma viene un po' troppo sovraccaricata sia nel bene che nel male.
1: Scusi, professore, mi è venuta in mente un'ultima cosa che le devo
3: Sì.
1: chiedere, se ci può rispondere un flash. Allora, le opposizioni già hanno annunciato il ricorso alla consulta. Che succede? Allora, mettiamo, si fa ricorso alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale dice che c'è un pezzo di illegittimità costituzionale della legge. E poi che succede? Come andiamo a votare?
3: La risolve direttamente la Corte Costituzionale, che non può certo lasciare dei vuoti rinviando al Parlamento, altrimenti il Parlamento magari non interverrebbe mai e non si potrebbe più votare. Quindi la Corte farà degli interventi che risolvono direttamente i problemi che segnala. Per esempio, la quota di genere c'è solo per le liste e non c'è per i capilista? Se la Corte ritiene irragionevole questo, trasferisce la norma nelle liste anche ai capilista, è come se cambiasse lei
1: Interviene,
3: direttamente la
1: certo.
3: legge con un intervento del Parlamento. Per esempio, le 300.000 firme per quelli che sono fuori dal Parlamento sono troppe? Toglie quel limite anche per quelli che valgono 75.000. Cioè, quindi la Corte fa una sentenza con cui è possibilissimo votare anche abbastanza presto.
1: È stato chiarissimo, professore. Grazie mille. Grazie davvero a
3: Grazie a
1: Stefano
3: voi.
1: Ceccanti. Se poi verremo chiamati davvero come ipotizzava lei, magari la coinvolgeremo come ministro delle riforme che ci potrà dare una mano. Grazie mille. Grazie al professore Ceccanti. Buon lavoro. Allora, andiamo da Carlotta Macerollo. Dunque, Carlotta, buonasera. Intanto la nostra inviata in Ucraina. È stata una giornata drammatica. È uno dei giorni più drammatici per il paese da chissà quanti mesi a questa parte. Più di 30 morti a Kramatorsk. Che sta succedendo?
4: Sì, Giancarlo, ci ritroviamo ogni sera a parlare di questa guerra e ogni sera c'è una strage peggiore del giorno precedente. Questa volta è toccato alla città di Kramatorsk, una città capoluogo del Donetsk, ancora ucraino. Delle bombe plananti hanno colpito, possiamo pensare in modo deliberato, due autobus, uccidendo, lo dicevi, più di 30 persone. Ci sono decine di feriti, immagini davvero raccapriccianti. E questo è avvenuto a metà mattina, quando le persone, i cittadini che sono rimasti a vivere a Kramatorsk, prima della guerra 100.000 abitanti, adesso poche decine di migliaia, ecco, a metà mattina quando le persone escono per andare al mercato, per andare a fare la spesa. Dunque, ennesima strage deliberata. Domani sarà lutto cittadino sia a Kramatorsk sia nella vicina città di Slovyansk, e Zelensky, il presidente ucraino, ha detto che è una strage che non rimarrà non vendicata, ma la paura è in tutta la regione d'Ucraina, anche perché ci sono state vittime in altre città e soprattutto colpita Kiev. Anche oggi c'è stata una vittima per dei frammenti di droni che sono caduti in pieno giorno, anche lì di mattina. Poi, appunto, ti dicevo in apertura, ci siamo trovati ieri sera per parlare di un'altra strage a 2 ore da Kiev, nella città di Prilucky. Lì ci sono state 22 vittime, 5 bambini, e oggi Zelensky è andato proprio sul luogo con il ministro degli esteri britannico Miliband, ha reso omaggio alle vittime e alle famiglie delle vittime, ha anche detto, e concludo, che ci sono in viaggio, oggi erano in Europa, domani e sabato saranno negli Stati Uniti, una delegazione di negoziatori ucraini. Che cosa devono negoziare? Naturalmente una pace, una tregua, e si vedranno appunto con gli americani che dovrebbero fare da mediatori in questa ipotetica tregua tra Russia e Ucraina, e quindi un incontro trilaterale starebbero discutendo.
1: E vediamo che succede domani. Allora, appunto, Zelensky insomma ha detto che potrebbe esserci qualche novità sostanziale, speriamo insomma di poterne dare di buone, di novità. Grazie Carlotta, buon lavoro alla nostra inviata in Ucraina, Carlotta Macerollo. Allora, Luca Rifiorati di Emergency è in un altro posto dell'Ucraina. Carlotta si sta spostando da ovest verso est, e Luca, se non sbaglio, è a Dnipro, no? Buonasera, bentornato, anzi ci ritroviamo qui a Sera 24. Allora, Dnipro è, lo ricordiamo, è ancora in piene mani dell'Ucraina, è una delle città più grandi del paese, è una metropoli che è stata obiettivo di attacchi molto forti nel corso del tempo, poi è come se gli ucraini l'avessero saputa difendere respingendo l'offensiva russa. Com'è la situazione? Ci dia subito un aggiornamento.
5: Sì, buonasera a tutti. Mi trovo a Dnipro. La situazione continua a essere complessa, anche nell'attacco di 48 ore fa la città è stata obiettivo di missili da crociera, droni, balistica, quindi è stata una notte insonne che abbiamo trascorso nei piani inferiori del nostro edificio, anche perché come finiva un'ondata di attacchi ne iniziava un'altra, e circa dalle 2 di mattina fino alle 6 è stato praticamente impossibile dormire, e la mattina dopo c'erano conseguenze in città, soprattutto nelle zone industriali dove si concentrano appunto i magazzini e si contano anche le vittime.
1: Vorrei mostrare una mappa che abbiamo elaborato qui nella nostra redazione di Sera 24, eccola qua. Insomma, questo è per farvi capire dove si sta combattendo in questo momento. La riga azzurra che taglia in due l'Ucraina è il fiume Dnipro, che è il fiume più importante del paese. La striscia rossa e invece sono le province, le quattro province che sono state conquistate quasi nella loro totalità, ma non nella loro totalità dai russi. Sono ovviamente le quattro regioni, le due del Donbass, Donetsk e Lugansk, e poi le due altre regioni di Zaporizhia e di Kherson. Ovviamente lei, Luca, è lì per Emergency, no? Quindi possiamo anche raccontare quello, possiamo raccontare di quella che è l'operazione umanitaria di sostegno alla popolazione civile. Ecco, ci vuole raccontare qualcosa? Che cosa fate lì? Come li aiutate?
5: Assolutamente sì, siamo in Ucraina da circa 2 anni, lavoriamo nell'est del paese, nelle regioni di Kharkiv, Donetsk e Dnipro, e portiamo servizi per migliorare l'accesso al sistema sanitario locale, sia a livello ospedaliero che ambulatoriale. Operiamo in zone che sono distanti dal fronte tra i 25 e i 75 chilometri, e siamo presenti sia in aree urbane che in aree rurali, dove ovviamente la guerra sta lasciando pesanti strascichi ed è sempre più difficile ad avere accesso a una prestazione sanitaria. Quindi siamo lì, equipaggiamo i presidi sanitari con farmaci, biomedicali, strumenti, così come cerchiamo di arrivare nelle case delle persone attraverso operatrici di comunità che attraverso visite appunto domiciliari riscontrano i bisogni e cercano di riferire le persone ai servizi sanitari ancora esistenti.
1: Noi raccontiamo ovviamente del dramma, spesso collegandoci con voi, che c'è in Medio Oriente, che c'è nella striscia di Gaza, che c'è in Libano. In Ucraina è ancora più difficile, se possibile, immaginare l'emergenza umanitaria, perché stiamo parlando di metropoli, di città che comunque fino a 4 anni fa avevano aeroporti dove arrivavano le low cost da tutte le città europee, per capire quanto eravamo vicini e contigui, no, a quel mondo là. Ecco, però c'è un problema di far arrivare gli aiuti agli ucraini anche nelle città?
5: Sì, in Ucraina continua a esistere una grande crisi umanitaria che coinvolge milioni di persone. Le Nazioni Unite parlavano all'inizio 2026 di più di 10 milioni di persone con bisogni umanitari. E anche nella regione di Donetsk, dove continuiamo a essere presenti, per esempio, sono in corso delle evacuazioni di strumenti medico-sanitari, dello stesso personale. Quindi intere popolazioni sono costrette ad abbandonare i propri territori perché non esistono più servizi, perché la situazione di insicurezza è tale da rendere invivibile i luoghi dove stavano, dove sono cresciuti, dove erano i propri negozi, i propri business, e quindi ecco, c'è un continuo cambiamento ed è come se questo conflitto continuasse ad assorbire parti, porzioni del territorio sempre più grandi in maniera continua e inesorabile, e questo rende invivibile grandi aree e la popolazione continua a essere costretta a un movimento forzato verso Occidente, e dunque i bisogni sono in continua evoluzione, in una condizione di estrema volatilità e incertezza rispetto a una situazione che non migliora mai, purtroppo.
1: Allora, grazie mille Luca, grazie a Luca Rifiorati, buon lavoro a lei e a tutti i suoi colleghi di Emergency, proveremo insomma a riaverla con noi prossimamente, ci racconterà insomma come procede il vostro lavoro. Vi porto a Parigi adesso perché ovviamente stiamo raccontando di un'altra giornata molto difficile per le proteste degli studenti, la mobilitazione continua, oggi per la prima volta però il governo ha detto questi ragazzi vanno ascoltati. È un sensibile passo in avanti dell'esecutivo francese. Sentiamo intanto il racconto del corrispondente Gavino Moretti.
6: Le proteste continueranno fino a quando non ci saranno risposte concrete, fanno sapere gli studenti, che invitano tutti a scendere in piazza, oggi a Parigi, partendo da Place de la République, per dirigersi poi, anche simbolicamente, alla Bastille. In caso di scontri, la polizia non userà più granate stordenti su indicazione del ministro degli interni Nunes, ma non mancano momenti di tensione in mattinata, quando gli agenti intervengono per liberare una barricata di fronte a un liceo del 20° arrondissement. Il governo continua comunque a mostrarsi dialogante. Il ministro dell'istruzione, Geffrey, si è recato questa mattina in un liceo di Reims, a est di Parigi. L'indicazione del premier Le Cornu è quella di ascoltare le richieste che accomunano studenti, insegnanti, genitori e sindacati, dagli interventi sugli istituti fatiscenti delle banlieue alla garanzia che verranno assunti gli insegnanti necessari a evitare buchi nella didattica. Resta per ora il no dell'esecutivo a cancellare la piattaforma digitale Parcoursup, che indirizza i diplomati all'università, un metodo giudicato ingiusto e troppo rigido dai liceali.
1: Ecco, queste sono le immagini invece in diretta, questa è Piazza della Bastiglia, ecco qua dove doveva concludersi l'assembramento di oggi. Sono le immagini che arrivano in diretta da Parigi, ci sono stati momenti di tensione, però dobbiamo dirvi che oggi è stata una giornata più tranquilla di 3 giorni fa, dove ci sono stati invece degli scontri, dei feriti e diversi provvedimenti di fermo. Invece oggi, vedete, è una manifestazione, probabilmente ha influito anche le parole che abbiamo appena ascoltato da Gavino Moretti del governo Le Cornu, cioè di ascoltare questi ragazzi, di comprendere le loro ragioni. Certo è che guardate queste immagini dall'alto, guardate lo dispiegamento di forze dell'ordine, dei mezzi, della polizia francese nel pieno delle strade della capitale. Poi se succede qualcosa ovviamente torneremo a raccontarvi, ci colleghiamo eventualmente anche con i nostri corrispondenti. Però intanto c'è un'altra storia, questa è la storia di cronaca un po' della giornata, se vogliamo dire così. La Camera arbitrale islamica a Padova che fa discutere, è stato aperto anche un fascicolo in procura. Intanto di che si tratta? Ce ne parla Davide Calimani.
7: La procura di Padova ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati né ipotesi di reato, iniziativa sollecitata da Francesco Minutillo, avvocato di Forlì, membro dell'Assemblea Nazionale e di Futuro Nazionale, che ha presentato un esposto, motivo del contendere, la Camera Arbitrale Islamica di Padova, che si baserebbe sulla Sharia, di cui l'accusa di islamofobia che l'avvocato di Forlì respinge al mittente.
8: Noi in quell'atto ci siamo limitati a descrivere quello che loro hanno scritto. Non si tratta di essere islamofobi, ma si tratta di essere legati al diritto italiano.
7: a difendere la Camera Arbitraria Islamica il fondatore Omar Vanin, avvocato padovano, docente di diritto internazionale.
9: Fa però specie il fatto che venga citata la Sharia.
10: Sì, fa un po' specie perché in questa particolare declinazione la Camera Arbitrale Islamica promuove l'arbitrato nelle comunità islamiche italiane e la decisione può anche essere ispirata ad alcuni principi della Sharia nella misura in cui si trovi all'interno, sia compatibile con le leggi italiane.
7: A fare un po' di chiarezza ci ha pensato il presidente dell'Ordine degli Avvocati Padovani.
11: Dal punto di vista giuridico le cose sono estremamente chiare. Le parti possono decidere che le controversie che nascono da un contratto che stipulano siano disciplinate da una legge che decidono. Possono decidere che queste controversie saranno decise da un collegio arbitrale, deve essere conforme ai principi generali del nostro ordinamento. Se non lo è, quell'arbitrato può essere annullato dalla Corte d'Appello. Un'altra cosa importante, le controversie in materia di stato delle persone, in particolare delle donne se vogliamo, perché poi questo è l'argomento, non possono essere devolute a un collegio arbitrale, così come non possono essere devolute a un collegio arbitrale le controversie in materia di lavoro. Quindi, se questo fosse, chiunque può prendere quel lodo, impugnarlo in Corte d'Appello e la Corte d'Appello lo annullerà.
1: Allora, vedete che il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova ha fatto già chiarezza e ha detto che insomma alcune materie tanto sono fuori dalla possibilità di un arbitrato e le altre materie comunque o vanno contro l'ordinamento italiano e quindi non possono essere assimilate, oppure se non vanno bene a una delle due parti comunque si può ricorrere in Corte d'Appello. Esattamente sono le regole del codice procedura civile italiano che riguardano anche le regole appunto sull'arbitrato. Questo è il titolo che abbiamo preso dal Corriere, appunto con l'esposto di Futuro Nazionale in procura, il fondatore che parla di una camera arbitrale come tante altre in Europa. L'ente privato risolve controversie seguendo i principi della Sharia, denuncia di questo avvocato Minutillo, insorgono Lega e Fratelli d'Italia, tutti devono rispettare solo le leggi italiane. Abbiamo dato conto anche di una presa di distanza da parte dell'Unione delle Comunità Islamiche del nostro paese. Izzedine Zir è imam di Firenze dal 2001 ed è stato per 8 anni presidente dell'UCOI ed è collegato con noi. Buonasera, buonasera, grazie per essere qui a Sera 24. Allora, intanto lei che idea si è fatto? Che riflessione fa su questa notizia?
12: Queste notizie, nel clima che abbiamo nel nostro paese e non solo, dell'islamofobia, la paura dell'Islam, certamente non fanno bene. Per questo motivo l'UCOI ha preso la distanza in maniera molto chiara, molto netta, che per noi come cittadini italiani di fede islamica, ma non solo, ma anche residenti musulmani nel nostro paese, come principio abbiamo la nostra Costituzione, la nostra legislazione italiana, dove come punto di riferimento. Certamente se ci sono due persone che hanno problemi, come ho potuto leggere di questa iniziativa autonoma privata di questi due avvocati, credo la risposta del Presidente dell'Ordine degli Avvocati è una risposta molto chiara, molto netta. Noi come musulmani siamo cittadini italiani, come lo dice l'articolo 3 della nostra Costituzione, con varie dignità, vari diritti, vari doveri. Detto questo, oggi si deve lavorare come per costruire un clima di convivenza pacifica, non creare altre paure. Ci sono tantissime guerre nel mondo, tantissimi problemi. Abbiamo visto prima la manifestazione in Francia, in Spagna. Allora tocca a chi fa politica di cercare di usare le parole giuste, equilibrate, di essere il vigile del fuoco, non quello che mette la benzina sul fuoco.
1: Senta, l'avvocato di Padova, ideatore di questa Camera Arbitrale, dice che quello che ha detto a sua difesa, insomma a difesa della sua iniziativa, è che di Camere Arbitrali così ce n'è tante in Europa. Che vuol dire? Che ci sono però delle situazioni europee dove l'arbitrato può essere affidato alle leggi, insomma alla legge della Sharia, come ai principi della Sharia, chiedo scusa, come in questo caso?
12: Sì, sì. Allora, certamente c'è in Canada, c'è in Gran Bretagna, ci sono diverse realtà, ma anche nel nostro paese abbiamo il diritto ecclesiastico, perché è cattolico, abbiamo il tribunale ebraico, perché è ebreo, ma realmente c'è già sulla questione sulla finanza islamica, sul cibo halal, queste cose si fanno in maniera privata, associazioni che realmente non rappresentano la comunità islamica, ma sono realtà private, come questi, sono due avvocati, per l'altro credo che non sono neanche musulmani, cercano di risolvere i problemi, ma come è stato sottolineato, la questione della donna, la questione della famiglia non si può portarla all'arbitrato e deve essere portata davanti al giudice. Noi in maniera molto chiara abbiamo detto una iniziativa privata, ma la comunità islamica non fa parte di questa iniziativa, e queste realtà devono essere autorizzati dallo Stato. Non può essere, diciamo, un stato parallelo. Non è che come musulmano o come un'altra fede vivi doppia vita. No, si deve vivere una vita unica nel complesso che noi viviamo, e dobbiamo essere persone responsabili anche nel scegliere delle parole.
1: Perfette queste sue parole, la ringrazio molto. Le chiedo un'ultima riflessione. Che cosa succede però se qualche cittadino italiano di religione islamica deciderà di affidarsi a questa camera arbitrale? Cosa potrebbe succedere? Che regole verrebbero seguite in questo caso? Chi decide? Lei l'ha capito?
12: Ma è veramente ancora... noi abbiamo letto sull'internet, abbiamo visto queste interviste che ringrazio voi che avete fatto e altri. Realmente... E certamente prima di arrivare al giudice cercano di risolvere problemi le persone fra di loro tramite un avvocato, tramite una persona che loro, una persona terza, diciamo. Ma questo succede in tutte le famiglie, in tutti i paesi. Io credo più che altro, come ho potuto leggere, per risolvere questioni di questioni economiche fra paesi e persone di un paese e un altro paese. Anche credo lì c'è una questione anche economica, soldi. La pacificare, diciamo, le anime esiste di già. Ci sono tantissime persone, vengono dall'imam, marito o moglie, genitori, figliori, allora cercano di pacificare le anime, di fare una vita tranquilla. Se vediamo invece da denunciare, consigliamo le persone di andare a denunciare in caso di maltrattamento di donne o di bambini.
1: Anche perché il nostro ordinamento su certe cose parla chiaro, quindi appunto torniamo alla sua premessa iniziale, no, imam. Grazie mille, grazie davvero a Izzedine Elzir, buon lavoro e grazie anche per aver condiviso con noi la sua riflessione. Allora, è stata una nottata di maltempo, anche se in realtà sta continuando un po' in tutto il centro-sud. Napoli e Roma, due città molto colpite, un fulmine ha danneggiato una chiesa del 600 a Ischia, c'è stata una bomba d'acqua nel napoletano, ma pure a Roma le cose non sono andate meglio, ci racconta Tommaso Cherici.
13: Abbiamo sentito i tuoni, quindi ci ha messo anche un po' paura.
14: E noi stavamo a casa, però si è allagato tutto quanto. Le ragazze fuori, era un casino, col pensiero che infatti sono rimaste in mezzo alla strada.
15: Fulmini, pioggia battente e raffiche di vento, il maltempo è tornato ad abbattersi sul Lazio. Nella notte i primi temporali ad interessare vari quadranti di Roma, rami e alberi in strada, pali abbattuti e diverse infiltrazioni all'interno delle case. Oltre 120 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in campo insieme a Protezione Civile, Polizia Locale di Roma per contenere i disagi.
16: Grossi problemi no, non ne abbiamo avuti, al contrario di altre zone dove so che invece ce ne sono stati. Luce c'era, poteva andare peggio.
15: Ad andare in tilt poi nelle prime ore di questa mattina anche il traffico lungo le principali arterie della capitale. Circolazione a rilento su raccordo anulare, Pontina, Flaminia, rimasta chiusa in un tratto a causa di un allagamento della carreggiata. In via Pratica di Mare alcune persone costrette a salire sul tetto dell'auto per salvarsi dall'acqua. Disagi anche per i pendolari della Metromare con un albero caduto sui binari nella zona di Acilia e il servizio è ripristinato intorno alle 8.30. Ma il maltempo ha colpito anche nel resto della regione, forte vento nella notte a Civitavecchia, piccoli smottamenti nella zona dei Castelli e disagi segnalati anche tra Anzio e Nettuno. Dopo una breve tregua, piogge e temporali potrebbero tornare a riaffacciarsi già dalle prossime ore. Attenzionate soprattutto le zone di Latina e Frosinone, per cui è stata diramata fino a domani l'allerta arancione dalla Protezione Civile.
1: Guardate questo titolo insieme a me. Disastro di Linate, 118 morti sulla pista. Che cosa è successo la mattina dell'8 ottobre di 25 anni fa? L'impatto in fase di decollo tra un MD-87 e un bireattore privato provocò la più grave tragedia dell'aviazione italiana. Gabriele Moroni, collega del giorno, l'ha seguita da vicino tutta questa lunga e penosissima e drammatica storia italiana. Gabriele, buonasera. Allora, intanto, per chi...
17: Buonasera.
1: fosse troppo giovane o avesse dimenticato cosa è successo 25 anni fa. Vogliamo ricordare appunto che cosa è accaduto la mattina dell'8 ottobre del 2001. Tra l'altro ricordiamo incubo generale perché arrivavamo da poche settimane dall'11 settembre di New York.
17: Sì, era un lunedì di fitta nebbia e poi per uno scherno del destino, poco dopo la tragedia comparve il sole. Erano le 8:14 quando un Cessna, un aereo privato con 4 occupanti a bordo, invase la pista sulla quale stava rollando ed era si apprestava al decollo un aereo della Scandinavia Airlines con 110 persone a bordo fra equipaggio e passeggeri. Fu uno scontro frontale. L'aereo, il Boeing, viaggiava a 275 km orari,

0: tentò disperata manovra a manetta per comunque decollare, riuscì ad alzarsi per una dozzina di metri, poi l'aereo ripiombò a terra dopo aver travolto il Cessna, andò a schiantarsi contro l'hangar del deposito bagagli, si sprigionarono le fiamme che avvolsero l'aereo, l'hangar e i suoi cinque occupanti, i cinque addetti ai bagagli, e uno solo, Pasquale Padovano, si salvò col corpo martoriato dalle ustioni, l'unico sopravvissuto a fronte di un bilancio di 118 morti che fanno della...
1: Come fu possibile? Come è stato possibile un errore umano di queste dimensioni?
0: Ma guarda, io credo e ne sono convinto che il concetto di errore umano vada sempre calato all'interno di un sistema. Non c'era il radar da terra, era stato sostituito quello del 2009 perché aveva dei problemi di reperimento dei pezzi di ricambio. Quell'8 ottobre 2001 c'era il nuovo radar, ma non era ancora entrato in funzione. La segnaletica era sbiadita, c'era questa nebbia incombente, una nebbia fittissima, terribile, si parlò di una visibilità di 200 metri, qualcuno disse addirittura solo 100 metri. Quindi assenza del radar da terra, nebbia, e il controllore della torre di controllo doveva per forza fidarsi delle comunicazioni che gli arrivava dall'aereo, in questo caso il Cessna. Oltretutto c'era un alto numero di conversazioni, quindi un rumore ambientale nella torre di controllo, si appurò la bassa qualità del segnale audio e il controllore era costretto a dirigere in base alle indicazioni che gli venivano dagli aerei, in questo caso il Cessna, e tutto questo provocò la tragedia.
1: Ci sono state inchieste, no? Ci sono state inchieste, indagini per cercare di appurare le responsabilità. Vogliamo ricordare a che punto siamo? Che cosa è stato accertato?
0: Sì, ci sono state inchieste, c'è stata l'azione giudiziaria, ci sono stati dei processi. Ecco, in sintesi possiamo dire che nel luglio del 2006 su 11 persone a giudizio ci furono 8 fra condanne pronunciate dal tribunale e patteggiamenti, tre persone vennero assolte. Quello stesso luglio del 2006 scattò l'indulto, che ridusse di 3 anni tutte le pene detentive, che variavano dai 3 ai 6 anni. La procura di Milano ricorse e nel 2008 la Cassazione confermò la sentenza di secondo grado.
1: Grazie Gabriele, grazie davvero per questa ricostruzione, insomma siamo tornati anche con l'aiuto delle immagini a rievocare quel drammatico 8 ottobre del 2001. Intanto buon lavoro e grazie per essere stato con noi, a Gabriele Moroni.
0: Grazie a voi,
1: del giorno. Prima di proseguire una notizia, ve la mostro anche con un titolo dei colleghi dell'ANSA, ecco qua, la storia di Luca, nome di fantasia, è una storia che sta facendo molto discutere, è un gemellino nato in Sardegna alla 29ª settimana di gravidanza, quando è venuto alla luce prematuro pesava solo 1 chilogrammo, era affetto da una grave cardiopatia congenita, a causa della malattia e della prematurità non poteva essere sottoposto a un intervento chirurgico, c'è stata un'innovativa procedura mini-invasiva eseguita interamente all'ospedale Bambino Gesù di Roma, dove il piccolo è stato trattato e questa vicenda ha portato appunto a un esito felice, l'operazione ha permesso di stabilizzare il neonato in attesa poi dell'intervento cardiochirurgico. Volevamo darvi anche questa notizia in Sera 24 e poi c'è l'attualità internazionale come sempre. Allora, facciamo un altro affaccio su Mosca, che ha replicato in qualche modo alle parole del ministro degli esteri italiani sull'ipotesi e il rischio di interferenze nelle nostre elezioni politiche. Malsane le accuse di Tajani, ha detto la Zakharova. Siamo con Caterina Doglia da Mosca. Caterina, buonasera. Allora, magari ci aggiorni un po' tu, no, su che è successo oggi.
2: Ma sì, semplicemente semplicemente la Zakharova ha ripreso i concetti espressi dal ministro degli esteri italiani e ha definito queste affermazioni

0: che appunto questi piani americani per rafforzare la loro presenza nei paesi baltici sono in contraddizione con quello che viene sempre detto, cioè il desiderio di Trump di allentare le tensioni. E poi c'è il famoso giallo della peste che oggi diciamo, i russi ancora una volta dicono che si tratta di fake news. Sappiamo che, lo abbiamo detto anche ieri proprio nella tua trasmissione, che l'OMS ha chiesto alla Russia nuove informazioni, una maggiore trasparenza, perché non hanno abbastanza dati per poter escludere la possibilità di un contagio tra la popolazione. Invece i russi dicono che non è vero niente, non c'è alcun rischio epidemico. Il 90% degli esami che sono stati fatti sui 200, sulle 200 persone che sono state messe in quarantena sono tutti negativi. E poi sottolineano che comunque la Daria Shipilova, che poi è morta. Lo sappiamo, i media locali in un primo momento dicevano per una polmonite provocata dalla peste, invece per loro non ha senso questa affermazione perché
1: Certo.
0: dicono lavorava in un laboratorio che appunto studiava la peste, era vaccinata. E concludo dicendo che assolutamente considerata una fake news la tesi che ci sia una seconda vittima.
1: Ah, chiarissimo, grazie Caterina, grazie e buon lavoro alla nostra corrispondente da Mosca, insomma, che ci ha dato una panoramica su entrambi i temi, no? Sul tavolo delle relazioni Europa. Mosca, bentornata a Marta Levato dell'AGI che è collegata con noi. Marta, buonasera. Allora, prima di parlare di quello che sta succedendo attorno a questo ipotetico ovvero virus di peste siberiana, questioni interferenze nelle nostre elezioni. È un rischio secondo te, secondo la tua esperienza? Potrebbe essere un'elezione che fa gola, tra virgolette, al Cremlino da poter intervenire in qualche modo per influenzarle?
2: Sicuramente sì, anche se tutte le precedenti elezioni, dalla Brexit alle elezioni presidenziali americane, in cui si è parlato della diciamo, ingerenza russa nel voto, poi non ci sono state mai prove dirette, concrete per diciamo così, attribuire questa responsabilità direttamente al Cremlino, che comunque sappiamo opera anche in questa modalità, quindi con, diciamo, appaltando anche servizi ad altri attori. Che poi appunto sono difficilmente riconducibili allo Stato, ma io direi che siamo già in una situazione di guerra ibrida, lo vediamo tutti i giorni, in cui non sono solo le interferenze, diciamo, politiche, anche queste uscite spesso appunto fanno parte di una campagna per influenzare il voto. È un momento in cui diciamo sul campo la situazione è molto molto difficile, c'è un'escalation su tutti i fronti, quindi anche sul fronte interno russo, perché l'Ucraina oggi ha colpito per la prima volta un data center di quello che viene chiamato il Google russo, Yandex, è andato in tilt per diverse ore nel pomeriggio, diversi siti importanti internet in Russia, per non parlare degli attacchi sulle raffinerie, e di contro Mosca sta colpendo duramente non solo Kiev, rendendo di fatto la vita dei civili impossibile anche nella capitale, ma sta facendo strage anche nell'est, quindi ci sono 33 morti a Kramatorsk in questo attacco che ha colpito due autobus andati in fiamme. Quindi a fronte di questo stallo, della difficoltà sul campo, appunto, vediamo che l'ambiente anche in Europa si sta degradando, quindi abbiamo
1: Certo.
2: Continui allarmi sui droni, le interferenze politiche,
1: È
2: i
1: proprio
2: sorvoli dello
1: così, è
2: spazio
1: proprio una
2: aereo.
1: situazione in divenire costantemente. E allora, che sta succedendo in Siberia? Che cos'è questa storia?
2: Secondo me il dato importante, interessante forse, più dell'accertare, non ce li ha l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i dati per dirlo, figuriamoci noi giornalisti, insomma, non è difficile dire se c'è una situazione di epidemia o rischio epidemia di peste ad Irkutsk in Siberia, con i dati che sappiamo. Però quello che sappiamo, una certezza, è l'ambiguità, l'opacità della gestione di questa presunta o possibile crisi da parte delle autorità russe, che mi sembra il dato interessante perché fa parte un po' di uno stile, di una tradizione che affonda le radici anche nell'Unione Sovietica e diciamo dietro ha un concetto di potere molto particolare, nel senso, prima di tutto, ecco, quando anche la vostra corrispondente diceva, si chiedono dalle organizzazioni

0: internazionali, gli Stati Uniti, anche l'Unione Europea chiede maggiori dati dalla Russia, ma per la Russia anche fornire questi dati è quasi un segno di debolezza per la concezione di potere che ha Putin sulla Russia. E in secondo luogo, in un sistema come quello russo molto centralizzato, la catena delle informazioni che partono magari da una provincia e vanno verso il centro perdono pezzi per strada perché si scoraggia il dichiarare la verità, perché il funzionario che lancia l'allarme rischia seriamente, perché un allarme di questo genere, una crisi di qualunque tipo dentro la Russia è percepita come una falla nel sistema di controllo dello Stato, e lo Stato non può fallire. Quindi anche i funzionari di basso e medio livello, lo vediamo anche nella guerra in Ucraina.
1: Questo elemento che citi tra l'altro è una più che curiosa similitudine con quanto accadde in Cina nel 2020, no? Stessa cosa con funzionari terrorizzati dal dover lanciare un allarme. Abbiamo visto un titolo, no? Che diceva: Trump, adesso sento Putin, la risolviamo ancora una volta tra di noi. Ecco, come stanno le cose tra i due in questo momento?
0: Intanto ieri Trump aveva detto di avere in agenda una telefonata con Putin nel giorno del suo compleanno, e non mi risulta che ci sia stata questa telefonata, anzi il Cremlino addirittura oggi si è premurato di dirci che non hanno ricevuto neanche un telegramma da Trump per gli auguri al presidente russo, e questo un particolare di colore. E la realtà è che Putin vede in questo momento in Trump una leader internazionale che condivide un po' la sua visione strategica e politica sul i nuovi assetti dell'ordine internazionale, perché Putin ha, e questo in Ucraina lo stiamo vedendo, laddove nessuna delle richieste territoriali che porta avanti Putin basterà per mettere fine alla guerra, perché quello che sta cercando di imporre Mosca in Ucraina è anche l'affermazione di un nuovo ordine mondiale in cui grandi potenze che hanno sovranità nazionale, quindi sul proprio territorio, e sono Cina, Russia e Stati Uniti, forse l'India in qualche modo, possono dettare legge anche sulle sfere di influenza del resto dei paesi che sono in qualche modo a sovranità limitata, e nel nostro caso anche l'Europa è vista così dal Cremlino. Per cui Trump ha un po' questa visione delle grandi potenze che comandano, no? L'abbiamo visto che vanno sopra al diritto internazionale e sopra le leggi nazionali, forzano appunto i limiti. Per cui sicuramente tra i due c'è una convergenza di vedute, c'è una sintonia.
1: Su questo
0: senso.
1: Poi ci torniamo sicuramente. Marta, grazie mille, grazie, il nostro tempo è esaurito, grazie, buon lavoro a Marta Levato, torna a trovarci. Allora, in chiusura vediamo chi ha vinto il premio Nobel per la letteratura. Ann Carson, ce ne parla Loretta Cavaricci, poi ci ritroviamo alle 19.30.
2: Sono in Islanda ad ascoltare il vento. Queste le prime parole di Ann Carson da neovincitrice, e suonano affini alla sua cifra letteraria: insegnante, traduttrice, poetessa. Innovativa e audace la sua opera, in dialogo gioioso con la tradizione classica. Così vuole l'Accademia Reale Svedese, che le conferisce il Nobel alla letteratura 2026 proprio per avere creato nuove forme di letteratura contemporanea.
3: Canadian author Ann Carson.
2: Nata in Canada, classe 1950, si guadagna da vivere insegnando il greco antico, sintetizzano le biografie ufficiali. Quel mondo classico che Ann Carson ha saputo cogliere nello spirito profondo e rendere cosa che riguarda tutti, uomini e gocce d'acqua, da Saffo a Catullo. Alcuni titoli: Autobiografia del Rosso, Eros il dolce amaro, Vetro, Ironia e Dio, Decreazione, Nox, la norma sbagliata. Attenta alla lingua camaleontica e al potere del linguaggio metaforico, in Italia scovata dall'editoria indipendente, che spesso arriva prima della fama pubblica a rendere merito ad autrici e autori. 19esima donna a vincere il Nobel per la letteratura su 122 premiati, nell'anno che segna i 100 anni dall'unica donna italiana, Grazia Deledda, 1926. Ann Carson insegna come in un unico saggio lirico dell'imperduto ciò che rimane, oltre le epoche, le vite e le lingue, e oggi, seguendo la sua grazia, forse anche oltre i venti.
4: Pubblicità. Alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal. Conviene al tuo portafogli e a chi produce. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu. Pubblicità.
5: Kimi, e i mobili?
6: Ho delle priorità. Prima, Sky Wi-Fi, che è ultra veloce. Poi, nord-sud-ovest est.
7: Sky Wi-Fi, con le serie e gli show di Sky TV, a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
8: Mal di gola? Nuovo Vicks Gola in pastiglie da sciogliere in bocca. Può dare un rapido sollievo dal dolore dopo 2 minuti, con azione antivirale e antibatterica. Nuovo Vicks Gola, disponibile in pastiglie e spray.
9: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane, miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Purse. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Purse, il numero uno per me.
11: Un sensore esterno scatta. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
12: Qui è Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
11: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso, ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: La Camera approva la nuova legge elettorale, 227 sì a favore. Nel testo proporzionale con premio, capilista bloccati e premier. Risulta la maggioranza che supera la prova del voto segreto. La Commissione europea, valutazione positiva su clausola di salvaguardia per l'Italia, nessun rischio. La richiesta riguardava la flessibilità di bilancio per energia e difesa. Meloni pronti a intervenire sulle accise. Pesanti raid russi sull'Ucraina, ieri 20 morti in un condominio, oggi 30 vittime nella città di Kramatorsk. Cambia la strategia russa che ora mette nel mirino la popolazione civile. Gli studenti francesi di nuovo in piazza per invocare interventi strutturali e riforme nel settore della scuola. Il premier Le Cornu promette soluzioni, il 13 nuova mobilitazione. Indaga per tentato omicidio a Roma dopo che l'attore Jacopini è stato colpito da qualcuno a bordo di una minicar nel quartiere Montesacro. Un episodio non isolato, ricerche anche fuori dalle scuole. Claudio Baglioni si riprende Piazza di Siena a Roma, che dal 24 ottobre al 1 novembre è il palco di Che notte è questa? All'inizio del tour La vita è adesso, che porterà in giro per l'Italia la sua storia. Buonasera, bentornati al telegiornale di RaiNews 24. Dunque, la Camera ha dato il via libera definitivo alla legge elettorale, 227 sì, 164 i no. La maggioranza supera dunque la prova del voto segreto. Proteste da parte dell'opposizione in aula che dicono si tratta di una truffa. Andiamo allora in diretta a Montecitorio da Eva Giovannini.
1: Sì, buonasera. La riforma elettorale da oggi è legge, approvata in terza e ultima lettura qua a Montecitorio, la legge, il cosiddetto Stabilicum, una legge che né desiderata della maggioranza darà più stabilità al paese e che finalmente, dicono, farà scegliere dopo 35 anni gli italiani. Sentiamo subito su questo punto Donzelli da Fratelli d'Italia.
2: Con i traditori che vengono eletti con uno schieramento e poi votano con lo schieramento opposto. Non farete tornare l'Italia a governi tecnici, in cui la politica si spartisce posti ma non ci mette la faccia sulle scelte. Se sarà approvata questa legge, l'Italia entrerà nella Terza Repubblica.
1: Applauso anche di Forza Italia, della Lega, di Noi Moderati, ma se adesso è noto come si voterà, non è ancora noto quando, appunto, e nel centrodestra su questo oggi si è aperto un dibattito. Il sottosegretario Fazzolari, molto vicino alla premier Meloni, ha auspicato di votare a giugno, mentre Antonio Tajani, leader azzurro, ha invece chiesto che si arrivi a fine legislatura. Anche la Lega è d'accordo, peraltro la Lega chiede che non si voti, diciamo, accorpando politiche amministrative. Le opposizioni, però, lo sentivamo dai banchi appunto dentro Montecitorio, hanno alzato cartelloni, hanno parlato di legge truffa, questo dentro l'aula, fuori dall'aula lunedì hanno annunciato ricorso alla Corte Costituzionale, dicono una legge liberticida, una legge contro le donne, così AVS, così il Movimento 5 Stelle, ma anche Azione e Italia Viva. Direi di sentire subito la leader Dem Schlein e poi linea a voi.
3: La verità è che avete paura di perdere, la verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita, competitiva, che ha preso più voti assoluti di voi in tutte le ultime tornate elettorali. Noi oggi siamo uniti e divisi siete voi.
0: Andiamo allora a vedere nel dettaglio cosa prevede la riforma in questa scheda di Francesca Biagiotti.
4: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni, questo è il nome in codice della nuova legge elettorale. Si basa su un meccanismo proporzionale corretto da un sostanzioso premio di maggioranza. Alla coalizione che supera il 42% dei voti validi vanno 70 seggi in più alla Camera e 35 al Senato. Di fatto così, con il 42% dei voti si avrà oltre il 55% dei parlamentari. Se nessuno raggiungerà soglia o in caso di risultati difformi tra Camera e Senato, i seggi vengono assegnati tutti in maniera proporzionale. La coalizione che vince comunque non può avere più di 220 seggi alla Camera o 113 al Senato. Per dirlo in percentuale, non può superare il 55% dei componenti alla Camera e il 56,5% al Senato. In questa legge tornano in parte le preferenze. Sulla scheda l'elettore può indicare fino a 3 nomi in un elenco di 7. Le preferenze però valgono dal secondo posto in poi, perché il capolista è bloccato. Utrend calcola che con questa legge meno della metà, circa il 43% dei parlamentari, potrebbe essere eletto con le preferenze. Anche perché a essere bloccate sono anche le liste circoscrizionali, i listoni dai quali si pescano i deputati e i senatori del premio di maggioranza. Ogni coalizione indicherà il nome del candidato premier nel programma, ma non sulla scheda. Sarà possibile votare anche per i fuorisede e vengono accorpate le circoscrizioni per il voto all'estero, alla Camera saranno due, al Senato una. Restano per l'ingresso delle liste in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum, il 10% per le coalizioni e il 3% per le liste autonome, con la novità del ripescaggio per il migliore coalizzato. Diventa invece più difficile accedere alle Camere per i partiti che non sono già presenti. Il numero di firme da raccogliere per presentare le liste è quadruplicato, da 1.500 a 6.000 per collegio. Non deve raccoglierle chi ha un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, costituito entro il 31 dicembre 2025. Chi ha una componente nel gruppo misto in almeno un ramo del Parlamento, come Futuro Nazionale e Più Europa, dovrà farlo, ma la soglia minima è più bassa, 1.500 firme.
0: C'è la soddisfazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ora gli italiani potranno scegliere tutto, scrive in un post sui social, poi rivendica, abbiamo risposto con i fatti a chi sperava di vederci divisi, queste le sue parole anche nel corso della sua visita ad Ascoli Piceno per l'inaugurazione dei lavori di riqualificazione di Palazzo Saladini Pilastri. Sentiamo Gabriele Mattelloni.
5: Un nastro tricolore tagliato ad Ascoli Piceno, un altro simbolico reciso a Roma. Il primo riguarda un pezzo di storia restituito alla città grazie ai fondi del PNRR. Il secondo punta ad aprire un capitolo nuovo nel paese. La Terza Repubblica è enfatizzata dai fedelissimi di Giorgia Meloni dopo il via libera alla legge elettorale. La campagna verso il voto di fatto è già iniziata. Le visite della Premier in Italia si moltiplicano. Ma mentre nel suo partito e nel governo c'è chi evoca apertamente le urne a giugno, la Presidente del Consiglio sembra frenare rinnovando il suo impegno a Palazzo Chigi.
6: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro. Gli altri discutano pure di alchimia.
5: Grazie. Da Ascoli Piceno, dove inaugura Palazzo Saladini Pilastri, Meloni nel breve punto stampa esalta il nuovo sistema di voto che, rimarca, reintroduce le preferenze dopo 30 anni. È una legge fatta per la stabilità e per l'Italia, precisa la Premier, che evidenzia anche la compattezza della maggioranza. A chi sperava di vederci divisi rispondiamo con i fatti. Siamo uniti e determinati a portare avanti il nostro impegno con i cittadini, puntualizza la Presidente del Consiglio.
0: E c'è il via libera della Commissione europea alla flessibilità richiesta dall'Italia nel settore dell'energia e della difesa, mentre in corso l'Eurogruppo, sempre sull'emergenza energia e su altre richieste di flessibilità. Andiamo proprio a Lussemburgo dall'inviato Donato Bendicenti.
7: Finito da pochi minuti, l'Eurogruppo proprio in questi minuti sta cominciando la conferenza stampa finale. Sì, la Commissione europea ha dato il via libera alla richiesta di flessibilità del governo italiano per quanto riguarda la clausola appunto che per l'energia, la difesa e la sicurezza energetica. È stato il portavoce stesso della Commissione europea ad annunciarlo questa mattina, dicendo che l'attivazione della clausola per quanto riguarda l'Italia, della clausola di salvaguardia nazionale, non comporta modifiche di politica fiscale nel medio periodo e dunque la posizione della Commissione è stata quella di dare il via libera. Adesso però ci sarà un altro passaggio, quello ovviamente del Consiglio, i tempi sono circa di un mese per avere l'approvazione definitiva. Dopodiché qui si sta discutendo anche della proposta dell'Italia, della Grecia, non solo di avere maggiore flessibilità per quanto riguarda il contrasto all'inflazione. Ci sono dei paesi però cosiddetti paesi frugali, fra questi in prima linea, che non sono affatto d'accordo. In questi giorni si parla anche ovviamente della possibilità di fare acquisti energetici in comune e domani si parlerà ancora, perché è stata la stessa presidenza irlandese di turno a rimettere sul tavolo di questi due giorni qui a Lussemburgo il tema dell'eventualità di imporre tasse sugli extra profitti che in questo momento le compagnie energetiche, quelle petrolifere, stanno ottenendo per la crisi in Medio Oriente, e dunque di far sì che ci possa essere un sussidio alle famiglie e alle imprese derivante appunto da questi extra profitti. Linea a te.
0: Grazie Donato. Si è appena concluso al Ministero delle Imprese una riunione tra i ministri Urso e Pichetto Fratin con le società della raffinazione. In diretta per noi c'è Alessandro Marchetti.
8: Sì, bisogna dire che le aziende petrolifere hanno dato al governo soltanto un generico impegno a verificare piccoli aumenti, quelli realizzabili, di produzione nazionale di carburanti come diesel e benzina o kerosene per gli aerei. Tuttavia, dice la Confindustria dei petrolieri, non si può fare molto, serve invece che la raffinazione diventi strategica in Europa. Dunque troppi ostacoli, troppi paletti per di fatto intervenire poi a valle sui prezzi, anche perché il mercato dei prodotti raffinati è europeo e internazionale. Dopo un'ora di colloquio che al Ministero delle Imprese, un incontro voluto dall'esecutivo, è emerso molto scetticismo. Lo stesso ministro Pichetto, pur apprezzando lo sforzo generico da parte dei petrolieri, ha detto non possiamo intervenire sulle aziende, su un libero mercato, tuttavia faremo incontri tecnici per capire quali investimenti ha bisogno il settore. Ultimo messaggio che è emerso e è arrivato dalle aziende petrolifere è quello sulla legge di bilancio, una chiusura. Hanno detto qualunque risorsa potremmo dare a contributo della legge di bilancio verrebbe tolta all'industria, proprio della raffinazione. Tutto a voi.
0: E c'è una brusca battuta d'arresto per MPS. Crédit Agricole, primo azionista di Banco BPM, gela la banca senese dichiarando che non aderirà all'offerta, mentre anche Caltagirone si schiera con l'offerta di Intesa. Sentiamo Marco Mirabile.
9: Doppio no alla diga difensiva dell'amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena Lovaglio. Arrivano prima da Caltagirone e poi da Crédit Agricole. Il gruppo Caltagirone, secondo azionista della banca senese con il 13%, voterà infatti contro la strategia di Lovaglio nella prossima assemblea del 29 ottobre. La decisione azzera i piani del banchiere e spiana la strada all'offerta concorrente da 30 miliardi lanciata da Intesa San Paolo, che prevede un aumento della componente in contanti. La contromossa di Lovaglio prevedeva due offerte per rilevare Banca Generali e Banco BPM, un piano che ha visto la contrarietà dei francesi di Crédit Agricole, primo azionista di Banco BPM, che ha respinto l'offerta perché non sufficientemente allettante e non conveniente. Con il no di Caltagirone e con la precedente adesione di Delfin e Benetton, il fronte dei contrari blinda il 34% dei voti. A operazione conclusa entrerà in gioco Unipol, pronta a varare un aumento di capitale da 2 miliardi e mezzo per rilevare le filiali MPS da girare a Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Il risico bancario italiano sembra dunque ormai tracciato.
0: E ora andiamo in Ucraina, la campagna di raid russi semina ancora terrore e morte. A Kramatorsk è stato centrato un autobus dove stavano viaggiando civili. Nel bombardamento sulla città in tutto ci sono almeno 30 morti, decine i feriti. Persino il segretario di Stato americano Rubio adombra il pericolo di azioni russe contro i paesi NATO. Sentiamo allora per tutti gli aggiornamenti l'inviata Carlotta Macerollo.
10: Ancora una strage russa in Ucraina, in una guerra che non vede la fine. Questa volta è toccato alla città di Kramatorsk, importante capoluogo nel Donetsk ancora ucraino. Bombe plananti hanno deliberatamente attaccato due autobus, facendo decine di vittime e decine di feriti. Tutto questo è avvenuto a metà mattina, quando le persone escono di casa per andare a fare la spesa, per andare al mercato. Domani sarà lutto cittadino sia a Kramatorsk che nella vicina città di Sloviansk, ma c'è un'escalation, la notiamo con Matteo Pietrobelli, in tutte le regioni d'Ucraina, soprattutto nella capitale Kiev, che è attaccata ogni giorno. Anche oggi è stata una vittima per i detriti di un drone che è stato abbattuto. Il presidente Zelensky ha fatto visita oggi a Priluki, ieri luogo di un'altra strage. È stato colpito un condominio di 5 piani con 22 morti, tra cui 5 bambini. E da lì ha detto che una delegazione di negoziatori ucraini sarà nei prossimi giorni negli Stati Uniti. E ha un po' risposto alle parole del segretario di Stato americano Rubio, che ha detto in un'intervista che ha paura che il conflitto si estenda ad altri paesi. Ha parlato della possibilità di un'operazione di sabotaggio in un paese confinante. Ebbene, Zelensky ha risposto agli americani così: non si può da un lato negoziare con la Russia su futuri progetti economici, mentre dall'altro si parla di stallo diplomatico. A voi.
0: E secondo il Daily Telegraph, dietro questi attacchi sempre più efferati da parte di Mosca su civili e infrastrutture ucraine, ci sarebbe un generale russo già noto per aver raso al suolo la città siriana di Aleppo. Sentiamo allora la corrispondente Caterina Doglio.
11: Sì, bisogna dire che del generale Surovikin si parla più che in Russia sulla stampa occidentale. La tesi è che Putin, scontento per gli scarsi risultati del conflitto, starebbe ragionando sull'ipotesi di far rientrare in scena Surovikin, che ha guidato in passato le forze russe in Ucraina. Noto anche come con il nome di generale Armageddon, soprannome conquistato in Siria, Surovikin era scomparso dal 2023 dopo il tentativo di colpo di stato dei mercenari del gruppo Wagner. Era stato proprio lui in un videomessaggio a chiedere a Prigozhin di fermarsi, cosa che i mercenari hanno fatto dopo essere arrivati a 120 chilometri dalla capitale. Troppo amico dunque di Prigozhin. Armageddon si diceva che fosse stato arrestato, poi forse stato esiliato, dicono così i servizi britannici che lo avrebbero rintracciato in Algeria. L'eventuale ritorno di un generale di questo tipo, con la fama di uomo brutale e spietato, avverrebbe in un momento preoccupante, perché secondo Zelensky il Cremlino ha cambiato strategia, una nuova dottrina militare, sta aumentando la pressione per convincere la popolazione di Kiev a fuggire. È tutto per ora, a voi.
0: E ora in Spagna continuano le proteste contro il caro affitti e l'emergenza abitativa, una protesta divenuta una crisi politica con le dimissioni del premier Sanchez. Durissimo lo scontro tra governo e opposizione, con scambi di accuse reciproche sulle misure a tutela degli inquilini e sulla strumentalizzazione della tragedia. A Madrid, infatti, fiori e candele ricordano la donna diventata il volto di una mobilitazione nazionale. Ma chi era Mari Carmen e come ha fatto la sua vicenda personale a trasformarsi nel simbolo della protesta spagnola? Ce lo spiega Katia Cerratti.
12: Operata in ospedale dal giorno stesso dello sfratto, le immagini di Mari Carmen portata via in barella dalla casa in cui viveva da 70 anni hanno fatto il giro del mondo. Segretaria per il consiglio di amministrazione di un'azienda farmaceutica, Mari Carmen ha trascorso un'intera vita tra quelle mura, dove sono morti i suoi genitori e il fratello. Dopo il pensionamento nel 1998, trascorreva le giornate passeggiando per il quartiere, sbrigando commissioni e prendendosi cura delle cose preziose custodite in casa. Quella casa da cui è costretta ad andarsene per via di un nuovo contratto imposto da un fondo di investimento che ha acquistato la casa. Rimasta sola, Mari Carmen continua infatti ad affittare l'appartamento in base al vecchio contratto, 500 euro al mese, ma il nuovo proprietario le chiede 2650 euro, poi scesa a 1650. Insostenibile per Mari Carmen, che percepisce una pensione di 1300 euro. E così, dopo quattro tentativi, le viene concessa appena mezz'ora per raccogliere gli effetti personali essenziali, poi lo sfratto nel quartiere madrileno di Retiro e il ricovero in ospedale. Tra le poche cose che porta con sé, le fotografie di famiglia in bianco e nero. Nonostante un accordo che le avrebbe permesso di tornare a casa, le sue condizioni di salute peggiorano per il suo avvocato proprio a causa dello sfratto, fino al tragico epilogo. Ma la piazza promette, non ci sarà un'altra Mari Carmen.
0: In Francia il popolo della scuola nuovamente in piazza a Parigi, in altre città, per chiedere riforme strutturali al governo e un cambio di rotta nel diritto all'istruzione. Ancora una volta centinaia di migliaia di persone sono andate nelle strade e il premier Le Cornu ha promesso risposte entro fine ottobre. Sentiamo da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
13: I primi scontri a Parigi si registrano a fine giornata, quando la manifestazione, fino a quel momento pacifica, degli studenti in Place de la Bastille è quasi terminata. Una ventina di Black Bloc lanciano degli oggetti contro le forze dell'ordine, da qui la risposta degli agenti antisommossa con lancio di gas lacrimogeni per disperdere la folla e soprattutto tenere a distanza i soggetti a rischio che cercano il contatto. Fino al tardo pomeriggio la giornata si era svolta senza particolari momenti di tensione in Francia, con i rappresentanti degli studenti impegnati a ribadire che le manifestazioni andranno avanti per tutto il mese di ottobre, fino a che non arriveranno risposte concrete da parte del governo. Il premier Le Cornu ha di nuovo fatto sapere di voler dialogare, perché le proteste dei giovani, ha detto, questa volta vanno ascoltate. A sfilare nel primo pomeriggio, nel corteo partito da Place de la République, non solo studenti liceali, ma anche professori, genitori e rappresentanti sindacali. Così un professore della periferia est di Parigi.
14: Vogliamo più personale e dei mezzi per rinnovare gli stabilimenti scolastici. Vogliamo un abbassamento del numero di alunni per classe, quindi più insegnanti, che è la nostra rivendicazione primaria. E vogliamo anche la fine di Parcoursup, perché mette gli studenti sotto una pressione terribile.
13: Manifestazioni si sono svolte in tutta la Francia, da Strasburgo a Lione, ma le proteste sono arrivate anche in Belgio, dove 200 studenti sono stati fermati dopo alcuni scontri con la polizia. Spero che arrivino delle risposte, altrimenti continueremo a manifestare, è la linea condivisa da moltissimi liceali.
0: La Procura di Roma indaga per tentato omicidio per la vicenda dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dal passeggero di una minicar. L'attore si trovava a bordo di un monopattino. Sentiamo Sara Verta.
15: 24 ore prima che l'attore Davide Jacopini fosse investito da una microcar nera che ne ha causato la caduta e ricovero in terapia intensiva con un trauma cranico, qui a Monteverde una donna era stata presa di mira da una piccola vettura simile. Un colpo alla nuca ricevuto dal passeggero della minicar che ha proseguito e successivamente, secondo il suo racconto, avrebbe investito un'altra persona a bordo di un monopattino. In questo terzo episodio registrato nel quartiere il conducente è finito contro le auto parcheggiate. Sembra sia stato spinto con un calcio, modalità simili a quelle che hanno causato la caduta dell'attore Davide Jacopini, che potrebbero essere indicative di una qualche connessione tra i diversi casi. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio sull'incidente causato a Davide Jacopini e indagano i carabinieri, mentre la Polizia di Roma Capitale sta definendo la dinamica dell'investimento.
16: Tornavo e c'erano già polizie. C'era carabinieri, la polizia locale e l'ambulanza.
15: L'attore era stato già soccorso?
16: Sì. Quando io sono arrivato, rientravo che stavo ad una cena, c'era l'ambulanza.
15: Si cerca una microcar nera lucida con a bordo probabilmente due adolescenti, secondo alcune testimonianze. Preoccupazione dei residenti a Monteverde per la macchinina che investe i monopattini e colpisce pedoni.
17: È una preoccupazione dettata da un incremento di violenza, di delinquenza e le forze dell'ordine fanno già tantissimo.
18: Ho letto che sono dei ragazzi, potrebbero fare altri danni.
0: Due operai morti sul lavoro in poche ore. Ad Avellino un uomo è morto cadendo da un tetto, mentre a Roma il dipendente di un'officina ha perso la vita in seguito a un'esplosione. Ce ne parla Giuseppina Testoni.
19: Ancora morti sul lavoro, ancora tragedie a poche ore di distanza l'una dall'altra. Due le vittime in due giorni in Campania. L'ultimo a perdere la vita è stato un operaio di 56 anni, Pietro Pellegrino, precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda in provincia di Avellino. L'uomo stava smontando dei pannelli solari. Il lucernaio avrebbe ceduto sotto il suo peso. L'operaio è morto sul colpo. A morire sul lavoro, sempre in Campania, anche Antonio Simone, operaio edile di 46 anni. Era impegnato in lavori all'interno di un'azienda della filiera zootecnica. Tecnica nel Beneventano, stava realizzando un muro di cemento quando la struttura ha ceduto, travolgendolo, inutili soccorsi, così come non c'è stato nulla da fare per il cinquantenne morto in seguito a un'esplosione all'interno di un'officina a Roma. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, il lavoratore è morto per lo scoppio di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion e sono i sindacati a chiedere chiarezza sulla morte in un deposito Amazon della capitale di un lavoratore 25enne. Il giovane si è sentito male durante il turno notturno. Si è svolta intanto l'autopsia sul corpo di Salvatore Calignano, l'operaio abbandonato in fin di vita a Caivano e morto poco dopo all'ospedale di Napoli. L'inchiesta dovrà chiarire il ruolo delle tre persone iscritte nel registro degli indagati e le eventuali responsabilità nella gestione dell'attività e delle condizioni di sicurezza in cui il 61enne si trovava a lavorare.
0: Il maltempo sul centro Italia, oggi allerta arancione in Toscana e gialla in altre 11 regioni, tra cui anche il Lazio. Nella notte, nelle prime ore della mattinata, ci sono state violente precipitazioni sulla capitale. Sentiamo Tommaso Cherici.
20: Abbiamo sentito i tuoni, quindi ci ha messo anche un po' paura.
21: E noi stavamo a casa però, si è allagato tutto quanto. Le ragazze fuori, era un casino, col pensiero che infatti sono rimaste in mezzo alla strada.
22: Fulmini, pioggia battente e raffiche di vento. Il maltempo è tornato ad abbattersi sul Lazio. Nella notte i primi temporali ad interessare vari quadranti di Roma. Rami e alberi in strada, pali abbattuti e diverse infiltrazioni all'interno delle case. Oltre 120 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in campo insieme a protezione civile, polizia locale di Roma. Roma per contenere i disagi.
1: Grossi problemi no, non ne abbiamo avuti, al contrario di altre zone dove so che invece ce ne sono stati. Luce c'era, poteva andare peggio.
22: Ad andare in tilt poi nelle prime ore di questa mattina anche il traffico lungo le principali arterie della capitale. Circolazione a rilento su raccordo anulare, Pontina, Flaminia, rimasta chiusa in un tratto a causa di un allagamento della carreggiata. In via Pratica di Mare alcune persone costrette a salire sul tetto dell'auto per salvarsi dall'acqua. Disagi anche per i pendolari della Metromare con un albero caduto sui binari nella zona di Acilia e il servizio è ripristinato intorno alle 8.30. Ma il maltempo ha colpito anche nel resto della regione, forte vento nella notte a Civitavecchia. Piccoli smottamenti nella zona dei Castelli e disagi segnalati anche tra Anzio e Nettuno. Dopo una breve tregua, piogge e temporali potrebbero tornare a riaffacciarsi già dalle prossime ore. Attenzionate soprattutto le zone di Latina e Frosinone, per cui è stata diramata fino a domani l'allerta arancione dalla Protezione Civile.
0: Nuovi istituti scolastici, posti aggiuntivi negli asili nido e poi interventi di riqualificazione e sicurezza. Per le scuole italiane sono stati spesi 23 miliardi. Il ministro dell'istruzione Valditara ha illustrato come sono stati spesi. Vediamo il servizio.
2: Nuovi edifici, interventi di riqualificazione, messa in sicurezza, mense, palestre e posti negli asili nido. Sono stati utilizzati così i 23 miliardi di euro per l'istruzione nel nostro paese. 17 provenienti dal PNRR e 5,7 da fondi nazionali. Lo ha comunicato il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara.
3: Abbiamo realizzato 173.000 posti negli asili nido, anziché 150.000 che era il target europeo. Questa è una misura molto importante per le famiglie. Abbiamo ristrutturato qualcosa come oltre 12.000 edifici scolastici.
2: Un totale di circa 5 miliardi sono stati spesi per aumentare i posti negli asili nido, forniti anche di nuovi arredi. Costruite 215 nuove scuole, dotate di impianti di climatizzazione, realizzate grazie agli 800 milioni di fondi del PNRR e 387 di quelli nazionali. E poi quasi 2.800 interventi di riqualificazione e messa in sicurezza, avvenuti in un terzo delle scuole italiane. Valditara ha poi annunciato un ulteriore miliardo di euro per mettere in sicurezza gli edifici. Il ministro ha anche commentato l'abbassamento del tasso di abbandono scolastico, che scende al 7,3%, quindi al di sotto del 9% indicato dall'Unione Europea. Il dato però non è omogeneo tra nord e sud Italia, ben più alto nel meridione.
0: A vincere il premio Nobel per la letteratura 2026 è la scrittrice canadese Anne Carson. Vediamo un suo ritratto a cura di Loretta Cavaricci.
23: Crazy. I think they're all crazy.
24: Sono in Islanda ad ascoltare il vento. Queste le prime parole di Anne Carson, da neo vincitrice, e suonano affini alla sua cifra letteraria, insegnante, traduttrice, poetessa. Innovativa e audace la sua opera, in dialogo gioioso con la tradizione classica. Così vuole l'Accademia Reale Svedese, che le conferisce il Nobel alla letteratura 2026 proprio per avere creato nuove forme di letteratura contemporanea.
25: Canadian author Anne Carson.
24: Nata in Canada, classe 1950, si guadagna da vivere insegnando il greco antico, sintetizzano le biografie ufficiali, quel mondo classico che Anne Carson ha saputo cogliere nello spirito

0: sentimento profondo, il rendere cosa che riguarda tutti. Uomini e gocce d'acqua, da Saffo a Catullo. Alcuni titoli: Autobiografia del Rosso, Eros il dolce amaro, Vetro, ironia e Dio, Decreazione, Nox, la norma sbagliata. Attenta alla lingua camaleontica e al potere del linguaggio metaforico in Italia, scovata dall'editoria indipendente, che spesso arriva prima della fama pubblica a rendere merito ad autrici e autori. 19esima donna a vincere il Nobel per la letteratura su 122 premiati, nell'anno che segna i 100 anni dall'unica donna italiana, Grazia Deledda, 1926. Ann Carson insegna come in un unico saggio lirico dell'imperduto ciò che rimane, oltre le epoche, le vite e le lingue, e oggi, seguendo la sua grazia, forse anche oltre i venti.
1: In chiusura la musica, era il 24 ottobre del 1982 quando Claudio Baglioni tenne a Piazza di Siena il leggendario Ale O'O, un concerto rimasto nell'immaginario collettivo. Ora Baglioni ritorna, porta la sua musica nello stesso luogo. Fausto Pellegrini l'ha incontrato, vediamo l'intervista e poi, dopo una breve pausa, Sera 24 Off con Giancarlo Usai.
2: Scandagliato nella mia memoria qualche momento chiave della mia carriera, e il concerto del 24 ottobre del 1982 a Piazza di Siena, Villa Borghese a Roma, lo è. Lo è perché fu un cambio di marcia.

0: che notte è questa? Che notte ti immagini? Queste anzi sono diventate.
1: Che notti saranno? Saranno notti di musica, dove forse secondo me l'elemento celebrativo è quasi assente, solo per il fatto però che appunto è calcolare questo tempo che è passato e vedere come si è depositato e che quindi rivisita questo luogo così magico, però con la struttura di un concerto pensato. Il cuore anche di un concerto è la sua capacità di innanzitutto restare a tutti gli effetti, non solo nell'anagrafe dei concerti, ma nei cuori delle persone, nelle menti, negli animi di chi c'è stato. E questo fa parte forse anche della preparazione, della responsabilità che ha un artista veterano quando si ripropone, insomma, quella che tante cose sono cambiate, che ci sono dei ganci in comune, dei ricordi da condividere, però c'è anche questa grande voglia di non essere solo nostalgici.

0: velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Allora, abbiamo abituato a Sera 24 Off che almeno una volta a settimana ci occupiamo di storie che riguardano un po' la nostra quotidianità. Approfittiamo di una notizia di attualità, ma poi la andiamo a raccontare attraverso una testimonianza diretta di qualcuno coinvolto. E Matteo Manci è uno di queste testimonianze. È infermiere, lavora a Lugano, in Svizzera, da 4 anni. Però ha lavorato per 20 anni prima in Italia e poi ha fatto una scelta professionale e di vita ed è andato a lavorare in Svizzera. Matteo, buonasera, grazie buonasera per essere con noi. Allora, intanto, grazie. Ci racconta che perché ha deciso di andare via dall'Italia?
2: Ma dopo 20 anni di esperienza in terapia intensiva in Italia,

0: E dopo aver affrontato quello che è stato per tutti noi un disastro, quello del Covid, ho pensato di sviluppare la mia seconda parte della parabola professionale, perché circa mi mancano ancora 20 anni per la pensione, in un contesto diverso, cercando una valorizzazione professionale che fino a quel momento avevo fatto fatica a trovare nel contesto italiano. E quindi l'idea è stata quella di trasferirmi con la famiglia, dopo l'arrivo della terza figlia, in un servizio di cure a domicilio nel nord del Ticino, dove ho lavorato per 2 anni e mezzo a tempo pieno e poi 4 anni in totale, e poi ho avuto altre esperienze lavorative che si sono avviate recentemente.
1: Differenza di trattamento economico e contrattuale tra quando era in Italia e quando adesso lavora in Svizzera.
0: Ma sa, dottor Rosai, parlare di differenze economiche e contrattuali è sempre un tema che piace, perché piace sentire i numeri. In realtà è difficile declinare uno stipendio svizzero con uno stipendio italiano, perché va messo al pari con il costo della vita. Lo stipendio che si percepisce è circa 3 volte tanto quello che percepivo in
1: Cioè,
0: Svizzera. Il vero
1: Matteo,
0: conto con
1: giusto
0: cui...
1: per integrare, lei dice che non è tanto fare il confronto tra numeri assoluti, che può anche risultare antipatico, ma è proprio quanto con quello stipendio che si prende in Italia o in Svizzera si può poi vivere una vita sostenibile per sé e per la propria famiglia.
0: In Italia io lavoravo, io e mia moglie, che anche lei lavorava da infermiera, il nostro bilancio finale a fine mese era sostanzialmente zero, cioè non avevamo alcun risparmio. Qua lavoro da solo, e grazie anche a una parte di aiuti che vengono dati, perché mia moglie in questo momento fa la mamma a tempo pieno e abbiamo 3 figli, grazie agli aiuti e allo stipendio che percepisco riesco ad avere un discreto stipendio tutti i mesi. Quindi la differenza è alla fine su quello che ti rimane alla fine del mese rispetto a quello che fai. E non è però solo l'aspetto economico. La cosa su cui credo che ci sia più da ragionare è sulla valorizzazione che puoi fare dei professionisti e delle persone. Io qua ho trovato una grande valorizzazione professionale. Oggi mi occupo di un ruolo abbastanza importante rispetto alla qualità clinica e allo sviluppo delle tecnologie digitali in un contesto specialistico, la Lega Polmonare Ticinese, e sono un docente universitario alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. Questo tipo di percorso l'ho fatto in 4 anni in Svizzera, mi è stato dato la possibilità di farlo in 4 anni in Svizzera, e io qua ho portato però le competenze che ho sviluppato nella mia esperienza in Italia. Quindi l'Italia la trovo molto, molto forte nel creare competenze, forse un pochino meno nel riconoscerle.
1: Questo è un po' quello che raccontiamo sempre, no? Noi, in quanto a capacità, preparazione, a competenza sul campo, nell'assistenza del paziente, che sia in strutture ospedaliere o in studi medici, siamo imbattibili. Poi c'è un problema di valorizzazione delle nostre professionalità, non solo da un punto di vista economico, come
0: Certo,
1: dice lei, no? Ma anche da un punto di vista di crescita professionale.
0: sì, da un punto di vista di crescita professionale, della differenziazione dei ruoli che si vanno a ricoprire, di quello che un professionista come un infermiere può fare nel percorso della sua vita. A onore del vero, questo tipo di percorso anche in Italia in questo momento è cominciato. Io credo che abbiano investito molto da un punto di vista della politica professionale per lo sviluppo delle competenze specialistiche, e di questo ne va dato atto a chi si è impegnato. La reale realizzazione, però, il reale sviluppo di queste componenti ci saranno quando nelle organizzazioni sanitarie, e quindi quando le regioni decideranno di capire che l'infermiere non è una matassa informe fatta da competenze uniche, ma vi sono diversi livelli di competenze, diverse offerte di qualità che possiamo dare ai cittadini per rispondere alle loro esigenze,
1: Senta,
0: integrandoci con gli altri professionisti sanitari, ovviamente.
1: un'ultima riflessione. Diciamo che a noi cosa ci arriva dalla Svizzera, che è un paese carissimo, con un costo della vita fuori dal comune. Ecco, e poi siamo abituati a pensare che l'infermiere è un mestiere con cui di sicuro non si è particolarmente agiati, no, nella propria vita personale ed economica. Ecco, come si fa materialmente a fare l'infermiere e a poter vivere una vita normale, diciamo così, in un posto come il Canton Ticino in Svizzera?
0: Ma lo stipendio permette di avere una vita, possiamo dire, da classe media. Devo dire che da quando siamo arrivati in Svizzera il nostro livello di vita in assoluto non è cambiato di moltissimo. Certo, forse abbiamo la possibilità di avere qualche spesa in più da fare per il tempo libero. I nostri figli fanno lo sport che desiderano, io e mia moglie abbiamo gli hobby che vogliamo avere. Però io ho ancora le auto che avevo quando mi sono trasferito in Svizzera e le spese occupano gran parte dei soldi che vengono guadagnati. Quindi in realtà il passo è sempre una questione un po' di
1: Se avessi avuto la possibilità di crescere di più, sarebbe rimasto in Italia?
0: Non glielo so dire, perché quello della Svizzera per me era un sogno che aveva circa 20 anni di vita. E quindi forse dopo il Covid ho pensato che fosse proprio arrivato il momento di provare un'altra esperienza, non solo per una questione di lavoro, di soldi, ma anche per una questione di società e di crescita dei miei tre figli. E questo è un ragionamento che abbiamo fatto con mia moglie. Quindi non so proprio risponderle, però certamente se magari qualcuno dei concorsi che ho fatto in Italia e in quali arrivavo sempre secondo, terzo, magari l'avessi vinto, forse sarei rimasto.
1: Certo. Matteo, grazie. Grazie Matteo.
0: Grazie a lei, dottor
1: Manci. Vediamo insieme questa, scusate però, restiamo sul tema, guardiamo questa grafica insieme. Questi sono gli stipendi medi della professione degli infermieri in diversi paesi. Ecco, io ho una camera davanti, ma li riesco a intruire. Ecco, l'Italia, vedete, è fanalino di coda. Guardate la Svizzera, dov'è? Praticamente, ecco qua, sì, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Svizzera e Lussemburgo a salire. Antonio De Palma, presidente di Nursing Up, una delle organizzazioni sindacali che rappresentano questa categoria, ma lui stesso è infermiere, quindi insomma chi meglio di lui può commentare questi numeri che ho appena letto. Le risulta, insomma, è così, la situazione è questa.
2: Buonasera a lei, un saluto ai telespettatori. Senz'altro, questa è la situazione e non abbiamo, tra le altre cose, specificato riguardo agli Emirati Arabi, riguardo ai paesi dell'Arabia Saudita che pagano addirittura oltre e considerano operativamente ed organizzativamente come delle eccellenze i nostri infermieri che operano da loro. Il problema in Italia è un'incoerenza tra il livello elevatissimo della formazione che hanno i nostri professionisti infermieri e il riconoscimento che la politica ha dedicato loro. Vedete, ci sono stati, e questo è un dato alla portata di tutti, c'è stata un'evoluzione della qualità della formazione proprio nell'ultimo anno. Le università hanno istituito ulteriori lauree magistrali dedicate agli infermieri, però sapete cos'è accaduto? Che a livello contrattuale noi siamo stati obbligati, perché non ci sono direttive al riguardo, a collocare questi infermieri laureati magistrali nello stesso contratto dove ci sono tutti gli altri infermieri che non hanno una laurea magistrale, mentre tutti gli altri professionisti sanitari sono nel comparto professionale della dirigenza. Si parte già zoppi, con un riconoscimento che non c'è e che apre le porte anche ai futuri laureati magistrali per andare fuori dall'Italia.
1: E questo ovviamente poi si ripercuote pure sulle buste paga.
2: Assolutamente sì, perché un infermiere laureato magistrale, che così come qualsiasi altro laureato magistrale avrebbe diritto ad accedere al contratto professionale nell'ambito della dirigenza, percepisce anche 1.000-1.500 euro in meno di un infermiere che non ha una laurea magistrale e che è nel contratto di comparto, tenendo già conto del fatto, come lei giustamente ha anticipato, che l'Italia è fanalino di coda nel pagamento proprio, negli stipendi degli infermieri. Vedete, qui ogni tanto sentiamo dire, da ultimo, è stato firmato il contratto 2025-2027, 230-250 euro in più al mese agli infermieri. Intanto qui si continua a parlare di aumenti lordi, dai quali bisogna togliere quasi un 40%. Questi aumenti, che sono già aumenti lordi, nulla hanno a che fare con un reale incremento. Perché? Perché attengono alle dinamiche normali di evoluzione dei contratti che ci sono tre anni, quindi ogni 3 anni ci sono degli aumenti. Se in Italia sono aumentati di 200 euro lordi, negli altri paesi, ed abbiamo visto il confronto prima, con il nuovo contratto aumentano di 500 euro, quindi resta sempre elevatissimo quel gap. Ed attenzione, non prendiamo in considerazione la Svizzera, che ha un tenore di vita più alto, ma che sicuramente non compensa quel 3 volte lo stipendio che si percepisce in Italia. Comunque un infermiere percepisce molto di più. Prendiamo in considerazione gli altri paesi come la Germania, come l'Olanda. Signori miei, c'è una differenza di circa 18.000 euro all'anno in meno, quando si parla di infermieri italiani, rispetto a quello che percepiscono i colleghi degli altri paesi. E il paradosso è che gli infermieri italiani sono ricercatissimi, perché sono riconosciuti per coloro che vengono formati a livelli elevati. Quindi il paradosso di questa nostra bella Italia, che forma le eccellenze, che tanto si adopera nel prevedere nuovi corsi
1: e poi le perde in qualche modo, no? E questo poi è il senso. Guardi, poi tra l'altro la sua conclusione ci ha riportato alla partenza, perché Matteo ci ricordava proprio questo, è partito dall'Italia e tutto quello che ha imparato lo ha imparato in Italia per poi andarlo a praticare in Svizzera. Il nostro tempo è finito, ci risentiamo, rimonitoriamo la situazione, se siete d'accordo. Buon lavoro a Matteo Manici da il Canton Ticino e buon lavoro ad Antonio De Palma, presidente di Nursing Up. Grazie per averci seguito. È il momento del nostro blob e poi a seguire Sport 24.
3: Se sarà approvata questa legge, l'Italia entrerà nella Terza Repubblica.
4: Noi siamo quelli della stabilità e voi siete quelli della precarietà.
5: La verità è che avete paura di perdere.
6: Giorgia Meloni, c'è un'opposizione forte che ti manderà a casa.
7: Ragazzi, se ne ruzzicano! Se ne ruzzicano!
8: Ventiquattr'ore prima che l'attore Davide Iacopini fosse investito da una microcar nera a Monteverde, una donna era stata presa di mira da una piccola vettura simile, che ha proseguito e successivamente, secondo il suo racconto, avrebbe investito un'altra persona a bordo di un monopattino.
9: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson for her bold and inventive oeuvre that in playful dialogue with the classical tradition.

0: inizierà contro il Parma l'ottobre rosso di un Inter sempre più a caccia di titoli. I nerazzurri, primi in classifica, pari merito con Roma e Lazio, sono attesi da 7 partite nei prossimi 21 giorni. Un tour de force che vedrà la squadra di Christian Kivu impegnata 5 volte in campionato e 2 in Champions League. Il ritmo di una gara ogni 3 giorni proseguirà fino all'8 novembre. Prima della nuova sosta per le nazionali, i campioni d'Italia affronteranno nell'ordine Parma, Bruges, Bologna, Shakhtar Donetsk, Fiorentina, Venezia, Milan, Feyenoord e Como. Sfide che definiranno con maggior precisione le reali ambizioni di un Inter che continua a sognare il triplete, come ammesso anche dal presidente Beppe Marotta.
1: Intanto ci godiamo quello che è stato nel 2010, poi chiaro che questo è un sogno, però i sogni possono anche realizzarsi, per cui consideriamolo, questo è un diritto, no? Il dovere è quello di far bene, il diritto è quello di sognare.
0: Per la sfida di sabato contro il suo Parma, Kivu avrà nuovamente a disposizione Di Marco, Çalhanoğlu e Spence recuperati, ma dovrà fare a meno degli inglesi Stones e Jones, che si è fermato in allenamento per un risentimento muscolare e ne avrà per 20 giorni. Al suo posto possibile titolare Zielinski, che fotografa così il momento dell'Inter.
2: In queste 9 partite vogliamo giocare come sappiamo fare e vincere più partite possibile. Noi abbiamo, diciamo, questo sogno, no? Vincere la Champions League è una cosa, è il massimo. Non è semplice, lo sappiamo, ci metteremo tutto e poi vediamo alla fine dove arriveremo.
3: Dalle sponde opposte del Tevere, Roma e Lazio si preparano a difendere il primato in classifica, al momento condiviso, ad attenderle due impegni di natura e caratura diversi. I giallorossi saranno protagonisti della partita più attesa della sesta giornata, perché a Como andrà in scena il duello fra le due squadre più belle di questo avvio di stagione. Gasperini cerca la sua 300ª vittoria in Serie A e ammette che non gli dispiacerebbe anticipare di una stagione i piani fatti con il club, che prevedono lo scudetto in 3 anni. Intanto ritrova in gruppo, oltre a

0: uno stadio semivuoto. La protesta dei tifosi contro il presidente Lotito continua. Il tecnico non dà giudizi, ma riconosce che il calore del pubblico gli manca.
1: Devo dire che giocare all'Olimpico con 50-55 mila persone, giocare con 10 mila persone, è chapeau e complimenti a chi sta venendo, però diciamo che è un qualcosa di diverso.
2: La Roma, poi il Feyenoord in Champions, ripartenza impegnativa per il Como di Fabregas dopo la sosta delle nazionali, ma i lariani, si sa, non sono tipi da farsi intimorire.
3: Ne siamo consapevoli, una partita tra due ottime squadre, una partita tra una che può essere la rivelazione degli ultimi anni, il Como, e una che è candidata invece dal mio punto di vista a competere per lo scudetto, che è la Roma, due grandissimi allenatori con identità forte, e quindi mi aspetto che al netto di recupero post nazionali, dopo una sosta così lunga, veramente c'è un minimo di incognita in più. Mi aspetto che ci sia spettacolo, agonismo, divertimento, passione, tutto quello che queste due squadre sulla carta promettono.
2: La sosta delle nazionali è sì una grande incognita, ma i giocatori del Como nel complesso ne escono bene. Uno su tutti, Nico Passa, autore di grandi prestazioni con la maglia dell'Argentina, ha realizzato la bellezza di 3 gol in questa finestra, l'ultimo bellissimo su assist di Leo Messi nel match contro il Benin, show di addio della Pulce alla selezione. Ma a segno è andato pure Tasos Duvikas con la maglia della Grecia, decisivo il suo gol nella vittoria contro la Serbia, con gli ellenici che chiudono questa sosta al secondo posto del girone, dietro all'Olanda ma davanti alla Germania. Da segnalare anche l'ottimo esordio di Dacuña con la maglia della Francia, suo l'assist per il gol di 2, inizio della rimonta dei Blues sul Belgio. Unica brutta notizia, Moise Kean, l'azzurro, è rientrato a mozzate con un affaticamento muscolare.
4: 3 reti in 4 partite con la maglia del Portogallo durante la sosta, contro un solo gol segnato con il Milan da inizio campionato. È la paradossale vicenda di Gonzalo Ramos, l'acquisto più costoso della storia del Milan, che fin qui nel nostro torneo non aveva ancora convinto. Un mese senza segnare che alla corte di Jorge Jesus invece ha ricordato a tutti che i gol li sa fare, mettendo in panchina un monumento come Cristiano Ronaldo. Ora toccherà ad un altro tecnico portoghese, quello milanista Ruben Amorim, capire che cosa fin qui non ha funzionato a Milano e se sia possibile replicare qualche accorgimento tattico visto nel Portogallo. Gonzalo Ramos è un attaccante più al servizio dei compagni che un punto di riferimento in area. Nel 3-4-2-1 di Amorim al Milan gioca da punta centrale, mentre in nazionale con il 4-1-3-2 di Jesus, oltre ad un compagno al suo fianco, ne ha 3 alle spalle, tutte di qualità con cui dialogare. Da Bruno Fernandes, João Félix, Leao, Vitinha a Conceição, per citarne alcuni. La situazione tattica che preferisce. Ma i talenti non mancano però nemmeno in rossonero. Vedi Modric, Moreira, Pulisic e Sisse. Ma il rendimento di Ramos in Italia non è ancora all'altezza della sua fama e del suo valore economico. La Milano rossonera si aspetta la sua rivincita. Amorim, pensaci tu.
5: In campionato e in Europa in ritardo in classifica il Napoli e prende la rincorsa perché dopo la pausa è necessario ripartire forte. Azzurri attesi da 9 partite in un mese. Si inizierà sabato sera al Maradona contro la rivelazione Frosinone. Allegri e in perenne emergenza, le nazionali hanno restituito Favasuli, Vergara e Olivera infortunati e il sapore della sosta è meno amaro solo per le prestazioni di De Bruyne e Højlund che a suon di gol e assist hanno brillato con Belgio e Danimarca. Contro i ciociari in vista del Villarreal, l'attaccante potrebbe anche lasciare la maglia da titolare a Lucca, finora assai deludente, mentre l'ex City andrà a comporre la mediana, probabilmente con Lobotka e Gilmour. Non è ancora l'ora, dunque, di McTominay. Dopo l'intervento di ablazione cardiaca per lo scozzese è arrivata l'idoneità agonistica, ma c'è da recuperare la miglior forma fisica. Forse andrà in panchina, ha bisogno di tempo per tornare ad essere l'Highlander che ha esaltato i tifosi del Napoli.
6: Sono sereno, sto facendo il mio lavoro col dispiacere che hanno tutti gli allenatori quando non vanno le cose come pensava, come sperava, eccetera, eccetera. Però sono fiducioso perché ho visto una squadra che ha continuato a lavorare in maniera incredibile.
7: Il Genoa a un punto in 5 partite era racimolato in casa contro il Frosinone, la penultima posizione in classifica sopra il Venezia. Sabato al Ferraris la sfida con la Fiorentina trasformata di Vanoli. Daniele De Rossi sembra da tempo a rischio esonero, ma lui ripete di essere sereno.
6: Sono

0: sereno, anche nei colloqui con la società, con la presidenza, quando siamo andati in Romania, ma anche quelli quotidiani con la società qui a Genova, ho sempre ricevuto molta fiducia, quindi voglioso di cambiare un po' la marcia, ma sereno.
1: Ora rientro in campo dopo la pausa nazionale. L'obiettivo è ripartire, anzi ricominciare, come ha detto lui stesso, dopo la sconfitta inamichevole a Bucarest, subentrare a se stesso.
0: Ci ha aiutato non in termini di effettivi, perché abbiamo perso due o tre giocatori, ma in termini di studio su noi stessi, lettura su noi stessi, il processo che usano, che fanno gli allenatori quando subentrano, cioè una squadra che vedono, che trovano e devono mettere mano. Quindi, se siamo in questa situazione di classifica, andrebbero poi letti i dati, letti i numeri, perché anche i numeri ti dicono delle realtà a volte un po' diverse da quelli che sono i punti in classifica. Ma mettiamo che noi guardiamo solo i punti in classifica, sicuramente qualcosa dobbiamo cambiare.
2: È nato nel 2009, ma è il 31 dicembre. Per altri 2 mesi e mezzo avrà ancora 16 anni e proprio la giovane età gli ha già regalato 3 record mondiali. Max Daumann è un calciatore inglese e gioca in una delle squadre più forti del mondo, l'Arsenal. La scorsa stagione è stato il più giovane di sempre a esordire in Champions League sul campo dello Slavia Praga quasi un anno fa, a segnare un gol in Premier League lo scorso marzo contro l'Everton e anche a vincere il campionato inglese, successo che mancava alla squadra londinese dal 2004. 3 primati certificati dall'edizione 2027 del Guinness World Record dedicata al calcio. Prodotto di un sistema che non ha paura di far esordire gli adolescenti, Daumann è stato accolto come un eroe dai suoi compagni di scuola nell'Essex, dove è tornato da campione d'Inghilterra per gli esami di fine anno. Dobbiamo essere molto cauti, ha spiegato il suo allenatore Mikel Arteta. Non vogliamo frenarlo, ma dobbiamo farlo crescere. Intanto l'Arsenal lavora per prolungare di 5 anni il contratto del ragazzo.
3: In attesa dell'esordio delle teste di serie Cobolli, Musetti e Darderi, 2 vittorie e 2 sconfitte per gli azzurri al primo turno del Master 1000 di Shanghai. Ai KO di Federico Cinà e di Mattia Bellucci, battuti entrambi in 3 set, rispettivamente dallo slovacco Alex Molcan e dal cinese Zhu, rispondono Berrettini e Arnaldi. Dopo aver perso il primo parziale al tiebreak, il romano recupera subito forza, lucidità e prima di servizio, rimontando l'americano Kovacevic. Per Matteo, ora l'impegno contro l'altro statunitense, Brandon Nakashima, in una parte di tabellone non fortunatissima, in cui potrebbe incontrare agli ottavi il numero uno del seeding, Alexander Zverev. Vittoria anche per l'altro Matteo, Arnaldi, che ha liquidato l'australiano Bernard Tomic con un secco 6-3-6-1. Per il sanremese ora la sfida contro l'americano Taylor Fritz. Dalla sua parte del tabellone ci sono Medvedev e Alcaraz.

0: con amore per te, Marco Tozzi.
1: Cosa mi metto? Zalando.
2: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
3: Quando febbre e dolore gli tolgono il sorriso, sin dai suoi primi mesi, Nurofen Febbre e Dolore si prende cura di lui per un rapido sollievo che può durare fino a 8 ore, anche in caso di febbre post-vaccinazione, mal di denti, otite, mal di testa e mal di gola.

0: alla Fileni, panata ma non fritta.
1: Segua quell'auto.
2: Oltre 22 km al litro.
3: Siamo a secco.
4: Ma veramente?
2: Più di 1200 con un pieno. Nissan Qashqai con i Power Hybrid. La rivoluzione dell'ibrido. A ottobre, gamma Hybrid da 25.990 euro con qualsiasi usato.
5: Il calore ti secca i capelli? Nuova crema Pantene Heat & Glow. La nostra formula Pro V usa il calore per rilasciare 4 volte più nutrienti. Capelli da secchi a idratati. Quando li riscaldi, li idrati. Per capelli morbidi, lucenti, sani. Idratazione non stop potenziata dal calore. Pantene.
6: Sector Alarm, il sistema che interviene in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.

La Camera approva la nuova legge elettorale, 227 i voti a favore nel testo, proporzionale con premio, capilista bloccati e premier. La Commissione europea sulla flessibilità di bilancio per difesa ed energia, valutazione positiva, nessun rischio, Meloni pronti ad intervenire sulle accise. Pesanti raid russi sull'Ucraina, ieri 20 morti in un condominio, oggi 30 vittime nella città di Kramatorsk, i civili ora nel mirino di Mosca. Gli studenti francesi di nuovo in piazza per invocare interventi strutturali e riforme nel settore della scuola, il premier Le Cornu promette soluzioni. Si indaga per tentato omicidio a Roma dopo che l'attore Jacopini è stato colpito da qualcuno a bordo di una minicar nel quartiere Monteverde. Claudio Baglioni si riprende, piazza di Siena a Roma, che dal 24 ottobre al 1 novembre diventa il palco di Che notte è questa. Le 21 minuto, bentornati al nostro appuntamento con le notizie nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete Maria Milo. La riforma elettorale è legge, soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro e poi indicazione del premier, capilista bloccati e preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge definita truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi, di più Europa. Confronto poi sulla data del voto. Fazzolari indica giugno, ma Tajani, Forza Italia, vuole arrivare a fine legislatura. Ed arriva il primo via libera europeo alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. La nostra valutazione è positiva, nel caso dell'Italia non mette a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine, ha detto un portavoce della Commissione. Il dossier passa adesso al Consiglio, che ha un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Sul tavolo dell'Eurogruppo a Lussemburgo la richiesta d'Italia e Grecia per ottenere più flessibilità su conti pubblici contro il caro energia. Germania e Olanda frenano. In Ucraina, raid russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk, colpiti due minibus di linea, il bilancio è di almeno 33 vittime e 18 feriti. Alcune delle vittime non sono state ancora identificate a causa delle condizioni dei corpi, danneggiati anche palazzi e auto. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Allarme del segretario di Stato americano Rubio, che dice: siamo in stallo, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. La Lituania intanto è pronta a schierare soldati a guardia dei confini dell'exclave russa di Kaliningrad.

0: In Francia il popolo della scuola nuovamente in piazza a Parigi e in altre città per chiedere riforme strutturali al governo e un cambio di rotta nel diritto all'istruzione. Manifestazioni in gran parte pacifiche, tensioni registrate a Strasburgo, la polizia usa gas lacrimogeni e scontri nella piazza della Bastiglia a Parigi. Finché non ci saranno 10 miliardi sul tavolo, non ci fermeremo, dice la portavoce dell'Unione degli Studenti. Il ministro dell'istruzione ha incontrato gli studenti mentre il premier Le Cornu promette risposte entro fine ottobre. La Procura di Roma al lavoro per individuare i responsabili di diverse aggressioni, tra cui quella all'attore Davide Iacopini colpito con un calcio dal passeggero di una minicar nel quartiere Monteverde di Roma e ora ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata e sedato. Già acquisiti i filmati delle telecamere della zona e i racconti dei testimoni. Al momento sono complessivamente 4 i casi finiti sotto la lente dei PM. Infine è la poetessa, saggista e grecista canadese Anne Carson, 76 anni, a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro, poetessa di lettere classiche, esperta in particolare di Saffo ed Euripide. 2 suoi nuovi libri sono pubblicati in Italia, come L'acqua ed Era una nuvola. Ha avuto il tempo di dirmi che al momento si trova in Islanda ad ascoltare il vento. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito l'Accademia svedese che ha contattato la scrittrice per annunciarle il premio. Termina qui questa edizione del nostro TG nella lingua dei segni. Noi, come sempre, ci salutiamo con le previsioni del tempo.
1: Migliora parzialmente sulle regioni settentrionali, seppur ancora con piogge temporali tra Triveneto e Lombardia, molta pioggia, molti temporali dalla Toscana a scendere fin verso la Campania e poi ancora in Sardegna. Diamo uno sguardo alla previsione per domani, venerdì 9 ottobre, con il tempo che migliora ulteriormente al nord, ancora un po' di pioggia però al mattino tra Friuli Venezia Giulia, localmente Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Un po' di pioggia è attesa anche al centro, soprattutto sul Basso Lazio e poi soprattutto tra Abruzzo e Marche. Situazione all'insegna del maltempo diffuso al sud, più temporali, localmente anche intensi in Campania, ma non mancheranno piogge temporali anche sulla restante parte del meridione. Le piogge temporali arrivano anche in Sicilia, migliorano le condizioni in Sardegna nonostante ancora qualche precipitazione sulla parte occidentale dell'isola. Temperature che cambiano poco, sarà una giornata per lo più umida e fresca.

0: Le 20.07, ripartiamo dalla politica italiana con la Camera dei Deputati che ha dato il via libera definitivo alla legge elettorale, 227 i sì e 164 i no, la maggioranza supera dunque la prova del voto segreto mentre protestano le opposizioni che in aula urlano una truffa. Vediamo allora i servizi di Ava Giovannini ed Antonio Sciotto.
1: I timori della vigilia nel centrodestra per il voto segreto sono stati spazzati via tra gli applausi di tutti i partiti di maggioranza. Ancora una volta abbiamo battuto il campo larghissimo, così Forza Italia, Lega e Noi Moderati, con Fratelli d'Italia che ricorda. Finalmente avremo una legge che fa scegliere gli italiani dopo 35 anni. Si apre una nuova fase della nostra Repubblica.
2: Basta con i traditori che vengono eletti con uno schieramento e poi votano con lo schieramento opposto. Non farete tornare l'Italia a governi tecnici in cui la politica si spartisce posti ma non ci mette la faccia sulle scelte. Se sarà approvata questa legge, l'Italia entrerà nella Terza Repubblica.
1: Da Forza Italia si sottolinea la maggiore stabilità che avrà il Paese, mentre la Lega applaude a una legge che consentirà di scegliere il primo cittadino d'Italia come nei comuni.
3: È una questione di trasparenza, è una questione di responsabilità. E questa riforma, nel rispetto della Costituzione e delle prerogative del Capo dello Stato, porta anche il livello nazionale su una logica che assomiglia a questa logica, a quella dei comuni, a quella delle regioni.
1: Ma se è noto come si voterà, con quale legge, resta da capire quando. Su questo nella maggioranza ci sono opinioni divergenti. Il sottosegretario Fazzolari, vicinissimo alla Premier, auspica che si voti a giugno, ma non è d'accordo Antonio Tajani, convinto che la legislatura debba arrivare a scadenza naturale. Così anche la Lega, contraria soprattutto all'accorpamento delle elezioni politiche con le amministrative.
4: Alla proclamazione del risultato l'opposizione alza i cartelli di protesta, legge truffa, con Meloni gasoli a 3 euro, un provvedimento incostituzionale, attacca il centro-sinistra che guarda già ai ricorsi alla Consulta. Lunedì verranno presentati alla Camera, poi l'iter nei tribunali, il pronunciamento dell'Alta Corte potrebbe arrivare già entro febbraio 2027. Il governo piega le regole della democrazia, attacca la segretaria PD Schlein, ma vinceremo lo stesso.
5: La verità è che avete paura di perdere, la verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita, competitiva, che ha preso più voti assoluti di voi in tutte le ultime tornate elettorali. Noi oggi siamo uniti e divisi siete voi.
4: Meloni, prima premier donna, che sbarra la strada alle altre donne, incalza Conte, contestando le preferenze senza equilibrio di genere. Poi attacca Fratelli d'Italia, mostrando le foto di Del Mastro con Caroccia, il ristoratore vicino al clan Senese, e della presidente dell'antimafia Colosimo con Ciavardini, condannato per la strage di Bologna.
6: Già nel 2019 ci siamo trovati a sbarrare la strada a chi invocava pieni poteri, voleva far l'uomo solo al comando. Giorgia Meloni, lo faremo anche con te, donna sola al comando. Puoi aver distrutto i tuoi alleati, ma qui c'è un'opposizione forte che porterà sempre più partecipazione.
4: Gli italiani hanno i salari più bassi d'Europa, ma il governo pensa a blindarsi, attacca Bonelli, AVS. Vi aspettiamo alle urne e perderete, incalza Boschi, Italia Viva e Maggi, più Europa, sospende lo sciopero della fame e confida nel vaglio del presidente Mattarella.
0: Soddisfazione per l'approvazione della legge elettorale arriva dalla Premier Meloni, ora gli italiani potranno scegliere tutto, scrive in un post sui social e poi rivendica: abbiamo risposto con i fatti a chi sperava di vederci divisi. Così appunto la Presidente del Consiglio anche nel corso della sua visita ad Ascoli Piceno per l'inaugurazione dei lavori di riqualificazione di Palazzo Saladini Pilastri. Vediamo il servizio di Gabriele Martelloni.
7: Un nastro tricolore tagliato ad Ascoli Piceno, un altro simbolico reciso a Roma. Il primo riguarda un pezzo di storia restituito alla città grazie ai fondi del PNRR. Il secondo punta ad aprire un capitolo nuovo nel paese, la Terza Repubblica, enfatizzata dai fedelissimi di Giorgia Meloni dopo il via libera alla legge elettorale. La campagna verso il voto di fatto è già iniziata, le visite della Premier in Italia si moltiplicano, ma mentre nel suo partito e nel governo c'è chi evoca apertamente le urne a giugno, la Presidente del Consiglio sembra frenare rinnovando il suo impegno a Palazzo Chigi.
8: non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro. Gli altri discutano pure di alchimia.
7: Grazie. Da Ascoli Piceno, dove inaugura Palazzo Saladini Pilastri, Meloni nel breve punto stampa esalta il nuovo sistema di voto che, rimarca, reintroduce le preferenze dopo 30 anni. È una legge fatta per la stabilità e per l'Italia, precisa la Premier, che evidenzia anche la compattezza della maggioranza. A chi sperava di vederci divisi, rispondiamo con i fatti. Siamo uniti e determinati a portare avanti il nostro impegno con i cittadini, puntualizza la Presidente del Consiglio.
0: Andiamo ora in Lussemburgo, da dove arriva il via libera della Commissione europea alla flessibilità richiesta dall'Italia per energia e difesa, mentre è in corso l'Eurogruppo su emergenza energia e richieste di una nuova flessibilità. Ci aggiorna l'inviato Donato Bendicenti.
9: Finito da pochi minuti l'Eurogruppo, proprio in questi minuti sta cominciando la conferenza stampa finale. Sì, la Commissione europea ha dato il via libera alla richiesta di flessibilità del governo italiano per quanto riguarda la clausola appunto che per l'energia, la difesa e la sicurezza energetica. È stato il portavoce stesso della Commissione europea ad annunciarlo questa mattina, dicendo che l'attivazione della clausola per quanto riguarda l'Italia, della clausola di salvaguardia nazionale, non comporta modifiche di politica fiscale nel medio periodo e dunque la posizione della Commissione è stata quella di dare il via libera. Adesso però ci sarà un altro passaggio, quello ovviamente del Consiglio. I tempi sono circa di un mese per avere l'approvazione definitiva. Dopodiché qui si sta discutendo anche della proposta dell'Italia, della Grecia, non solo di avere maggiore flessibilità per quanto riguarda il contrasto all'inflazione. Ci sono dei paesi però, i cosiddetti paesi frugali, fra questi in prima linea, che non sono affatto d'accordo. In questi giorni si parla anche ovviamente della possibilità di fare acquisti energetici in comune e domani si parlerà ancora, perché è stata la stessa presidenza irlandese di turno a rimettere sul tavolo di questi due giorni qui a Lussemburgo il tema dell'eventualità di imporre tasse sugli extra profitti che in questo momento le compagnie energetiche e quelle petrolifere stanno ottenendo per la crisi in Medio Oriente, e dunque di far sì che ci possa essere un sussidio alle famiglie e alle imprese derivante appunto da questi extra profitti. Linea a te.
0: Noi cambiamo argomento. Proprio in questi momenti l'ex Ilva di Taranto sta facendo l'ultima colata di acciaio, poi inizierà la fase di raffreddamento in attesa della decisione della Cassazione del 20 ottobre. Se il Tribunale dovesse confermare la chiusura dell'area a caldo, si rischia la cassa integrazione per oltre 10.000 persone tra Taranto, Genova e Novi Ligure. Sentiamo Simone Lupo Bagnacani.
10: Quando nel novembre del 1964 fu avviato il primo altoforno dell'Italsider di Taranto, ad accendere l'impianto fu il presidente del Consiglio Aldo Moro. Da allora sono passati quasi 63 anni, da quell'acciaieria è uscito l'acciaio che ha costruito l'Italia. Una storia lunga e difficile che potrebbe però essere arrivata alla fine. Proprio in questi minuti, infatti, sta avvenendo l'ultima colata. Dopo si inizierà il raffreddamento dell'altoforno AFO 2 in attesa della decisione finale della Cassazione, attesa per il 20 ottobre. La chiusura dell'area a caldo è stata decisa dai giudici perché il diritto alla salute prevale sulle ragioni economiche, hanno detto. La paura, quindi, è che l'acciaieria più grande d'Europa, negli anni diventata Ilva, poi Acciaierie d'Italia con l'ingresso dello Stato, dopo anni di polemiche sull'inquinamento e i rischi per la salute pubblica, abbia definitivamente perso la sfida della decarbonizzazione e si avvii alla chiusura definitiva, gettando nell'incubo dei licenziamenti e della cassa integrazione oltre 10.000 lavoratori. Oltre a Taranto, infatti, sono coinvolte le sedi di Genova e Novi Ligure, che è stato annunciato oggi ai sindaci, chiuderanno temporaneamente entro il 15 novembre perché privi di acciaio da lavorare. Sempre in questo momento è in corso a Palazzo Chigi un vertice tra governo e sindacati dove si cercano soluzioni che però, in caso di conferma della chiusura da parte del Tribunale, potrebbero solo riguardare gli ammortizzatori sociali.
0: La campagna di raid russi sull'Ucraina semina ancora terrore e morte. A Kramatorsk, centrato un autobus carico di civili nel bombardamento sulla città, almeno 30 vittime, mentre sono decine i feriti, e persino il segretario di Stato americano Rubio adombra il pericolo di azioni russe contro i paesi NATO. Andiamo a Ternopil, in Ucraina, per tutti gli aggiornamenti dalla nostra inviata Carlotta Macerollo.
11: Ancora una strage russa in Ucraina, in una guerra che non vede la fine. Questa volta è toccato alla città di Kramatorsk, importante capoluogo nel Donetsk ancora ucraino. Bombe plananti hanno deliberatamente attaccato due autobus, facendo decine di vittime e decine di feriti. Tutto questo è avvenuto a metà mattina, quando le persone escono di casa per andare a fare la spesa, per andare al mercato. Domani sarà lutto cittadino sia a Kramatorsk che nella vicina città di Sloviansk, ma c'è un'escalation, la notiamo con Matteo Pietrobelli, in tutte le regioni d'Ucraina, soprattutto nella capitale Kiev, che è attaccata ogni giorno. Anche oggi è stata una vittima per i detriti di un drone che è stato abbattuto. Il presidente Zelensky ha fatto visita oggi a Prilukhi, ieri luogo di un'altra strage. È stato colpito un condominio di 5 piani con 22 morti, tra cui 5 bambini. E da lì ha detto che una delegazione di negoziatori ucraini sarà nei prossimi giorni negli Stati Uniti. E ha un po' risposto alle parole del segretario di Stato americano Rubio, che ha detto in un'intervista che ha paura che il conflitto si estenda ad altri paesi. Ha parlato della possibilità di un'operazione di sabotaggio in un paese confinante. Ebbene, Zelensky ha risposto agli americani così: non si può da un lato negoziare con la Russia su futuri progetti economici, mentre dall'altro si parla di stallo diplomatico. A voi.
0: E secondo il Daily Telegraph, dietro questi attacchi sempre più efferati da parte di Mosca su civili e infrastrutture ci sarebbe un generale russo già noto per aver raso al suolo la città siriana di Aleppo. Andiamo a Mosca dalla corrispondente Caterina Doglio.
12: Sì, bisogna dire che del generale Surovikin si parla più che in Russia sulla stampa occidentale. La tesi è che Putin, scontento per gli scarsi risultati del conflitto, starebbe ragionando sull'ipotesi di far rientrare in scena Surovikin, che ha guidato in passato le forze russe in Ucraina. Noto anche con il nome di generale Armageddon, soprannome conquistato in Siria, Surovikin era scomparso dal 2023 dopo il tentativo di colpo di stato dei mercenari del gruppo Wagner. Era stato proprio lui in un videomessaggio a chiedere a Prigozhin di fermarsi, cosa che i mercenari hanno fatto dopo essere arrivati a 120 chilometri dalla capitale. Troppo amico dunque di Prigozhin. Armageddon si diceva che fosse stato arrestato, poi forse stato esiliato, dicono così i servizi britannici che lo avrebbero rintracciato in Algeria. L'eventuale ritorno di un generale di questo tipo, con la fama di uomo brutale e spietato, avverrebbe in un momento preoccupante, perché secondo Zelensky il Cremlino ha cambiato strategia, una nuova dottrina militare, sta aumentando la pressione per convincere la popolazione di Kiev a fuggire. È tutto per ora, a voi.
0: Ora in Spagna, con il paese che torna in piazza per Mari Carmen Abascal, l'anziana di 87 anni morta ieri dopo lo sfratto che ha scatenato un'ondata di proteste e contribuito a portare il paese ad elezioni anticipate programmate per il prossimo 29 novembre. Da Madrid in diretta la nostra inviata Raffaella Cosentino. Raffaella.
13: Sì, qui ci sono migliaia di persone in piazza dietro al sindacato degli inquilini, che vedete con i gilet arancioni, che portano una corona di fiori in cui hanno scritto: continueremo a lottare per te Mari Carmen, e la foto dell'87enne madrilena che è diventata il simbolo delle proteste, della lotta per la casa, questa mobilitazione che sta portando la Spagna a un cambiamento. Sebbene i sondaggi in vista delle elezioni anticipate diano come favorite le destre, quella che scende in piazza oggi sono gli antifascisti, il popolo delle chiavi, chi lotta per il diritto alla casa, per gli inquilini vulnerabili. C'è una scadenza molto importante il 16 ottobre al Parlamento, già sciolto nella commissione ridotta. Sanchez nella commissione permanente cercherà di far approvare i due decreti che congelano gli sfratti. Ci sono in questo momento migliaia di persone, famiglie in Spagna, pensate che gli sfratti quest'anno sono stati una media di 44 al giorno, che aspettano di sapere, sono in questo limbo, sapere tra angoscia e speranza cosa sarà del loro futuro. Intanto inizierà anche la campagna elettorale dei popolari, dei socialisti e anche del partito d'estrema destra Vox, e qui intanto continua la marcia fino alla casa in cui viveva Mari Carmen. E da Madrid per ora vi restituiamo la linea.
0: Grazie a Raffaella Cosentino. Noi ci spostiamo adesso in Francia, dove a protestare è il popolo della scuola, che è tornato nuovamente in piazza a Parigi e in altre città per chiedere riforme strutturali al governo e un cambio di rotta nel diritto all'istruzione ancora una volta. Centinaia di migliaia di persone nelle strade della capitale con il premier Le Cornu che promette risposte entro fine ottobre. Da Parigi ci aggiorna il corrispondente Gavino Moretti.
14: I primi scontri a Parigi si registrano a fine giornata, quando la manifestazione, fino a quel momento pacifica, degli studenti in Place de la Bastille è quasi terminata. Una ventina di Black Bloc lanciano degli oggetti contro le forze dell'ordine, da qui la risposta degli agenti antisommossa con lancio di gas lacrimogeni per disperdere la folla e soprattutto tenere a distanza i soggetti a rischio che cercano il contatto. Fino al tardo pomeriggio la giornata si era svolta senza particolari momenti di tensione in Francia, con i rappresentanti degli studenti impegnati a ribadire che le manifestazioni andranno avanti per tutto il mese di ottobre, fino a che non arriveranno risposte concrete da parte del governo. Il premier Le Cornu ha di nuovo fatto sapere di voler dialogare perché le proteste dei giovani, ha detto, questa volta vanno ascoltate. A sfilare nel primo pomeriggio nel corteo partito da Place de la République, non solo studenti liceali, ma anche professori, genitori e rappresentanti sindacali. Così un professore della periferia est di Parigi.
15: Vogliamo più personale e dei mezzi per rinnovare gli stabilimenti scolastici. Vogliamo un abbassamento del numero di alunni per classe, quindi più insegnanti, che è la nostra rivendicazione primaria. E vogliamo anche la fine di Parcoursup, perché mette gli studenti sotto una pressione terribile.
14: Manifestazioni si sono svolte in tutta la Francia, da Strasburgo a Lione, ma le proteste sono arrivate anche in Belgio, dove 200 studenti sono stati fermati dopo alcuni scontri con la polizia. Spero che arrivino delle risposte, altrimenti continueremo a manifestare, è la linea condivisa da moltissimi liceali.
0: Potrebbero salire a 5 le denunce presentate ai carabinieri per episodi simili a quello accaduto all'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Camillo di Roma dopo l'aggressione subita mentre si trovava in monopattino. Sentiamo Gemma Giovannelli.
16: Resta ricoverato in terapia intensiva al San Camillo Forlanini di Roma, in prognosi riservata all'attore genovese di 42 anni Davide Iacopini, operato dopo il grave trauma riportato nell'aggressione di lunedì sera nel quartiere Monteverde.
17: È una cosa che ci inquieta un po' tutti.
18: Noi qui a Monteverde non siamo molto abituati a questo tipo di episodi, non sono quasi mai accaduti nella storia.
16: Sull'episodio indagano la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, e i carabinieri della stazione Gianni Colenze, che lavorano su altri casi analoghi. 24 ore prima che l'attore Davide Iacopini fosse investito, un'altra donna era stata colpita alla nuca dal passeggero di una minicar simile, che poi ha proseguito ed ha investito un giovane a bordo di un monopattino. E nelle ultime ore un'altra donna ha denunciato di essere stata spinta dal passeggero di una minicar mentre era in bici in via San Pancrazio. Denunce che potrebbero salire a 5.
19: Giugno scorso stavo camminando verso le 10 di sera e stavo per attraversare, una minicar si è fermata pensando che mi stessero lasciando passare sulle strisce. In realtà hanno abbassato il finestrino e mi hanno lanciato delle uova.
16: Stai pensando di andare a denunciare?
19: Sì. C'è gente che sta in ospedale e non mi sembra giusto che non venga fatta giustizia.
0: Due operai morti sul lavoro in poche ore ad Avellino. Un operaio è morto cadendo da un tetto, mentre a Roma il dipendente di un'officina ha perso la vita in seguito ad un'esplosione. Sentiamo Giuseppina Testoni.
20: Ancora morti sul lavoro, ancora tragedie a poche ore di distanza l'una dall'altra. Due le vittime in due giorni in Campania. L'ultimo a perdere la vita è stato un operaio di 56 anni, Pietro Pellegrino, precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda in provincia di Avellino. L'uomo stava smontando dei pannelli solari. Il lucernaio avrebbe ceduto sotto il suo peso. L'operaio è morto sul colpo. A morire sul lavoro, sempre in Campania, anche Antonio Simone, operaio edile di 46 anni. Era impegnato in lavori all'interno di un'azienda della filiera zootecnica. Tecnica nel Beneventano. Stava realizzando un muro di cemento quando la struttura ha ceduto, travolgendolo, inutili soccorsi, così come non c'è stato nulla da fare per il 50enne morto in seguito a un'esplosione all'interno di un'officina a Roma. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, il lavoratore è morto per lo scoppio di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion e sono i sindacati a chiedere chiarezza sulla morte in un deposito Amazon della capitale di un lavoratore 25enne. Il giovane si è sentito male durante il turno notturno. Si è svolta intanto l'autopsia sul corpo di Salvatore Calignano, l'operaio abbandonato in fin di vita a Caivano e morto poco dopo all'ospedale di Napoli. L'inchiesta dovrà chiarire il ruolo delle 3 persone iscritte nel registro degli indagati e le eventuali responsabilità nella gestione dell'attività e delle condizioni di sicurezza in cui il 61enne si trovava a lavorare.
0: Chiudiamo questa prima parte con la musica. Era il 24 ottobre del 1982 quando Claudio Baglioni tenne a Piazza di Siena a Roma un concerto rimasto nell'immaginario collettivo. Ora Baglioni torna a portare la sua musica in quel luogo, Fausto Pellegrini l'ha incontrato, sentiamo che cosa gli ha detto, poi una breve pausa e la seconda parte del nostro giornale.
2: Scandagliato nella mia memoria qualche momento chiave della mia carriera e il concerto del 24 ottobre del 1982 a Piazza di Siena, Villa Borghese a Roma, lo è perché fu un cambio di marcia.
21: I miei cassetti di ricordi e di indirizzi che ho perduto, ho visto visi e voci di chiamato prima poi a.
22: Che notte è questa? Che notte ti immagini? Queste anzi sono diventate.
2: Che notti saranno? Saranno notti di musica dove forse secondo me l'elemento celebrativo è quasi assente, solo per il fatto però che appunto è calcolare questo tempo che è passato e vedere come si è depositato e che quindi rivisita questo luogo così magico però con la struttura di un concerto pensato. Il cuore anche di un concerto è la sua capacità di innanzitutto restare a tutti gli effetti, non solo nell'anagrafe dei concerti, ma nei cuori delle persone, nelle menti, negli animi di chi c'è stato. E questo fa parte forse anche della preparazione, della responsabilità che ha un artista veterano quando si ripropone, insomma, quella che tante cose sono cambiate, che ci sono dei ganci in comune, dei ricordi da condividere, però c'è anche questa grande voglia di non essere solo nostalgici.

0: Naso tappato? Puoi provare Vixinex. Libera il naso chiuso in 25 secondi.
1: Posso respirare? Posso respirare?
2: Guarda, posso respirare! Posso respirare!
0: Vixinex.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq, pensato con quello che desideri di serie. Da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 1 e 01. E zero costi di manutenzione ordinaria.
5: Con Oral-B, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
6: Nulla pulisce come Oral-B IO.
7: Niente ci divide più della cucina. C'è chi è affezionato ai grandi classici e chi è attratto dalle novità. Chi cerca leggerezza e chi quel guizzo in più. Ma di fronte a posizioni così distanti, noi mettiamo ponti. Con l'aceto di mele fresche 100% italiane a filiera controllata. Ponti, l'ingrediente che ci unisce.
8: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
9: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
10: Saios esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
11: Questo è l'effetto degli affari d'oro su chi acquista un poltrone in sofà con 50% di risparmio. Solo da noi, Capo Fiume, con letto scorrevole penisola più il ritiro del tuo vecchio divano a soli 999 euro. Ma termina domenica e inizia a pagare a gennaio 2027. Prima passa da poltrone sofà, solo divani di qualità.

0: Di nuovo in diretta ripartiamo dalla legge elettorale appena approvata dalla Camera in modo definitivo e allora andiamo a vedere cosa prevede nel dettaglio nella scheda curata da Francesca Biagiotti.
1: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni, questo è il nome in codice della nuova legge elettorale. Si basa su un meccanismo proporzionale corretto da un sostanzioso premio di maggioranza. Alla coalizione che supera il 42% dei voti validi vanno 70 seggi in più alla Camera e 35 al Senato. Di fatto così, con il 42% dei voti si avrà oltre il 55% dei parlamentari. Se nessuno raggiungerà soglia o in caso di risultati difformi tra Camera e Senato, i seggi vengono assegnati tutti in maniera proporzionale. La coalizione che vince comunque non può avere più di 220 seggi alla Camera o 113 al Senato. Per dirlo in percentuale, non può superare il 55% dei componenti alla Camera e il 56,5% al Senato. In questa legge tornano in parte le preferenze. Sulla scheda l'elettore può indicare fino a 3 nomi in un elenco di 7. Le preferenze però valgono dal secondo posto in poi perché il capolista è bloccato. Utrend calcola che con questa legge meno della metà, circa il 43% dei parlamentari, potrebbe essere eletto con le preferenze. Anche perché a essere bloccate sono anche le liste circoscrizionali, i listoni dai quali si pescano i deputati e i senatori del premio di maggioranza. Ogni coalizione indicherà il nome del candidato premier nel programma, ma non sulla scheda. Sarà possibile votare anche per i fuorisede e vengono accorpate le circoscrizioni per il voto all'estero. Alla Camera saranno 2, al Senato 1. Restano per l'ingresso delle liste in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum, il 10% per le coalizioni e il 3% per le liste autonome, con la novità del ripescaggio per il migliore coalizzato. Diventa invece più difficile accedere alle Camere per i partiti che non sono già presenti. Il numero di firme da raccogliere per presentare le liste è quadruplicato, da 1.500 a 6.000 per collegio. Non deve raccoglierle chi ha un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, costituito entro il 31 dicembre 2025. Chi ha una componente nel gruppo misto in almeno un ramo del Parlamento, come Futuro Nazionale e Più Europa, dovrà farlo, ma la soglia minima è più bassa, 1.500 firme.
0: Alta tensione diplomatica tra Israele e il Regno Unito. Il governo Netanyahu dispone la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Questo in risposta alle sanzioni di Londra contro le colonie in Cisgiordania e le accuse di pulizia etnica. Da Gerusalemme ci aggiorna la corrispondente Maria Gianniti.
2: La porta sbarrata del consolato britannico a Gerusalemme, la bandiera ormai ammainata, la chiusura della sede diplomatica è ormai diventata ufficiale. L'annuncio era stato dato dal ministro degli esteri israeliano Gideon Sar solo poche settimane fa. Chiudiamo la rappresentanza come risposta alla decisione del governo britannico di imporre sanzioni ai prodotti provenienti dalle colonie in Cisgiordania. La mossa inglese aveva provocato la rabbia di Israele, una mossa compiuta dopo l'annuncio del bando per la costruzione di nuove 1.200 abitazioni nella cosiddetta zona E1, che taglierebbe così in due la Cisgiordania, eliminando la continuità territoriale. Il ministro Saar oggi è tornato sull'argomento e ha fatto sapere che qualsiasi paese deciderà di compiere atti ostili contro Israele avrà una risposta, come è avvenuto con Londra.
0: Brutali combattimenti in Yemen, dove le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita provano a riconquistare la costa di Bab el-Mandeb, strappandola agli Houthi. I ribelli filo-iraniani intanto intensificano gli attacchi contro l'Arabia Saudita. Sentiamo Alessandro Carboni.
3: Sono seduti sulla spiaggia, un blindato punta dritto, non frena e li investe. Poi la scena si ripete, qualcuno alza le mani. Sono le immagini girate vicino a Dubab, sulla costa del Bab el-Mandeb, e diffuse dalle forze del governo yemenita, sostenuto da Riyadh. Reuters le ha verificate e mostrano i mezzi militari che travolgono i combattenti Houthi, alcuni armati, altri no. I ribelli parlano di crimini di guerra, nessun commento dalla coalizione guidata da Riyadh. Gli Houthi intanto colpiscono gli scali sauditi, 3 morti e 36 feriti, usato un missile balistico, dicono i miliziani, che minacciano le compagnie aeree non volate sull'Arabia Saudita. È l'altro fronte del conflitto USA-Iran. Teheran tiene sotto scacco gli alleati di Washington e il commercio mondiale a Hormuz e con gli Houthi a Bab el-Mandeb. Sul fronte umanitario gli sfollati sono ormai più di 200.000, fa sapere l'ONU. E poi ci sono i circa 500 militari italiani rischierati tra Arabia Saudita e paesi vicini.
4: Le truppe italiane non partecipano a nessuna operazione di guerra, non fanno nulla al di là di quello che è il mandato ricevuto dal Parlamento.
3: Il ministro Crosetto, in audizione alle commissioni esteri e difesa, spiega che si tratta sempre della missione Inherent Resolve, nata contro l'ISIS, e torna sull'attacco alla base di Taif, dove gli Houthi hanno colpito uno Eurofighter italiano. Il personale è sempre stato al sicuro, ribadisce. Gli stessi miliziani sciiti, all'indomani dell'attacco, avevano detto che l'Italia non era il loro bersaglio.
0: Rabbia e commozione a Madrid dopo la morte in ospedale di Mari Carmen, l'anziana, disabile, simbolo della lotta contro gli sfratti. Sono migliaia le persone vulnerabili come lei a rischio sfratto. Vediamo il racconto della nostra inviata, Raffaella Cosentino.
5: Il popolo madrileno delle chiavi si raduna tarda sera per la morte di Mari Carmen Abascal. L'87enne si è spenta nell'ospedale in cui era stata portata in barella il giorno dello sfratto. Il sindacato degli inquilini invita tutti davanti al Parlamento spagnolo, ma la polizia sbarra la strada. Hanno ucciso Mari Carmen, dicono. Cori anche contro il governo Sanchez.
6: In nessun caso la responsabilità del governo, la responsabilità è del tribunale che l'hanno ammazzato, è chiaro, questa signora non stava così male a casa sua. Quindi attenzione, attenzione, perché non è chiaro che vince la destra come loro pensano.
5: La prossima scadenza ad alta tensione è il 16 ottobre. I decreti Mari Carmen del governo Sanchez, che congelano gli sfratti per gli inquilini vulnerabili, passano al vaglio della commissione permanente del Parlamento, già sciolto. Le famiglie a rischio sgombero sono in un limbo tra angoscia e speranza.
7: Avevamo già fatto i pacchi per andarcene, ci serviva un camion, ma non sapevamo per dove. Il tribunale è così, quando decide che devi andartene, meglio iniziare a preparare tutto.
5: Sarebbero finiti per strada Maria Angeles e suo marito, settantenni. La TV pubblica spagnola manda in onda la loro storia, emblema del dramma che nel 2025 ha colpito oltre 24.500 famiglie sfrattate. Nei primi tre mesi di quest'anno più di 4.000 in tutto il paese, una media di 44 al giorno.
7: Non sapevo più cosa fosse la felicità fino ad oggi. Hanno sospeso lo sfratto, che era quello che volevo.
5: Un ristorante fallito a causa del Covid, i debiti e l'ipoteca, la pensione che non basta. Il marito di Maria Angeles ha perso le gambe per una grave malattia. La famiglia vulnerabile vive in una casa da 1 milione di euro, dice. Non valeva così tanto quando l'hanno comprata 20 anni fa e ora fa gola ai fondi avvoltoi. Così i manifestanti chiamano gli speculatori.
7: Questa mattina sono venuti dal tribunale, ma solo per dirci che lo sfratto era sospeso. La polizia non c'era e al suo posto c'erano tante persone solidali con noi.
5: Nella strada di casa, a 100 metri dall'accampamento di Puerta del Sol, Maria Angeles cammina verso un futuro incerto quanto il suo passo. Come lei, tutta la Spagna è un bivio cruciale.
0: A Padova una camera arbitrale islamica, nel suo statuto l'associazione si pone l'obiettivo di risolvere contenziosi civili e commerciali ispirandosi alla Sharia ma nel pieno rispetto della legge italiana. La procura ha aperto un fascicolo. Sentiamo Davide Calimani.
8: La procura di Padova ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati né ipotesi di reato, iniziativa sollecitata da Francesco Minutillo, avvocato di Forlì, membro dell'Assemblea Nazionale di Futuro Nazionale, che ha presentato un esposto, motivo del contendere, la Camera Arbitrale Islamica di Padova, che si baserebbe sulla Sharia, di cui l'accusa di islamofobia che l'avvocato di Forlì respinge al mittente.
9: Noi in quell'atto ci siamo limitati a descrivere quello che loro hanno scritto. Non si tratta di essere islamofobi, ma si tratta di essere legati al diritto italiano.
8: a difendere la Camera Arbitraria Islamica il fondatore Omar Vanin, avvocato padovano, docente di diritto internazionale.
10: Fa però specie il fatto che venga citata la Sharia.
11: Sì, fa un po' specie perché in questa particolare declinazione la Camera Arbitrale Islamica promuove l'arbitrato nelle comunità islamiche italiane e la decisione può anche essere ispirata ad alcuni principi della Sharia nella misura in cui si trovi all'interno, sia compatibile con le leggi italiane.
8: A fare un po' di chiarezza ci ha pensato il presidente dell'Ordine degli Avvocati Padovani.
12: Dal punto di vista giuridico le cose sono estremamente chiare. Le parti possono decidere che le controversie che nascono da un contratto che stipulano siano disciplinate da una legge che decidono. Possono decidere che queste controversie saranno decise da un collegio arbitrale, deve essere conforme ai principi generali del nostro ordinamento. Se non lo è, quell'arbitrato può essere annullato dalla Corte d'Appello. Un'altra cosa importante, le controversie in materia di stato delle persone, in particolare delle donne se vogliamo, perché poi questo è l'argomento, non possono essere devolute a un collegio arbitrale, così come non possono essere devolute a un collegio arbitrale le controversie in materia di lavoro. Quindi, se questo fosse, chiunque può prendere quel lodo, impugnarlo in Corte d'Appello e la Corte d'Appello lo annullerà.
0: È il momento delle nostre rubriche dedicate a teatro e letteratura in scena e la via dei libri, allora vediamole insieme e poi alle 21 una nuova edizione del nostro TG.
13: Signore e signori, cominciamo veramente con il botto. Il più grande giullare del momento, gli altri non se la prendono perché sono a una distanza tanto così, ma lui è avanti rispetto a tutti gli altri. Angelo Tintus!
14: Siamo qui al Teatro Oscar, che è una piccola ma poliedrica realtà milanese. Ogni anno l'inaugurazione è dedicata al sorriso, alla risata. Quest'anno invece è un festival dedicato alla comicità. False, che è anche un modo per ragionare attorno alla comicità, come è cambiata, è così?
15: È assolutamente così, è una cosa molto ambiziosa. Io personalmente sono preoccupato. La comicità è una realtà molto molto importante che non è solo quella che ci fa sorridere, dimenticare la realtà, è un linguaggio particolare, diverso, che ci consente molto di riflettere anche sulle cose drammatiche che accadono in questi anni.
13: La vera comicità è contro il politicamente scorretto e lui è il migliore scorrettore che esista al mondo. Signore e signori, Max Sangioni!
14: Mi ricordo che una volta mi avevi detto, ma lo stand-up ai miei tempi si chiamava monologhista, esatto. E invece non è proprio così, cioè c'è una differenza.
15: Mi sembra di percepire che la connotazione dello stand-up è quello della scorrettezza. Politicamente scorretto.
14: Politicamente scorretto.
15: Loro lo incarnano bene ed è una benedizione per quanto mi riguarda, ma per l'appunto la settimana di Fulse vuole mostrare la differenza di stili.
13: La comicità è poesia ed è anche in grado di commuoverci. Grazie.
16: Ciao ragazzi, grazie.
14: Perché la risata ha una storia che arriva da lontano e forse per certi versi anche inaspettata.
15: La comicità non è che c'è da poco, E abbiamo dei nonni, dei bisnonni illustri, addirittura Aristofane.
14: L'arma a doppio taglio della risata è quella di, da una parte, può riuscire a comunicare momenti molto seri, ma dall'altra parte invece può in qualche modo non svilire gli argomenti, però focalizzare l'interesse solo sulla battuta finale.
15: Sì, io aggiungo una cosa, mi sono accorto nell'esperienza mia di lavoro e anche con Giovanni e con Aldo, che il linguaggio dell'ironia, della comicità, permette una cosa straordinaria. Intanto il pubblico è ben disposto. Il comico ha un vantaggio rispetto al saggista, al filosofo, non che sia meglio, Dico solo che ha un vantaggio iniziale, poi se la deve giocare lui, che siccome fa sorridere il pubblico quando sorride è ben disposto, allora gli puoi parlare di qualsiasi cosa.
14: Anche della guerra?
15: Anche della guerra, anche della morte.
17: Mi chiamo Gianluca, io ho 107 follower su Instagram, sono sulla cresta dell'onda, sono praticamente arrivato, inarrestabile.
14: La comicità dove sta andando?
15: La caratteristica dei comici del momento è proprio questa qua, quella dei social, e quindi il cellulare è un racconto spesso che viene fatto neanche col piano americano, ma addirittura quasi in primo piano, e quindi è un'evoluzione ulteriore del monologhista e dello stand-up.
13: The last but not the least, attore di teatro e grandissimo, raffinatissimo comico, per me un professore, anche se non è napoletano, Antonio Ornano!
14: Come va? Ma quindi, una risata ci salverà o ci seppellirà?
15: La famosa battuta "una risata vi seppellirà" era appunto per i violenti, per i dittatori, per le persone ottuse, diciamo così, no? Quindi ridi, no? E seppellisci quell'essere rigido che c'è in te, vale sempre questa cosa. Non so se ci salva, però è molto utile, la comicità, l'ironia è molto utile, perché la comicità a livello banale svela i difetti di ognuno di noi. E quindi è anche una terapia personale che andrebbe applicata sempre. La comicità serve proprio a questo, a smascherare la rigidità, i difetti e addirittura la malevolenza delle persone. E l'ironia la svela, poi sta a noi se applicarla oppure no. Però è molto, molto, molto utile. Ciao a tutti!

0: Arabia Felix di Thorkild Dansen, perché racconta una straordinaria spedizione danese nel deserto dell'Arabia a metà del 600. E Lonesome Dove di Larry McMurtry, perché è un racconto del western americano ma completamente rivisitato e con personaggi indimenticabili.
1: Stimato signor Salgari, lo sappiamo bene noi due, d'accordo, il nome è vero ma è così perfetto da sembrare inventato, e in futuro questo personaggio, Yanez, sarà ricordato come un parto esclusivo della vostra fantasia e contribuirà a regalarvi quella fama letteraria che tanto desiderate. Chi scrive e firma è Yanez, quello vero. Dunque, questo il protagonista a cui restituisce vita, vita reale, fuori dal mito, il nuovo romanzo di Luigi Guarnieri. Lo abbiamo incontrato all'Orto Botanico di Roma.

0: Salgari, quando presenta Yanes del primo romanzo del ciclo, La tigre della Malesia, dice che si tratta di un commerciante portoghese che traffica sui mari dell'Indonesia. Ed è esattamente da qui che prende lo spunto questo personaggio, per poi però proseguire in questa carriera e quindi differenziandosi completamente dai romanzi salgariani e riscrivendo tutta l'epopea salgariana dal suo punto di vista.
1: Lui che qui si fa carne, si fa persona, che cosa contesta a Salgari e al personaggio creato dalla sua fantasia?
0: Ma in realtà all'inizio gli contesta tutto, poi avrà una sua parabola per cui alla fine arriverà a capire anche le motivazioni di Salgari. Però gli contesta l'approssimazione con la quale ha raccontato il suo personaggio e anche tutta una serie di invenzioni, secondo lui, che hanno distorto tutta la sua parabola esistenziale. Quindi nei romanzi salgariani Yanes diventa subito un pirata, un corsaro, mentre invece è appunto lui un commerciante portoghese mandato in Indonesia dalla sua famiglia per seguire queste coltivazioni fondamentalmente del caffè. E quindi è un imprenditore, un commerciante che quindi compie tutta una serie di passi per riuscire a impiantare queste sue attività in Indonesia, quindi interagendo con tutte le popolazioni locali.
1: Ma se la storia fosse stata questa, quella che abbiamo visto e letto in origine, visto anche grazie ai film per la TV, che cosa avremmo percepito di diverso? Che mito avremmo assorbito?
0: Ecco, diciamo, da un punto di vista di mito popolare, no, sarebbe stato completamente diverso, nel senso che Salgari puntava esclusivamente a quello e quindi in questo è riuscito benissimo. Qui avremmo semplicemente, però, fondamentalmente conosciuto tutto lo sfondo storico, tutto quello che c'è alle spalle dei romanzi salgariani, perché Salgari si documentava forsennatamente nelle biblioteche. Chi ha letto i libri saprà che insomma sono pieni di dettagli, armi, vestiti, eccetera. Però si limitava solo a questa specie di fondale di cartapesta, mentre invece le vicende storiche vere non gli interessavano per niente. Basti vedere il personaggio di Sir James Brooke, che nei romanzi di Salgari è il suo antagonista, ma ridotto poco più, diciamo, di una marionetta, mentre invece è un personaggio storico importantissimo, con una vita interessantissima e che in questo romanzo viene approfondita per quello che è stata.
1: E questo è anche un modo, è una costruzione particolare quella che lei fa in questo romanzo, c'è la parte storica centrale e c'è un inizio e una fine in cui questa voce di Yanes, il suo Yanes, entra in diverso modo, in modo epistolare, facendo delle visite a casa di, non sveliamo troppo, ma è un modo anche per parlare di Salgari persona, che scriveva con un inchiostro costruito.
0: Salgari scriveva con, diciamo, aveva queste pennette di canna con un filo di refe unito ad una boccetta di inchiostro, fumava tantissimo, 100 sigarette al giorno, era uno schiavo, diciamo, della catena libraria perché aveva questi contratti capestro con gli editori che lo pagavano pochissimo, gli facevano sfornare un romanzo dopo l'altro. Come poi viene raccontato anche appunto in Yanes, alla fine si incontrano il personaggio e l'autore e il personaggio capisce per quali motivi l'autore è stato così approssimativo, farraginoso, pittoresco, perché...
1: È la legge dell'editoria?
0: È un po' la legge dell'editoria, nel senso che un autore di bestseller, però in parte anche quasi consapevole, allo stesso tempo non del tutto consapevole di esserlo, come Salgari veniva sfruttato dall'editore, da tutti gli editori, perché

0: avuti tanti. La vita di Salgari è stata una vita provinciale, molto ristretta, è nato a Verona. È l'unica, così, fatto eclatante della sua vita è che ha studiato all'Istituto Nautico di Venezia, però non è mai andato al di là del mare Adriatico, al massimo è arrivato a Brindisi, nonostante lui sostenesse di aver viaggiato in tutto il mondo. Era solo una proiezione della sua mente, della sua fantasia.
1: Ed è la dimostrazione vera, questo assolutamente sì, di quanto si possa viaggiare scrivendo o leggendo.
0: Assolutamente, perché Salgari si documentava sulle fonti dell'epoca. Poi c'è un mistero, perché queste fonti erano quasi tutte in inglese, quindi sono i libri di James Brooke e dei suoi collaboratori. Non risulta che Salgari conoscesse l'inglese, nonostante questo, questi libri li ha letti veramente, perché si capisce benissimo. È un lavoro sulle fonti molto approfondito, passava intere giornate tappato in queste biblioteche pubbliche e infatti comunque, da un punto di vista etnografico e folcloristico, ci sono tantissime cose sui romanzi di Salgari. Il problema è sempre lo stesso, che a lui fondamentalmente interessava la trama, ovviamente una trama vincente, e quindi lo sfondo resta un po' artificiale, un po' pretestuoso, un po' di colore. È un classico minore perché non è mai entrato nel canone, non è mai entrato nelle letture scolastiche, come per esempio Collodi o De Amicis, che sono i due grandi esempi, Cuore e Pinocchio.
1: Però è entrato nella passione, nel cuore di tante generazioni.
0: È entrato nell'immaginazione, nella fantasia di tantissime generazioni di lettori.
1: Grazie.

0: Tutti i sorrisi sono unici.
1: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
2: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
1: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
3: E per i più piccoli, scopri Oral-B I.O. Kids con setole morbide per denti molto più puliti. Approvato dai dentisti. Un sorriso senza carie inizia con Oral-B.
4: L'edizione di oggi finisce
5: 2,7 milioni.
4: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
5: Sì! Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci.
6: Itas Mutua, da sempre mutua per davvero.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dall'8 al 18 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto, a 1,59 euro.
11: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
12: Il mal di testa stringe la presa. Puoi provare Moment in formulazione liquida. Pronto da bere, ti libera rapidamente dal dolore e il mal di testa va in pezzi. Scegli il Moment più adatto a te. Liquido in confezione verde, compresse e capsule molli in quella azzurra. Da Angelini Pharma.
13: Totalmente cremoso. Totalmente ricco di proteine. Totalmente buono. Faie Total, tutto un altro yogurt.
14: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
1: Con Oral-B, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
2: Nulla pulisce come Oral-B I.O.

0: La Camera approva la nuova legge elettorale, 227 voti a favore. Nel testo proporzionale col premio, capilista bloccati e premier. Esulta la maggioranza che supera la prova del voto segreto, le opposizioni una truffa. Ok dall'Unione Europea sulla flessibilità per energia e difesa, valutazione positiva, nessun rischio, frenata sull'ulteriore richiesta legata all'inflazione. Giorgetti comunque fiduciosi in interpretazione favorevole. Pesanti raid russi sull'Ucraina, ieri 20 morti in un condominio, oggi 30 vittime nella città di Kramatorsk. Cambia la strategia russa che ora mette nel mirino la popolazione civile. Gli studenti francesi di nuovo in piazza per invocare interventi strutturali e riforme nel settore della scuola. Il premier Le Cornu promette soluzioni il 13, prevista nuova mobilitazione. Si indaga per tentato omicidio a Roma dopo che l'attore Jacopini è stato colpito da qualcuno a bordo di una minicar nel quartiere di Montesacro. Un episodio non isolato, ricerche anche fuori dalle scuole. Claudio Baglioni si riprende Piazza di Siena a Roma, che dal 24 ottobre al 1 novembre sarà il palco di Che notte è questa, l'inizio del tour La vita è adesso, che porterà in giro per l'Italia la sua storia. Sono le 21 in punto, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Dunque la Camera ha dato il via libera definitivo alla legge elettorale, 227 i sì, 164 i no, la maggioranza dunque supera la prova del voto segreto. Proteste invece da parte delle opposizioni che dicono è una truffa. Sentiamo allora i servizi di Eva Giovannini e di Antonio Sciotto.
1: I timori della vigilia nel centrodestra per il voto segreto sono stati spazzati via tra gli applausi di tutti i partiti di maggioranza. Ancora una volta abbiamo battuto il campo larghissimo, così Forza Italia, Lega e noi moderati, con Fratelli d'Italia che ricorda. Finalmente avremo una legge che fa scegliere gli italiani dopo 35 anni. Si apre una nuova fase della nostra Repubblica.
2: Basta con i traditori che vengono eletti con uno schieramento e poi votano con lo schieramento opposto. Non farete tornare l'Italia ai governi tecnici, in cui la politica si spartisce posti ma non ci mette la faccia sulle scelte. Se sarà approvata questa legge, l'Italia entrerà nella Terza Repubblica.
1: Da Forza Italia si sottolinea la maggiore stabilità che avrà il Paese, mentre la Lega applaude a una legge che consentirà di scegliere il primo cittadino d'Italia, come nei comuni.
3: È una questione di trasparenza, è una questione di responsabilità. E questa riforma, nel rispetto della Costituzione e delle prerogative del Capo dello Stato, porta anche il livello nazionale su una logica che assomiglia a questa logica, a quella dei comuni, a quella delle regioni.
1: Ma se è noto come si voterà, con quale legge, resta da capire quando. Su questo nella maggioranza ci sono opinioni divergenti. Il sottosegretario Fazzolari, vicinissimo alla Premier, auspica che si voti a giugno, ma non è d'accordo Antonio Tajani, convinto che la legislatura debba arrivare a scadenza naturale. Così anche la Lega, contraria soprattutto all'accorpamento delle elezioni politiche con le amministrative.
4: Alla proclamazione del risultato l'opposizione alza i cartelli di protesta. Legge truffa, con Meloni gasoli a 3 euro. Un provvedimento incostituzionale, attacca il centro-sinistra che guarda già ai ricorsi alla Consulta. Lunedì verranno presentati alla Camera, poi l'iter nei tribunali. Il pronunciamento dell'Alta Corte potrebbe arrivare già entro febbraio 2027. Il governo piega le regole della democrazia, attacca la segretaria PD Schlein, ma vinceremo lo stesso.
5: La verità è che avete paura di perdere, la verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita, competitiva, che ha preso più voti assoluti di voi in tutte le ultime tornate elettorali. Noi oggi siamo uniti e divisi siete voi.
4: Meloni, prima premier donna, che sbarra la strada alle altre donne, incalza Conte contestando le preferenze senza equilibrio di genere. Poi attacca Fratelli d'Italia mostrando le foto di Del Mastro con Caroccia, il ristoratore vicino al clan Senese, e della presidente dell'antimafia Colosimo con Ciavardini, condannato per la strage di Bologna.
6: Già nel 2019 ci siamo trovati a sbarrare la strada a chi invocava pieni poteri, voleva far l'uomo solo al comando. Giorgia Meloni, lo faremo anche con te, donna sola al comando. Puoi aver distrutto i tuoi alleati, ma qui c'è un'opposizione forte che porterà sempre più partecipazione.
4: Gli italiani hanno i salari più bassi d'Europa, ma il governo pensa a blindarsi, attacca Bonelli, AVS. Vi aspettiamo alle urne e perderete, incalza Boschi, Italia Viva e Maggi. Più Europa sospende lo sciopero della fame e confida nel vaglio del presidente Mattarella.
0: Vediamo allora nel dettaglio cosa prevede la riforma della legge elettorale in questa scheda di Francesca Biagiotti.
7: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni, questo è il nome in codice della nuova legge elettorale. Si basa su un meccanismo proporzionale corretto da un sostanzioso premio di maggioranza. Alla coalizione che supera il 42% dei voti validi vanno 70 seggi in più alla Camera e 35 al Senato. Di fatto così, con il 42% dei voti si avrà oltre il 55% dei parlamentari. Se nessuno raggiunge la soglia o in caso di risultati difformi tra Camera e Senato, i seggi vengono assegnati tutti in maniera proporzionale. La coalizione che vince comunque non può avere più di 220 seggi alla Camera o 113 al Senato. Per dirlo in percentuale, non può superare il 55% dei componenti alla Camera e il 56,5% al Senato. In questa legge tornano in parte le preferenze. Sulla scheda l'elettore può indicare fino a 3 nomi in un elenco di 7. Le preferenze però valgono dal secondo posto in poi perché il capolista è bloccato. Utrend calcola che con questa legge meno della metà, circa il 43% dei parlamentari, potrebbe essere eletto con le preferenze. Anche perché a essere bloccate sono anche le liste circoscrizionali, i listoni dai quali si pescano i deputati e i senatori del premio di maggioranza. Ogni coalizione indicherà il nome del candidato premier nel programma, ma non sulla scheda. Sarà possibile votare anche per i fuorisede e vengono accorpate le circoscrizioni per il voto all'estero. Alla Camera saranno 2, al Senato 1. Restano per l'ingresso delle liste in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum, il 10% per le coalizioni e il 3% per le liste autonome, con la novità del ripescaggio per il migliore coalizzato. Diventa invece più difficile accedere alle Camere per i partiti che non sono già presenti. Il numero di firme da raccogliere per presentare le liste è quadruplicato, da 1.500 a 6.000 per collegio. Non deve raccoglierle chi ha un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, costituito entro il 31 dicembre 2025. Chi ha una componente nel gruppo misto in almeno un ramo del Parlamento, come Futuro Nazionale e Più Europa, dovrà farlo, ma la soglia minima è più bassa, 1.500 firme.
0: E c'è la soddisfazione da parte della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, scrive in un post sui social, poi rivendica: abbiamo risposto con i fatti a chi sperava di vederci divisi. Queste le parole della Presidente del Consiglio anche nel corso della sua visita ad Ascoli Piceno per l'inaugurazione dei lavori di riqualificazione di Palazzo Saladini Pilastri. Sentiamo Gabriele Martelloni.
8: Un nastro tricolore tagliato ad Ascoli Piceno, un altro simbolico reciso a Roma. Il primo riguarda un pezzo di storia restituito alla città grazie ai fondi del PNRR. Il secondo punta ad aprire un capitolo nuovo nel paese. La Terza Repubblica è enfatizzata dai fedelissimi di Giorgia Meloni dopo il via libera alla legge elettorale. La campagna verso il voto di fatto è già iniziata. Le visite della Premier in Italia si moltiplicano. Ma mentre nel suo partito e nel governo c'è chi evoca apertamente le urne a giugno, la Presidente del Consiglio sembra frenare rinnovando il suo impegno a Palazzo Chigi.
9: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro. Gli altri discutano pure di alchimia.
8: Grazie. Da Ascoli Piceno, dove inaugura Palazzo Saladini Pilastri, Meloni nel breve punto stampa esalta il nuovo sistema di voto che, rimarca, reintroduce le preferenze dopo 30 anni. È una legge fatta per la stabilità e per l'Italia, precisa la Premier, che evidenzia anche la compattezza della maggioranza. A chi sperava di vederci divisi rispondiamo con i fatti. Siamo uniti e determinati a portare avanti il nostro impegno con i cittadini, puntualizza la Presidente del Consiglio.
0: Il Ministero degli Esteri italiano è stato interessato da un attacco informatico portato dagli hacker filorussi NoName057. A riferirlo è stata la stessa Farnesina, che ha poi aggiunto che grazie alle procedure di protezione entrate subito in azione non si sono verificati gli servizi. L'azione è stata di tipo DDoS. Il sito del Ministero è stato in pratica inondato di false richieste di accesso per mandare in tilt i sistemi. In queste ore sono in corso l'analisi sui siti delle sedi diplomatiche italiane all'estero alla ricerca di altri possibili attacchi. C'è stato il via libera da parte della Commissione europea alla flessibilità richiesta dall'Italia nel settore dell'energia e della difesa, mentre è in corso l'Eurogruppo sull'emergenza energia e su altre richieste di flessibilità. Quindi andiamo a Lussemburgo dall'inviato Donato Bendicenti.
10: C'è stato un ampio dibattito sulle ricadute negative sui conti pubblici dell'inflazione, ha detto Giorgetti all'Eurogruppo. La posizione italiana ha ottenuto un largo consenso. Ci auguriamo che l'Unione Europea segua nel modo corretto l'interpretazione della flessibilità. Risponde Dombrovskis, ho parlato con Giorgetti, esamineremo le richieste italiane, ma le regole fiscali contengono già elementi che tengono conto dell'inflazione. In mattinata il via libera all'attivazione della clausola di salvaguardia italiana, perché dice un portavoce della Commissione non influirà e non metterà a rischio la sostenibilità fiscale nel medio periodo. È tutto, linea a te.
0: Proprio ora l'ex Ilva di Taranto sta facendo l'ultima colata di acciaio, poi inizierà il raffreddamento in attesa della decisione della Cassazione prevista per il 20 ottobre. Se il Tribunale dovesse confermare la chiusura dell'area a caldo, si rischia la cassa integrazione per oltre 10.000 persone tra Taranto, Genova e Novi Ligure. Sentiamo Simone Lupo Bagnacani.
11: Quando nel novembre del 1964 fu avviato il primo altoforno dell'Italsider di Taranto, ad accendere l'impianto fu il presidente del Consiglio Aldo Moro. Da allora sono passati quasi 63 anni, da quell'acciaieria è uscito l'acciaio che ha costruito l'Italia. Una storia lunga e difficile che potrebbe però essere arrivata alla fine. Proprio in questi minuti, infatti, sta avvenendo l'ultima colata. Dopo si inizierà il raffreddamento dell'alto forno AFO 2 in attesa della decisione finale della Cassazione, attesa per il 20 ottobre. La chiusura dell'area a caldo è stata decisa dai giudici perché il diritto alla salute prevale sulle ragioni economiche, hanno detto. La paura, quindi, è che l'acciaieria più grande d'Europa, negli anni diventata Ilva, poi Acciaierie d'Italia con l'ingresso dello Stato, dopo anni di polemiche sull'inquinamento e i rischi per la salute pubblica, abbia definitivamente perso la sfida della decarbonizzazione e si avvii alla chiusura definitiva, gettando nell'incubo dei licenziamenti e della cassa integrazione oltre 10.000 lavoratori. Oltre a Taranto, infatti, sono coinvolte le sedi di Genova e Novi Ligure, che è stato annunciato oggi ai sindaci, chiuderanno temporaneamente entro il 15 novembre perché privi di acciaio da lavorare. Sempre in questo momento è in corso a Palazzo Chigi un vertice tra governo e sindacati dove si cercano soluzioni che però, in caso di conferma della chiusura da parte del Tribunale, potrebbero solo riguardare gli ammortizzatori sociali.
0: Brusca battuta d'arresto per il Monte dei Paschi di Siena, Crédit Agricole, primo azionista di Banco BPM, gela la banca senese dichiarando che non aderirà all'offerta, mentre anche Caltagirone si schiera con l'offerta di Intesa. Ce ne parla Marco Mirabile.
12: Doppio no alla diga difensiva dell'amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena Lovaglio. Arrivano prima da Caltagirone e poi da Crédit Agricole. Il gruppo Caltagirone, secondo azionista della banca senese con il 13%, voterà infatti contro la strategia di Lovaglio nella prossima assemblea del 29 ottobre. La decisione azzera i piani del banchiere e spiana la strada all'offerta concorrente da 30 miliardi lanciata da Intesa San Paolo, che prevede un aumento della componente in contanti. La contromossa di Lovaglio prevedeva due offerte per rilevare Banca Generali e Banco BPM, un piano che ha visto la contrarietà dei francesi di Crédit Agricole, primo azionista di Banco BPM, che ha respinto l'offerta perché non sufficientemente allettante e non conveniente. Con il no di Caltagirone e con la precedente adesione di Delfin e Benetton, il fronte dei contrari blinda il 34% dei voti. A operazione conclusa entrerà in gioco Unipol, pronta a varare un aumento di capitale da 2 miliardi e mezzo per rilevare le filiali MPS da girare a Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Il risico bancario italiano sembra dunque ormai tracciato.
0: Parliamo ora della guerra in Ucraina. La campagna di raid russi semina ancora terrore e morte. A Kramatorsk è stato centrato un autobus dove stavano viaggiando dei civili. Nel bombardamento sulla città ci sono stati almeno 30 morti. Sentiamo da Ternopil in Ucraina l'inviata Carlotta Macerollo.
13: Ancora una strage russa in Ucraina, in una guerra che non vede la fine. Questa volta è toccato alla città di Kramatorsk, importante capoluogo nel Donetsk ancora ucraino. Bombe plananti hanno deliberatamente attaccato due autobus, facendo decine di vittime e decine di feriti. Tutto questo è avvenuto a metà mattina, quando le persone escono di casa per andare a fare la spesa, per andare al mercato. Domani sarà lutto cittadino sia a Kramatorsk che nella vicina città di Sloviansk, ma c'è un'escalation, la notiamo con Matteo Pietrobelli, in tutte le regioni d'Ucraina, soprattutto nella capitale Kiev, che è attaccata ogni giorno, anche oggi è stata una vittima per i detriti di un drone che è stato abbattuto. Il presidente Zelensky ha fatto visita oggi a Priluki, ieri luogo di un'altra strage, è stato colpito un condominio di 5 piani con 22 morti, tra cui 5 bambini. E da lì ha detto che una delegazione di negoziatori ucraini sarà nei prossimi giorni negli Stati Uniti. Ha un po' risposto alle parole del segretario di Stato americano Rubio, che ha detto in un'intervista che ha paura che il conflitto si estenda ad altri paesi, ha parlato della possibilità di un'operazione di sabotaggio in un paese confinante. Bene, Zelensky ha risposto agli americani così: non si può da un lato negoziare con la Russia su futuri progetti economici, mentre dall'altro si parla di stallo diplomatico. A voi.
0: E secondo il Daily Telegraph, dietro questi attacchi sempre più efferati da parte di Mosca su civili e infrastrutture, ci sarebbe un generale russo già noto per aver raso al suolo la città siriana di Aleppo. Sentiamo da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
14: Sì, bisogna dire che del generale Surovikin si parla più che in Russia sulla stampa occidentale. La tesi è che Putin, scontento per gli scarsi risultati del conflitto, starebbe ragionando sull'ipotesi di far rientrare in scena Surovikin, che ha guidato in passato le forze russe in Ucraina. Noto anche come con il nome di generale Armageddon, soprannome conquistato in Siria, Surovikin era scomparso dal 2023 dopo il tentativo di colpo di stato dei mercenari del gruppo Wagner. Era stato proprio lui in un videomessaggio a chiedere a Prigozhin di fermarsi, cosa che i mercenari hanno fatto dopo essere arrivati a 120 chilometri dalla capitale. Troppo amico dunque di Prigozhin. Armageddon si diceva che fosse stato arrestato, poi forse è stato esiliato, dicono così i servizi britannici che lo avrebbero rintracciato in Algeria. L'eventuale ritorno di un generale di questo tipo, con la fama di uomo brutale e spietato, avverrebbe in un momento preoccupante, perché secondo Zelensky il Cremlino ha cambiato strategia, una nuova dottrina militare, sta aumentando la pressione per convincere la popolazione di Kiev a fuggire. È tutto per ora, a voi.
0: Però andiamo in Francia, il popolo della scuola nuovamente in piazza, a Parigi e nelle altre città francesi, per chiedere riforme strutturali al governo e un cambio di rotta nel diritto all'istruzione. Sentiamo da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
15: I primi scontri a Parigi si registrano a fine giornata, quando la manifestazione, fino a quel momento pacifica, degli studenti in Place de la Bastille è quasi terminata. Una ventina di Black Bloc lanciano degli oggetti contro le forze dell'ordine, da qui la risposta degli agenti antisommossa con lancio di gas lacrimogeni per disperdere la folla e soprattutto tenere a distanza i soggetti a rischio che cercano il contatto. Fino al tardo pomeriggio la giornata si era svolta senza particolari momenti di tensione in Francia, con i rappresentanti degli studenti impegnati a ribadire che le manifestazioni andranno avanti per tutto il mese di ottobre, fino a che non arriveranno risposte concrete da parte del governo. Il premier Le Cornu ha di nuovo fatto sapere di voler dialogare, perché le proteste dei giovani, ha detto, questa volta vanno ascoltate. A sfilare nel primo pomeriggio nel corteo partito da Place de la République, non solo studenti liceali, ma anche professori, genitori e rappresentanti sindacali. Così un professore della periferia est di Parigi.
16: Vogliamo più personale e dei mezzi per rinnovare gli stabilimenti scolastici. Vogliamo un abbassamento del numero di alunni per classe, quindi più insegnanti, che è la nostra rivendicazione primaria. E vogliamo anche la fine di Parcoursup, perché mette gli studenti sotto una pressione terribile.
15: Manifestazioni si sono svolte in tutta la Francia, da Strasburgo a Lione, ma le proteste sono arrivate anche in Belgio, dove 200 studenti sono stati fermati dopo alcuni scontri con la polizia. Spero che arrivino delle risposte, altrimenti continueremo a manifestare, è la linea condivisa da moltissimi liceali.
0: Anche la Spagna torna in piazza non per la scuola ma per l'emergenza a casa e per Mari Carmen Abascal, l'anziana di 87 anni che è morta ieri dopo lo sfratto che aveva scatenato l'ondata di proteste e contribuito a far precipitare il paese verso le elezioni anticipate previste per il 29 novembre. Sentiamo da Madrid la nostra inviata Raffaella Cosentino.
17: Sì, qui ci sono migliaia di persone in piazza dietro al sindacato degli inquilini che vedete con i gilet arancioni che portano una corona di fiori in cui hanno scritto "Continueremo a lottare per te Mari Carmen" e la foto dell'87enne madrilena che è diventata il simbolo delle proteste, della lotta per la casa, questa mobilitazione che sta portando la Spagna a un cambiamento. Sebbene i sondaggi in vista delle elezioni anticipate diano come favorite le destre, quella che scende in piazza oggi sono gli antifascisti, il popolo delle chiavi, chi lotta per il diritto alla casa, per gli inquilini vulnerabili. C'è una scadenza molto importante il 16 ottobre al Parlamento, già sciolto nella commissione ridotta. Sanchez nella commissione permanente cercherà di far approvare i due decreti che congelano gli sfratti. Ci sono in questo momento migliaia di persone, famiglie in Spagna, pensate che gli sfratti quest'anno sono stati una media di 44 al giorno, che aspettano di sapere, sono in questo limbo, sapere tra angoscia e speranza cosa sarà del loro futuro. Intanto inizierà anche la campagna elettorale dei popolari, dei socialisti e anche del partito d'estrema destra Vox, e qui intanto continua la marcia fino alla casa in cui viveva Mari Carmen. E da Madrid per ora vi restituiamo la linea.
0: Torniamo in Italia. Potrebbero salire a 5 le denunce presentate ai carabinieri per episodi simili a quello accaduto all'attore Davide Iacopini, che è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Camillo di Roma dopo aver subito un'aggressione mentre si trovava in monopattino. Ce ne parla Gemma Giovannelli.
18: Resta ricoverato in terapia intensiva al San Camillo Forlanini di Roma, in prognosi riservata, all'attore genovese di 42 anni Davide Iacopini, operato dopo il grave trauma riportato nell'aggressione di lunedì sera nel quartiere Monteverde.
19: È una cosa che ci inquieta un po' tutti.
20: Noi qui a Monteverde non siamo molto abituati a questo tipo di episodi, non sono quasi mai accaduti nella storia.
18: Sull'episodio indagano la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, e i carabinieri della stazione Gianni Colenze, che lavorano su altri casi analoghi. 24 ore prima che l'attore Davide Iacopini fosse investito, un'altra donna era stata colpita alla nuca dal passeggero di una minicar simile, che poi ha proseguito ed ha investito un giovane a bordo di un monopattino. E nelle ultime ore un'altra donna ha denunciato di essere stata spinta dal passeggero di una minicar mentre era in bici in via San Pancrazio. Denunce che potrebbero salire a 5.
21: Giugno scorso stavo camminando verso le 10 di sera e stavo per attraversare, una minicar si è fermata pensando che mi stessero lasciando passare sulle strisce. In realtà hanno abbassato il finestrino e mi hanno lanciato delle uova.
18: Stai pensando di andare a denunciare?
21: Sì, sì. C'è gente che sta in ospedale e non mi sembra giusto che non venga fatta giustizia.
0: Due operai sono morti sul lavoro in poche ore. Nell'arco di poche ore ad Avellino un uomo è morto cadendo da un tetto, mentre a Roma il dipendente di un'officina ha perso la vita in seguito a un'esplosione. Sentiamo Giuseppina Testoni.
22: Ancora morti sul lavoro, ancora tragedie a poche ore di distanza l'una dall'altra. Due le vittime in due giorni in Campania. L'ultimo a perdere la vita è stato un operaio di 56 anni, Pietro Pellegrino, precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda in provincia di Avellino. L'uomo stava smontando dei pannelli solari. Il lucernaio avrebbe ceduto sotto il suo peso. L'operaio è morto sul colpo. A morire sul lavoro, sempre in Campania, anche Antonio Simone, operaio edile di 46 anni. Era impegnato in lavori all'interno di un'azienda della filiera zootecnica nel Beneventano. Stava realizzando un muro di cemento quando la struttura ha ceduto, travolgendolo. Inutili soccorsi, così come non c'è stato nulla da fare per il cinquantenne morto in seguito a un'esplosione all'interno di un'officina a Roma. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, il lavoratore è morto per lo scoppio di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion, e sono i sindacati a chiedere chiarezza sulla morte in un deposito Amazon della capitale di un lavoratore 25enne. Il giovane si è sentito male durante il turno notturno. Si si è svolta intanto l'autopsia sul corpo di Salvatore Calignano, l'operaio abbandonato in fin di vita a Caivano e morto poco dopo all'ospedale di Napoli. L'inchiesta dovrà chiarire il ruolo delle tre persone iscritte nel registro degli indagati e le eventuali responsabilità nella gestione dell'attività e delle condizioni di sicurezza in cui il 61enne si trovava a lavorare.
0: E ora il cinema arriva nelle sale, il film che rappresenterà l'Italia agli Oscar del 2027. Il titolo è L'Estranea di Paolo Strippoli e vanta un cast d'autore. Sentiamo il servizio di Laura Squillaci.
1: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
2: Io faccio il regista per garantirmi l'illusione, almeno nel tempo di un set, di avere il controllo sulle cose. Questa mia protagonista, interpretata da Jasmine Trinca, il controllo lo pretende anche sulle persone attorno a lei, eppure la vita non va così. La vita accade e questa cosa la porterà a fare delle scelte difficilissime e a volte discutibili.
3: Dopo aver colpito il pubblico di Venezia, conquistato un premio a Toronto ed essere stato scelto come candidato italiano agli Oscar, L'Estranea di Paolo Strippoli arriva nelle sale. Un horror di sentimenti, la storia di una mamma pronta a tutto pur di salvare la sua famiglia, anche a scendere a patti con una donna misteriosa, l'estranea. Protagoniste Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi, oltre ad Adriano Giannini e Romana Maggiora Vergano.
23: Pensa di poter controllare non solo i figli, ma se stessa e conseguentemente il mondo, la società. Questo, no? È un male contemporaneo da cui poi bisogna scappare a gambe levate, come in un vero film di genere.
1: Che quel male te lo devi prendere tu.
24: È qualcosa che mi è molto familiare, questa sensazione di dover scegliere, che vivo a ogni passo della mia vita. Ho 60 anni, perciò è da tanto che conosco molto bene questa estranea. È una mia cara amica interna e per quando Paolo mi ha proposto il film ho detto va bene, l'ho proposto, ho detto vuoi venire a fare il film? Sì, vengo con piacere, è venuta. Io non ho fatto niente, è venuta lei.
1: Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
0: E chiudiamo con la musica. Era il 24 ottobre del 1982 quando Claudio Baglioni tenne a Piazza di Siena un concerto rimasto nell'immaginario collettivo. Ora Baglioni ritorna, porta la sua musica nello stesso luogo. Fausto Pellegrini l'ha incontrato. Vediamo allora questa intervista e poi, dopo una breve pausa, il nostro spazio dedicato agli esteri World 24 con Veronica Fernandez.
25: Scandagliato nella mia memoria qualche momento chiave della mia carriera e il concerto del 24 ottobre del 1982 a Piazza di Siena, Villa Borghese a Roma lo è perché fu un cambio di marcia.
26: I miei cassetti di ricordi e di indirizzi che ho perduto, ho visto visi e voci di chi ho amato prima o poi a...
27: Che notte è questa? Che notte ti immagini? Queste anzi sono diventate.
25: Che notti saranno? Saranno notti di musica dove forse secondo me l'elemento celebrativo è quasi assente, solo per il fatto però che appunto è calcolare questo tempo che è passato e vedere come si è depositato e che quindi rivisita questo luogo così magico però con la struttura di un concerto pensato. Il cuore anche di un concerto è la sua capacità di innanzitutto restare a tutti gli effetti non solo nell'anagrafe dei concerti ma nei cuori delle persone, nelle menti, negli animi di chi c'è stato, e questo fa parte forse anche della preparazione, della responsabilità che ha un artista veterano quando si ripropone, insomma quella che tante cose sono cambiate, che ci sono dei ganci in comune, dei ricordi da condividere, però c'è anche questa grande voglia di non essere solo nostalgici.

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
1: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
2: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
3: Chissà se il mio gatto mi vede come un suo simile.
4: Bene, bene, bene. Miau. Ti conviene aver comprato del salmone? Servo.
2: Klarna.
5: Quando il reflusso ti provoca bruciore e acidità, puoi provare la novità Malox Reflu Rapid Advance. La sua doppia azione rapida con acido ialuronico lenisce la mucosa e blocca il reflusso. Puoi iniziare ad agire in 3 minuti. Malox Reflu Rapid Advance. Rapido sollievo da bruciore, reflusso e acidità.
6: Ale, stiamo arrivando.
7: La vita è imprevedibile. Passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.
8: Sono Guido Galimberti, direttore del programma Dimagrante Mi Piace Così. Vogliamo aiutare le persone in sovrappeso a ritrovare il loro peso forma. Siamo così sicuri del nostro programma, così sicuri che vi piacerà, così sicuri che funzionerà anche per voi, da offrirvi una settimana gratuita.
9: Dopo 6 mesi di Mi Piace Così ho perso 18 kg.
8: Provalo per una settimana, è gratis e anche tu potrai perdere peso. Vai su mipiacecosi.it, mipiacecosi.it.
10: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
11: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
12: Lo sai che il reflusso può far male anche all'esofago? Puoi provare Esox One, che aiuta a proteggerlo e favorisce i processi riparativi della mucosa. Esox One, rapido contro il reflusso.

0: Tre verità restano immutabili: la guerra non sarà mai breve, mai economica, mai senza vittime. Benvenuti a World 24, la rubrica a cura della redazione Esteri, con questa citazione tratta dal suo ultimo libro La guerra è cambiata, una citazione che ci ricorda come la guerra, per quanto tecnologica, distante, lontana possa essere diventata, resta quella cosa che quotidianamente uccide delle persone. Ecco, con questa frase voglio dare il benvenuto al nostro ospite di questa sera, Alessandro Arduino. Benvenuto a News 24.
1: Buonasera, grazie per avermi in trasmissione.
0: Allora Alessandro, con il tuo aiuto e i tuoi studi, sei un esperto di sicurezza, Associate Fellow del Royal United Services Institute nel Regno Unito. Ecco, stasera vorremmo capire come le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, hanno cambiato la guerra. Allora partirei dal titolo del tuo libro. Proviamo ad ancorarlo alle guerre che sono in corso. Qual è il cambiamento più profondo che hai visto sui diversi campi di battaglia?
1: Beh, indubbiamente droni e intelligenze artificiali sono due dei tre pilastri di questi cambiamenti, ma un cambiamento fondamentale che a volte non se ne parla abbastanza ed è sotto traccia è il fatto che grazie ai droni e all'intelligenza artificiale per la prima volta nella storia il campo di battaglia è diventato totalmente trasparente. Cosa vuol dire? Di giorno e di notte i soldati sono osservati continuamente da satelliti, da droni, da sensori multispettrali, e il passaggio dall'essere scoperto all'essere colpito è estremamente veloce, soprattutto quando ci sono assembramenti di soldati o di mezzi. Quindi è fondamentale nella guerra moderna riuscire a sfuggire all'occhio che non si chiude mai dei sensori.
0: Noi mentre tu parli stiamo vedendo le immagini delle guerre che sono in corso, l'Ucraina in particolare. Di fatto però, da questa trasparenza di cui ci hai parlato, come ci si difende sempre sul campo di battaglia?
1: Beh, ci sono due possibilità agli antipodi. Una per i soldati, che è relativamente costosa, avere dei camuffamenti multispettrali, riuscire a nascondersi dai sensori sonori, dai sensori termici, dai sensori multispettrali. Costa. La Russia ha ovviato andando dall'altra parte, quello che non costa nulla, ovvero avere delle persone che vengono chiamate dagli ucraini cammelli, persone che hanno semplicemente un giubbotto antiproiettile, non hanno nemmeno un fucile o un'arma con sé e corrono a zigzag portando munizionamento e cibo ai loro commilitoni al fronte negli ultimi chilometri in cui non si può più arrivare con nessun tipo di mezzo, se non un drone arriva e distrugge quel mezzo. Il problema di fondo quindi è sfuggire a questa visione multispettrale dal punto di vista russo e diretto. È sempre l'uomo che ne paga le conseguenze.
0: E invece per quanto riguarda invece la popolazione civile che viene colpita in modo massiccio attraverso i droni?
1: Beh, quello viene ovviato sotto certi aspetti utilizzando le reti, cosa che è stata particolarmente rilevata quando soldati ucraini andavano in varie sedi europee per gli addestramenti. La prima cosa che chiedevano agli ufficiali che li addestravano era: ma dove sono finite le reti? Noi utilizziamo reti dappertutto per potersi muovere, perché permettono comunque di offrire non solo ai soldati ma anche alla popolazione civile un tipo di appoggio e di supporto. Ovviamente non tutte le città possono essere coperte da rete, non tutte le strade, e quindi, come si vede soprattutto in questi giorni, dei semplici bus che trasportano dei civili vengono attaccati da droni e si hanno anche delle cifre abbastanza importanti di vittime, si parla più di 30 persone soltanto oggi per un bus colpito da un drone.
0: Ecco, questa è una costante che stiamo vedendo molto in quest'ultimo periodo. Ti chiederei quindi di guardare ancora per un attimo nel dettaglio la situazione ucraina. So che il termine non ti piace, però di fatto in Ucraina la guerra è cambiata molto sul campo, l'abbiamo visto anche andandoci, e il paese è sfigurato dalla guerra, l'industria bellica è cambiata, la tecnologia bellica è cambiata. Se vogliamo chiamarla in una certa misura un laboratorio, di che guerra è il laboratorio l'Ucraina?
1: Sì, giustamente è un termine che non prediligo, tendo a considerare orribile, considerare un conflitto un laboratorio. Però purtroppo per le armi moderne, per i nuovi sistemi d'arme e per le dottrine, l'Ucraina è diventata un laboratorio, se non il laboratorio più importante nei conflitti moderni ad alta intensità. Non solo per la velocità, Basti pensare che in Occidente un sistema d'arma viene normalmente sviluppato in un arco di tempo che passa dai 3 ai 15 anni. In Ucraina il tempo per testare, sviluppare, produrre un'arma va dai 60 ai 90 giorni. Già questo di per sé basterebbe definirlo un laboratorio, ma è un laboratorio particolarmente importante per l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale dal punto di vista dell'utilizzo civile ha sempre sete di dati, lo sappiamo, i vari chatbot, LLM devono essere addestrati con sempre più dati, ma anche l'intelligenza artificiale che va in guerra ha una sete di dati, ma sete di dati diversi. Sono dati di combattimento, dati grezzi e alla fine sono dati sporchi di sangue. Ma soltanto una guerra e non dei dati sintetici possono offrire queste capacità di apprendimento alle AI che in un futuro prossimo decideranno, imparando su quello che succede oggi in Ucraina, chi colpire, come colpire in maniera autonoma.
0: Ecco, allora, siccome parlavi dell'intelligenza artificiale utilizzata in guerra, vorrei riprendere una citazione dal documentario NASA. La citazione è questa: è meglio che sia l'intelligenza artificiale e non qualcuno i cui amici sono stati uccisi da Hamas a decidere chi deve vivere e chi deve morire. È un soldato che parla in questo documentario e racconta un tassello di come viene utilizzata l'intelligenza artificiale in guerra. Gaza è il luogo dove sono stati utilizzati diversi sistemi, Lavender, Where is Daddy, tu ne parli anche nel tuo libro. Spiegaci come funzionano e soprattutto se noi guardiamo l'intelligenza artificiale quando decide o anche quando sbaglia, dove arriva la responsabilità?
1: Beh, questo è un problema molto dibattuto. Mentre ricercavo per La guerra è cambiata, per il libro, dati sull'intelligenza artificiale in guerra, pensavo che sarebbe accaduto in un futuro prossimo venturo. Non pensavo che fosse già accaduto. Gaza purtroppo ha dimostrato come tre intelligenze artificiali che comunicano fra di loro per trovare l'obiettivo finale, sono Lavender, Gospel e una con un nome terribile, Where is Daddy, dove papà, intercettano, collimano i dati fra di loro, c'è cioè questa fusione, aggregazione dei dati e alla fine trovano l'obiettivo da terminare. Ed il tutto utilizzando i metadati che utilizziamo continuamente quando abbiamo i nostri telefonini accesi. E non necessariamente può essere il nostro telefonino, può essere quello di un vicino, può essere la telecamera di una banca, può essere la telecamera dashcam di una macchina che grazie al riconoscimento facciale permette di trovare un obiettivo e di comunicare la posizione dell'obiettivo, un altro sistema di intelligenza artificiale che decide chi uccidere. Questo è un problema di base perché alla fine anche l'intelligenza artificiale, lo sappiamo bene, sbagliano e quando sbagliano la domanda è chi ne paga la colpa e nuovamente non dobbiamo pensare a un futuro troppo lontano perché questo problema c'è già e nel passato. Nei primi 12 giorni di conflitto la scuola iraniana di Minab è stata bombardata con un missile di precisione Tomahawk, sono morte più di 100 bambine e lì è stato un errore. Non si è puntato il dito contro un'intelligenza artificiale, ma contro una negligenza. La mappa attraverso cui era addestrata questa intelligenza artificiale risaleva al 2024 ed era di una base navale dei Pasdaran e nel 2025 è stata ceduta alla scuola senza che l'intelligenza artificiale fosse stata addestrata con una mappa nuova. Quindi al momento non si parla di un'allucinazione, ma si parla semplicemente di una negligenza del soldato, quello che ha premuto il bottone per lanciare il missile, che non si è peritato di verificare l'obiettivo. La domanda è: alla velocità delle AI, noi come esseri organici, come uomini, non riusciamo a stare dietro a questi obiettivi, a questa velocità, e anche il semplice soldato che si trova 100 obiettivi in una manciata di minuti risulta ben difficile riuscire ad arrivare a non commettere questa tipologia di errori.
0: Ecco, quello che ci ha appena spiegato ci apre a tantissimi interrogativi e tantissime riflessioni. Ti chiedo invece due cose molto concrete nei pochi minuti che ci rimangono. La prima è: come tutte queste guerre, i fronti sono tantissimi, l'Ucraina, Gaza, l'Iran, il Libano, il Sudan, di cui si parla meno, hanno cambiato il mercato delle armi, in particolare le armi che vengono testate proprio sui fronti di guerra. E poi ti chiedo anche se, dato che non riusciamo di fatto ad immaginare un mondo senza guerre nella situazione di oggi, come vedi la guerra che sta cambiando, il prossimo passo, quello che forse concentrandoci sul presente non riusciamo a immaginare, ma tu invece già vedi arrivare?
1: Sì, sarà già terribile parlare di laboratorio e ancora peggio parlare di testato in battaglia, però come tutte le cose testate che hanno avuto una risonanza anche mediatica, le armi che sono state usate in battaglia vendono di più. È successo in Nagorno-Karabakh durante la guerra dei 44 giorni, quando i droni turchi Bayraktar avevano distrutto in pochi giorni le colonne corazzate dell'Armenia. Da quel giorno la società Baykar turca è stata proiettata tra i primi posti, se non al primo posto, dei venditori di armi. Lo stesso dicasi per gli sviluppatori delle intelligenze artificiali di cui parlavamo poc'anzi, molti dell'unità 8200 che poi hanno lanciato varie start-up negli Stati Uniti, soprattutto nella Silicon Valley. Quindi il battlefield test, il testato sul campo di battaglia, funziona come pubblicità e funziona soprattutto a far vendere più armi. Guardando al futuro è una domanda importante. La guerra è cambiata, ma ci ha dato un'illusione. Un'illusione di una guerra veloce, un'illusione che i droni non avrebbero portato a vittime, soprattutto dalla parte che attacca, ma questa illusione ci ha portato a una propensione a più guerre, guerre che non sono assolutamente più veloci, sono più costose in termini economici, ma soprattutto di vittime, e la guerra che doveva essere di qualche giorno in Ucraina si è visto quanto sta ancora durando ed è passata da una guerra veloce di droni a una guerra di trincea simile alla prima guerra mondiale. Se devo fare una previsione, vedo ancora peggio questa guerra, da prima guerra mondiale arrivare a una guerra dell'Ottocento, ovvero tunnel che vengono costruiti per evitare i droni. E in questo caso Hamas già ci ha mostrato cosa vuol dire fare una guerra moderna all'interno dei tunnel.
0: Alessandro Arduino, grazie mille per averci guidato almeno in un tassello della comprensione delle guerre che sono in corso. Speriamo di averti ancora ospite qui a News 24. E con queste tue riflessioni vediamo la copertina dell'ultimo libro, La guerra è cambiata. Ti salutiamo e World 24 finisce
1: qui. Grazie ancora, buona serata.

Benvenuti alla nuova puntata di Sapori e Colori. Siamo a Sant'Eodoro, in Sardegna. Qui da tempo, con metodi rispettosi dell'ambiente, si allevano cozze e ostriche. I frutti di mare sono proprio il simbolo dell'economia sostenibile. Creano lavoro, hanno un mercato, filtrano l'acqua di mare, ma soprattutto nei loro gusci catturano praticamente per sempre l'anidride carbonica.

0: L'economia circolare usa gli elementi che trova in natura in modo autonomo, ma questo sulle coste sarde, molto contese da attività con filiere molto più lunghe e molto più inquinanti, può essere una debolezza.
1: Questa attività è considerata universalmente a basso impatto perché non somministriamo nulla a alimenti o farmaci ai nostri animali che crescono del tutto naturalmente filtrando le sostanze che trovano in acqua. L'unica vera esigenza dei nostri allevamenti e del nostro lavoro è un'acqua sana, pulita. Questo ci rende paradossalmente più deboli di altri settori che muovono molti più soldi e quindi possono tutelare maggiormente i loro interessi nella contesa per il territorio.
0: Ma gli allevatori hanno anche degli alleati in associazioni, enti pubblici o privati che sostengono queste attività.
2: Il FLAG riunisce enti pubblici, comuni, l'università, camere di commercio, ma soprattutto operatori della pesca e dell'acquacoltura. Il nostro compito è quello di fare animazione economica nel territorio, sperimentare nuove strade che si inseriscono nell'economia del mare e quindi consentire insomma, a questo mestiere di continuare ad andare avanti e possibilmente di attrarre dei giovani ancora.
3: I frutti di mare, oltre a essere sostenibili, hanno uno spazio importante sulle nostre tavole, ma vediamo come servirli mantenendo le loro migliori qualità.
4: Oggi vi presento un piatto di ostriche sarde, lavate bene, spazzolate, aperte, semplicemente servite sul ghiaccio con del limone. Dopodiché andiamo su un piatto molto importante della tradizione olbiese, nato dalla genialità delle massaie. Per arricchire la cozza ci mettevano questa carne tritata con della mortadella e anche del pane raffermo, tutto veniva mantecato. Dopodiché venivano farcite le cozze legate con uno spago, legate e immerse in un sugo di pomodoro con basilico. Un piatto molto ricco, diciamo, semplice ma ricco di profumi e di sapori. Tempi di cottura 20 minuti a minimo, il piatto è perfetto, dopodiché si deve slegare le cozze e servire su un piatto con un po' della sua salsa. E questo, come vedete, è il risultato.
5: In abbinamento con questi due piatti abbiamo scelto due vermentini dell'Alta Gallura provenienti da coltivazioni su terreno granitico, nello specifico per quanto riguarda le ostriche, un vermentino da 13 gradi, mentre per quanto riguarda il piatto della tradizione, le cozze, un vermentino superiore da 13 gradi e mezzo.
0: Ora andiamo a Lavagna, in Liguria, a vedere come funziona un allevamento ittico in mare aperto a circa un miglio dalla costa. Questa società di maricoltura offshore punta molto sull'innovazione e la sostenibilità. Vediamo tutto con Antonio Zagarese.
6: È un tipo di allevamento rispetto ad altri che esistono, diciamo più innovativo, perché è completamente esposto in mare aperto, quindi sottoposto a tutta una serie di anche rischi meteomarini.
7: In queste reti ogni anno si pescano 400 tonnellate di orate e branzini. È un allevamento, ma in mare aperto. Il fondale di 40 metri e non un fiordo né isole a contenere le correnti. Un rischio per chi produce, ma un particolare che alza i livelli di sostenibilità, assicurando acqua pulita ai pesci e la conservazione del sito.
6: Il ricambio idrico è alla base poi della qualità del pesce e oltretutto costringe in qualche modo il pesce a nuotare parecchio e quindi a sviluppare bene l'aspetto muscolare e quindi rimane un pesce anche tonico e poco grasso.
7: Da oltre 25 anni in questi impianti crescono pesci e non solo.
6: Da anni ormai portiamo avanti tanti progetti di ricerca in collaborazione con l'università perché costituiamo per l'università un laboratorio operativo dove loro possono fare test e prove.
8: I risultati sono molto positivi, non ci sono differenze nella biodiversità degli organismi bentonici, ad esempio, in comparazione con altri siti dove l'acquacoltura non viene realizzata. Poi, quando tutto ciò viene anche trasformato nella possibilità di produrre ancora altri organismi, parliamo proprio di un'acquacoltura rigenerativa.
7: Il pesce allevato raggiunge la grande distribuzione ai principali mercati del nord Italia in poche ore dalla pesca, oppure finisce dietro l'angolo nelle raffinate cucine degli chef che lo esaltano con i sapori stagionali.
9: Oggi vi ho preparato un risotto autunnale a base di zucca affumicata con prosciutto in soia e ovviamente l'orata.

un colore autunnale. Qua mettiamo un pochino di prescinsur che dà la nota acida perché la zucca è comunque dolce. Manca solo il tocco affumicato, che in questo caso qua ricorda anche un po' l'idea del caminetto, l'idea della casa.

0: Sulla costa ionica della Calabria c'è un impianto di itticoltura unico in Italia, con gabbie a 40 metri di profondità. Ci dice tutto Emanuela Gemelli.
1: Fra poco arriveremo all'area dove ci sono le gabbie, ci sono 7 gabbie, sono sommergibili, non si vedono dalla superficie. Abbiamo una batimetrica di circa 49 metri, tra 45 e 49, facciamo spigole orate biologiche.
2: Un allevamento ittico nel cuore dell'Alto Ionio Cosentino, una perla di tecnologia, sembra uscita da un fantasy azzardato e invece è realtà.
3: Insuffliamo l'aria dentro la gabbia, colleghiamo quel tubo con il compressore che abbiamo sulla barca e tiriamo via l'acqua di zavorra negli elementi della gabbia, ci mettiamo l'aria è più leggera e quindi la struttura si alleggerisce e viene fuori dall'acqua. In questa gabbia ci potrebbero andare 500.000 pesci, però noi, essendo un'azienda biologica, utilizziamo criteri diversi. E qui noi non immettiamo più di 150, massimo 200.000 pesci per tirare fuori circa 90 tonnellate di animali in un singolo modulo.
2: Sostenibilità, marchio bio, spigole orate da almeno 900 grammi perché il ritmo riproduttivo va rispettato. Nascete come centro di ricerca, diventate invece una vera e propria azienda.
3: La nostra principale attività è fare ricerca e i moduli produttivi mi servono per autofinanziare la ricerca. Questa è la vera strategia.
2: Ricerca e accesso al credito, un mare difficile da navigare. Arturo non molla, tra le tante cose si è inventato la gita in barca, pesca, visita alle gabbie e rientro in porto, dove il contadino del mare, come lo hanno soprannominato, si trasforma in chef. Ti a tavola lo spaghetto tamarro e servito.
4: Cosa ci hai messo là dentro?
5: La cipolla di Tropea, pomodorini rossi e gialli, una foglia d'alloro, un poco di pepe rosso, due cosette di origano.
3: Adesso aggiungiamo delle cozze naturali chiuse e poi, a parte, facciamo aprire le cozze, le sgusciamo e le aggiungiamo. Spaghetto tamarro.

0: In questo settore ci sono attività che nascono green e altre che lo diventano. Un esempio in Veneto a Follina, dove un allevamento intensivo di trote irride è stato riconvertito in attività sostenibile. Ci dice tutto Stefania Bolzano.
1: Dagli anni 50 in poi, in questa tenuta sulle colline trevigiane, lambita dalle acque del torrente Soligo, si potevano contare fino a una settantina di vasche per litticoltura, per una produzione che raggiungeva i 3.000 quintali di pesce all'anno. La scelta di riconversione di Elisa Ceccato è soprattutto etica. Le vasche che oggi contengono le sue trote iridee sono soltanto 6. Alleva solo esemplari femmina perché mantengono la carne più morbida e non variano col cambio di stagione, e li nutre solo una volta al giorno, contro le 3 o 4 volte delle itticolture intensive.
2: E le nostre trote vengono allevate con acqua di fiume e vengono nutrite una volta al giorno, appunto per mantenere una buona qualità della carne e del muscolo e non avere una sovrapproduzione di grassi.
1: Per permettere alle trote di crescere così lentamente in armonia con la natura serve avere molta pazienza. Ci vorrà

0: Tra un anno prima di poterle pescare, esattamente il doppio del tempo delle normali itticolture. Per alcuni un'impresa antieconomica, ma per Elisa, che crede fortemente nel valore della biodiversità, è soprattutto una scommessa ecologica.
1: Non abbiamo sistemi di pompaggio, non abbiamo sistemi di ossigenazione, ma utilizziamo essenzialmente l'acqua del fiume e le alghe che crescono nelle vasche.
0: Queste vasche sono soprattutto culle di biodiversità. Oltre alle trote, nella versione classica o salmonata, vi trovano dimora altri piccoli pesci che filtrano attraverso il fiume.
1: Ci si affeziona alle trote come anche un po' tutti gli animali, perché loro sono vivi, ti sentono e ti seguono, quindi riconoscono alla fine anche le persone che lavorano all'interno della peschiera.
0: Il cerchio della vita porterà comunque la trota in cucina, dove può diventare l'ingrediente principale di numerose ricette.
1: Oggi abbiamo preparato la trota in saor. Peschiamo una trota, la sfilettiamo, tagliamo la trota a pezzetti, poi la infariniamo in farina di riso e polenta, così che la possiamo utilizzare anche per le persone con problemi di celiachia. La friggiamo in abbondante olio di arachide, poi la lasciamo asciugare, saliamo, a parte prepariamo la cipolla con l'aceto, l'alloro, il sale e il pepe. Lasciamo cuocere lentamente, aggiungiamo poi alla fine i pinoli e l'uvetta sultanina. Preparata anche questa, la adagiamo prima la cipolla, poi la trota e cipolla ancora, strati e lasciamo riposare per 15 giorni in frigo.
2: Per questa settimana è tutto. Se volete rivedere la puntata, come sempre la trovate su www.renews24.it. Mentre noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima per un nuovo episodio di Sapori e Colori.

0: Kimi, ti piace la serie di Sky sugli 883? Ma se non eri ancora nato quando suonavano?
1: Adesso per me c'è solo la seconda stagione.
0: Lo vedo.
2: Ho delle priorità.
1: Prima, Sky Wi-Fi, che è ultra veloce.
0: E poi?
1: E poi,
2: il North Ovest Est.
0: E poi il divano.
1: Non era in pole position.
0: Ma rivediamo sta griglia di partenza magari, perché...
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
4: Stanca di preoccuparti dei peli? Scopri la luce pulsata Smart di Braun, l'alternativa smart al laser. Goditi un'epilazione a lunga durata, comodamente da casa.
5: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo, per chi non si ferma mai e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.

0: Snella Fileni, panata ma non fritta.
1: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
2: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: In inverno basta poco per far saltare i tuoi piani. Per sostenere il tuo sistema immunitario, scegli la vitamina C di Cevion. E da oggi è anche nel nuovo formato gommose per tutta la famiglia. Cevion, l'inverno non ci fa paura.

0: La Camera approva la nuova legge elettorale, 227 voti a favore nel testo, proporzionale con premio, capilista bloccati e premier. Esulta la maggioranza che supera la prova del voto segreto, le opposizioni è una truffa. Ok dall'Unione Europea sulla flessibilità per energia e difesa, valutazione positiva, nessun rischio, frenata sull'ulteriore richiesta legata all'inflazione. Giorgetti, comunque fiduciosi in interpretazione favorevole. Pesanti raid russi sull'Ucraina, ieri 20 morti in un condominio, oggi 30 vittime nella città di Kramatorsk. Cambia la strategia russa che ora mette nel mirino la popolazione civile. Gli studenti francesi di nuovo in piazza per invocare interventi strutturali e riforme nel settore della scuola. Il premier Le Cornu promette soluzioni, il 13 nuova mobilitazione. Si indaga per tentato omicidio a Roma dopo che l'attore Jacopini è stato colpito da qualcuno a bordo di una minicar nel quartiere di Montesacro. Un episodio non isolato, ricerche anche fuori dalle scuole. Claudio Baglioni si riprende Piazza di Siena a Roma, che dal 24 ottobre al 1 novembre sarà il palco di Che notte è questa, l'inizio del tour La vita è adesso, che porterà in giro per l'Italia la sua storia. Buonasera, bentornati al telegiornale di RaiNews 24. La Camera dunque ha dato il via libera definitivo alla legge elettorale, 227 sì, 164 i no. La maggioranza supera dunque la prova del voto segreto, ma ci sono le proteste delle opposizioni in aula che gridano è una truffa. Sentiamo i servizi di Eva Giovannini e di Antonio Sciotto.
1: I timori della vigilia nel centrodestra per il voto segreto sono stati spazzati via tra gli applausi di tutti i partiti di maggioranza. Ancora una volta abbiamo battuto il campo larghissimo, così Forza Italia, Lega e Noi Moderati, con Fratelli d'Italia che ricorda. Finalmente avremo una legge che fa scegliere gli italiani dopo 35 anni, si apre una nuova fase della nostra Repubblica.
2: Basta con i traditori che vengono eletti con uno schieramento e poi votano con lo schieramento opposto. Non farete tornare l'Italia ai governi tecnici, in cui la politica si spartisce posti ma non ci mette la faccia sulle scelte. Se sarà approvata questa legge, l'Italia entrerà nella Terza Repubblica.
1: Da Forza Italia si sottolinea la maggiore stabilità che avrà il Paese, mentre la Lega applaude una legge che consentirà di scegliere il primo cittadino d'Italia come nei comuni.
3: È una questione di trasparenza, è una questione di responsabilità. E questa riforma, nel rispetto della Costituzione e delle prerogative del Capo dello Stato, porta anche il livello nazionale su una logica che assomiglia a questa logica, a quella dei comuni, a quella delle regioni.
1: Ma se è noto come si voterà, con quale legge, resta da capire quando. Su questo nella maggioranza ci sono opinioni divergenti. Il sottosegretario Fazzolari, vicinissimo alla Premier, auspica che si voti a giugno, ma non è d'accordo Antonio Tajani, convinto che la legislatura debba arrivare a scadenza naturale. Così anche la Lega, contraria soprattutto all'accorpamento delle elezioni politiche con le amministrative.
4: Alla proclamazione del risultato l'opposizione alza i cartelli di protesta, legge truffa con Meloni Gasoli a 3 euro, un provvedimento incostituzionale, attacca il centro-sinistra che guarda già ai ricorsi alla Consulta. Lunedì verranno presentati alla Camera, poi l'iter nei tribunali, il pronunciamento dell'Alta Corte potrebbe arrivare già entro febbraio 2027. Il governo piega le regole della democrazia, attacca la segretaria PD Schlein, ma vinceremo lo stesso.
5: La verità è che avete paura di perdere, la verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita, competitiva, che ha preso più voti assoluti di voi in tutte le ultime tornate elettorali. Noi oggi siamo uniti e divisi siete voi.
4: Meloni, prima premier donna, che sbarra la strada alle altre donne, incalza Conte contestando le preferenze senza equilibrio di genere, poi attacca Fratelli d'Italia mostrando le foto di Del Mastro con Caroccia, il ristoratore vicino al clan Senese, e della presidente dell'antimafia Colosimo con Ciavardini, condannato per la strage di Bologna.
6: Già nel 2019 ci siamo trovati a sbarrare la strada a chi invocava pieni poteri, voleva far l'uomo solo al comando. Giorgia Meloni, lo faremo anche con te, donna sola al comando. Puoi aver distrutto i tuoi alleati, ma qui c'è un'opposizione forte che porterà sempre più partecipazione.
4: Gli italiani hanno i salari più bassi d'Europa, ma il governo pensa a blindarsi, attacca Bonelli, AVS. Vi aspettiamo alle urne e perderete, incalza Boschi, Italia Viva e Maggi, più Europa, sospende lo sciopero della fame e confida nel vaglio del presidente Mattarella.
0: Vediamo allora nel dettaglio cosa prevede la riforma delle leggi elettorali in questa scheda di Francesca Biagiotti.
7: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni, questo è il nome in codice della nuova legge elettorale. Si basa su un meccanismo proporzionale corretto da un sostanzioso premio di maggioranza. Alla coalizione che supera il 42% dei voti validi vanno 70 seggi in più alla Camera e 35 al Senato. Di fatto così, con il 42% dei voti si avrà oltre il 55% dei parlamentari. Se nessuno raggiungerà soglia o in caso di risultati difformi tra Camera e Senato, i seggi vengono assegnati tutti in maniera proporzionale. La coalizione che vince comunque non può avere più di 220 seggi alla Camera o 113 al Senato. Per dirlo in percentuale, non può superare il 55% dei componenti alla Camera e il 56,5% al Senato. In questa legge tornano in parte le preferenze. Sulla scheda l'elettore può indicare fino a 3 nomi in un elenco di 7. Le preferenze però valgono dal secondo posto in poi, perché il capolista è bloccato. Utrend calcola che con questa legge meno della metà, circa il 43% dei parlamentari, potrebbe essere eletto con le preferenze. Anche perché a essere bloccate sono anche le liste circoscrizionali, i listoni dai quali si pescano i deputati e i senatori del premio di maggioranza. Ogni coalizione indicherà il nome del candidato premier nel programma, ma non sulla scheda. Sarà possibile votare anche per i fuorisede e vengono accorpate le circoscrizioni per il voto all'estero. Alla Camera saranno 2, al Senato 1. Restano per l'ingresso delle liste in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum, il 10% per le coalizioni e il 3% per le liste autonome, con la novità del ripescaggio per il migliore coalizzato. Diventa invece più difficile accedere alle Camere per i partiti che non sono già presenti. Il numero di firme da raccogliere per presentare le liste è quadruplicato, da 1.500 a 6.000 per collegio. Non deve raccoglierle chi ha un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, costituito entro il 31 dicembre 2025. Chi ha una componente nel gruppo misto in almeno un ramo del Parlamento, come Futuro Nazionale e Più Europa, dovrà farlo, ma la soglia minima è più bassa, 1.500 firme.
8: Soddisfazione espressa dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, scrive in un post sui social, poi rivendica: abbiamo risposto con i fatti a chi sperava di vederci divisi. Queste le sue parole anche nel corso della sua visita ad Ascoli Piceno per l'inaugurazione dei lavori di riqualificazione di Palazzo Saladini Pilastri. Ma sentiamo Gabriele Martelloni.
9: Un nastro tricolore tagliato ad Ascoli Piceno, un altro simbolico reciso a Roma. Il primo riguarda un pezzo di storia restituito alla città grazie ai fondi del PNRR. Il secondo punta ad aprire un capitolo nuovo nel paese. La Terza Repubblica è enfatizzata dai fedelissimi di Giorgia Meloni dopo il via libera alla legge elettorale. La campagna verso il voto di fatto è già iniziata. Le visite della Premier in Italia si moltiplicano. Ma mentre nel suo partito e nel governo c'è chi evoca apertamente le urne a giugno, la Presidente del Consiglio sembra frenare rinnovando il suo impegno a Palazzo Chigi.
10: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro. Gli altri discutano pure di alchimia.
9: Grazie. Da Ascoli Piceno, dove inaugura Palazzo Saladini Pilastri, Meloni nel breve punto stampa esalta il nuovo sistema di voto che, rimarca, reintroduce le preferenze dopo 30 anni. È una legge fatta per la stabilità e per l'Italia, precisa la Premier, che evidenzia anche la compattezza della maggioranza. A chi sperava di vederci divisi rispondiamo con i fatti. Siamo uniti e determinati a portare avanti il nostro impegno con i cittadini, puntualizza la Presidente del Consiglio.
8: Un attacco informatico portato dagli hacker filorussi Noname057 ha interessato il sito del Ministero degli Affari Esteri. A riferirlo è stata la stessa Farnesina, che ha poi aggiunto che grazie alle procedure di protezione entrate subito in azione, non si sono verificati disservizi. L'azione è stata di tipo DDoS, cioè il sito del Ministero è stato inondato di false richieste di accesso per mandare in tilt i sistemi, e in queste ore sono in corso analisi sui siti delle sedi diplomatiche, delle sedi italiane all'estero, alla ricerca di ulteriori attacchi. E c'è il via libera della Commissione europea alla flessibilità richiesta dall'Italia per energia e difesa, mentre è in corso l'Eurogruppo sull'emergenza energia e su altre richieste di flessibilità. Sentiamo da Lussemburgo l'inviato Donato Bendicenti.
11: C'è stato un ampio dibattito sulle ricadute negative sui conti pubblici dell'inflazione, ha detto Giorgetti all'Eurogruppo. La posizione italiana ha ottenuto un largo consenso. Ci auguriamo che l'Unione Europea segua nel modo corretto l'interpretazione della flessibilità. Risponde Dombrovskis, ho parlato con Giorgetti, esamineremo le richieste italiane, ma le regole fiscali contengono già elementi che tengono conto dell'inflazione. In mattinata il via libera all'attivazione della clausola di salvaguardia italiana, perché dice un portavoce della Commissione non influirà e non metterà a rischio la sostenibilità fiscale nel medio periodo. È tutto, linea a te.
8: L'ex Ilva di Taranto sta facendo l'ultima colata di acciaio, poi inizierà il raffreddamento in attesa della decisione della Cassazione prevista per il 20 ottobre. Se il Tribunale dovesse confermare la chiusura dell'area a caldo, si rischia la cassa integrazione per oltre 10.000 persone. Sentiamo Simone Lupo Bagnacani.
12: Quando nel novembre del 1964 fu avviato il primo altoforno dell'Italsider di Taranto, ad accendere l'impianto fu il presidente del Consiglio Aldo Moro. Da allora sono passati quasi 63 anni, da quell'acciaieria è uscito l'acciaio che ha costruito l'Italia. Una storia lunga e difficile che potrebbe però essere arrivata alla fine. Proprio in questi minuti, infatti, sta avvenendo l'ultima colata. Dopo si inizierà il raffreddamento dell'alto forno AFO 2 in attesa della decisione finale della Cassazione, attesa per il 20 ottobre. La chiusura dell'area a caldo è stata decisa dai giudici perché il diritto alla salute prevale sulle ragioni economiche, hanno detto. La paura, quindi, è che l'acciaieria più grande d'Europa, negli anni diventata Ilva, poi Acciaierie d'Italia con l'ingresso dello Stato, dopo anni di polemiche sull'inquinamento e i rischi per la salute pubblica, abbia definitivamente perso la sfida della decarbonizzazione e si avvii alla chiusura definitiva, gettando nell'incubo dei licenziamenti e della cassa integrazione oltre 10.000 lavoratori. Oltre a Taranto, infatti, sono coinvolte le sedi di Genova e Novi Ligure, che è stato annunciato oggi ai sindaci, chiuderanno temporaneamente entro il 15 novembre perché privi di acciaio da lavorare. Sempre in questo momento è in corso a Palazzo Chigi un vertice tra governo e sindacati dove si cercano soluzioni che però, in caso di conferma della chiusura da parte del Tribunale, potrebbero solo riguardare gli ammortizzatori sociali.
8: E ora in Ucraina non si ferma l'offensiva aerea russa. A Kramatorsk due autobus dove viaggiavano civili sono stati colpiti dalle bombe di Mosca, almeno 30 morti e 18 feriti. Il bilancio delle vittime degli attacchi russi nelle ultime 48 ore sale a 78 persone. Da Washington intanto il segretario di Stato Rubio parla di una pericolosa situazione di stallo e avverte la guerra potrebbe allargarsi ai paesi della NATO. Ma sentiamo la nostra inviata in Ucraina, Carlotta Macerollo.
13: Ancora una strage russa in Ucraina, in una guerra che non vede la fine. Questa volta è toccato alla città di Kramatorsk, importante capoluogo nel Donetsk ancora ucraino. Bombe plananti hanno deliberatamente attaccato due autobus, facendo decine di vittime e decine di feriti. Tutto questo è avvenuto a metà mattina, quando le persone escono di casa per andare a fare la spesa, per andare al mercato. Domani sarà lutto cittadino sia a Kramatorsk che nella vicina città di Sloviansk, ma c'è un'escalation, la notiamo con Matteo Pietrobelli, in tutte le regioni d'Ucraina, soprattutto nella capitale Kiev, che è attaccata ogni giorno. Anche oggi è stata una vittima per i detriti di un drone che è stato abbattuto. Il presidente Zelensky ha fatto visita oggi a Priluki, ieri luogo di un'altra strage, è stato colpito un condominio di 5 piani con 22 morti, tra cui 5 bambini. E da lì ha detto che una delegazione di negoziatori ucraini sarà nei prossimi giorni negli Stati Uniti. Ha un po' risposto alle parole del segretario di Stato americano Rubio, che ha detto in un'intervista che ha paura che il conflitto si estenda ad altri paesi, ha parlato della possibilità di un'operazione di sabotaggio in un paese confinante. Bene, Zelensky ha risposto agli americani così: non si può da un lato negoziare con la Russia su futuri progetti economici, mentre dall'altro si parla di stallo diplomatico.
8: E secondo il Daily Telegraph, dietro questi attacchi sempre più efferati da parte di Mosca ci sarebbe anche un generale russo già noto per aver raso al suolo la città siriana di Aleppo. Sentiamo la corrispondente Caterina Doglio.
14: Abbiamo combattuto insieme, corso rischi e vinto insieme. Abbiamo lo stesso sangue. Vi chiedo di fermarvi, non fate il gioco del nemico. È con questo accorato messaggio, lanciato in uno dei giorni più drammatici per la Russia, ore che hanno tenuto la Russia e tutti noi con il fiato sospeso, che il mondo ha conosciuto il generale Surovikin. Le sue parole riuscirono a fermare Prigozhin in pieno tentativo di colpo di Stato quando, nel giugno di 3 anni fa, le truppe Wagner erano arrivate ad appena 120 chilometri da Mosca. Però troppo amico di Prigozhin, si diceva fosse stato arrestato, i servizi britannici sostengono che fosse in esilio in Algeria. Di lui in Russia non si parla, ma all'estero adesso sta girando la tesi che Putin, deluso dai risultati del conflitto, stia pensando di far tornare in scena Surovikin, che ha guidato in passato le forze russe in Ucraina. Un generale con la fama di essere brutale e spietato. I suoi stessi uomini durante la guerra in Siria lo avevano soprannominato generale Armageddon, ma lo chiamavano anche il macellaio di Aleppo.
0: In Francia il mondo della scuola torna a mobilitarsi, nuove manifestazioni a Parigi e nelle principali città per chiedere maggiori investimenti nell'istruzione e una riforma profonda del sistema scolastico. Il premier Le Cornu ha promesso risposte entro la fine di ottobre, ma studenti e insegnanti non intendono fermarsi. Sentiamo la corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
15: Non arretrano gli studenti francesi, la protesta va avanti nonostante gli incidenti, gli scontri, i momenti di tensione tra i giovani e la polizia nelle piazze del paese. A Parigi, a Place de la Bastille, le forze dell'ordine hanno usato gli idranti per disperdere la folla. Cariche, lancio di lacrimogeni che sono diventati cronaca a margine di un movimento che, come ha confermato il suo sindacato al ministro dell'Education Nationale Geffrey, non intende fermarsi fin quando il governo non risponderà concretamente alle loro richieste. 10 miliardi da investire per migliorare la scuola pubblica, 1,2 quello garantito dal primo ministro Le Cornu nel bilancio 2027, dove però è anche previsto un taglio di 1.600 professori.
16: La solidarietà che possiamo dare a questi studenti, tutto è cominciato in un piccolo liceo di Créteil nel sud di Parigi, in cui mancavano un sacco di insegnanti, infermieri, psicologi, e poi si è espansa a macchia d'olio su tutto il territorio nazionale.
15: Sindacati, professori e studenti torneranno a mobilitarsi nel paese martedì prossimo, 13 ottobre, mentre la protesta ha varcato i confini ed è giunta anche in Belgio, dove gli studenti hanno indetto per oggi una mobilitazione nazionale.
0: La Spagna torna in piazza per Mari Carmen Abascal, l'anziana di 87 anni che è morta ieri dopo lo sfratto che aveva scatenato un'ondata di proteste e contribuito a far precipitare il paese verso le elezioni anticipate. Ci aggiorna da Madrid la nostra inviata Raffaella Cosentino.
17: Continuano a sfilare con le torce dei cellulari in mano a migliaia, 20.000 almeno secondo la questura, per la marcia in nome, in memoria di Mari Carmen Abascal, che si conclude qui nel quartiere da cui è stata sfrattata da un fondo di investimento immobiliare. Il sindacato degli inquilini di Madrid dice che era stato raggiunto un accordo perché rientrasse a casa, che doveva essere firmato oggi, ma Mari Carmen Abascal è morta da sfrattata. E questo ne ha fatto ancora di più un simbolo della lotta per il diritto alla casa qui in Spagna, con la rabbia che è esplosa della gente, una protesta pacifica come quelle dei giorni scorsi, grande commozione per questa marcia che è stata aperta dal corteo del sindacato degli inquilini, che hanno portato le foto, i ritratti di Mari Carmen in testa alla marcia e poi sono arrivati fin qui. E da Madrid per ora è tutto, a te.
0: Torniamo in Italia, caro carburanti, c'è stato un incontro interlocutorio al Ministero delle Imprese del Made in Italy tra governo e petrolieri sulla raffinazione. Valuteremo piccoli aumenti di produzione nazionale di carburanti, dicono le aziende, ma il problema, dicono, sono le regole europee. Alessandro Marchetti.
18: Non si può fare moltissimo, seppure c'è l'impegno da parte di tutte le raffinerie a riguardare ancora, a cercare ancora opportunità, ma in questo quadro regolatorio, con questo assetto regolatorio europeo, rimane veramente molto complesso. C'è bisogno di stabilire, di rivedere la raffinazione come industria strategica europea,
19: Dai petrolieri italiani arriva un impegno generico a verificare piccoli aumenti di produzione nazionale di carburanti come diesel, benzina o cherosene per aerei, ancora molto cari a causa delle guerre in Medio Oriente. Cari perché scarsi, come ha segnalato anche la lettera del presidente francese alla Commissione europea. Dopo un'ora di incontro al Ministero delle Imprese lo scetticismo è diffuso, sia perché i prezzi e gli acquirenti dei prodotti sono ormai internazionali, sia perché parti delle 10 raffinerie attive in Italia, di Eni, Gruppo Api o di Ludoil a Priolo, sono ferme. Ad ammetterlo è lo stesso governo.
20: Si può fare qualche sforzo, c'è una disponibilità alla verifica chiaramente rispetto all'aumento di produzione, ma i veri aumenti di produzione si fanno mettendo mano agli impianti, mettere mano agli impianti ci vogliono anni.
19: Quanto alla prossima legge di bilancio, i gruppi petroliferi non fanno aperture. Ogni contributo chiesto al settore per finanziare la manovra, avvertono, verrebbe tolto proprio alla raffinazione.
8: Potrebbero salire a 5 le denunce presentate ai carabinieri per episodi simili a quello che è accaduto all'attore Davide Iacopini, che è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Camillo di Roma dopo aver subito un'aggressione mentre si trovava in monopattino. Gianma Giovannelli.
21: Resta ricoverato in terapia intensiva al San Camillo Forlanini di Roma, in prognosi riservata, l'attore genovese di 42 anni Davide Iacopini, operato dopo il grave trauma riportato nell'aggressione di lunedì sera nel quartiere Monteverde.
22: È una cosa che ci inquieta un po' tutti.
23: Noi qui a Monteverde non siamo molto abituati a questo tipo di episodi, non sono quasi mai accaduti nella storia.
21: Sull'episodio indagano la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, e i carabinieri della stazione Gianicolense, che lavorano su altri casi analoghi. 24 ore prima che l'attore Davide Iacopini fosse investito, un'altra donna era stata colpita alla nuca dal passeggero di una minicar simile, che poi ha proseguito ed ha investito un giovane a bordo di un monopattino. E nelle ultime ore un'altra donna ha denunciato di essere stata spinta dal passeggero di una minicar mentre era in bici in via San Pancrazio. Denunce che potrebbero salire a 5.
24: Giugno scorso stavo camminando verso le 10 di sera e stavo per attraversare, una minicar si è fermata pensando che mi stessero lasciando passare sulle strisce. In realtà hanno abbassato il finestrino e mi hanno lanciato delle uova.
21: Stai pensando di andare a denunciare?
24: Sì. C'è gente che sta in ospedale, non mi sembra giusto che non venga fatta giustizia.
8: Due operai sono morti sul lavoro nel giro di poche ore. Ad Avellino un uomo ha perso la vita cadendo da un tetto, mentre a Roma il dipendente di un'officina è morto in seguito a un'esplosione. Giuseppina Testoni.
25: Ancora morti sul lavoro, ancora tragedie a poche ore di distanza l'una dall'altra. Due le vittime in due giorni in Campania. L'ultimo a perdere la vita è stato un operaio di 56 anni, Pietro Pellegrino, precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda in provincia di Avellino. L'uomo stava smontando dei pannelli solari. Il lucernaio avrebbe ceduto sotto il suo peso. L'operaio è morto sul colpo. A morire sul lavoro, sempre in Campania, anche Antonio Simone, operaio edile di 46 anni. Era impegnato in lavori all'interno di un'azienda della filiera zootecnica nel Beneventano. Stava realizzando un muro di cemento quando la struttura ha ceduto, travolgendolo. Inutili soccorsi, così come non c'è stato nulla da fare per il 50enne morto in seguito a un'esplosione all'interno di un'officina a Roma. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, il lavoratore è morto per lo scoppio di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion, e sono i sindacati a chiedere chiarezza sulla morte in un deposito Amazon della capitale di un lavoratore 25enne. Il giovane si è sentito male durante il turno notturno. Si è svolta intanto l'autopsia sul corpo di Salvatore Calignano, l'operaio abbandonato in fin di vita a Caivano e morto poco dopo all'ospedale di Napoli. L'inchiesta dovrà chiarire il ruolo delle tre persone iscritte nel registro degli indagati e le eventuali responsabilità nella gestione dell'attività e delle condizioni di sicurezza in cui il 61enne si trovava a lavorare.
8: E ora il cinema arriva nelle sale. Il film che rappresenterà l'Italia agli Oscar del 2027 è L'Estranea di Paolo Strippoli e ha un cast d'autore. Sentiamo il servizio di Laura Squillaci.
26: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
27: Io faccio il regista per garantirmi l'illusione, almeno nel tempo di un set, di avere il controllo sulle cose. Questa mia protagonista, interpretata da Jasmine Trinca, il controllo lo pretende anche sulle persone attorno a lei. Eppure la vita non va così. La vita accade e questa cosa la porterà a fare delle scelte difficilissime e a volte discutibili.
1: Dopo aver colpito il pubblico di Venezia, conquistato un premio a Toronto ed essere stato scelto come candidato italiano agli Oscar, l'estranea di Paolo Strippoli arriva nelle sale. Un horror di sentimenti, la storia di una mamma pronta a tutto pur di salvare la sua famiglia, anche a scendere a patti con una donna misteriosa, l'estranea. Protagoniste Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi, oltre ad Adriano Giannini e Romana Maggiora Vergano.
2: Pensa di poter controllare non solo i figli, ma se stessa e conseguentemente il mondo, la società. Questo, no? È un male contemporaneo da cui poi bisogna scappare a gambe levate, come in un vero film di genere.
26: Che quel male te lo devi prendere tu.
3: Qualcosa che mi è molto familiare, questa sensazione di dover scegliere, che vivo a ogni passo della mia vita. Ho 60 anni, perciò è da tanto che conosco molto bene questa estranea. È una mia cara amica interna. E per quando Paolo mi ha proposto il film, ho detto, va bene, le ho proposto, ho detto, vuoi venire a fare il film? Sì, vengo con piacere, è venuta. Io non ho fatto niente, è venuta lei.
26: Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
8: Era il 24 ottobre del 1982 quando Claudio Baglioni tenne a Piazza di Siena un concerto rimasto nell'immaginario collettivo. Ora Baglioni torna a portare la sua musica in quel luogo, Fausto Pellegrini l'ha incontrato, vediamo allora questa intervista e poi dopo una breve pausa la seconda parte del telegiornale.
4: Scandagliato nella mia memoria qualche momento chiave della mia carriera e il concerto del 24 ottobre del 1982 a Piazza di Siena, Villa Borghese a Roma lo è perché fu un cambio di marcia.
5: Io i miei cassetti di ricordi e di indirizzi che ho perduto, ho visto visi e voci di chiamato prima o poi a...
6: Che notte è questa? Che notte ti immagini? Queste anzi sono diventate.
4: Che notti saranno? Saranno notti di musica dove forse secondo me l'elemento celebrativo è quasi assente, solo per il fatto però che appunto è calcolare questo tempo che è passato e vedere come si è depositato e che quindi rivisita questo luogo così magico però con la struttura di un concerto pensato. Il cuore anche di un concerto è la sua capacità di innanzitutto restare a tutti gli effetti, non solo nell'anagrafe dei concerti, ma nei cuori delle persone, nelle menti, negli animi di chi c'è stato. E questo fa parte forse anche della preparazione, della responsabilità che ha un artista veterano quando si ripropone, insomma, quella che tante cose sono cambiate, che ci sono dei ganci in comune, dei ricordi da condividere, però c'è anche sta grande voglia di non essere solo nostalgici.

0: Mal di gola? Nuovo Vicks Gola in pastiglie da sciogliere in bocca. Può dare un rapido sollievo dal dolore dopo 2 minuti, con azione antivirale e antibatterica. Nuovo Vicks Gola, disponibile in pastiglie e spray.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, pensata con quello che desideri di serie. Da 99 euro al mese, TAN 0, TAEG 1 19 e zero costi di manutenzione ordinaria.
2: Nuovi bastoncini di Capitan Findus. Solo 100% filetti di pesce in una paratura dorata e ancora più croccante.
3: Perfetti!
4: Super croccanti.
5: Buonissimi!
2: E come sempre, approvati dal Capitano. Cerca il bastoncino dorato nelle confezioni promozionali e vinci 5.000 euro.
6: Indossa l'essenza di Capri con Lenore. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi, aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenore per una freschezza che dura ancora più a lungo.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile.
7: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Ziquil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Ziquil antistress con ashwagandha.
10: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
11: Questo è l'effetto degli affari d'oro su chi acquista un poltrone in sofà con 50% di risparmio. Solo da noi, Capo Fiume, con letto scorrevole Penisola più il ritiro del tuo vecchio divano a soli 999 euro. Ma termina domenica e inizia a pagare a gennaio 2027. Prima passa da poltrone sofà, solo divani di qualità.

0: Bentornati al telegiornale di Rai News 24. Partiamo dalla messa nella Basilica di San Pietro con la quale Papa Leone ha inaugurato l'anno accademico delle Università Pontificie. Sentiamo Sara Nesci.
1: Carissimi, custodite il cuore. Che siate studenti, ricercatori o docenti, custodite il cuore perché ogni età e responsabilità siano vissuti nel segno dello Spirito.
2: È l'esortazione di Leone XIV nella messa per l'inaugurazione dell'anno accademico delle Università Pontificie. Portate la vita nello studio e lo studio nella vita con intelligenza, dice il Pontefice. È determinante per la fede e la missione. E guardatevi dai falsi maestri che radicalizzano con insegnamenti e narrazioni parziali a discapito dell'intero, che è il Vangelo. Abbiate senso critico, non accostate solo dati, gli algoritmi lo fanno più velocemente di noi, ma ricordate le esperienze vissute e ciò che solo l'animo umano può provare. E con le nuove tecnologie usate l'igiene dell'attenzione, silenzio, studio approfondito, lettura, confronto ponderato. No a rivalità e ambizioni. Non si lavora per se stessi, ma con gli altri e per gli altri, in un'ottica di pace.
1: Nelle vostre aule siede il mondo. Accanto a voi studiano persone provenienti dall'Africa, dall'Asia, dall'America, dall'Europa, e dall'Oceania. Non limitatevi a sedervi accanto. Incontratevi, parlatevi, ascoltatevi. Fate nascere amicizie che vi accompagneranno per tutta la vita.
2: E non dimenticate i poveri. Ricordate sempre con umiltà che non tutti hanno avuto le opportunità che abbiamo avuto noi.
0: La tragedia di Linate, 25 anni dopo, Pasquale Padovano, che è sopravvissuto, era l'addetto allo smistamento bagagli. Sono la memoria di 118 morti, dice. Ma sentiamolo nell'intervista di Max Azzandonai.
3: In che modo, però, sono vivo.
4: C'è stato un prima, c'è stato un dopo l'8 ottobre. C'è tuttora un 8 ottobre per noi, ma quello è stato proprio lo spartiacque.
3: Ero sposato già da parecchi anni. Avevo mia figlia che aveva 11 anni.
4: Papà si svegliava molto presto la mattina, mi salutava sempre con un bacio prima di andare a lavoro.
3: Mi alzavo alle 4 e mezza, alle 5 e mezza cominciavo già a lavorare. Smistamento bagaglio. Ricordo tutto. Mi sento questo botto qua alle 8.08, neanche il tempo di girarmi, non ci ho visto più niente, ho visto tutto il fuoco addosso. Vedo la pelle che gocciolava, i vestiti non li ho visti neanche. E poi mi sono svegliato dopo 5 mesi.
4: Mi ricordo giornate dietro la porta della rianimazione del Niguarda. Mi ricordo che parlavo col medico e chiedevo la percentuale di sopravvivenza di mio papà ogni giorno.
3: 14 mesi. Più di un anno.
4: La vita dopo è una vita faticosa, ma è una vita. E questa è la cosa più importante per noi.
3: Quando sono uscito dall'ospedale, poi sai cos'è, che avevo bisogno di tutto. Meno male che ho trovato, cioè, è stata mia moglie, è stato mio angelo custode.
4: È rimasta accanto a lui, è rimasta accanto a lui e tuttora se ne prende cura. L'esempio di quello che vuol dire amarsi.
3: Oggi come oggi sono passati, ripeto, 25 anni, sono arrivati a oltre 130 interventi. Adesso come adesso riesco a mangiare da solo, però se devo tagliare la carne non ce la faccio. Ho la memoria vivente di 118 persone.
4: Mi ha accompagnata all'altare, è stato un dono meraviglioso.
3: E la gioia più grande è quella che ho visto mio nipote nascere.
4: Quando li vedo assieme e dico, va bene così, sono fortunata.
0: E ora è il momento di 24 mm, il racconto lungo della News 24 che stasera ci porta in Sicilia. Prima in un borgo che guarda al futuro, investe nell'economia circolare e poi tra i ricordi e le ferite dei familiari della scorta di Paolo Borsellino. Allora vediamo insieme 24 mm e poi alle 23 torna la rassegna stampa con Francesca Biagiotti.

0: Allora, qui c'eravamo soltanto noi, la desolazione tutto intorno. L'erbetta qui attorno al nostro caprone la pulivamo noi, poi però tutto il resto era tutto abbandonato. Di tutto abbiamo pure subito dei furti perché ovviamente non vedendo movimento, aziende.
1: Che senso ha stare all'interno adesso di questo distretto?
0: Intanto ci si sente parte integrante di aziende che la pensano come te, che hanno gli stessi principi. Parte insomma di una realtà più grande, di una realtà più organizzata.
2: Elisa Trigili produce saponi, essenze e cosmetici da ingredienti naturali. La sua era l'unica attività rimasta aperta in un'area artigianale che sembrava destinata all'abbandono, nel comune di Roccavaldina, poco più di 1000 abitanti tra Milazzo e Inebrodi, un paese alle prese come tanti con lo spopolamento e la mancanza di lavoro.
3: Era una zona abbandonata, non completata. Diciamo che quasi era una discarica a cielo aperto. Su input della Fondazione Messina abbiamo fatto questo accordo e ceduto in comodato d'uso alla Fondazione affinché nascesse questo polo di produzione di materie innovative. E il vantaggio che ci aspettiamo è quello di uno sviluppo sociale, economico, anche occupazionale dell'intero borgo. Che cosa ho apprezzato di più? L'innovazione.
2: Si chiama Polo Olivettiano. Gli edifici che dovevano ospitare attività produttive sono tornati a vivere, alimentati dall'energia solare. Adriano Olivetti immaginava la fabbrica come un luogo capace di produrre non solo beni, ma anche conoscenza, lavoro e comunità. 70 anni dopo, tra questi colli, quella visione incontra una materia del tutto nuova. Trebbie della birra, le bucce degli agrumi, la sansa delle olive per la produzione di bioplastiche biodegradabili. Se il Novecento ha costruito il proprio futuro attorno all'acciaio e al petrolio, può il XXI secolo costruirlo partendo dalla periferia e dagli scarti?
4: Vogliamo promuovere un modello di business basato sulla produzione di bioplastiche innovative a partire da scarti agroalimentari per rispondere a due bisogni ambientali importantissimi. Il primo è la riduzione della produzione e il consumo di materie plastiche da fonti fossili che oggi sono divenuti i principali inquinanti dei mari e sappiamo oggi anche dell'aria, ormai le respiriamo, le mangiamo, sono ovunque. Dall'altro lato ridurre anche il fabbisogno di risorse naturali preziose, sempre più preziosi come il suolo, l'acqua e il terreno, necessari per la produzione della maggior parte delle bioplastiche presenti oggi sul mercato.
5: L'ingegnere capo di questo progetto, Hossam Benhamdi, viene da Algeri. Come sei arrivato qui?
6: Io sono arrivato qua in Italia come ricercatore. Il mio background è tutti per plastica e bioplastica.
5: Spiegami come funziona questo processo.
6: Allora, noi prendiamo gli scarti agro-food waste qua locali in Sicilia. Tanti diversi tipi di scarti. Abbiamo gli scarti della birra, si chiama la Trebbia, scarti del caffè Silver Skin, scarti dell'olivi, si chiama la Sansa, la buccia del patati, scarti agrumi. Noi dopo maciniamo e abbiamo una farina. Misciliamo questi scarti anche al 40% con biopolymer. Gira e spinge il materiale. E abbiamo quel spaghetti, nuovi spaghetti, usci, vai nella vasca per ridurre il calore e dopo vieni nel tagliarina, taglia gli spaghetti, filamenti. Dopo abbiamo questi vibratori, si parla di grandi granuli, medium granuli, piccoli granuli.
5: Quindi la tua ricerca era proprio capire le caratteristiche delle singole essenze vegetali, per capire come trattarle.
6: Esatto, perché noi in Mediterraneo abbiamo lo stesso su questi scarti.
4: Come stare in piedi? L'obiettivo è quello di coniugare aspetti ambientali, il recupero degli scarti agroalimentari per la trasformazione in nuovi biomateriali, ma dall'altro anche quello di far fronte al crescente bisogno sul mercato di ridurre il costo di produzione delle bioplastiche presenti sul mercato che oggi provengono da materie prime molto nobili. Noi partiamo dalla mappatura di quelle che sono le produzioni e trasformazioni agroalimentari del nostro territorio. A partire dall'analisi di questi processi vediamo dove si vanno a generare quegli scarti e quindi, che in termini economici vogliono dire dei costi, e noi ci inseriamo proprio lì.

0: Questa fabbrica, che è la prima fabbrica al mondo che produce così il bioplastico e i biodegradabili, è il cuore di un polo più ampio, che è un polo anche di ricerca e formazione, che si annoda attorno a due snodi, che sono i due grandi snodi del contemporaneo: contrastare le diseguaglianze e contrastare i processi di mutamento climatico. Tutto il polo olivettiano è alimentato da energie rinnovabili, dà anche energia al borgo. Processi di rimboschimento hanno permesso di trasformare una discarica in un parco, e questo sistema fonti rinnovabili, rimboschimento, fa di questo territorio un territorio a bilancio di CO2 negativo. Il polo olivettiano è stato anche un incubatore di imprese. Alcune imprese nate e accompagnate dalla stessa fondazione operano nello stesso polo olivettiano, sempre legate nelle filiere del food.
1: Desideravo chiudere la mia filiera, cioè realizzare un pastificio artigianale, e cercavo da 2 anni un luogo dove poterlo fare. Stavo proprio per mollare perché non trovavo un locale idoneo, e quando stavo per mollare mi è arrivata la chiamata dalla Fondazione Messina dicendomi: guarda, se tu vuoi c'è un'opportunità a Rocca Valdina. E lì mi sono chiesto: ma dov'è Rocca Valdina, no? Ho detto: beh, andiamola a vedere, perché non chiudo mai le porte a niente. Sono venuto, ho visto, ho detto: dai, può essere che è la volta buona, ed eccomi qua. Abbiamo costituito la comunità energetica, di cui sono anche il presidente di questa comunità. E noi, con l'impianto fotovoltaico che c'è, ovviamente riusciamo a coprire un po' i nostri fabbisogni energetici, e quindi utilizziamo energia verde rinnovabile. Il valore aggiunto è intanto che abbiamo tutti la stessa mentalità, il modo di pensare identico, siamo aziende diverse che produciamo beni diversi.

0: sullo sfondo un robot industriale di grandi proporzioni.
1: Che è un prototipo di un geniale design siciliano che vive da anni a Milano e con questi robot fa stampe 3D di grande dimensione. Lui stampa intere barche e lo testeremo anche con questi nuovi materiali. Noi speriamo che il polo di Vettiano diventi come una pietra buttata nello stagno le cui onde che genera sono sviluppo umano più complessivo.
0: Bellezza, sostenibilità, efficienza energetica, qui c'è un esempio di opera d'arte che produce energia.
2: Sì, che diventa una sintesi di quello che tu hai appena detto, quindi arte, tecnologia, sperimentazione.
0: Come funziona?
2: Sono due pannelli di vetro, tra i due pannelli di vetro ci sono le tradizionali celle fotovoltaiche e poi grazie a un brevetto di un'azienda giovane di Rovereto si è digitalizzata la stampa sul vetro superiore.
0: E questa vernice bianca però non impedisce ai raggi solari di produrre energia.
2: Esattamente.
0: Un'opera di Agostino Ferrari, Maternità.
2: Per noi ha un significato e l'abbiamo scelta perché maternità è naturalmente la prima parola che mi viene in mente, è generativo. E la fondazione, il lavoro della fondazione sui territori è naturalmente generativo. Da cosa nasce cosa, mi viene da dire, e quindi di conseguenza.
0: Poi il ciclo della vita, l'economia circolare.
2: Sì, tutto diventa poi un'occasione per far nascere, per far germogliare altre cose, altre attività, altre, come dire, possibilità di vivere su questa terra.

0: Per anni sono stati ricordati soltanto come la scorta di Paolo Borsellino, ma erano giovani uomini e donne con famiglie, affetti e progetti per il futuro.
1: Uno sorride, ride, racconta, ma per me è un incubo la notte e non è facile, anche se voi vorresti dimenticare, perché è una catena. Morto mio fratello, morta mia madre di dispiacere. Mia madre, quando è morta, mi ha preso la mano, me l'ha stritolata dicendomi sempre: perché è morto Claudio? Tu lo devi sapere. È un filmato che ti gira dentro, anche se tu vai a letto tranquillo, però sempre lì e sbatte il tutto.
2: Dopo il 19 luglio, devo dire che chiaramente la mia vita è stata distrutta. È stata distrutta, sono stati distrutti i miei progetti. Io mi sento come se una parte di me fosse morta con Fabio. Sicuramente una parte di me è morta con Fabio. Mi sento come sepolta sotto le macerie di un edificio. E lì mi viene a mancare l'aiuto che avevo. Mi viene a mancare l'affetto, l'amore di Fabio.
0: Quei progetti spezzati erano nati accanto a giovani che avevano scelto di servire lo Stato, consapevoli dei rischi. A più di 30 anni dalla strage, i ricordi dei loro familiari hanno permesso di raccontare chi erano davvero. Da queste testimonianze nasce Cinque Vite. Sono le storie di Agostino Catalano, Emanuela Loi, Eddie Cosina, Vincenzo Limuli e Claudio Traina, gli agenti uccisi il 19 luglio 1992 insieme al magistrato nella strage di Via D'Amelio.
3: Sono partita dai ricordi più belli che loro avevano tenuto dentro per tanti, tanti anni e di cui non avevano mai parlato. Quindi cosa amavano fare da bambini, i loro sogni da adolescenti, i loro amori, le loro paure. Sentir raccontare Via D'Amelio il 19 luglio da chi quel dolore ancora se lo porta dentro come una ferita aperta è stato struggente e in alcuni momenti anche molto emozionante, terapeutico, sia per i familiari che per me. Il tritolo non ha distrutto soltanto queste case, questa strada e la vita di questi uomini e di Emanuela, ma anche di chi è rimasto.
4: La memoria deve essere impegno, non può essere solo la memoria, un fiore, una preghiera e tutto finisce lì. Perché vogliamo attualizzare l'impegno di Paolo Borsellino, per non fare apparire che Paolo Borsellino come se fosse una figura distante, come se era un supereroe. Ma Paolo Borsellino è un uomo che ha fatto il suo dovere profondamente, da uomo di Stato come magistrato, ma anche perché era un uomo credente.
0: A testimoniare il legame tra Paolo Borsellino e Marsala c'è anche un documento custodito nel suo vecchio ufficio. Un atto firmato nel gennaio del 1990 nei confronti di Francesco Messina Denaro, padre di Matteo.
5: Mi viene l'emozione a recuperare questi atti e la proposta di misura di prevenzione nei confronti di Messina Denaro Francesco. È nato a Castelvetrano il 20 gennaio 28 ed è a firma del procuratore della Repubblica, dottor Paolo Borsellino. L'abbiamo voluto ricostruire e riportare qui per dimostrare e testimoniare quello che è stato l'impegno di Paolo Borsellino negli anni che ha vissuto qui a Marsala.
0: Ma il racconto di Via D'Amelio non passa soltanto attraverso gli atti giudiziari e i luoghi della memoria.
1: Io alle volte mi do delle colpe, tante colpe, che lui quando voleva entrare in polizia me lo chiese a me. E io l'ho sconsigliato. Ho detto: tu vuoi seguire le mie orme? Ho detto: vedi i sacrifici. Ma io lo facevo con amore perché ci ho creduto a questo. E lui mi diceva sempre: scusa, se l'hai fatto tu con amore perché ci credi, perché non lo dovevi fare anch'io?
2: Fabio ha deciso di fare quel lavoro, nonostante la sua giovanissima età, aveva soltanto 22 anni.

0: strage di Capaci e con la strage di Via D'Amelio.
1: Il 1992 rappresentò il culmine di quella stagione di sangue. La forza della mafia non passava soltanto attraverso le armi e la violenza, ma anche attraverso la cultura e l'immaginario collettivo. Per anni film, fiction e racconti ne hanno alimentato il mito, finendo per presentare i boss criminali come figure di potere, anziché per ciò che erano realmente.
2: Conosciamo di più i cattivi che i buoni, infatti il nostro centro è nato anche per ostacolare questa tendenza, anche perché certe fiction ha provocato questo, cioè come se fossero chissà che cose, in realtà sono dei criminali, della gente senza coscienza e senza dignità, bisogna dirlo chiaramente questo. Ecco perché allora bisogna offrire modelli di autenticità, modelli di libertà, come direbbe Paolo Borsellino, dal puzzo del compromesso passare al fresco profumo della libertà.
0: In alcune intercettazioni di qualche anno fa, del 2018, del 2019, Matteo Messina Denaro e suo padre Francesco Messina Denaro venivano venerati in queste conversazioni, dicendo: noi dovremmo fare una statua in questo luogo e in questi paesi ai Messina Denaro, la stessa statua come quella di Padre Pio. C'è una subcultura che però può essere sconfitta solo con questo tipo di incontri e con questo tipo di interventi.
1: Una subcultura che ha continuato a sopravvivere negli anni. Tra i ricordi che più hanno colpito Luciano Traina c'è quello legato alla cattura di Giovanni Brusca, indicato come l'uomo che azionò il telecomando della strage di Capaci.
3: Sono le macchine della polizia, gli uomini dello SCO che esultano per la cattura di uno dei più pericolosi latitanti, un capo mafia. Sono gli uomini che hanno catturato Giovanni Brusca.
4: E la cosa strana è stata che loro, sia la famiglia di Brusca, Salvatore, che del fratello, seduti che stavano cenando e guardavano, in quel momento mandavano in onda il film della strage di Capaci. E lì è stato veramente un qualcosa che mi ha colpito, ci ha colpiti a noi tutti. Cioè lo guardavano così come ognuno guarda un film spassionato.
1: La violenza delle stragi e il potere esercitato per anni da Cosa Nostra lasciarono ferite profonde. Ma il 1992 segnò anche una svolta. Per molti cittadini siciliani fu il momento in cui la paura lasciò spazio alla richiesta di verità e giustizia.
5: Dalle stragi del 92, prima con la strage di Capaci e poi ancor più con la strage di Via D'Amelio, c'è stato sicuramente una presa di coscienza, una presa di posizione contro la mafia. La gente è scesa in strada apertamente, dimostrando di non avere più paura, dimostrando la rabbia.
4: Molte famiglie, molte donne, a cui va il mio ringraziamento, esponevano sui balconi fuori la mafia dallo Stato e tante altre cose. Ed è stato questo un bene per Palermo. Io non avevo mai visto Palermo tante persone in un corteo contro la mafia.
6: Chissà che mi stai per contare è la storia dei Rubicceriddi, Paolo e Giovanni. Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, due bambini nati a Palermo, cresciuti a Palermo e purtroppo morti pure a Palermo. Però per pochi, perché per noi siciliani veri, Paolo e Giovanni saranno sempre vivi. Erano come i frati, Paolo e Giovanni.
1: Se per anni l'attenzione si è concentrata sui boss e sulle loro storie, oggi il lavoro della memoria prova a ribaltare quello sguardo. È l'obiettivo di Cinque Vite, il libro di Mari Albanesi che restituisce un nome, un volto e una storia agli agenti uccisi insieme a Paolo Borsellino.
7: Molto spesso durante le commemorazioni i nomi più conosciuti sono Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e questi ragazzi ed Emanuela vengono citati, alle volte anche confusi con la scorta di Falcone. Quindi ho sentito il bisogno di raccontare le loro vite, non soltanto la loro morte. Cosa amavano da ragazzi, quali erano i loro sogni, cosa hanno lasciato, quali sogni infranti hanno lasciato quel 19 luglio del 92.
1: Un lavoro di memoria che oggi continua anche attraverso nuove forme di racconto.

0: Da quelle pagine sta prendendo forma anche un docufilm prodotto dalla RAI, un progetto che raccoglie le testimonianze dei familiari e delle persone che li hanno conosciuti per consegnare alle nuove generazioni una memoria che non si ferma alla cronaca della strage.
1: È una docufiction per la regia di Francesco Miccichè. Io ho partecipato al soggetto e alla sceneggiatura ed è proprio tratto dal libro in maniera, devo dire, anche molto, molto fedele. Ho partecipato al set, ho partecipato alle riprese. È stata un'emozione molto forte rivedere queste storie che ho raccontato, no, sul libro, prendere vita.
0: A oltre 30 anni dalla strage di Via D'Amelio, Agostino Catalano, Emanuela Loie, De Cosina, Vincenzo Limuli e Claudio Traina continuano a vivere nei ricordi delle loro famiglie. Ricordi custoditi per anni nel silenzio e oggi affidati a un libro, a un film e alla memoria di un paese che non può permettersi di dimenticare.

0: fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
1: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel, ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente, anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq, pensato con quello che desideri di serie. Da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria.
4: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
5: Noi non siamo più quelli che eravamo un anno fa.
6: E chi siamo noi?
5: Non lo so, però quello che so è che sicuramente sappiamo fare musica.
7: Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky.
8: Ad Halloween, scatenare la fantasia vale davvero. Da Lidl trovi già ora tutto quello che ti serve per un Halloween. Da brividi! Da Lidl, da giovedì, mini figure di cioccolato a 99 centesimi. Catena luminosa LED o ragnatela LED a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
10: Abbandoni ora l'immobile,
9: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
11: Ci siamo per farti ascoltare la natura, per farti emozionare con la musica, per farti vivere al meglio anche i momenti più semplici, perché Audionova non ti dà solo un apparecchio acustico, è un percorso personalizzato per essere sempre al tuo fianco e farti tornare a sentire bene.

227 voti a favore nel testo proporzionale con premio, capilista bloccati e premier. Esulta la maggioranza che supera la prova del voto segreto, le opposizioni una truffa. Ok dall'Unione Europea sulla flessibilità per energia e difesa, valutazione positiva, nessun rischio, frenata sull'ulteriore richiesta legata all'inflazione, Giorgetti comunque fiduciosi in interpretazione favorevole. Pesanti raid russi sull'Ucraina, ieri 20 morti in un condominio, oggi 30 vittime nella città di Kramatorsk. Cambia la strategia russa che ora mette nel mirino la popolazione civile. L'Ilva di Taranto si ferma, materie prime finite e ultima collata di acciaio, poi toccherà i siti del nord. Il sottosegretario Mantovano, ora un decreto legge che con le tutele sociali, ma si resta in attesa della Cassazione. Si indaga per tentato omicidio a Roma dopo che l'attore Jacopini è stato colpito da qualcuno a bordo di una minicar nel quartiere di Montesacro. Un episodio non isolato, ricerche anche fuori dalle scuole. Claudio Baglioni si riprende Piazza di Siena a Roma, che sarà dal 24 ottobre al 1 novembre il palco di Che notte è questa, l'inizio del tour La vita è adesso, che porterà in giro per l'Italia la sua storia.

0: E ben ritrovate, ben ritrovati alla nostra edicola. Scopriremo insieme le prime pagine dei quotidiani che troviamo tra poco disponibili. Sicuramente importante, in primo piano, la legge elettorale. Come sentite, la mia voce è questa e quindi con questa faremo. Per questo parleranno i miei ospiti. Li presento subito. Livio Gilluiuto, Istituto Piepoli. Bentornato.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Collegati con me, Sarina Biraghi, La Verità. E Luca De Carolis, Il Fatto.
2: Ciao.
0: Buonasera a tutti. Allora partiamo con Corriere della Sera. Sì alla nuova legge elettorale. Direi, diciamo così, semplice. Però non è così semplice. Andiamo più avanti, vediamo il domani. Melonellum, sì alla legge truffa. Schlein, vinceremo lo stesso. Lo scontro in aula, molto pesante, lo abbiamo sentito. A suon di chi prende un voto in più comanda, Donzelli. Schlein che dice avete paura perché siamo uniti. Livio, possiamo pesarli questi schieramenti dopo questa legge elettorale?
1: Naturalmente li potevamo pesare pure prima, nel senso che sappiamo ovviamente che i due schieramenti in questo momento sono in una condizione di grande equilibrio nella loro morfologia attuale. Quindi considerando il centrodestra per come è fatto e per come lo conosciamo, Fratelli Italia, Forza Italia, la Lega e noi moderati, e invece lo schieramento di opposizione fatto da Partito Democratico, 5 Stelle, Italia Viva e insomma forse Più Europa e sicuramente anche AVS. Questi due schieramenti in questo momento stanno sostanzialmente alla pari. La legge elettorale che abbiamo approvato oggi, che è stata approvata naturalmente oggi dal Parlamento, consegna una soglia di sbarramento. Quella soglia di sbarramento è il vero peso da fare sulle due coalizioni, perché primo, una delle due coalizioni riuscirà a superare questo 42%? In questo momento i dati, i nostri, ma quelli di tutti gli istituti di ricerca, non ce lo garantiscono. E secondo, quale dei due in questo momento ha più probabilità di avere un voto più dell'altro, semmai davvero superassero entrambi il 42%? E per questo è importante capire ancora una volta il tema dei confini. E cioè se il centrodestra deciderà di allargare verso Vannacci, verso Azione, insomma entrambe le cose sembrano difficili, e se il centrosinistra riuscirà a fare altrettanto. Insomma, oggi sappiamo le regole del gioco, ma il gioco è ancora tutto da decidere.
0: Sarina, parliamo un attimo del campo della maggioranza, no? Perché c'è chi dice che questa legge elettorale alla fine non convenga, alla fine neppure ai meloniani, o meglio, magari Fratelli d'Italia sì, non così la Lega, non così Forza Italia, però insomma in Parlamento sono stati compatti.
3: Sono stati compatti come è sempre stata questa maggioranza, a parte l'incidente di luglio,
0: ma sì,
3: questa
0: sulle
3: maggioranza
0: preferenze,
3: la dimostra sulle preferenze, sì, infatti sulle preferenze. Però questa maggioranza ha dimostrato di essere sempre compatta anche su altri argomenti, vedi la politica estera, vedi gli aiuti all'Ucraina, su cui più di una volta la Lega aveva mostrato la sua contrarietà. La legge elettorale, la nuova legge elettorale, ha ricompattato la maggioranza che, come dice la Meloni, ha superato quella che tanto si paventava, cioè la paura dei franchi tiratori, e lascia e crea una nuova legge elettorale per avere un domani un governo che governa senza problemi, che all'indomani dell'elezione si sa chi governerà, chi sarà il premier e chi andrà a sedere in Parlamento. Io credo che in questo momento le criticità di questa legge siano sicuramente lo sgambetto alla sinistra, è che la sinistra, che ha sempre parlato di preferenze, questa volta non le ha votate e va bene. Poi c'è stata una cosa, che in pratica vengono tolti tutti i collegi uninominali soprattutto al sud, che sono quelli portatori di voti per la sinistra. Resta però il dubbio, come già accennavate a proposito dei confini, il dubbio su che cosa accadrà con Vannacci. La Meloni continua a parlare di voto utile. Qualcuno fuori, diciamo così, off the record, dice chiaramente che sarà necessaria un'alleanza, però. Quindi vedremo. L'altro nodo su cui già si comincia, soprattutto l'opposizione ha già iniziato, cioè è finito il refren sulla legge truffa, adesso è iniziato l'altro refren: quando si andrà al voto, perché il periodo, diciamo, il tempo che passerà da oggi al voto è molto importante proprio per capire come sarà l'assetto della maggioranza, se entrerà Vannacci o se appunto basterà un voto utile per dare sicurezza alla coalizione di centrodestra.
0: Allora, tema quando si andrà il voto, però il tema è anche un altro. Luca, vengo sul tuo giornale. Mattarella può bocciare l'ultima porcata, lo farà, approvata alla Camera, lo tocca al Quirinale. Quirinale consulta o no? Prima della data. Questa, poi arriviamo alla data.
2: Questa legge è una legge assolutamente, a parte che questo paese aveva, diciamo, ben altre priorità rispetto a questa legge elettorale. Questa legge elettorale prova a introdurre un presidenzialismo di fatto, cioè con l'indicazione del nome del candidato premier sulla scheda elettorale. Le destre non avevano il coraggio di affrontare un referendum che cambiasse la forma costituzionale. Ne hanno perso uno sulla giustizia in malo modo e quindi non avevano il coraggio di affrontare un altro. Hanno provato a introdurlo indicando sulla scheda il nome del candidato premier, un'indicazione che a mio avviso incide sulle prerogative del Presidente della Repubblica, quindi di fatto un presidenzialismo di fatto che va a toccare una prerogativa che è del Capo dello Stato. Sono preferenze finte, nel senso che saranno tutti i capi di lista bloccati, tranne forse gli unici partiti che riusciranno a mettere qualcuno con le preferenze saranno Fratelli d'Italia e Partito Democratico, come la mano, forse certo. Il Movimento 5 Stelle, ma è ipotetico. Non viene assolutamente tutelata la rappresentanza femminile perché per i capi di lista bloccati, che saranno appunto quelli principalmente del nuovo Parlamento, non è prevista l'alternanza di genere. È una legge, insomma, che ha tantissime criticità. È una legge che è stata fatta per cercare di battere gli avversari, non ha contro ogni principio di coesione parlamentare. Quindi è una legge che noi come giornale troviamo orrenda. Adesso sarà il Presidente della Repubblica che rarissimamente rinvia le leggi alla Camera. Si spera che la consulta vada a intervenire su un provvedimento che è assolutamente carente da tutti i punti di vista, innanzitutto quello democratico, ma anche tecnicamente quello costituzionale. E chiaramente quello potrebbe, la maggioranza ha fatto un rischio, una scommessa sulla pelle del Paese, perché la consulta potrebbe bocciare molte parti di questa legge. Ecco, quindi ci troveremo con una legge zoppa e con tanto tempo perso rispetto a ben altre priorità che ha il Paese.
0: Bisogna capire quando eventualmente la consulta interverrà, certo. Perché se interviene, diciamo, prima delle elezioni, come dire, la vacatio non c'è e quindi si va a votare con la legge elettorale che c'è già. Se interviene dopo, ci troveremo esattamente nella situazione in cui ci siamo trovati con il Porcellum, ovvero con un Parlamento nato da una legge in parte incostituzionale, ma di fatto Parlamento vigente, Parlamento che regge. Ma Livio, un attimo il tema Vannacci, no? Perché ce la fa il centrodestra ad arrivare a quel 42% senza Vannacci? Perché è vero che sta calando, però...
1: Allora, prima di tutto dobbiamo dirci che la maggior parte dei ragionamenti che stiamo facendo in queste settimane sono ragionamenti più matematici che politici.
0: Bene.
1: E questo naturalmente farebbe parte della mia professione, quindi dovrei essere contento.
0: Vuoi già fare
1: ma in realtà,
0: gli exit poll, me lo dici?
1: Beh, io sono già attratto da quel bancone perché è da lì che di solito con te Francesca facciamo gli exit poll. Però in realtà il fatto è che parliamo molto di matematica e poco di politica. Quindi la matematica ci dice che in questo momento il centrodestra balla su questo confine del 42%, lo fa perché Fratelli d'Italia sta intorno al 27-28%, gli altri due partiti, Forza Italia tra il 7 e l'8 e la Lega, che noi troviamo leggermente in recupero dopo il forte calo degli ultimi mesi, sta tra il 5 e il 6%. Insomma, balla al confine di questo 42%. È chiaro che se noi a questo 42% aggiungessimo la quota di Futuro Nazionale, che per noi in questo momento è tra il 7 e l'8%, ma anche in una eventuale dinamica di calo, anche fosse un 5%, comunque sarebbe sicuramente rilevante rispetto al risultato finale, alla possibilità di arrivare appunto a quel premio di maggioranza. Ma tutti questi discorsi sono molto matematici e poco politici, perché se Vannacci entrasse nel centrodestra, due possibili conseguenze. Uno, il campo largo potrebbe estendere i propri confini, di cui parlavamo anche prima, magari potrebbe a quel punto essere più convincente nei confronti di Calenda. Calenda potrebbe entrare in un campo largo.
0: Quanto
1: perché
0: siamo Calenda? Quanto lo stimiamo?
1: Intorno al 3%.
0: Quindi
1: perché magari dall'altro lato c'è il rischio, no, di una destra spostata a destra da Vannacci, allora magari Calenda potrebbe pensarci. E ancora, magari con un centrodestra spostato a destra da Vannacci, un certo pezzo di elettorato di sinistra potrebbe essere più motivato a tornare al voto. Sono cose che non sappiamo. Finora sappiamo calcoli matematici, ma ancora non sappiamo la politica, perché poi c'è la campagna elettorale. E la campagna elettorale i voti li sposta, se no basterebbero i sondaggi, invece bisogna fare le elezioni.
0: Sarina, conviene a Giorgia Meloni allearsi prima o dopo con Vannacci? Secondo te, visto, cioè, ammesso che questa legge elettorale rimanga vigente, diciamo?
3: Io credo che intanto convenga aspettare prima di fare tutti questi discorsi, perché abbiamo già visto che Vannacci comincia a forse a perdere qualche punto. E la Meloni insiste sul voto utile perché sa che l'alleanza con Vannacci può essere dannosa, direi, perché Vannacci già è uscito dalla Lega e la Lega certo non vede di buon occhio tornare insieme a Vannacci. La posizione di Forza Italia è diametralmente opposta, esatto, è netta, l'ha sempre detto, mai l'alleanza, per non parlare di Lupi, che ha detto se entra Vannacci usciamo noi, quindi insomma è abbastanza rischioso parlare di alleanza, quindi prima non conviene, la campagna elettorale la deve fare questa coalizione. Per quanto riguarda la Consulta, come si diceva prima, io non credo che la Consulta bocci l'impianto della legge elettorale, io credo che questo impianto resti, la Consulta farà delle correzioni. Ora, se la Consulta, mai come questa volta, è velocissima e le fa nell'arco di 2 mesi, va bene, e se non le fa si va al voto con questa legge, perché non è incostituzionale questa legge.
0: E quindi quando si va al voto, Sarina?
3: Beh, questo non lo sappiamo, perché teoricamente la Meloni arriva alla fine, vuole arrivare alla fine della legislatura come tutti i partiti della coalizione. Quello che ha detto Foti e che aveva detto anche Malan l'altro giorno, l'ipotesi di arrivare a maggio quasi a voler creare un election day, insomma lo vedo strano.
0: Allora,
3: certo,
0: aspetta,
3: è che sarà altrettanto strano andare ad elezioni a settembre-ottobre con la campagna elettorale in estate.
0: E con la finanziaria che pesa sulla spalla.
3: Con la finanziaria che arriva. Esatto.
0: Allora, vi faccio sentire Meloni, poi torno un attimo da te Sarina e poi vengo da te Luca. Proprio il commento che ha fatto oggi sulla legge elettorale e non solo.
4: È una legge che semplicemente rimette più potere nelle mani dei cittadini, che garantisce la stabilità, abbiamo visto il vantaggio che porta, è una legge fatta per l'Italia. Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro.
0: Ora Sarina, noi diciamo diamo assolutamente il beneficio, crediamo assolutamente a Giorgia Meloni, però se il suo braccio destro, il suo consigliori Fazzolari dice andiamo al voto a giugno, così c'è tempo per fare la finanziaria, cioè, è uno che deve pensare?
3: Deve pensare che qualcuno fa dei conti più realistici, no? Proprio per questo tu parlavi della finanziaria, ecco, riaccollarsi un'altra finanziaria forse non va tanto bene. Certo è che adesso in questo momento comunque chi è spiazzato è il centrosinistra, perché credo che il centrosinistra debba accelerare sulla decisione del premier, del loro leader, perché mi pare che ancora non sia ben chiaro chi sarà il leader di questo centrosinistra, che come ha richiamato la Schlein, dove non uno vale uno, ecco, insomma. Però insomma io non so Conte se arriverà a miti consigli o comunque una decisione collettiva, vedremo quello che succede. Mi sembra
0: allora
3: che ci siano 2 o 3 date importanti sia per il PD che per AVS in questa settimana che arriva, no?
0: Comunque così dice Libero, passa la legge elettorale, si vota in primavera e via. Luca De Carolis, effettivamente in questo momento sembra che convenga più alla maggioranza andare al voto prima che alle opposizioni. Ci aiuti a decriptare Giuseppe Conte cosa vuole fare in questo momento, perché diciamo a Bruno Vespa anche questa sera ha raccontato di questo incontro con Schlein, ha raccontato di questa terza figura ipotetica, facciamo un passo indietro, ma non hanno voluto loro. Ma vuole rompere Conte, che vuole fare?
2: No, secondo me no. Secondo me Conte vuole, voleva e vuole le primarie e le vuole in fretta, mentre invece Schlein vorrebbe vedere cosa decide la Consulta su questa legge elettorale. Consulta che potrebbe esprimersi anche tra febbraio e marzo, quindi in tempo per eventuali elezioni. E poi bisognerà vedere quanto profondamente cambierà questa legge, perché certo se smonta per esempio l'indicazione del candidato premier, togliere la norma sulla raccolta delle firme e magari altre parti, la svuota. Quindi rimane un simulacro di questa legge elettorale. Ma detto questo, secondo me Conte ha due obiettivi: fare le primarie abbastanza in fretta, il secondo, tatticamente, dimostrare che non è lui che ha voluto per forza portare il centro-sinistra ai gazebo. Gazebo che secondo me lui vuole, intendiamoci, siamo alle battaglie tattiche. Parliamoci chiaro, siamo già in campagna per le primarie tra Meloni e Schlein. Ecco. Oggi anche i due discorsi dei due leader sono stati, la Schlein ha parlato da capo coalizione, dicendo noi siamo uniti e già uniti vinceremo contro le destre. Ha parlato da capo coalizione, mentre invece Conte nel suo discorso ha detto troveremo dei metodi di partecipazione alternativi a questa legge elettorale, cioè faremo le primarie. Sono discorsi di due capi cordata, diversi, su toni diversi, ma due che vogliono essere i capi cordata.
0: Allora, poi arriviamo a questo articolo del Foglio, asse Meloni-Schlein, veniamo un attimo qua, però Luca De Carolis giustamente dice Schlein ha parlato in aula, noi a Meloni diamo credito anche a Schlein quando dice queste parole, ve la faccio sentire e poi la commentiamo.
5: La verità è che avete paura di perdere, la verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita, competitiva, che ha preso più voti assoluti di voi in tutte le ultime tornate elettorali. Noi oggi siamo uniti e divisi siete voi.
0: Cioè, l'ha detto lei, noi oggi siamo uniti e divisi siete voi. È così Livio Cigliuto, che ne pensi?
1: Beh, Elie Schlein fa... esercita il ruolo di leader del campo largo, anche se naturalmente ancora questo ruolo non è stato assegnato né a lei naturalmente né ad altri. È evidente che la sua segreteria sia giocata tutta attorno a quella frase testardamente unitari, che è il concetto che rappresenta il suo percorso di questi anni. È anche chiaro che adesso siamo arrivati al nodo, il pettine è arrivato al nodo, e cioè questa coalizione che in questi anni effettivamente ha prodotto dei risultati quantomeno interni ma anche esterni, hanno vinto alcune elezioni
0: ma anche a livello di programma, no? Di lavoro parlamentare, questa coalizione qualcosa ha fatto.
1: Hanno votato spesso insieme, ora c'è il nodo, e il nodo naturalmente sono le elezioni, ed è questo tema della scelta della leadership, in cui l'elettorato del campo largo è sostanzialmente tutto d'accordo sul fatto che si debba scegliere attraverso le primarie, ma se si facessero le primarie, i due scenari più probabili, uno vince Schlein, due vince Conte, avrebbero entrambi delle conseguenze importanti. Cioè, se vincesse Elie Schlein è possibile, non probabile, ma è possibile che un pezzo dell'elettorato del Movimento 5 Stelle non si senta coinvolto, non perché è Schlein, ma perché dovrebbe scegliere la segretaria del Partito Democratico, chiunque essa sia.
0: Tu che sei sicuramente più esperto di noi, gli elettorati di queste due forze sono sovrapponibili, perché poi è quello il tema, o più che sovrapponibili, sono conciliabili, perché poi se si sceglie un leader, quel leader devono votare tutti, come dicevi giustamente te.
1: Allora,
0: da Alleanza Verdi Sinistra all'elettore del PD, l'elettore riformista e l'elettore delle ale non riformista, in questo caso maggioritaria, e poi i 5 Stelle.
1: Allora, ci sono delle ragioni di divisione tematiche, ma anche di unione tematiche. Ci sono delle ragioni che sono legate alla politica estera, alle cose che sappiamo, Kiev, il riarmo, cose che conosciamo bene. C'è anche il tema migratorio, in cui devo dire in tutti i sondaggi che abbiamo fatto i due elettorati hanno sensibilità un po' diverse, letture un po' diverse del fenomeno. Poi ci sono delle questioni che uniscono, le questioni dei salari, le questioni legate ai prezzi, alla sanità, che sicuramente uniscono quegli elettorati, però ci sono anche delle ragioni di fondo, di identità. E l'elettorato del Partito Democratico probabilmente voterebbe Giuseppe Conte se fosse leader del campo largo, non è altrettanto scontato che possa accadere il contrario, e cioè che in caso di leadership di Elie Schlein tutto l'elettorato del Movimento 5 Stelle possa effettivamente votare per lei. Anche per questo si parla tanto di questo tema della leadership e anche di un terzo nome, di cui tanto si è parlato, anche se sono stati molti i nomi che si sono detti nel corso del tempo. Però va detto una cosa, quando parliamo del tema della leadership sembra quasi che se ne parli in correlazione alla legge elettorale. In realtà avere una leadership, perché la legge elettorale ti chiede di dire il nome del candidato premier,
0: sì.
1: Ma in realtà la leadership ha una funzione anche politica. In passato il centro-sinistra ha avuto leadership
0: certo.
1: riconosciute, ma non era richiesto dalla legge elettorale. A volte la leadership serve sì perché devi avere un nome, lo devi esprimere, ma anche perché fa sintesi. E in questo momento tra PD e 5 Stelle la sintesi serve.
0: La sintesi serve, Luca, torno da te. Ci credi a quello che dice Schlein?
2: Nel senso che loro uniti possono vincere? Sì.
0: No, che uniti possono vincere, che sono uniti. Vi facciamo paura
2: no.
0: perché siamo uniti.
2: No, ad oggi non sono uniti,
0: ecco.
2: Come è andato di fatto, Francesca, ma è chiaramente è evidente che in questo momento il campo largo è ancora un cantiere, e questa è una colpa di chi lo agita, perché adesso al di là di quando si vada a votare, anch'io sono propenso a pensare che alla fine si andrà a votare in primavera, ma è una sensazione, non una certezza. Ecco. Il Fazzolari di oggi che tu citavi, che ha fatto una lunga intervista al Foglio, insomma, sembrava propenso ad andare a giugno, no? Con l'Election Day. La sfumatura sembrava quella, poi vediamo se magari erano parole tattiche o meno. A me sembra complicato che ci si trascini fino all'autunno prossimo. E comunque rimane il punto che il campo largo ancora non è unito, perché anche il tema, se Conte racconta che pochi giorni fa ha detto a Schlein facciamoci da parte tutti e due, lei ha detto di no, lei contesta tra l'altro la versione di Conte.
0: Cioè.
2: Oggi Conte, come ricordavi tu, da Vespa ha detto no, glielo ho detto come, e comunque le primarie dobbiamo fare di corsa senza aspettare la consulta, che invece pare la linea di Schlein. Insomma, come la si gira, il campo largo è ancora un po' troppo caotico per poter... Il centro-destra è il vantaggio che è molto più, come dire, unito almeno formalmente. Poi, diciamo, Forza Italia e Lega non si piacciono per nulla, e i valori per la Unione ci sono, ma il centro-destra è molto più pragmatico, vogliamo dire? Quando si tratta di giocarsi le sue partite, il centro-destra si mette lì, si riunisce, dice non ci piacciamo, ma dobbiamo vincere. Dopodiché, qua concludo, io penso che Meloni non si allerà con Vannacci, perché per quella che è la sua natura politica avrebbe la paura di trovarsi in casa un uomo che politicamente la potrebbe ricattare, come dire, la potrebbe tenere sulla corda, e per come è fatta la Meloni non ce la vedo a farsi dare le condizioni da un partito sicuramente più piccolo che Fratelli d'Italia. E credo che non convenga neanche a Vannacci, perché se Vannacci si vuole avere una professione elettorale, andare dentro la coalizione lo condannerebbe ad essere residuale, secondo me, nel giro di breve tempo. Ammesso, e qua ha ragione Sarina, che non lo diventi da solo, perché il richiamo e l'appello al voto utile della Meloni potrebbe togliergli tanto consenso, perché io credo che la Meloni in campagna elettorale dirà se votate Vannacci votate Schlein.
0: Sì,
2: e potrebbe essere uno slogan efficace.
3: Posso aggiungere una cosa?
0: Sì, venivo da te, Sarina, sì.
3: No, volevo soltanto dire che Vannacci in coalizione per la Meloni significa anche un danno a lei personalmente, nel senso che perderebbe di coerenza, e la coerenza politica della Meloni è quella che fino ad oggi ha fatto la differenza e ha creato intorno a lei un grosso consenso. Per quanto riguarda la coalizione di sinistra, beh, insomma, uniti non mi sembrano affatto. Per quanto riguarda invece il voto in primavera, c'è un dubbio che mi fa mettere in dubbio un po' le parole di Fazzolari. L'election day significa votare con città come Roma, Milano, che vengono da una amministrazione di sinistra, non certo di destra, e non, cioè, caricare quel voto, che può essere ancora una volta contro l'attuale centrodestra, forse non conviene, perché trascinerebbe molti voti, cioè potrebbe

0: mischiare un po' l'elettore che vota a sinistra su Roma, a quel punto non è detto che voti il centrodestra nazionale, no? Quindi potrebbe confondere le idee. Secondo me questo non farebbe bene al centrodestra, mettere insieme le due votazioni.
1: Tra l'altro mi sembra che Matteo Salvini in particolar modo sia proprio contrario all'ipotesi di Election Day, no? Di questa unione che dicevi, che invece potrebbe essere, diciamo così, sensata da un altro punto di vista, e soprattutto il voto a giugno potrebbe essere sensato. Io vi porto però e vi faccio vedere dal resto del Carlino su un'altra, cioè usciamo un po' dalla vicenda italiana, ma per un motivo, diciamo, molto molto concreto, che riguarda la politica italiana. Cioè andiamo un attimo a vedere quello che sta succedendo in Europa, in Spagna, in Francia, le proteste che ci sono state in questi giorni, no? Perché riportano al centro della scena politica alcuni temi che sono dei temi che dovrebbero essere i temi di campagna elettorale, forse, no? La salute, la scuola, la casa. E invece di questi temi qui, diciamo, si vede poco e si parla poco. E tra l'altro in Spagna è morta la signora che ha dato il via a queste proteste con la sua, diciamo così, con la sua vita, con la sua esperienza, essendo stata praticamente sfrattata e essendo morta in ospedale dopo che è stata sfrattata dalla casa. Allora vi faccio vedere prima di tutto chi era questa signora Maria Carmen in questo pezzo della nostra Katia Cerratti, e poi partiamo da lì per arrivare però anche alla nostra politica italiana.
2: Ricoverata in ospedale dal giorno stesso dello sfratto, le immagini di Mari Carmen portata via in barella dalla casa in cui viveva da 70 anni hanno fatto il giro del mondo. Segretaria per il consiglio di amministrazione di un'azienda farmaceutica, Mari Carmen ha trascorso un'intera vita tra quelle mura, dove sono morti i suoi genitori e il fratello. Dopo il pensionamento nel 1998, trascorreva le giornate passeggiando per il quartiere, sbrigando commissioni e prendendosi cura delle cose preziose custodite in casa. Quella casa da cui è costretta ad andarsene per via di un nuovo contratto imposto da un fondo di investimento che ha acquistato la casa. Rimasta sola, Mari Carmen continua infatti ad affittare l'appartamento in base al vecchio contratto, 500 euro al mese. Ma il nuovo proprietario le chiede 2.650 euro, poi scesa a 1.650. Insostenibile per Mari Carmen, che percepisce una pensione di 1.300 euro. E così, dopo 4 tentativi, le viene concessa appena mezz'ora per raccogliere gli effetti personali essenziali, poi lo sfratto nel quartiere madrileno di Retiro e il ricovero in ospedale. Tra le poche cose che porta con sé, le fotografie di famiglia in bianco e nero. Nonostante un accordo che le avrebbe permesso di tornare a casa, le sue condizioni di salute peggiorano per il suo avvocato proprio a causa dello sfratto, fino al tragico epilogo. Ma la piazza promette: non ci sarà un'altra Mari Carmen.
1: Ecco, questa era la Spagna, ma c'è anche la Francia. Nuovamente oggi ci sono state proteste anche molto dure, un'altra Bastiglia, soldi alla scuola o la lotta continua. Che cosa si è fatto, Sarina, su questi due temi, che sono due temi anche italiani? Tra l'altro oggi in piazza tornano anche gli studenti italiani. Vi ricordate gli studenti delle tende, quelli di Milano, che chiedevano case per gli studenti a prezzi, diciamo, accessibili? Che fine hanno fatto le scelte politiche in questo campo, in questi 4 anni, Sarina? Perché piano casa, di piano casa si è parlato tanto.
0: Il piano casa c'è stato, la Meloni l'ha fatto il piano casa,
1: però mi sembra che non abbia,
0: con soldi pubblici,
1: come dire, inciso, no? Questo è un po' il tema.
0: Ma noi non abbiamo una situazione come quella della Spagna. Intanto io vorrei dire che queste due situazioni sono in due paesi con due situazioni politiche diverse, perché Sanchez aveva i suoi problemi giudiziari, aveva i suoi problemi con l'invasione di Ceuta, che ha pesato molto sulla sua salute governativa, i problemi giudiziari che coinvolgono la moglie e il fratello. In Francia c'è un governo, c'è un Macron che sta contando le ore prima di andarsene. Quindi sono due situazioni che, rispetto al nostro governo, 4 anni di stabilità, non hanno nulla a che vedere. Il governo italiano ha fatto un piano casa, è un piano casa fatto, i fondi sono stati messi, i privati sono stati coinvolti. Certo, non è un piano casa dall'oggi al domani, ma non abbiamo la situazione. In Italia non si è mai visto uno sfratto come quello accaduto alla signora

0: spagnola, non l'abbiamo mai visto e non lo vedremo mai. Nessuno ha tirato fuori una donna di quell'età in barella. Cioè, questo diciamolo perché a noi non c'è
1: Certo.
0: mai successo. Per quanto riguarda la scuola, anche la scuola, cioè la ministra Bernini mi pare che abbia fatto accordi per gli affitti, per i prezzi calmierati. Il ministro Valditara oggi ha presentato tutti i progetti realizzati e centrati, cioè gli obiettivi centrati con i fondi del PNRR per scuole ristrutturate, scuole nuove, nuovi posti per asilo. Quindi, insomma, il governo le ha fatte le cose.
1: Luca, sei
0: Paragonarci a
1: d'accordo?
0: quelle situazioni, mi sembra, avremo anche noi lo sciopero della scuola, mi pare il 16, la
1: E
0: settimana
1: avremo anche noi
0: prossima,
1: lo
0: no?
1: sciopero, cioè ci sono state anche le proteste dei sanitari. Luca, è così? La
0: C'è
1: pensi
0: stato
1: come
0: anche
1: Sarina?
0: l'aumento dei sanitari.
2: Questo governo fa ogni anno annuncia un piano case, non
0: Ma
2: è, ogni
0: come?
2: anno ne annuncia uno diverso, la cosa non incide minimamente sul problema della casa in Italia, anzi ha fatto diversi favori a fondi immobiliari privati, quindi questa cosa del piano casa che annuncia il governo assolutamente non ha avuto nessun effetto, questo governo non ha saputo gestire il problema, non lo vuole gestire. È
0: Certo.
2: un problema enorme, e tra l'altro in Italia ci sono 4-5 affitti sfratti al giorno, quindi sfratti ci sono anche in Italia, non solo in Spagna. È un problema drammatico, come è un problema drammatico anche quello della scuola. Il problema della scuola che è andato a cozzare con le dichiarazioni per inseguire Vannacci, per togliere le voti di Vannacci recentemente, è stato deciso, insomma, si è parlato di questa norma per mettere un freno ai bimbi e ai ragazzi stranieri nelle scuole. La norma, oltre a fare ribrezzo personalmente dal punto di vista etico, è anche una norma che cozza con i problemi della scuola italiana, perché non c'è, in certe zone non ci sono proprio gli istituti per realizzare questo tipo. Quindi questo annuncio anti-Vannacci ha dimostrato la mancanza totale di politiche sulla scuola reali da parte di un governo che in 4 anni è stato stabile, ma stabilità per questo governo ha spesso fatto rima con inerzia. È stato stabile e molto fermo, inerte,
1: Luca,
2: senza
1: prima che tu
2: fare
1: vada
2: tutte le
1: via,
2: riforme.
1: ti volevo
2: Prego.
1: chiederti un altro elemento, no? Perché quando si parla di
2: Prego.
1: questi temi qua,
2: Sì.
1: alla fine si parla di scelte
2: Sì.
1: politiche e di scelte economiche. E noi abbiamo
2: Esattamente.
1: questa situazione qua, manovra dal dossier banche, il governo cerca nuovi fondi fino a 3 miliardi. Siamo in una situazione in cui, come ci dice l'Espresso, c'è quest'uomo, che è Giorgetti, che è il guardiano dei conti, che è tirato ancora una volta, un po' di qua, un po' di là, però si tratta di fare delle scelte, questo è un po' il tema.
2: Assolutamente sì, magari era meglio, visto che Giorgetti fa parte di un partito che si chiama Lega, e magari poteva parlare qualche tempo fa con un leader del suo partito e dirgli che magari era meglio non impegnare 13 miliardi nel ponte di Messina e destinarli a cose più sensate. Il ponte di Messina probabilmente non, ovviamente non si farà perché un progetto di Senato sta venendo man mano distrutto dalla Corte dei Conti, da tutti gli enti di controllo che sono sopravvissuti alle leggi di questo governo che vogliono eliminare gli enti di controllo. Ma comunque, ecco, sarebbe stato meglio impegnare quei soldi per le case, per l'istruzione, invece che progettare ponti che non verranno mai realizzati. Ecco, la prossima volta magari se Giorgetti gioca prima, viene meglio.
1: Sì, tra l'altro Giorgetti dovrà tenere intanto a bada chi gli chiede, appunto, tolto il bollo auto, detassiamo la tredicesima, cioè
2: Sì.
1: ognuno
2: E
1: come
2: verrà
1: esatto.
2: finanziato tagliando il 40% di risorse alle regioni, perché poi da un lato si tolgono i soldi e poi si rimettono, come dire, è una partita un po' a somma zero.
1: Torno da te, sarei arrivata un attimo. Intanto ti saluto Luca, grazie per essere stato con me questa
2: Grazie a
1: sera.
2: voi, grazie. Buonasera a tutti.
1: Livio, quanto pesano temi come questi, come la casa, come le questioni economiche e le questioni dell'assistenza sanitaria, su cui batte per esempio molto il campo progressista? Quanto pesano poi quando si va a decidere chi si vota?
3: Ma pesano quasi tutto. In realtà noi siamo ancora in una fase, la pre-campagna elettorale, in cui siamo divisi su queste due grandi telenovele, ma il centrodestra, Vannacci sì, Vannacci no, ma il centrosinistra, il campo largo, Schlein, Conte, le primarie si faranno o non si faranno. Ovviamente sono, diciamo, le prime battute di una campagna elettorale che poi si giocherà, o meglio, il voto degli italiani si giocherà, e già lo stiamo vedendo. Come si vede in Francia, in Spagna, ci sono dei temi che catalizzano l'attenzione più degli altri. In Francia la condizione delle scuole, in Spagna la condizione della casa. In Italia già lo vediamo. Quando chiediamo agli italiani quali sono le priorità vitale, i tuoi, le preoccupazioni principali. Al primo posto troviamo sempre le bollette, i carburanti, quindi il costo delle cose che naturalmente acquistiamo e paghiamo con più fatica e più di frequente, la sanità, che è un grande tema nella mente e l'opinione pubblica degli italiani, e il tema della sicurezza. Attorno a questi tre temi si giocherà davvero la campagna elettorale, e quando mi chiedi quale sarà e quanto sarà il loro peso, ma probabilmente gli italiani, quando andranno a votare, voteranno principalmente pensando a, o sperando che, quel voto possa spostare un po', migliorare un po' la loro condizione su questi temi, molto meno sulle questioni di politica politicante che per ora ci interessano, ma pian piano sempre di meno, avvicinandoci al voto.
1: Tra l'altro c'è anche un tema di crisi energetica e quindi di costo della vita, che poi appunto questo potrebbe essere uno degli elementi, Sarina, che potrebbe diciamo sconsigliare alla Presidente del Consiglio di andare troppo per le lunghe, diciamo, con questa legislatura, perché chiaramente questa finanziaria sarà complicata, non sarà una finanziaria classica, diciamo, preelettorale, perché i fondi sono pochi, quindi diciamo forse conviene, diciamo così, approfittare del margine, se c'è, e anche della confusione del campo progressista, più a livello politico politicante.
0: Certo, la situazione, diciamo, globale è una situazione che gioca contro ogni stabilità, no? Perché il problema dell'energia, abbiamo le due guerre in corso, oggi in Ucraina c'è stata addirittura una recrudescenza, sì, direi, del conflitto, e quindi che non trova fine. C'è però, a parte l'Iran e quindi il problema di Hormuz e di Bab el Mandeb, c'è però un'altra globalità, che è quella politica, perché c'è Sanchez, la Spagna, che deve andare al voto, la Francia, che deve andare al voto, le elezioni di midterm di Trump, che saranno anche quelle importanti, Israele va al voto. Insomma, c'è un mondo, una parte di questo mondo che comunque influenza anche il nostro governo, perché a noi non ci va per niente bene se la Francia e la Spagna non procedono, se la Germania arranca, perché comunque noi viviamo di esportazioni, di rapporti commerciali, quindi certo, anche questo, tutta questa situazione politica anche per il nostro paese è particolarmente importante. Quindi quello che oggi l'Europa ha detto, cioè che ha allargato, ha riconosciuto che questa flessibilità non incide sulla stabilità fiscale, economica fiscale del nostro paese, è già un riconoscimento della stabilità del paese, appunto, mi ripeto.
1: Certo.
0: Però domani vediamo che cosa riuscirà a portare a casa dalla riunione dell'Ecofin il suddetto ministro Giorgetti, appunto, che si trova a tirare i lacci di una borsa che è sempre più, come dire, vuota, no? È sempre più leggera. Però anche domani pare che all'Ecofin si parli di extra profitti, di tassa sugli extra profitti, si parla di acquisti di carburante collettivo, che potrebbe essere, non dico una svolta, ma potrebbe essere una pratica importante, soprattutto se si parla, come si sta parlando in questo giorno, di carenza di riserve, perché sì, abbiamo il gas, abbiamo il petrolio, abbiamo tutto, ma le riserve calano, perché se nel frattempo non si rimette in moto la macchina, una macchina abbastanza lenta, direi, perché se ammesso in un concesso che domani aprissero lo stretto di Hormuz, prima che si rimette in moto l'attività di raffineria, insomma, non è proprio così immediata, passerebbe qualche mese probabilmente.
1: Esattamente.
0: Quindi, diciamo, domani sarà anche quella una riunione tutta economica, tutta europea, e vediamo che cosa ne esce, quale spiraglio positivo ci possa essere per il nostro paese.
1: Sarina, tu giustamente dicevi appunto che questi movimenti in Spagna, in Francia, no, che sono movimenti diversi, ma reclamano tutti, diciamo, una maggiore attenzione a cause, diciamo, elementi concreti della vita delle persone. Secondo te dove vanno quei voti? Perché giustamente dicevi, si va al voto in Spagna, si va al voto in Francia, si andrà al voto a un certo punto anche in Italia. Dove vanno?
0: Beh,

0: Diciamo che in questo momento in Francia sicuramente c'è una strumentalizzazione tutta a sinistra, c'è Mélenchon che addirittura la Le Pen ha detto a Mélenchon di non fare il fascista, insomma si è proprio
1: Siamo proprio.
0: girato, appunto si è capovolto il mondo al rovescio, Vannacciano direi. Però viene strumentalizzata un po' dalla sinistra, anche in Spagna, che un fenomeno come questo problematico della casa, cioè un fenomeno sociale che sia proprio un partito di sinistra, un partito socialista che non è riuscito a dare risposte a un paese, e insomma sono tutti voti che andranno a movimenti, diciamo così, di rivolta popolare, no? Noi l'abbiamo, sono tutte cose che noi abbiamo già vissuto, peraltro, perché noi siamo uno dei paesi europei che ha già un governo di centrodestra, mentre in
1: Sarina,
0: Europa
1: scusami perché
0: soffia il
1: mi è
0: vento di
1: rimasto
0: destra. Prego,
1: un minuto, ti invito a chiudere
0: basta.
1: così poi chiedo l'opinione a Gigliuto.
0: Sì, appunto, vedremo
1: Chiudi.
0: quello che succede, ma sono tutti movimenti popolari che noi abbiamo già
1: Che abbiamo
0: vissuto
1: già
0: con il Movimento
1: visto.
0: 5 Stelle, per esempio, quando c'è stato il boom del Movimento 5
1: Questi
0: Stelle.
1: movimenti secondo te, Livio, sono di destra o di sinistra e soprattutto, come dire, possono ingrossare gli estremi dei campi, diciamo così, politici?
2: È quello che già sta succedendo, che abbiamo visto un po' come piccolo assaggio in Germania, in cui l'AfD è un partito molto più grande della destra che è nata in Italia, perché lì stanno sopra il 30%, da noi Vannacci sta al 7%, ci sembra già tantissimo, ma quello che succede, su questo sono d'accordo con Sarina, negli altri paesi può avere impatto anche da noi. È probabile che Trump non vinca le elezioni midterm. Ma sottolineo, non succede praticamente mai.
1: Sì.
2: Negli ultimi 30 anni è successo solo due volte a Clinton e a Bush dopo l'11 settembre, poi mai nessuno ha vinto le midterm. E vediamo cosa succederà a Sanchez, che ha chiamato le elezioni ma rischia di perderle. Tutte queste cose hanno impatto anche sul nostro paese, sicuramente sì.
1: Benissimo, le vedremo. Intanto grazie per essere stati con me, grazie Livio Gigliuto, grazie Sarina Biraghi, grazie
0: Grazie, buonanotte.
1: agli spettatori anche di aver pazientato per questa voce carente e noi ci vediamo il meteo.
3: Si attenuano parzialmente le nubi al nord, compaiono le prime ampie schiarite in corrispondenza delle Alpi, delle aree di nord-ovest, ancora un po' di pioggia tra Triveneto ed Emilia-Romagna. Le piogge insistono al centro in forma intermittente, sono ancora sotto forma di temporale sul basso Lazio e localmente nelle aree interne di Marche ed Abruzzo. Ma il tempo deciso al sud con le piogge temporali più importanti, più intense, in modo particolare in Calabria, localmente Basilicata, Salento e Calabria settentrionale. Le piogge temporali, sempre localmente intense, si portano anche in Sicilia. Migliora la condizione sulla Sardegna, seppur con precipitazioni sulla parte settentrionale e occidentale dell'isola, dove tra l'altro spira un forte vento di maestrale. Temperature in lieve aumento al nord, specie nord-ovest, e Alpi in diminuzione sul resto del paese.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ricominciamola questa settimana insieme. Oggi quasi idealmente seguiamo la rotta del petrolio. È il momento di collegarci con i nostri inviati, come sempre a quest'ora, sono già in diretta. Stamattina torniamo a Gaza. State vedendo appunto le immagini, l'unico riparo che hanno trovato.
5: L'immagine dice tutto.
6: Buongiorno, buongiorno Adele, grazie, grazie a tutti.
4: Il nostro 24.
7: Ecco a voi, mattina 24.
8: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.
9: C'è soltanto la guerra dei droni e dei missili.
10: La malattia è qualcosa che arriva e con cui bisogna convivere e che bisogna affrontare.
9: Io non so se ancora nelle scuole si imparano, per esempio, i testi a memoria.
11: Io non ho paura di essere criticata.
9: Diciamo una volta per tutte che sono miti da sfatare e li sfatiamo. Ci vediamo domani alle 15 con Pomeriggio 24.
12: È
5: Ecco i quotidiani in edicola venerdì 9 ottobre, vediamo subito quali sono le scelte dei

i giornali. Partiamo dal Resto del Carlino, passa la legge elettorale, ma c'è l'incognita Consulta, premio di maggioranza al 42%, indicazione del Premier. Bignami, di Fratelli d'Italia, governi più stabili, no delle opposizioni che puntano sulla Corte Costituzionale, Palazzo Chigi, ipotesi voto in giugno. E poi a centropagina la notizia che troviamo su molte prime, il Nobel per la letteratura alla poetessa canadese Anne Carson, 76 anni, vedete la Nobel che ascolta il vento. Infatti, mentre l'Accademia di Stoccolma la proclamava vincitrice, si è appreso che era in Islanda ad ascoltare il vento, proprio una scelta e un comportamento da poetessa al 100%. Avvenire, Quotidiano Cattolico, Gran Premio elettorale, Meloni, ora i cittadini possono scegliere premier e candidati, siamo uniti e per il voto finiamo la legislatura. Le opposizioni parlano di legge truffa, i nodi dei seggi aggiuntivi e del Senato all'attenzione della Consulta. Il Sole 24 Ore, l'apertura sulla manovra, dal dossier bianco il governo cerca nuovi fondi fino a 3 miliardi e poi vedete trasporti aerei, KO, pesano fuel e impennata degli oneri sul debito, questo è un grande tema. Andiamo a vedere ancora le scelte dei giornali, Repubblica in grafica, la legge del potere. Ecco il Corriere della Sera, sì alla nuova legge elettorale. Domani, sempre sul tema del giorno, Melonellum, sì alla legge truffa, Schlein, vinceremo lo stesso. La Camera approva definitivamente le nuove norme, Meloni festeggia, maggioranza unita, Fratelli d'Italia è diviso in due fazioni su quando sia meglio tornare alle urne e il campo largo si ricompatte. Poi, come nella scelta grafica del domani, vedete nel sommario color rosso un'altra notizia, caro diesel, così tassisti, camionisti, agricoltori sono stati traditi dal governo amico. Siamo a Libero. Passa la legge elettorale, si vota in primavera, l'opposizione resta solo la Consulta, intanto Conte silura ancora le primarie. Il titolo d'apertura, la sinistra benedice la Sharia, AVS, il tribunale musulmano non va represso e il PD non condanna. E ancora il caso Garlasco, il dossier con i sospetti sulle gemelle K. Così le scelte di Libero. Andiamo a vedere il giornale. Il voto torna agli italiani. Addio Rosatellum, approvato lo Stabilicum. La riforma elettorale diventa legge, scrive il giornale. Successo della maggioranza. Siamo entrati nella Terza Repubblica. Le opposizioni salgono sulle barricate contro un sistema elettorale che restituisce, dice il giornale, più potere ai cittadini con le preferenze. I vannacciani stanno con la sinistra. Queste le scelte del giornale, il titolo di cronaca a centropagina, allarme terrorismo, un pilota islamista spaventa Malpensa con un video sui social, così le scelte del quotidiano. Siamo al Fatto Quotidiano, ecco l'apertura, Mattarella può bocciare l'ultima porcata, lo farà? Melonellum approvato alla Camera, ora tocca al Quirinale. Armao, Mazzetta in Senato e Neotoghe scelte dai partiti. Così il quotidiano. Andiamo a vedere le scelte del Foglio. Ecco il titolo d'apertura. Intanto niente Socrate o Platone, bensì l'eroe e il superuomo. Le novità trampiane della nuova visione del mondo declamata da Marco Rubio sulla Nice. Vedete l'intervento di Giuliano Ferrara. E poi color rosso il titolo di Politica con la notizia del giorno. Lo Stabilicum c'è, ma non vota alle elezioni. Il Manifesto, le regole del gioco. Così il titolo con la consueta grande fotonotizia. La Camera approva definitivamente la legge elettorale che Meloni si è scritta su misura. Punta al voto in primavera per i pieni poteri e vuole l'incoronazione, dice il Manifesto, con norme incostituzionali. Le sue sentinelle spiano i deputati nel voto segreto.
segreto, mezzo Parlamento è già in riga, così il manifesto. Andiamo a Milano Finanza, piano anti-austerity, le mosse del governo per evitare la crisi energetica, il titolo d'apertura del quotidiano.

0: E adesso i nostri focus, il tema del giorno è di politica, l'approvazione della legge elettorale, ne abbiamo parlato con il costituzionalista Stefano Ceccanti. Seguiamolo insieme.
1: Abbiamo il coraggio di fare fino in fondo una scelta chiara e quindi costruiamo delle cose su equilibri momentanei e appena questi equilibri cambiano, cambiamo la legge. Non è tanto normale, non è molto sensato.
2: Partiamo allora da alcuni numeri. Ecco, qui io abbiamo scritto questo titolo dietro di me, no? La cifra decisiva è questo 42%, che sarebbe il percentuale di preferenze della coalizione che fa scattare il premio di maggioranza. Questo che cosa vuol dire in parole semplici?
1: Ecco, che noi siamo aperti anche qui appunto a una contraddizione. La legge non scioglie la contraddizione di fondo. Ci può essere un vincitore delle elezioni, se qualcuno supera il 42 arriva primo, se supera il 42 in ambedue le Camere arriva primo, arriva una maggioranza, forma il governo e si spera che questo governo duri. Questa è una possibilità. L'altra possibilità è che nessuno arrivi al 42%. Se nessuno arriva al 42% non si sa bene cosa succede, nel senso che ci sono le forze politiche divise che arrivano in Parlamento e si spera che riescano a fare un accordo di governo. Non ne siamo così sicuri, nel senso che la legge era partita dall'idea di evitare una situazione di stallo e di pareggio in Parlamento, a cui avrebbe quasi sicuramente portato la legge precedente, però non l'ha risolto, perché se nessuno arriva al 42 questa situazione di pareggio si ripropone. I nostri partiti sarebbero oggi in grado di fare un accordo tra di loro, anche un pezzo di destra, un pezzo di sinistra, dopo il voto, appoggiando un governo tecnico oppure no? Se non sono in grado c'è il rischio di votare due volte di fila. Prima discutevate di quando votare, si potrebbe votare una volta a maggio, una volta a ottobre. Non è detto che se nessuno vince le elezioni si riesca miracolosamente a fare un governo in Parlamento. Questo è il punto chiave della contraddizione della legge. Per non essere contraddittorio, la legge avrebbe dovuto prevedere un ballottaggio tra le prime due coalizioni con qualcuno che era in grado di vincere in un secondo turno. Non avendolo previsto, siamo in balia al miracolo del 42%.
2: La formazione delle coalizioni, cioè una legge elettorale che incoraggia la formazione delle coalizioni, è quello che serve alla stabilità del sistema politico italiano? Nel senso che la domanda è: siamo fatti per il bipolarismo e il maggioritario in Italia? O forse no?
1: Ecco, però noi potremmo anche capovolgere la domanda. I nostri partiti sono in grado di fare accordi in Parlamento se non fanno le coalizioni prima del voto? Non c'è il rischio di votazioni a ripetizione perché nessuno è in grado di fare accordi?
2: Professore, è quello che è successo nel 2018, no? Lega e 5 Stelle, avversari in campagna elettorale, fecero il governo insieme poi.
1: Sì, ma non è detto che questo si riproduca sempre.
2: Certo.
1: Cioè, non è che c'è la provvidenza divina che miracolosamente interviene e costringe le forze che non volevano allearsi a allearsi. Può anche darsi che nessuno ci riesca. Allora, se noi siamo convinti che i partiti siano in grado di allearsi abbastanza facilmente dopo il voto, possiamo non prevedere coalizioni preelettorali. Se invece noi pensiamo che i partiti facciano difficoltà, dobbiamo prevedere coalizioni preelettorali. Ma a quel punto dobbiamo prevedere un sistema con ballottaggio, perché altrimenti rischiamo di trovarci in un blocco.
2: Un'ultima riflessione, quella dell'indicazione del candidato premier. Anche questa, no, è una novità di cui Meloni è molto orgogliosa. Il direttore Cerasa prima diceva questa è una mossa strategica, che ovviamente per il centrodestra è facile indicarlo, al centrosinistra, che sono gli avversari, creerà più di un imbarazzo. In linea di principio è una norma che può servire anche questa a dare certezza, insomma l'elettore va a votare, mette la croce su una coalizione e poi sa non solo appunto a chi la sta dando questo voto, ma pure chi sarà il presidente del Consiglio se si vince.
1: Sì, però c'è sempre il problema del 42%. Allora, se qualcuno arriva al 42% e vince le elezioni, questa indicazione si traduce in un governo. E benissimo. Se nessuno arriva al 42%, può darsi che il Presidente del Consiglio diventi lei. Nel senso che nessuno ha vinto e la coalizione, se si riesce a formare, è dopo il voto, e il fatto di aver indicato dei presidenti non serve a nulla. Cioè, la norma è sovrastrutturale, perché o c'è qualcuno che vince, e allora indicato o non indicato formalmente prima del voto il leader della maggioranza va a Palazzo Chigi, o non c'è nessuno che vince e la norma non ci serve a nulla. Cioè, io torno a dire che il problema di fondo è che noi non abbiamo risolto il nodo se vogliamo che il governo lo scelgano in qualche modo gli elettori o se pensiamo che siano in grado di farlo i partiti dopo il voto. Questa legge non scioglie l'ambiguità, perché a seconda che

0: se arrivi o no a 42 si aprono due scenari opposti. Finisco con un'ultima cosa. La norma è anche un po' inutile dal punto di vista delle coalizioni, ma lei pensa davvero che se non ci fosse questa norma, con il resto della legge con impianto così, il centro-sinistra potrebbe andare senza indicare qualcuno? E quindi ci sarebbe Giorgia Meloni da una parte e nessuno dall'altra? Secondo me politicamente sarebbe comunque impossibile. Quindi l'importanza di questa norma viene un po' troppo sovraccaricata, sia nel bene che nel male.
1: Scusi, professore, mi è venuta in mente un'ultima cosa che le devo chiedere, se ci può rispondere un flash. Allora, le opposizioni già hanno annunciato il ricorso alla consulta. Che succede? Allora, mettiamo, si fa ricorso alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale dice che c'è un pezzo di illegittimità costituzionale della legge. E poi che succede? Come andiamo a votare?
0: La risolve direttamente la Corte Costituzionale, che non può certo lasciare dei vuoti rinviando al Parlamento, altrimenti il Parlamento magari non interverrebbe mai e non si potrebbe più votare. Quindi la Corte farà degli interventi che risolvono direttamente i problemi che segnala. Per esempio, la quota di genere c'è solo per le liste e non c'è per i capilista? Se la Corte ritiene irragionevole questo, trasferisce la norma delle liste anche ai capilista, è come se cambiasse lei
1: Interviene,
0: direttamente la
1: certo.
0: legge con un intervento del Parlamento. Per esempio, le 300.000 firme per quelli che sono fuori al Parlamento sono troppe? Toglie quel limite anche per quelli che valgono 75.000. Cioè, quindi la Corte fa una sentenza con cui è possibilissimo votare anche abbastanza presto.

fermo.

0: Buonasera, bentrovati, eccoci a Sera 24.
1: Il regime risponde sempre con una repressione molto forte.
0: Quando è arrivata la notizia eravamo qua in diretta. Buonasera e benvenuto a Rai News 24.
2: Buonasera.
0: Vedo delle persone che corrono dietro di te.
3: Qui è tutto sempre così.
0: Perché è importante avere una fondazione Ennio Morricone? Ma la situazione è ancora, come avete potuto capire, parecchio in divenire.
4: Camera approva la nuova legge elettorale, 227 sì a favore nel testo proporzionale con premio, capilista bloccati e premier, esulta la maggioranza che supera la prova del voto segreto, le opposizioni, una truffa. Ok dall'Unione Europea alla flessibilità per energia e difesa, valutazione positiva, nessun rischio, frenata sull'ulteriore richiesta legata all'inflazione, Giorgetti comunque fiducioso in interpretazione favorevole. Pesanti raid russi sull'Ucraina, ieri 20 morti in un condominio, oggi 30 morti nella città di Kramatorsk, cambia la strategia russa che ora mette nel mirino la popolazione civile. L'Ilva di Taranto si ferma, materie prime finite, ultima colata d'acciaio, poi toccherà i siti del nord, il sottosegretario Mantovano, ora un decreto legge che con tutte le tutele sociali, ma si resta in attesa della Cassazione. Si indaga per il tentato omicidio a Roma dopo che l'attore Copini è stato colpito da qualcuno a bordo di una minicar nel quartiere Montesacro. Un episodio non isolato, ricerche anche fuori dalle scuole. Claudio Baglioni si riprende Piazza di Siena a Roma. Dal 24 ottobre al 1 novembre il palco di Che notte è questa? L'inizio del tour La vita è adesso che porterà in giro per l'Italia la sua storia. Ben ritrovati sempre in diretta su Rai News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. La Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo alla legge elettorale. 227 sì e 164 no. La maggioranza supera così la prova del voto segreto. Proteste delle opposizioni in aula, è una truffa. Sentiamo i servizi di Eva Giovannini ed Antonio Sciotto.
5: I timori della vigilia nel centrodestra per il voto segreto sono stati spazzati via tra gli applausi di tutti i partiti di maggioranza. Ancora una volta abbiamo battuto il campo larghissimo, così Forza Italia, Lega e Noi Moderati, con Fratelli d'Italia che ricorda. Finalmente avremo una legge che fa scegliere gli italiani dopo 35 anni. Si apre una nuova fase della nostra Repubblica.
6: Basta con i traditori che vengono eletti con uno schieramento e poi votano con lo schieramento opposto. Non farete tornare l'Italia a governi tecnici in cui la politica si spartisce posti ma non ci mette la faccia sulle scelte. Se sarà approvata questa legge, l'Italia entrerà nella Terza Repubblica.
5: Da Forza Italia si sottolinea la maggiore stabilità che avrà il Paese, mentre la Lega applaude una legge che consentirà di scegliere il primo cittadino d'Italia come nei comuni.
7: È una questione di trasparenza, è una questione di responsabilità. E questa riforma, nel rispetto della Costituzione e delle prerogative del Capo dello Stato, porta anche il livello nazionale su una logica che assomiglia a questa logica, a quella dei comuni, a quella delle regioni.
5: Ma se è noto come si voterà, con quale legge, resta da capire quando. Su questo nella maggioranza ci sono opinioni divergenti. Il sottosegretario Fazzolari, vicinissimo alla Premier, auspica che si voti a giugno, ma non è d'accordo Antonio Tajani, convinto che la legislatura debba arrivare a scadenza naturale. Così anche la Lega, contraria soprattutto all'accorpamento delle elezioni politiche con le amministrative.
8: Alla proclamazione del risultato l'opposizione alza i cartelli di protesta, legge truffa con Meloni gasoli a 3 euro, un provvedimento incostituzionale, attacca il centro-sinistra che guarda già ai ricorsi alla Consulta. Lunedì verranno presentati alla Camera, poi l'iter nei tribunali, il pronunciamento dell'Alta Corte potrebbe arrivare già entro febbraio 2027. Il governo piega le regole della democrazia, attacca la segretaria PD Schlein, ma vinceremo lo stesso.
9: La verità è che avete paura di perdere, la verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita, competitiva, che ha preso più voti assoluti di voi in tutte le ultime tornate elettorali. Noi oggi siamo uniti e divisi siete voi.
8: Meloni, prima premier donna che sbarra la strada alle altre donne, incalza Conte contestando le preferenze senza equilibrio di genere, poi attacca Fratelli d'Italia mostrando le foto di Del Mastro con Caroccia, il ristoratore vicino al clan Senese, e della presidente dell'antimafia Colosimo con Ciavardini, condannato per la strage di Bologna.
10: Già nel 2019 ci siamo trovati a sbarrare la strada a chi invocava P
2: pieni poteri, voleva far l'uomo solo al comando. Giorgia Meloni, lo faremo anche con te, donna sola al comando. Puoi aver distrutto i tuoi alleati, ma qui c'è un'opposizione forte che porterà sempre più partecipazione.
8: Gli italiani hanno i salari più bassi d'Europa, ma il governo pensa a blindarsi, attacca Bonelli, AVS. Vi aspettiamo alle urne e perderete. Incalza Boschi, Italia Viva e Maggi, più Europa, sospende lo sciopero della fame e confida nel vaglio del presidente Mattarella.
4: Soddisfazione della Premier Giorgia Meloni, ora gli italiani potranno scegliere tutto, ha scritto sui social, poi rivendica, abbiamo risposto con i fatti a chi sperava di vederci divisi. Così la Presidente del Consiglio anche nel corso della sua visita ad Ascoli Piceno per l'inaugurazione dei lavori di riqualificazione di Palazzo Saladini Pilastri. Sentiamo Gabriele Martelloni.
3: Un nastro tricolore tagliato ad Ascoli Piceno, un altro simbolico reciso a Roma. Il primo riguarda un pezzo di storia restituito alla città grazie ai fondi del PNRR. Il secondo punta ad aprire un capitolo nuovo nel paese. La Terza Repubblica è enfatizzata dai fedelissimi di Giorgia Meloni dopo il via libera alla legge elettorale. La campagna verso il voto di fatto è già iniziata. Le visite della Premier in Italia si moltiplicano. Ma mentre nel suo partito e nel governo c'è chi evoca apertamente le urne a giugno, la Presidente del Consiglio sembra frenare rinnovando il suo impegno a Palazzo Chigi.
10: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro. Gli altri discutano pure di alchimia.
3: Grazie. Da Ascoli Piceno, dove inaugura Palazzo Saladini Pilastri, Meloni nel breve punto stampa esalta il nuovo sistema di voto che, rimarca, reintroduce le preferenze dopo 30 anni. È una legge fatta per la stabilità e per l'Italia, precisa la Premier, che evidenzia anche la compattezza della maggioranza. A chi sperava di vederci divisi rispondiamo con i fatti. Siamo uniti e determinati a portare avanti il nostro impegno con i cittadini, puntualizza la Presidente del Consiglio.
4: Via libera della Commissione europea alla richiesta di flessibilità dall'Italia per energia e difesa, mentre è in corso l'Eurogruppo sull'emergenza energia e le richieste di nuova flessibilità, questa volta legate all'inflazione. Sentiamo da Lussemburgo il nostro inviato Donato Bendicenti.
11: C'è stato un ampio dibattito sulle ricadute negative sui conti pubblici dell'inflazione, ha detto Giorgetti all'Eurogruppo. La posizione italiana ha ottenuto un largo consenso. Ci auguriamo che l'Unione Europea segua nel modo corretto l'interpretazione della flessibilità. Risponde Dombrovskis, ho parlato con Giorgetti, esamineremo le richieste italiane, ma le regole fiscali contengono già elementi che tengono conto dell'inflazione. In mattinata il via libera all'attivazione della clausola di salvaguardia italiana, perché dice un portavoce della Commissione non influirà e non metterà a rischio la sostenibilità fiscale nel medio periodo. È tutto, linea a te.
4: E ora leggiamo insieme la nostra ultima ora. L'esecuzione mediante fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage alla base militare di Fort Hood nel 2009, responsabile dell'uccisione di 13 persone e del ferimento di altre 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani in base a quanto detto da un funzionario del Pentagono. Seguiranno ulteriori dettagli, ha detto sempre la stessa fonte, esecuzione che avverrà il 3 dicembre contro l'ex maggiore dell'esercito americano. Gli Stati Uniti non hanno condotto un'esecuzione pubblica, dagli ultimi 90 anni. E ora la rassegna stampa con Massimiliano Melilli, vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola tra qualche ora.
12: Ecco i quotidiani in edicola venerdì 9 ottobre, vediamo subito quali sono le scelte dei giornali. Partiamo dal Resto del Carlino, passa la legge elettorale ma c'è l'incognita Consulta, premio di maggioranza al 42%, indicazione del Premier. Bignami di Fratelli d'Italia, governi più stabili, no delle opposizioni che puntano sulla Corte Costituzionale, Palazzo Chigi, ipotesi voto in giugno. E poi a centro pagina la notizia che troviamo su molte prime, il Nobel per la letteratura alla poetessa canadese Anne Carson, 76 anni, vedete ovviamente la Nobel che ascolta il vento. Infatti, mentre l'Accademia di Stoccolma la proclamava vincitrice, si è appreso che era in Islanda ad ascoltare il vento. Proprio una scelta e un comportamento da poetessa al 100%. Avvenire, Quotidiano Cattolico, Gran Premio elettorale. Meloni, ora i cittadini possono scegliere premier e candidati, siamo uniti e per il voto finiamo la legislatura. Le opposizioni parlano di legge truffa, i nodi dei seggi aggiuntivi e del Senato all'attenzione della Consulta. Il Sole 24 Ore, l'apertura sulla manovra, dal dossier bianco il governo cerca nuovi fondi fino a 3 miliardi e poi vedete trasporti aerei, KO, pesano fuel e impennata degli oneri sul debito, questo è un grande tema. Andiamo a vedere ancora le scelte dei giornali, Repubblica in grafica, la legge del potere. Ecco il Corriere della Sera, sì alla nuova legge elettorale. Domani, sempre sul tema del giorno, Melonellum, sì alla legge truffa, Schlein, vinceremo lo stesso. La Camera approva definitivamente le nuove norme, Meloni festeggia, maggioranza unita, Fratelli d'Italia è diviso in due fazioni su quando sia meglio tornare alle urne e il campo largo si ricompatte. E poi, come nella scelta grafica del domani, vedete nel sommario color rosso un'altra notizia, caro diesel, così tassisti, camionisti, agricoltori sono stati traditi dal governo amico. Siamo a Libero. Passa la legge elettorale, si vota in primavera, l'opposizione resta solo la Consulta, intanto Conte si lura ancora le primarie. Il titolo d'apertura, la sinistra benedice la Sharia, AVS, il tribunale musulmano non va represso e il PD non condanna. E ancora il caso Garlasco, il dossier con i sospetti sulle gemelle K. Così le scelte di Libero. Andiamo a vedere il giornale. Il voto torna agli italiani. Addio Rosatellum, approvato lo Stabilicum. La riforma elettorale diventa legge, scrive il giornale. Successo della maggioranza. Siamo entrati nella Terza Repubblica. Le opposizioni salgono sulle barricate contro un sistema elettorale che restituisce, dice il giornale, più potere ai cittadini con le preferenze. I vannacciani stanno con la sinistra. Queste le scelte del giornale, il titolo di cronaca, centro pagina, allarme terrorismo, un pilota islamista spaventa Malpensa con un video sui social, così le scelte del quotidiano. Siamo al Fatto Quotidiano, ecco l'apertura, Mattarella può bocciare l'ultima porcata, lo farà? Melonellum approvato alla Camera, ora tocca al Quirinale. Armao, mazzetta in Senato e neotoghe scelte dai partiti, così il quotidiano. Andiamo a vedere le scelte del Foglio, ecco il titolo d'apertura, intanto niente Socrate o Platone, bensì l'eroe e il superuomo, le novità trampiane della nuova visione del mondo declamata da Marco Rubio sulla Nice, vedete l'intervento di Giuliano Ferrara. Poi color rosso il titolo di Politica con la notizia del giorno, lo Stabilicum c'è ma non vota alle elezioni, il Manifesto, le regole del gioco, così il titolo con la consueta grande fotonotizia. La Camera approva definitivamente la legge elettorale che Meloni si è scritta su misura, punta al voto in primavera per i pieni poteri e vuole l'incoronazione, dice il Manifesto, con norme incostituzionali, le sue sentinelle spiano i deputati nel voto segreto, mezzo Parlamento è già in riga, così il Manifesto. Andiamo a Milano Finanza, piano anti-austerity, le mosse del governo per evitare la crisi energetica, il titolo d'apertura del quotidiano diretto da Roberto Sommella, il Tempo o di qua o di là, vedete approvata la Camera nuova legge elettorale, che rende obbligatoria l'indicazione del candidato premier, sinistra ancora lacerata e senza leader. Il riformista deve lasciare l'antimafia, il sottosegretario alla giustizia Balboni duro contro Scarpinato, l'ANM siciliano e anche il CSM lo attaccano, il senatore pentastellato è isolato. Chiudiamo con le scelte dei settimanali, vedete l'Espresso in edicola, il Guardiano dei Conti in prima piano, c'è la foto del ministro all'economia Giorgetti ed è questa l'ultima segnalazione della rassegna.
4: Ripartiamo con le notizie legate all'ex Ilva. In attesa della sentenza della Cassazione del 20 ottobre a Taranto si sospende la produzione a caldo mentre il governo prepara gli ammortizzatori sociali in vista del prossimo Consiglio dei Ministri. È quanto emerso nell'ultimo incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati che hanno proclamato 24 ore di sciopero nazionale lunedì. Sentiamo da Taranto Fabio Bottiglione.
13: Lo stabilimento ex Ilva di Taranto, che vediamo alle nostre spalle, si avvicina a una tappa storica. In queste ore si lavora all'ultima collata di ghisa, dopodiché l'ultimo altoforno ancora attivo, il numero 2, verrà messo in preriscaldo, cioè tenuto al minimo vitale, senza capacità di produrre. Successivamente toccherà anche all'acciaieria 2 fermarsi. A quel punto l'ex Ilva, con il suo ciclo integrale a carbone, con il quale ha prodotto acciaio per oltre 60 anni, non esisterà più. Tutte le attività produttive verranno sospese. Acciaierie d'Italia con una nota lo ha comunicato a prefetto, enti locali e forze dell'ordine. L'azienda dà così esecuzione al decreto della Corte di Appello di Milano che lo scorso 27 luglio ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni perché inquinante e pericolosa per la salute. I commissari straordinari hanno fatto anche richiesta di nuovi ammortizzatori sociali, altra cassa integrazione per migliaia di addetti che da domani non potranno più essere operativi. Conseguenze anche per gli stabilimenti di Genova e Novi Ligure, dove è stata annunciata la serrata temporanea entro il 15 novembre. A Taranto gli impianti saranno mantenuti in preriscaldo in attesa della decisione della Corte di Cassazione il prossimo 20 ottobre. In caso di pronunciamento sfavorevole all'azienda, entro il 25 ottobre si avvierà lo spegnimento definitivo, senza possibilità di riavvio. Nel caso in cui la Suprema Corte dovesse invece annullare il decreto dei giudici milanesi, il siderurgico non ricomincerà comunque subito a produrre, ma occorrerà tempo per riacquistare le materie prime che sono finite. Si calcolano 2-3 mesi tra acquisto all'estero e invio a Taranto via nave.
4: E lo avete sentito, l'ex Ilva di Taranto sta facendo l'ultima colata di acciaio, in queste ore poi inizierà il raffreddamento in attesa della decisione della Cassazione del 20 ottobre. Se il Tribunale dovesse confermare la chiusura dell'area a caldo si rischia la cassa integrazione per oltre 10.000 persone. Sentiamo qualche dettaglio in più nel servizio di Simone Lupo Bagnacani.
14: Quando nel novembre del 1964 fu avviato il primo altoforno dell'Italsider di Taranto, ad accendere l'impianto fu il presidente del Consiglio Aldo Moro. Da allora sono passati quasi 63 anni, da quell'acciaieria è uscito l'acciaio che ha costruito l'Italia. Una storia lunga e difficile che potrebbe però essere arrivata alla fine. Proprio in questi minuti, infatti, sta avvenendo l'ultima colata. Dopo si inizierà il raffreddamento dell'alto forno AFO 2 in attesa della decisione finale della Cassazione, attesa per il 20 ottobre. La chiusura dell'area a caldo è stata decisa dai giudici perché il diritto alla salute prevale sulle ragioni economiche, hanno detto. La paura, quindi, è che l'acciaieria più grande d'Europa, negli anni diventata Ilva, poi Acciaierie d'Italia con l'ingresso dello Stato, dopo anni di polemiche sull'inquinamento e i rischi per la salute pubblica, abbia definitivamente perso la sfida della decarbonizzazione e si avvii alla chiusura definitiva, gettando nell'incubo dei licenziamenti e della cassa integrazione oltre 10.000 lavoratori. Oltre a Taranto, infatti, sono coinvolte le sedi di Genova e Novi Ligure, che è stato annunciato oggi ai sindaci, chiuderanno temporaneamente entro il 15 novembre perché privi di acciaio da lavorare. Sempre in questo momento è in corso a Palazzo Chigi un vertice tra governo e sindacati dove si cercano soluzioni che però, in caso di conferma della chiusura da parte del Tribunale, potrebbero solo riguardare gli ammortizzatori sociali.
4: Ma all'estero ora non si ferma l'offensiva aerea russa sull'Ucraina. A Kramatorsk due autobus carichi di civili sono stati colpiti dalle bombe di Mosca. 30 i morti il bilancio e 18 i feriti. Quello invece degli attacchi più in generale, gli attacchi russi, delle ultime 48 ore sale a 78 vittime. A Miami in Florida nuovi colloqui sull'Ucraina promossi dagli Stati Uniti con Francia, Germania e Regno Unito, Unione Europea e NATO. Sentiamo i dettagli con la nostra inviata Carlotta Macerollo.
15: Ancora una strage russa in Ucraina, in una guerra che non vede la fine. Questa volta è toccato alla città di Kramatorsk, importante capoluogo nel Donetsk, ancora ucraino. Bombe plananti hanno deliberatamente attaccato due autobus, facendo decine di vittime e decine di feriti. Tutto questo è avvenuto a metà mattina, quando le persone escono di casa per andare a fare la spesa, per andare al mercato. Domani sarà lutto cittadino sia a Kramatorsk che nella vicina città di Slovyansk, ma c'è un'escalation in tutte le regioni d'Ucraina, soprattutto nella capitale Kiev, che è attaccata ogni giorno. Anche oggi è stata una vittima per i detriti di un drone che è stato abbattuto. Il presidente Zelensky ha fatto visita oggi a Priluki, ieri luogo di un'altra strage. È stato colpito un condominio di 5 piani con 22 morti, tra cui 5 bambini. E da lì ha detto che una delegazione di negoziatori ucraini sarà nei prossimi giorni negli Stati Uniti. È un po' risposto alle parole del segretario di Stato americano Rubio, che ha detto in un'intervista che ha paura che il conflitto si estenda ad altri paesi, ha parlato della possibilità di un'operazione di sabotaggio in un paese confinante. Bene, Zelensky ha risposto agli americani così: non si può da un lato negoziare con la Russia su futuri progetti economici, mentre dall'altro si parla di stallo diplomatico.
4: Il mondo della scuola torna a mobilitarsi in Francia, nuove manifestazioni a Parigi e nelle principali città del paese per chiedere maggiori investimenti nell'istruzione e una riforma profonda del sistema scolastico. Nella capitale ancora una volta grande partecipazione alle proteste, mentre cresce la pressione sul governo. Il premier Le Cornu ha promesso risposte entro la fine di ottobre, ma studenti e insegnanti non intendono fermarsi. Sentiamo proprio da Parigi la corrispondente Alessandra De Stefano.
16: Studenti francesi, la protesta va avanti nonostante gli incidenti, gli scontri, i momenti di tensione tra i giovani e la polizia nelle piazze del paese. A Parigi, a Place de la Bastille, le forze dell'ordine hanno usato gli idranti per disperdere la folla. Cariche, lancio di lacrimogeni che sono diventati cronaca a margine di un movimento che, come ha confermato il suo sindacato al ministro dell'Education Nationale Geffrey, non intende fermarsi fin quando il governo non risponderà concretamente alle loro richieste. 10 miliardi da investire per migliorare la scuola pubblica, 1,2 quello garantito dal primo ministro Le Cornu nel bilancio 2027, dove però è anche previsto un taglio di 1.600 professori.
17: La solidarietà che possiamo dare a questi studenti, tutto è cominciato in un piccolo liceo di Créteil nel sud di Parigi, in cui mancavano un sacco di insegnanti, infermieri, psicologi, e poi si è espansa a macchia d'olio su tutto il territorio nazionale.
16: Sindacati, professori e studenti torneranno a mobilitarsi nel paese martedì prossimo, 13 ottobre, mentre la protesta ha varcato i confini ed è giunta anche in Belgio, dove gli studenti hanno indetto per oggi una mobilitazione nazionale.
4: E la Spagna torna in piazza per Mari Carmen Abascal, l'anziana di 87 anni morta dopo lo sfratto che ha scatenato un'ondata di proteste e contribuito a far precipitare il paese verso le elezioni anticipate del 29 novembre. Sentiamo da Madrid la nostra inviata Raffaella Cosentino.
18: Continuano a sfilare con le torce dei cellulari in mano a migliaia, 20.000 almeno secondo la questura, per la marcia in nome, in memoria di Mari Carmen Abascal, che si conclude qui nel quartiere da cui è stata sfrattata da un fondo di investimento immobiliare. Il sindacato degli inquilini di Madrid dice che era stato raggiunto un accordo perché rientrasse a casa, che doveva essere firmato oggi, ma Mari Carmen Abascal è morta da sfrattata. E questo ne ha fatto ancora di più un simbolo della lotta per il diritto alla casa qui in Spagna, con la rabbia che esplosa della gente, una protesta pacifica come quelle dei giorni scorsi, grande commozione per questa marcia che è stata aperta dal corteo del sindacato degli inquilini, che hanno portato le foto, i ritratti di Mari Carmen in testa alla marcia, e poi sono arrivati fin qui. E da Madrid per ora è tutto, a te.
4: Torniamo in Italia con la cronaca. Potrebbero salire a 5 le denunce presentate ai carabinieri per episodi simili a quello accaduto all'attore Davide Jacopini, ricoverato, lo ricordiamo, in gravi condizioni al San Camillo di Roma dopo l'aggressione subita mentre si trovava sul suo monopattino. Sentiamo Gemma Giovannelli.
19: Resta ricoverato in terapia intensiva al San Camillo Forlanini di Roma, in prognosi riservata, l'attore genovese di 42 anni Davide Jacopini, operato dopo il grave trauma riportato nell'aggressione di lunedì sera nel quartiere Monteverde.
20: È una cosa che ci inquieta un po' tutti.
21: Noi qui a Monteverde non siamo molto abituati a questo tipo di episodi, non sono quasi mai accaduti nella storia.
19: Sull'episodio indagano la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, e i carabinieri della stazione Gianicolense, che lavorano su altri casi analoghi. 24 ore prima che l'attore Davide Jacopini fosse investito, un'altra donna era stata colpita alla nuca dal passeggero di una minicar simile, che poi ha proseguito ed ha investito un giovane a bordo di un monopattino. E nelle ultime ore un'altra donna ha denunciato di essere stata spinta dal passeggero di una minicar mentre era in bici in via San Pancrazio, denunce che potrebbero salire a 5.
22: Giugno scorso stavo camminando verso le 10 di sera e stavo per attraversare, una minicar si è fermata pensando che mi stessero lasciando passare sulle strisce, in realtà hanno abbassato il finestrino e mi hanno lanciato delle uova.
19: Stai pensando di andare a denunciare?
22: Sì. C'è gente che sta in ospedale, non mi sembra giusto che non venga fatta giustizia.
4: Due operai morti sul lavoro in poche ore. Ad Avellino un operaio è morto cadendo da un tetto, mentre a Roma il dipendente di un'officina ha perso la vita in seguito a un'esplosione. Sentiamo Giuseppina Testoni.
23: Ancora morti sul lavoro, ancora tragedie a poche ore di distanza l'una dall'altra. Due le vittime in due giorni in Campania. L'ultimo a perdere la vita è stato un operaio di 56 anni, Pietro Pellegrino, precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda in provincia di Avellino. L'uomo stava smontando dei pannelli solari. Il lucernaio avrebbe ceduto sotto il suo peso. L'operaio è morto sul colpo. A morire sul lavoro, sempre in Campania, anche Antonio Simone, operaio edile di 46 anni. Era impegnato in lavori all'interno di un'azienda della filiera zootecnica nel Beneventano. Stava realizzando un muro di cemento quando la struttura ha ceduto, travolgendolo. Inutili soccorsi, così come non c'è stato nulla da fare per il 50enne morto in seguito a un'esplosione all'interno di un'officina a Roma. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, il lavoratore è morto per lo scoppio di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion, e sono i sindacati a chiedere chiarezza sulla morte in un deposito Amazon della capitale di un lavoratore 25enne. Il giovane si è sentito male durante il turno notturno. Si è svolta intanto l'autopsia sul corpo di Salvatore Calignano, l'operaio abbandonato in fin di vita a Caivano e morto poco dopo all'ospedale di Napoli. L'inchiesta dovrà chiarire il ruolo delle 3 persone iscritte nel registro degli indagati e le eventuali responsabilità nella gestione dell'attività e delle condizioni di sicurezza in cui il 61enne si trovava a lavorare.
4: In chiusura la musica. Era il 24 ottobre dell'82 quando Baglioni tenne a Piazza di Siena un concerto rimasto nell'immaginario collettivo. Ora torna a portare la sua musica in quel luogo e il nostro Fausto Pellegrini l'ha incontrato. Vediamo dunque insieme questa intervista, poi la linea alla regia e una nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.
24: Scandagliato nella mia memoria qualche momento chiave della mia carriera, e il concerto del 24 ottobre del 1982 a Piazza di Siena, Villa Borghese a Roma, lo è perché fu un cambio di marcia.
25: I miei cassetti di ricordi e di indirizzi che ho perduto, ho visto visi e voci di chiamato prima o poi a...
26: Che notte è questa? Che notte ti immagini? Queste anzi sono diventate.
24: Che notti saranno? Saranno notti di musica, dove forse secondo me l'elemento celebrativo è quasi assente, solo per il fatto però che appunto è calcolare questo tempo che è passato e vedere come si è depositato, e che quindi rivisita questo luogo così magico, però con la struttura di un concerto pensato. Il cuore anche di un concerto è la sua capacità di innanzitutto restare a tutti gli effetti, non solo nell'anagrafe dei concerti, ma nei cuori delle persone, nelle menti, negli animi, di chi c'è stato. E questo fa parte forse anche della preparazione, della responsabilità che ha un artista veterano quando si ripropone, insomma, quella che tante cose sono cambiate, che ci sono dei ganci in comune, dei ricordi da condividere, però c'è anche questa grande voglia di non essere solo nostalgici.

Si attenuano parzialmente le nubi al nord, compaiono le prime ampie schiarite in corrispondenza delle Alpi, delle aree di nord-ovest, ancora un po' di pioggia tra Triveneto ed Emilia-Romagna. Le piogge insistono al centro in forma intermittente, sono ancora sotto forma di temporale sul basso Lazio e localmente nelle aree interne di Marche ed Abruzzo. Al tempo deciso al sud, con le piogge temporali più importanti, più intense, in modo particolare in Calabria, localmente Basilicata, Salento e Calabria settentrionale. Le piogge temporali, sempre localmente intense, si portano anche in Sicilia, migliora la condizione sulla Sardegna, seppur con precipitazioni sulla parte settentrionale occidentale dell'isola, dove tra l'altro spira un forte vento di maestrale. Temperature in lieve aumento al nord, specie nord-ovest, e Alpi in diminuzione sul resto del paese.

La Camera approva la nuova legge elettorale con 227 sì nel testo proporzionale con premio, capilista bloccati e premier. Esulta la maggioranza, le opposizioni, una truffa. Ok dall'Unione Europea la clausola di salvaguardia per energia e difesa, ma frena sulla flessibilità sui conti pubblici per far fronte all'inflazione. Giorgetti, restiamo fiduciosi. Pesanti raid russi sull'Ucraina, ieri 20 morti in un condominio, oggi 30 nella città di Kramatorsk. Cambia la strategia russa che ora mette nel mirino la popolazione civile. Ilva di Taranto, ultima colata d'acciaio, il sottosegretario Mantovano, ora un decreto legge con tutele sociali. I sindacati, 24 ore di sciopero da lunedì. Non è isolato l'episodio che ha coinvolto l'attore Jacopini, colpito in monopattino da qualcuno a bordo di una minicar. Si indaga per omicidio colposo. Claudio Baglioni si riprende Piazza di Siena a Roma dalla 24 ottobre al 1 novembre, inaugurando Che notte è questa. Ben ritrovati sempre in diretta su RaiNews 24, questi erano i nostri titoli, le notizie più importanti e ora con 24 mm il racconto lungo del nostro canale vi portiamo in Sicilia, prima in un borgo che guarda al futuro e investe nell'economia circolare e poi tra i ricordi e le ferite dei familiari della scorta di Paolo Borsellino. Dunque vi lascio con questo nostro approfondimento a Luna, una nuova edizione del telegiornale, sempre in diretta, restate con noi.

0: Poi la desolazione tutto intorno. L'erbetta qui attorno al nostro caprone la pulivamo noi, poi però tutto il resto era tutto abbandonato. Addirittura abbiamo pure subito dei furti perché ovviamente non vedendo movimento, aziende.
1: Che senso ha stare all'interno adesso di questo distretto?
0: Intanto ci si sente parte integrante di aziende che la pensano come te, che hanno gli stessi principi. Parte insomma di una realtà più grande, di una realtà più organizzata.
2: Elisa Trigili produce saponi, essenze e cosmetici da ingredienti naturali. La sua era l'unica attività rimasta aperta in un'area artigianale che sembrava destinata all'abbandono, nel comune di Roccavaldina, poco più di 1000 abitanti tra Milazzo e Inebrodi, un paese alle prese come tanti con lo spopolamento e la mancanza di lavoro.
3: Era una zona abbandonata, non completata. Diciamo che quasi era una discarica a cielo aperto. Su input della Fondazione Messina abbiamo fatto questo accordo e ceduto in comodato d'uso alla Fondazione affinché nascesse questo polo di produzione di materie innovative. E il vantaggio che ci aspettiamo è quello di uno sviluppo sociale, economico, anche occupazionale dell'intero borgo. Che cosa ho apprezzato di più? L'innovazione.
2: Si chiama Polo Olivettiano. Gli edifici che dovevano ospitare attività produttive sono tornati a vivere, alimentati dall'energia solare. Adriano Olivetti immaginava la fabbrica come un luogo capace di produrre non solo beni, ma anche conoscenza, lavoro e comunità. 70 anni dopo, tra questi colli, quella visione incontra una materia del tutto nuova. Trebbie della birra, le bucce degli agrumi, la sansa delle olive per la produzione di bioplastiche biodegradabili. Se il Novecento ha costruito il proprio futuro attorno all'acciaio e al petrolio, può il XXI secolo costruirlo partendo dalla periferia e dagli scarti?
4: Vogliamo promuovere un modello di business basato sulla produzione di bioplastiche innovative a partire da scarti agroalimentari per rispondere a due bisogni ambientali importantissimi. Il primo è la riduzione della produzione e il consumo di materie plastiche da fonti fossili che oggi sono divenuti i principali inquinanti dei mari e sappiamo oggi anche dell'aria, ormai le respiriamo, le mangiamo, sono ovunque. Dall'altro lato ridurre anche il fabbisogno di risorse naturali preziose, sempre più preziosi come il suolo, l'acqua e il terreno, necessari per la produzione della maggior parte delle bioplastiche presenti oggi sul mercato.
5: L'ingegnere capo di questo progetto, Hossam Benhamdi, viene da Algeri. Come sei arrivato qui?
6: Io sono arrivato qua in Italia come ricercatore. Il mio background è tutto per plastica e bioplastica.
5: Spiegami come funziona questo processo.
6: Allora, noi prendiamo gli scarti agro-food waste qua locali in Sicilia. Tanti diversi tipi di scarti. Abbiamo gli scarti della birra, si chiama la Trebbia, scarti del caffè Silver Skin, scarti dell'olivi, si chiama la Sansa, la buccia del patati, scarti agrumi. Noi dopo maciniamo e abbiamo una farina. Misciliamo questi scarti anche al 40% con biopolymer. Gira e spinge il materiale. E abbiamo quel spaghetti, nuovi spaghetti, usci, vai nella vasca per ridurre il calore e dopo vieni nel tagliarina, taglia gli spaghetti, i filamenti. Dopo abbiamo questi vibratori, si parla di grandi granuli, medium granuli, piccoli granuli.
5: Quindi la tua ricerca era proprio capire le caratteristiche delle singole essenze vegetali, per capire come trattarle.
6: Esatto, perché noi in Mediterraneo abbiamo lo stesso su questi scarti.
4: Come stare in piedi? L'obiettivo è quello di coniugare aspetti ambientali, il recupero degli scarti agroalimentari per la trasformazione in nuovi biomateriali, ma dall'altro anche quello di far fronte al crescente bisogno sul mercato di ridurre il costo di produzione delle bioplastiche presenti sul mercato che oggi provengono da materie prime molto nobili. Noi partiamo dalla mappatura di quelle che sono le produzioni e trasformazioni agroalimentari del nostro territorio. A partire dall'analisi di questi processi vediamo dove si vanno a generare quegli scarti e quindi, che in termini economici vogliono dire dei costi, e noi ci inseriamo proprio lì.

0: Questa fabbrica, che è la prima fabbrica al mondo che produce così il bioplastico e biodegradabili, è il cuore di un polo più ampio, che è un polo anche di ricerca e formazione, che si annoda attorno a due snodi, che sono i due grandi snodi del contemporaneo: contrastare le diseguaglianze e contrastare i processi di mutamento climatico. Tutto il polo olivettiano è alimentato da energie rinnovabili, dà anche energia al borgo. Processi di rimboschimento hanno permesso di trasformare una discarica in un parco, e questo sistema fonti rinnovabili, rimboschimento, fa di questo territorio un territorio a bilancio di CO2 negativo. Il polo olivettiano è stato anche un incubatore di imprese. Alcune imprese nate e accompagnate dalla stessa fondazione operano nello stesso polo olivettiano, sempre legate nelle filiere del food.
1: Desideravo chiudere la mia filiera, cioè realizzare un pastificio artigianale, e cercavo da 2 anni un luogo dove poterlo fare. Stavo proprio per mollare perché non trovavo un locale idoneo, e quando stavo per mollare mi è arrivata la chiamata dalla Fondazione Messina dicendomi: guarda, se tu vuoi c'è un'opportunità a Rocca Valdina. E lì mi sono chiesto: ma dov'è Rocca Valdina, no? Ho detto: beh, andiamola a vedere, perché non chiudo mai le porte a niente. Sono venuto, ho visto, ho detto: dai, può essere che è la volta buona, ed eccomi qua. Abbiamo costituito la comunità energetica, di cui sono anche il presidente di questa comunità, e noi con l'impianto fotovoltaico che c'è ovviamente riusciamo a coprire un po' i nostri fabbisogni energetici, e quindi utilizziamo energia verde rinnovabile. Il valore aggiunto è intanto che abbiamo tutti la stessa mentalità, il modo di pensare identico, siamo aziende diverse che produciamo beni diversi.
2: Sullo sfondo un robot industriale di grandi proporzioni.
0: Che è un prototipo di un geniale design siciliano che vive da anni a Milano, e con questi robot fa stampe 3D di grande dimensione. Lui stampa intere barche e lo testeremo anche con questi nuovi materiali. Noi speriamo che il polo olivettiano diventi come una pietra buttata nello stagno, le cui onde che genera sono sviluppo umano più complessivo.
2: Bellezza, sostenibilità, efficienza energetica, qui c'è un esempio di opera d'arte che produce energia.
3: Sì, che diventa una sintesi di quello che tu hai appena detto, quindi arte, tecnologia, sperimentazione.
2: Come funziona?
3: Sono due pannelli di vetro. Tra i due pannelli di vetro ci sono le tradizionali celle fotovoltaiche, e poi, grazie a un brevetto di un'azienda giovane di Rovereto, si è digitalizzata la stampa sul vetro superiore.
2: E questa vernice bianca però non impedisce ai raggi solari di produrre energia.
3: Esattamente.
2: Un'opera di Agostino Ferrari, Maternità.
3: Per noi ha un significato, e l'abbiamo scelta perché maternità è naturalmente la prima parola che mi viene in mente, è generativo. E la fondazione, il lavoro della fondazione sui territori è naturalmente generativo. Da cosa nasce cosa, mi viene da dire, e quindi di conseguenza.
2: Poi il ciclo della vita, l'economia circolare.
3: Sì, tutto diventa poi un'occasione per far nascere, per far germogliare altre cose, altre attività, altre, come dire, possibilità di vivere su questa terra.

0: Per anni sono stati ricordati soltanto come la scorta di Paolo Borsellino, ma erano giovani uomini e donne con famiglie, affetti e progetti per il futuro.
1: Uno sorride, ride, racconta, ma per me è un incubo la notte e non è facile, anche se voi vorresti dimenticare, perché è una catena. Morto mio fratello,

0: morta mia madre di dispiacere. Mia madre, quando è morta, mi ha preso la mano e me l'ha stritolata, dicendomi sempre: perché è morto Claudio? Tu lo devi sapere. È un filmato che ti gira dentro, anche se tu vai a letto tranquillo, però sempre lì e sbatte il tutto.
1: Dopo il 19 luglio, devo dire che chiaramente la mia vita è stata distrutta. È stata distrutta, sono stati distrutti i miei progetti. Io mi sento come se una parte di me fosse morta con Fabio, sicuramente una parte di me è morta con Fabio. Mi sento come sepolta sotto le macerie di un edificio. E lì mi viene a mancare l'aiuto che avevo. Mi viene a mancare l'affetto, l'amore di Fabio.
2: Quei progetti spezzati erano nati accanto a giovani che avevano scelto di servire lo Stato, consapevoli dei rischi. A più di 30 anni dalla strage, i ricordi dei loro familiari hanno permesso di raccontare chi erano davvero. Da queste testimonianze nasce Cinque Vite. Sono le storie di Agostino Catalano, Emanuela Loi, Eddie Cosina, Vincenzo Limuli e Claudio Traina, gli agenti uccisi il 19 luglio 1992 insieme al magistrato nella strage di Via D'Amelio.
3: Sono partita dai ricordi più belli che loro avevano tenuto dentro per tanti, tanti anni e di cui non avevano mai parlato. Quindi cosa amavano fare da bambini, i loro sogni da adolescenti, i loro amori, le loro paure. Sentir raccontare Via D'Amelio il 19 luglio da chi quel dolore ancora se lo porta dentro come una ferita aperta è stato struggente e in alcuni momenti anche molto emozionante, terapeutico sia per i familiari che per me. Il tritolo non ha distrutto soltanto queste case, questa strada e la vita di questi uomini e di Emanuela, ma anche di chi è rimasto.
4: La memoria deve essere impegno, non può essere solo la memoria, un fiore, una preghiera e tutto finisce lì. Perché vogliamo attualizzare l'impegno di Paolo Borsellino, per non fare apparire che Paolo Borsellino come se fosse una figura distante, come se era un supereroe. Ma Paolo Borsellino era un uomo che ha fatto il suo dovere profondamente, da uomo di Stato come magistrato, ma anche perché era un uomo credente.
2: A testimoniare il legame tra Paolo Borsellino e Marsala c'è anche un documento custodito nel suo vecchio ufficio. Un atto firmato nel gennaio del 1990 nei confronti di Francesco Messina Denaro, padre di Matteo.
5: Mi viene l'emozione a recuperare questi atti e la proposta di misura di prevenzione nei confronti di Messina Denaro Francesco. È nato a Castelvetrano il 20 gennaio 28 ed è a firma del procuratore della Repubblica, dottor Paolo Borsellino. L'abbiamo voluto ricostruire e riportare qui per dimostrare e testimoniare quello che è stato l'impegno di Paolo Borsellino negli anni che ha vissuto qui a Marsala.
2: Ma il racconto di Via D'Amelio non passa soltanto attraverso gli atti giudiziari e i luoghi della memoria.
0: Io alle volte mi do delle colpe, tante colpe, che lui quando voleva entrare in polizia me lo chiese a me. E io l'ho sconsigliato, ho detto: tu vuoi seguire le mie orme? Ho detto: vedi i sacrifici. Ma io lo facevo con amore perché ci ho creduto a questo. E lui mi diceva sempre: scusa, se l'hai fatto tu con amore perché ci credi, perché non lo dovrei fare anch'io?
1: Fabio ha deciso di fare quel lavoro, nonostante la sua giovanissima età, aveva soltanto 22 anni, ha svolto il suo lavoro con dignità, con coraggio, nonostante sapesse il pericolo che stava correndo.
2: Dietro il dolore dei familiari c'è una lunga stagione di violenza mafiosa che ha segnato la storia del paese. Una guerra contro lo Stato culminata nel 1992 con le stragi di Capaci e Via D'Amelio.
5: Alla fine degli anni 70 sono stati uccise, massacrate uomini, donne e anche bambini che hanno subito questa azione delle organizzazioni mafiose. E il 92 è il momento apicale con le stragi di Capaci e con la strage di Via D'Amelio.
2: Il 1992 rappresentò il culmine di quella stagione di sangue. La forza della mafia non passava soltanto attraverso le armi e la violenza, ma anche attraverso la cultura e l'immaginario collettivo. Per anni, film, fiction e racconti ne hanno alimentato il mito, finendo per presentare i boss e i criminali come figure di potere, anziché per ciò che erano realmente.
4: Conosciamo di più i cattivi che i buoni, infatti il nostro centro è nato anche per ostacolare questa tendenza, anche perché certe fiction ha provocato questo, cioè come se fossero chissà che cose, in realtà sono dei criminali, della gente senza coscienza e senza dignità, bisogna dirlo chiaramente questo. Ecco perché allora bisogna offrire modelli di autenticità, modelli di libertà, come direbbe Paolo Borsellino, dal puzzo del compromesso passare al fresco profumo della libertà.
5: In alcune intercettazioni di qualche anno fa, del 2018, del 2019, Matteo Messina Denaro e suo padre Francesco Messina Denaro venivano venerati in queste conversazioni, dicendo: noi dovremmo fare una statua in questo luogo e in questi paesi ai Messina Denaro, la stessa statua come quella di Padre Pio. C'è una subcultura che però può essere sconfitta solo con questo tipo di incontri e con questo tipo di interventi.
2: Una subcultura che ha continuato a sopravvivere negli anni. Tra i ricordi che più hanno colpito Luciano Traina c'è quello legato alla cattura di Giovanni Brusca, indicato come l'uomo che azionò il telecomando della strage di Capaci.
6: Sono le macchine della polizia, gli uomini dello SCO che esultano per la cattura di uno dei più pericolosi latitanti, un capo mafia. Sono gli uomini che hanno catturato Giovanni Brusca.
0: E la cosa strana è stata che loro, sia la famiglia di Brusca, Salvatore, che del fratello, seduti che stavano cenando e guardavano, in quel momento mandavano in onda il film della strage di Capaci. E lì è stato veramente un qualcosa che mi ha colpito, ci ha colpiti a noi tutti. Cioè lo guardavano così come ognuno guarda un film spassionato.
2: La violenza delle stragi e il potere esercitato per anni da Cosa Nostra lasciarono ferite profonde. Ma il 1992 segnò anche una svolta. Per molti cittadini siciliani fu il momento in cui la paura lasciò spazio alla richiesta di verità e giustizia.
1: Dalle stragi del 92, prima con la strage di Capaci e poi ancor più con la strage di Via D'Amelio, c'è stata sicuramente una presa di coscienza, una presa di posizione contro la mafia. La gente è scesa in strada apertamente, dimostrando di non avere più paura, dimostrando la rabbia.
0: Molte famiglie, molte donne, a cui va il mio ringraziamento, esponevano sui balconi fuori la mafia dallo Stato e tante altre cose. Ed è stato questo un bene per Palermo. Io non avevo mai visto Palermo tante persone in un corteo contro la mafia.
7: Chissà che mi stai per contare è la storia dei Rupicceriddi, Paolo e Giovanni. Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, due bambini nati a Palermo, cresciuti a Palermo e purtroppo morti pure a Palermo. Però per pochi, perché per noi siciliani veri, Paolo e Giovanni saranno sempre vivi. Erano come i frati, Paolo e Giovanni.
2: Se per anni l'attenzione si è concentrata sui boss e sulle loro storie, oggi il lavoro della memoria prova a ribaltare quello sguardo. È l'obiettivo di Cinque Vite, il libro di Mari Albanesi che restituisce un nome, un volto e una storia agli agenti uccisi insieme a Paolo Borsellino.
3: Molto spesso durante le commemorazioni i nomi più conosciuti sono Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e questi ragazzi ed Emanuela vengono citati, alle volte anche confusi con la scorta di Falcone. Quindi ho sentito il bisogno di raccontare le loro vite, non soltanto la loro morte. Cosa amavano da ragazzi, quali erano i loro sogni, cosa hanno lasciato, quali sogni infranti hanno lasciato quel 19 luglio del 92.
2: Un lavoro di memoria che oggi continua anche attraverso nuove forme di racconto. Da quelle pagine sta prendendo forma anche un docufilm prodotto dalla RAI. un progetto che raccoglie le testimonianze dei familiari e delle persone che li hanno

Catalano, Emanuela Loie, De Cosina, Vincenzo Limuli e Claudio Traina continuano a vivere nei ricordi delle loro famiglie. Ricordi custoditi per anni nel silenzio e oggi affidati a un libro, a un film e alla memoria di un paese che non può permettersi di dimenticare.

Si attenuano parzialmente le nubi al nord, compaiono le prime ampie schiarite in corrispondenza delle Alpi, delle aree di nord-ovest, ancora un po' di pioggia tra Triveneto ed Emilia-Romagna. Le piogge insistono al centro in forma intermittente, sono ancora sotto forma di temporale sul basso Lazio e localmente nelle aree interne di Marche d'Abruzzo. Al tempo deciso al sud, con le piogge temporali più importanti, più intense, in modo particolare in Calabria, localmente Basilicata, Salento e Calabria settentrionale. Le piogge temporali, sempre localmente intense, si portano anche in Sicilia, migliora la condizione sulla Sardegna, seppur con precipitazioni sulla parte settentrionale occidentale dell'isola, dove tra l'altro spira un forte vento di maestrale. Temperature in lieve aumento al nord, specie nord-ovest, e Alpi in diminuzione sul resto del paese.

0: La miccia si accende quando lui arriva ad Assisi. È diventato anche lui ultimo tra gli ultimi. Non donare, ma donarsi.
1: Alessio Vassallo racconta Sul cammino di Francesco, la vita di Biagio Conte.
2: La verità è che a nessuno interessano i poveri, a nessuno.
0: La storia di straordinaria bellezza sul cammino di Francesco, la storia di questo missionario laico, Biagio Conte, che ha mollato qualsiasi cosa per dedicarsi agli ultimi.
3: Ma perché te ne stai qua in mezzo a questo abbandono?
4: È qui che il Signore mi ha chiamato ad agire, qua il resto.
0: La storia di Biagio Conte ci fa capire quanto sia difficile aiutare gli altri. La carità senza accoglienza non esiste. Tra chi aiuta e chi viene aiutato c'è sempre una distanza, mentre lui questa distanza l'ha totalmente annientata.
4: Quel barbone, come lo chiami tu, è come te e come me.
0: La forza di quest'uomo, la forza della creazione, la forza della resilienza, la forza di digiunare per giorni interi, pensare soltanto a un obiettivo primario, quello di dare una casa, un tetto a queste persone.
4: E grazie a te che ho capito che cosa posso chiamare casa. Casa è qui.
0: Queste persone non hanno nessuno, sono delle isole.
5: Qua c'è spazio per il mio dolore, per il tuo, per quello di tutti.
0: Grazie a questi scioperi della fame, appunto andando a volte anche contro le istituzioni, è riuscito a conquistare questi spazi che erano abbandonati del comune, come il famoso disinfettatoio militare che è riuscito a trasformare nella prima missione Speranza e Carità.
6: Tutti i poveri del mondo rinciano una caserma.
7: Una casa, non per rinchiudergli, ma per dargli un posto da cui ripartire.
0: L'altra caratteristica che a me veramente mi ha toccato molto, che ha trasformato questi spazi grazie ai fratelli ultimi. Molti di loro erano muratori, falegnami, e lui li ha messi a lavorare, dando loro una dignità.
4: Noi dobbiamo far rinascere questo posto, trasformarlo in un luogo dove si può vivere e non soltanto sopravvivere.
0: Quello che quest'uomo ha creato è qualcosa di incredibile.
8: Palermo ha bisogno di teste dure come la tua. Ci sono troppe piaghe in questa città. Il tuo operato, caro Biagio, è un segno di speranza.
0: Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, Biagio Conte. Lui aveva una luce incredibile, un sorriso, un'accoglienza nello sguardo enorme.
9: Come può una città essere senza Dio?
0: Io credo che veramente questo film sul cammino di Francesco oggi sia necessario e sono felice che la RAI abbia scelto la figura di Biagio Conte per gli 800 anni di San Francesco. Miglior scelta non poteva esserci, perché veramente lui è un San Francesco d'Assisi.

fermo.

0: La Camera approva la nuova legge elettorale con 227 sì nel testo proporzionale con premio, capilista bloccati e premier. Esulta la maggioranza, opposizioni una truffa. Ok dall'Unione Europea sulla clausola di salvaguardia per energia e difesa, ma frena sulla flessibilità sui conti pubblici per far fronte all'inflazione. Giorgetti, restiamo fiduciosi. Pesanti raid russi sull'Ucraina, ieri 20 morti in un condominio, oggi 30 nella città di Kramatorsk. Cambia la strategia russa che ora mette nel mirino la popolazione civile. Kiev al buio. Ilva di Taranto, ultima colata di acciaio. Il sottosegretario Mantovano, ora un decreto legge con tutte le tutele sociali. I sindacati 24 ore di sciopero da lunedì. Non è un caso isolato l'episodio che ha coinvolto l'attore Jacopini, colpito in monopattino da qualcuno a bordo di una minicar. Si indaga per omicidio colposo. Claudio Baglioni si riprende Piazza di Siena a Roma dal 24 ottobre al 1 novembre, inaugurando Che notte è questa. Luna in punto, ben ritrovati sempre in diretta sulle News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. La Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo alla legge elettorale. 227 sì e 164 no. La maggioranza così supera la prova del voto segreto. Protesta delle opposizioni in aula con i cartelli. Una truffa, hanno detto. Sentiamo i servizi di Eva Giovannini e Antonio Sciotto.
1: I timori della vigilia nel centrodestra per il voto segreto sono stati spazzati via tra gli applausi di tutti i partiti di maggioranza. Ancora una volta abbiamo battuto il campo larghissimo, così Forza Italia, Lega e Noi Moderati, con Fratelli d'Italia che ricorda. Finalmente avremo una legge che fa scegliere gli italiani dopo 35 anni. Si apre una nuova fase della nostra Repubblica.
2: Basta con i traditori che vengono eletti con uno schieramento e poi votano con lo schieramento opposto. Non farete tornare l'Italia a governi tecnici, in cui la politica si spartisce posti ma non ci mette la faccia sulle scelte. Se sarà approvata questa legge, l'Italia entrerà nella Terza Repubblica.
1: Da Forza Italia si sottolinea la maggiore stabilità che avrà il Paese, mentre la Lega applaude una legge che consentirà di scegliere il primo cittadino d'Italia, come nei comuni.
3: È una questione di trasparenza, è una questione di responsabilità. E questa riforma, nel rispetto della Costituzione e delle prerogative del Capo dello Stato, porta anche il livello nazionale su una logica che assomiglia a questa logica, a quella dei comuni, a quella delle regioni.
1: Ma se è noto come si voterà, con quale legge, resta da capire quando. Su questo nella maggioranza ci sono opinioni divergenti. Il sottosegretario Fazzolari, vicinissimo alla Premier, auspica che si voti a giugno, ma non è d'accordo Antonio Tajani, convinto che la legislatura debba arrivare a scadenza naturale. Così anche la Lega, contraria soprattutto all'accorpamento delle elezioni politiche con le amministrative.
4: Alla proclamazione del risultato l'opposizione alza i cartelli di protesta, legge truffa, con Meloni gasoli a 3 euro, un provvedimento incostituzionale, attacca il centro-sinistra che guarda già ai ricorsi alla Consulta. Lunedì verranno presentati alla Camera, poi l'iter nei tribunali, il pronunciamento dell'Alta Corte potrebbe arrivare già entro febbraio 2027. Il governo piega le regole della democrazia, attacca la segretaria PD Schlein, ma vinceremo lo stesso.
5: La verità è che avete paura di perdere. La verità è che la novità siamo noi.

0: noi un'alleanza progressista unita, competitiva, che ha preso più voti assoluti di voi in tutte le ultime tornate elettorali. Noi oggi siamo uniti e divisi siete voi.
1: Meloni, prima premier donna, che sbarra la strada alle altre donne, incalza Conte contestando le preferenze senza equilibrio di genere, poi attacca Fratelli d'Italia mostrando le foto di Del Mastro con Caroccia, il ristoratore vicino al clan Senese, e della presidente dell'antimafia Colosimo con Ciavardini, condannato per la strage di Bologna.
2: Già nel 2019 ci siamo trovati a sbarrare la strada a chi invocava pieni poteri, voleva far l'uomo solo al comando. Giorgia Meloni, lo faremo anche con te, donna sola al comando. Puoi aver distrutto i tuoi alleati, ma qui c'è un'opposizione forte che porterà sempre più partecipazione.
1: Gli italiani hanno i salari più bassi d'Europa, ma il governo pensa a blindarsi, attacca Bonelli, AVS. Vi aspettiamo alle urne e perderete, incalza Boschi, Italia Viva e Maggi, più Europa, sospende lo sciopero della fame e confida nel vaglio del presidente Mattarella.
3: E a questo punto diamo un'occhiata a che cosa prevede la riforma della legge elettorale in questa scheda di Francesca Biagiotti.
4: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni, questo è il nome in codice della nuova legge elettorale. Si basa su un meccanismo proporzionale corretto da un sostanzioso premio di maggioranza. Alla coalizione che supera il 42% dei voti validi vanno 70 seggi in più alla Camera e 35 al Senato. Di fatto così, con il 42% dei voti si avrà oltre il 55% dei parlamentari. Se nessuno raggiungerà soglia o in caso di risultati difformi tra Camera e Senato, i seggi vengono assegnati tutti in maniera proporzionale. La coalizione che vince comunque non può avere più di 220 seggi alla Camera o 113 al Senato. Per dirlo in percentuale, non può superare il 55% dei componenti alla Camera e il 56,5% al Senato. In questa legge tornano in parte le preferenze. Sulla scheda l'elettore può indicare fino a 3 nomi in un elenco di 7. Le preferenze però valgono dal secondo posto in poi, perché il capolista è bloccato. Utrend calcola che con questa legge meno della metà, circa il 43% dei parlamentari, potrebbe essere eletto con le preferenze. Anche perché a essere bloccate sono anche le liste circoscrizionali, i listoni dai quali si pescano i deputati e i senatori del premio di maggioranza. Ogni coalizione indicherà il nome del candidato premier nel programma, ma non sulla scheda. Sarà possibile votare anche per i fuorisede e vengono accorpate le circoscrizioni per il voto all'estero. Alla Camera saranno 2, al Senato 1. Restano per l'ingresso delle liste in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum, il 10% per le coalizioni e il 3% per le liste autonome, con la novità del ripescaggio per il migliore coalizzato. Diventa invece più difficile accedere alle Camere per i partiti che non sono già presenti. Il numero di firme da raccogliere per presentare le liste è quadruplicato, da 1.500 a 6.000 per collegio. Non deve raccoglierle chi ha un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, costituito entro il 31 dicembre 2025. Chi ha una componente nel gruppo misto in almeno un ramo del Parlamento, come Futuro Nazionale e Più Europa, dovrà farlo, ma la soglia minima è più bassa, 1.500 firme.
3: Soddisfazione dalla premier Giorgia Meloni. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, ha scritto in un post sui social, poi ha rivendicato: abbiamo risposto con i fatti a chi sperava di vederci divisi. Così la Presidente del Consiglio anche nel corso della sua visita ad Ascoli Piceno per l'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Saladini Pilastri. Ce ne parla Gabriele Martelloni.
5: Un nastro tricolore tagliato ad Ascoli Piceno, un altro simbolico reciso a Roma. Il primo riguarda un pezzo di storia restituito alla città grazie ai fondi del PNRR. Il secondo punta ad aprire un capitolo nuovo nel paese. La Terza Repubblica è enfatizzata dai fedelissimi di Giorgia Meloni dopo il via libera alla legge elettorale. La campagna verso il voto di fatto è già iniziata, le visite della Premier in Italia si moltiplicano, ma mentre nel suo partito e nel governo c'è chi evoca apertamente le urne a giugno, la Presidente del Consiglio sembra frenare rinnovando il suo impegno a Palazzo Chigi.
6: non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro. Gli altri discutano pure di alchimia.
5: Grazie. Da Ascoli Piceno, dove inaugura Palazzo Saladini Pilastri, Meloni nel breve punto stampa esalta il nuovo sistema di voto che, rimarca, reintroduce le preferenze dopo 30 anni. È una legge fatta per la stabilità e per l'Italia, precisa la Premier, che evidenzia anche la compattezza della maggioranza. A chi sperava di vederci divisi rispondiamo con i fatti, siamo uniti e determinati a portare avanti il nostro impegno con i cittadini, puntualizza la Presidente del Consiglio.
3: Un attacco informatico portato dagli hacker filorussi NoName057, questo è il loro nickname, ha interessato il sito del Ministero degli Affari Esteri italiano. A riferirlo è stata la stessa Farnesina, che poi ha aggiunto che grazie alle procedure di protezione entrate subito in azione non si sono verificati i disservizi. L'azione è stata di tipo denial of DOS, cioè il sito del Ministero è stato inondato di false richieste di accesso per mandare in tilt i sistemi. In queste ore sono in corso poi analisi anche su tutti i siti delle sedi diplomatiche italiane all'estero alla ricerca di ulteriori attacchi. Via libera dalla Commissione europea la flessibilità richiesta dall'Italia per energia e difesa, mentre è in corso l'Eurogruppo su emergenza energia e nuove richieste di flessibilità, in questo caso legate all'inflazione. Sentiamo da Lussemburgo l'inviato Donato Bendicenti.
7: C'è stato un ampio dibattito sulle ricadute negative sui conti pubblici dell'inflazione, ha detto Giorgetti all'Eurogruppo. La posizione italiana ha ottenuto un largo consenso. Ci auguriamo che l'Unione Europea segua nel modo corretto l'interpretazione della flessibilità. Risponde Dombrovskis, ho parlato con Giorgetti, esamineremo le richieste italiane, ma le regole fiscali contengono già elementi che tengono conto dell'inflazione. In mattinata il via libera all'attivazione della clausola di salvaguardia italiana, perché dice un portavoce della Commissione non influirà e non metterà a rischio la sostenibilità fiscale nel medio periodo. È tutto, linea a te.
3: E ora è il momento della rassegna stampa con Massimiliano Melilli, che mi ha raggiunto in studio.
8: Ben trovate la rassegna stampa, andiamo a vedere subito quali sono le scelte dei quotidiani di oggi in edicola, venerdì 9 ottobre. Partiamo da Repubblica, titolo d'apertura, la legge del potere, approvata la riforma elettorale di Meloni, premio di maggioranza al 42%, indicazione del Premier, capilista bloccati. Le opposizioni, scrive Repubblica, preparano i ricorsi alla Consulta, cercano di manomettere la Costituzione, ipotesi di urne a maggio. Pagina Repubblica, vedete le notizie che arrivano dall'Europa, primo sì dell'Unione Europea alla flessibilità italiana su energia e difesa. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia sulla flessibilità fiscale, questo è il virgolettato che ha pronunciato il commissario all'economia Dombrovskis, queste le scelte di Repubblica. Il Messaggero, d'apertura, la riforma elettorale e legge, via libera nella bagarre, centrodestra unito, approvato lo stabilicum con 227 sì e 164 no, Meloni, ora i cittadini potranno scegliere, le opposizioni è una truffa e preparano i ricorsi di legittimità alle corti costituzionali. Centropagina, avete riconosciuto Claudio Baglioni, vedete, ho rischiato la fine, riparto da Roma, l'omaggio alla capitale del cantante. Così, quotidiano diretto da Roberto Napoletano. Ecco Avvenire, Gran Premio elettorale, Meloni, ora i cittadini possono scegliere premier e candidati, siamo uniti per il voto, finiamo la legislatura, le opposizioni parlano di legge truffa, i nodi dei seggi aggiuntivi, scrive Avvenire, e del Senato all'attenzione della Consulta. Il Sole 24 Ore, manovra dal dossier banche, il governo cerca nuovi fondi fino a 3 miliardi. Ancora il Corriere della Sera in grafica, sì alla nuova legge elettorale. Domani ancora questa notizia d'apertura, Melonellum, sì alla legge truffa, Schlein, vinceremo lo stesso. E poi nel sommario color rosso, nello stile di Domani, un'altra notizia, caro diesel, così tassisti, camionisti e agricoltori sono stati traditi dal governo amico. Andiamo a vedere Libero. passa la legge elettorale, si vota in primavera, l'opposizione resta solo la Consulta, intanto Conte si lura ancora le primarie. A centropagina la sinistra benedice la Sharia, AWS, il tribunale musulmano non va represso e il PD non condanna. Ancora sul giallo di Garlasco il dossier con i sospetti sulle gemelle K, così Libero. Andiamo a vedere il giornale, il voto torna agli italiani, addio Rosatellum, approvato lo Stabilicum, a centropagina un pilota islamista spaventa Malpensa con un video sui social, ecco il manifesto, consueta grande fotonotizia in prima, il titolo Le regole del gioco, la Camera approva definitivamente la legge elettorale che Meloni si è scritta su misura. Il Fatto Quotidiano, Mattarella può bocciare l'ultima porcata, lo farà? Si chiede il Fatto. Melonellum, approvata la Camera, ora tocca al Quirinale. Andiamo a vedere il Secolo d'Italia, ecco la Terza Repubblica, via libera definitivo allo Stabilicum che spazza via inciuci, ribaltoni e governicchi tecnici. Ancora la verità, un pieno di bugie, approvata la nuova legge elettorale, campo largo nei guai e senza leader, invece di cercarlo Schlein e Conte si insultano e attaccano il governo con slogan falsi. Il Tempo, o di qua o di là, ancora sulla nuova legge elettorale. Andiamo a vedere altre scelte di giornali. Milano Finanza, piano anti-austerity, le mosse del governo per evitare la crisi energetica, così il quotidiano diretto da Roberto Sommella. Il Riformista, deve lasciare l'antimafia. Il sottosegretario alla giustizia Balboni, duro contro Scarpinato, l'ANM siciliano e anche il CSM lo attaccano, il senatore pentastellato è isolato. Dai quotidiani regionali notizie importanti di economia, partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno, siamo in Puglia, Ilva tutti a casa, gelo sul tavolo a Roma, Adi ferma Taranto da oggi, poi Genova e Novi Ligure, Mantovano tuteleremo le casse integrazioni. Ancora su questo il Secolo XIX, d'apertura ex Silva, fermiamo gli impianti, doccia fredda per Genova e Novi, sindaci scelta inaccettabile, governatori fatto molto grave, sindacati assurdo, il lavoro c'è. Così il Secolo XIX. Andiamo all'Arena, quotidiano di Verona diretto da Massimo Mamoli, caro vita a Verona, autunno nero, il peso dei trasporti, e poi notizia di storia, di giornalismo, vedete l'Arena, il giornale e la sua città in un libro 160 anni di storia, 256 pagine dal 12 ottobre 1866, adesso un libro a cura del vice direttore Filippo Brunetto. In conclusione andiamo a vedere il Carlino, con passa la legge elettorale ma c'è l'incognita Consulta, ma soprattutto la fotonotizia che ritrae la premio Nobel per la letteratura Anne Carson, la Nobel che ascolta il vento. Infatti l'Accademia di Stoccolma non riusciva a trovare la poetessa per annunciargli la vittoria del premio Nobel, lei era in Islanda appunto ad ascoltare il vento. Ed è tutto per la rassegna.
3: Riprendiamo il giornale con le notizie legate all'ex Ilva. In attesa della sentenza della Cassazione del 20 ottobre a Taranto si sospende la produzione mentre il governo prepara gli ammortizzatori sociali in vista del prossimo Consiglio dei Ministri. È quanto emerso nell'ultimo incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. Sentiamo da Taranto Fabio Bottiglione.
9: Lo stabilimento ex Ilva di Taranto, che vediamo alle nostre spalle, si avvicina a una tappa storica. In queste ore si lavora all'ultima collata di ghisa, dopodiché l'ultimo altoforno ancora attivo, il numero 2, verrà messo in preriscaldo, cioè tenuto al minimo vitale, senza capacità di produrre. Successivamente toccherà anche all'acciaieria 2 fermarsi. A quel punto l'ex Ilva, con il suo ciclo integrale a carbone con il quale ha prodotto acciaio per oltre 60 anni, non esisterà più. Tutte le attività produttive verranno sospese. Acciaierie d'Italia con una nota lo ha comunicato a prefetto, enti locali e forze dell'ordine. L'azienda dà così esecuzione al decreto della Corte di Appello di Milano che lo scorso 27 luglio ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni perché inquinante e pericolosa per la salute. I commissari straordinari hanno fatto anche richiesta di nuovi ammortizzatori sociali, altra cassa integrazione per migliaia di addetti che da domani non potranno più essere operativi. Conseguenze anche per gli stabilimenti di Genova e Novi Ligure, dove è stata annunciata la serrata temporanea entro il 15 novembre. A Taranto gli impianti saranno mantenuti in preriscaldo in attesa della decisione della Corte di Cassazione il prossimo 20 ottobre. In caso di pronunciamento sfavorevole all'azienda, entro il 25 ottobre si avvierà lo spegnimento definitivo, senza possibilità di riavvio. Nel caso in cui la Suprema Corte dovesse invece annullare il decreto dei giudici milanesi, il siderurgico non ricomincerà comunque subito a produrre, ma occorrerà tempo per riacquistare le materie prime che sono finite. Si calcolano 2-3 mesi tra acquisto all'estero e invio a Taranto via nave.
3: E dunque, se il Tribunale dovesse confermare la chiusura dell'area a caldo, rischiano la cassa integrazione oltre 10.000 persone. Sentiamo Simone Lupo Bagnacani.
10: Quando nel novembre del 1964 fu avviato il primo altoforno dell'Italsider di Taranto, ad accendere l'impianto fu il presidente del Consiglio Aldo Moro. Da allora sono passati quasi 63 anni, da quell'acciaieria è uscito l'acciaio che ha costruito l'Italia. Una storia lunga e difficile che potrebbe però essere arrivata alla fine. Proprio in questi minuti, infatti, sta avvenendo l'ultima colata. Dopo si inizierà il raffreddamento dell'altoforno AFO 2 in attesa della decisione finale della Cassazione attesa per il 20 ottobre. La chiusura dell'area a caldo è stata decisa dai giudici perché il diritto alla salute prevale sulle ragioni economiche, hanno detto. La paura, quindi, è che l'acciaieria più grande d'Europa, negli anni diventata Ilva, poi Acciaierie d'Italia con l'ingresso dello Stato, dopo anni di polemiche sull'inquinamento e i rischi per la salute pubblica, abbia definitivamente perso la sfida della decarbonizzazione e si avvii alla chiusura definitiva, gettando nell'incubo dei licenziamenti e della cassa integrazione oltre 10.000 lavoratori. Oltre a Taranto, infatti, sono coinvolte le sedi di Genova e Novi Ligure, che è stato annunciato oggi ai sindaci, chiuderanno temporaneamente entro il 15 novembre perché privi di acciaio da lavorare. Sempre in questo momento è in corso a Palazzo Chigi un vertice tra governo e sindacati dove si cercano soluzioni, che però, in caso di conferma della chiusura da parte del Tribunale, potrebbero solo riguardare gli ammortizzatori sociali.
3: E non si ferma l'offensiva aerea russa sull'Ucraina. Nelle ultimissime ore un attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine ha lasciato Kiev quasi completamente senza corrente, la metropolitana è rimasta ferma e a Kramatorsk in precedenza due autobus carichi di civili sono stati colpiti dalle bombe di Mosca, che ha causato 30 morti e almeno 18 feriti. Bilancio delle vittime complessivo delle ultime 48 ore degli attacchi russi, che sale dunque a 78. Da Washington intanto il segretario di Stato Rubio parla di una pericolosa situazione di stallo e avverte la guerra potrebbe allargarsi ai paesi della NATO. Sentiamo la nostra inviata Carlotta Macerollo.
11: Ancora una strage russa in Ucraina, in una guerra che non vede la fine. Questa volta è toccato alla città di Kramatorsk, importante capoluogo nel Donetsk ancora ucraino. Bombe plananti hanno deliberatamente attaccato due autobus, facendo decine di vittime e decine di feriti. Tutto questo è avvenuto a metà mattina, quando le persone escono di casa per andare a fare la spesa, per andare al mercato. Domani sarà lutto cittadino sia a Kramatorsk che nella vicina città di Sloviansk, ma c'è un'escalation in tutte le regioni d'Ucraina, soprattutto nella capitale Kiev, che è attaccata ogni giorno. Anche oggi è stata una vittima per i detriti di un drone che è stato abbattuto. Il presidente Zelensky ha fatto visita oggi a Priluki, ieri luogo di un'altra strage, è stato colpito un condominio di 5 piani con 22 morti, tra cui 5 bambini. E da lì ha detto che una delegazione di negoziatori ucraini sarà nei prossimi giorni negli Stati Uniti. È un po' risposto alle parole del segretario di Stato americano Rubio, che ha detto in un'intervista che ha paura che il conflitto si estenda ad altri paesi, ha parlato della possibilità di un'operazione di sabotaggio in un paese confinante. Bene, Zelensky ha risposto agli americani così: non si può da un lato negoziare con la Russia su futuri progetti economici, mentre dall'altro si parla di stallo diplomatico.
3: Il mondo della scuola in Francia torna a mobilitarsi. Nuove manifestazioni a Parigi e nelle principali città del paese per chiedere maggiori investimenti nell'istruzione e una riforma profonda del sistema scolastico. Nella capitale ancora una volta una grande partecipazione alle proteste, mentre cresce la pressione sul governo. Il premier Le Cornu ha promesso risposte entro la fine di ottobre, ma studenti e insegnanti non intendono fermarsi. Sentiamo da Parigi la corrispondente Alessandra De Stefano.
12: Non arretrano gli studenti francesi, la protesta va avanti nonostante gli incidenti, gli scontri, i momenti di tensione tra i giovani e la polizia nelle piazze del paese. A Parigi, a Place de la Bastille, le forze dell'ordine hanno usato gli idranti per disperdere la folla. Cariche, lancio di lacrimogeni che sono diventati cronaca a margine di un movimento che, come ha confermato il suo sindacato al ministro dell'Education Nationale Geffrey, non intende fermarsi fin quando il governo non risponderà concretamente alle loro richieste. 10 miliardi da investire per migliorare la scuola pubblica, 1,2 quello garantito dal primo ministro Licornu nel bilancio 2027, dove però è anche previsto un taglio di 1.600 professori.
13: La solidarietà che possiamo dare a questi studenti, tutto è cominciato in un piccolo liceo di Créteil nel sud di Parigi, in cui mancavano un sacco di insegnanti, infermieri, psicologi, e poi si è espansa a macchia d'olio su tutto il territorio nazionale.
12: Sindacati, professori e studenti torneranno a mobilitarsi nel paese martedì prossimo, 13 ottobre, mentre la protesta ha varcato i confini ed è giunta anche in Belgio, dove gli studenti hanno indetto per oggi una mobilitazione nazionale.
3: Il 3 dicembre prossimo potremmo assistere in diretta streaming alla fucilazione di Nidal Hassan, autore della strage alla base militare di Fort Hood nel 2009, in cui morirono 13 persone e 32 rimasero ferite. Il segretario della difesa Pete Hegseth ha ben spiegato perché da 90 anni a questa parte un'esecuzione verrà resa pubblica. Nidal Hassan, ha detto, affronterà un plotone d'esecuzione composto da soldati, come giusto che sia, e faremo in modo che la gente possa assistervi, che sia pubblica perché la gente deve capire che ci sono delle serie conseguenze per questo tipo di cose. Queste le parole di Hegseth. Gli Stati Uniti, come ha ricordato lo stesso Hegseth, non hanno condotto un'esecuzione pubblica negli ultimi 90 anni. Torniamo in Italia con la cronaca, perché potrebbero salire a 5 le denunce presentate ai carabinieri per episodi simili a quello accaduto all'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma dopo l'aggressione subita mentre si trovava in monopattino. Sentiamo Gemma Giovannelli.
14: Resta ricoverato in terapia intensiva al San Camillo Forlanini di Roma, in prognosi riservata, l'attore genovese di 42 anni Davide Iacopini, operato dopo il grave trauma riportato nell'aggressione di lunedì sera nel quartiere Monteverde.
15: È una cosa che ci inquieta un po' tutti.
16: Noi qui a Monteverde non siamo molto abituati a questo tipo di episodi, non sono quasi mai accaduti nella storia.
14: Sull'episodio indagano la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, e i carabinieri della stazione Gianni Colenze, che lavorano su altri casi analoghi. 24 ore prima che l'attore Davide Iacopini fosse investito, un'altra donna era stata colpita alla nuca dal passeggero di una minicar simile, che poi ha proseguito ed ha investito un giovane a bordo di un monopattino. E nelle ultime ore un'altra donna ha denunciato di essere stata spinta dal passeggero di una minicar mentre era in bici in via San Pancrazio. Denunce che potrebbero salire a 5.
17: Giugno scorso stavo camminando verso le 10 di sera e stavo per attraversare, una minicar si è fermata pensando che mi stessero lasciando passare sulle strisce. In realtà hanno abbassato il finestrino e mi hanno lanciato delle uova.
14: Stai pensando di andare a denunciare?
17: Sì, sì. C'è gente che sta in ospedale e non mi sembra giusto che non venga fatta giustizia.
3: Era il 24 ottobre del 1982 quando Claudio Baglioni tenne a Piazza di Siena un concerto rimasto nell'immaginario collettivo. Ora Baglioni torna a portare la sua musica in quel luogo. Il nostro Fausto Pellegrini l'ha incontrato. Vediamo l'intervista, poi la seconda parte del telegiornale.
18: Io ho scandagliato nella mia memoria qualche momento chiave della mia carriera, e il concerto del 24 ottobre del 1982 a Piazza di Siena, Villa Borghese a Roma, lo è. Lo è perché fu un cambio di marcia.
19: I cassetti di ricordi e di indirizzi che ho perduto. Ho visto visi e voci di chi ho amato prima o poi a
20: Che notte è questa? Che notte ti immagini? Queste anzi sono diventate.
18: Che notti saranno? Saranno notti di musica, dove forse secondo me l'elemento celebrativo è quasi assente, solo per il fatto però che appunto è calcolare questo tempo che è passato e vedere come si è depositato e che quindi rivisita questo luogo così magico però con la struttura di un concerto pensato. Il cuore anche di un concerto è la sua capacità di innanzitutto restare a tutti gli effetti non solo nell'anagrafe dei concerti ma nei cuori delle persone, nelle menti, negli animi di chi c'è stato, e questo fa parte forse anche della preparazione, della responsabilità che ha un artista veterano quando si ripropone, insomma quella che tante cose sono cambiate, che ci sono dei ganci in comune, dei ricordi da condividere, però c'è anche questa grande voglia di non essere solo nostalgici.

0: E ora spazio ai nostri approfondimenti. Torniamo sulla notizia di apertura del telegiornale, l'approvazione della nuova legge elettorale. Dal premio alle preferenze, ecco come funziona la riforma insieme al costituzionalista Stefano Ceccanti, e andiamo a scoprire come funziona. Ceccanti, costituzionalista, abbiamo detto, è grande esperto di sistemi elettorali. A seguire tutti i nostri approfondimenti alle 2, una nuova edizione del telegiornale sempre in diretta. Restate con noi.
1: Abbiamo il coraggio di fare fino in fondo una scelta chiara e quindi costruiamo delle cose su equilibri momentanei, e appena questi equilibri cambiano, cambiamo la legge. Non è tanto normale, non è molto sensato.
2: Partiamo allora da alcuni numeri. Ecco, qui io abbiamo scritto questo titolo dietro di me, no? La cifra decisiva è questo 42%, che sarebbe il percentuale di preferenze della coalizione che fa scattare il premio di maggioranza. Questo che cosa vuol dire in parole semplici?
1: Ecco che noi siamo aperti anche qui appunto a una contraddizione. La legge non scioglie la contraddizione di fondo. Ci può essere un vincitore delle elezioni se qualcuno supera il 42 e arriva primo. Se supera il 42 in ambedue le Camere arriva primo, arriva una maggioranza, forma il governo e si spera che questo governo duri. Questa è una possibilità. L'altra possibilità è che nessuno arrivi al 42%. Se nessuno arriva al 42% non si sa bene cosa succede, nel senso che ci sono le forze politiche divise che arrivano in Parlamento e si spera che riescano a fare un accordo di governo. Non ne siamo così sicuri. Nel senso che la legge era partita dall'idea di evitare una situazione di stallo e di pareggio in Parlamento, a cui avrebbe quasi sicuramente portato la legge precedente. Però non l'ha risolto, perché se nessuno arriva al 42, questa situazione di pareggio si ripropone. I nostri partiti sarebbero oggi in grado di fare un accordo tra di loro, anche un pezzo di destra, un pezzo di sinistra, dopo il voto, appoggiando un governo tecnico, oppure no? Se non sono in grado, c'è il rischio di votare due volte di fila. Prima discutevate di quando votare, si potrebbe votare una volta a maggio, una volta a ottobre. Non è detto che se nessuno vince le elezioni si riesca miracolosamente a fare un governo in Parlamento. Questo è il punto chiave della contraddizione della legge. Per non essere contraddittoria, la legge avrebbe dovuto prevedere un ballottaggio tra le prime due coalizioni con qualcuno che era in grado di vincere in un secondo turno. Non avendolo previsto, siamo in balia al miracolo del 42%.
2: La formazione delle coalizioni, cioè una legge elettorale che incoraggia la formazione delle coalizioni, è quello che serve alla stabilità del sistema politico italiano? Nel senso che la domanda è: siamo fatti per il bipolarismo e il maggioritario in Italia? O forse no?
1: Ecco, però noi potremmo anche capovolgere la domanda. I nostri partiti sono in grado di fare accordi in Parlamento se non fanno le coalizioni prima del voto? Non c'è il rischio di votazioni a ripetizione perché nessuno è in grado di fare accordi?
2: Professore, è quello che è successo nel 2018, no? Lega e 5 Stelle, avversari in campagna elettorale, fecero il governo insieme poi.
1: Sì, ma non è detto che questo si riproduca sempre.
2: Certo.
1: Cioè, non è che c'è la provvidenza divina che miracolosamente interviene e costringe le forze che non volevano allearsi a allearsi. Può anche darsi che nessuno ci riesca. Allora, se noi siamo convinti che i partiti siano in grado di allearsi abbastanza facilmente dopo il voto, possiamo non prevedere coalizioni preelettorali. Se invece noi pensiamo che i partiti facciano difficoltà, dobbiamo prevedere coalizioni preelettorali. Ma a quel punto dobbiamo prevedere un sistema con ballottaggio, perché altrimenti rischiamo di trovarci in un blocco.
2: Un'ultima riflessione, quella dell'indicazione del candidato premier. Anche questa, no, è una novità di cui Meloni è molto orgogliosa. Il direttore Cerasa prima diceva questa è una mossa strategica, che ovviamente per il centrodestra è facile indicarlo, al centrosinistra, che sono gli avversari, creerà più di un imbarazzo. In linea di principio è una norma che può servire anche questa a dare certezza, insomma l'elettore va a votare, mette la croce su una coalizione e poi sa non solo appunto a chi la sta dando questo voto, ma pure chi sarà il presidente del Consiglio se si vince.
1: Sì, però c'è sempre il problema del 42%. Allora, se qualcuno arriva al 42% e vince le elezioni, questa indicazione si traduce in un governo. E benissimo. Se nessuno arriva al 42%, può darsi che il Presidente del Consiglio diventi lei. Nel senso che nessuno ha vinto e la coalizione, se si riesce a formare, è dopo il voto, e il fatto di aver indicato dei presidenti non serve a nulla. Cioè, la norma è sovrastrutturale. Perché?

0: O c'è qualcuno che vince, e allora indicato o non indicato formalmente prima del voto il leader della maggioranza va a Palazzo Chigi, o non c'è nessuno che vince e la norma non ci serve a nulla. Cioè, io torno a dire che il problema di fondo è che noi non abbiamo risolto il nodo se vogliamo che il governo lo scelgano in qualche modo gli elettori o se pensiamo che siano in grado di farlo i partiti dopo il voto. Questa legge non scioglie l'ambiguità perché a seconda che si arrivi o no a 42 si aprono due scenari opposti. Finisco con un'ultima cosa. La norma è anche un po' inutile dal punto di vista delle coalizioni, ma lei pensa davvero che se non ci fosse questa norma con il resto della legge, con impianto così, il centro-sinistra potrebbe andare senza indicare qualcuno? E quindi ci sarebbe Giorgia Meloni da una parte e nessuno dall'altra? Secondo me politicamente sarebbe comunque impossibile. Quindi l'importanza di questa norma viene un po' troppo sovraccaricata, sia nel bene che nel male.
1: Scusi, professore, mi è venuta in mente un'ultima cosa che le devo
0: Sì.
1: chiedere, se ci può rispondere in un flash. Allora, le opposizioni già hanno annunciato il ricorso alla consulta. Che succede? Allora, mettiamo, si fa ricorso alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale dice che c'è un pezzo di illegittimità costituzionale della legge. E poi che succede? Come andiamo a votare?
0: La risolve direttamente la Corte Costituzionale, che non può certo lasciare dei vuoti rinviando al Parlamento, altrimenti il Parlamento magari non interverrebbe mai, non si potrebbe più votare. Quindi la Corte farà degli interventi che risolvono direttamente i problemi che segnala. Per esempio, la quota di genere c'è solo per le liste e non c'è per i capilista? Se la Corte ritiene irragionevole questo, trasferisce la norma delle liste anche ai capilista, è come se cambiasse lei
1: Interviene,
0: direttamente la
1: certo.
0: legge con un intervento del Parlamento. Per esempio, le 300.000 firme per quelli che sono fuori al Parlamento sono troppe? Toglie quel limite anche per quelli che valgono 75.000. Cioè, quindi la Corte fa una sentenza con cui è possibilissimo votare anche abbastanza presto.

0: Tre verità restano immutabili: la guerra non sarà mai breve, mai economica, mai senza vittime. Benvenuti a World 24, la rubrica a cura della redazione Esteri, con questa citazione tratta dal suo ultimo libro La guerra è cambiata, una citazione che ci ricorda come la guerra, per quanto tecnologica, distante, lontana possa essere diventata, resta quella cosa che quotidianamente uccide delle persone. Ecco, con questa frase voglio dare il benvenuto al nostro ospite di questa sera, Alessandro Arduino. Benvenuto alla News 24.
1: Buonasera, grazie per avermi in trasmissione.
0: Allora, Alessandro, con il tuo aiuto e i tuoi studi, sei un esperto di sicurezza, Associate Fellow del Royal United Services Institute nel Regno Unito. Ecco, stasera vorremmo capire come le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, hanno cambiato la guerra. Allora partirei dal titolo del tuo libro. Proviamo ad ancorarlo alle guerre che sono in corso. Qual è il cambiamento più profondo che hai visto sui diversi campi di battaglia?
1: Beh, indubbiamente droni e intelligenze artificiali sono due dei tre pilastri di questi cambiamenti, ma un cambiamento fondamentale che a volte non se ne parla abbastanza ed è sotto traccia è il fatto che grazie ai droni e all'intelligenza artificiale per la prima volta nella storia il campo di battaglia è diventato totalmente trasparente. Cosa vuol dire? Di giorno e di notte i soldati sono osservati continuamente da satelliti, da droni, da sensori multispettrali, e il passaggio dall'essere scoperto all'essere colpito è estremamente veloce, soprattutto quando ci sono assembramenti di soldati o di mezzi. Quindi è fondamentale nella guerra moderna riuscire a sfuggire all'occhio che non si chiude mai dei sensori.
0: Noi, mentre tu parli, stiamo vedendo le immagini delle guerre che sono in corso, l'Ucraina in particolare. Di fatto, però, da questa trasparenza di cui ci hai parlato, come ci si difende sempre sul campo di battaglia?
1: Beh, ci sono due possibilità agli antipodi. Una, per i soldati, che è relativamente costosa, avere dei camuffamenti multispettrali, riuscire a nascondersi dai sensori sonori, dai sensori termici, dai sensori multispettrali. Costa. La Russia ha ovviato andando dall'altra parte, quello che non costa nulla, ovvero avere delle persone che vengono chiamate dagli ucraini cammelli, persone che hanno semplicemente un giubbotto antiproiettile, non hanno nemmeno un fucile o un'arma con sé e corrono a zigzag portando munizioni.

0: allenamento e cibo ai loro commilitoni al fronte negli ultimi chilometri in cui non si può più arrivare con nessun tipo di mezzo, se no un drone arriva e distrugge quel mezzo. Il problema di fondo quindi è sfuggire a questa visione multispettrale dal punto di vista russo e diretto. È sempre l'uomo che ne paga le conseguenze.
1: E invece per quanto riguarda invece la popolazione civile che viene colpita in modo massiccio attraverso i droni.
0: Quello viene ovviato sotto certi aspetti utilizzando le reti, cosa che è stata particolarmente rilevata quando soldati ucraini andavano in varie sedi europee per gli addestramenti. La prima cosa che chiedevano agli ufficiali che li addestravano era: ma dove sono finite le reti? Noi utilizziamo reti dappertutto per potersi muovere perché permettono comunque di offrire non solo ai soldati ma anche alla popolazione civile un tipo di appoggio e di supporto. Ovviamente non tutte le città possono essere coperte da rete, non tutte le strade e quindi, come si vede soprattutto in questi giorni, dei semplici bus che trasportano dei civili vengono attaccati da droni e si hanno anche delle cifre abbastanza importanti di vittime, si parla più di 30 persone soltanto oggi per un bus colpito da un drone.
1: Ecco, questa è una costante che stiamo vedendo molto in quest'ultimo periodo. Ti chiederei quindi di guardare ancora per un attimo nel dettaglio la situazione ucraina. So che il termine non ti piace, però di fatto in Ucraina la guerra è cambiata molto sul campo, l'abbiamo visto anche andandoci, e il paese è sfigurato dalla guerra, l'industria bellica è cambiata, la tecnologia bellica è cambiata. Se vogliamo chiamarla in una certa misura un laboratorio, di che guerra è il laboratorio l'Ucraina?
0: Sì, giustamente è un termine che non prediligo e tendo a considerare orribile, considerare un conflitto un laboratorio, però purtroppo per le armi moderne, per i nuovi sistemi d'arme e per le dottrine, l'Ucraina è diventata un laboratorio, se non il laboratorio più importante nei conflitti moderni ad alta intensità, non solo per la velocità. Basti pensare che in Occidente un sistema d'arma viene normalmente sviluppato in un arco di tempo che passa dai 3 ai 15 anni. In Ucraina il tempo per testare, sviluppare, produrre un'arma va dai 60 ai 90 giorni. Già questo di per sé basterebbe definirlo un laboratorio, ma è un laboratorio particolarmente importante per l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale dal punto di vista dell'utilizzo civile ha sempre sete di dati, lo sappiamo, i vari chatbot e l'LM devono essere addestrati con sempre più dati, ma anche l'intelligenza artificiale che va in guerra ha una sete di dati, ma sete di dati diversi. Sono dati di combattimento, dati grezzi e alla fine sono dati sporchi di sangue, ma soltanto una guerra e non dei dati sintetici possono offrire queste capacità di apprendimento alle AI che in un futuro prossimo decideranno, imparando su quello che succede oggi in Ucraina, chi colpire, come colpire in maniera autonoma.
1: Ecco, allora, siccome parlavi dell'intelligenza artificiale utilizzata in guerra, vorrei riprendere una citazione dal documentario NASA. La citazione è questa: è meglio che sia l'intelligenza artificiale e non qualcuno i cui amici sono stati uccisi da Hamas a decidere chi deve vivere e chi deve morire. È un soldato che parla in questo documentario e racconta un tassello di come viene utilizzata l'intelligenza artificiale in guerra. Gaza è il luogo dove sono stati utilizzati diversi sistemi, Lavender, Where is Daddy, tu ne parli anche nel tuo libro. Spiegaci come funzionano e soprattutto se noi guardiamo l'intelligenza artificiale quando decide o anche quando sbaglia, dove arriva la responsabilità?
0: Beh, questo è un problema molto dibattuto. Mentre ricercavo per La guerra è cambiata, per il libro Dati sull'intelligenza artificiale in guerra, pensavo che sarebbe accaduto in un futuro prossimo venturo. Non pensavo che fosse già accaduto. Gaza purtroppo ha dimostrato come tre intelligenze artificiali che comunicano fra di loro per trovare l'obiettivo finale, sono Lavender, Gospel e una con un nome terribile, Where is Daddy, dov'è papà, intercettano, collimano i dati fra di loro, c'è cioè questa fusione e aggregazione dei dati e alla fine trovano l'obiettivo da terminare. Ed il tutto utilizzando i metadati che utilizziamo continuamente quando abbiamo i nostri telefonini accesi. E non necessariamente può essere il nostro telefonino, può essere quello di un vicino, può essere la telecamera di una banca, può essere la telecamera, la dashcam di una macchina che grazie al riconoscimento facciale permette di trovare un obiettivo e di comunicare la posizione dell'obiettivo, un altro sistema di intelligenza artificiale che decide chi uccidere. Questo è un problema di base perché alla fine.

0: anche le intelligenze artificiali, lo sappiamo bene, sbagliano, e quando sbagliano la domanda è chi ne paga la colpa. E nuovamente non dobbiamo pensare a un futuro troppo lontano, perché questo problema c'è già e nel passato. Nei primi 12 giorni di conflitto la scuola iraniana di Minab è stata bombardata con un missile di precisione Tomahawk, sono morte più di 100 bambine e lì è stato un errore. Non si è puntato il dito contro un'intelligenza artificiale, ma contro una negligenza. La mappa attraverso cui era addestrata questa intelligenza artificiale risaleva al 2024 ed era di una base navale dei Pasdaran, e nel 2025 è stata ceduta alla scuola senza che l'intelligenza artificiale fosse stata addestrata con una mappa nuova. Quindi al momento non si parla di un'allucinazione, ma si parla semplicemente di una negligenza del soldato, quello che ha premuto il bottone per lanciare il missile, che non si è peritato di verificare l'obiettivo. La domanda è: alla velocità delle AI, noi come esseri organici, come uomini, non riusciamo a stare dietro a questi obiettivi, a questa velocità, e anche il semplice soldato che si trova 100 obiettivi in una manciata di minuti, risulta ben difficile riuscire ad arrivare a non commettere questa tipologia di errori.
1: Ecco, quello che ci ha appena spiegato ci apre a tantissimi interrogativi e tantissime riflessioni. Ti chiedo invece due cose molto concrete nei pochi minuti che ci rimangono. La prima è: come tutte queste guerre, i fronti sono tantissimi, l'Ucraina, Gaza, l'Iran, il Libano, il Sudan, di cui si parla meno, hanno cambiato il mercato delle armi, in particolare le armi che vengono testate proprio sui fronti di guerra. E poi ti chiedo anche se, dato che non riusciamo di fatto ad immaginare un mondo senza guerre, nella situazione di oggi, come vedi la guerra che sta cambiando, il prossimo passo, quello che forse concentrandoci sul presente non riusciamo a immaginare, ma tu invece già vedi arrivare?
0: Sì, sarà già terribile parlare di laboratorio e ancor peggio parlare di testate in battaglia, però come tutte le cose testate che hanno avuto una risonanza anche mediatica, le armi che sono state usate in battaglia vendono di più. È successo in Nagorno-Karabakh durante la guerra dei 44 giorni, quando i droni turchi Bayraktar avevano distrutto in pochi giorni le colonne corazzate dell'Armenia. Da quel giorno la società Baykar turca è stata proiettata tra i primi posti, se non al primo posto, dei venditori di armi. Lo stesso dicasi per gli sviluppatori delle intelligenze artificiali di cui parlavamo poc'anzi, molti dell'unità 8200 che poi hanno lanciato varie start-up negli Stati Uniti, soprattutto nella Silicon Valley. Quindi il battlefield tested, il testato sul campo di battaglia, funziona come pubblicità e funziona soprattutto a far vendere più armi. Guardando al futuro è una domanda importante. La guerra è cambiata, ma ci ha dato un'illusione. Un'illusione di una guerra veloce, un'illusione che i droni non avrebbero portato a vittime, soprattutto dalla parte che attacca, ma questa illusione ci ha portato a una propensione a più guerre, guerre che non sono assolutamente più veloci, sono più costose in termini economici, ma soprattutto di vittime, e la guerra che doveva essere di qualche giorno in Ucraina si è visto quanto sta ancora durando, ed è passata da una guerra veloce di droni a una guerra di trincea simile alla prima guerra mondiale. Se devo fare una previsione, vedo ancora peggio questa guerra, da prima guerra mondiale arrivare a una guerra dell'Ottocento, ovvero tunnel che vengono costruiti per evitare i droni. E in questo caso Hamas già ci ha mostrato cosa vuol dire fare una guerra moderna all'interno dei tunnel.
1: Alessandro Arduino, grazie mille per averci guidato almeno in un tassello della comprensione delle guerre che sono in corso. Speriamo di averti ancora ospite qui a RaiNews 24. E con queste tue riflessioni vediamo la copertina dell'ultimo libro, La guerra è cambiata. Ti salutiamo e World 24 finisce.
0: Grazie ancora, buona serata.

0: Ma dopo 20 anni di esperienza in terapia intensiva in Italia e dopo aver affrontato quello che è stato per tutti noi un disastro, quello del Covid, ho pensato di sviluppare la mia seconda parte della parabola professionale, perché circa mi mancano ancora 20 anni per la pensione, in un contesto diverso, cercando una valorizzazione professionale che fino a quel momento avevo fatto fatica a trovare nel contesto italiano. E quindi l'idea è stata quella di trasferirmi con la famiglia, dopo l'arrivo della terza figlia, in un servizio di cure a domicilio nel nord del Ticino, dove ho lavorato per 2 anni e mezzo a tempo pieno e poi 4 anni in totale, e poi ho avuto altre esperienze lavorative che si sono avviate recentemente.
1: Differenza di trattamento economico e contrattuale tra quando era in Italia e quando adesso lavora in Svizzera.
0: Ma sa, dottor Rosai, parlare di differenze economiche e contrattuali è sempre un tema che piace, perché piace sentire i numeri. In realtà è difficile declinare uno stipendio svizzero con uno stipendio italiano, perché va messo al pari con il costo della vita. Lo stipendio che si percepisce è circa 3 volte tanto quello che percepivo in
1: Cioè,
0: Svizzera. Il vero
1: Matteo,
0: conto con
1: giusto
0: cui.
1: per integrare, lei dice che non è tanto fare un confronto tra numeri assoluti, che può anche risultare antipatico, ma è proprio quanto con quello stipendio che si prende in Italia o in Svizzera si può poi vivere una vita sostenibile per sé e per la propria famiglia.
0: In Italia io lavoravo, io e mia moglie, che anche lei lavorava da infermiera, il nostro bilancio finale a fine mese era sostanzialmente zero, cioè non avevamo alcun risparmio. Qua lavoro da solo e grazie anche a una parte di aiuti che vengono dati, perché mia moglie in questo momento fa la mamma a tempo pieno e abbiamo 3 figli, e grazie agli aiuti e allo stipendio che percepisco riesco ad avere un discreto stipendio tutti i mesi. Quindi la differenza è alla fine su quello che ti rimane alla fine del mese rispetto a quello che fai. E non è però solo l'aspetto economico. La cosa su cui credo che ci sia più da ragionare è sulla valorizzazione che puoi fare dei professionisti e delle persone. Io qua ho trovato una grande valorizzazione professionale. Oggi mi occupo di un ruolo abbastanza importante rispetto alla qualità clinica e allo sviluppo delle tecnologie digitali in un contesto specialistico, la Lega Polmonare Ticinese, e sono un docente universitario alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. Questo tipo di percorso l'ho fatto in 4 anni in Svizzera, mi è stato dato la possibilità di farlo in 4 anni in Svizzera, e io qua ho portato però le competenze che ho sviluppato nella mia esperienza in Italia. Quindi l'Italia lo trovo molto, molto forte nel creare competenze, forse un pochino meno nel riconoscerle.
1: Questo è un po' quello che raccontiamo sempre, no? Noi, in quanto a capacità, preparazione, a competenza sul campo nell'assistenza del paziente, che sia in strutture ospedaliere o in studi medici, siamo imbattibili. Poi c'è un problema di valorizzazione delle nostre professionalità, non solo da un punto di vista economico, come
0: Certo,
1: dice lei, no? Ma anche da un punto di vista di crescita professionale.
0: sì, da un punto di vista di crescita professionale, della differenziazione dei ruoli che si vanno a ricoprire, di quello che un professionista come un infermiere può fare nel percorso della sua vita. A onore del vero, questo tipo di percorso anche in Italia in questo momento è cominciato. Io credo che abbiano investito molto da un punto di vista della politica professionale per lo sviluppo delle competenze specialistiche, e di questo ne va dato atto a chi si è impegnato. La reale realizzazione, però, il reale sviluppo di queste componenti ci saranno quando nelle organizzazioni sanitarie, e quindi quando le regioni decideranno di capire che l'infermiere non è una matassa informe fatta da competenze uniche, ma vi sono diversi livelli di competenze, diverse offerte di qualità che possiamo dare ai cittadini per rispondere alle loro esigenze,
1: Senta,
0: integrandoci con gli altri professionisti sanitari, ovviamente.
1: un'ultima riflessione. Diciamo che a noi cosa ci arriva dalla Svizzera, che è un paese carissimo, con un costo della vita fuori dal comune? Ecco, e poi siamo abituati a pensare che l'infermiere è un mestiere con cui di sicuro non si è particolarmente agiati, no, nella propria vita personale ed economica. Ecco, come si fa materialmente a fare l'infermiere e a poter vivere una vita normale, diciamo così, in un posto come il Canton Ticino in Svizzera?
0: Ma lo stipendio permette di avere una vita, possiamo dire, da classe media. Devo dire che da quando siamo arrivati in Svizzera il nostro livello di vita in assoluto non è cambiato di moltissimo. Certo, forse abbiamo la possibilità di avere qualche spesa in più da fare per il tempo libero. I nostri figli fanno lo sport che desiderano, io e mia moglie abbiamo gli hobby che vogliamo avere. Però io ho ancora le auto che avevo quando mi sono trasferito in Svizzera e le spese occupano gran parte dei soldi che vengono guadagnati. Quindi in realtà il passo è sempre una questione un po' di...
1: Se avessi avuto la possibilità di crescere di più, sarebbe rimasto in Italia?
0: Non glielo

0: Scusate, però restiamo sul tema. Guardiamo questa grafica insieme. Questi sono gli stipendi medi della professione degli infermieri in diversi paesi. Ecco, io ho una camera davanti, ma li riesco a intruire. Ecco, l'Italia, vedete, è fanalino di coda. Guardate la Svizzera, dov'è? Praticamente, ecco qua, sì. Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Svizzera e Lussemburgo a salire. Antonio De Palma, presidente di NursingUp, una delle organizzazioni sindacali che rappresenta questa categoria, ma lui stesso è infermiere, quindi insomma chi meglio di lui può commentare questi numeri che ho appena letto. Le risulta, insomma, è così, la situazione è questa.
1: Buonasera a lei, un saluto ai telespettatori. Senz'altro, questa è la situazione e non abbiamo, tra le altre cose, specificato riguardo agli Emirati Arabi, riguardo ai paesi dell'Arabia Saudita che pagano addirittura oltre e considerano operativamente ed organizzativamente come delle eccellenze i nostri infermieri che operano da loro. Il problema in Italia è un'incoerenza tra il livello elevatissimo della formazione che hanno i nostri professionisti infermieri e il riconoscimento che la politica ha dedicato loro. Vedete, ci sono stati, e questo è un dato alla portata di tutti, c'è stata un'evoluzione della qualità della formazione proprio nell'ultimo anno. Le università hanno istituito ulteriori lauree magistrali dedicate agli infermieri, però sapete cos'è accaduto? Che a livello contrattuale noi siamo stati obbligati, perché non ci sono direttive al riguardo, a collocare questi infermieri laureati magistrali nello stesso contratto dove ci sono tutti gli altri infermieri che non hanno una laurea magistrale, mentre tutti gli altri professionisti sanitari sono nel comparto professionale della dirigenza. Si parte già zoppi, con un riconoscimento che non c'è e che apre le porte anche ai futuri laureati magistrali per andare fuori dall'Italia.
0: E questo ovviamente poi si ripercuote pure sulle buste paga.
1: Assolutamente sì, perché un infermiere laureato magistrale, che così come qualsiasi altro laureato magistrale avrebbe diritto ad accedere al contratto professionale nell'ambito della dirigenza, percepisce anche 1.000-1.500 euro in meno di un infermiere che non ha una laurea magistrale e che è nel contratto di comparto, tenendo già conto del fatto, come lei giustamente ha anticipato, che l'Italia è fanalino di coda nel pagamento proprio, negli stipendi degli infermieri. Vedete, qui ogni tanto sentiamo dire, da ultimo, è stato firmato il contratto 2025-2027, 230-250 euro in più al mese agli infermieri. Intanto qui si continua a parlare di aumenti lordi, dai quali bisogna togliere quasi un 40%. Questi aumenti, che sono già aumenti lordi, nulla hanno a che fare con un reale incremento. Perché? Perché attengono alle dinamiche normali di evoluzione dei contratti che ci sono tre anni, quindi ogni tre anni ci sono degli aumenti. Se in Italia sono aumentati di 200 euro lordi, negli altri paesi, ed abbiamo visto il confronto prima, con il nuovo contratto aumentano di 500 euro, quindi resta sempre elevatissimo quel gap. Ed attenzione, non prendiamo in considerazione la Svizzera, che ha un tenore di vita più alto, ma che sicuramente non compensa quel tre volte lo stipendio che si percepisce in Italia. Comunque un infermiere percepisce molto di più. Prendiamo in considerazione gli altri paesi come la Germania, come l'Olanda. Signori miei, c'è una differenza di circa 18.000 euro all'anno in meno, quando si parla di infermieri italiani, rispetto a quello che percepiscono i colleghi degli altri paesi. E il paradosso è che gli infermieri italiani sono ricercatissimi, perché sono riconosciuti per coloro che vengono formati a livelli elevati. Quindi il paradosso di questa nostra bella Italia, che forma le eccellenze, che tanto si adopera nel prevedere nuovi corsi
0: e poi le perde in qualche modo, no? E questo poi è il senso. Guardi, poi tra l'altro la sua conclusione ci ha riportato alla partenza, perché Matteo ci ricordava proprio questo: è partito dall'Italia e tutto quello che ha imparato lo ha imparato in Italia per poi andarlo a praticare in Svizzera. Il nostro tempo è finito, ci risentiamo.

0: La Camera approva la nuova legge elettorale con 227 sì nel testo, proporzionale con premio, capilista bloccati e premier, esulta la maggioranza, opposizioni una truffa. Ok dall'Unione Europea la clausola di salvaguardia per energia e difesa, ma frena sulla flessibilità e poi conti pubblici per far fronte all'inflazione. Giorgetti, restiamo fiduciosi. Ilva di Taranto, ultima colata di acciaio. Il sottosegretario Mantovano, ora un decreto legge con le tutele sociali. I sindacati, 24 ore di sciopero da lunedì. Stati Uniti, il segretario alla difesa Hegseth ha annunciato che la fucilazione di Nidal Hassan, autore della strage alla base militare Fort Hood nel 2009, sarà pubblica. Non è isolato l'episodio che ha coinvolto l'attore Jacopini, colpito da un monopattino da qualcuno a bordo di una minicar. Si indaga per omicidio colposo. Claudio Baglioni si riprende Piazza Siena a Roma dal 24 ottobre al 1 novembre, inaugurando Che notte è questa. Ben ritrovati sempre in diretta sulle News 24 per l'edizione delle 2 del nostro telegiornale. La Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo alla legge elettorale. 227 sì, 164 i no. Maggioranza che supera dunque la prova del voto segreto. Proteste dalle opposizioni in aula con esposti dei cartelli con scritto tra le altre cose è una truffa. Sentiamo i servizi di Eva Giovannini e Antonio Sciotto.
1: I timori della vigilia nel centrodestra per il voto segreto sono stati spazzati via tra gli applausi di tutti i partiti di maggioranza. Ancora una volta abbiamo battuto il campo larghissimo, così Forza Italia, Lega e Noi Moderati, con Fratelli d'Italia che ricorda. Finalmente avremo una legge che fa scegliere gli italiani dopo 35 anni. Si apre una nuova fase della nostra Repubblica.
2: Basta con i traditori che vengono eletti con uno schieramento e poi votano con lo schieramento opposto. Non farete tornare l'Italia ai governi tecnici, in cui la politica si spartisce posti ma non ci mette la faccia sulle scelte. Se sarà approvata questa legge, l'Italia entrerà nella Terza Repubblica.
1: Da Forza Italia si sottolinea la maggiore stabilità che avrà il Paese, mentre la Lega applaude a una legge che consentirà di scegliere il primo cittadino d'Italia, come nei comuni.
3: È una questione di trasparenza, è una questione di responsabilità. E questa riforma, nel rispetto della Costituzione e delle prerogative del Capo dello Stato, porta anche il livello nazionale su una logica che assomiglia a questa logica, a quella dei comuni, a quella delle regioni.
1: Ma se è noto come si voterà, con quale legge, resta da capire quando. Su questo nella maggioranza ci sono opinioni divergenti. Il sottosegretario Fazzolari, vicinissimo alla Premier, auspica che si voti a giugno, ma non è d'accordo Antonio Tajani, convinto che la legislatura debba arrivare a scadenza naturale. Così anche la Lega, contraria soprattutto all'accorpamento delle elezioni politiche con le amministrative.
4: Alla proclamazione del risultato l'opposizione alza i cartelli di protesta, legge truffa, con Meloni gasoli a 3 euro, un provvedimento incostituzionale, attacca il centro-sinistra che guarda già ai ricorsi alla Consulta. Lunedì verranno presentati alla Camera, poi l'iter nei tribunali, il pronunciamento dell'Alta Corte potrebbe arrivare già entro febbraio 2027. Il governo piega le regole della democrazia, attacca la segretaria PD Schlein, ma vinceremo lo stesso.
5: La verità è che avete paura di perdere, la verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita, competitiva, che ha preso più voti assoluti di voi in tutte le ultime tornate elettorali. Noi oggi siamo uniti e divisi siete voi.
4: Meloni, prima premier donna, che sbarra la strada alle altre donne, incalza Conte contestando le preferenze senza equilibrio di genere, poi attacca Fratelli d'Italia mostrando le foto di Del Mastro con Caroccia, il ristoratore vicino al clan Senese, e della presidente dell'antimafia Colosimo con Ciavardini, condannato per la strage di Bologna.
6: Già nel 2019 ci siamo trovati a sbarrare la strada a chi invocava pieni poteri, voleva far l'uomo solo al comando. Giorgia Meloni, lo faremo anche con te, donna sola al comando. Puoi aver distrutto i tuoi...